0: aumentato le sue avance.
1: Ricerche online di materiale violento ed estremamente disturbante anche su modalità di aggressione sessuale, immagini di stupri ed azioni atroci contro le donne. È quanto scrivono i magistrati di Pavia a proposito del materiale sequestrato ad Andrea Sempio. Per i PM tali ricerche ed immagini risultano usate per alimentare fantasie di tortura ed associate a eccitazione sessuale legata alla violenza. Dalla consulenza informatica sul computer in uso a Chiara e Marco Poggi è intanto emerso che i video intimi che la 26enne aveva registrato col fidanzato Alberto Stasi furono accessibili senza password per tutto il giugno 2007. Da un soliloquio in cui Sempio parla di questi filmati è agevole concludere, scrive chi indaga, come l'indagato sia potuto entrare facilmente in possesso di uno di tali video. Quanto al foglietto con la parola assassino che il 38enne butta lontano da casa il giorno in cui scopre di essere indagato, il suo avvocato Liborio Cataliotti interviene così.
2: Era un appunto preso da Sempio funzionale a un breve contributo audio per lo spettacolo La fabbrica dei gli innocenti. Si tratta dell'ennesimo travisamento dei fatti.
1: Claudio Vigolo, GR1.
0: E continuiamo con la cronaca. A Napoli un 14enne in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressore, un 15enne, è stato fermato dalla polizia ed è accusato di tentato omicidio. E a Firenze un bambino di 5 anni è morto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale pediatrico Meyer. Il piccolo, spiega la struttura sanitaria, lamentava frequenti mal di pancia, già visitato in pronto soccorso, era poi stato ricoverato per ulteriori esami radiologici, quindi il decesso definito improvviso e inaspettato. La procura ha acquisito la cartella clinica, nei prossimi giorni l'autopsia. E oggi i voli a rischio per lo sciopero Enave e di EasyJet dalle 10 alle 18, previste diverse mobilitazioni e trasporti nelle prossime settimane. Dal 25 al 29 maggio il fermo dei tir per il caro carburante. Chiudiamo con lo sport, lotta per la qualificazione in Champions League sempre incerta, il Milan crolla in casa superato dall'Atalanta, la Roma vince a Parma, il Como vince fuori casa con il Verona, la Cremonese batte il Pisa, pareggiano Fiorentina-Genova e oggi Napoli-Bologna. Agli internazionali del Foro Italico avanzano Musetti e Dardelli, eliminati Arnaldi e Cocciaretto, e oggi Sinner affronta Povilin. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3, ora vi lascio a Stereonotte Brasile con Max De Tomasi.
3: Stereonotte

0: Ed eccoci qui con Rai Radio 1, Serenotte Brasil. Questa notte con noi c'è Mannarino che ha ascoltato con noi Anitta. Non so se la conosci, che cosa ne pensi, ti piace come artista?
1: Beh, ha dato qualcosa comunque alla
0: musica brasiliana. All'estero, voglio dire, no? Cioè, ha cercato di far conoscere una certa musica brasiliana all'estero.
1: All'estero, una... che ti devo dire, Max?
0: Guarda, a me sinceramente non è mai piaciuta. Però recentemente ha fatto un album interessante, si intitola Equilibrium, e questo brano, Varias Quejas, è la versione in spagnolo del brano di Olodum e poi successivamente di Gilsons, che sono quei tre ragazzi, figli, nipoti di Gilberto Gil, conoscerai sicuramente. L'hai guardato? Strano, va bene, ok. Senti, questo ultimo album si intitola Primo Amore, ancora non abbiamo ascoltato la canzone, adesso l'ascoltiamo. È un album di, secondo me, di sperimentazione. Parla della tua passione per l'antropologia, per questi suoni ancestrali, che tra l'altro ci hai presentato anche facendoci ascoltare Lamento das Aguas na Beira do Mar. Pochi cantautori, secondo me, si possono permettere un album così sperimentale oggi. Così come in V, no? Anche V, secondo me, era un album sperimentale. Come?
1: Ormai sono tutti sperimentali.
0: Tuoi o degli altri?
1: Cioè, io sperimento. Sperimento significa che voglio trovare il mio suono, che non deve... Posso prendere influenze, però devo trovare qualcosa di magico e misterioso che mi emoziona, se no diventa un lavoro così più artigianale che dopo un po', insomma, non mi serve.
0: Oggi si chiama sperimentazione, però prima, per esempio, un artista come Lucio Dalla faceva continuamente sperimentazione perché cambiava...
1: O Battisti.
0: Esattamente.
1: Quanti ne abbiamo avuti?
0: Pochi.
1: Anche De André con Creso Adema ha fatto la sua sperimentazione. Certo. Quindi anche tutti i cantatori, cioè anche De Gregori a un certo punto ha fatto l'album in folk, in dialetto magari. Cioè, per me, non lo so, io sto cercando il mio suono, poi è togliere, perché secondo, per esempio in questo disco secondo me c'è molta più pulizia e più ordine di altre cose che ho fatto, per esempio, anche quella è sperimentare, cioè capire che a volte togliere è più che mettere, come si dice.
0: Questa è una mentalità un po' jobiniana che noi amiamo moltissimo, togliere, less is more, togliere è meglio che mettere. Questa idea di sperimentazione, di riferimento all'estero, alla musica comunque che arriva da varie parti del mondo, e nello stesso tempo guardare alla musica romana, è un po' un dualismo che ti rappresenta tanto. Qual è la tua zona di conforto? È la musica romana oppure l'idea di continuare a viaggiare, ovviamente con la musica?
1: È un romano nel mondo. Sono glocal. Glocal si dice, capito? Ma è così, secondo me pure quando noi, a parte che il disco è in italiano e ci sono, non so se due o tre brani in romanesco, forse tre, però mi piace molto come suona il romanesco, perché prima cosa c'ha le parole tronche e l'italiano ce n'ha poche, quindi cioè,
0: aiuta tanto.
1: Io, te, E invece aiuta molto nella melodia, perché la melodia italiana spesso soffre il fatto della parola sdrucciola, quindi io ho trovato questo sistema col romanesco che mi fa funziona sulle melodie, e poi esce una verità comunque anche nella pasta vocale, esce un'anima mia che secondo me è figa, bella, mi piace perché è sincera, quindi unire questo ad altro che è così lontano invece dalla strada, che è magari il sintetizzatore, i cori, l'elettronica, rende comunque questo romanesco, lo porta da un'altra parte.
0: Sentiamoci Primo Amore e poi salutiamo Alessandro Mannarino.

0: primo amore, Mannarino, grazie di questa presenza, è stato bellissimo stare con te questa notte. A quest'ora della notte, in genere, a volte, come mi hai raccontato, tu te ne vai in giro per la città. L'altra sera mi raccontavi che eri in giro per la città con una bicicletta molto tardi e ascoltavi l'intero tuo album. Certo, è una bella soddisfazione dentro il centro storico di Roma andare in giro in bicicletta nell'assoluto silenzio, quasi ascoltando ciò che hai realizzato.
1: Sì, è successo la notte che è uscito il disco. E stavo a una festa con gente, così insomma si celebrava un po', e a un certo punto, senza dire niente a nessuno, ho preso, sono uscito, ho affittato una bicicletta di quelle sharing, ho attaccato il telefono, mi sono messo il disco, ho girato per Roma deserta alle 4 di mattina e mi sono ascoltato il disco così, e mentre passavo Teatro Marcello, Fori Imperiali, Colosseo, e il cielo cominciava a rischiarire. È stato un momento che in quel momento ho pensato: questo me lo porto dietro, questo momento me lo conservo per sempre.
0: Grazie Alessandro, buonanotte.
1: Buonanotte, grazie e daje.

E questa era Elsa Soares, Mulher do Fim do Mundo, una delle ultime produzioni di questa straordinaria artista brasiliana, carioca, che è molto famosa per essere stata sposata con Garrincha, famosissimo, importantissimo calciatore della nazionale brasiliana di calcio, una donna che ha sofferto tantissimo nella sua vita, nata nel 1930, scomparsa anche lei come Gal Costa nel 2022, una donna davvero che ha partecipato proprio moltissimo all'attività della musica brasiliana, allo sviluppo della musica brasiliana negli ultimi 40-50 anni, anche di più, ed è stata una donna molto sfortunata perché ha perso dei figli nel corso della sua vita, ha lottato contro la violenza degli uomini, dei suoi compagni, insomma davvero una donna che ha sofferto tantissimo e che comunque è d'esempio nei confronti di tantissime interpreti e di tantissime donne brasiliane. Un'altra persona che è scomparsa purtroppo prematuramente è Claudinho, un rapper che ha formato un duo che è stato tra i precursori del funky carioca, Claudinho e Buscessa. A me piacciono tantissimo e loro hanno scritto delle canzoni davvero molto belle che poi successivamente sono state reinterpretate da grandi nomi della musica brasiliana. È il caso per esempio di questa reinterpretazione di Quero Te Encontrar, un brano molto divertente realizzato da Kid Abelha e Asabobra Selvagem, da un album intitolato Acústico MTV. La voce ovviamente è quella di Paula Toller. Quero Te Encontrar.

Já quero te encontrar, Steranate Brasil. Fra qualche istante parliamo di Shakira, di questa importantissima performance che lei ha realizzato a Copacabana, nella spiaggia, forse una delle spiagge più famose del mondo, con 2 milioni di persone che sono venute a trovarla. Tra l'altro questo concerto ha generato una reseta, dei proventi davvero notevoli per lo stato di Rio de Janeiro, per la città di Rio de Janeiro. Adesso ci ascoltiamo Caetano Veloso e Maria Bethania, fratello e sorella, che insieme hanno fatto tantissime belle cose nell'ambito della musica. Maria Bethania forse è la principale interprete delle canzoni di Caetano Veloso, anche se anche Gau Costa ha cantato molti brani scritti dal suo carissimo amico. Insieme Maria Bethania e Caetano Veloso lo scorso anno hanno realizzato una tournée dal vivo nei principali stadi brasiliani. È una tournée che molti hanno desiderato che arrivasse in Italia, purtroppo in Italia e in altri paesi dell'Europa, purtroppo i costi sono altissimi. Non so se loro sono riusciti ad arrivare in Portogallo suonando negli stadi, ma ripeto, costi altissimi per questo tour che ha ammaliato tutti quanti i fan brasiliani di Caetano e di Bethania. L'album si intitola Caetano e Bethania ao vivo. Le canzoni che contiene quest'album sono davvero molto belle e rappresentano dei passi molto importanti per il repertorio di Caetano, in particolare questa canzone che si intitola Alegria, Alegria.

0: Caetano Veloso, Maria Bethania, Allegria Allegria, parleremo anche di loro adesso che stiamo introducendo i brani di Shakira. Shakira che è davvero così ammaliata, stupito, ha fatto innamorare tutti quanti i brasiliani. Le frasi più importanti dette da Shakira nei giorni vissuti la scorsa settimana a Rio de Janeiro in occasione di questo concerto del 2 maggio che ha raccolto 2 milioni di persone a Copacabana per questa serie di concerti intitolato Todo Mundo no Rio, uno slogan per la gestione della città, la gestione culturale della città, che ha organizzato anche altri concerti importantissimi, Lady Gaga per esempio, ma questo è stato davvero eclatante, quello che ha raccolto più persone in assoluto a Rio de Janeiro, nel lungomare di Copacabana. Lei ha detto tante frasi importanti per cercare di così allacciare, di intensificare il suo rapporto nei confronti dei brasiliani. Brasil eu te amo, ha detto. Pensate che io sono arrivata qui a 18 anni e mi sono innamorata di questo posto. La vita è magica, secondo lei. In Brasile ci sono più di 20 milioni di madri separate e senza aiuti. Io sono una di queste. Questa è una delle frasi che lei ha detto, ha lanciato al pubblico nel corso di quella performance del 2 maggio. Poi ha parlato di Caetano Veloso, l'artista che abbiamo appena ascoltato, e ha detto: Caetano, la tua eleganza e la tua sofisticatezza sono un simbolo della musica brasiliana. Si è rivolta proprio a Caetano, perché Caetano insieme a Maria Bethania hanno partecipato a questo concerto, lo abbiamo ascoltato ieri in piccola parte insieme a Jim Porto, che ha commentato con noi questa performance. E poi su Maria Bethania ha detto: la tua voce attraversa intere generazioni, grazie per aver voluto cantare con me, per me significa molto. Questa è una delle frasi più, come dire, di maggiore devozione che un artista come Shakira ha rivolto nei confronti di voci, di entità proprio della musica brasiliana. Ricordiamo che Maria Bethania non è stata l'unica donna che ha cantato nel palco di Shakira di fronte al Copacabana Palace, nella spiaggia di Copacabana. E poi ovviamente Shakira alla fine, durante il concerto, ha detto: oggi faremo vedere al mondo che le cose più importanti di questa vita sono cantare e ballare. E noi ci ascoltiamo Shakira. Adesso ci sarà una serie di brani di Shakira, appunto, dedicati un po' al suo amore per il Brasile. Il primo brano che ascoltiamo la fa incontrare con Carlinhos Brown, un brano insomma di qualche anno fa, che si intitola La La La, Shakira.
1: Essa bola vai rolar, dundu, é um tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá!

Shakira con Carlinhos Brown, la la la la. Vorrei fare adesso un po' di considerazioni sul fatto che fra Brasile e il resto del mondo del Sud America così non c'è un rapporto estremamente intenso, anche se ci sono tanti punti in comune. Allora, torniamo al numero di persone che sono arrivate, che hanno assistito a questo concerto: 2 milioni di persone. Un artista, Shakira, che ha cantato soprattutto in spagnolo. Questo non è solo un concerto, non è stato soltanto un concerto, secondo me è stata una svolta culturale. Non tutti i brasiliani hanno amato il concerto di Shakira, alcuni hanno detto che era uno show un pochino debole, non è stata tutta questa grande cosa, ma questo succede spesso e soprattutto in Brasile quando il successo arriva da un artista latino. Quando un artista nordamericano di lingua inglese dà il minimo, il Brasile lo idolatra, ma quando un artista latinoamericano riempie spiagge, stadi e celebra la cultura brasiliana, perché Shakira questo ha fatto, ha celebrato la cultura brasiliana, si è vestita con abiti tipicamente brasiliani, con colori brasiliani, molta gente del posto lo ha minimizzato. Questo si può chiamare sindrome culturale del cane randagio, secondo me. Il concerto di Shakira non è stato un semplice show, è stata una celebrazione della cultura latinoamericana con un diretto omaggio al Brasile. Ha cantato in portoghese, ha usato abiti di scena disegnati da uno stilista brasiliano, ha ricevuto invitati brasiliani ed ha cantato con loro in portoghese, quindi con la lingua delle persone che erano lì, con la lingua del paese che la ospitava. Shakira ha conquistato il Brasile non solo attraverso la danza o il canto, è stato attraverso una cosciente azione di identificazione che questo è successo, cantando in portoghese, parlando in portoghese. Questo modo così caldo, questa resilienza, la passione, l'allegria tipica dei sudamericani, Shakira ha provato che il modo in cui i brasiliani sentono la vita è puramente latino, quindi non è soltanto brasiliano ma anche di altri posti del Sud America. Ma perché il Brasile ancora non sente integrato, non si sente integrato in questo universo culturale, rappresentando come un'isola, che è un'isola che perché è l'unico che parla in portoghese, ma in certo senso anche culturalmente è un'isola in questo contesto. Per molto tempo il Brasile si è limitato a osservare, culturalmente parlando, soltanto gli Stati Uniti o l'Europa. Ma la realtà è che il Brasile è circondato, pensate, da 19 paesi di lingua spagnola e Shakira è stata una delle prime artiste che ha spinto i brasiliani

a guardarsi intorno e a rendersi conto che quei vicini che parlano spagnoli sono molto simili a loro. Shakira quindi ha risvegliato le coscienze. All'interno del palco del concerto di Shakira c'è stata anche un'artista molto brasiliana, ma nello stesso tempo molto votata al mondo della musica latina. È Anitta, che noi abbiamo ascoltato qui a Serenotte Brasile, non è fra le artiste più amate da noi, recentemente ha fatto un album che stiamo cominciando ad apprezzare, ma lei insieme a Shakira ha realizzato una performance davvero straordinaria. Il brano che hanno cantato insieme è un brano uscito da poco che si intitola Choca Choca. Shakira con Anitta insieme, molto seducenti e molto brave, devo dire. Choca Choca, brano nuovo che fa parte del loro repertorio, è sicuramente una canzone che si farà ascoltare moltissimo nel corso dei campionati mondiali di calcio che si svolgono negli Stati Uniti, nel Messico, insomma da quelle parti. Allora, essere latini, secondo Shakira, non è parlare spagnolo, ma far parte di una storia. Ha cercato di passare questo ai brasiliani, far parte di una geografia e di una cultura costruite proprio in quel territorio che si chiama America Latina. Sempre per Shakira, secondo me, essere latini è condividere radici indigene, africane ed europee, perché questa popolazione immensa del Sud America è stata proprio messa in piedi da queste influenze indigene, africane ed europee. Tra l'altro hanno avuto tutti quanti processi storici simili di colonizzazione e resistenza, ritmi e espressioni insieme ai sapori molto simili, hanno avuto addirittura una forma di vedere il mondo che dialoga fra di loro. Cioè questi latinoamericani hanno davvero molte cose in comune, molti punti in comune. Forse i brasiliani non riescono ancora a valorizzare la loro latinità. Io stesso, no, che sono europeo, che vado spesso in Brasile e che sono stato in Latin America varie volte, mi rendo conto appunto di questa separazione, di questo muro stupido, un muro culturale che separa il Brasile dal Latin America. Ma come dicevo e come abbiamo detto e come diceva Shakira, loro hanno davvero molti punti in comune. Mi chiedo fin quando i brasiliani continueranno ad ammirare soltanto ciò che viene dall'estero. E loro dovrebbero piuttosto apprezzare chi condivide le proprie radici. I brasiliani, appunto, secondo me, non dovrebbero continuare ad essere disconnessi da questa loro identità. Dovrebbero, per esempio, imparare lo spagnolo, riconoscere che il Brasile fa parte dell'America Latina. Questo show di Shakira è stato un tentativo per avvicinare, non riavvicinare, perché purtroppo non lo sono stati mai tanto vicini, queste popolazioni grandi che possono davvero rappresentare qualcosa di importante se unite per il mondo che verrà. Shakira con Rauw Alejandro, Te Felicito. Shakira con Rauw Alejandro, Te Felicito. Abbiamo ascoltato diverse canzoni tratte dal repertorio di Shakira, molte delle quali realizzate con artisti brasiliani, per esempio Carlinhos Brown, per esempio Anitta, anche se Rauw Alejandro comunque è un nome molto importante del mondo latinoamericano. E Te Felicito è una canzone importante per Shakira, perché è una canzone che racconta una rottura sentimentale con suo marito, calciatore importante spagnolo che ha vissuto diversi anni con lei, e devo dire la separazione non è stata assolutamente facile, poi l'abbiamo letto su tutti quanti i giornali di gossip. Adesso cambiamo un attimo pagina e parliamo del grande maestro Antonio Carlos Jobim, che viene omaggiato all'interno di un album intitolato Jobim Modugno, realizzato da Tony Cante e Celso Fonseca nel lontano novembre del 2024. È stato un album davvero molto ben lavorato da Tony Cante e da Celso Fonseca, che sono due maestri della bossa nova. Tony Cante, messinese appassionato di musica brasiliana, Celso Fonseca da sempre innamorato nei confronti della musica brasiliana, scusate, della bossa nova. In particolare possiamo considerarlo il nuovo nome della bossa nova, ma ricordiamo che Celso Fonseca ha lavorato e ha suonato tantissimi anni con Gilberto Gil ed è un artista estremamente amato, stimato. Insieme hanno trovato un grande accordo, no? Sono diventati molto amici, hanno trovato un grande rapporto professionale e hanno appunto realizzato questo album dedicato a Jobim Modugno, due artisti che sono nati più o meno nello stesso anno, che sono scomparsi nello stesso anno, 1994, che hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione per i loro paesi, per il Brasile e per l'Italia. Jobim con la bossa nova nel 58 l'ha inventata lui in sostanza, e Modugno nel 58 con la sua interpretazione di Volare. Ebbene, in quella settimana di registrazione negli studi della Biscoito, fino alla registrazione alla quale ho potuto assistere con grande gioia,
abbiamo invitato un gruppo di giovanissimi

musicisti che si chiama Camerata Jovem do Rio de Janeiro, che sono davvero dei musicisti eccellenti e che sono stati avvicinati al mondo della musica attraverso un progetto sociale, visto che vengono tutti quanti da comunità, da favelas, e insieme hanno realizzato questa versione di Meraviglioso di Domenico Modugno. Quindi non è un brano di Tom Jobim, ma volevo raccontarvi comunque questo incontro Jobim-Modugno, che è un incontro virtuale che secondo me ha davvero motivo di esistere. Tony Canto, Celso Fonseca, Camerata Jovem do Rio de Janeiro con Meraviglioso. Tony Canto, Celso Fonseca con la stupenda Camerata Jovem do Rio de Janeiro, elegante, le loro corde, con Meraviglioso, tratto da Jobim Modugno. Vorrei adesso farvi ascoltare il brano di due artisti che abbiamo apprezzato moltissimo sin da quando li abbiamo conosciuti qualche settimana fa, Grace Note Duo, e abbiamo così deciso di inserire un loro primo brano tratto da questo album loro nella playlist di Stereonotte Brasil. Perché? Perché hanno inciso davvero un album molto bello, e perché questa canzone Samba di due note è una canzone che mi ricorda un momento molto bello della mia vita quando ero adolescente e cominciavo ad ascoltare musica brasiliana. Uno dei primi album che ho ascoltato era questo Um Amor, Um Sorriso e A Flor, che fa parte della trilogia iniziale del grande João Gilberto. All'interno di quest'album c'è un brano di Luiz Bonfá, che insieme a Jobim ha fatto parte del movimento della prima bossa nova, anche se lui veniva addirittura da una serie di interpretazioni di scritture molto precedenti alla bossa nova. Luiz Bonfá, che ha scritto questo Samba de Duas Notas, Samba di due note, questo è il titolo della canzone, interpretata da Grace Note Duo. Grace Note Duo con Samba di due note di Luiz Bonfá. Adesso pian piano ci avviciniamo all'appuntamento con l'informazione GR1 delle ore 3, però voglio ascoltare adesso, visto che abbiamo citato tante volte Tom Jobim, un brano di Tom Jobim che si intitola Luisa, una delle canzoni più belle in assoluto, un brano che così del quale sono innamorato. Ci avviciniamo al GR, ma ci avviciniamo anche a questa lettura jazz della musica brasiliana, perché poi dopo questo brano Luisa ce ne sarà un altro, appunto, che ci racconta quanto la musica brasiliana riesca a dialogare molto bene con il jazz. Un po' di anni fa, nel 1996, anno molto importante, Tom Jobim venne omaggiato, a Tom Jobim venne reso omaggio da una serie di artisti che realizzarono un concerto, ovviamente precedente al 96, perché Jobim riprendo lo speech, attenzione, 3, 2, 1. Grace Note Duo con Samba di due note, Samba di due note, Samba di duas notas, brano di Luiz Bonfá, che in un certo senso fa il verso a Samba di una nota so, che ascolteremo fra qualche minuto. Voglio però parlarvi di Tom Jobim, visto che comunque Luiz Bonfá, il suo contributo nei confronti della bossa nova, un momento che è stato in sostanza un movimento e momento che è stato messo in piedi da Tom Jobim, Vinicius de Moraes e João Gilberto, un Tom Jobim che si incontra con i suoi amici del jazz. Questo anche per farvi capire l'importanza della musica brasiliana, della bossa nova, nei confronti della musica jazz, no? Visto che comunque tutte e due sono davvero cresciute tante. In questo album, Antonio Carlos Jobim and Friends, ci sono degli ospiti che fanno parte del mondo della musica jazz davvero straordinari. Herbie Hancock, per esempio, Shirley Horn, e ancora John Anderson, ancora Gonzalo Rubalcaba. C'è anche la voce meravigliosa che abbiamo citato prima di Gal Costa, ovviamente c'è il maestro Tom Jobim, e poi ci sono tutti quanti insieme a cantare in un album finale, The Girl from Ipanema, forse la bandiera della bossa nova. Album molto bello, uscito nel 1996, ovviamente si riferisce ad un concerto molto precedente, concerto realizzato da Tom Jobim con tutti questi amici a New York, se non sbaglio, ovviamente prima della sua scomparsa. Abbiamo ancora un'ora, la dedicheremo alla festa della mamma, con tante canzoni ovviamente brasiliane che si rifanno, che si riferiscono a questa importante figura della nostra società. Attenzione, perché visto che abbiamo citato Jobim, non possiamo non ascoltare un brano di Jobim che è diventato uno standard della musica jazz, realizzato

da un grande jazzista, Stan Getz, insieme a Charlie Bird, in un album intitolato Jazz Samba. Questo certifica ancora di più, album ovviamente molto antico degli anni 60, quanto la musica brasiliana e la bossa nova sia stata importante per un rinnovamento del jazz. One Note Samba, Stan Getz, Charlie Bird, e poi torniamo noi qui su Stereo Notte Brasil, Rai Radio 1.

0: Waka Waka.
1: Shakira con Anita insieme, molto seducenti e molto brave, devo dire. Choka Choka, brano nuovo che fa parte del loro repertorio, è sicuramente una canzone che si farà ascoltare moltissimo nel corso dei campionati mondiali di calcio che si svolgono negli Stati Uniti, nel Messico, insomma da quelle parti. Allora, essere latini, secondo Shakira, non è parlare spagnolo, ma far parte di una storia. Ha cercato di passare questo ai brasiliani, far parte di una geografia e di una cultura costruite proprio in quel territorio che si chiama America Latina. Sempre per Shakira, secondo me, essere latini è condividere radici indigene, africane ed europee, perché questa popolazione immensa del Sud America è stata proprio messa in piedi da queste influenze indigene, africane ed europee. Tra l'altro hanno avuto tutti quanti processi storici simili di colonizzazione e resistenza, ritmi e espressioni insieme ai sapori molto simili, hanno avuto addirittura una forma di vedere il mondo che dialoga fra di loro. Cioè, questi latinoamericani hanno davvero molte cose in comune, molti punti in comune. Forse i brasiliani non riescono ancora a valorizzare la loro latinità. Io stesso, no, che sono europeo, che vado spesso in Brasile e che sono stato in Latin America varie volte, mi rendo conto appunto di questa separazione, di questo muro stupido, un muro culturale che separa il Brasile dal Latin America. Ma come dicevo e come abbiamo detto e come diceva Shakira, loro hanno davvero molti punti in comune. Mi chiedo fin quando i brasiliani continueranno ad ammirare soltanto ciò che viene dall'estero. Loro dovrebbero piuttosto apprezzare chi condivide le proprie radici. I brasiliani, appunto, secondo me, non dovrebbero continuare ad essere disconnessi da questa loro identità. Dovrebbero, per esempio, imparare lo spagnolo, riconoscere che il Brasile fa parte dell'America Latina. Questo show di Shakira è stato un tentativo per avvicinare, non riavvicinare, perché purtroppo non lo sono stati mai tanto vicini, queste popolazioni grandi che possono davvero rappresentare qualcosa di importante se unite per il mondo che verrà. Shakira con Rauw Alejandro. Te felicito.

Abbiamo ancora un'ora, la dedicheremo alla festa della mamma con tante canzoni ovviamente brasiliane che si rifanno, che si riferiscono a questa importante figura della nostra società. Non possiamo non ascoltare un brano di Jobim che è diventato uno standard della musica jazz, realizzato da un grande jazzista, Stan Getz, insieme a Charlie Bird, in un album intitolato Jazz Samba. Questo certifica ancora di più, album ovviamente molto antico degli anni 60, quanto la musica brasiliana e la bossa nova sia stata importante per un rinnovamento del jazz. One Note Samba, Stan Getz, Charlie Bird, e poi torniamo noi qui su Stella Notte Brasil, Rai Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. L'Iran respinge il piano di pace americano dagli Stati Uniti, richieste eccessive. L'ira di Trump: ci prendono in giro.
3: Teheran continua a tenere il punto. Nessuna trattativa sul nucleare ora, ripete nella risposta inviata a Washington. Pronti a trattare solo sulla fine del conflitto e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Negoziare non significa arrendersi. Noi non ci pieghiamo, riassume il presidente iraniano Pezeshkian. I media ufficiali della Repubblica Islamica continuano a definire eccessive le richieste americane. Da Teheran arriva un avvertimento anche a Regno Unito e Francia: se mandano le loro navi nello stretto di Hormuz, risponderemo immediatamente. Non si è mai parlato di un dispiegamento militare, replica Macron, ma di una missione ad hoc per la ripresa del traffico marittimo di concerto con Teheran. Per il premier israeliano Netanyahu, che ha avuto una telefonata con il presidente Trump, la guerra non finirà finché le scorte di uranio arricchito non saranno rimosse dal territorio della Repubblica Islamica e i siti nucleari smantellati, anche a costo di un'operazione militare all'interno del paese. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Le incertezze sulla guerra fanno schizzare il prezzo del petrolio oltre il 3% nella notte nelle contrattazioni sui mercati asiatici. Intanto è stata scarcerata su cauzione, trasferita in un ospedale di Teheran per essere curata Narges Mohammadi, Nobel per la pace 2023, le cui condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime settimane. La guerra in Ucraina, Unione Europea prudente dopo l'apertura di Putin al dialogo, Berlino gelida sull'ipotesi di Schröder mediatore, il Cremlino annuncia che gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca. Antivirus, un cittadino francese, uno dei turisti sbarcati dalla nave da crociera Ondius attraccata a Tenerife, ha mostrato i sintomi dell'infezione e sulle quarantene. Scontro tra Washington e l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
4: 42 giorni di quarantena per i contatti stretti. Sono molto chiare le direttive dell'OMS per prevenire eventuali contagi da antivirus. Se gli Stati Uniti non le rispettano, come hanno annunciato di voler fare, ci potrebbero essere molti rischi. Lo ha detto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, in queste ore a Tenerife per sovrintendere alle operazioni di sbarco della nave Ondius, focolaio dell'infezione. 94 le persone di 19 nazionalità finora rimpatriate. C'è un francese che presenta sintomi di infezione e, rientrato in patria, si trova in isolamento, come altri suoi connazionali però asintomatici. Senza sintomi anche 14 spagnoli in quarantena a Madrid. Asintomatici anche i 4 italiani che si trovano in isolamento fiduciario per aver viaggiato sullo stesso volo di una donna deceduta dopo aver contratto il virus. Lo sgombero della nave e il rimpatrio di tutti i passeggeri proseguirà per tutta la giornata ed è previsto si concluda entro le 19. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Il caso Garlasco, un biglietto con scritto assassino e altre frasi da chiarire, un altro degli elementi che la procura di Pavia ha contestato ad Andrea Sempio nell'interrogatorio del 6 maggio. I carabinieri lo hanno recuperato dall'immondizia nel febbraio dell'anno scorso dopo che il 38enne lo aveva gettato via. Al vaglio degli inquirenti anche il materiale sequestrato all'indagato, da cui emergono ricerche sul web su stupri e violenze contro le donne. Secondo i magistrati, quella di Sempio è stata un'aggressione cieca e sproporzionata, il cui intento era quello di annientare ogni traccia di Chiara colpevole di avere rifiutato le sue avances. A Napoli, un 14enne in gravi condizioni dopo

0: essere stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressore, un 15enne, è stato fermato dalla polizia ed è accusato di tentato omicidio. Voli a rischio oggi per lo sciopero ENAV e EasyJet e altre mobilitazioni nei trasporti sono previste nelle prossime settimane, dal 25 al 29 maggio il fermo dei tir per il caro carburante.
1: Due trattative diverse che ruotano intorno a rinnovi contrattuali difficili. Da un lato ci sono piloti e assistenti di volo EasyJet. Sono previsti presidi e poi un'astensione dal lavoro dalle 10 alle 18. Chiedono che le loro richieste vengano ascoltate dall'azienda dopo aver scioperato già altri due giorni, il 31 gennaio e il 26 febbraio. Da un lato EasyJet, dall'altro si fermano a Roma e a Napoli i servizi dell'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo, sempre dalle 10 alle 18. Protesta convocata da Will Trasporti, che non ha firmato il rinnovo contrattuale. Disagi assicurati, visto che ITA Airways ha già annunciato di aver cancellato il 38% dei voli previsti. Conviene quindi informarsi prima di andare in aeroporto. In caso di cancellazione o modifica dell'orario, avvisa ITA, si potrà cambiare la prenotazione senza alcuna penale oppure chiedere il rimborso. Proteste che si accavallano. Il 18 maggio sciopero generale USB per Gaza, con possibili ricadute su treni e personale autostrade. Dal 25 al 29 maggio stop dei tir per il caro carburante. Paola Nania, GR1.
0: Calcio, continua il periodo nero del Milan che perde 3-2 a San Siro contro l'Atalanta. La lotta Champions sempre più aperta, con i giallorossi che vincono in rimonta 3-2 contro il Parma e raggiungono la squadra di Allegri subito dietro a due soli punti di distanza. Il Como che supera 1-0 il Verona. Tutto facile per la Cremonese, 3-0 in casa contro il Pisa in 9 per 2 espulsioni, 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Tennis, l'internazionale di Roma Musetti batte Cerundolo in 2 set, avanti anche Darder, eliminato invece Arnaldi. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Per le donne fuori Cocciaretto. MotoGP in Francia vince Martin su Aprilia, secondo il compagno di squadra Bezzecchi, fuori Bagnaia. E tutto torna a Stereonotte Brasil.
2: Stereonotte.
3: Meu amigo chato.

Eccoci qui, siamo tornati dopo il GR1 delle ore 3 con Stereonotte Brasile in onda su Rai Radio 1. Io sono Max De Tomassi. Passeremo insieme questa ultima ora parlando della mamma, visto che ieri, oggi, insomma, noi siamo già all'11, però insomma, fino a ieri, anzi ieri era proprio la giornata dedicata alla mamma, e non succede soltanto in Italia, ma succede in altre parti del mondo e anche in Brasile. Il brano che abbiamo appena ascoltato, Benito G. Paula, Charlie Brown, un classico della musica brasiliana, una canzone talmente tanto popolare che è entrata a far parte del famosissimo disco Samba, quel disco Samba che ci fa fare il trenino nel corso delle serate di Capodanno o di Carnevale o durante le celebrazioni, le feste tra amici. Dopo Charlie Brown voglio farvi ascoltare un brano di grande intensità e di grande romanticismo scritto da Ivan Lins, Vittor Marcins, che si intitola Ricordati di me, Lembra de mim. Brano bellissimo interpretato dalla voce di Leila Pinheiro, un'artista che viene da molto lontano, dallo stato dell'Acre, se non sbaglio, insomma amazzonica, quindi da molto lontano, ed è un'artista molto amata in Brasile. Anche lei, visto che abbiamo parlato prima di Bossa Nova, è un'artista che è particolarmente amata da coloro che ovviamente seguono questo stile musicale, visto che nel corso del suo repertorio, nella sua discografia, ci sono tanti album dedicati appunto alla Bossa Nova. Leila Pinheiro, Lembra de mim.

Leila Piniero con Lembra Jimin, canzone scritta da Ivan Lins e Vittor Marcins. Sono andato a documentarmi anche perché ci sono degli ascoltatori che ci hanno mandato messaggi. Dice: guarda che Leila Piniero non è dell'Acre, ha ragione. Io mi sono confuso perché Leila Piniero l'ho così associata ad altri cantanti che vengono da quella regione del Brasile. Del resto il Brasile è così grande, c'entra addirittura nel Brasile 3 volte l'Europa, tanto per farvi capire quanto è grande il territorio. E lei viene però da un'altra regione, da Belém do Pará, è una regione importante, sempre del bacino amazzonico, però si trova, mentre l'Acre

si trova totalmente verso ovest, invece il Belen du Pará è ad est, totalmente ad est, si affaccia sul mare, il mare dell'Oceano Atlantico. Lembra Jimin, Leila Piñeiro. Vogliamo adesso iniziare questo percorso all'interno di canzoni e di temi parlando della mamma. La seconda domenica di maggio celebriamo la festa della mamma, appunto è successo ieri, la possiamo ancora celebrare in queste ore, la celebriamo con questo spazio che dedichiamo a questa figura importantissima della nostra società. Oltre all'Italia e al Brasile, alcuni paesi che celebrano questa persona nella seconda domenica di maggio sono la Germania, la Finlandia, la Danimarca, il Canada, il Sudafrica, gli Stati Uniti e il Giappone. Ma questa però non è la regola in tutto il mondo. Per esempio in Portogallo la celebrazione avviene la prima domenica di maggio, e in Argentina invece, paese molto vicino al Brasile, confinante addirittura, la terza domenica di ottobre. Non possiamo non pensare a come la musica brasiliana elabora e reinventa la figura materna. Nel programma di questa notte, in questa ultima ora, vediamo come il tema della maternità nella musica popolare brasiliana sia molto presente e molto vario. La figura materna appare ora come simbolo di cura e origine, ora come soggetto storico situato in contesti di disuguaglianza, nostalgia oppure resistenza, e anche legata alla schiavitù, tema che abbiamo affrontato la scorsa settimana e la cui abolizione si celebra in Brasile anche nel mese di maggio, il 13 maggio appunto, qua, fra un paio di giorni. Parleremo di questi diversi strati della maternità e ascolteremo alcune delle canzoni scritte e interpretate da grandi nomi della musica brasiliana. Iniziamo con una canzone di Luiz Gonzaga, che è il re del Baião, viene dallo stato del Pernambuco, nord-est del Brasile, quello che si è inventato questo ritmo che poi ha avuto tanto successo anche qui in Italia, il Baião, no? Lo ricordiamo negli anni 50, Riso Amaro, La Mangano e tant'altro. Più che qualsiasi idealizzazione della mamma, nella canzone che ascolteremo la madre è presenza concreta, è evocata nei momenti più difficili. Il brano tra l'altro racconta le relazioni familiari e le difficoltà affrontate da molti nordestini che nel corso del XX secolo, dovevano migrare dal nord-est, soprattutto verso il sud-est, verso San Paolo, Rio de Janeiro, in cerca di migliori condizioni di vita. Nel nord-est c'era poco lavoro e nel sud del Brasile, quindi Rio de Janeiro, San Paolo, Porto Alegre, c'era la possibilità di lavorare, certo il clima era molto diverso. In questa canzone il doloroso sentimento di un figlio che parte in cerca di lavoro, di costruire la vita in posti lontani dove ci sarebbero più opportunità, è un po' il tema del brano. Il legame con la madre resta ovviamente un tema centrale attraverso la promessa di ritorno e di mantenimento del contatto, nel senso vado giù, vado al sud, ma non ti preoccupare, non mi perdo di vista la persona più importante per la mia vita, tu che sei mia madre. La figura materna in questa canzone appare come presenza che si prende cura, che mantiene la fede, segnata da un amore incondizionato davanti alla separazione. Luiz Gonzaga, un re da sanfona, il re della sanfona, della fisarmonica, con questa Já vou, mãe. Sto per andare, mamma.

Il re del Bayan, Javon Main, lui è questo grande genio della fisarmonica. Il brano però è di un suo discepolo che si chiama Dominguinhos, che abbiamo conosciuto, insomma che conosciamo da tanto tempo, l'abbiamo già programmato qui all'interno di Serenotte Brasile, e da Brasile noi andiamo in onda da 26 anni, quindi gli artisti li abbiamo un po' conosciuti tutti quanti, però Dominguinhos è stato citato tante volte in un album recente di un artista del nord-est del Brasile che ha avuto molto molto successo. Allora, tornando alla maternità, alla mamma, la maternità è anche una costruzione storica e il culto delle madri esiste fin da tempi immemorabili, come i culti dedicati alle dee della fertilità. Nell'antica Roma, per esempio, si celebrava la Matronalia oppure Matronales Ferie, era una festa celebrata all'inizio di marzo in onore di Giunone Lucina, la dea del parto e della maternità, e in genere delle donne sposate che erano chiamate matrone. La celebrazione segnava la fine dell'inverno e l'inizio della primavera e riuniva donne in processioni con canti e rituali dedicati alla famiglia e alla fertilità nel tempio sul monte Esquilino, la più alta e la più lunga dei sette colli sui quali è stata fondata la città di Roma. Con l'avanzare del cristianesimo queste pratiche vennero poi trasformate man mano nel Medioevo. Per esempio, la quarta domenica di Quaresima divenne un momento di ritorno alla parrocchia di battesimo, alla sorta di chiesa madre, occasione in cui si visitavano anche le proprie madri. Ancora oggi, in Brasile e in Italia, il mese di maggio resta associato alla maternità e nel calendario cattolico è dedicato, come sappiamo tutti quanti, a Maria, madre di Gesù. Adesso è il momento di una canzone che talmente tanto esplicita, no? Che parla tanto di una mamma, ma non è la mamma alla quale tutti quanti noi siamo abituati a rivolgerci, no? Nostra madre, è Mamma Natura, Mãe Natureza, un brano di Rita Lee che presenta la natura come un'entità materna, generatrice e protettrice della vita. Questa canzone associa la figura della madre alla dimensione ecologica, sottolineando la relazione di interdipendenza tra esseri umani e mondo naturale. In effetti, Mamma Natura è la nostra prima madre, poi arriva la nostra madre biologica. Allo stesso tempo, questa canzone suggerisce una riflessione sugli effetti dell'azione umana, invitando tutti noi alla consapevolezza e alla cura di ciò che sostiene l'esistenza. Ovviamente in questa canzone c'è anche un momento in cui è importante capire quanto sia determinante per il nostro futuro difendere la mamma Natura, Mãe Natureza, appunto, come dice Rita Lee, un'artista che è sempre stata molto attenta alla biodiversità e alla difesa della nostra terra. Mãe Natureza, Rita

Rita Lee, una delle più grandi autrici della musica brasiliana, sicuramente un simbolo del rock brasiliano, scomparsa anche lei recentemente e prematuramente, alla quale vogliamo tanto tanto tanto bene, ascoltiamo spesso le sue canzoni. Come abbiamo detto parlando di Shakira, no? Qualche minuto fa, la festa della mamma è iniziata ad essere celebrata in Brasile per influenza degli Stati Uniti. Abbiamo detto appunto durante lo spazio dedicato a Shakira che i brasiliani hanno guardato molto più attentamente a quello che succedeva culturalmente parlando negli anni 60-70 agli Stati Uniti piuttosto che a quello che succedeva nel Latino America, e anche la festa della mamma, così come per esempio Halloween in Italia, è frutto dell'influenza degli Stati Uniti. La celebrazione della festa della mamma in Brasile fu un'iniziativa dell'Associazione Cristiana dei Giovani e si svolse per la prima volta a Porto Alegre, capitale dello stato di Rio Grande do Sul, il 12 maggio del 1918. La data fu ufficializzata dal governo federale nel 1932 dal presidente Getúlio Vargas, che fu un presidente molto, molto illuminato e molto conosciuto, amato in tutto il Brasile. Il decreto di questa festa che divenne federale seguì il modello statunitense e stabilì la seconda domenica di maggio come dedicata alle madri in celebrazione dei sentimenti e delle virtù dell'amore materno, come già avveniva in altri paesi. L'istituzionalizzazione della festa della mamma in Brasile fu legata anche a una strategia politica. Infatti, pensate che le donne avevano conquistato il diritto di voto nel 32, proprio in quell'anno, e il governo cercava invece di valorizzare il ruolo materno, richiamando l'attenzione delle donne su questa funzione. Con il tempo, poi, l'omaggio alle madri ha assunto un carattere commerciale, come sempre succede, no? Oggi, per esempio, in Brasile la data è considerata la seconda più importante per il commercio, subito dopo il Natale. Quindi, durante la festa della mamma, quindi il 10 maggio, nelle giornate precedenti e le giornate successive, c'è un notevole incremento del commercio. Adesso è il momento di una canzone di Caetano Veloso, che ha sempre avuto un amore fortissimo nei confronti della propria madre, che si chiamava Donna Canoa e che è scomparsa a 103 anni. Pensate quanto ha vissuto questa donna così importante per la famiglia Veloso. Questo brano si intitola Mai, brano di Caetano Veloso, una canzone che si oppone a questa logica commerciale di cui parlavo. L'assenza della madre in questa canzone non è compensabile né sostituibile da oggetti o rituali. È una mancanza, punto e basta, una perdita che non viene mai colmata. L'assenza della madre è il nucleo del dolore del soggetto lirico, che passa da re a animale triste, da rei a bisciu tristi, vivendo nella solitudine, nella mancanza di un affetto primordiale. Caetano Veloso, Mai.

0: guacce.
1: Caetano Veloso con Mai non è l'unica canzone che Caetano ha dedicato alla mamma. Tra l'altro Caetano, nel corso del funerale di sua madre, Donna Cannò, che si è svolto a Santo Amaro, nella città in cui Caetano è nato e dove c'era la sua famiglia, Caetano ha cantato, se non sbaglio, insieme proprio alla sorella Maria Betania dei brani dedicati appunto a questa donna meravigliosa che è Donna Cannò. Caetano ha scritto proprio una canzone dedicata a lei, chiamata proprio Donna Cannò. Bene, allora, la musica brasiliana rappresenta anche una maternità attraversata da disuguaglianza, violenza, precarietà, diciamo che rappresenta la maternità in tutte le sue forme. La madre così diventa figura di resistenza, qualcuno che sostiene la vita in condizioni avverse. Tra l'altro, ho sempre letto e ho sempre capito, intuito che la figura materna era davvero una figura centrale nel mondo sociale brasiliano, perché purtroppo moltissime donne si affrontano la responsabilità della creazione, non solo, ma anche della crescita dei figli, lontane dal marito, che a volte spesso abbandona il tetto coniugale. Ebbene, c'è una canzone che parla appunto di questa figura di resistenza, di una donna che sostiene la vita in condizioni avverse, che parla anche bene dei figli, anche se i figli fanno qualche cosa di sbagliato. E quello che vediamo in questa canzone, intitolata Meu Guri, canzone di Chico Buarque e Giolanda, una delle canzoni dei temi più complessi della maternità nella musica brasiliana. Questo perché questa canzone unisce affetto materno e forte critica sociale. La voce è quella di una mamma che

0: racconta con orgoglio e anche un po' di tenerezza la traiettoria del figlio, che lei considera un gurì. Questo è un termine in cui vengono chiamati i ragazzini e i ragazzi nella cultura dei gaúchos, quindi di coloro che vivono nel sud del Brasile, nello stato di Rio Grande do Sul, ma anche in altri parti, in altri stati del sud del Brasile. Ebbene, questo gurì, che lei ovviamente descrive, lo descrive in maniera così tenera, però senza percepire o senza poter dire, nascondendo magari, che il successo di questo suo figlio deriva dalla criminalità. La tensione fra affetto e realtà rivela una maternità segnata dalla disuguaglianza sociale. Il fine della canzone, con la morte del figlio, trasforma l'orgoglio di questa mamma in tragedia. Chico Buarque de Holanda, Me Auguri.
1: Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei explicar.

Francisco Borca Giolanda con Meu Guri, canzone molto popolare di questo grande autore brasiliano, molto legato anche alla mamma, ha dichiarato tante volte, ha scritto tanti libri in cui in qualche modo ci sono riferimenti alla grandezza della mamma di Chico Buarque Giolanda, che era davvero una donna estremamente illuminata. Ebbene, torniamo a parlare di maternità. La maternità può anche superare il legame individuale e diventare simbolo di appartenenza collettiva, questo ovviamente nella musica brasiliana. In alcune canzoni la madre è territorio, è origine, è cultura, una presenza che affonda

le sue radici appunto nella identità dei brasiliani. La canzone Mamma Africa di Chico César si collega anche al tema della schiavitù, tema della puntata che abbiamo appena ascoltato, quella della settimana scorsa. Quindi Africa non è soltanto un nome, non è una mamma soltanto, ma un segno identitario e storico che rimanda alle radici culturali e alla diaspora africana. La maternità è associata all'origine, all'ancestralità e alla continuità della vita. Questa canzone Mamma Africa di Chico César, una canzone tra l'altro molto popolare del repertorio di Chico, costruisce la figura materna come simbolo di forza. Del resto l'Africa è sempre stata vista come territorio, diciamo, mistico, no? Pieno di energia e di forza. Questa forza, questa resistenza, questa capacità di mettere insieme tanta gente, questa collettività. Qui la madre, in Mamma Africa, non è rappresentata soltanto nell'ambito familiare, ma assume una dimensione sociale e culturale molto più ampia. È una donna che sostiene la vita in condizioni difficili, spesso da sola, lavorando e prendendosi cura di tutti i suoi figli. Chico César, Mamma Africa.

Chico Cesar, Mamma Africa, questa è una canzone molto popolare di Chico Cesar. Un'altra delle canzoni più importanti l'abbiamo ascoltata nel corso di questo fine settimana, A Primera Vista, sempre di Chico Cesar, cantata da Daniela Mercury. Allora, un po' di curiosità sulla maternità in Brasile. Ci sono dei dati che

indicano che la maternità sta cambiando in Brasile. Cresce il numero di donne che hanno figli dopo i 30 anni, mentre il tasso di fecondità ha raggiunto livelli storicamente bassi, circa 1,6 figli per donna. Si prevede che entro il 2030 scenda a 1,5. Il numero di nascite è in calo continuo, mentre è aumentata la percentuale di mamme sopra i 40 anni. Questi dati mostrano che la maternità contemporanea in Brasile è attraversata da scelte, da condizioni economiche e da trasformazioni sociali. La maternità è anche uno spazio di memoria. Per esempio, c'è una canzone di una artista che noi amiamo moltissimo, Maria Gadú, che è dedicata alla nonna. Si intitola Donna Sila e questa canzone elabora la maternità a partire dall'assenza di questa nonna morta prematuramente, trasformando la figura materna, qui ampliata però dalla figura della nonna, in memoria affettiva. La perdita in questo caso non implica scomparsa, ma permanenza in altre forme, per esempio nel ricordo, nell'insegnamento, nella presenza interiore. È una delle più belle canzoni di Maria Gadú, incisa nel primo album di Maria, quello di Chimbalé.

Maria Gadù con Donna Sila, una canzone molto bella, molto intensa. Quando l'ascolto mi ricordo tanto di questo bellissimo album che è stato proprio il primo passo di Maria Gadù, giovanissima, nel mondo della musica brasiliana, quando in sostanza il suo nome e la sua arte è esplosa letteralmente in Brasile, ma anche in Italia, perché ricordiamo che Shimbalay è stato uno dei grandi successi della musica brasiliana.

nel nostro paese. Allora, come abbiamo visto, la musica brasiliana mostra che non esiste un'unica forma di essere madre. Tra presenza e assenza, tra cura e resistenza, la maternità si rivela come un'esperienza plurale, profondamente umana. Tra storia, politica, affetto e mercato resta comunque un'esperienza in costante trasformazione, come del resto succede anche nella nostra società. Per concludere, c'è un'ultima canzone dedicata alla mamma che vorrei farvi ascoltare. La voce è quella di Gal Costa, che è stata una madre speciale perché a un certo punto della sua vita ha voluto adottare un figlio. Lei senza essere sposata, senza aver avuto un compagno uomo. Possiamo dire che questa canzone è perfetta per lei perché si intitola Mamma e Coragem, Mamma Coraggio. È una canzone davvero molto forte per tutte le madri, per tutti i figli e per tutte le figlie. In questa canzone la maternità non è soltanto accoglienza, ma anche qualche cosa che deve essere lasciata alle spalle per affrontare il mondo. Cioè, siamo madri, ma non possiamo fermarci al fatto di essere madri, ad avere questa responsabilità, ma dobbiamo avere anche la responsabilità di guardare avanti per far crescere non solo i nostri figli ma anche il mondo. Crescere, per questa canzone, significa allo stesso tempo portare la madre con sé e allontanarsi da lei. Mamma e Coraggio è un brano di Caetano Veloso e di Torquato Neto, un artista di cui abbiamo parlato tante volte perché è colui che ha ispirato Caetano in una canzone molto triste. Caetano scrisse questa canzone dopo aver saputo della morte di Torquato Neto, un suicidio. Questo Torquato era entrato in una crisi depressiva e si suicidò con la testa dentro il forno della sua cucina. E Caetano pensò che in qualche modo questa depressione potesse venire dal fatto che loro due avevano bisticciato. Poi le cose vennero chiarite. Lui veramente viveva una fase molto delicata, è stato uno dei fondatori del tropicalismo e comunque viveva in quell'epoca diciamo nella pressione, sotto la pressione della dittatura, quindi davvero fu molto triste questa scomparsa dovuta in un certo senso anche alla situazione politica che il Brasile stava vivendo in quel momento. Caetano Veloso, Torquato Neto, che scrivono questa canzone intitolata Mamma e Coragem, cantata da Gal Costa. Poi ci salutiamo.

ispirato dalla morte di Torquato Neto, scrisse Casuina, una canzone davvero molto triste, molto toccante. È il momento di salutarci, è il momento di darvi appuntamento alla prossima settimana. Stereonate Brasil va, come dire, in vacanza durante una settimana, ma noi lavoriamo, perché per mettere insieme 6 ore di trasmissione diciamo che lavoriamo tutti i giorni, quindi ci sentiamo prossimo sabato, prossima domenica 16:17. Grazie della vostra presenza, del vostro ascolto. Io ringrazio Luciano Pecoraro che ha curato la parte tecnica, Federico Scoppio in regia e il nostro curatore Andrea Cacciagrano. Vi lascio a questo tema così romantico di Fernanda Abreu, che si intitola Paysage du Amour, che potrebbe tranquillamente essere abbinato alla bellezza della mamma come paesaggio da osservare e da rispettare ogni giorno della nostra vita. Buona noce, adesso c'è il GR1 delle ore 4. Ciao a tutti da Max Tomassi.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Nuova rottura fra Stati Uniti e Iran. Teheran ha respinto il piano statunitense, secondo quanto riportato dai media iraniani. Teheran avrebbe offerto concessioni significative sul programma nucleare sullo stretto di Hormuz, ma senza accettare alcune delle principali richieste di Washington, considerate eccessive. Una risposta per il presidente USA inaccettabile, ma i Pasdaran avvertono la reazione di Trump alla nostra risposta non ha alcuna importanza. Il Regno Unito e Francia ospiteranno domani una riunione in videoconferenza di oltre 40 ministri della difesa per definire i piani militari di una futura missione multinazionale volta a ripristinare la sicurezza della navigazione e i flussi commerciali attraverso lo stretto. E sempre in Iran è stata rilasciata su cauzione Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023. La sua fondazione ha spiegato che dopo 10 giorni di ricovero a Zanjan, nel nord del paese dove stava scontando la sua pena, Mohammadi è stata trasferita a Teheran per ricevere cure mediche. L'attivista oppositrice al regime deve scontare ancora 18 anni di carcere. E finisce l'odissea della nave da crociera Ondius per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie. Infatti un francese presentava sintomi e a Parigi è scattato l'isolamento. Il nostro ministro della salute intanto fa sapere che i 4 residenti in Italia che erano a bordo del volo KLM posti in quarantena sono completamente asintomatici. E secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità non c'è rischio di epidemia da hantavirus e le misure di controllo funzionano, a ribadirlo anche Giovanni Rezza, professore di igiene all'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano.
3: Le misure non dovrebbero cambiare da uno stato all'altro. Le tradizionali misure di sanità pubblica sono quelle che vengono applicate in questi casi. L'autoisolamento dei pazienti involontario con una stretta sorveglianza clinica da parte della ASL. Queste misure dovrebbero essere sufficienti a scongiurare il pericolo di una diffusione globale.
2: Il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder mediatore, la Lega in pressing. Non perdiamo l'occasione di tornare alla diplomazia. Intanto il Cremlino annuncia che gli inviati USA, Witkoff e Kushner saranno presso a Mosca per i colloqui. E nel dibattito politico le nuove aperture della Russia, ma anche la decisione del ministro Giulia di licenziare Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica per la vicenda dei fondi negati al documentario su Giulio Regeni, e Elena Proietti, capo della sua segreteria, per non aver partecipato alla missione a New York del mese scorso.
4: Bruxelles continui a difendere l'Ucraina, le sanzioni sono essenziali, ora partono i negoziati, così Antonio Tajani in vista del Consiglio Affari Esteri Europeo. Per Forza Italia è positivo che da Putin arrivi uno spiraglio. Fratelli d'Italia auspica la vittoria di Kiev e la Lega invita l'Europa a non lasciar cadere nel vuoto l'apertura di Mosca. Che le menzogne di Putin trovino orecchie benevole nella Lega non è una novità, replica il PD. La pace si fa con il ritiro delle truppe russe, chiarisce più Europa, e se per Verdi Sinistra l'Unione Europea deve valutare se Mosca vuole realmente la pace, dai 5 Stelle la fondo al governo, ha saltato la biennale facendo propaganda al Cremlino. Sul fronte economico la maggioranza rivendica le ultime misure, da Fratelli d'Italia Salvo Sallemi.
5: 1000 nuovi occupati al giorno in una riforma fiscale che mette nelle tasche degli italiani 21 miliardi, portando il livello di povertà al minimo storico.
4: Opposto il giudizio delle opposizioni, dai 5 Stelle Riccardo Ricciardi.
6: Arriveremo a 1000 euro in più all'anno di caro energia, di bollette e carburante. Una politica estera che la Meloni ha avallato.
4: E dopo l'indiscrezione del Corriere sui licenziamenti nello staff del ministro della Cultura Giuli, il ministro Lollobrigida parla di normale avvicendamento. Un regolamento di conti nella maggioranza, ribattono Dem e 5 Stelle, mentre Matteo Renzi chiede le dimissioni di Giuli. Filippa Misano, GR1.
2: Il decreto fiscale si appresta ad entrare nel vivo dell'esame in Parlamento. Oggi inizia il voto in Commissione al Senato e l'obiettivo è di chiudere in fretta con l'approdo in aula già calendarizzato per domani pomeriggio, anche se non si esclude uno slittamento a giovedì. Ma vediamo i

0: principali emendamenti in discussione.
1: I lavori della Commissione Finanze al Senato ripartono dalle oltre 400 proposte di modifica presentate. Tra le più attese c'è l'estensione della rottamazione quater e quinquies. C'è poi una maxi agevolazione che punta a far rientrare in Italia i pensionati migrati all'estero attratti da incentivi fiscali di altri paesi. Una serie di emendamenti mira poi a estendere ai servizi di telecomunicazione la stretta sul telemarketing che il decreto bollette ha introdotto per il settore dell'energia. Proposto anche un credito di imposta da 30 milioni per le imprese energivore. Un altro emendamento, dichiarato improponibile e poi riammesso, propone una riduzione delle sanzioni per i datori di lavoro che non pagano contributi e premi per i lavoratori. Il testo base del decreto fiscale corregge invece alcune misure introdotte con la legge di bilancio. La tassa da 2 euro sui pacchi di modico valore provenienti da paesi extra UE viene differita al 1 luglio, ripristinate le norme del 2025 sui dividendi, soppresso il vincolo dei beni prodotti nell'Unione Europea per beneficiare dell'iperammortamento. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: E veniamo alla cronaca con il delitto di Garlasco. Secondo i PM di Pavia, Andrea Sempi avrebbe compiuto l'omicidio con un'aggressione cieca e sproporzionata dopo che Chiara Poggi aveva rifiutato le sue avance. L'indagato, sostengono gli inquirenti, cercava un annientamento furioso della vittima. Ricollegato al delitto anche un biglietto che Sempi gettò lo scorso anno nella spazzatura con alcune parole ritenute significative, tra cui assassino. Per la difesa sono solo appunti per uno spettacolo. E a Napoli un 14enne in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressore, un 15enne, è stato fermato dalla polizia ed è accusato di tentato omicidio. E oggi voli a rischio per lo sciopero Enave di EasyJet. Dalle 10 alle 18 previste diverse mobilitazioni nei trasporti nelle prossime settimane. Dal 25 al 29 maggio il fermo detiene per il caro carburante. E chiudiamo con lo sport. La lotta per la qualificazione di Champions League è sempre incerta. Il Milan crolla in casa, superato dall'Atalanta. La Roma vince a Parma. Il Como batte fuori casa il Verona. La Cremonese vince con il Pisa. Pareggia la Fiorentina a Genova. Oggi Napoli, Bologna. Tennis, agli internazionali del Foro Italico avanzano Musetti e Dardelli, eliminati Arnaldi e Cocciaretto, e oggi Sinner affronta Popine. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione e la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi che stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo e ravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: nucleari smantellati, anche a costo di un'operazione militare all'interno del paese. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Le incertezze sulla guerra fanno schizzare il prezzo del petrolio oltre il 3% nella notte nelle contrattazioni sui mercati asiatici. Intanto è stata scarcerata su cauzione e trasferita in un ospedale di Teheran per essere curata Narges Mohammadi, Nobel per la pace 2023, le cui condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime settimane. La guerra in Ucraina, Unione Europea prudente dopo l'apertura di Putin al dialogo, Berlino gelida sull'ipotesi di Schroeder mediatore, il Cremlino annuncia che gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca. Antivirus, un cittadino francese, uno dei turisti sbarcati dalla nave da crociera Ondius attraccata a Tenerife, ha mostrato i sintomi dell'infezione e sulle quarantene, scontro tra Washington e l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: 42 giorni di quarantena per i contatti stretti. Sono molto chiare le direttive dell'OMS per prevenire eventuali contagi da antivirus. Se gli Stati Uniti non le rispettano, come hanno annunciato di voler fare, ci potrebbero essere molti rischi. Lo ha detto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, in queste ore a Tenerife per sovrintendere alle operazioni di sbarco della nave Ondius, focolaio dell'infezione. 94 le persone di 19 nazionalità finora rimpatriate. C'è un francese che presenta sintomi di infezione e, rientrato in patria, si trova in isolamento, come altri suoi connazionali però asintomatici. Senza sintomi anche 14 spagnoli in quarantena a Madrid. Asintomatici anche i 4 italiani che si trovano in isolamento fiduciario per aver viaggiato sullo stesso volo di una donna deceduta dopo aver contratto il virus. Lo sgombero della nave e il rimpatrio di tutti i passeggeri proseguirà per tutta la giornata ed è previsto si concluda entro le 19. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Il caso Garlasco, un biglietto con scritto assassino e altre frasi da chiarire, un altro degli elementi che la procura di Pavia ha contestato ad Andrea Sempio nell'interrogatorio del 6 maggio. I carabinieri lo hanno recuperato dall'immondizia nel febbraio dell'anno scorso, dopo che il 38enne lo aveva gettato via. Al vaglio degli inquirenti anche il materiale sequestrato all'indagato, da cui emergono ricerche sul web su stupri e violenze contro le donne. Secondo i magistrati, quella di Sempio è stata un'aggressione cieca e sproporzionata, il cui intento era quello di annientare ogni traccia di Chiara, colpevole di aver rifiutato le sue avance. A Napoli, un 14enne in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressore, un 15enne, è stato fermato dalla polizia ed è accusato di tentato omicidio. Rischio disagi per chi viaggia in aereo oggi, proclamate negli aeroporti da diverse organizzazioni, mobilitazioni che riguardano in particolare i servizi dell'ENAV, l'ente nazionale assistenza al volo. Fermi i voli EasyJet dalle 10 alle 18 e dal 25 al 29 maggio stop alla circolazione dei TIR per il caro carburante. Lo sport calcio, continua il periodo nero del Milan che perde 3-2 a San Siro contro l'Atalanta. La lotta Champions sempre più aperta con la Roma che vince e rimonta 3-2 contro il Parma e raggiunge la squadra di Allegri. Subito dietro a due soli punti di distanza in classifica il Como che supera 1-0 il Verona. Tutto facile per la Cremonese, 3-0 in casa contro il Pisa in 9 dal 57esimo, 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Tennis, gli internazionali di Roma, Musetti batte Cerundolo in 2 set, avanti anche Darder, eliminato invece Arnaldi. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino, per le donne fuori Cocciaretto. MotoGP in Francia, vince Jorge Martin su Aprilia, secondo il compagno di squadra Bezzecchi, fuori Bagnaia. E tutto, ora c'è Disco Sveglia.
2: Buongiorno, Disco Sveglia.
3: Buongiorno
2: Gian Maurizio Funerario.
3: Eccolo.
2: Buongiorno Gabriele Broccarelli.
3: Buongiorno.
2: Ecco la temperatura, sì. Com'è? Che va su e giù.
3: Su e giù.
2: Cosa è questo tempo? Cambiato come questo mondo.
3: Questo mondo è
2: dai,
3: tutto cambiato.
2: Dai, parte. Sì. Gas, gas, gas, gas, gas, gas,
3: gas.
2: Buona giornata da autista Flavi.
3: Ciao Flavi.
4: Ciao Maurizio, buongiorno.
3: Sì, ciao.
4: Buongiorno Gabriele.
3: Buongiorno.
4: Ecco, saluto Tonino da Bergamo.
3: Ciao Tonino.
5: Yeah. Buongiorno Disco Sveglia. Buongiorno Italia.
3: Buongiorno.
6: Vai Disco Sveglia.
3: Vai. Ma dove
6: sveglia
3: vai?
6: Sveglia tutta l'Italia.
3: Ecco con la tromba. Eccolo qua. Vai con sto cazzo.
6: Disco Sveglia. Sveglia.

0: La chiesa questa, eh? Quasi sì. Ah, è Onesti.
1: È Onesti.
0: Inizia.
2: Si sveglia.
0: È dura.
2: Broccani.
0: Che meraviglia.
1: Grande, grazie.
0: Ti sta cercando l'avvocato di Billy Joy.
1: Ciao, buongiorno. Questo è Disco Sveglia.
3: Disco Sveglia.
4: Disco Sveglia.
1: Bene, allora, sì. Tutto benissimo questo inizio settimana, devo dire faticosissimo, questo ingiustificato entusiasmo dei nostri ascoltatori.
0: Non tutta c'è, questa non energia, non ma dove motivo. La prendete?
1: Ma chi lo sa. Comunque,
0: ma soprattutto cosa vi prendete?
1: Infatti, vi do l'ultimo altro numero, è il 335-699-2949. Potete inviarci i vostri messaggi e noi chiudiamo qui questa inutile puntata.
0: La linea va a lui.
5: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
1: Oh, eccolo qua, insomma, sì, il buongiorno ufficiale, certo. Una nuova settimana cominciata, per noi comincia molto presto, per lei molto presto, la mattina molto presto.
0: Vero, anche perché ho le mie discussioni mattutine, insomma.
1: Come procede con le sue ciabatte?
0: Guarda,
1: no, non lo voglio sapere
0: una
1: in realtà.
0: Nuova, sai, ogni tanto mi propongono delle innovazioni.
1: Sì, lo so.
0: Ovviamente tutti.
1: Le danno consigli,
0: diciamo,
1: tutta Italia. Arrivano.
0: Gli inventori di ciabatte o di articoli per ciabatte mi stanno scrivendo e mi sono appuntato uno in particolare che mi ha proposto delle pantofole.
1: Sì, un ciabattologo di quelli suoi amici suoi.
0: Pantofole con luci a LED integrate.
1: Bello.
0: Capito? Tu devi sapere che sono sia davanti che dietro le luci.
1: Bello.
0: E a seconda, se tu ad esempio ti fermi, dietro si accendono le luci
1: di stop.
0: In modo che se c'è la nonna che sta camminando dietro di te in corridoio, vede e si ferma.
1: Quindi come si customizzano le auto, anche le pantofole.
0: Non ti tamponano. Quindi
1: bello,
0: questa è
1: bello,
0: l'ultima novità.
1: Bello.
0: Ecco,
1: devo dire, bello,
0: poi
1: bravo.
0: Succede anche che ad esempio di notte tu mi capita di andare al bagno di notte, no? Non so,
1: sì,
0: lei
1: più volte sono sicuro che
0: ho questo stimolo. Ma con le ciabatte a LED siccome illuminano
1: non devi accendere più
0: non devi accendere perché tu cammini
1: perfetto,
0: e se
1: perfetto.
0: C'è che ne so se hanno lasciato
1: il suo deambulatore che è rimasto magari in mezzo al corridoio quello non ci inciampa più. Benissimo,
0: quindi bella questa, quindi ringrazio
1: molto bene. Oggi ho scelto l'11 di maggio come data di oggi per ovviamente una ricorrenza e quindi ho avuto scegliere una canzone.
0: In realtà non c'era granché, però
1: c'era
0: a quel punto cercavo un pretesto per riascoltare questa grande band.
1: Bella, parliamo di Simple Minds.
0: Ecco, era proprio l'11 maggio del 91 quando loro arrivavano. 91, così.
1: Perché un numero a caso.
0: Ma così, appunto, però c'era questa canzone, mi piaceva.
1: Oh, bello, quindi, vabbè,
0: 11 maggio 91, prima in classifica.
1: Let me be.

0: che belli, Simple Minds.
1: Com'è?
0: Bellissima, bellissima, bellissima. E con i Simple Minds siamo entrati proprio nel vivo di questa puntata del disco sveglia di oggi. Ricordate che questa canzone poi venerdì potrà essere votata insieme ad altre tre
1: di questa devo fare ancora i calcoli, ma dovrebbe essere l'ultima settimana.
0: Mi sa di sì, Quindi adesso ci limitiamo invece ad aprire ancora una volta le linee per i nostri ascoltatori che ci chiedono delle canzoni. Questo è un disco a richiesta.
1: Qui c'è Zanni che ci ha fatto veramente un gran regalo.
0: Vai, Zanni.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
4: Buongiorno Disco Sveglia, buongiorno Italia, mi piacerebbe iniziare la giornata con una bellissima canzone interpretata in un modo favoloso da Lisa Stansfield, All Woman. Un abbraccio a tutti!

0: Lisetta Stansfield, anche qui insomma riemergono ricordi, lei e questa canzone All Woman, canzone che ci ricorda appunto
1: tutte le donne,
0: tutte le donne, e grazie a Gianni per avercelo segnalato. Adesso è il momento dell'almanacco, l'almanequo,
1: l'almanecco, sono partito proprio dal giardino.

0: Sì. Con la rincorsa,
1: oggi chi festeggiamo?
0: Oggi c'è Antimo. Che si festeggia, sì. Poi c'è Evelio. Evelio, sì. Poi Evelio. Gengolfo. Gengolfo mi mancava. Gengolfo di Gaeta,
1: sì, sì,
0: Gaeta.
1: Certo, anche di Napoli.
0: Ecco, certo. Poi c'è Gualberto.
1: Sono due lì, Gualberto e Bertilla.
0: Sposi. Gualberto, sì. E Bertilla sposi.
1: Oh, auguri.
0: E poi c'è Illuminato. Illuminato,
1: sì.
0: È un po'. Controlla sempre le bollette. Poi c'è Maiolo.
1: O Maiolo.
0: O Maiolo. Oh, poi c'è Maulo. Anzi, no, insieme. Maiolo e Maulo.
1: E Maiolo.
0: Maiolo e Maiolo.
1: Maiolo,
0: ecco.
1: E Maiolo.
0: Poi c'è Mamerto.
1: Mamerto.
0: Ecco, quindi tutti e tre potremmo mettere insieme.
1: Sì, sì.
0: Maiolo, Maiolo e Mamerto. Poi c'è Mozio.
1: Pure Mozio.
0: Anche lui. Quindi Maiolo, Maiolo, Mamerto e Mozio. Detto anche Mocio. Però Mocio è la versione più pulita.
1: È vero, c'è anche Mocio. È vero, è vero. La versione più pulita.
0: Poi c'è Nepoziano.
1: Di chi?
0: Nepoziano.
1: Vabbè, Nepoziano. Poi
0: non si capisce se è o zio o nipote.
1: Esatto. Nepoziano. Tutte e due le cose
0: e
1: insieme.
0: E per chiudere, delicatissimo, sì. Zeffirino.
1: Zeffirino. Il nome Zeffirino.
0: Noi un po' gracile.
1: Vabbè, oggi festeggiamo il compleanno di Letizia Castà.
0: Sì, sì, è un po' di tempo che non è
1: bella, però
0: è sparita, però sì, bella, sì. Com'è?
1: Zuzu,
0: bella.
1: Zuzu, lei si
0: detta
1: faceva...
0: Zuzu.
1: Poi è nata a Ponto de Mer in Normandia. Sto Ponto de Mer deve essere una cosa,
0: Io non ci voglio, non ci voglio
1: quello di Baracca, penso, ecco. Più o meno il ponte è più o meno simile, sì, a quello di Baracca.
0: Come Home de Mer.
1: No, ecco. No, siamo in Normandia.
0: Ponte de Mer.
1: Faccio il serio. Ecco. Poi Salvador Dalì.
0: Poi c'è Lorenzo Sonego.
1: E poi oggi si
0: sarebbe stato il grande
1: compleanno del grande
0: Valentino
1: Clemente Ludovico Garavani, che è scomparso.
0: Detto Valentino.
1: Pochi mesi fa.
0: L'inizio dell'anno.
1: Sì, c'è una frase, lo so, di Valentino, lei.
0: Sì, sì, una frase che è legata alla sua, diciamo,
1: stile,
0: suo DNA.
1: Cioè.
0: L'eleganza, ebbe a dire Valentino,
1: sì,
0: è l'equilibrio tra proporzioni, emozione e sorpresa.
1: Vede?
0: Hai capito?
1: Questi tre fattori, ecco, insieme creano l'eleganza.
0: No, no.
1: Proprio non c'ha, a lui non ci appartiene neanche uno.
0: Nemmeno uno.
1: Neanche uno. Gli auguri anche a un calciatore giapponese.
0: Ma guarda, ho scoperto che questo ex calciatore giapponese
1: c'ha un nome e un cognome giapponese.
0: Si
1: ha dato peso le scarpette al chiodo.
0: C'è, sì, classe 70. Quindi, insomma.
1: Sì. Si chiama Shinsuke Shotani.
0: Ecco, hai visto, proprio giapponese.
1: Ma non lo so se il dovete giapponese.
0: Mentre oggi, per finire in bellezza,
1: dove andiamo?
0: Ecco, andiamo in Svezia.
1: Che bello la Svezia.
0: Beh, Nord Europa,
1: Scandinavia.
0: Ho trovato una cantante classe 76,
1: sì,
0: una bella signora, si chiama Shalene.
1: Shalene.
0: E ho trovato la sua unica, diciamo, nota di rilievo,
1: sì,
0: una partecipazione a un Euro Song Vision Contest, ma di diversi decenni fa.
1: Si scrive Shalene con l'H.
0: Shalene con l'H,
1: ecco. Shalene, vediamo un po'. Perché ha partecipato.
0: Non ti fidi,
1: no, guarda, ma sicuramente guarda, l'ho vista all'Eros Festival.
0: Eurovision Song Contest. L'Eros non c'entra niente.
1: Guarda, che lo so che anche i nostri ascoltatori la stanno cercando in questo. Però
0: io li scelgo, e scelgo una per una. Come cantante, un po' lascia desiderare.
1: Sentiamo,
0: ma per il resto la promuoviamo.
1: Dobbiamo sentire tutta.
0: C'è 30 secondi.

0: ecco qua.
1: È Salen però. Bene, allora, dopo aver ascoltato questa inutile canzone, direi invece di ascoltarci i Rolling Stones, che stanno per uscire con un nuovo disco. Questa è In the Stars.

0: Senta, io so che lei a questo punto vorrebbe dare una notizia, sì, ma io non credo che sia il caso.
1: No, sai? no, guarda, questa qua, anzi, te l'ho anche personalizzata.
0: Ah, sì?
1: Sì, te l'ho personalizzata.
0: Perché?
1: Perché ti parlo di decluttering emotivo. Cioè, adesso ti spiego.
0: Ma cos'è?
1: Noi di solito tendiamo, almeno io ho difficoltà a buttare le cose.
0: Lei tanto difficoltà,
1: che
0: sì.
1: Ho tante difficoltà, ma questo è in
0: particolare. Accumulatori seriali.
1: Ecco, non proprio così, però perché
0: io
1: pure,
0: non butto niente.
1: Ogni oggetto
0: è legato
1: a un ricordo, eccetera. Certo. Quindi poi alla fine uno, il momento in cui deve, non so, si devi traslocare e devi fare la cernita delle cose da buttare. Io non ci riesco.
0: Lo scatolino,
1: non
0: ci una riesco. Scatolina proprio piccola, piccola.
1: Non ci riesco, ma il decluttering emotivo, come lo chiamano quelli bravi, sì, è il metodo per alleggerire la mente e la casa.
0: Oh, come si fa? Mi
1: in
0: spieghi,
1: pochi
0: mi
1: semplici
0: spieghi,
1: passi.
0: Mi spieghi, come si fa?
1: Lettere, regali e ricordi del passato.
0: Sì,
1: quindi
0: città,
1: biglietti, fotografie, le piccole capsule del tempo che custodiscono
0: bello
1: momenti felici, ma magari ancora ferite non ancora del tutto chiuse.
0: Esatto, capito? Esatto.
1: Buttare sta roba, ecco, non significa cancellare un capitolo della propria vita,
0: no,
1: ma imparare a guardarlo con gratitudine e lasciarlo andare.
0: Distacco.
1: E poi gliele fuoco.
0: Ah,
1: ok, ecco.
0: Sì.
1: Vestiti che non rappresentano più quello che siete. Quante volte, che ne so, tu apri l'armadio, che ne so, una vecchia t-shirt, ormai
0: tutta,
1: ecco, non ti va di buttare.
0: No,
1: ma tenere abiti che non ci fanno sentir bene è un modo per rimandare il rapporto con noi stessi,
0: ah,
1: capito?
0: Ecco, vedi, cioè,
1: quindi decluttering emotivo passa anche per l'armadio, quindi
0: ecco,
1: buttate un po' di roba.
0: Sì,
1: vecchi appunti, progetti incompiuti e sogni sospesi.
0: Però anche quello è più difficile.
1: Quindi cassetti pieni di taccuini,
0: sì,
1: o fogli di appunti, bozzi, idee per un futuro diverso, non so, oppure l'elenco delle cose da fare prima dei 30 anni.
0: Sì,
1: ti ricordi queste cose qua?
0: Sì,
1: che non
0: sì,
1: hai mai
0: vero,
1: fatto,
0: vero,
1: no?
0: Vero, vero.
1: Tipo fare il giro del mondo, fidanzarsi con un esquimese.
0: Sì, bello, molto bello, sì. Il romanzo che hai cominciato in terza media, ecco, per esempio, forse è il caso.
1: Ogni
0: che...
1: volta che vediamo questi appunti, una piccola parte di noi si sente in colpa.
0: Sì.
1: E anche questi,
0: buttate via tutto.
1: Nel dubbio, qui abbiamo un segreto, queste cose qua brutte che ecco, fotografatele e poi buttatele.
0: È vero, è vero.
1: Però io sono andato in camera tua, no?

0: Sì. Quando tu non c'eri, ti ho rubato le chiavi e ti dico delle cose che ho trovato.
1: No,
0: ti dico,
1: guarda, non attacca questa cosa.
0: Ad esempio, un cuscino a forma di struzzo per dormire. Ho visto anche un portabanane.
1: Il portabanane, quello potrebbe essere utile. Potrebbe essere
0: un tagliabanane, cioè.
1: No, il tagliabanane è pericoloso.
0: Una forchetta rotante per spaghetti.
1: Ma chi usa la forchetta rotante?
0: Poi ho visto anche in cucina un coltello per pizza a forma di bicicletta.
1: Quelli sono belli, per esempio.
0: Poi uno spruzzatore di limone, ecco.
1: Quello ce l'ho io, con il limone
0: e
1: ce l'ho.
0: Per chiudere ho visto anche un ombrello per scarpe.
1: Ah, perché quelli che si mettono
0: questi oggetti
1: scarpe.
0: Qui potresti buttarli, no?
1: Però l'ombrello, se c'è le scarpe nuove, metti un ombrellino sulle scarpe, è un peccato bagnarle, no?
0: Ecco, poi c'è anche una fotocamera da attaccare alla t-shirt, quella che ti serve.
1: La
0: che
1: fotocamera
0: poi, da attaccare alla t-shirt, secondo me quello lì è una fotocamera da attaccare alle scarpe, perché tu la metti sulla punta dei piedi.
1: No, non le faccio queste cose.
0: Buttale queste cose.
1: Butteremo guarda. Tutto. Allora, grazie a Gian Cristoforo per queste informazioni importantissime. Vi
0: si chiama decluttering
1: nel vostro prossimo trasloco. Adesso la linea va al GR e subito dopo c'è il nostro Umberto Broccoli con Successo, ma intanto ci lasciamo con Laura Posini. In me,
0: Broccoli, aspetta.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. In apertura alla nuova rottura fra Stati Uniti e Iran. Teheran ha respinto il piano statunitense. Secondo quanto riportato dai media iraniani, Teheran avrebbe offerto concessioni sullo stretto di Hormuz, ma senza accettare alcune delle principali richieste di Washington ritenute eccessive. Una risposta per il presidente USA inaccettabile.
3: Totalmente inaccettabile, così Trump sui social definisce la risposta di quelli che chiama i cosiddetti rappresentanti dell'Iran. Il riferimento è al documento che la Repubblica Islamica aveva inviato ai mediatori pakistani per rispondere appunto alla proposta americana per fermare le ostilità in Medio Oriente. Un post molto stringato, quello del presidente degli Stati Uniti, che era stato preceduto poco prima da un ragionamento sempre sui social in cui affermava che l'Iran ha preso in giro gli Stati Uniti e il mondo per 47 anni. Trump poi criticava l'atteggiamento dei suoi predecessori, Dem, Obama e Biden, giudicati in sostanza troppo deboli con gli iraniani che, avvertiva, non avranno più niente da ridere. Per la Casa Bianca

0: Una linea rossa di qualsiasi futuro negoziato, aveva ribadito Trump ancora ieri, è il no a ogni possibilità che Teheran si doti dell'arma nucleare e dunque lo stop all'arricchimento dell'uranio. I negoziati con l'Iran, afferma il presidente, sono questione mia e di nessun altro. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Il Regno Unito e Francia ospiteranno domani una riunione in videoconferenza di oltre 40 ministri della difesa per definire i piani militari di una futura missione multinazionale volta a ripristinare la sicurezza della navigazione e i flussi commerciali attraverso lo stretto. E sempre in Iran è stata rilasciata su cauzione Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023, l'attivista oppositrice al regime che è stata trasferita a Teheran per ricevere cure mediche e deve scontare ancora 18 anni di carcere. Il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione non chiude ma si mostra prudente e Berlino gelida invece su Schröder mediatore. La Lega chiede di non perdere l'occasione di tornare alla diplomazia. Intanto il Cremlino annuncia che gli inviati USA, Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per nuovi colloqui. Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati. Isolato un francese che presentava sintomi. Il nostro Ministero della Salute intanto fa sapere che i 4 residenti d'Italia posti in quarantena sono completamente asintomatici e rassicura nessun rischio di pandemia. E veniamo alla cronaca, il delitto di Garlasco. Secondo il PM di Pavia, Andrea Sempi avrebbe compiuto l'omicidio con un'aggressione cieca e sproporzionata dopo che Chiara Poggi aveva rifiutato le sue avanze.
2: Ricerche online di materiale violento ed estremamente disturbante anche su modalità di aggressione sessuale, immagini di stupri ed azioni atroci contro le donne. È quanto scrivono i magistrati di Pavia a proposito del materiale sequestrato ad Andrea Sempio. Per i PM tali ricerche ed immagini risultano usate per alimentare fantasie di tortura ed associate a eccitazione sessuale legata alla violenza. Dalla consulenza informatica sul computer in uso a Chiara e Marco Poggi è intanto emerso che i video intimi che la 26enne aveva registrato col fidanzato Alberto Stasi furono accessibili senza password per tutto il giugno 2007. Da un soliloquio in cui Sempio parla di questi filmati è agevole concludere, scrive chi indaga, come l'indagato sia potuto entrare facilmente in possesso di uno di tali video. Quanto al foglietto con la parola assassino che il 38enne butta lontano da casa il giorno in cui scopre di essere indagato, il suo avvocato, Liborio Catalioti, interviene così.
3: Era un appunto preso da Sempio, funzionale a un breve contributo audio per lo spettacolo La Fabbrica degli Innocenti. Si tratta dell'ennesimo travisamento dei fatti.
2: Claudio Vigolo, GR1.
1: E continuiamo con la cronaca. A Napoli un 14enne in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressore, un 15enne, è stato fermato dalla polizia ed è accusato di tentato omicidio. Voli a rischio oggi per lo sciopero ENAV e EasyJet. Dalle 10 alle 18 previste diverse mobilitazioni nei trasporti nelle prossime settimane, dal 25 al 29 maggio, lo ricordiamo, il fermo dei tir per il caro carburante. E chiudiamo invece con lo sport. Calcio, lotta per la qualificazione in Champions League è sempre incerta. Il Milan crolla in casa, superata l'Atalanta, la Roma vince a Parma e Como supera fuori casa il Verona. La Cremonese batte il Pisa, pareggiano invece Fiorentina e Genoa. Oggi invece Napoli-Bologna. Tennis, all'internazionale del Foro Italico avanzano Musetti e Darderi, eliminati Arnaldi e Cocciaretto, e oggi Sinner affronta Popirene. Ed è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 6. Ora vi lascio alla programmazione di Radio 1. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.
4: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
5: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
4: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
8: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
9: Noi spesso raccontiamo di sogni.
10: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
8: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi, il club Canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva

0: su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: Cari figlioli, sento le vostre voci.
3: Il cantante, anzi il cantattore.
4: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
5: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
6: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
7: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
8: Successo. Storie e voci dal Novecento.

È una coppia in regia con Tommaso Margiotti e Patrizio Gotti, che hanno aperto con noi passate le 5:35 del mattino, con Luca Bernardini in regia, Patrizia Cavalieri ai testi, ai copioni della trasmissione, con Roberta Genuini che coordina tutti quanti noi, con Chiara Terranova e Claudio Urbani. E in questo lunedì 11 maggio 2026 la luna è calante, il sole sorgerà alle 5:51 e tramonterà alle 20:17. Andiamo avanti. E Patrizia Cavalieri ci ha lasciato in eredità un proverbio, che è questo, il proverbio del giorno. Sentiamo un po': chi cade in acqua non esce asciutto. Ma va. Tanti auguri a Maria Scicolone, come no, Maria Scicolone, Sofia Loren, la sorella di Sofia, e non solo, e poi Carmellera, Carmellera Moravia, la ricordo personalmente quando organizzammo la Casa Museo di Alberto Moravia, con lei, insieme a Dacia Maraini, organizzammo questa iniziativa. E poi Alessandro Cattelan, mi piace ricordare Alessandro, anche se non ci conosciamo personalmente, perché Alessandro è stato, diceva, no, parli, sei troppo raffinato, meno male che è troppo raffinato, ci vuole, perché se no la deriva è quella appunto del facile a tutti i costi, e noi siamo per il semplice. Allora, 11 maggio 1904, caro maestro Bernardini, trasferiamoci in Spagna.

E questo è Albéniz, Iberia. E in Spagna perché? Perché oggi, nel 1904, nasceva Salvador Dalí. La musica che ha scelto Bernardini è perfetta, perché lo vediamo Salvador Dalí con i suoi capelli lunghi, i suoi baffi mustache, i suoi baffi particolari, e questa sua genialità trasversale. Come si fa a dare un giudizio di un artista su un artista, sulle sue scelte? Sono scelte che noi dobbiamo valutare con l'arte, no? La persistenza della memoria. Io sono convinto che, detto così, vuol dire magari poco, ma se io vi dico, avete presente quegli orologi che si sciolgono al sole, no? Appoggiati su un muretto, che gocciolano come se fossero fette di formaggio così al calore dell'estate, ecco, era un, pare che abbia avuto da lì la persistenza della memoria, e pare che abbia avuto l'ispirazione, pensando a Einstein, alla teoria della relatività, quindi anche il tempo è relativo, e quindi praticamente gli orologi si vanno via sciogliendo al sole a un tempo. È una persona surrealismo, dadaismo, fotografo, anche regista, poi amico di Buñuel, rivale in amore di Paul Valéry, se non ricordo male, perché gli toglie questa, la storia di Gala, la sua Elena Ivanovna Diakonovna, che era questa russa che era stata fidanzata

0: Valéry, e lui dice no, guarda, sono meglio io, anche se sappiamo che Dalí non aveva un rapporto molto lineare con il suo erotismo, con la sessualità, con la sensualità, con il suo corpo, con il suo fisico, e aveva un rapporto difficile, al punto tale che poi sappiamo che nel 65 del secolo scorso, 1965, conosce Amanda Tapp, che altri non è che Amanda Lear, e si instaura questo ménage à trois, nel quale la stessa Amanda non ha mai detto non c'è mai stata una componente trasgressiva, erotico, sessuale, eccetera eccetera. Dalí si accontentava di altro. Allora sentiamo la sua voce, sentiamo la sua voce presa da una trasmissione di Radio 3 che si chiamava Radio 3 Suite, la voce di Dalí che parla del suo genio, sentiamo.
1: La conscience de mon génie s'est produite subitement. Au début, je jouais à faire le génie.
0: La consapevolezza del mio genio è arrivata all'improvviso. All'inizio giocavo a fare il genio, a sembrare un genio, e lo facevo solamente per sbalordire i giornalisti, lo facevo solamente per gioco. È per questo che dico attenzione a giocare a fare il genio, perché si rischia di diventarlo. Beh, vagamente modesto, c'è tante cose potremmo raccontare Salvador Dalí, anche questo suo, pensate che appunto non è una, è un amore profondo questo che lui vive per Gala, quando nell'82 del secolo scorso, 1982, muore Gala, lui si ritira nel castello di Púbol, non mangia più. Addirittura si pensa a un suicidio perché prende fuoco la sua camera da letto e lui dentro, quindi si pensa che volesse autodistruggersi, e morirà nell'89, quindi era un legame fortemente intellettuale, fortemente pensante e pesante da questo punto di vista. Rapporto difficilissimo con il padre, sì, tra le leggende che si raccontano, che poi in realtà tanto leggende non sono, che andò litiga con il padre furiosamente, se ne va di casa però in questa maniera, con un profilattico, con il suo seme dentro, suo di Dalí, e glielo rende al padre dicendo guarda, ti restituisco quello che tu mi hai dato e adesso adesso me ne vado via, e se ne va via di casa. Insomma, quindi immaginate che tipo un po' difficile, senz'altro un po' difficile. E questo legame con Amanda Lear è un legame che la stessa Amanda ha raccontato tante volte, e in questo caso noi parliamo anche di Dalí, uomo di cinema, amico di Buñuel. Sentiamo cosa pensa realmente Dalí del cinema, sempre da Radio 3 Suite. Sentiamo.
1: Le point de vue que j'ai sur le cinéma est très simple. Zero parce que
0: l'opinione che ho del cinema è semplice. Zero, perché entro 5 anni voi vorrete andare al cinema e non sarà possibile, perché tutti i cinema senza eccezioni saranno chiusi. Un giorno le persone non avranno nessuna voglia di continuare a lasciarsi rimbambire.

successo@rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. Salvador Dalì e la sua arte. Allora a questo punto cambiamo pagina, però non ci distacchiamo molto, sempre nell'arte rimaniamo.

0: Beh, li vediamo Patrizia Cavalieri, vediamo Roberta Giannuini, vediamo Chiara Terranova di rosso vestite in onore di Valentino Garavani. È l'ultimo imperatore, che nasce a Voghera, come la famosa casalinga di Voghera che Arbasino tanto aveva centrato nelle sue valutazioni radio-televisive. Valentino è veramente l'ultimo imperatore, l'eleganza fatta persona e l'arte fatta persona, con la solita storia legata ad una gavetta difficilissima tra anni 50 e 60, gli anni poi in cui lui conosce Giancarlo Giammetti. Valentino stesso diceva: tutti i primi anni della mia vita volevo andare al mare, abbronzarmi, guidare macchine sportive, non me ne importava proprio niente di quello che facevo intorno a me. In realtà poi si mette a studiare seriamente come fare della moda, come fare dell'arte nella moda, e diventa Valentino Garavani. All'inizio un po' stentato, poi pensate, nel 61, nel film di Antonioni La Notte, Monica Vitti indossa un abito di Valentino, e da quel momento in poi è tutta discesa, perché da una piccola casupola che aveva affittato assieme a Giammetti, al suo Giancarlo Giammetti, che per 12 anni sarà il suo compagno, poi sarà con lui tutta la vita praticamente, e ancora lui porta avanti il marchio Valentino, apriranno un castello in Francia, un altro in Inghilterra, cioè è veramente una vera e propria industria culturale legata però alla moda e all'arte. Sentiamo lui che si racconta, dedicato alla donna, Radio 1, 28 dicembre 1988.
1: Un cammino che è iniziato tanti anni fa, avevo 17 anni quando ho incominciato, molto prima ho incominciato a disegnare, a interessarmi della moda. È un cammino che è stato duro perché nulla mi è stato regalato, voglio dire, mi sono guadagnato tutto con una grande forza di volontà, di amare il mio lavoro, di farlo con molta serietà e di farlo con molta gioia soprattutto. Sono una persona che ama lavorare nell'allegria.
0: Sì, si è sempre dichiaratamente espresso come omosessuale, ma ha avuto anche delle vicende femminili, degli innamoramenti e delle passioni che sono non necessariamente sconfinate poi in una storia, in una vicenda, in un legame, eccetera, eccetera. Ha messo sempre la donna al centro. Io ricordo una mostra che organizzammo alla Rapacis in cui sfilano tutte quante in rosso, in questo rosso Valentino. Pensate che nel pieno del periodo della contestazione Valentino girava con una Mercedes rossa blindata, però in un periodo dei rapimenti, del periodo in cui rischiava di essere anche rapito. E l'ideale di donna, visto che abbiamo fatto gli auguri a Maria Scicolone in testa alla nostra trasmissione, era proprio Sofia Loren, che era imponente, era maestosa, mediterranea, fiera. Mi piace proprio sottolineare questa presenza di Sofia Loren, e mi piace anche sottolineare l'eleganza con la quale Valentino non soltanto rappresentava se stesso e le sue creazioni, ma rappresentava anche le discussioni che aveva con Giammetti. Vedere due persone litigare in questa maniera, secondo me, è veramente istruttivo. Ecco, sentiamo. Giammetti aveva fatto una scelta di far uscire dalla sabbia delle creazioni. E dice: ma quale sabbia? Ma insomma, sentite.
2: Faccio venire fuori un romanticismo incredibile che vengono fuori dalla sabbia.
3: Ma bello.
2: Ma non è questione di bello, ma certamente che è bello, la fotografia è bellissima. Ma dimmi te cosa c'entrano sti abiti.
3: Non c'entro niente.
2: Tanto che tu quando c'hai medera nella testa, io si.
3: C'è mai deluso su queste cose?
2: No. Quasi mai. Qualche volta sì.
3: No, mai.
2: Sì, figurati.
3: Mai.
2: Mai. Anche perché qualche volta spesso me l'hai chiesto. Questa cosa della sabbia è ridicola.

E questa, caro Patrizio Gotti, che ci segue per la prima volta, mi pare, questa è Sofia Loren che canta, lei vuole farla cantante, e questa è la moglie del prete, musica di Armando Trovajoli, Anyone, cantata perfettamente in americano, con simbolo della, così,

0: dell'ideale femminile di Valentino Caravani. A questo punto, Chiara Terranova, di rosso vestita, sentiamo chi è andata a svegliare questa mattina, che probabilmente la troveremo dall'altra parte del telefono in vestaglia rossa. Sentiamo.
1: Mariella Milani, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Giornalista e scrittrice per molti anni al TG2, è una grande esperta di moda. Che cosa ha distinto Valentino e lo ha reso grande?
2: Io credo che Valentino, come è stato definito, è stato l'ultimo imperatore di un certo universo, impero dell'effimero, come qualcuno pensa che sia la moda, che sicuramente ha segnato un'epoca con il suo stile e sarà ricordato anche da chi lo ha conosciuto e frequentato, come è stato il mio caso. Un uomo straordinario, un divo, non a caso appunto l'ultimo imperatore, un creatore, è stato un pioniere di un certo modo di vestire, ha vestito dive, principesse, jet set, insomma è stato un alfiere della femminilità, della seduzione, è stato diverso da tutti gli altri per questo suo modo di concepire ma anche di rispettare la donna, e poi ha vissuto come un imperatore. Io sono stata a pranzo con lui nel castello di Vatville e mi sono trovata di fronte ad uno stile di vita straordinario.
1: A proposito della femminilità che lei citava, che modello di femminilità proponeva attraverso le sue creazioni?
2: Sicuramente una femminilità assolutamente seducente, ma anche mai volgare, perché nonostante lui usasse i volant, i fiocchi, gli spacchi, era sempre una femminilità discreta, difficilmente era una donna che si esibiva, era un rispetto assoluto anche delle proporzioni, dell'età, delle forme, per questo tante donne lo hanno scelto.
1: E ha influenzato gli stilisti venuti dopo di lui?
2: Un certo filone di stilisti, sì, altri assolutamente no, perché Valentino è stato il pioniere e anche forse l'imperatore e il rappresentante di un'epoca che non esiste più. I suoi fiocchi, il suo rosso meraviglioso, il suo modo di vestire le donne era sicuramente un modo che oggi la maggior parte probabilmente delle donne non seguirebbe, perché era troppo attento a dei dettagli che oggi fanno retro, non sono più glamour.
1: Mariella Milani, grazie.
2: Arrivederci, ciao.

Che meraviglia la Milani, intervistata da Terranova. Abbiamo avuto veramente un sogno del culto della bellezza, che non è una caratteristica di questi nostri anni costruiti sulla divina apparenza. In realtà l'uomo ha sempre fissato un canone di bellezza e ha cercato di seguirne le tracce. Nel mondo antico l'uomo sognava di essere bello, come scriveva Policleto: spalle larghe, vita stretta, torace muscoloso, occhi chiari, come una statua greca, come i bronzi di Riace. E quell'ideale è restato fermo nel tempo, perché ancora oggi l'uomo si immagina così: scultoreo, potente, imponente, ingombrante. E la donna si adattava, con i fianchi un po' larghi, perché così doveva partorire, con il seno piccolo, con i capelli raccolti in crocchia dietro la nuca. Affascinante la donna, proprio per la sua bellezza dimessa, tendente a sfiorire e senz'altro sfiorita nei confronti dell'uomo trionfalmente eroico e tirato al lucido. E io amo invece la bellezza delle donne di ieri, che sapeva di protalco e saponetta con una goccia di profumo francese decantata dalla pubblicità. Fragrante ti manda, odor di lavanda, odor di lavanda. La lavanda col di Nava si chiamava così, diceva la pubblicità di quest'acqua di Colonia, la lavanda, perché la bellezza era circondata dal profumo di lavanda, fresco, limpido, pulito, non aggressivo e dolciastro come i profumi francesi, ma domestico, quotidiano, impastato con relitti di aromi del bucato, fresco di candeggina e sapone di Marsiglia. Una bellezza affascinante proprio per la semplicità diffusa, che invece oggi sa di bisturi, di acidi vari, di imbottiture, che creano evidentemente affratellamenti. Oggi la bellezza è raggiungibile dall'uomo e dalla donna, che non dovevano entrare in una casa di restauro prima di uscire dalla porta di casa.

0: 11 maggio 2019, se ne va Gianni De Michelis. Lo ricordate? Non era proprio il politico grigio con quella criniera lì, ribelle, stavolta un po' sciatta, devo dire la verità, però è il volto più vitale e controverso della Venezia socialista di Bettino Craxi. Era un chimico di formazione, poi prestato alla politica e poi uomo delle due facce, ministro degli esteri, che a Maastricht metteva la firma sull'euro, però autore anche "Dove andiamo a ballare questa sera?", perché era un amante delle discoteche, riceveva addirittura, faceva le audizioni in discoteca. Ecco, se chiudete un attimo gli occhi, lo vedete là, ancora lì, un po' intellettuale, un po' mondano, con la cravatta allentata, lo sguardo rivolto verso l'orizzonte, cercando di capire quale sarebbe stata la prossima canzone che andava in onda in pista. Sentiamo la voce di Gianni De Michelis dal 3131 Radio 2, 28 luglio 2003, quando ormai era fuori da anni dalla politica. Sentiamo.
1: Molti mi fermano, appunto, perché tutto sommato, nel bene e nel male, la mia immagine è in qualche modo nota alla collettività italiana. Devo dire che tanto negli anni passati, in una fase acuta, ho sentito sulla mia pelle, in questa mia riconoscibilità, avversione che si era diffusa, tanto oggi sento il sentimento esattamente opposto. Si è passati in Italia, non solo su De Michelis, dal pregiudizio negativo rispetto alla classe politica della Prima Repubblica al pregiudizio positivo.
0: Gianni De Michelis, sono passati tanti anni dalla sua morte, per cui mi piace ricordarlo. Il maestro Bernardini è qui in studio con me, con il suo pianoforte, e ci sono delle frasi che hanno fatto, secondo me, epoca, quando lui aderisce al socialismo, che come spinta verso la modernità, meno provinciale, meno dogmi, meno ideologia, meno ismi, per esempio. Allora, maestro Bernardini, mi accompagni lei, e queste sono parole autografe che qui ha posizionato Patrizia Cavalieri per ricordarlo. Il socialismo per noi non era un dogma, ma una spinta verso la modernità. Volevamo un'Italia più europea, meno provinciale, capace di competere con le grandi democrazie occidentali senza rinunciare alla propria anima. For our love is such pain and such pleasure. Absit ignora verbis, sia da me lontano, lontanissimo, qualsiasi valutazione di tipo politico. Desidero semplicemente invitare alla riflessione su queste parole, su queste frasi. Non c'è dogma, ma libertà, non vorrei essere provinciali. Successo, con tutti i limiti che ogni politico poi ha espresso nel corso del tempo, da sempre così. Successo @rai.it, e noi ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore. Sabatino, la guerra tra Stati Uniti e Iran è arrivata, la risposta della Repubblica Islamica al piano di pace proposto dalla Casa Bianca, che la respinge con parole nette. In studio con me Claudia Stamer.
3: Ho letto la risposta di Teheran, è totalmente inaccettabile, ci prendono in giro da 47 anni, ma ora la finiranno, scrive Trump sul

0: la guerra, il pagamento dei danni, il riconoscimento della sovranità su Hormuz, la revoca delle sanzioni come primi punti da negoziare subito. Sul nucleare si tratterà la fine del conflitto, puntualizzano gli iraniani, anche se Teheran, secondo media americani, si è detta disponibile a diluire una parte dell'uranio, a consegnarlo in un paese terzo, ma solo con la garanzia che sia restituito se il negoziato fallisce. E dall'Iran arriva anche un monito al Regno Unito e Francia: se mandano le loro navi ad Hormuz risponderemo, minaccia il regime. Mentre Macron replica che la missione sarebbe solo a sostegno della ripresa del traffico marittimo, come già concordato. La guerra non finirà finché le scorte di uranio arricchito non saranno rimosse dall'Iran e i siti nucleari smantellati, ha affermato Netanyahu, che non escluderebbe un intervento nel paese.
1: E le incertezze sulla guerra fanno schizzare il prezzo del petrolio oltre il 3% nella notte nelle contrattazioni sui mercati asiatici, atteso ora per le borse europee. Altro fronte di guerra, quello russo-ucraina. L'Unione Europea prudente dopo l'apertura di Putin al dialogo, Berlino gelida sull'ipotesi di Schröder mediatore e il Cremlino annuncia che gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca. Siamo in Italia, il ministro della cultura Alessandro Giuli avrebbe pronti decreti di revoca per due membri del suo staff. Tra le ragioni del licenziamento, secondo le ricostruzioni del Corriere della Sera, il mancato finanziamento del documentario su Giulio Regeni. Da Fratelli d'Italia il titolare dell'agricoltura Francesco Lollobrigida parla di normale avvicendamento, mentre per le opposizioni si tratta dell'ennesimo regolamento di conti all'interno di una maggioranza allo sbando. Antivirus a buon punto, le operazioni di sbarco della nave focolaio nel porto di Granadiglia a Tenerife si concluderanno nel tardo pomeriggio. Un cittadino francese ha presentato sintomi durante il volo di rientro a Parigi, facendo scattare l'isolamento. Completamente asintomatici invece i quattro italiani venuti in contatto alcuni giorni fa in aereo con una delle vittime. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità non c'è rischio epidemia e le misure di controllo funzionano, lo ribadisce anche l'epidemiologo Giovanni Rezza.
2: Le misure non dovrebbero cambiare da uno stato all'altro. Le tradizionali misure di sanità pubblica sono quelle che vengono applicate in questi casi. L'autoisolamento dei pazienti, il volontario con una stretta sorveglianza clinica da parte della ASL. Queste misure dovrebbero essere sufficienti a scongiurare il pericolo di una diffusione globale.
1: Il caso Garlasco, un biglietto con la scritta assassino e una serie di frasi sospette, un altro degli elementi che la procura di Pavia ha contestato ad Andrea Sempio nell'interrogatorio del 6 maggio. I carabinieri lo hanno recuperato nell'immondizia nel febbraio dell'anno scorso dopo che il 38enne lo aveva gettato via. Secondo i magistrati, quello di Sempio è stata un'aggressione cieca e sproporzionata, il cui intento era quello di annientare ogni traccia di Chiara Poggi, che aveva rifiutato le sue avance. L'appunto era la scaletta per un evento a teatro, la replica della difesa. Scioperi nel settore aereo, voli a rischio oggi per due diverse proteste, quella dell'ENAV, degli assistenti di volo, e quella di EasyJet per il rinnovo contrattuale. Stop per entrambi dalle 10 alle 18. Ita Airways ha già annunciato di aver annullato il 38% dei voli previsti. In caso di cancellazione o di modifica dell'orario, avvisa l'azienda, si potrà cambiare la prenotazione senza penale o chiedere il rimborso. Meteo, Italia divisa in due, instabilità al centro-nord e tempo sereno al sud, oggi allerta gialla della protezione civile per pioggia su Lombardia, Umbria e parte della Toscana. La variabilità durerà anche nei prossimi giorni con temperature comunque miti. Ed ora la ricca pagina sportiva, a cominciare dal calcio.
3: Il Milan crolla a San Siro 3-2 contro l'Atalanta, la Roma vince 3-2 in extremis a Parma, rossoneri e giallorossi sono ora quarti a pari punti, con il Milan in vantaggio negli scontri diretti. In corsa per la Champions League anche il Como, che vincendo 1-0 a Verona è già certo della qualificazione a una Coppa Europea. Salvezza matematica per la Fiorentina, 0-0 col Genoa, mentre la Cremonese batte 3-0 il Pisa ed è a meno 1 dalla Lecce, quart'ultimo. Tennis, internazionali d'Italia, Musetti e Darderi promossi agli ottavi, eliminati invece Arnaldi e Cocciaretto. Oggi torna in campo Sinner contro l'australiano Popirin, con lui altri tre azzurri. Ciclismo, il francese Magnier ha vinto la terza tappa del Giro d'Italia con arrivo a Sofia in Bulgaria. L'uruguaiano Silva resta maglia rosa, oggi giornata di riposo. MotoGP in Francia, tripletta Aprilia con Jorge Martin che vince davanti a Bezzecchi e a Ogura. Jacopo Barlotti, GR1.
1: Sono le 6:05, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.

0: Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi conducono l'Eurovision Song Contest. Sarà per sempre sì. Le semifinali domani e giovedì su Rai 2 e Rai Radio 2. Sabato la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
1: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
2: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
1: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Buongiorno da Enrica Belli, sono le 6:06. Allora andiamo subito in questo lunedì 11 maggio a esaminare, a fare un quadro delle aperture dei quotidiani di oggi, divise tra Iran, antivirus, Garlasco, ma anche ancora il caso Minetti, e poi nei quotidiani sportivi il tracollo Milan, insomma aperture dei quotidiani che raccontano paure globali, ossessioni giudiziarie, crisi calcistiche. Sull'Iran, la bomba sulla pace, titola il giornale, anche la Stampa, pace in frantumi per il Corriere della Sera, Trump, Iran, nuova rottura. Insomma, titoli netti, lessicalmente abbastanza simili, che raccontano lo sviluppo che c'è stato nelle ultime ore, quella risposta iraniana alla proposta degli Stati Uniti. Il regime avverte Parigi e Londra, se inviate navi a Hormuz reagiremo. Israele, la guerra non finisce, solo nell'occhiello del titolo principale del Corriere della Sera. Risposta di Teheran al piano USA per la tregua, il tycoon dice inaccettabile. Vi dicevo, diversi titoli anche sull'antivirus. L'antivirus fa paura, più controlli alle frontiere, questo è il titolo di Repubblica. Il Messaggero mette insieme nell'apertura i due conflitti, le due crisi, Iran e Russia, tra minacce e bluff, i conflitti nel pantano, questa è la sintesi del quotidiano romano Il Messaggero. Teheran apre su Hormuz ma non sul nucleare. Trump, è inaccettabile, non rideranno più, sono le parole di Trump, come sempre, come ci ha abituato, sul suo social, anche qui in maiuscolo ieri, tanto per cambiare. E poi, sempre dal titolo del Messaggero, Putin cambia versione sull'Ucraina, vinceremo, il negoziato con Washington però riparte. Anche sul Messaggero, la crociera del virus, rimpatriati passeggeri, Italia nessun allarme. Sulla prima pagina del Foglio l'immagine è quella di Vladimir Putin alla parata di sabato nel giorno della vittoria. Dialogo con Putin, l'azzardo europeo, le paure del Cremlino, il disimpegno di Trump, le parole di Zelensky spiegano le prime caute aperture. E poi a centropagina del Foglio di oggi un approfondimento di Stefano Cingolani sulla su quanto sta avvenendo in casa Delfin del Vecchio, la guerra dei Del Vecchio, un'eredità da sistemare, un gruppo ramificato che vale 40 miliardi, una cassaforte di famiglia diventata sempre più importante, e ora la scalata di Leonardo Maria che coinvolge tre grandi banche, spinge un fratello a passare alle vie legali. Come si è arrivati fin qui? Una storia emblematica del capitalismo italiano. Scelta diversa dal coro, diversa dagli altri quotidiani per Libero, il quotidiano diretto da Mario Secchi, il ritorno del partito della patrimoniale, l'amore della sinistra per le tasse, dal PD ad AVS passando per il Movimento 5 Stelle, il campo largo inizia a lavorare al programma e riparte da dove avevamo lasciato, e cioè una gabella. Così la notizia più in evidenza oggi sul Libero. La Verità punta tutto invece oggi su Garlasco con questo taglio. Garlasco, tutto quello che non torna. Ombre sulla giustizia, sul delitto di Chiara Poggi. Ogni giorno emergono fatti che fanno però venire un dubbio. È un'indagine fatta male o c'è del dolo. I contatti tra Sempio e la polizia, le accuse di corruzione all'ex procuratore o il tentativo di fermare l'inchiesta bis è inquietante. Insomma, come si può leggere già tra le righe di questo titolo, la tesi che la Verità sostiene anche poi nell'editoriale di Maurizio Belpietro è che non si tratti semplicemente di un'indagine fatta male, ma che ci sia qualcosa di più. Il Fatto Quotidiano torna sulla vicenda che ha tirato fuori proprio il Quotidiano di Travaglio qualche giorno fa, quindi il caso della grazia concessa a Nicole Minetti, e lo fa con un'intervista ad una testimone. È una donna, Graziella Torres, che racconta proprio al Fatto i festini per VIP organizzati in Uruguay in casa Minetti Cipriani. E che cosa dice, che cosa rivela il titolo? Minetti non è cambiata, ecco cosa ho visto ai party con le escort. La massaggiatrice a Villa Cipriani, me ne andai dopo le molestie. Il Sole 24 Ore, quotidiano economico, il Sole del lunedì, il sondaggio gli italiani e le crisi, taglio delle spese più risparmio, prodotti a bassi prezzi, grandi acquisti rinviati, meno auto, più bici e mezzi pubblici, ma è faticoso fare economia. Insomma, un sondaggio sulla risposta degli italiani alla crisi economica. E poi a centropagina, bonus casa in frenata, sale l'IRPEF 2026, quindi siamo nell'ambito delle dichiarazioni dei redditi. Scrive il Sole: con il calo delle detrazioni l'imposta può crescere soprattutto oltre 29.000 euro. Da giovedì 14 maggio sarà possibile inviare il 730 precompilato. E per concludere questa carrellata titoli, mi mancano solo i giornali sportivi, ne ho selezionati un po', ma la notizia insomma è sempre quella: buio Milan, così sintetizza la Gazzetta in prima pagina. Fischi a San Siro, Champions a rischio, l'Atalanta domina e va 3-0, il diavolo si sveglia alla fine, Leao disastroso e squalificato, Allegri momento duro, Milan che inferno, dice anche Tutto Sport. Divertente il titolo, la giusta posizione che fa il Corriere dello Sport: più Malen, meno Milan. Roma da impazzire, gol al 101esimo, Allegri crolla e Gasp lo aggancia. E allora dalla Roma passiamo ad una canzone di un romanista.

0: Ed era la voce di Coez. Torniamo sulle notizie di apertura. Come vi dicevo, come avete sentito, tanti quotidiani tengono in primissimo piano la trattativa sul Medio Oriente, con gli ultimi risvolti, la risposta sostanzialmente di Teheran a Washington. L'analisi di Alessia Melcangi a pagina 3 sulla stampa parte dalla constatazione di una situazione che potremmo definire forse ibrida, di né pace né guerra, per parafrasare Tolstoi, oppure, come scrive appunto Melcangi, la saga della guerra non guerra, è quella in cui, scrive la politologa, ogni tentativo di dialogo viene subito corretto da un attacco, ogni spiraglio diplomatico da una minaccia, ogni apertura da una posizione massimalista. Due strade ormai ben tracciate si sovrappongono: quella negoziale, che dovrebbe portare alla fine delle ostilità, e quella militare, che continua a ricordare a tutti quanto rapidamente il conflitto possa riaccendersi. Secondo la logica, non potrebbero camminare insieme. Nel nuovo mondo trampiano invece convivono, almeno fino al prossimo incidente irreversibile. Il punto resta Hormuz, lo stretto è diventato la cartina di tornasole della crisi, il luogo in cui si misura la distanza tra un conflitto congelato e una guerra pronta a ripartire. Nelle ultime ore la Marina di Teheran ha annunciato il dispiegamento nello stretto dei sottomarini leggeri, noti come delfini del Golfo Persico, capaci di restare sul fondale, monitorare le acque strategiche e colpire navi ostili. È il messaggio più chiaro: l'Iran negozia, ma non disarma la minaccia. Del resto, la risposta iraniana alla proposta degli Stati Uniti si muove sullo stesso doppio binario. Da una parte Teheran indica come obiettivi la fine immediata della guerra e il ripristino della sicurezza marittima nel Golfo e nello Stretto, dall'altra avverte che ogni nuova aggressione avrà una replica rapida, forte, proporzionata. È la grammatica classica della Repubblica Islamica: negoziare con una mano, mostrare l'altra chiusa a pugno. Ma questa volta la postura iraniana è più complessa. Teheran prende tempo perché può permetterselo, ma anche perché ne ha bisogno. Il sistema è attraversato da una crisi interna che non riguarda soltanto l'economia, ma la catena stessa del comando. La prolungata assenza pubblica di Mojtaba Khamenei, ferito nell'attacco in cui è stato ucciso il padre Ali Khamenei, è diventato un problema politico. Le autorità insistono sul fatto che sia vigile, vivo, al comando. Il presidente Pezeshkian ha comunicato di aver avuto con lui un lungo colloquio, un modo per ribadire che la guida suprema esiste, decide, riceve obbedienza. E allora fermiamoci un attimo su questo punto. Massoud Pezeshkian, presidente iraniano, le sue parole ieri.
1: Dopo la sconfitta sul campo di battaglia, il nemico sta cercando di spostare la guerra sul campo economico, ma il nostro popolo non si sottometterà mai al nemico. Negoziare non vuol dire arrendersi.
0: L'altro lato, il lato statunitense, viene analizzato in modo dettagliato oggi da un grande esperto di politica americana, Massimo Gaggi. Sono ovviamente sul Corriere della Sera, pagina 3. Un'analisi che parte dall'appuntamento di questa settimana, che è l'incontro, il vertice Donald Trump-Xi Jinping. Donald resta a mani vuote, va da Xi senza un accordo ma con molte richieste, e cambia i toni sull'uranio. Questo il titolo. Donald Trump, scrive Massimo Gaggi, arriverà mercoledì a Pechino senza un accordo con l'Iran per la fine della guerra e lo sblocco di Hormuz. Il presidente americano aveva rinviato la missione in Cina, originariamente prevista per il 30 marzo, proprio perché non voleva negoziare con Xi Jinping con una guerra in corso. Non ce l'ha fatta. La

controproposta arrivata domenica da Teheran, in ritardo di 2 giorni, non è risolutiva, ma al tempo stesso la tregua sembra destinata a tenere. Se il presidente iraniano Masoud Pezeshkian mette le mani avanti, l'Iran non si piegherà mai al nemico, Trump replica ignorando il merito delle proposte del regime degli Ayatollah. Preferisce accusare l'Iran di aver preso in giro per anni l'America, approfittando dell'incapacità dei presidenti democratici. In realtà insulta pesantemente Obama e Biden e poi minaccia: per 47 anni avete deriso il nostro paese, avete ucciso la nostra gente, avete massacrato 42.000 vostri manifestanti innocenti e disarmati, non riderete mai più. E se Teheran, fiaccata dal blocco navale americano che non gli consente più di esportare petrolio, vitale per l'economia, ora cerca soprattutto di tenere a bada l'ala più radicale, se parliamo di avviare colloqui, dice il presidente, non significa che ci arrendiamo e ci ritiriamo, difendiamo gli interessi della nazione, anche Trump, sempre più ansioso di porre fine a una guerra impopolare, potrebbe preparare un passo indietro. In un'intervista televisiva ha tolto drammaticità alla questione del recupero e della consegna dell'uranio arricchito. Fino a ieri era un punto imprescindibile, ma ora per Trump non è più così essenziale e urgente. Non me ne preoccupo molto, l'uranio è sepolto sotto le macerie dei bombardamenti. Prima o poi lo recupereremo. Stiamo monitorando attentamente i siti dal cielo, vediamo tutto nei minimi dettagli, non a caso ho creato la Space Force. Siamo pronti a intervenire se vediamo movimenti sospetti. Commento degli analisti: Trump ha già tolto dal tavolo una delle questioni che erano state all'origine del conflitto, lo sviluppo dei missili balistici a lunga gittata, l'ha trasformata in una questione locale, la devono risolvere le potenze regionali dell'area. Se ora accantona anche la questione dell'uranio arricchito, arrivare a un accordo sarà molto più facile. Non è certo, conclude Gaggi, quello che vuole Israele. Netanyahu continua ad avvertire che la guerra non è finito. Ecco, in questo pezzo di Massimo Gaggi il registro, la sottolineatura di un cambiamento di toni e la questione tempo che pesa sul conflitto. Resto sul Corriere della Sera perché il sito Corriere.it ieri ha lanciato una notizia con la firma di Simone Canettieri che oggi ritroviamo un po' su tutti i quotidiani, ma io voglio leggervela appunto dal giornalista che per primo l'ha sollevata e mi riferisco a quanto sta succedendo all'interno del Ministero della Cultura. Giuli va allo scontro e fa fuori il suo staff. Raggiungo velocemente le pagine interne in cui l'argomento viene trattato, 2 ampie pagine, 14 e 15, tutto a firma di Simone Canettieri. Scure di Giuli sullo staff, licenziato Merlino, dirigente vicino a Fazzolari. In verità ad avere il ben servito sono in due, non soltanto Merlino ma anche la segretaria personale del ministro Elena Proietti e poi appunto Emanuele Merlino, definito da Simone Canettieri come un personaggio molto influente, responsabile della segreteria tecnica. Non si tratta di due carneadi, scrive Canettieri, entrambi sono figli del partito. La prima, quindi Elena Proietti, è stata assessora di Fratelli d'Italia a Terni e dirigente in Umbria, con un rapporto importante con Arianna Meloni che le è valso la chiamata a Roma dopo le dimissioni di San Giuliano. Il secondo, quindi Emanuele Merlino, è considerato un esponente della Fiamma Magica, vicinissimo al sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, già membro del centro studi di Via della Scrofa, al ministero fin dall'inizio del governo, con il compito, dicono i maligni ma non troppo, di commissario politico, tanto da finire anche in qualche toto segretario di qualche settimana fa. Giuli accusa Proietti di aver disertato l'ultima missione a New York del ministero un mese fa, non presentandosi in aeroporto. Ben più complessa la vicenda dell'allontanamento di Merlino, reo di non avere informato della mancata assegnazione di fondi pubblici al documentario su Giulio.

0: Giulio Regeni, Tutto il male del mondo di Simone Manetti, nonostante le richieste del produttore. La scorsa settimana il ministro, nel corso della cerimonia al Quirinale per i premi David, aveva definito inaccettabile il mancato sostegno. Dietro le quinte accusa il suo collaboratore di essersi mosso nelle commissioni indipendenti che aggiudicano i fondi e di averlo tenuto all'oscuro della decisione finale. Ecco, fin qui i fatti descritti appunto da Canettieri. Nella pagina seguente un retroscena a firma dello stesso giornalista descrive come questa notizia è stata presa all'interno del partito. L'ira ai vertici di Fratelli d'Italia sulla scelta del ministro, si vuole far cacciare, ormai ha troppi nemici. In via della Scrofa ieri sera aprivano le braccia: la gestione di questo caso non aiuta il governo che cerca di uscire dal dopo referendum e dalla crisi internazionale scatenata dall'ormai ex amico Donald Trump. Alessandro paga lo scotto di non essere un politico e queste sono le conseguenze. Sì, pure questa ce la potevamo risparmiare, si lamentano i colonnelli di Fratelli d'Italia. Ci fermiamo per qualche istante, meteo onda verde, e poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 11 maggio. Nuvolosità irregolare al centro-sud, specie al mattino sul versante tirrenico, accompagnata da piogge localmente tra Lazio, Campania e Umbria e temporali sull'alta Toscana. Le nubi tenderanno a dissolversi nella seconda parte del giorno. Ancora instabilità al nord, con piogge soprattutto su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto e temporali dal pomeriggio lungo le coste di Veneto e Friuli. Temperature: le minime non subiranno variazioni significative, in aumento invece le massime sul nord-ovest, in area adriatica e sulle isole maggiori, con punte tra i 25 e i 27 gradi tra Puglia, Sicilia e Sardegna. I venti saranno di libeccio o ponente, in decisa intensificazione sulla Liguria. Sarà molto mosso il Mar Ligure, mossi o localmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Onda verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. E mobilità, sono le 6:28 minuti, andiamo in A4, Milano-Brescia, code a tratti e traffico intenso, siamo tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Sempre in A4 traffico intenso anche nel tratto tra Dalmine e Cavenago per chi viaggia verso Milano. In A10 Genova-Ventimiglia vi segnaliamo un chilometro di code per un incidente tra Arenzano e l'allacciamento per la 26 per chi viaggia verso Genova. Andiamo ora nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud. Al momento si segnala un chilometro di code tra Torre Nova e l'allacciamento a grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. In A14 lavori in corso tra Vasto Nord e Vasto Sud in entrambe le direzioni. E in chiusura vi portiamo in A16 Napoli-Canosa, al momento rallentamenti tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Di nuovo in diretta, di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, le 6:29, questa è l'edicola, la rassegna stampa di lunedì 11 maggio 2026. Molti giornali tengono in primo piano come titolo di apertura, titolo più in evidenza, la nuova rottura, questa è la definizione sul Corriere della Sera, tra l'Iran e gli Stati Uniti, dopo la risposta arrivata appunto nelle ultime ore di Teheran al piano americano per la tregua. Ma molto alto nella titolazione anche il caso Antivirus sulla Repubblica. All'antivirus fa paura, più controlli alle frontiere. Su Repubblica il racconto è affidato ad Alessandra Ziniti, inviata a Tenerife. Tenerife è l'isola delle Canarie in cui è approdata ieri la nave Ondius. Le ultime 48 ore in navigazione da Capoverde a Tenerife, scrive Alessandra Ziniti, le hanno passate per lo più sul ponte di osservazione, cercando di non pensare al corpo di quel loro compagno.

0: compagno di viaggio olandese, nella stiva refrigerata ormai da un mese e respirando l'aria frizzante e terza dell'oceano, a filmare uccelli e delfini che seguivano la nave maledetta verso il suo porto d'approdo finale. Solo nelle prime ore di ieri mattina, quando non era ancora l'alba del 40° giorno della crociera che ha fatto riemergere il terrore di una nuova pandemia, i passeggeri della Ondius, svegliati dal rumore degli aerei e dagli elicotteri della Guardia Civile che volteggiavano sopra le loro teste, hanno cominciato ad avere paura. Non tanto di quell'antivirus che potrebbero aver contratto rimanendo tanto a lungo in contatto senza che a bordo venisse presa alcuna precauzione con i compagni di avventura contagiati e morti, ma di quello che li aspetta a terra, la quarantena e soprattutto lo stigma del possibile diffusore di un virus che uccide. Diverse interviste, parla con Fabio Tonacci sempre su Repubblica il comandante appunto della nave, viene intervistato David Quammen, forse lo ricorderete, divulgatore scientifico che divenne noto qualche anno fa per un libro in particolare, Spillover, l'evoluzione delle pandemie, pubblicato in Italia per Adelphi. Quammen dice: la scampiamo, ma la lezione del Covid non ci ha insegnato nulla. E ieri c'è stato anche Papa Leone da San Pietro, che ha voluto dedicare un pensiero a questa vicenda, in particolare all'accoglienza degli abitanti di Tenerife.
1: Desidero esprimere la mia gratitudine per l'accoglienza che caratterizza la popolazione delle isole Canarie, che ha permesso alla nave da crociera Ondius di attraccare con a bordo i pazienti affetti da antivirus. Sarò lieto di potervi incontrare il mese prossimo durante la mia visita alle isole.
0: Oggi la circolare per l'Italia, sono sul Messaggero a pagina 5, isolati solo i contatti stretti, ma non c'è alcun allarme. Così sul Messaggero, ma un po' su tutti i giornali, troviamo diversi approfondimenti e diversi approfondimenti non mancano sui giornali neanche oggi sul caso Garlasco. Vi ho letto prima il titolo della Verità: tutto quello che non torna, ombre sulla giustizia, insomma qualcosa in più che un'indagine fatta male, secondo il quotidiano di Maurizio Belpietro. Che cosa emerge di nuovo? Sono sulla Stampa: un buco di 3 ore ha potuto uccidere Garlasco, così vacilla l'alibi di Sempio. Andrea Siravo scrive: non ha un alibi Andrea Sempio, quello che ha sempre sostenuto di avere, e la convinzione della procura di Pavia è inattendibile. E quindi il 38enne ha ben potuto compiere l'omicidio di Chiara Poggi la mattina del 13 agosto 2007. Tra le 9 e 12, quando la 26enne ha disattivato l'allarme della villetta di via Pascoli a Garlasco, e le 12:15 circa, l'altro estremo dell'intervallo stimato dalla professoressa Cristina Cattaneo come probabile orario del decesso, a essere smontata la presenza di Sempio a Vigevano per gran parte di quella mattina. Questi i fatti o le novità che emergono dall'indagine. Un'analisi invece interessante la fa Antonio Polito, Corriere della Sera, parte dalla prima pagina e segue nelle pagine interne. Il true crime, male oscuro del populismo. Che cosa dice sostanzialmente Antonio Polito? Scrive: non è una novità, è anzi quasi innato il gusto di contemplare il male nelle vite degli altri per poterlo esorcizzare nella propria. Un processo catartico che dai tempi della tragedia greca è indispensabile ai consorzi umani. Né dall'altra parte è nuovo il genere letterario del true crime, da Truman Capote a Emmanuel Carrère, Storie maledette di Franca Leosini, alle fiction sui delitti. Ma, andando al cuore dell'articolo, dice Polito, c'è forse qualcosa di nuovo nella straordinaria partecipazione di massa ai processi mediatici cui stiamo assistendo negli ultimi tempi, che assomiglia sempre più a un'ossessione nazionale, in grado persino di oscurare l'interesse popolare per ben più gravi vicende, le guerre per esempio. E può darsi che si tratti di un aspetto di quel più generale fenomeno definito come populismo, che non è una tendenza solo politica, ma anche culturale e antropologica. Insomma, questa ossessione per i crimini, per la cronaca, come un

risvolto di qualcosa di ben più ampio, di antropologico, di culturale, di quello insomma che viene definito populismo. Questa la tesi oggi sul Corriere della Sera di Antonio Polito.

0: Daido, thank you. Era il 1998 e il momento di dare il buongiorno all'ospite di questa mattina, Tommaso Giuntella, Agora. Ciao Tommaso.
1: Ciao Enrica, buongiorno, che bel buongiorno con Daido, grazie.
0: Beh, Daido, ti accogliamo sempre bene, devi dire la verità.
1: Sì, infatti aspetto questo momento sempre con ansia per sentire con che canzone mi accoglierete.
0: Allora Tommaso, invece noi aspettiamo questo momento per sapere da dove ripartirete voi lunedì. Si imposta un po' anche tutta la settimana, questa sarà una settimana particolare, sia seguiremo ovviamente tutte le evoluzioni della crisi in Medio Oriente, ma aspettiamo anche alcuni appuntamenti che già sappiamo che segneranno la settimana. E allora a livello internazionale sicuramente l'incontro, il vertice tra Trump e Xi Jinping, a livello interno mercoledì la Premier in Parlamento e sempre mercoledì anche i ministri Tajani e Crosetto alle commissioni parlamentari.
1: Eh già, e quindi insomma alla fine si parlerà di esteri anche quando si faranno gli interni, perché immaginiamo che sarà tutto lì il dibattito parlamentare. Io stamattina adesso stavo lavorando proprio sulle ultime dichiarazioni dei vari leader della Russia, cioè da Putin ai suoi principali collaboratori, perché sappiamo che Putin ha dato un'apertura, ha detto potremmo trattare, c'è di mezzo Trump,
0: peraltro,
1: che ha dichiarato,
0: un personaggio un po' controverso,
1: Schroeder, sì esatto, c'è questo caso Schroeder che ha detto io sono disposto a includere gli europei,
0: esatto,
1: perché gli europei si lamentano di non essere
0: sarebbe
1: inclusi.
0: La titolata,
1: no,
0: diciamo.
1: Esatto, me lo scelgo io, mi scelgo esatto. Schroeder che è il mio vecchio amico, e chiaramente insomma questa cosa ha subito generato un grande dibattito, soprattutto in Germania, dove Schroeder appunto è accusato di essere da sempre un troppo amico di Putin, vorrebbero addirittura togliergli i privilegi, la pensione da ex cancelliere, diciamo. Ma insomma c'è questa parte del rapporto con l'Europa,

0: per cercare una pace in Ucraina. C'è Trump che dice no, no, ma sono io che ho chiamato Putin per fare questo cessate il fuoco, mentre Putin dice di essere stato lui, come sempre. Ma c'è anche tutto il fronte della trattativa sull'Iran. Noi adesso stiamo raccogliendo le ultime dichiarazioni dall'Iran. Nel frattempo Trump ha fatto il suo solito post notturno sul suo social Truth, in cui ha detto che le proposte iraniane sono inaccettabili, totally unacceptable, sì, totalmente, sì, sì, inaccettabile.
1: Tutto, no? In maiscolo, totally unacceptable, era
0: scritto,
1: eh?
0: Sì, esatto. Sì, sì. Qualcuno dice che lui li scrive prima di andare a dormire, questi post, e quindi che sono l'ultima verità che gli esce non mediata dai suoi collaboratori. E fatto sta che questa cosa ha avuto subito un effetto sui prezzi del petrolio, quindi ci aspetta anche qui una settimana turbolenta di su e giù anche sul fronte delle conseguenze economiche di questa guerra, con lo stretto che continua a rimanere chiuso, gli iraniani che continuano a dire che bisognerà pagare un pedaggio, Macron che ha detto non è accettabile nessun tipo di pedaggio, insomma. E tutto questo inevitabile anche l'Ana, che ricordavi te, perché immaginiamo che anche il Parlamento
1: anche i riflessi,
0: parlerà di questo,
1: il dibattito parlamentare.
0: Sì, sicuramente, perché si chiede racconto, si dirà che cosa sta succedendo.
1: Beh, e probabilmente Giorgia Meloni si chiederà conto anche dell'incontro con Marco Rubio la settimana scorsa, la visita di due giorni del segretario di Stato americano qui in Italia, da Leone, quindi in Vaticano, e poi a Palazzo Chigi. Anche quello, insomma, è un tema interessante da capire, perché poi le descrizioni che ne sono emerse di quei colloqui sono state, insomma, un po'... insomma abbastanza opache, anche se sicuramente quello che sentiamo di poter dire è che non è stato un vertice della distensione, ecco.
0: Beh, no, sicuramente, anche perché poi Trump subito dopo ha voluto di nuovo dire in una intervista telefonica con Corriere della Sera che comunque no, l'Italia non c'era. Sì, Viviana Mazza, che sta facendo un grandissimo lavoro tra l'altro su questa, su questo aspetto, e ha detto che l'Italia ha di nuovo detto la solita cosa, che dice l'Italia non c'era quando ne abbiamo avuto bisogno, cosa a cui Giorgia Meloni ha già risposto dicendo ma veramente voi non ci avete chiesto nulla, non c'è stata nessuna richiesta ufficiale. Comunque l'altro gioco su cui si è divertita gran parte della stampa, ci divertiremo anche noi oggi con una clip, è questa doppia America, perché c'è stato l'incontro Rubio-Meloni e c'è stata Elly Schlein che è andata in Canada, ha incontrato Obama. Insomma,
1: il suo mito di gioventù è stato un po' definito,
0: esatto,
1: così,
0: dove ha fatto la volontaria,
1: poster in cameretta,
0: sì.
1: Bene,
0: esatto,
1: bene, Tommaso, cercheremo di capire insieme a voi anche gli sviluppi della situazione interna e internazionale di queste ore e dei prossimi giorni. Intanto ringrazio te e auguro buon lavoro a tutta la squadra di Agora.
0: Grazie, buona giornata a te Enrico, e vi seguiremo anche noi tutta la settimana, tanto l'orario è quello.
1: Esattamente, allora ciao Tommaso Giuntella. In chiusura io voglio andare a pagina 29 della stampa, siamo nelle pagine culturali, perché Federico Fornaro ci dà conto di un libro uscito da poco per Einaudi, che però va proprio sotto traccia nella storia profonda, politica, ma anche di scelte di politica internazionale dell'Italia. Il libro che viene recensito è quello di Giacomo Pacini, L'Italia e Lodo Moro, diplomazia segreta negli anni della guerra fredda. Siamo a due giorni dal 9 maggio, quindi il 48esimo anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, e qui si mettono in evidenza le scelte di portate avanti da Moro negli anni nelle relazioni proprio con il Medio Oriente. Vi leggo l'inizio del pezzo per farvi capire quanto e di prezioso viene ricostruito. Scrive Federico Fornaro: per più di mezzo secolo il Lodo Moro è stato una sorta di araba fenice. Tutti gli studiosi che si sono occupati di terrorismo e di politica medio orientale lo citavano, ma ufficialmente nessuno aveva mai potuto provarne l'esistenza. Ora, grazie alla desecretazione di molti archivi e a uno straordinario lavoro di ricerca, possiamo affermare con certezza che l'intesa informale tra Stato italiano e alcune delle formazioni armate riconducibili all'OLP, l'Organizzazione

Associazione Nazionale per la Liberazione della Palestina, è stata per più di un decennio uno degli architravi della nostra politica di sicurezza nazionale. Insomma, un libro interessantissimo, questo di Giacomo Pacini, della tutto sommato nostra storia recente. Pagina 29 sulla Stampa. Per noi il momento dei saluti, dei ringraziamenti. In redazione Claudio Urbani, alla regia Mauro Convertito, alla parte tecnica questa mattina Sergio Ciani. La linea come sempre va a Pietrangelo Buttafuoco, Lupus in Fabula. Noi ci risentiamo domani. Da Enrica Belli, una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
1: San benedica, che significa quello che significa. Il saluto, tutto l'augurio di cose tutte buone, tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il culto.

matrimonio del signor Mississippi di Frederick Durrenmatt è il libro di oggi, un capolavoro del teatro che solo superficialmente può essere considerato commedia. È piuttosto un grottesco resoconto su potere, su ideologia e su verità. La storia si svolge in una sola stanza, descritta nei dettagli. Un orologio a pendolo, un buffet con statuette in gesso, un tavolino rotondo, due poltroncine Luigi XIV. Un ambiente borghese che Durrenmatt liquida così: fa semplicemente schifo. E si può ben dire che la storia è proprio quella della stanza. Saint-Claude, rivoluzionario comunista, viene giustiziato, ma dopo gli spari resta in scena come narratore. La vicenda comincia dalla fine con queste parole. Questa commedia tratta, tra l'altro, del matrimonio del mio amico Mississippi. Tra l'altro, dico, perché riguarda lo scabroso destino di tre uomini che, con metodi diversi, si erano messi in testa, niente di meno, chi di cambiare il mondo e chi di salvarlo, e che però ebbero la ben crudele sventura di incontrare una donna che non poteva venire né cambiata né salvata, perché non amava nient'altro che l'attimo fuggente. Oltre a lui, i protagonisti sono Florestano Mississippi, procuratore ossessionato dalla giustizia biblica, Anastasia, donna libera, imprevedibile e contraddittoria, e il conte Bodone, medico, un uomo fragile e idealista. Si torna indietro di 5 anni. Mississippi rivela ad Anastasia che il marito defunto la tradiva con sua moglie. Poco dopo l'accusa di averlo avvelenato sulla base di una confessione di Bodone che le aveva procurato il veleno. Anastasia prima nega, poi confessa, ma invece di denunciarla, Mississippi le chiede di sposarlo, rivelando a sua volta di aver ucciso la propria moglie adultera, e si giustifica così. Il nostro codice civile è semplicemente ridicolo. Di fronte alla legge del Vecchio Testamento che prescrive per l'adulterio la morte di ambedue i colpevoli, e per questo sacro motivo l'uccisione di mia moglie era un'assoluta necessità. Si trattava di riportare indietro il corso della storia universale, la quale aveva perso la legge e raggiunto una libertà del tutto inammissibile moralmente. E la conclusione è questa: per questa mia trasgressione della legge bisogna che io sia punito, anche se i miei motivi sono puri come acqua di fonte. Ma in quest'epoca indegna sono costretto a essere il giudice di me stesso. Ho emesso la mia sentenza. Mi sono condannato a sposarla.

Anastasia accetta e il matrimonio diventa una sorta di esperimento morale. Lei conforta i condannati e assiste alle esecuzioni al fianco del marito, che si vanta di avere raggiunto 350 condanne a morte. Ma l'intransigenza del procuratore in quel momento non serve più al potere politico e un ministro lo invita a dimettersi dicendogli così: governare significa manovrare il timone, non giustiziare. Il mondo è cattivo, ma non senza speranza. Diventa tale solo se gli si applica una misura assoluta. La giustizia, signor procuratore, non è un tritacarne, ma un accordo. Si scopre poi che Mississippi in realtà si chiama Paolo e in passato aveva gestito un bordello in società proprio con il comunista e colonnello dell'esercito rosso Saint Claude. I due si ritrovano in questo gioco dell'assurdo. Il rivoluzionario gli propone di guidare il Partito Comunista. Il Partito Comunista di questo paese ha bisogno una buona volta di una mente e di una guida. Abbiamo prescelto te per questa carica. E risponde Mississippi: questa è una proposta molto strana. Saint Claude replica: non c'è migliore raccomandazione per questa carica che l'aver ottenuto 350 condanne a morte. E così aggiunge: noi siamo gli ultimi due grandi moralisti del nostro tempo. Ambedue ci siamo rifugiati nella clandestinità. Tu nella maschera del boia e io in quella della spia sovietica. Mississippi rifiuta, ma i due seguono un'idea assoluta. Sono pronti a sacrificare l'umanità in nome di un principio. E l'umanità nel libro di Dürrenmatt è rappresentata da Anastasia. Io solo, in questa commedia, intraprendo l'avventura dell'amore. Questa sublime impresa, compiere la quale o in cui perire, è la più grande gloria dell'umanità.

Lei, infatti, ama senza regole. Oltre al marito ama anche il ministro, e così il conte Bodone e Saint-Claude, e non lo fa per un'ideologia, ma per la vita stessa, la sua vita libera, incontrollabile. E nel finale tutto precipita. Bodone, tormentato dai sensi di colpa, vuole confessare la sua relazione con Anastasia. Mississippi, ormai destituito e internato in un ospedale psichiatrico, evade per incontrarla un'ultima volta, la uccide e poi si suicida. In questa catena di morti in cui tutti cercano di imporre la propria verità agli altri, si omaggia il più grande sognatore della letteratura. Vedi Don Chisciotte della Mancia, che un oste ubriaco fece cavaliere e che ama una porcara nel Toboso, umiliato assai, assai deriso, eppure ti sfida. E dunque sia. E il lupus in fabula di Il matrimonio del signor Mississippi è la vita, quella reale, concreta, imprevedibile e impossibile da controllare. Al centro c'è Anastasia, libera e desiderante, ed è proprio lei, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, a sorprendere in punto di realtà. Quando gli altri tentano di dominare il mondo con idee assolute, arriva

lei con il suo amore. Questo è il libro, questo è il culto, questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto il matrimonio del signor Mississippi di Friedrich Dürrenmatt e mettetelo in scena tra voi, con voi stessi, sovrapponendo la vostra vita tutta reale, sovrapponendola a quella di Anastasia, che è tutta di desiderio, tutta di istinto. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Marco Pacifico e da Roma Serena Mancarella. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
3: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
5: Ulisse, ho voglia di navigare.
6: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
5: No, voglio navigare con il gigante.
6: Ah!
7: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
8: 3, 2, 1.
9: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
8: Go!
9: Con Sean e gli amici della Mossy Bottom Farm, il divertimento è assicurato.
8: Ready? Throw!
9: Gioca, balla e metti alla prova le tue abilità.
8: Great work!
9: Unisciti al gregge. Sean the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
12: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti-Iran è di nuovo rottura, totalmente inaccettabile per Trump la risposta di Teheran al piano di pace della Casa Bianca. Risale il prezzo del petrolio. Antivirus, ultimi sbarchi a Tenerife dalla nave focolaio, positivi uno statunitense e un francese, senza sintomi quattro italiani. Gli esperti ribadiscono non c'è rischio di epidemia. Il delitto di Garlasco, da esempio, cieco e furioso annientamento di Chiara, scrivono i PM nell'atto dell'accusa. La difesa contesta la ricostruzione. Calcio, lotta Champions, Milan

Sconfitto in casa, la Roma vince a Parma. Tennis, internazionali d'Italia, Musetti e Darderi agli ottavi. Oggi torna in campo Sinner. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra tra Stati Uniti e Iran, dopo giorni di silenzio, è arrivata. La controproposta di

0: contenuti da negoziare immediatamente. Sul nucleare si tratterà la fine della guerra, propongono gli iraniani, anche se Teheran, secondo media americani, si è detta disponibile a diluire una parte dell'uranio e a consegnarlo ad un paese terzo, ma solo con la garanzia che sia restituito in caso di fallimento dei negoziati. E l'Iran avverte anche Regno Unito e Francia: se mandano le loro navi ad Hormuz, risponderemo, minaccia il regime. Trump ha sentito il premier israeliano al telefono. La guerra non sarà finita finché le scorte di uranio arricchito non saranno rimosse e i siti nucleari smantellati, ha affermato Netanyahu, che non escluderebbe un intervento in Iran. Trump, però, al sito Axios ha rivendicato i negoziati come una questione di sua stretta competenza. Claudia Stamerra, GR1.
1: Le incertezze della guerra fanno schizzare il prezzo del petrolio. Il WTI si attesta a quasi $99, mentre il Brent si porta poco sopra quota 104. In leggero rialzo le borse asiatiche: Tokyo guadagna lo 0,75%, Shanghai lo 0,40%, attesa per le piazze europee. Altro scenario di destabilizzazione: il fronte russo-ucraino. Dopo le parole di Putin su una conclusione a breve del conflitto e una possibile trattativa, il Cremlino precisa: la guerra finirà con la nostra vittoria, e annuncia l'arrivo a breve a Mosca di Kushner e Witkoff, inviati dal presidente Trump. Prudenza dell'Unione Europea su eventuali colloqui, scetticismo tedesco sulla possibilità che a mediare sia l'ex cancelliere Schröder, come suggerito da Putin. E le crisi internazionali, oltre ai temi economici e a quanto sta accadendo al Ministero della Cultura, sono al centro del dibattito politico. Tra le questioni estere, attenzione focalizzata proprio sull'Ucraina.
2: Bruxelles continui a difendere l'Ucraina, le sanzioni sono essenziali, ora partano i negoziati, così Antonio Tajani in vista del Consiglio Affari Esteri Europeo. Per Forza Italia è positivo che da Putin arrivi uno spiraglio, e Maurizio Lupino, i moderati.
3: Adesso a Putin, che la pace non l'ha mai voluta, spetta una sola cosa: passare dalle parole ai fatti.
2: Fratelli d'Italia auspica la vittoria di Kiev, la Lega invita l'Europa a non lasciar cadere nel vuoto l'apertura di Mosca. Che le menzogne di Putin trovino orecchie benevole nella Lega non è una novità, replica il PD. La pace ci si fa con il ritiro delle truppe russe, chiarisce più Europa. E se per Verdi Sinistra l'Unione Europea deve valutare se Mosca vuole realmente la pace, Carlo Calenda, Azione.
4: Se la Russia vuole veramente la pace, non ha che da fare una cosa, cioè smettere di combattere. La realtà è che Putin è del tutto inaffidabile.
2: E dopo l'indiscrezione del Corriere sui licenziamenti nello staff del ministro della cultura Giuli, il ministro Lollobrigida parla di normale avvicendamento. Un regolamento di conti nella maggioranza, ribattono Dem e 5 Stelle, mentre Matteo Renzi chiede le dimissioni di Giuli. Filippa Misano, R1.
1: Antivirus, a buon punto le operazioni di sbarco dalla nave focolaio nel porto di Granadilla a Tenerife. Si concluderanno nel tardo pomeriggio. Un cittadino americano rimpatriato è risultato positivo, mentre un francese ha presentato sintomi durante il volo di rientro a Parigi, facendo scattare l'isolamento. Nessun sintomo invece per i 4 italiani venuti in contatto alcuni giorni fa in aereo con una delle vittime. Secondo l'OMS non c'è rischio epidemia, le misure di controllo funzionano. Lo ribadisce anche l'epidemiologo Giovanni Rezza.
5: Le misure non dovrebbero cambiare da uno stato e l'altro. Le tradizionali misure di sanità pubblica sono quelle che vengono applicate in questi casi: l'autoisolamento dei pazienti, il volontario con una stretta sorveglianza clinica da parte della ASL. Queste misure dovrebbero essere sufficienti a scongiurare il pericolo di una diffusione globale.
1: E c'è un caso sospetto di antivirus nell'isola più remota del mondo, a migliaia di chilometri da qualsiasi continente. Tristan da Cunha, 250 abitanti, nessuna pista d'atterraggio.
6: C'è il filmato con due medici che si lanciano col paracadute da un cargo militare per portare assistenza a un abitante dell'isola rientrato il 14 aprile con la Ondius, la nave focolaio, e che ora è in isolamento con sintomi da antivirus. Soccorso inglese, perché Tristan da Cunha è territorio britannico. 207 chilometri quadrati, meno dell'isola d'Elba, sperduti nel sud dell'Oceano Atlantico. Difficilissimo arrivarci. Solo via mare, con 7 giorni di navigazione da città del Capo, da dove la nave parte più o meno una volta al mese, e poi un gommone per sbarcare, perché l'attracco è impossibile. Sull'isola vivono 250 persone, molte di cognome fanno Repetto e Lavarello, memoria di due marinai di Camogli che nel 1892 lì ripararono con la nave in avaria e non vollero ripartire col resto dell'equipaggio. Tristan da Cunha deve il suo nome al navigatore portoghese che l'avvistò nel 1506. Gli inglesi arrivarono nel 1815 a presidiare l'esilio di Napoleone a Sant'Elena, nello stesso arcipelago. Donatella Gori, GR1.
1: Caso Garlasco, altri particolari dalla nuova ricostruzione.

0: istruzione dei magistrati su quanto avvenne il 13 agosto 2007, un omicidio brutale e feroce in una escalation di violenza.
1: Un'aggressione cieca e sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta all'approccio di natura sessuale. Lo scrivono i PM di Pavia, che accusano Andrea Sempio dell'omicidio di Chiara Poggi e nel contempo scagionano l'allora fidanzato Alberto Stasi. Una ricostruzione che ridisegna la dinamica dell'omicidio, che si sarebbe consumato in diversi momenti. Una prima aggressione sarebbe avvenuta a mani nude in salotto, dopo che la vittima aveva aperto all'assassino. Solo in un secondo momento, mentre la ragazza stava provando a difendersi, sarebbe stata usata un'arma per colpirla, probabilmente il martello sparito quel giorno dalla villetta dei Poggi. Poi i colpi fatali sulla scala, dove la ragazza è stata trascinata e poi fatta scivolare. Il tutto sarebbe durato tra i 15 e i 20 minuti. Solo dopo essersi velocemente ripulito, l'assassino si sarebbe sporto per controllare il cadavere appoggiandosi al muro. Da questo deriverebbe l'impronta 33, che oggi gli inquirenti ritengono appartenga a Sempio. Contestazioni rigettate dalla difesa dell'unico indagato, che dovrebbe depositare una memoria nelle prossime settimane. Claudio Vigolo, GR1.
0: Violenza tra ragazzini a Napoli. Un 14enne è stato gravemente ferito a coltellate sabato sera da un 15enne che è stato poi fermato per tentato omicidio. Forse uno sguardo di troppo a una coetanea alla base del gesto. Una pattuglia della polizia locale ha notato una colluttazione ed è intervenuta bloccando l'aggressore. La vittima è ricoverata in prognosi riservata. Morti sul lavoro. La procura di Prato riapre il caso di Luana Dorazio, stritolata a 22 anni nel 2021 da un macchinario in un'azienda di Montemurlo. L'intento è chiarire se esistano altri profili di responsabilità. La prima inchiesta si era conclusa con un patteggiamento per i titolari della ditta. 137 le denunce di infortunio con esito mortale nel primo trimestre di quest'anno, secondo dati INAIL. In Friuli ancora nessuna traccia della donna di 49 anni scomparsa il 20 aprile con due figli adolescenti. La procura di Piacenza, città dove la famiglia vive, valuta di cambiare il capo di imputazione in sequestro di persona per avere maggiori possibilità investigative.
2: Resta un mistero la scomparsa della donna e dei suoi due figli di 14 e 16 anni, partiti da Piacenza il 20 aprile per una breve vacanza in Friuli. Il giorno della partenza uno dei figli chiama il padre, Yuri Groppi, ex compagno della 49enne Sonia Bottacchiari. Poi la sera, il giorno dopo, l'uomo non riesce più a contattarli, si mette in allarme e va dai carabinieri. Da almeno due settimane non si registrano notifiche di accesso alle applicazioni anche bancarie, nessun segnale GPS, nessuna possibilità di chiamare. La donna, prima di partire, si è licenziata e ha prelevato il TFR. Era diretta in un campeggio, ma non risultano prenotazioni. La sua auto è stata ritrovata al confine con la Slovenia. Si ipotizza una fuga, forse un piano organizzato con una terza persona, forse un incidente nei boschi o un rapimento. Federica Obizzi, presidente dell'associazione Penelope.
3: Vorremmo fare un appello alla popolazione, se li vede faccia le segnalazioni alle forze dell'ordine.
2: Con loro hanno portato 4 cani, 3 meticci e un maremmano.
3: Molto affezionati ai cani, presumibile che si spostino sempre con essi.
2: Elena Pabba, GR1.
0: Decreto fiscale. Al via oggi in commissione al Senato il voto sugli emendamenti in vista dell'approdo in aula calendarizzato per domani pomeriggio, ma non si esclude un rinvio a giovedì. Il provvedimento prevede tra l'altro l'estensione della rottamazione quater e quinquies, la stretta sul telemarketing e agevolazioni sui redditi dei pensionati che decidono di rientrare in Italia dopo essere emigrati all'estero per questioni fiscali. Voli a rischio oggi per lo sciopero di ENAV e EasyJet.
4: 8 ore di sciopero per due categorie diverse. Da un lato piloti e assistenti di volo EasyJet scioperano dalle 10 alle 18 per la terza volta dopo il 31 gennaio e il 26 febbraio per chiedere condizioni di lavoro migliori e stipendi adeguati al costo della vita. Luigi Liguori, Filt CGL, Lombardia.
5: Stiamo provando a far tornare gli stipendi a un livello normale anche rispetto ai colleghi europei.
4: EasyJet da un lato, dall'altro i servizi dell'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo. La protesta, sempre dalle 10 alle 18, riguarda Roma e Napoli ed è stata proclamata da Will Trasporti, che non ha firmato il rinnovo contrattuale. Disagi assicurati, visto che Ita Airways ha già annunciato di aver cancellato il 38% dei voli previsti. Scioperi che si accavallano. Il 18 maggio c'è quello generale convocato dall'USB per Gaza, con possibili ricadute su treni e personale autostradale. Dal 25 al 29 maggio stop dei tir per il caro carburante. Paola Nania, GR1.
0: La cultura, esce domani il nuovo libro di Sandro Veronesi.
6: Viaggiare nella memoria e nella storia di uno degli

0: Gli scrittori italiani più amati, e non solo per i romanzi diventati film o i due premi Strega, è quanto possiamo fare con Caducità, il volume che raccoglie tutti i racconti scritti in 40 anni da Sandro Veronesi, a cominciare da Pareidolia.
1: Quel racconto l'ho scritto senza nessuna velleità di pubblicarlo, avevo 23-24 anni, non mi sembra imbarazzante. Qui ho pensato a un ragazzo che oggi mi portasse quel racconto, io lo incoraggerei a continuare.
0: Il racconto ritrovato, l'omaggio a Buzzati, ci sono tanti spunti leggendo pagine che in alcuni casi sono pagine di vita di Veronesi.
1: Nei romanzi non mi è mai passato per l'anticamera del cervello di scrivermi anche solo uno autobiografico. Uso solo materiale autobiografico per degli episodi, tutto subito diluito dentro una storia di invenzione. Nei racconti invece racconto la morte di mia madre, racconto la morte di mio padre, potrebbe essere il germe di un futuro in cui riesco anche a scrivere un romanzo autobiografico. Per esempio mi piacerebbe scrivere sull'anno che ho passato facendo il vigile del fuoco.
0: Miriam Mauti, GR1.
2: Ora la musica con una coppia inedita, Uelo e Anna Tatangelo.
3: Stanotte è una notte poetica, guardiamo
2: la notte poetica, il duetto che vede per la prima volta insieme la cantante e il rapper leccese che su richiesta di Carlo Conti aveva trasformato la sua canzone Emigrato nel jingle ufficiale dell'ultimo festival di Sanremo. Con il suo ritmo latino il brano si candida a diventare uno dei tormentoni dell'estate. Una domenica fitta di eventi sportivi, la storica tripletta Aprilia nella MotoGP, il tennis a Roma, le grandi battaglie vittoriose di Musetti contro Cerundolo e Darderi contro Paul, il Giro d'Italia e il calcio con la Serie A ormai alle ultime battute.
4: A due giornate dalla fine del campionato, la lotta Champions è aperta più che mai. Il Milan crolla in casa 3-2 contro l'Atalanta. La Roma vince 3-2 in rimonta in extremis a Parma. Rossoneri e giallorossi sono ora quarti a pari punti, con il Milan davanti per gli scontri diretti. In corsa anche il Como, che vincendo 1-0 a Verona è già certo della qualificazione a una Coppa Europea. Salvezza matematica per la Fiorentina, dopo lo 0-0 in casa col Genoa, mentre la Cremonese batte 3-0 il Pisa ed è a meno 1 dal Lecce. Quart'ultimo. Stasera Napoli-Bologna. Tennis internazionali d'Italia, al Foro Italico Musetti e Darderi promossi agli ottavi, eliminati Arnaldi e Cocciaretto. Oggi tornano in campo Sinner, non prima delle 15, contro l'australiano Popirin e altri tre azzurri. Ciclismo, il francese Mainé ha vinto la terza tappa del Giro d'Italia con arrivo a Sofia, in Bulgaria. L'uruguaiano Silva resta in maglia rosa, oggi giornata di riposo. MotoGP, in Francia tripletta Aprilia con Jorge Martin che vince davanti a Bezzecchi e Ogura. Jacopo Barlotti, GR1.
2: Sono le 7:14, la linea va ai GR regionali, poi come ogni lunedì Radio Anch'io Sport, in primo piano il calcio, ospiti Gianni Stroppa, l'allenatore che ha riportato il Venezia in Serie A, e poi si parlerà della crisi del Milan con Marco Simone, oggi dirigente sportivo, attaccante del Super Milan di Arrigo Sacchi, con Filippo Corsini e Guido Ardone qui su Rai Radio 1. Il GR torna come sempre alle 8.
5: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa.
6: Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
7: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
8: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
9: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash. E alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Attenzione! c'è una buona notizia.

0: Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
5: La spesa intelligente.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: Riprendono stamattina nel Tarcentino le ricerche della famiglia di Piacenza, una madre e due figli, di cui non si hanno notizie dal 20 aprile. Alle forze dell'ordine sono giunte tante segnalazioni, ma finora tutte senza alcun esito. E proseguono le indagini per cercare di capire cosa possa essere accaduto ai tre.
9: Nuovo vertice stamattina sulla riapertura del passo di Monte Croce Carnico. Se ne fa promotore ancora il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Giovanni da Pozzo. La soluzione è stata individuata, ma istituzioni, imprese e rappresentanti del territorio continuano il pressing per accelerare la realizzazione del traforo.
8: È collegata al mancato finanziamento del docufilm Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, la rimozione di uno dei collaboratori del ministro della cultura Alessandro Giuli. La decisione del responsabile del dicastero è arrivata dopo che lo stesso Giuli aveva definito inaccettabile e scandalosa l'esclusione dell'opera dal finanziamento pubblico.
9: Sudan, Gaza e Campania, dal fronte delle guerre alla minaccia della camorra, il festival Vicino Lontano ha chiuso i battenti ieri sera a Udine con le testimonianze di chi cura, racconta e resiste nelle crisi dimenticate, dalla malnutrizione infantile alla libertà di stampa sotto attacco.
8: È stato anche il fine settimana della ricerca e della scienza. Le 500 azalee distribuite solo a Trieste dall'AIRC contribuiranno ad un importante studio al CRO di Aviano sul tumore al seno. A Trieste la segna Scienze e Virgola ha puntato su sanità pubblica e relazioni umane.
9: Al Teatro Verdi in questi giorni stanno andando in scena due diversi Romeo e Giulietta. Si alternano sul palco l'opera di Gounod e la tragedia di Shakespeare. Nel giornale radio l'intervista al direttore artistico Paolo Valerio, regista di entrambi gli spettacoli.
8: Dopo la mostra a Trieste, l'omaggio a Omero Antonutti continua con una rassegna nei cinema della regione. Si parte oggi dagli schermi di Cinema Zero a Pordenone con Padre Padrone dei Fratelli Taviani, Palma d'Oro al Festival di Cannes, che rivelò al grande pubblico la straordinaria intensità interpretativa dell'attore.
9: Il trionfo della pallavolo regionale. Dopo 21 anni una squadra del Friuli Venezia Giulia torna in Serie A1. Tocca a Tinet Prata che ieri sera, battendo Pineto, ha aperto la porta della Superlega. Perentorio il risultato finale. In Abruzzo i pordenonesi hanno vinto per 3-0.
8: A1 di basket, giornata da dimenticare per entrambe le regionali. Sconfitte sia Udine che Trieste. I friulani escono sconfitti per 98-71 dal campo di Napoli. Trieste al Pala Rubini chiude una stagione amara, l'ultima probabilmente in città, battuta da Cremona per 89-94.
9: L'unica buona notizia di pallacanestro arriva da Cividale. In A2 i ducali hanno vinto 79-73 contro Rieti. Mercoledì gara 3, venerdì gara 4, poi eventuale bella in Friuli lunedì prossimo per il passaggio del turno in semifinale promozione.
8: È lunedì 11 aprile 2026 e sono le 7:21 minuti e 23 secondi.

0: Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni con voi stamattina Lara Zani e Antonio Cagliazza e noi vediamo com'è la situazione meteorologica. Il cielo è coperto su pianura e costa, da variabile a nuvoloso in montagna ed ecco le temperature alle 6. A Trieste 15,5 gradi, a Udine 15, a Gorizia e a Pordenone 14,5, a Tolmezzo 12, a Tarvisio 10, Forni di Sopra 7, Piancavallo 6,5, Sappada 6, Montelussari 4,5, Monte Zoncolan 3,5, a Grado e a Lignano 16.
1: E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi. Cielo da nuvoloso a coperto, rovesce temporali diffusi su tutta la regione che localmente potrebbero essere più forti. Nell'arco della giornata le piogge saranno da abbondanti a intense, specie sulle zone orientali, dove non sono escluse localmente piogge molto intense. Sulla costa soffierà vento moderato da sud oliveccio.
0: Il giallo di Tarcento. Sono riprese da poco le ricerche della donna di 49 anni e dei suoi due figli di 16 e 14 anni spariti dal 20 aprile scorso. Non si sa se siano ancora nel Tarcentino, dove alcuni giorni fa era stata ritrovata la loro auto, oppure se ne siano allontanati, riuscendo a far perdere le tracce, ma soprattutto non si sa in che condizioni sono.
2: Quinto giorno di ricerche, 20° senza notizie della famiglia originaria della provincia di Piacenza. La madre, Sonia Bottacchiari, 49 anni, e i due figli di 14 e 16 li stanno cercando nella zona boschiva dell'Alta Valtorre, a ridosso delle Alpi Giulia, a poca distanza dal confine sloveno. Moltissimi presunti avvistamenti a macchia di leopardo, ma finora nessun riscontro concreto. Insieme a loro anche 4 cani, da cui non si separano mai. Per questo l'appello a chi li avesse visti riguarda la loro descrizione.
3: Abbiamo dal mattino che è un meticcio nero e bianco, con le orecchie abbassate grandi, la coda lunga dritta, pelo raso, ed è nato nel 2017. Poi abbiamo Squinty, che è un meticcio crema, questo è un maschio, pelo raso, nato nel 2016. Raja, una maremmana bianca di taglia grande, che è nata nel 2016 ed ha un colore bianco, il pelo medio. Poi abbiamo Shakti, che è un meticcio, sempre femmina, tricolore, orecchie abbassate grandi, pelo medio, è nato nel 2017.
2: Le ricerche partono dal campo base di Tarcento, dove 4 giorni fa è stata trovata la macchina della donna che, prima di partire per quella che doveva essere una vacanza, aveva lasciato uno dei suoi due lavori riscuotendo la liquidazione. Gli unici riscontri reali riguardano gli acquisti di radioline, esche e filo da pesca necessari ad un'escursione. C'era una prenotazione in un campeggio di Gemona, dove però la famiglia non è mai arrivata. L'ipotesi di reato è quella di sottrazione di minore e non di sequestro di persona, che permetterebbe analisi più approfondite dei dispositivi elettronici. Sentiamo il padre dei due ragazzi, Yuri Groppi.
4: Se vedete qualcosa, gente, aiutateci, non sappiamo più cosa fare.
2: Tarcento, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Giovanni Da Pozzo, coinvolgerà in un incontro questa mattina i principali rappresentanti del sistema economico, produttivo e turistico interessati al tema della viabilità e delle prospettive di sviluppo legate al passo di Montecroce Carnico, assieme al vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini. Lo stesso Da Pozzo ci ha spiegato ragioni e aspettative dell'incontro.
5: Questo incontro di oggi fa seguito a una serie di incontri che abbiamo avuto con l'amministrazione regionale, in particolar modo con la vicepresidente Mattolini, con l'assessore Mirante, ma ci sono stati gli incontri anche con il mio omologo della Carinzia e con tutte le categorie, e abbiamo espresso, non ultimo nell'incontro dell'audizione di qualche settimana fa, tutte le componenti economiche hanno rappresentato l'importanza di ogni tipo di infrastruttura, ma in particolare questa, che è una infrastruttura che collega chiaramente non solo la nostra regione, ma tutto il nord-est con il centro Europa. È una infrastruttura di una galleria di pochi chilometri, non stiamo parlando di un'infrastruttura che richieda interventi complessi, ed è un discorso che viene affrontato da moltissimi anni, penso da moltissimi decenni qui in Carnia, per dare una possibilità di un collegamento più fluido, che poi questo collegamento fluido va a essere utilizzato anche dalle località turistiche, e quindi la presenza anche

0: degli operatori delle nostre località, in particolar modo di Lignano, di spingere affinché ci sia una volontà innanzitutto politica, poi chiaramente una ricerca finanziaria e la soluzione tecnica mi sembra che sia stata ormai consolidata e individuata nella galleria, quella breve, definiamola così in termini poco tecnici, quindi un incontro per rinnovare la regione l'importanza di questa infrastruttura, soprattutto per un territorio come la Carnia che non può rimanere chiuso, non può rimanere isolato.
1: Il mancato finanziamento pubblico al documentario sull'assassinio in Egitto di Giulio Regeni ieri ha avuto ripercussioni a livello governativo. Il ministro della cultura Alessandro Giuli ha rimosso dai loro incarichi due collaboratori. Per uno di essi, Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura, il provvedimento è stato messo a punto in relazione col dossier riguardante il documentario Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, del regista Simone Manetti. Già alla cerimonia al Quirinale, in occasione dei David di Donatello, il ministro aveva definito il no al finanziamento pubblico per il docufilm inaccettabile e scandaloso. Il mancato finanziamento aveva sollevato pesanti critiche anche da parte delle opposizioni.
2: Cosa rende le aziende luoghi capaci di attrarre e trattenere giovani e non preparati e capaci? Come aumentare l'attrattività delle imprese verso i nuovi talenti condividendo e confrontando esperienze, metodi e strategie? Sono alcune delle domande alle quali cercherà di rispondere l'evento Employer Attractiveness, esperienze, metodi e strategie realizzato dall'Ateneo Friulano con l'Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda, Federmanager, Confindustria Udine e la Fondazione Friuli, alle 17 nella Torre di Santa Maria Udine.
1: Ieri ha chiuso i battenti vicino lontano con uno sguardo e un monito sulla fragilità dei diritti fondamentali, dal Sudan a Gaza fino alle minacce della camorra ai giornalisti. Il festival ha acceso i riflettori sulle crisi dimenticate e sulla libertà di stampa sotto attacco.
3: La guerra in Sudan ha causato la peggiore crisi umanitaria al mondo, eppure se ne parla poco. Così il Festival Udinese Vicino Lontano ha invitato la pediatra friulana Giulia Chiopris, che con Medici Senza Frontiere ha lavorato in Darfur per contrastare malnutrizione ed epidemie tra i più piccoli.
4: Malattie facilmente prevenibili che però, dovute all'assenza delle vaccinazioni e anche al fatto che le persone vivono in condizioni igienico-sanitarie precarie, continuano a emergere. Per esempio, durante la mia permanenza abbiamo avuto una vastissima epidemia di morbillo che soprattutto nei bambini più piccoli malnutriti è letale.
3: Con lei il medico Roberto Scaini, recentemente di ritorno da Gaza.
5: Manca sempre tutto, mancano le risorse, mancano i farmaci, manca la possibilità per la popolazione di accedere ai centri di cura, perché dove tutto è distrutto la difficoltà è quotidiana, è veramente a 360 gradi.
3: Tra i molti eventi spazio anche alle intimidazioni della camorra in Italia. Luciana Esposito è dallo scorso anno la sesta giornalista sotto scorta in Campania. Ha ricevuto minacce di morte per il suo lavoro di denuncia contro i boss della zona orientale di Napoli.
6: Io in questi anni ho consegnato un collaboratore alla giustizia, un elemento di spicco della malavita di quel territorio, si è prima avvicinato a me lavorando attivamente alle mie inchieste per poi continuare quel percorso di redenzione lavorando attivamente con la magistratura.
3: Le minacce ai media costituiscono una delle ragioni per cui l'Italia è scivolata nella classifica mondiale della libertà di stampa. Il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Vittorio Di Trapani.
7: Per me le minacce sono di tipo diverso, quelle fisiche, ma poi ci sono anche quelle digitali che sono altrettanto gravi e altrettanto pericolose. Serve innalzare l'attenzione, ma servono norme per proteggere i giornalisti, a partire da un aggravante per i reati contro i giornalisti.
3: Si chiude così la 22esima edizione di Vicino Lontano. Sabato sera il momento più significativo con la consegna del premio Terzani ad Alaa Faraj. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Potere, legittimità e comunicazione in contesti pubblici, organizzativi e interculturali è il titolo del simposio internazionale organizzato dall'Università di Udine che si terrà oggi a Gorizia. Il simposio, spiega il coordinatore scientifico Nicolas Komnenos, offrirà un confronto internazionale sui temi del potere, della legittimità e della comunicazione pubblica, con particolare attenzione ai contesti istituzionali, organizzativi, geopolitici e interculturali. Dalle 9:15 nell'aula 6 del Polo di Santa Chiara.
1: A 50 anni dal terremoto, Glesie Furlane e La Patria dal Friul, nell'anniversario della presentazione del documento ecclesiale contenente

0: Il celebre slogan «Prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese» organizzano una messa che sarà celebrata alle 18.30 nella chiesa di Santa Maria di Castello a Udine, alla presenza dell'arcivescovo Riccardo Lamba.
1: Si apre oggi Pneuma Trieste 2026, congresso nazionale dedicato alle malattie respiratorie. L'evento vede la presenza a Trieste di oltre 600 professionisti da tutta Italia, con la partecipazione di relatori nazionali e internazionali, che tra i tanti temi affronteranno anche quelli di forte impatto per i cittadini, quali asma, BPCO, apnee del sonno, inquinamento domestico, malattie rare del polmone, tumori, infezioni respiratorie, pleuriti e insufficienza respiratoria. Alle 14 al Savoy Excelsior Palace.
0: E quello appena trascorso è stato anche il fine settimana delle azalee della Fondazione AIRC per sostenere la ricerca contro i tumori femminili nel giorno della festa della mamma. In Friuli Venezia Giulia i fondi finanzieranno anche gli studi del CRO di Aviano.
2: 600.000 azalee in tutta Italia, circa 500 solo a Trieste, per celebrare la festa della mamma e soprattutto finanziare la Fondazione AIRC e sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. L'iniziativa, che si ripete da più di 40 anni, è simbolica e concreta. Nel corso del tempo sono stati raccolti oltre 320 milioni di euro. In Regione AIRC finanzia ricerche al CRO di Aviano, come quelle sul tumore al seno, condotte dalla dottoressa Barbara Belletti.
3: Io mi occupo principalmente del sottotipo che viene definito luminale, cioè positivo per i recettori ormonali, che benché sia il sottotipo forse meno aggressivo rispetto agli altri, è molto frequente nelle donne e può dare origine a recidive nel tempo e anche a metastasi.
2: L'obiettivo è scoprire perché alcuni tumori non rispondano bene alle terapie, cercando con uno studio di precisione dei biomarcatori di individuare le ragioni possibili.
3: Noi appunto ci occupiamo di capire quali sono questi meccanismi e quali sono queste molecole responsabili dell'aggressività della malattia, responsabili della non risposta completa al trattamento. Quindi individuare queste pazienti e trattarle con terapie alternative.
2: L'oncologia molecolare del CRO è collegata alla Breast Unit, l'unità senologica. I ricercatori possono studiare con il consenso delle pazienti il tessuto tumorale reale, con risultati che vengono integrati con gli studi condotti in vitro.
3: E noi studiamo proprio questi tessuti derivanti dalle pazienti in maniera di rimanere con le nostre ricerche il più aderenti possibili alla realtà proprio del tumore e avere più successo sperimentale e più possibilità di traslare i risultati delle ricerche alla clinica.
2: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Da oggi al 15 maggio Trieste dedica una settimana all'Argentina, a 50 anni dal colpo di Stato. La rassegna Una sola morte numerosa non è una semplice commemorazione, ma un'indagine sulla memoria. La rassegna propone infatti incontri, presentazioni editoriali e proiezioni cinematografiche dedicate al rapporto tra memoria storica, diritti umani e produzione artistica e letteraria. Apertura ufficiale alle 15 al Museo Letz, con dialoghi su poesia e arte, seguiti dalla presentazione del volume La Casa Verde, Arte e Poesia.
0: Oggi si terrà l'intitolazione della palestra del complesso scolastico Virgilio Giotti e Gianni Stuparic in strada di Rozzol alla memoria del giornalista dell'ufficio stampa del comune di Trieste, Giovanni Gianni Cernoia, scomparso all'inizio del 2024 all'età di 61 anni. La cerimonia di intitolazione ci sarà alle 11.
1: Altro importante evento del fine settimana è Scienze Virgola, che ha posto l'accento sulla fiducia nella scienza, sulla difesa della sanità pubblica e anche su guerre e femminicidi.
4: Le cure e la sanità, la salute mentale, i conflitti, le relazioni sono alcuni dei temi trattati nella giornata conclusiva della 10ª edizione del Festival Scienza e Virgola Trieste, organizzato dalla Sissa. L'autrice del libro Vertigine, Beatrice Mautino, ha spiegato perché affidarsi alla scienza può essere fondamentale anche quando facciamo fatica ad accettare cure complesse e lunghe, perché spesso ci aspettiamo risposte immediate e positive.
5: Ha dei metodi che magari non ci piacciono, che sono lenti, rigorosi, che applicano tanti controlli e però servono per avere delle risposte che siano utili e quello è l'unico modo per avere delle risposte utili.
4: La fiducia nella scienza come motore di progresso, ma anche l'affidamento al servizio sanitario pubblico che, nonostante tutti i problemi noti, resta un valore essenziale. Ne parla l'infermiera Martina Benedetti nel suo libro La salute in un angolo. I cittadini non dovrebbero mai rinunciare alle cure, evidenzia Benedetti, e le soluzioni sarebbero finanziamenti, riforme e percorsi di cura omogenei. Atenei.

0: investire sulla cura è comunque una risposta a breve termine, invece investire sulla prevenzione, ok, non vedremo oggi frutti, però li vedremo domani, e con l'invecchiamento demografico della popolazione e la situazione insomma attuale sul suolo italiano è necessario investire in prevenzione.
1: Tema centrale del festival di quest'anno, l'umano, con una sessantina di eventi e 90 voci tra scrittori, divulgatori scientifici e ricercatori. Trieste, Barbara Ferluga, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Un lenzuolo a due piazze riempito di fitte righe è diventato l'emblema di uno dei musei più originali d'Italia. Lo scrisse di notte con un pennarello Clelia Marchi, contadina di Poggiorusco in provincia di Mantova, nata nel 1912. Vi raccontò la propria vita e l'amore per il marito Anteo. Lo intitolò Gnancanabusia e lo donò all'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo. Oggi alle 18 al Borarium di Opicina. Il Borarium di Opicina porta quel museo a Trieste, o almeno il suo fruscio. L'appuntamento si intitola Buona Memoria, avrà come protagonista Rossella Zanelli, guida e operatrice didattica del piccolo museo del diario, ed è parte del ciclo di incontri Chiacchiere Museali.
3: Due diversi Romeo e Giulietta in scena in questi giorni al Verdi di Trieste. Sera dopo sera si alternano sul palco l'opera di Gounod e la tragedia di Shakespeare. Una collaborazione e una sfida per il Teatro Lirico Triestino e per il Politeama Rossetti, teatro stabile del Friuli Venezia Giulia, il cui direttore artistico Paolo Valerio è anche il regista di entrambi gli spettacoli. Lo abbiamo intervistato.
4: La grande sfida era realizzare due spettacoli sullo stesso palcoscenico nello stesso periodo. E quindi dovevamo trovare una soluzione intanto scenografica, perché ogni giorno lo spettacolo cambia da lirica a prosa. Mi sono lasciato ispirare da Svoboda e Svoboda mi ha dato l'idea di riprendere il suo meraviglioso progetto della Traviata degli specchi. Da lì mi sono affidato a una bravissima scenografa che è partita da questo, e insieme abbiamo costruito questo specchio multimediale, perché in realtà il lavoro è realizzato con diverse videoproiezioni. Il Teatro Verdi ha scelto dei grandissimi professionisti, e per quanto riguarda invece il cast della prosa, centinaia e centinaia di self tape che arrivavano al nostro teatro, e lì abbiamo selezionato un centinaio di ragazzi, li abbiamo visti e abbiamo scelto i giovanissimi e bravissimi interpreti di questo Romeo e Giulietta. Volevo naturalmente, per differenziare anche l'attenzione dei pubblici, lirica e prosa, cambiare il luogo, cioè non poteva essere la stessa scenografia. Dovevano essere due luoghi diversi. La prima scelta è stata, per quanto riguarda la lirica, di ambientarlo durante la Prima Guerra Mondiale. Per quanto riguarda invece la prosa, volevo sul testo di Shakespeare uno spettacolo più duro e mi sono lasciato ispirare alla Guerra dei Balcani. E lì, casualmente, ma non lo sapevo, ho incontrato Romeo e Giulietta di Sarajevo. E la storia di questi due ragazzi mi ha talmente preso che ho deciso di tenere sì il testo di Shakespeare in maniera impeccabile, non ha cambiato neppure una parola, ma di raccontare accanto, ahimè, la tragedia di Sarajevo, in particolare dei cecchini di Sarajevo. Volevo associare le morti degli amanti, come le morti di Mercuzio e di Tebaldo e di altri personaggi del testo di Shakespeare, a questo tema, il tema della casualità. È un testo di amore e morte, Shakespeare. Ci si incontra casualmente, ci si perde casualmente e si muore casualmente.
5: Trieste, Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: È in programma oggi il concerto La Primavera suona a Trieste, l'orchestra del Tartini accende il Verdi. Protagonista della serata sarà l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Tartini, diretta da Silvia Massarelli, con un programma dedicato al grande repertorio sinfonico fra Verdi, Puccini e Dvorak, alle 20:30 al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste.
3: La rassegna cinematografica Omero Antonutti, una vita fra teatro e cinema, promossa dall'Associazione Casa del Cinema di Trieste, approda anche nelle sale di Cinema Zero di Pordenone e del Visionario di Udine, con una selezione di opere che ripercorrono alcune delle interpretazioni più intense e memorabili dell'attore friulano. Ad aprire il percorso sarà Padre Padrone di Paolo e Vittorio Taviani, in programma oggi a Cinema Zero alle 20:45 e il 27 maggio al Visionario di Udine. Daniele Terzoli, coordinatore delle rassegne per la Casa del Cinema di Trieste, ci ha presentato la rassegna.
6: È un omaggio che abbiamo iniziato l'anno scorso come Casa del Cinema di Trieste in occasione del 90° anniversario della nascita di Omero Antonutti, questo

0: grandissimo attore friulano d'origine, triestino d'adozione, forse il più importante attore che sia nato e si sia formato nel Friuli Venezia Giulia. È un omaggio che è proseguito appunto con una rassegna cinematografica, con una selezione dei tantissimi film ai quali ha partecipato nell'arco di una carriera che al cinema è iniziata alla metà degli anni 60 e poi è esplosa dopo il grande successo di Padre Padrone, e questa è l'occasione per portare anche nelle sale cinematografiche del Friuli Venezia Giulia alcuni dei titoli di questa rassegna cinematografica, alcune edizioni anche restaurate con il Centro Sperimentale di Cinematografia e Cinecittà Luce.
1: Sono opere diverse, come sono state selezionate e cosa raccontano insieme dell'evoluzione di Antonutti?
0: Il primo film è Padre Padrone, il film che ha segnato una svolta nella carriera di Antonutti e una svolta nella carriera dei fratelli italiani. Palma d'Oro al Festival di Cannes, nell'anno in cui la giuria era presieduta da Rossellini, consacrando così i fratelli italiani e rivelando anche al pubblico cinematografico la grande intensità di Omero Antonutti come attore. La notte di San Lorenzo è l'altro titolo degli italiani che sta in questa rassegna, un film anche un po' autobiografico, nel senso che racconta un drammatico episodio della resistenza in Toscana avvenuto a San Miniato. Ci sono poi altri due titoli che sono un po' esemplificativi di altri percorsi nella filmografia di Omero Antonutti. Uno è quello del cinema civile, qui rappresentato da Un eroe borghese di Michele Placido, film che ricostruisce la storia di Giorgio Ambrosoli. L'ultimo film è La frontiera di Franco Giraldi, un film che guarda il tema dell'identità di confine nelle terre segnate dalla storia.
2: Ed eccoci allo sport, partiamo con la pallavolo. La Tinet Prata conquista l'accesso alla Serie A1 2026-2027 dopo aver vinto i primi due incontri contro Pineto. Tinet domina anche gara 3 della finale dei playoff di A2 con un perentorio 3-0 che blinda la promozione in Superlega. Storico traguardo per i gialloblu e per tutta la regione. Per la prima volta infatti una squadra maschile di volley del Friuli Venezia Giulia approda al campionato nazionale più importante. La squadra di Di Pietro inizia subito all'attacco, aggiudicandosi il primo set 25-17. La musica non cambia nel secondo, con Pineto che riesce però ad arrivare a 20. Il terzo set si chiude con lo stesso parziale del primo, 25-17. Tinet vola quindi in Superlega.
1: Basket in A1, le due squadre regionali chiudono la stagione con altrettante sconfitte. Udine battuta a Napoli e Trieste sconfitta in casa dal Cremona.
3: Una chiusura di stagione regolare da dimenticare. Udine e Trieste cadono ancora, i friulani finiscono qui la stagione del ritorno in Serie A perdendo 98-71 sul campo di Napoli. I giuliani, che prenderanno parte ai playoff da settimi nonostante una stagione sotto le attese, incassano il quarto KO di fila alla Cremona 89-94 al Palarumidi. A Napoli di fatto non c'è partita, entrambe le squadre già in vacanza, ma peggio i bianconeri che approcciano bene ma poi si perdono completamente tra secondo e terzo periodo prima di un quarto finale da soli 13 punti, 18 quelli di Dawkins. Udine chiude 13esima su 15, superata anche da Treviso, ma comunque salva con largo margine. Ai playoff ci va Trieste, che troverà Brescia, già incontrata 3 settimane fa. Nell'ultimo match di sempre, Cremona vende cara la pelle. I lombardi si trasferiranno certamente a Roma, Trieste chissà, e rimane in attesa delle scelte del proprietario Matiasic. Clima freddino, nonostante gli oltre 5.000, i biancorossi difendono poco e senza voglia e perdono tutti i primi tre quarti. Non basta un discreto Ross e il solito Ramsey da 30 punti. Senza difesa però la post-season biancorossa durerà poco. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Basket di A2 contro Rieti, Cividale recupera dopo la sconfitta in gara 1 e si prepara a scendere in campo mercoledì per gara 3.
3: 1-1 e palla al centro, Cividale si rifà della sconfitta di gara 1 e deve ringraziare il solito Lucio Redivo. Nella seconda partita della serie contro Rieti, che si preannuncia lunga, anzi lunghissima, l'argentino sigla 36 punti su 79 della squadra, praticamente un punto su due, ma soprattutto è protagonista di due distinti show, i 22 punti nel primo tempo e i 10 consecutivi nel quarto periodo che indirizzano la gara. Partita maschia, ruvida esattamente come venerdì, i ducali non cambiano piano partita, scelta che premia, anche se visivamente Oriente riesce a servire meglio Redivo. Nonostante questo non riescono mai a scappare perché Rieti ha il solito Perry che si ferma a 22 punti e una difesa fisica sempre ai limiti del fallo. Più volte sul più 9 la Gesteco non riesce mai a dare l'accelerata decisiva, anche perché con Freeman con 4 falli non ha cambi vicino a canestro, dove Berti è costretto a sorbirsi 37 minuti. Dopo il pareggio di Guariglia da 3 a quota 65 sono

0: Cesana e Freeman a dare una mano a Redivo in attacco. L'italiano segna subito una tripla, l'americano, negativo tutto l'incontro, la chiude con i tiri liberi nel finale dopo una difesa strepitosa di Berti su Hogg a 45 secondi dalla fine. 79-73 e serie che si sposta in Lazio mercoledì alle 21, gara 3, venerdì gara 4, poi eventuale bella in Friuli lunedì prossimo. Cividale, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Rassegna stampa.
2: Alle 7.46 vediamo la rassegna stampa. Alpini, omaggio al Friuli, è il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Udine. Ciriani sfila con le penne nere della regione, ricordata la visita del presidente Mattarella a Gemona, adunata a Genova a 50 anni dal terremoto. Il ministro: sono il volto migliore della nazione e nel momento del bisogno ci sono sempre. In cronaca ancora madre e figli scomparsi, chi li ha visti ci aiuti, nuovo appello dei familiari a Tarcento, meno uomini per le ricerche e poi tetto in fiamme a Paolaro, famiglia senza casa. Ampia la pagina sportiva, si comincia con il Giro d'Italia, Milan bruciato allo sprint da Magnè, secondo posto amaro. Poi il basket, l'Apugia salva, chiude male la stagione, Napoli dilaga e il basket di A2, Cividale vince e pareggia la serie contro Rieti. Per l'economia una storia, la sfida di Stefano Petris, il prosciutto di alta montagna fa rivivere il borgo di Sauris. Nella cronaca di Udine, funzionari e tecnici, il comune assume una decina di persone. L'obiettivo è mantenere la pianta organica in municipio ad almeno 750 unità. L'assessore Zini: scorreremo le graduatorie e bandiremo nuovi concorsi. Spazio allo sport anche nell'edizione di Pordenone, in questo caso a partire dal volley. Vittoria 3-0 a Pineto, Prata il sogno diventa realtà, Latinete in Superlega. Subito dopo il calcio, il Pordenone Calcio conquista lo spareggio per la Serie D, UFM battuta 2-1 e superata. Per la cronaca, Brugnera, vetri rotti e rifiuti sparsi nel campus scolastico.
3: La cronaca nell'apertura della prima pagina del Piccolo di Trieste: risse, spaccio, degrado, i tre buchi neri di Trieste, Piazza Libertà, Piazza Garibaldi e dintorni, Piazza Venezia, Via Lazzaretto. Ecco le zone fuori controllo. Per prefettura e questura alcol e sballo sono le micce dei disordini. La foto di prima pagina è per la Pallacanestro Trieste, ma inquadra gli striscioni del pubblico, non il parquet, e i tifosi scrivono lo slogan amaro: tutto questo non può finire, Pallacanestro Trieste patrimonio della città. Il titolo dunque è l'urlo del Pala Rubini a Matiasic contro il tradimento per Roma. Fra i richiami di prima, l'attentatore in questura, aggressione che preoccupa. Ci si riferisce al raid di sabato scorso nel palazzo di Via del Teatro Romano, compiuto da un lavoratore della StarTech che aveva aggredito una agente tentando di sottrarle la pistola. I vertici della questura di Trieste non sottovalutano quanto accaduto e oggi si terrà un vertice su come aumentare la vigilanza. Le due pagine di primo piano del giornale sono dedicate a Monfalcone, al fenomeno sociologico che sta riguardando da anni questa città. La grande fabbrica nella piccola città, sta qui il nodo per Monfalcone, è appunto l'attacco dell'articolo di Laura Blasic che punta su un manifesto, Monfalcone 40, una indagine sociologica sollecitata dagli ex assessori regionali Giampiero Fasola e Michele De Grassi, dall'ex sindaco Luigi Blasic, dall'ex ragioniere della regione Giorgio Spazzapan, dal giornalista e storico Paolo Fragiacomo e dal docente universitario dell'Università di Trieste Edino Vlahovic, tutti monfalconesi. Ed è ovviamente questo il tema di apertura anche per la prima pagina dell'edizione di Gorizia e Monfalcone, il fenomeno Monfalcone, uno studio per capire.
2: Insulti razzisti, la caccia ai filmati è invece l'apertura del Gazzettino di Udine. Udinese Davis furioso, Dossena nega, non l'ho chiamato scimmia. Camara invoca l'aiuto delle telecamere di campo. Finale di stagione macchiato dall'ennesimo episodio simile. Lo stesso numero 9 bianconero era già stato bersagliato. Nella fotonotizia centrale l'adunata, Alpini sottila il grande cuore del Friuli, applausi per migliaia di penne nere friulane e poi la famiglia dispersa, identikit dei cani per i soccorritori, l'associazione Penelope e un altro appello che si concentra sugli animali. Per la sanità, centro unico di prenotazione, da oggi nuova sala. Si parla poi di un'opera pubblica a Tarvisio, passerella dell'isolotto, rinascita a Raibl. Infine lo sport, Apu, la chiusura e flop, perde anche a Napoli. Nell'edizione di Pordenone, vandali

0: Shock alla casa della fanciulla, scritte esoteriche e il grido vendetta, l'episodio segnalato alle forze dell'ordine. La zona è nel mirino da settimane. In alto i due successi sportivi per il volley Olimpo Tinet, Prata scrive la storia e va in Serie A. E nel calcio d'eccellenza Pordenone, domenica quasi perfetta, spareggio con l'LME per l'impresa. Nella fotonotizia gli alpini splendono sotto la pioggia, mille penne nere pordenonesi incantano tutti. Poi la sanità, lista d'attesa, cresce il limbo delle garanzie e l'ex cotonificio tutti i dubbi, svelate le carte. Infine a Valvasone Ardene salta la rete, acquedotto K.O., strada allagata, case a secco.
1: Ancora qualche segnalazione per questa giornata. In attesa della notte dei lettori arriva, con una provocazione che non vuole escludere ma anzi includere, la notte delle lettrici, un open day alla Casa delle Donne di Udine su La cura della città, esperienze, associazionismo, progetti, con letture a cura di Federica Vincenti e numerosi interventi, dalle 16 alle 19.
0: A Trieste va in scena Rimandati a settembre, ultimo appuntamento della stagione con il Pumpkin Cabaret, ospiti i Papu al Teatro Miela alle 20.30.
1: Gli stelliniani ricordano il 50° anniversario del terremoto del 76 con un incontro intitolato Il terremoto allo Stellini, esperienze umane e vicende architettoniche. La preside della ricostruzione Isabella Baccetti Londero e gli ex allievi Massimo Bortolotti e Paolo Patui, che si maturò proprio allora, racconteranno come il terremoto fu vissuto in quelle aule e ne cambiò il volto e forse anche l'anima alle 10 nell'aula magna del liceo.
0: La Camminata per la Vita prosegue il suo cammino con un evento dedicato alla prevenzione e alla tutela della donna. Prevenzione e tutela, la rete che protegge. A Pordenone, a Palazzo Montereale Mantica, alle 18.
1: Storie intrecciate, l'opera e gli scambi culturali fra Vienna e gli stati italiani preunitari dopo Napoleone. Il titolo della conversazione dello storico della musica Claudio Vellutini e dello storico Francesco Tomčić alle 17.30 in Sala Bazlen di Palazzo Gopčević a Trieste.
0: Nel primo appuntamento della rassegna Affinamenti, storie in mescita, Elisa Menon presenta il libro Guance bianche e rosse all'Enoteca di Cormonza alle 18.30.
1: Si inaugura oggi la mostra documentaristica in sloveno e tedesco I turbolenti anni 70 in Carinzia al Kulturnidom di Gorizia alle 17. La mostra rimarrà aperta fino al 25 maggio.
0: Uno sguardo ai programmi radiofonici odierni della nostra sede, alcuni minuti dopo le 11 nella trasmissione in friulano il recente Salone del Mobile di Milano. Alle 11.20 Pillole di Salute parlerà di malattie respiratorie, neuropsichiatria infantile e psichiatria dell'adulto. Alle 12 Ma come parli, prontuario per il linguaggio della generazione Z dedicato oggi all'educazione affettiva e sessuale.
1: Sono le 7.54 minuti 33 secondi. L'assistenza tecnica è stata assicurata da Samuel Montalto. Ha collaborato in redazione Zeno Duban. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione pochi minuti dopo le 11 su questa frequenza andrà in onda il flash e poi ci sarà l'edizione delle 12.30. Potete seguire gli aggiornamenti sui profili social della redazione e sulla pagina web. Per raggiungerla basta scrivere nella barra di internet Rai TGR FVG. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Da Lara Zani e da Antonio Cagliazza l'augurio di una buona giornata. A risentirci.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. La settimana si apre con cielo da nuvoloso a coperto, associato a precipitazioni diffuse ed abbondanti a intense, mentre la circolazione veicolare al momento si va movimentando con i mezzi pesanti che hanno ripreso a circolare dopo la pausa forzata della domenica e senza che si registrino criticità di rilievo. Sulla rete autostradale, ricordiamo sulla A4 il passaggio da 3 a 2 corsie tra San Donato di Piave e Portogruaro, dove si possono formare più facilmente rallentamenti in entrambe le direzioni. E sulla raccordo invece RA14, la diramazione Opicina Pernetti, ricordiamo c'è un restringimento, chiusa la corsia di marcia in direzione Slovenia, mentre sul tratto A Sistiana Rabuiese rimane chiusa la galleria Carso in direzione Trieste con uscita obbligatoria a Padriciano, e si transita quindi sulla 202 DIR per rimettersi all'altezza di Cattinara. Segnaliamo poi un incidente risolto tra Cattinara e la Grandi Motori, siamo sulla 202, il traffico è ora tornato alla normalità, mentre lungo le viabilità ordinarie tra i cantieri che sono avviati oggi, ricordiamo sulla strada regionale 251 della Valcellina un transito a senso unico alternato nel comune di Maniago e un altro all'altezza della galleria Para tra Andreis e Montereale Valcellina. Anche sulla strada regionale 177, svincolo di Tauriano, abbiamo un transito a senso unico alternato da oggi nel comune di Spilimbergo, mentre lavori notturni interesseranno la strada regionale 352 di Grado dalle 21 alle 5 all'altezza del ponte girevole Matteotti a Grado. Qui sarà interdetta la circolazione per periodi massimi di un'ora. Ed è tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo il notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
5: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: GR1.
1: Medio Oriente, accordo lontano, Teheran propone, fine delle ostilità anche in Libano e sovranità iraniana su Hormuz. Trump respinge, inaccettabile, balzo del prezzo del petrolio. Ucraina, negoziati in stallo, il sì del Cremlino alla mediazione, ma dice Kiev deve lasciare il Donbass. A Mosca presto gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Dossier esteri, economia, legge elettorale, i temi del confronto politico. Giuli, pronti i decreti per rimuovere due membri del suo staff. Le opposizioni, maggioranza allo sbando, Lollobrigida, normale avvicendamento. Antivirus a Tenerife, i passeggeri della Ondius, positivo un americano, isolato un francese. Stanno bene i quattro italiani, al GR1 il professor Giovanni Rezza, non è il nuovo Covid. Garlasco, le accuse dei PM di Pavia, da esempio furioso annientamento di Chiara, la difesa contesta la ricostruzione. Autostop sì, ma in panchina, in Svizzera, stazioni dei passaggi gratuiti con sedili colorati sormontati da un pannello luminoso con la scritta Stop, merci. Festa al Teatro della Scala, 80 anni fa la riapertura dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, alle 12 cerimonia solenne e concerto, presente Mattarella. Corsa Champions, giochi riaperti, Milan sconfitto in casa, la Roma vince a Parma, il Como festeggia la qualificazione europea, internazionali di tennis, Musetti e Darder agli ottavi, oggi c'è Sinner.

0: islamica. Sentiamo il corrispondente.
1: No al piano americano. L'Iran rifiuta di sottomettersi alle richieste di Trump giudicate eccessive, come riferisce la TV di Stato. Il piano di Teheran, presentato attraverso i mediatori pakistani, riafferma la sovranità sullo stretto di Hormuz e chiede la fine dei blocchi navali e del conflitto anche in Libano. L'Iran pretende poi le riparazioni di guerra, la fine delle sanzioni e lo sblocco dei beni sequestrati all'estero, rimandata invece la discussione sul programma nucleare. Per i Pasdaran, la reazione negativa e minacciosa del capo della Casa Bianca non ha alcuna importanza. Se non gli piacciono i nostri piani, è ancora meglio, afferma una fonte a Tasnim, l'agenzia di stampa legata ai guardiani della rivoluzione islamica, l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah. E mentre resta aperta e irrisolta la questione delle scorte di uranio arricchito, l'unica nota distensiva è il rilascio su cauzione di Nahes Mohammadi. La dissidente, premio Nobel per la pace nel 2023, soffre di problemi cardiaci ed è stata trasferita in un ospedale di Teheran. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
0: Sentivamo delle parole di fuoco degli Ayatollah nei confronti degli Stati Uniti. Donald Trump, dal canto suo, non risparmia critiche e sono durissime. Il corrispondente.
2: Totalmente inaccettabile. Queste due parole scritte in maiuscolo sui social di Trump sono la bocciatura, metaforicamente urlata dal presidente americano, della risposta negoziale iraniana. Il documento inviato da Teheran ai mediatori pakistani per replicare alla proposta di Washington che puntava a interrompere le ostilità in Medio Oriente non mi piace, taglia corto il presidente degli Stati Uniti, che fa anche un riferimento sprezzante ai cosiddetti rappresentanti dell'Iran, come li definisce. Poco prima, sempre sui social, l'inquilino della Casa Bianca aveva affermato che l'Iran ha preso in giro gli Stati Uniti e il mondo per 47 anni. Trump poi ha criticato l'atteggiamento dei suoi predecessori, i democratici Obama e Biden, giudicati in sostanza troppo deboli con gli iraniani che, avverte, non avranno più niente da ridere. Per la Casa Bianca, una linea rossa di qualsiasi futuro negoziato, ha ribadito più volte Trump, è il no a ogni possibilità che Teheran si doti in futuro dell'arma nucleare e dunque lo stop all'arricchimento dell'uranio. Sempre ieri, inoltre, Trump ha avuto una conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu, definita molto positiva, ma i negoziati con l'Iran, conclude il presidente, sono questione mia e di nessun altro. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Incertezze sulla guerra dunque che hanno immediate ripercussioni sui mercati. Nella notte è schizzato il prezzo del petrolio. Il WTI si attesta intorno ai $98, mentre il Brent si porta sopra quota 104. Il leggero rialzo le borse asiatiche. Tokyo guadagna lo 0,75%, Shanghai lo 0,40%. Attesa per le piazze europee tra un'ora. E sono in stallo anche le trattative sul conflitto in Ucraina, malgrado la breve tregua di questi giorni che Mosca e Kiev si sono accusate a vicenda di avere infranto. Dopo le apparenti aperture di Putin al dialogo, dal Cremlino precisazioni che ribadiscono la posizione granitica sui territori occupati. La corrispondente da Mosca.
3: Kiev dovrà lasciare il Donbass, a dirlo il consigliere del Cremlino, che poi precisa, in un modo o nell'altro gli ucraini prima o poi dovranno ritirarsi. Ushakov aggiunge che presto gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner saranno a Mosca per riavviare i negoziati che ormai da mesi sono in fase di stallo, così come non ci sono progressi al fronte, anche se il portavoce Peskov è tornato a parlare di una vittoria certa per la Russia in una guerra che ha detto è la nostra guerra. Dopo le celebrazioni del giorno della vittoria con una parata sottotono che ha messo in luce la vulnerabilità del paese, Putin aveva annunciato che il conflitto in Ucraina si sta avviando verso una conclusione, dicendosi pronto a incontrare Zelensky, ma solo quando ci sarà un accordo di pace definitivo da firmare. Quanto all'Europa, il capo del Cremlino ha aperto a una sua mediazione, indicando l'ex cancelliere tedesco Schröder, suo amico di lunga data, come possibile interlocutore. Intanto la tregua di 3 giorni concordata su proposta di Trump ha registrato violenza denunciate da entrambe le parti. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: E l'apertura al dialogo del presidente russo Putin è accolta con scetticismo dalla politica italiana, a far discutere anche la rimozione di 2 dirigenti del Ministero della Cultura.
4: Inaccettabile, Alessandro Giuli così aveva definito il mancato finanziamento al documentario su Giulio Regeni, anche a causa di quel no, secondo le ricostruzioni del Corriere, avrebbe rimosso 2 membri dello staff. PD e 5 Stelle parlano di ennesimo regolamento di conti in una maggioranza allo sbando, ma da Fratelli d'Italia Francesco Lollobrigida rassicura normali avvicendamenti, mentre Salvatore Sallemi preferisce mettere l'accento su quanto fatto per l'occupazione.
5: 1000 occupati al giorno in una riforma che mette nelle tasche degli italiani americani 21 miliardi, portando il livello di povertà al minimo storico.
4: In questo clima

0: Prima si riaprirà il dossier legge elettorale, il centrodestra vuole accelerare anche ritoccando il premio per venire incontro alle opposizioni che però chiudono la porta al dialogo. E a proposito di dialogo, la Lega invita l'Europa a non far cadere le aperture di Mosca, più cauto il resto della maggioranza che conferma il sostegno a Kiev. Stessa postura di PD e riformisti, tra le minoranze AVS a chiedere di valutare la proposta russa, mentre i 5 Stelle imputano al governo le conseguenze della guerra in Medio Oriente. Riccardo Ricciardi.
1: 1.000 euro in più all'anno di caro energia, di bollette, una politica estera che Meloni ha avallato.
0: Lucio Bondi, GR1.
2: Sono le 8:07. L'antivirus. Continuano le operazioni di sbarco dalla nave focolaio a Tenerife e continuano gli accertamenti sui passeggeri. Tutti gli aggiornamenti con Sonia Filippazzi in studio.
3: Nel porto di Granadiglia sono a buon punto le rigide procedure di rimpatrio dei 147 passeggeri della nave Ondius. Meteo permettendo, si dovrebbero concludere oggi con le ultime partenze, quelle per l'Australia. Tra i passeggeri ha presentato ieri sintomi compatibili con l'antivirus un cittadino francese subito isolato e nella notte un americano è risultato senza sintomi ma positivo, un altro avrebbe presentato sintomi lievi. Notizie queste che vedremo se cambieranno la scelta iniziale dell'amministrazione Trump di non imporre la quarantena a tutti i 17 crocieristi statunitensi, misura invece raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che ricorda i controlli funzionano. Continuano dunque anche le operazioni di tracciamento di possibili contatti con una delle vittime del virus deceduta in Sudafrica prima di poter rientrare in Olanda. In Italia stanno bene e in isolamento precauzionale le 4 persone che erano sul suo stesso volo. Per un punto sul virus, Maria Cristina Cusumano ha intervistato Giovanni Rezza, professore di igiene all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano.
4: Già sapevamo che sarebbe stato possibile verificarsi di casi perché nella nave più gente ha avuto contatti prolungati. L'importante è che queste persone stiano in condizioni di massimo isolamento.
5: Le misure prese dagli altri stati sono uguali alle nostre?
4: Le misure non dovrebbero cambiare da uno stato all'altro. Le tradizionali misure di sanità pubblica sono quelle che vengono applicate in questi casi. L'autoisolamento dei pazienti, il volontario con una stretta sorveglianza clinica da parte della ASL.
5: Professor Rezza, l'OMS dice non è un altro Covid e anche il nostro Ministero della Salute rassicura.
4: Il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi siano le persone con sintomi a trasmettere l'infezione differenzia molto l'antivirus dal Covid-19. Il fatto anche che la malattia in genere si manifesti in forma piuttosto grave facilita l'identificazione e l'isolamento delle persone malate. Quindi queste misure dovrebbero essere sufficienti a scongiurare il pericolo di una diffusione globale.
2: La cronaca, il caso Garlasco, un omicidio scaturito dal rifiuto di Chiara Poggi di un approccio sessuale da parte di Andrea Sempio, seguito da un'aggressione cieca e sproporzionata. Lo scrivono i giudici di Pavia.
6: Dopo il rifiuto di Chiara Poggi a un approccio sessuale, Sempio va nella villetta di Via Pascoli. Lei apre la porta e lo manda via. Ne nasce uno scontro fisico che diventa aggressione cieca, sproporzionata. Un annientamento furioso per cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Così scrivono i magistrati di Pavia che accusano Andrea Sempio. A scatenare l'ossessione sarebbe stato il video intimo tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi. I magistrati sono convinti che Sempio lo abbia visto. Dal materiale sequestrato all'indagato, soprattutto dai suoi iscritti, traspare inoltre un'ossessione per sesso non consenziente. Italiano del parcheggio a Vigevano non è considerato il suo. Quella mattina, inoltre, il suo cellulare aggancia solo la cella telefonica di Garlasco. Secondo la procura di Pavia, l'emersione della responsabilità del 38enne sgretola quella di Alberto Stasi. Quanto al foglietto con la parola assassino che il 38enne butta lontano da casa il giorno in cui scopre di essere indagato, il suo avvocato, Liborio Cataliotti, interviene così.
7: Era un appunto preso da Sempio, funzionale a un breve contributo audio per lo spettacolo La fabbrica degli innocenti. Si tratta dell'ennesimo travisamento dei fatti.
6: Claudio Vigolo, GR1.
2: Violenza tra ragazzini a Napoli. Un 14enne è stato gravemente ferito a coltellate sabato sera da un 15enne che è stato poi fermato per tentato omicidio. Forse uno sguardo di troppo a una coetanea alla base del gesto. Una pattuglia della polizia locale ha notato una colluttazione ed è intervenuta bloccando l'aggressore. La vittima è ricoverata in prognosi riservata. La procura di Prato riapre il caso di Luana Dorazio, morta nel 2021 in un'azienda tessile. Aveva 22 anni. L'analisi del vecchio fascicolo da un lato, nuovi accertamenti dall'altro, per individuare eventuali ulteriori profili di responsabilità. Per la morte di Luana D'Orazio, la procura di Prato torna ad indagare sul caso della 22enne stritolata da un orditoio in un'azienda tessile di Montemurlo. Una vicenda giudiziaria conclusasi col patteggiamento a 2 anni e 1 anno e 6 mesi per i 2 titolari della ditta, accusati di omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche, pene ritenute blande dagli inquirenti, che ora potrebbero sentire altri testimoni. La procura ricorrerà in appello contro l'assoluzione del tecnico manutentore accusato di aver rimosso il meccanismo di sicurezza dell'orditoio. Luana lavorava in fabbrica per mantenere il suo bambino. La madre Emma Marrazzo attende ancora giustizia.
8: Fatti e non parole. Investire sulla sicurezza ti rende.
2: 137 le denunce di infortunio con esito mortale nel primo trimestre di quest'anno in Italia, secondo dati INAIL. Elena Baiocco, GR1.
9: In Friuli, ancora nessuna traccia della donna di 49 anni scomparsa il 20 aprile con i 2 figli adolescenti e 4 cani. La procura di Piacenza, città dove la famiglia vive, valuta di cambiare il capo di imputazione in sequestro di persona per avere maggiori possibilità investigative e passare al setaccio i contatti avuti dalla donna nell'ultimo periodo. Rai Radio 1, il decreto fiscale. Al via oggi in commissione a Palazzo Madama il voto sugli emendamenti in vista dell'approdo in aula calendarizzato per domani pomeriggio. Ma non si esclude un rinvio a giovedì. Sentiamo quali sono le novità in arrivo.
10: I lavori della Commissione Finanze al Senato ripartono dalle oltre 400 proposte di modifica presentate. Tra le più attese c'è l'estensione della rottamazione quater e quinquies. C'è poi una maxi agevolazione che punta a far rientrare in Italia i pensionati migrati all'estero attratti da incentivi fiscali di altri paesi. Una serie di emendamenti mira poi a estendere ai servizi di telecomunicazione la stretta sul telemarketing che il decreto bollette ha introdotto per il settore dell'energia. Proposto anche un credito di imposta da 30 milioni per le imprese energivore. Un altro emendamento propone una riduzione delle sanzioni per i datori di lavoro che non pagano contributi e premi per i lavoratori. Il testo base del decreto fiscale corregge invece alcune misure introdotte con la legge di bilancio. La tassa da 2 euro sui pacchi di modico valore provenienti da paesi extra UE viene differita al 1 luglio. Ripristinate le norme del 2025 sui dividendi, soppresso il vincolo dei beni prodotti nell'Unione Europea per beneficiare dell'iperammortamento. Giuseppe Di Marco, GR1.
9: Voli a rischio oggi per lo sciopero di ENAV e EasyJet.
11: Due trattative diverse, due rinnovi contrattuali difficili. Da un lato ci sono i piloti e gli assistenti di volo EasyJet. Dopo mesi di trattative, Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, UGL, ANPAC chiedono che le loro richieste vengano ascoltate dall'azienda, dopo essersi mobilitati già altri 2 giorni, il 31 gennaio e il 26 febbraio. Oggi di nuovo presidi e sciopero dalle 10 alle 18. Luigi Liguori, Filt CGL Lombardia.
12: Stiamo provando a far tornare gli stipendi a un livello normale anche rispetto ai colleghi europei.
11: La seconda trattativa riguarda Will Trasporti, che non ha sottoscritto il rinnovo proposto dall'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo. Sciopero a Roma e a Napoli, sempre dalle 10 alle 18. Disagi assicurati, visto che Ita Airways ha già annunciato di aver cancellato il 38% dei voli previsti. Proteste che si accavallano. Il 18 maggio sciopero generale USB per Gaza, con possibili ricadute su treni e personale autostradale. Dal 25 al 29 maggio stop dei tir per il caro carburante. Paola Nania, GR1.
9: Meteo, Italia divisa in 2, instabilità al centro-nord e tempo sereno al sud. Oggi allerta gialla della Protezione Civile per pioggia su Lombardia, Umbria e parte della Toscana. Le previsioni con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
13: Oggi ancora molta instabilità, soprattutto al nord, su Alpi, Prealpi, al centro, tra la Toscana, l'Umbria ed il Lazio. Nei prossimi giorni ancora piogge, in particolare sul Triveneto e su alcune aree centrali. Tutta la settimana sembrerebbe abbastanza instabile, con temperature comunque primaverili sopra i 20 gradi.
9: Panchine per l'autostop stanno spuntando in alcune località della Svizzera. Per chi, soprattutto in montagna, continua a viaggiare chiedendo passaggi. Abitudine più frequente in passato, ma che oggi, anche per motivi di sicurezza, non si usa quasi più.
14: Autostop. Quando Patti Pravo cantava questa canzone, era comune vedere persone col pollice alzato lungo la strada. La richiesta di un passaggio come strategia di risparmio, rimedio al treno perso all'ultimo, attestato di fiducia nel prossimo. Ma la società cambia e cambiano le usanze. Quella dell'autostop è passata di moda, restando però, anche se poco frequente, nelle località di montagna, dove, perché ci si muove a piedi,

0: o per scarsità di collegamenti, a volte è gioco forza chiedere un passaggio. Nella montuosa Svizzera l'idea delle panchine per autostoppisti non pare dunque strampalata. Le hanno messe in qualche comune del Canton Ticino e del Canton Vaud, colorate e con una scritta luminosa tipo Stop Merci. Si aspetta comodamente seduti qualcuno che abbia posto in auto e voglia di far due chiacchiere. Il rimando, più che a Sulla strada, il romanzo di Kerouac che mitizzò l'autostop, è alla sostenibilità. Un'auto condivisa vuol dire meno consumi e meno inquinamento e anche più solidarietà. Donatella Gori, GR1.
1: Il cinema esce giovedì La festa è finita del regista francese Anthony Cordier, che racconta il profondo divario sociale tra due famiglie che si combattono senza esclusione di colpi.
2: Un quadro di sogno, una villa nel sud della Francia, ma in questa splendida estate con piscina esplode un conflitto sociale.
3: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
4: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia.
2: L'attore Laurent Lafitte. È un film satirico sul conflitto fra due famiglie, due classi sociali diverse. Una famiglia benestante, in vacanza in una villa di lusso, e la coppia dei guardiani. In un confronto politicamente scorretto, dove lo spettatore si identifica di volta in volta con gli uni o con gli altri, la situazione sembra sempre più sul punto di esplodere.
5: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero e che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo, non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione.
6: Troveremo un accordo qui e ora.
7: Interessante.
2: La vera domanda che ci coinvolge tutti, osserva il regista Anthony Cordier, è cosa siamo disposti a fare per i soldi. Di fronte a una comicità nera, la Parasite, si ride anche, ma con sarcasmo, in un gioco al massacro dove la vittima più indifesa è la buona fede e l'onestà.
5: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
8: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro.
2: Paola D'Angelo, GR1.
1: L'11 maggio 1946 a Milano, il concerto della rinascita della Scala dopo la guerra. Nel teatro ridotto in macerie dai bombardamenti e ricostruito a furor di popolo tornò la vita della musica. State ascoltando proprio l'esecuzione di quel giorno e la bacchetta di Arturo Toscanini, rientrato 79enne a Milano dopo l'esilio volontario. Oggi a mezzogiorno il concerto diretto da Riccardo Sciagli alla presenza del capo dello Stato Mattarella, culmine dei 3 giorni di festeggiamenti per l'anniversario. Come 80 anni fa risuonerà il Va Pensiero, il canto degli ebrei dal Nabucco di Verdi. Musica oltre la musica con il coro, allora diretto da Vittore Veneziani, allontanato nel 38 per le leggi razziali.

0: Sono le 8:20, tra poco torna a Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
1: Buongiorno Sabrina, buongiorno a tutti. Sì, parleremo di questa crisi che sembra un po' irriversibile del Milan. Lo faremo con Marco Simone, ex attaccante del Milan degli Invincibili di Arrigo Sacchi. Poi ovviamente complimenti anche al Como, che si è guadagnato la partecipazione sicura almeno ad una competizione europea nella prossima stagione. Tutto questo tra poco.
0: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Massimo Vasciaveo e Fernando Conti, al microfono Sabrina Baldetti. Buona giornata, buon ascolto, c'è lo sport.
2: Alla ricerca della qualità.
3: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio.
4: Serrate i carrelli.
5: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
3: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki.

0: Bike Day.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: GR1 Sport.
4: Buongiorno anche da Jacopo Barlotti. Dunque, a due giornate dalla fine del campionato è bagarre per la qualificazione alla prossima Champions League. Juventus terza a 68 punti, Milan e Roma a 67, Como a 65. Per i rossoneri ieri un'altra sconfitta in casa contro l'Atalanta. L'inviato.
5: Codice rosso, buio, nero per il Milan che perde anche contro l'Atalanta 3-2, il risultato finale nel primo tempo, prima Ederson, poi Zappacosta, nella ripresa Raspadori sembra finita, la squadra bergamasca molla, il Milan si rende minaccioso, segna due gol nel finale, reclama un altro calcio di rigore dopo quello di Nkunku e la rete di Pavlovic, praticamente oltre il recupero. L'arbitro dice che si può continuare a giocare fino al termine. Massimiliano Allegri giudica il momento negativo della sua squadra.
6: In momenti di difficoltà, quando era tutto bene, era tutto più facile per tutti. Ora è normale, in questi momenti siamo stati anche in modo disordinato in campo dopo il primo gol. Poi abbiamo avuto una bella reazione. Ripartiamo dal positivo che comunque siamo tornati a far gol.
5: L'Atalanta ha giocato bene e soprattutto ha approfittato delle difficoltà della Milan nella maniera migliore, tranne quei minuti finali di cui parla Raffaele Palladino.
7: Siamo stati molto cinici, a differenza delle ultime partite che abbiamo avuto tante occasioni, l'ultimo passaggio è sempre un po' mancato, invece questa partita qua siamo stati davvero molto bravi e molto cattivi in zona gol.
5: Milano, collaborazione tecnica Vincenzo Carbutti, Francesco Repice, GR1.
4: La Roma vince 3-2 a Parma con rimonta nel finale e il rigore di Malen al 101esimo, giallorossi che però sarebbero dietro al Milan per gli scontri diretti. Ascoltiamo l'allenatore Gasperini.
8: Perché riprendere una partita contro una squadra così entusiasta come il Parma era veramente difficile a quel punto. Non rispecchiava la gara perché noi abbiamo avuto veramente tante situazioni pericolose, il loro portiere è stato bravissimo. La Roma ha giocato secondo me un'ottima gara, la partita è stata bella anche per merito del Parma sicuramente.
4: In corsa per la Champions anche il Como che con la vittoria 1-0 a Verona festeggia una storica qualificazione europea. Salvezza matematica per la Fiorentina dopo lo 0-0 col Genoa, mentre la Cremonese batte 3-0 il Pisa ed è a meno 1 da Lecce, quart'ultimo. Stasera Napoli-Bologna. In Spagna il Barcellona ha vinto la Liga 2-0 nello scontro diretto col Real Madrid per i Blaugrana, 29esimo trionfo. E siamo al tennis, al Foro Italico, Musetti e Darderi promossi agli ottavi, eliminati Arnaldi e Cocciaretto, oggi in campo Sinner e altri tre azzurri.
9: Lorenzo il Magnifico, ovvero Lorenzo Musetti, testa e cuore, lacrime di gioia, ha battuto 7-6-6-4 l'argentino Serundolo e anche il dolore, ma la grande voglia di vincere ha fatto la differenza. Agli ottavi Lorenzo contro Ruud, Musetti.
10: Vittoria complicatissima, venuta in una situazione non favorevole perché comunque fisicamente sto recuperando da qualche fastidio, quindi sto cercando di trovare la condizione fisica ideale.
9: Un super darder, rimonta l'americano Tommy Paul 6-2 al terzo e agli ottavi una grande sfida contro Sasha Zverev. Peccato per Matteo Arnaldi, è stato 3-1 nel terzo contro il fenomeno spagnolo Rafa Odar, ma ha ceduto alla fine 6-4. Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto, travolta 6-1 6-0 dalla polacca Swiatek. E oggi torna il campionissimo Jannik Sinner nel pomeriggio contro l'australiano Popirin. In campo anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico. Emilio Mancuso, GR1.
4: Ciclismo, Giro d'Italia, a Sofia in Bulgaria vince ancora il francese Meignet. Oggi giornata di riposo, facciamo il punto dopo le prime tre tappe con uno dei nostri inviati.
11: Si va a riposo dopo le tappe bulgare con già alcuni verdetti, qualche certezza e diverse sorprese. La sorpresa è Meignet, il ragazzo di Francia che su tre tappe ne ha vinte due, la prima è quella con arrivo a Sofia, bruciando, in questo caso, d'un soffio Jonathan Milan, partito forse troppo presto. Battuto ma non vinto, il friulano spiega il suo ultimo uomo, Simone Consonni.
12: Quando partiamo lo facciamo per vincere e secondo sicuramente che non ci soddisfa, e giro ancora lungo, adesso cerchiamo di recuperare, poi continuare cercando di

0: centrale il primo successo a questo giro.
1: I verdetti, quelli amari, arrivano dalle cadute che hanno già messo fuori causa Adam Yates, Jay Vine, Marc Soler, Santiago Buitrago e Andrea Vendrame, tutti possibili protagonisti, seppur con potenziali ruoli diversi, chi per la generale, chi a caccia di tappe, tutti già a casa. E poi le conferme, Vingegaard, il grande favorito, sta bene, nella tappa di Velico Tarnovo ha provato l'allungo staccando quasi tutti, ed è su quel quasi che si poggia l'altra certezza, che poi è anche la nostra grande speranza, Giulio Pellizzari, l'unico a resistere a quella progressione, obiettivo podio per il Duca di Camerino. Spensierata gioventù, leggerezza e determinazione. Sofia con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
2: MotoGP in Francia, storica tripletta per l'Aprilia.
3: Il sapore dolcissimo delle prime volte, o quasi. Un Le Mans debordante di pubblico, ma stranamente asciutta, fa da palcoscenico alla prima tripletta di Aprilia nella classe regina del motomondiale. Noale con le mani sul mondo e sulla corsa al titolo. Non è una prima volta sul gradino più alto del podio invece per Jorge Martin, ma ha quasi lo stesso sapore. Intanto è il primo successo con Aprilia, poi, soprattutto, è il primo dall'Indonesia 2024, 588 giorni fa. In mezzo un 2025 segnato da tanti terribili infortuni. Martinetto è tornato ed è più che mai in lotta per il titolo, visto che in classifica è a meno uno da Bezzecchi. Il riminese in testa fin dalla prima curva, a tre giri dalla bandiera scacchi, è costretto a inchinarsi alla furiosa rimonta del madrileno. Settimo podio consecutivo per Bez, ma l'avvio balbettante al sabato si ripercuote in classifica. Chiude la storica tripletta il giapponese Ogura, quarto di Gianantonio, che si conferma migliore dei ducatisti, visto che Bagnaia, finalmente competitivo, si stende al sedicesimo passaggio quando era secondo. Luca Cesaretti, GR1.
2: In chiusura il basket, si è chiusa la stagione regolare con la Virtus Bologna davanti a tutti, adesso i playoff.
4: La griglia dei playoff è definita. Si comincerà sabato con Brescia Trieste e Milano Reggio Emilia, domenica Bologna Trento e Venezia Tortona. Trento ha strappato a Varese l'ottavo posto, l'ultimo disponibile, battendo una scarica Milano 84-74, preoccupata per l'infortunio subito da Nibo. A mandare in orbita la Dolomiti Energia ci ha pensato poi la vittoria della Virtus Bologna su Varese 104-85. Alla BTS Arena la festa è stata doppia, perché la scena se l'è presa Toto Forrai alla 700ª presenza con la maglia di Trento. Il quarantenne, inimitabile capitano della Dolomiti Energia, esprime tutta la sua emozione.
5: So che è un traguardo grandissimo, sicuramente un onore per me, vedere tutta questa gente che mi vuole bene è una grandissima gratificazione. Sono molto fiero e cerco sempre di ridare un po' di questo effetto agli altri, no?
4: Il pensiero finale va alla Vanoli Cremona, che lascia il mondo del professionismo con una vittoria d'orgoglio su Trieste 94-89. Domani il Consiglio federale ufficializzerà il passaggio del titolo a Roma, che ritrova la Serie A dopo 6 anni. Da Trento, Massimo Barchesi, GR1.
2: Ed è tutto, adesso torna Radio Anch'io Sport, buon proseguimento di ascolto.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
11: La spesa intelligente!
8: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Le 8:32 minuti, ancora buongiorno a tutti voi all'ascolto, buongiorno da Filippo Corsini, andiamo a salutare subito i nostri ospiti di questa nuova puntata di Radio Anch'io Sport. Buongiorno a Paolo Casarin, ciao Paolo, ben ritrovato.
2: Ciao Filippo e saluti a tutti i nostri amici.
1: Buongiorno ad Alberto Cerruti, ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: Buongiorno a Guido Ardone, ciao Guido.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto a chi ci ascolta naturalmente. Il nostro numero per i vostri messaggi, sms e whatsapp 335-699-2949 e poi per intervenire in diretta il numero verde 800-050-001 e la rush finale del campionato. Tutte presenti le candidate alla corsa Champions. Alberto Cerruti, tutte tranne una ovviamente, e sai bene a chi mi riferisco. Intanto complimenti davvero al Como, che sarà in ogni caso in Europa per il prossimo anno. Se non è un miracolo sportivo, poco ci manca.
3: Quella del Como va sottolineata perché è la prima volta nella storia, quindi complimenti a Fabregas. Peccato soltanto che non ci sia nemmeno un italiano in questa squadra.
1: Allora, Paolo Casarin, ieri sì. Polemiche a Parma per il rigore assegnato alla Roma, l'arbitro era Chiffi, il VAR Mazzoleni, dunque in teoria quanto di meglio si potesse aspettare. C'è stato questo fallo su Rensch della Roma, all'inizio Chiffi aveva dato il fallo commesso dall'attaccante, cioè da Rensch, dunque a favore del Parma, poi richiamato da Mazzoleni al VAR, si è corretto e ha dato il rigore. Questo ha parlato di mancanza di rispetto, però ecco, direi che si è trattato di un classico rigore da epoca VAR, probabilmente negli anni scorsi antecedenti all'introduzione del VAR non sarebbe stato fischiato questo fallo. Che cosa ne pensi?
2: Sì, in effetti intanto dobbiamo dire che la partita è stata estremamente impegnativa per l'arbitro e quindi eravamo al 101esimo minuto di gioco, quindi pur essendo lui Chiffi, che è un bravo arbitro, proprio in posizione ottimale per vedere, ha colto prima un contatto da parte del romanista e ha fischiato immediatamente. Ecco, però poi richiamato da Mazzoleni ha dovuto riconoscere che il fallo del parmigiano, della persona del Parma, era nettamente più grande rispetto a quell'altro. Però questo inevitabilmente non può che dare discussioni e bisogna anche dire che l'area di rigore continua ad essere proprio un terreno difficile per contatti sempre un po' discutibili e roba del genere. Ecco, mi dispiace per Chiffi, mi dispiace anche per la partita, che è stata molto bella, interessante, emozionante, tutto quanto. Bisognerebbe sempre fare qualcosa di più di quello che fanno gli arbitri.
1: Il veleno e le emozioni nella coda di questo campionato, e allora che si appresta a vivere queste ultime due giornate davvero alla grande. E noi intanto salutiamo con piacere il nostro ospite, che è Marco Simone. Buongiorno Marco, grazie di essere con noi qui su Radio 1.
5: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: Allora, Marco Simone, lo abbiamo ricordato in precedenza, grande attaccante del Milan, cosiddetto degli invincibili di Arrigo Sacchi, e adesso dirigente in Francia del Monaco United Women, una società femminile fondata e allenata, che ha vinto il campionato del distretto 06 nella stagione in corso e così ha ottenuto la matematica promozione qualificandosi per i playoff per il passaggio alla categoria regionale. È stata una stagione esaltante per voi, Simone, no?
5: Esaltante. Ieri abbiamo vinto anche la Coppa District in finale, e quindi abbiamo vinto il secondo trofeo stagionale e ci apprestiamo settimana prossima a giocare la finale di Coppa di Lega contro Marsiglia, quindi potrebbe esserci la possibilità di fare un triplete alla prima stagione.
1: Complimenti, allora faremo il tifo per Marco Simone e per il Monaco Women. Allora Marco, che cos'ha questo Milan?

0: ormai la critica è un po' unanime, ci vorrebbe un attaccante concreto, perché la fatica che fa la squadra di Allegri nel trovare la porta in queste ultime giornate almeno è davvero incredibile.
1: Ma ci vorrebbe tanto, senza dare colpo, impittare né l'allenatore né il giocatore, ci vorrebbe tanto in due settori. Il primo è fondamentale, quello societario. Il Milan purtroppo non è più il Milan, senza stare a ricordare quello che è stato, ma il blasone, la storia, lo status del Milan non lo si sente più in campo, al di là poi dei valori che ci sono in campo, e questo secondo me è la cosa più importante da rettificare immediatamente, perché ho visto, seguito le contestazioni, ma è da un po' di anni che succede questo, e non solo con questa proprietà, perché il Milan ha cambiato in questi ultimi anni, dopo l'evento Berlusconi, troppe società, troppi fondi, troppi presidenti assenti o direttori assenti. E poi ti ringrazio per il complimento, ma non penso che basta solo un attaccante, penso che ci dovrebbe essere più giocatori importanti da Milan. E io voglio sottolineare Modric, che purtroppo ha un'età molto avanzata, ma il Milan ha sempre avuto e deve avere giocatori di questo peso, di questo status, di questo carisma, di questa grandezza, perché Modric è veramente un campione da Milan, purtroppo con un'età avanzata. Ecco, credo che sono le due cose fondamentali, società e giocatori da Milan.
0: In effetti, senza Modric un po' la luce si è spenta. Chi conosce bene il Milan da una vita è sicuramente Alberto Cerruti. Alberto, a te la parola, sentiamo che cosa hai da chiedere e da constatare con Marco Simone.
2: Beh, saluto con piacere Marco, lo chiameremo presidente a questo punto.
1: Buongiorno.
2: Poi dove va lui si vince sempre. Io ricordo che nel suo Milan, per dare l'idea della differenza, un certo Papin, pallone d'oro, andava in panchina perché c'era tanta qualità. E vorrei chiedere a Marco, forse pochi sanno che lui ha debuttato in Serie A con la maglia del Como, e prima di esplodere nel Milan ha giocato nel Como. E oggi il Como per la prima volta partecipa alle coppe. Ti chiedo se, al di là della classifica a due punti meno del Milan, meriterebbe più del Milan addirittura di partecipare alla Champions.
1: Alberto, per la qualità di gioco e soprattutto per il progetto che hanno sostenuto e che sostengono tuttora, sì. Credo che il Como abbia dimostrato di avere, nonostante a livello economico potevano fare ancora di più quest'anno a livello di investimenti, invece hanno investito in maniera equilibrata, rispettando quello che è il Como, ma con un progetto che è chiaro e capibile da tutti quanti, solo dai tifosi, dalla stampa, e per la qualità di gioco e per come stanno portando avanti la loro filosofia, sì, meriterebbe probabilmente non solo del Milan ma anche della Juventus.
0: Paolo Casarini.
3: Buongiorno Simone, volevo chiederle, visto la sua esperienza attuale in Francia, come trova il calcio italiano rispetto al francese, per esempio, sul piano delle persone, quanti francesi ci sono, quanti stranieri, eccetera, e il nostro calcio che così sembra sommerso dagli stranieri.
1: Beh, per assurdo, purtroppo per la Francia, ma la Francia ha un bacino di scelta, non solo nel territorio ma anche con i paesi fuori dalla Francia, e i giocatori francesi partono nei migliori campionati del mondo, soprattutto in Inghilterra, però le squadre francesi sono francesi, nel senso che ci sono tanti giocatori francesi, ripeto, poi ci sono le colonie, c'è il Maghreb, quindi il Nord Africa, ma il territorio è da tanti campioni francesi, e credo che questa è una cosa fondamentale che non ho sentito parlare tantissimo in questi mesi, sul fatto che abbiamo difficoltà a avere giocatori italiani forti. Allora, il più grande diciamo alimentatore di giocatori del campionato in tutte le categorie, che sia A, B o C in Francia, è la banlieue parigina, che è talmente estesa che raccoglie un sacco di giocatori che, mi spiace dirlo, però questa è una cosa, che giocano in strada. Cioè, nella Beaulieu parigina i giocatori crescono prima nelle strade, prima in situazioni disagiate, e poi vanno nelle società che hanno il settore giovanile, quello che in Italia non c'è più, no? Senza andare a fare della retorica che non si gioca più per strada, però i settori giovanili dell'Italia non esistono più, ma da anni. E quindi no, il campionato francese si sente che è francese, nonostante ci siano anche stranieri, però l'identità delle squadre sono più francesi. Io non mi vergogno di dirvelo, però faccio fatica a dirvi le tre formazioni più importanti di Juve, Milan, Inter, perché gli stranieri non ti entrano neanche più in testa, talmente ce ne sono tanti e di qualsiasi genere.
4: Insomma, non è davvero un luogo comune il fatto che manchi il calcio, appunto, di strada, di marciapiede nel nostro paese.
1: Manca il calcio di strada, assolutamente. Manca il settore giovanile. Io sono cresciuto nel Como negli anni 90, e il Como era, come oggi, uno dei settori giovanili più importanti, insieme all'Atalanta, con dei guru come Favini, come Massola. Al Torino c'era Vatti, c'era una cultura del settore giovanile. E oggi non c'è più questo. Oggi qualsiasi persona porta un po' di moneta, si presenta anche in un club professionistico e decide di gestire il settore giovanile. Cioè, succede questo in Italia, questa è la verità.
4: Simone, a proposito di campioni o potenziali campioni che però poi vanno ampiamente al di sotto delle aspettative, la riporto per qualche istante sul Milan. Non è mai opportuno, come dire, soffermarsi su un singolo, però è chiaro che un po' lo specchio del momento, se non dell'intera stagione rossonera, è Rafa Leao, che ormai anche dal punto di vista ambientale già da diverse settimane, insomma, si scontra con un rapporto con il pubblico, con la curva, molto molto difficile. Qual è stato e qual è, soprattutto in quest'annata, il male calcistico, si intende, del portoghese, che sembra sempre andare 2-3 marce al di sotto di ciò che potrebbe sprigionare in termini di impegno, di velocità, di incisività?
1: Allora, Rafa Leao, per quello che è il mio giudizio, è un giocatore che ha qualità straordinarie. Non so se posso definirlo talento calcistico, questo forse è troppo, però ha delle qualità che sono da Milan dal punto di vista qualitativo. Il problema è che non ha questa capacità di esprimerle con continuità, ed è quello che devi fare una grande squadra. Quindi a me dispiace tantissimo, perché non possiamo nasconderci, anche chi lo critica, che quando lui gioca e fa le cose che veramente è capace di fare con forza, fa vincere le partite anche da solo, però non basta, perché è troppo poco. Allora, possiamo imputare la colpa solo a lui? L'ambiente, una squadra che non lo sopporta sempre, non lo so, però credo che con le qualità che lui ha dovrebbe fare, o avrebbe dovuto fare, molto di più. E purtroppo oggi la relazione col tifo si è deteriorata ancora di più, e faccio fatica a capire se gli si possa dare ancora tempo, possibilità, dal punto di vista dell'ambiente rossonero.
4: Rapporto definitivamente compromesso, a quanto pare, poi capiremo il
1: molto
4: futuro.
1: Molto compromesso.
4: Allora,
1: molto
4: con Marco Simone, spazio anche ai nostri ascoltatori, rapidissimi come sempre con le loro domande al numero verde 800 050 001. Ce ne sono due. Restiamo, credo, sul Milan con Luca da Salerno. Buongiorno a lei, Luca.
5: Napoletano, però
4: eccolo.
5: Rispetto tantissimo il Milan. Buongiorno Marco. Io credo che se ne concorda, il Milan senza coppe doveva avere una marcia in più e non l'ha fatto. E poi manca lo spirito di un eroe del Milan. C'era Maldini, perché è stato cacciato via? E poi il gioco di Allegri, perdonatemi, ma non è da Milan. Se, essendo anche un tifoso napoletano, anch'io con Conte a volte, però Conte vince. Allegri ha dimostrato a Milano no. Grazie Marco.
4: Grazie Luca. Simone, riflettiamoci un istante, così intanto ascoltiamo anche Nicola da Padova. Credo temi arbitrali, così poi torniamo a chiamare in causa anche Casarin. La sua domanda, Nicola, buongiorno.
6: Sì, cerco di essere sintetico. Io avrei una proposta per ridare centralità all'arbitro in campo e, diciamo, autorevolezza alla sala VAR. che sa lavare per ogni partita un responsabile dell'AIA, affiancato da un responsabile

0: per squadra, a attribuire ad ogni squadra massimo tre chiamate per partita, ma le chiamate devono essere individuate qualora ci sia una svista dell'arbitro in campo. L'arbitro deve essere chiamato a rivedere quell'azione senza commenti tra sala VAR e arbitro, e l'arbitro decide in base alla svista che è stata segnalata da un responsabile della squadra implicata in questa svista.
1: Insomma, correttivi al protocollo, mi sembra di capire. Nicole già ci ha dato tanto materiale.
2: Andiamo a sentire subito Caserina.
1: E grazie davvero.
2: Sentiamo Paolo, questa proposta del nostro ascoltatore, di Nicola, che cosa ne pensi?
3: Sì, no, naturalmente rispetto l'idea di questo signore che forse è contagiato anche da quelle cose che sentiamo e discutiamo in questo periodo, no? Cioè sul fatto se il VAR è semplicemente uno che informa l'arbitro che c'è qualche cosa che l'arbitro non ha visto, perché questo è il VAR è nato perché l'arbitro talvolta, inevitabilmente anche il più grande arbitro, non vede qualche cosa in area o dove, insomma, ecco, ma in area soprattutto, e il VAR, avendo la possibilità di rivedere con i mezzi, al monitor eccetera, può dirgli guarda meglio attraverso questo che ti passo e vedi se non è il caso di correggere. Cioè il VAR corregge. Ora, che ci siano insieme a quelli che già ci sono adesso due rappresentanti delle due squadre che possano dire qualche cosa in maniera efficace, mi sembra magari nel futuro non si sa mai, ma mi sembra veramente azzardato, perché in ogni caso il VAR deve essere rapido, altrimenti viene fuori un calcio di campo rapido e un calcio del VAR molto lento e con molte discussioni. Ecco, le discussioni bisogna limitarle e mandando a fare il VAR gente di grande livello.
1: Marco Simone, la sua aggiunta sul tema complicatissimo arbitrale rispetto all'autorevolezza di Paolo Casarin. E poi, tornando sul Milan, sintetizzo il pensiero anche di Luca, una società che ha chiuso un po' i conti e i ponti con le bandiere del passato, che lei ha conosciuto molto molto da vicino. Anche questo è un po' forse il peccato originale di questa fase rossonera.
4: No, ma quello assolutamente è stato un grandissimo errore, non dare continuità al progetto dove Paolo Maldini aveva cominciato, anche con delle difficoltà, perché all'inizio naturalmente non è stato semplice per lui, però con un'identità chiara di quello che lui rappresenta al Milan. Il Milan, ho sentito giustamente Luca che parlava di Allegri, non è solo un problema di allenatore, perché non dimentichiamoci che Allegri ha vinto un campionato col Milan, e quindi meno male è lo stesso Allegri che poi ha vinto i campionati con Juventus. Riprendo quello che ho detto all'inizio del mio intervento, il Milan non ha alcuna identità oggi, e l'ultima persona che è riuscita a dare identità in questi anni è stato Paolo Maldini, perché rappresenta il Milan, incarna il Milan.
2: Manca un po' il senso di appartenenza, no? Ma questo è un male.
4: Ma assolutamente, cioè, voglio dire, io divento matto, cioè, parlo da tifoso, ma penso che la famiglia Maldini. Il Milan ha vinto 7 Coppe dei Campioni, e le 7 Coppe dei Campioni le alzate la famiglia Maldini, cioè io divento matto. Ma anche se fosse, e non è il caso, un incompetente Paolo Maldini, lo lascerei lì solo perché è Paolo Maldini, e non è incompetente naturalmente. Cioè, invece gli incompetenti continuano a non solo comandare il calcio, ma comandare anche le squadre di calcio come il Milan, e questa è una cosa assurda.
2: Alberto Cerruti, poco fa Marco Simone, parlando della crisi del nostro calcio, del calcio italiano, diceva: manca il calcio di strada. Non so perché questa affermazione mi ha subito fatto venire alla mente, mi ha lampeggiato subito un certo Evaristo Beccalossi, e a proposito anche di senso di appartenenza, no? Tu l'hai conosciuto bene, ci ha lasciato pochi giorni fa, grandissimo talento, grande risorsa del nostro calcio, di un calcio che purtroppo non c'è più.
5: Ma sono stato al funerale di Beccalossi, che è conosciuto, era un amico, e mi ha impressionato ma non sorpreso la presenza di tutti i suoi compagni di squadra, tutti, Pasinato, Oriali, Marini, Scanziani, tutta la squadra unita, ecco, era la squadra tutta italiana, non a caso quella che ha vinto quello scudetto 1980, e tutti questi ragazzi vicini.

0: con le lacrime agli occhi. È stata una grande dimostrazione e mi è dispiaciuto che nel calcio italiano non sia stato ricordato Beccalossi con un minuto di silenzio, almeno, e sottolineo almeno, nella partita giocata dall'Inter.
1: Marco Simone, sono le famose bandiere che stanno scomparendo, forse sono davvero forse l'ultima se n'è andata proprio l'altro giorno con Beccalossi.
2: Anch'io mi associo al commento di Alberto. Becca era un amico, io purtroppo non ho potuto partecipare all'ultimo saluto del Becca, ma io vado oltre al giocatore, perché Becca era una persona di un amore unico, era talmente piacevole poter chiacchierare con lui, ridere, scherzare, veramente ci ha lasciato un grandissimo uomo. Non mi soffermo sul giocatore perché è talmente facile descriverlo come uno dei tanti artisti o dei pochi artisti che abbiamo avuto nel calcio italiano col suo mancino. E sì, devo dire che forse è una, spero che non ne perdiamo altre, è una delle ultime bandiere del calcio italiano. No. È un giocatore che riconosciamo, no? Quando pensi a Beccalossi pensi all'Inter, pensi a dire. Oggi quando pensi a Maldini, a questi giocatori qua, pensi subito, viene riconosciuto in quello che era la squadra. Oggi quando pensi a tanti giocatori anche importanti non lo riconosci più,
3: no, questo senso di appartenenza non c'è più, non ci sono nomi in grado di evocare una bandiera. Dopo questo doveroso ricordo, Marco Simone, la porto di nuovo sul calcio giocato, visto che lei è il nostro, come dire, uomo oltralpe. Allora, il calcio francese, il Paris Saint Germain, il quale peraltro Simone ha militato, il 30 c'è la finale di Champions contro l'Arsenal, così, curiosità, ci sarà il bis per i parigini, Luis Enrique contro Arteta, un galiziano e un basco, un asturiano, pardon, è un basco, Spagna al potere in ogni caso.
2: Arsenal non è secondo me la stessa finale che il Parigi ha vinto contro l'Inter, perché Arsenal è un altro tipo di squadra, al di là del fatto che comunque è una squadra che difende molto bene, perché in Champions League ha incassato mi sembra solo 6 gol, ed è una squadra che da anni che è costruita dal suo allenatore in modo eccezionale, perché è veramente leader insieme a Manchester City in Premier League, e credo che sia una finale diversa, ma rimango convinto che Paris Saint Germain farà il doublé, come si dice in Francia, perché è una squadra forte, è una squadra che oggi ha un'identità chiara e netta nel suo gioco, è una squadra che sprigiona entusiasmo da quel punto di vista, è una squadra che non ha come qualche anno fa con Mbappé un solo giocatore diciamo vedette, ma è una squadra che è piena di campionissimi e che danno entusiasmo in quello che esprimono, quindi io credo che farà il doublé. Io in parte naturalmente sono parigino perché ho militato e quindi sarei molto contento se vincesse la seconda Champions League.
1: Oh, Marco Simone oggi è un dirigente, lo abbiamo già detto, ma è soprattutto anche un allenatore. Siccome si sta tornando alla crisi del Milan, stanno valutando in società se portare la squadra in ritiro per questi ultimi 180 minuti. Ecco, Simone, se fosse Simone l'allenatore del Milan, chiederebbe di andare in ritiro, di chiudere tutti i giocatori rossoneri in un ambiente appunto dove meditare, dove parlarsi. Ci vorrebbe questo ritiro, Simone?
2: Ma il ritiro è sempre una scelta che viene vista di prevenzione. Io credo che il ritiro va fatto, cioè io se devo portare una squadra in ritiro la porto in un momento dove hai voglia di condividere il momento, questi ultimi 180 minuti con la squadra, ma nella serenità di andare a cercare degli obiettivi. Se deve essere un ritiro o se si fa questo ritiro un po' punitivo, un po' per non lo so, responsabilizzare i giocatori a 2 giornate dalla fine del campionato, mi sembrano quelle cose forzate, un po' mediatiche. Io credo che Massimiliano Allegri, al di là che possa piacere o no, sa lui se è il caso di fare il ritiro, perché è lui che ha in mano la temperatura della squadra, o non ce l'ha, però sa quello che deve fare. Dipende veramente dallo stato d'animo dell'ambiente della squadra per capire se questo ritiro possa essere utile.
1: Bene, abbiamo parlato con Marco Simone, è stato un piacere, grazie Marco. Ricordiamo, fondatore del Monaco Women, dunque complimenti alle ragazze francesi del Monaco. Grazie ad Alberto Cerruti, grazie a Paolo Casarin, grazie a Umbretta Conti in regia, a Rossella Lacomare per l'organizzazione, a Sergio Ciani per l'assistenza tecnica, a Emanuele Granelli e anche oggi presente puntuale in redazione. Guida.
3: Manca ancora un tassello per completare questa 36esima giornata di Serie A, questa sera all'interno di zona Cesarini, Napoli-Bologna l'ultimo posticipo, e poi vi ricordiamo Rai Radio 1 Sport, il nostro canale digitale, programmazione oggi canonica ma con in più la radiocronaca di Sinner Popirin dal Foro Italico dei Internazionali, quindi sintonizzatevi anche sulle nostre frequenze, per così dire, digitali. Noi a lunedì prossimo, Filippo.
1: Certo,
3: Corsini.
1: Grazie anche per oggi per averci seguito, buona giornata a tutti e linea GR1.
4: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: No, sì! Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
12: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
14: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: La risposta di Teheran è totalmente inaccettabile. Trump sul suo social Truth boccia la replica consegnata ai mediatori pakistani dall'Iran dopo settimane di trattative silenzio. Prevede la fine immediata della guerra, il pagamento dei danni del conflitto, il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz, la revoca delle sanzioni, contenuti da negoziare immediatamente. Sul nucleare si tratterà la fine della guerra, propongono gli iraniani, anche se Teheran, secondo media americani, si è detta disponibile a diluire una parte dell'uranio e a consegnarlo ad un paese terzo, ma solo con la garanzia che sia restituito in caso di fallimento dei negoziati. E l'Iran avverte anche Regno Unito e Francia: se mandano le loro navi ad Hormuz, risponderemo, minaccia il regime. Trump ha sentito il premier israeliano al telefono. La guerra non sarà finita finché le scorte di uranio arricchito non saranno rimosse e i siti nucleari smantellati, ha affermato Netanyahu, che non escluderebbe un intervento in Iran. Trump però al sito Axios ha rivendicato i negoziati come una questione di sua stretta competenza. Claudia Stamerra, GR1.
1: Mercati aprono in questi minuti le principali borse europee. Il punto in diretta da Milano, Luigina Venturelli.
2: Sì, diciamo innanzitutto che la nuova rottura delle trattative di pace tra Stati Uniti e Iran fa nuovamente impennare le quotazioni del greggio, sui timori che il traffico nello stretto di Hormuz resti paralizzato. Il

Brent supera i $104 al barile, in crescita oggi del 3%. Le borse europee invece, data l'incertezza geopolitica, aprono in modo debole. Milano è di pochi centesimi sotto la parità, come Francoforte. Londra sale di 0,2 punti, Parigi invece perde circa lo 0,4%. Anche le borse asiatiche si sono mosse in ordine

0: del 43% per gli acquisti di semiconduttori. A voi.
1: Il fronte russo-ucraino, dopo le parole di Putin su una conclusione a breve del conflitto e una possibile trattativa, il Cremlino precisa la guerra finirà con la nostra vittoria e annuncia l'arrivo a breve a Mosca di Kushner e Witkoff, inviati del presidente Trump. Prudenza dall'Unione Europea su eventuali colloqui, scetticismo tedesco sulla possibilità che a mediare sia l'ex cancelliere Schröder, come suggerito da Putin. Antivirus a buon punto, le operazioni di sbarco della nave focolaio nel porto di Granadilla a Tenerife si concluderà nel tardo pomeriggio. Un cittadino americano rimpatriato è risultato positivo, una francese è in condizioni preoccupanti. Al momento stanno bene i quattro italiani venuti in contatto alcuni giorni fa in aereo con una delle vittime. Secondo l'OMS non c'è rischio epidemia e le misure di controllo funzionano. Caso Garlasco, un biglietto con la scritta assassino, una serie di frasi sospette, è un altro degli elementi che la procura di Pavia ha contestato ad Andrea Sempio nell'interrogatorio del 6 maggio. I carabinieri lo hanno recuperato dall'immondizia nel febbraio dello scorso anno, dopo che il 38enne lo aveva gettato via. Secondo i magistrati, quella di Sempio è stata un'aggressione cieca e sproporzionata, il cui intento era quello di annientare ogni traccia di Chiara Poggi, che aveva rifiutato le sue avance. L'appunto era la scaletta per un evento a teatro, è stata la replica della difesa. È ricoverato in prognosi riservata il 14enne accoltellato da un altro ragazzino a Napoli sabato sera. La linea a Ivan Palumbo.
2: Le condizioni del 14enne restano critiche, anche se è stato estubato dopo aver subito un intervento chirurgico. A provocargli le ferite un altro minorenne, 15 anni, almeno 3 coltellate all'altezza del torace e dell'addome, dopo una lite scoppiata davanti alla folla in piazza Municipio, a 2 passi dalla sede del Comune di Napoli, zona molto frequentata dai giovani, soprattutto nel weekend. Stando alle ricostruzioni, i due si conoscevano. La vittima avrebbe salutato la fidanzatina dell'altro adolescente e sarebbe stato colpito prima con il casco, poi con il coltello. Arrestato e portato in comunità, l'aggressore deve rispondere di tentato omicidio.
1: Grave incidente ieri sera a Roma, uno scontro fra 2 moto a un incrocio. I conducenti, entrambi ragazzi di 22 anni, sono morti sul colpo. Sul posto i carabinieri per i rilievi, la polizia locale che sta indagando sulla dinamica e chiarire le cause. Scioperi del settore aereo, voli a rischio oggi per 2 diverse proteste, quella ENAV, assistenti di volo, e quella EasyJet per il rinnovo contrattuale. Stop per entrambi dalle 10 alle 18. Ita Airways ha già annunciato di aver annullato il 38% dei voli previsti. In caso di cancellazione o di modifica dell'orario, avvisa l'azienda, si potrà cambiare la prenotazione senza penali o chiedere il rimborso. Lo sport, calcio, Napoli-Bologna questa sera alle 20:45 chiude la 36esima giornata di Serie A. Si riaccende la lotta Champions con la Roma che batte il Parma e aggancia al quarto posto il Milan battuto dall'Atalanta. Sono le 9:05 e la linea va a Progetto Benessere. Buon ascolto.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
7: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare.

0: in filiale o su biper.it.
1: Progetto Benessere per una vita più sana.
2: Rai Radio 1, sono le 9:07, quasi 8 minuti in realtà. Buon inizio settimana e bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre su Rai Play Sound. Tanti i temi che vi proponiamo per la puntata di oggi. Parleremo anzitutto dell'antivirus, perché cresce l'ansia dopo che 4 persone sono state isolate nel nostro paese. Una notizia appena battuta dalle agenzie: una francese è risultata positiva all'antivirus, i sintomi sono peggiorati dopo il viaggio di rientro. Ma prima ancora tratteremo l'autostima nella prima parte della trasmissione e la prevenzione e la cura del melanoma dalle 9:30. Sapete che maggio è il mese tradizionalmente dedicato alla prevenzione del melanoma e dei tumori cutanei. Prima la musica, dopo entriamo nel vivo dei nostri temi.

0: Rai Radio 1, progetto benessere. Perfezionismo e competitività spesso conducono verso un'autosvalutazione e le critiche feroci verso se stessi, soprattutto tra i giovani. Oggi con il nostro ospite parliamo di identità e di autostima e dei modi, se esistono, per prendere le decisioni più giuste. È tornato a trovarci graditissimo ospite Raffaele Morelli, psichiatra, psicoterapeuta, direttore della rivista Rizza. Bentornato Morelli.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Andiamo subito a un livello profondo di conversazione tra di noi. Che cos'è davvero l'autostima, profondamente? Come si costruisce?
1: Guardi una pianta, anche quando è spoglia, sta facendo il suo fiore. Non fa un altro fiore, fa quel fiore lì, fa quel frutto lì. E tu sei al mondo per un solo motivo: perché realizzi ciò che ti caratterizza. Quindi il nemico dell'autostima numero uno è l'imitazione. Noi viviamo di imitazione, noi cerchiamo tutto il tempo di essere come tutti gli altri, e questo inesorabilmente crea disistima.
0: Quindi senza sforzo si può costruire la propria identità.
1: Guardi, un bel test durante la giornata,
0: sì,
1: con te stesso: sto facendo sforzi? Se fai sforzi sei fuori strada, perché un fiore non fa fatica a fiorire, e tu perché dovresti far fatica a vivere? Il problema è che noi abbiamo riempito la nostra vita di pensieri che sono pensieri omologati, uguali a quelli di tutti gli altri. Mia sorella ha già avuto 3 figli, io a 38 anni non ho neanche un figlio. Ma cosa c'entra tua sorella? Tu non c'entri con tua sorella.
0: Certo.
1: E così andiamo avanti su questa strada, no? Io non mi sono ancora sposato, io nel lavoro non ho ancora raggiunto. Ma l'autostima altro non è che uno stato interiore che ti caratterizza. Per esempio, la parola peggiore con cui i guru riempiono tutte le nostre pagine è migliorare. Tu non devi migliorare, sarebbe come dire a un cavallo che deve migliorare e diventare cosa? Un topo? No, tu non devi migliorare, tu devi stare con te stesso come sei, con quelle che tu chiami le tue contraddizioni, perché ti caratterizzano. Il carattere, Eraclito ci ha spiegato più di 2500 anni fa, che il carattere è il tuo. Tutti vogliono lo stesso carattere, ma se è il carattere di tutti gli altri vuol dire che tu non esisti.
0: Quindi quando si fanno i vari sforzi per cambiare, è impossibile, restiamo quello che siamo.
1: Bravissima, proprio è esattamente così. Noi
0: però si possono smussare gli angoli.
1: Guardi, non si devono smussare gli angoli, perché cosa vuol dire smussare gli angoli? Che diventi una cosa rotonda, ma se ci sono gli spigoli devi stare con i tuoi spigoli, perché sono un sistema di riconoscimento, no?
0: Vero. E volevo capire, in tutto questo, prima ha citato la sorella, il confronto. Allora, torniamo in famiglia. Che ruolo ha la famiglia nella costruzione delle sicurezze personali, dell'autostima, ma anche quante volte ci costringe al confronto magari tra fratelli?
1: Guardi, recito le parole di Rilke, forse un poeta maggiore del Novecento.
0: Sì.
1: Il quale dice: Signore, regalami la mia difficoltà, non darmi la difficoltà dell'architetto o del muratore o la difficoltà dell'ingegnere, dammi la mia difficoltà. Nella vita noi incontriamo le nostre difficoltà, e la famiglia è il luogo dove ci confrontiamo con le prime difficoltà. Un grande psicanalista come James Hillman, a cui sono molto legato, diceva che in qualche modo noi ci scegliamo i genitori. Perché? Perché noi non leggiamo gli antichi, noi abbiamo una mentalità moderna molto limitata. Cosa ci dicevano gli antichi cabalisti? Che noi, al momento della fecondazione, siamo un'immagine, come ci insegnava Platone. Dentro di noi c'è un'immagine unica, irripetibile, la quale, al momento della fecondazione, si sceglie quella fecondazione. Quindi in qualche modo ci scegliamo i genitori.
0: Questa è un'immagine dolcissima, bella.
1: Bella, ma che comporta anche i dolori, perché autostima fa rima con indipendenza. Cioè, nella vita c'è un momento che la devi smettere di parlare di te. La psicoterapia, contrariamente a quello che si crede, non è il posto per parlare di te, per raccontare le tue menate, le tue storie. La psicoterapia è il luogo per cercare dentro di te qualche cosa che ti appartiene. Essere inchieri è una bella parola, no? Ti appartiene. Io, quando sono a casa dentro di me, Quali sono le immagini con cui sto più a mio agio? Per i bambini lo sappiamo, ogni bambino ha la sua fiaba per cui impazzisce. Ogni bambino, volete imparare l'autostima? Guardate i bambini, ma guardate i bambini quando giocano, guardate i bambini quando disegnano. Tu prendi un bambino di 3 anni, mettile in mano delle matite, delle penne colorate, si mette a disegnare. Perché? Perché dentro di sé ha la creatività. Ecco, autostima fa rima con creatività.
0: Sempre se non gli si mette in mano un tablet o uno smartphone, scusi, è la polemica.
1: Ma il problema cos'è? Che noi abbiamo perso non soltanto le immagini, ma tutto il lato creativo e soprattutto viviamo di like. Oggi le ragazze, c'è una ricerca, le ragazze di 18 ai 24 anni, 25 anni, ma anche i ragazzi stanno facendo così, ritengono che il loro viso è inadatto e quindi la prima cosa che devono fare è ricorrere a rifarsi il viso, rifarsi il seno, eccetera. Ma se ti rifai il viso, quel viso lì rappresenta il momento della fecondazione, come fai poi a riconoscerti? Infatti il lifting non basta, bisogna fare 1, 2, 3, 5, 10. E poi per fare che cosa? Per essere come tutti gli altri? Stai coi tuoi difetti, quella è l'autostima. Il non piacerti è una via fondamentale per stare con te stesso, altrimenti ti piaci come tutti gli altri, cioè non sei niente.
0: Allora Murelli, ce ne andiamo dagli ascoltatori che qui stanno inondando di messaggi. Intanto Gloria, buongiorno, ma se gli spigoli sono così acuti da lacerare gli altri, che si fa?
1: Allora, si impara a riconoscerli, non a cambiarli, non a modificarli. Io molte volte faccio la psicoterapia di gruppo, no? E sento delle persone che dicono: ah, prima avevo un carattere terribile, terrificante, adesso ho smussato veramente tutti i miei angoli, come dite voi, no? Adesso sono dolce, carina, eccetera. Però
0: sono finta.
1: Ho gli attacchi di panico.
0: Sì.
1: Ecco. Allora, la prima cosa che devi riconoscere è il tuo carattere: è impulsivo, aggressivo, duro, freddo, gelido, perché noi abbiamo degli schemi, no? Tu chiedi a una persona come ti senti, sensibile, sensibile, sì, aggressiva, qualche volta, fredda, un po' fredda. Noi abbiamo tante caratteristiche, solo che noi cerchiamo quelle omologate. Devo essere carina, dolce, sensibile, affettuosa, ma quello non è una cosa che esiste, è una cosa che ha creato l'immaginario collettivo.
0: Chiaro. Franco da Bari dice: buongiorno, fatemi capire, e i modelli di riferimento? Mi sto perdendo qualcosa.
1: Ecco, i modelli di riferimento servono per adattarsi alla società, ma i modelli di riferimento sono il tuo peggior nemico. Perché? Perché se tu devi imparare qualcosa, sappi che ti stai allontanando da te. Noi possiamo imparare delle cose pratiche, ma c'è qualcosa dentro di te che non ti ha insegnato nessuno, che è solo tua, e questa è la partita fondamentale. Io chiedo sempre ai miei pazienti: ma questa cosa qui l'hai imparata? Sì, l'ho imparata da mio padre, l'ho imparata. No, se l'hai imparata non è tua.
0: Chiaro. E buongiorno, c'è un messaggio non firmato: a quanto detto finora aggiungerei la tendenza da parte di molte persone a voler prevalere sugli altri e quindi a sforzarsi al massimo per superarli, e questo nel mondo della scuola, del lavoro, dei social e della vita in generale. È così, Morelli?
1: Allora, noi detestiamo ciò che è eccentrico, no? E quando qualcuno ha un carattere troppo impulsivo, troppo aggressivo, con tutti i problemi che può comportare a se stesso e agli altri, e noi dobbiamo imparare a riconoscerlo questo carattere, non a mandarlo via, perché è come se mandassi via la tua ombra. Noi non siamo fatti di luce, siamo fatti di terra e di luce, siamo fatti di fango e di luce, e questo è un insegnamento fondamentale da capire, perché dobbiamo scoprire le nostre caratteristiche. Se state attenti, vedete che a ciascuno di voi c'è qualcosa che viene facile. Immagini qual è il perno del nostro essere unici, la nostra immaginazione. Ognuno ha un'immaginazione diversa da quelle degli altri. Qual è il problema di quest'epoca? Che l'abbiamo rimossa, non immaginiamo più, non fantastichiamo più, non sogniamo più, e i primi a essere colpiti sono i ragazzi, perché i ragazzi, perdendo l'immaginazione, diventano attaccati al tablet, credono che la realtà sia soltanto la realtà del tablet o la realtà che vediamo all'esterno.
0: Sì. C'è un altro ascoltatore che scrive: buongiorno Progetto Benessere, oggigiorno abbiamo forse abbandonato la famiglia per il web, prima di tutto cerchiamo consigli sullo smartphone.
1: Sì, non bisogna neanche esagerare con la famiglia, perché dalla famiglia bisogna, appena si può, non troppo presto, staccarsi. Perché staccarsi? Perché l'indipendenza a volte è dolorosa, ma ti fa riconoscere le tue caratteristiche. E vedere per cosa sei portato, perché ognuno è portato per cose diverse da un altro, mentre invece noi avevamo imparato già dalle epoche precedenti a stare tranquilli al nostro posto e a non cercare il nuovo. In realtà noi siamo un viaggio. Se uno dovesse dirmi cos'è la psiche è psiche e soffio, è un viaggio. Noi siamo in viaggio, come l'Odissea di Ulisse, siamo in viaggio, e in viaggio dobbiamo incontrare i nostri demoni, dobbiamo incontrare le sirene, Circe, Calipso, Polifemo. Bisogna sconfiggere un'altra parola terrificante, una delle cose più idiote di questo mondo, con tanti guri che ci insegnano ad essere allegri, contenti. Noi non siamo nati per essere contenti, noi siamo nati per essere noi stessi, e per essere noi stessi il dolore fa parte della vita. Una cultura senza dolore è una cultura che tramonta.
0: Le posso chiedere che ruolo ha in tutto questo il fallimento?
1: Il fallimento è importante, perché soltanto nella sconfitta tu conosci un altro lato di te, qualcosa che non ce la fa, qualcosa che ha sbagliato, qualcosa che forse non sta seguendo la sua strada, perché quando

0: non sei sulla tua strada, avrai difficoltà, ci saranno gli inverni, ci saranno le piogge, ci saranno le tempeste. Però diceva Bachelard una cosa pazzesca: una pianta con tutte le tempeste che può aver avuto, alla fine rimane sempre verde.
1: Io le voglio citare, forse non è una diciamo citazione colta e alta, però l'espressione che sentiamo spesso: si chiude una porta, si apre un portone, è solo una saggezza popolare consolatoria o può essere una verità dall'alto di tutto questo ragionamento che stiamo facendo insieme?
0: Allora, si chiude una porta, si apre un portone, ma tu sei pronto all'apertura del portone o preferisci passare il tempo a lamentarsi, a raccontare a tutti? Prima cosa, autostima vuol dire silenzio, smettila di parlare di te, smettila. Non ci sono amici a cui puoi chiedere un parere, perché l'unico parere puoi chiederlo al tuo sé, al tuo daimon, avrebbero detto i greci. Quindi, regola numero uno: arriva il dolore, l'abbandono, per esempio, lì si chiude la porta, bene. L'abbandono, tu pensi, sbagliando, che l'ha creato lui o lei che ti ha lasciato, ti sbagli. Quell'abbandono l'hai creato tu, perché io nel 99% delle persone che seguo in psicoterapia tutti mi dicono: ma io ero molto scontento in quel rapporto, allora perché quando lui o lei se ne vanno gli fai un applauso? Perché incomincia il pensiero omologato: adesso cosa farò da solo, cosa sarà di me, non troverò più nessuno. Ma in realtà quella porta si è chiusa perché a te andava bene che si chiudesse, e allora si aprono altre porte, ma tu devi essere pronto a sapere che devi essere più vuoto, non pieno dei tuoi pensieri o delle tue idee che ti sei fatto di te.
1: Altrimenti si chiude la porta e pure il portone. Vado da Mario Morelli, scrive: ho 55 anni e sinceramente sono molto stanco un po' di tutto, ho molta autostima e a volte mi sembra di voler prevalere sugli altri, ma penso di essere nella ragione pur valutando sempre il parere altrui. Sono sbagliato io?
0: Allora, io farei un altro discorso. Smettila di dirti come sei. Smettila di dirti come sei, perché nel momento in cui tu ti dici come sei e dai delle definizioni di te, perdi di vista che cosa? Tutte le potenzialità che ci sono. Perché se tu hai un'idea che sei prepotente, oppure che sei duro, che sei troppo dolce o troppo molle, quell'idea che ti sei dato crea dentro di te un'immagine, e quell'immagine rimane lì con te, e passerai tutta la vita a combattere con quell'immagine o a rinforzarla. Ma invece prova a dirti: io sono vuoto, sono nulla. Gli alchimisti, che erano grandi studiosi dell'anima, dicevano che la vita è un grande lavamento, bisogna continuare a lavare tutte le cose inutili con cui noi ci identifichiamo, e io penso che sia molto vero.
1: E allora un lavamento
0: sa quando
1: generale
0: un paziente, sai Viviana, quando un paziente sta meglio? Quando la smette di lamentarsi, la smette di parlare di sé, quando è pronto a guardare cosa accade intorno a lui. Perché tu spesso non vedi tutte le altre cose, perché sei fissato sull'idea di come devi diventare, e questo è il peggior nemico.
1: Senza dubbio. Grazie Raffaele Morelli, psichiatra, psicoterapeuta, direttore della rivista Rizza. Ci sentiamo presto e ci fermiamo qui per la prima parte di Progetto Benessere. Linea alle previsioni del tempo.
0: Un abbraccio a tutti.
1: Grazie, a presto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
7: La spesa intelligente.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
9: Cosa fanno davvero là dentro?
10: Siamo solo appassionati di cinema.
11: Non può essere solo un film club.

0: Lei ha un ragazzo.
1: Wow!
2: Vediamo 3 volte lo stesso film.
1: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
2: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
1: Devo andare.
3: Qualcosa che non va, tesoro.
2: Forse dovremmo parlarne.
4: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
7: Via via.
6: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
8: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 11 maggio. Nuvolosità irregolare al centro-sud, specie al mattino sul versante tirrenico, accompagnata da piogge localmente tra Lazio, Campania e Umbria e temporali sull'alta Toscana. Le nubi tenderanno a dissolversi nella seconda parte del giorno. Ancora instabilità al nord, con piogge soprattutto su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto e temporali dal pomeriggio lungo le coste di Veneto e Friuli. Temperature. Le minime non subiranno variazioni significative. In aumento invece le massime sul nord-ovest, in area adriatica e sulle isole maggiori, con punte tra i 25 e i 27 gradi tra Puglia, Sicilia e Sardegna. I venti saranno di libeccio o ponente. Indecisa intensificazione sulla Liguria. Sarà molto mosso il Mar Ligure, mossi o localmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
9: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Progetto Benessere. Con l'arrivo della bella stagione il desiderio di esposizione solare cresce, ciò può far bene alla vitamina D, oltre che all'umore. Ma come dobbiamo comportarci per evitare problemi di salute e non perdere magari il piacere della tintarella? Oggi, sapete, vogliamo parlarvi di melanoma, che è il tumore cutaneo più aggressivo. In Italia i casi sono più che raddoppiati in 20 anni. Ne trattiamo a qualche giorno dal Melanoma Day, celebrato il 6 maggio, e a pochi giorni dal voto definitivo per l'istituzione ufficiale della Giornata Nazionale per la Prevenzione del Melanoma, una legge già approvata dal Senato e ora in dirittura d'arrivo anche a Montecitorio. Vi presento i nostri ospiti per parlare di tutto questo panorama. È con noi Paolo Ascierto, professore ordinario di oncologia all'Università degli Studi di Napoli Federico II, che è riconosciuto a livello internazionale come leader nella ricerca sul melanoma e nell'immunoterapia. Bentornato a Progetto Benessere, professore.
1: Buongiorno a tutti.
0: E sempre in collegamento telefonico abbiamo una paziente, Monica, benvenuta.
2: Grazie.
0: Il suo cognome, Monica?
2: Certo.
0: Allora, Monica Forchetta qui collegata con noi sulle frequenze di Radio 1 RAI, Progetto Benessere. E professore Ascierto, iniziamo subito definendo che cos'è il melanoma e perché tra i vari tumori della pelle è quello che ci preoccupa di più.
1: Allora, il melanoma è un tumore che origina da delle cellule che si chiamano melanociti, che sono poi le cellule che noi troviamo nei nei. Quando si aggregano danno origine ai nei, ma i nei sono di per sé formazioni benigne. Quando una di queste cellule si trasforma, ecco che origina il melanoma. Il melanoma è un tumore che preoccupa perché è aggressivo, cioè sì, è capace di dare metastasi con molta facilità. Per dare, diciamo, un'idea su quello che era il melanoma, dico era perché poi con la ricerca abbiamo fatto passi

0: passi in avanti. Fino al 2010 chi si ammalava di melanoma metastatico, quindi con metastasi, aveva una possibilità di sopravvivenza tra i 6 e i 9 mesi e solo il 25% arrivava ad un anno. Mm-hmm. Avevamo quindi solo la chemioterapia, che funzionava poco, che cercavamo di utilizzare per cercare di guadagnare qualche mese. Oggi la situazione è cambiata, ma di questo penso che ne parleremo. Quindi la diagnosi precoce è importante proprio perché il melanoma può essere un tumore molto, ma molto pericoloso.
1: Allora, prima di andare dai nostri ascoltatori che già scrivono per avere dei consigli, vorrei andare da Monica Forchetta per farci raccontare la sua storia.
2: Sì, innanzitutto saluto il professor Ascerto e lo ringrazio perché i suoi consigli veramente possono salvare le vite, quindi vorrei invitare gli ascoltatori a prendere veramente, a farne tesoro dei consigli del professore. Io mi sono ammalata nel 2013, ho avuto la diagnosi melanoma metastatico nel 2013, avevo 29 anni e potete immaginare è stata una doccia,
1: certo,
2: una doccia fredda.
1: Perché se non gelata.
2: Esatto, sì, controllavo i nevi, ma non avevo, diciamo, questa abitudine nel farlo ogni anno, essendo comunque un fototipo chiaro, diciamo che se ne parlava ancora poco, mm-hmm, di melanoma, e quindi diciamo che è stata sicuramente una mia mancanza non farlo, o magari in maniera così assidua. E quindi arrivò questa diagnosi all'improvviso, mentre mi facevo la doccia, diciamo, faccio un passetto indietro, mi facevo la doccia, ho notato questo nevo che è cambiato in pochissimo tempo. Da lì è cominciato tutto quanto, dalla visita che, diciamo, dalla faccia degli specialisti ho capito subito che c'era qualcosa che non andava. Quando pensavo che, diciamo, ok, l'ho tolto, pensavo che fosse finita, nel senso ok, l'ho tolto,
1: e invece
2: lì è cominciato tutto, era solo l'inizio, non se ne parlava così tanto di melanoma, quindi la prima cosa che ho fatto, che non consiglio di fare tra l'altro, è andare sul dottor Google, quindi ho letto quello che diceva adesso il professore, no? Che diceva che comunque c'era una sopravvivenza molto bassa perché le terapie sono arrivate comunque in quegli anni. Poi io sono stata poi una delle prime nel far parte di uno studio sperimentale, ho avuto la fortuna, nella sfortuna sono stata molto fortunata.
1: E allora sentiamo il professor Ascerto a questo punto, come ci accorgiamo che un neo è sospetto?
0: Allora, per istruire i nostri pazienti e le persone in generale, noi raccontiamo due storielle, diciamo così. Una è quella del brutto anatroccolo. Che significa il brutto anatroccolo? In un contesto dove ci sono tanti nei, quello più brutto è quello da attenzionare. E questa, diciamo, è una regola relativamente facile. Quando ci si mette di fronte allo specchio, quando chiediamo, e questo è un altro aspetto importante, al nostro compagno, alla nostra moglie, di guardarci la schiena, perché è un posto dove purtroppo non
1: ci
0: può
1: vediamo,
0: essere attenzionato.
1: Certo,
0: esatto.
1: Certo.
0: Quindi qui c'è una sorta di gioco di squadra importante. E comunque spiegare questa regola, diciamo, del brutto anatroccolo anche a chi chiediamo di darci un occhio per contribuire, diciamo, ecco, a questa lotta, diciamo così. E quindi questa è la prima storiella. La seconda è quella delle prime cinque lettere dell'alfabeto, la A, la B, la C, la D e la E, dove la A sta per asimmetria, cioè un neo che non è perfettamente tondo, ma che una metà è diversa dall'altra metà. B sta per bordi irregolari, che sembrano quasi una cartina geografica, colore che cambia. Abbiamo un colore variegato, che significa abbiamo il marrone chiaro, il marrone scuro, il nero, il bianco, di dimensioni superiori a 6 mm, anche se i dermatologi sono bravissimi, grazie anche alla dermatoscopia,
1: sì,
0: a fare diagnosi di piccoli melanomi, anche a volte di 2 o 3 mm, e sta per evoluzione, cioè questi parametri, almeno due, che si modificano nel giro di qualche mese o addirittura settimane. Ecco, queste, diciamo, sono le cose, le regole da ricordare.
1: Professore, andiamo dagli ascoltatori, sentiamo il primo WhatsApp audio.
3: Viviana, buongiorno, sono Paola da Bologna. La mia domanda riguarda il fatto che io faccio prevenzione su ogni tipo di situazione, e per la prevenzione dei nei io faccio annualmente la mappatura.

0: dei NEI. Questa mappatura dei NEI però a livello di prevenzione è a pagamento, perché non è mutuabile, tra virgolette, a meno che non ci sia già un neo problematico. Come funziona questa cosa? Perché il pagamento costa anche parecchio.
1: Professore,
2: Beh, la signora ha ragione, però diciamo.
1: non è
2: Cioè,
1: l'unico messaggio che va
2: esatto,
1: su questo
2: ma io questo
1: aspetto.
2: lo immagino, questo lo immagino e quindi cercheremo di spiegare. Ora, nell'ambito diciamo dello screening, è chiaro che ci sono tanti screening oncologici, i quali ovviamente hanno un costo. E noi, il motivo per cui facciamo lo screening per i tumori al seno, per la prostata, per i tumori al polmone, per i tumori del colon retto, ok? Per quanto riguarda il melanoma, anche se ogni anno in Italia ci sono 15.000 nuovi casi, e non sono pochi,
1: Eh no.
2: volendo assicurare uno screening a tutta la popolazione, il costo sarebbe enorme. Una cosa che si potrebbe fare, e questo è in discussione tra l'altro con le istituzioni, è di cercare di favorire lo screening alle popolazioni più a rischio, alla popolazione più a rischio. E qual è la popolazione più a rischio? Il fototipo chiaro, cioè le persone che hanno capelli biondi o capelli rossi, occhi azzurri, che al mare si scottano facilmente e non si abbronzano, le persone che hanno almeno più di 50 nei. Che c'è un familiare di primo grado con il melanoma, che si è scottato ripetutamente da bambino durante l'infanzia. Ecco,
1: Sì.
2: poter individuare, e noi abbiamo, diciamo, delle linee guida anche che ci aiutano, la popolazione a rischio, probabilmente su questa si potrebbe concentrare diciamo, lo screening. Ora, voglio anche chiarire un'altra cosa, quello che noi chiamiamo mappatura DNA altro non è che una visita dermatologica dove il dermatologo fa la visita e segna su una mappa del corpo i NEI da tenere sotto controllo, quindi
1: Quindi
2: in
1: anche
2: considerazione sotto
1: semplicemente con una
2: controllo.
1: lente, giusto?
2: Assolutamente sì, che non è una lente banale, sembra banale, ma è un dermatoscopio. Anzi, proprio quel dermatoscopio che sembra banale, è il migliore perché c'è un'ottica tale che permette di vedere meglio quella che si chiama la distribuzione del pigmento rispetto agli apparecchi che sono molto più vistosi, che hanno semmai dei software importanti che sono utili più per i controlli che non diciamo per la diagnosi. Però quella, diciamo, è quella che noi chiamiamo, diciamo, quella che viene in gergo riconosciuta come mappa DNA, ma una semplice visita dermatologica con dermatoscopia annessa. Quindi
1: Allora, io ho tantissime domande, quindi vado un pochino veloce. Dunque, un messaggio che non è firmato, non vedo il nome. Dice: buongiorno, ho due nei sospetti, piccoli piatti di forma irregolare e di colore non omogeneo. Il dermatologo, dopo due controlli a distanza di 6 mesi, non ritiene opportuno toglierli perché non si sono ingranditi. Piuttosto preferisce continuare a controllarli nel tempo, a distanza di 10 mesi o un anno. Lei, gentile dottora Scherzi, cosa ne pensa?
2: Ma se il dermatologo ha detto questo, significa che l'ha valutato anche col dermatoscopio e in virtù di questa valutazione ovviamente è in grado di dire questo. Ora, bisogna anche comprendere che anche se rimuovere chirurgicamente un neo è facile, ma lascia una cicatrice, perché poi fare interventi inutili che anche quelli
1: Certo,
2: vanno a
1: assolutamente.
2: riempire le liste d'attesa, semmai per qualcuno che può avere un'urgenza. Per cui, se necessario, assolutamente sì. Se non è necessario, e credo che il dermatologo abbia agito in tal senso, utile fare i controlli periodici.
1: Monica Forchetta, lei ha scelto di condividere la sua storia sui social e di fondare un'associazione. Perché?
3: Perché, diciamo, inizialmente era un bisogno personale, nel senso avevo bisogno proprio di condividere, proprio perché, come dicevo all'inizio, non si parlava moltissimo di melanoma, quindi si sapeva pochissimo. E quindi il voler sapere, il voler condividere e in qualche modo venire anche a conoscenza, a contatto con persone che come me erano affette da melanoma. Mi dava modo per conoscerlo meglio. Io quello che dico sempre è che quello che non conosciamo ci fa paura, il melanoma fa paura, però in questi anni, come ha detto il professor Ascerto, la scienza ha

0: fatto veramente passi da gigante.
1: Ecco, professore, questi passi da gigante della scienza, affrontiamoli.
2: Allora, all'inizio noi che cosa abbiamo detto? Che nel 2010, c'è un motivo per cui ho detto il 2010, avere una diagnosi di melanoma metastatico era praticamente una condanna a morte. E anche quando si faceva l'intervento di asportazione di un melanoma, e semmai c'erano dei linfonodi coinvolti che venivano comunque asportati e non c'era più niente, solo il 50% riusciva a guarire e un altro 50% no, ricadeva, non aveva metastasi. Oggi la situazione è cambiata grazie soprattutto all'immunoterapia, per cui la malattia metastatica, quindi con metastasi, può guarire nel 50% dei casi. E questa è stata una rivoluzione. Ovviamente noi dobbiamo anche pensare all'altro 50%, per questo la ricerca deve andare avanti. Non solo, ma con l'immunoterapia si è andato a fare il trattamento nelle fasi più precoci, anche dopo l'intervento chirurgico. E che cosa è successo? È successo che quel 50% di pazienti vivi a 10 anni, che quelli sono i nostri parametri, purtroppo, sì, è diventato 70, quindi abbiamo guadagnato un 20% in più. Quindi la ricerca ci ha consentito di raggiungere questi risultati
1: e di salvare vite, questo è
2: e di salvare vite, però dobbiamo comunque continuare, certo, perché a noi piacerebbe poter guarire tutti.
1: Un altro WhatsApp audio, prof.
3: Buongiorno, sono la signora Mellorita di Castiglione. Disturbo perché, ad esempio, io da quando sono nata ho 3 o 4 nei, di cui avevo già fatto tanto quando avevo 20 anni il controllo, e mi hanno sempre detto: se dovessero cambiare forma, colore, tutto, di tenerli sotto controllo, però ad oggi che ho 60 anni sono sempre uguali e non hanno mai cambiato colore. Ma potrebbero di punto in bianco adesso svegliarsi?
1: Accidenti.
2: Sì, una bella domanda. Ovviamente la risposta è sì, ma teniamo presente che la maggior parte, circa il 70% dei melanomi, origina, come si dice, ex novo, cioè senza avere già un neopresistente che poi dopo si trasforma. Questa è una condizione del restante 30%, perciò si dice tutto ciò che poi è nuovo e che ha delle caratteristiche molto sospette va fatto vedere subito al dermatologo. Però è possibile anche che da un neopresistente si possa sviluppare un melanoma, e purtroppo, ahimè, anche all'età della signora.
1: Allora, Antonio da Torino dice: sono stato operato di epitelioma basocellulare sul naso nel 2019. Ci può essere una recidiva allo stesso posto? Poi ho un periodo che sento sempre un prurito alla schiena. L'ultima visita dermatologica mi è stato detto che la pelle con l'età tende a cambiare consistenza. Posso stare tranquillo? Ho 74 anni, ci dice.
2: Allora, per quanto riguarda il carcinoma basocellulare, detto anche basalioma, parliamo di un altro tipo di tumore della pelle, in assoluto il tumore più frequente. Perché questo? C'è un motivo: perché la pelle è la nostra barriera tra l'esterno e il nostro organismo, quindi quella che riceve tutti gli insulti dall'ambiente, per cui certo, soprattutto le radiazioni ultraviolette. E quindi è il più assoluto, frequente in assoluto, ma fortunatamente ha un comportamento biologico benigno. Se non viene asportato, ovviamente si diventa più grande, va in profondità, ma asportato non dà più problemi. Effettivamente la recidiva è il problema, però in genere, se è asportato completamente, con diciamo i margini, ecco, dell'intervento liberi, questa possibilità è, diciamo, abbastanza rara. Motivo per cui, quando farà la visita al dermatologo, il dermatologo andrà a vedere la cicatrice per verificare se ci sono segni di recidiva o meno, ma può stare abbastanza tranquillo. Sul prurito, quello che gli è stato detto effettivamente è così.
1: Ma per quanto riguarda invece il discorso dei comportamenti, come dobbiamo agire per non avere problemi o averne il minimo?
2: Allora, incominciamo col dire che noi parliamo di sole, ma a noi interessano le radiazioni ultraviolette. La parte cattiva del sole è dovuta alle radiazioni ultraviolette. Perché? Perché sono cancerogene, fondamentalmente. Noi sappiamo che sono cancerogene. E una delle caratteristiche delle radiazioni ultraviolette è che la penetranza, cioè l'intensità, fortunatamente varia nel corso delle ore della giornata. Poi

0: dalla latitudine, stare a Napoli è diverso che stare all'equatore. E quando noi diciamo che bisogna evitare le esposizioni solari nella fascia oraria da mezzogiorno alle 4, non diciamo perché in questa fascia oraria c'è l'intensità maggiore di raggi ultravioletti, perché i raggi ultravioletti sono quelli che poi danno i danni al DNA dei famosi melanociti di cui abbiamo parlato all'inizio, e danno dopo danno, ecco, si creano delle mutazioni che poi portano il melanocita a trasformare. Tra l'altro la pelle ha memoria di questi danni, delle scottature. Le scottature sono indice di un'infiammazione dovuta ai raggi ultravioletti, che sono quelle che poi portano i danni al DNA. Quindi bisogna saper prendere il sole per evitare il rischio delle radiazioni ultravioletti. Il sole, ha detto bene lei, cioè ci dà anche il buon umore, per l'accrescimento, la vitamina D, però può fare anche danni, tanti, basta essere consapevoli.
1: Tanti anche da questo punto di vista i messaggi e gli input dei nostri ascoltatori. Allora, fatemi salutare Paolo Ascerto, ordinario di oncologia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, e Monica Forchetta, una sua paziente, per essere stati con noi e averci messo sull'avviso rispetto a questa problematica. Tutto si può fare con grano salis, vero professore?
0: Verissimo.
1: Alla prossima, la ringrazio. E adesso noi sull'onda dell'attualità cambiamo argomento, perché sta crescendo l'ansia da antivirus. Dopo il focolaio scoppiato a bordo di una nave da crociera con il decesso di una coppia di turisti olandesi e di un passeggero tedesco, è scattata un'operazione di tracciamento internazionale che ha coinvolto anche l'Italia. 4 passeggeri entrati in contatto con una delle vittime durante i voli di rientro sono attualmente sotto sorveglianza sanitaria a Padova, Firenze, Napoli, a Reggio Calabria. Ciò ha riacceso l'ansia sociale e i timori di una nuova vulnerabilità globale post-Covid, nonostante il rischio per l'Europa sia giudicato molto basso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il Ministero della Salute ha confermato che il rischio è basso, che è in arrivo una nuova circolare. Sappiamo che una francese è risultata positiva all'antivirus, insomma c'è molto fermento. Ne parliamo con il nostro esperto e il nostro ospite in collegamento con noi, Massimo Andreoni, che è professore emerito di malattie infettive all'Università Tor Vergata ed è membro del Consiglio Superiore di Sanità. Caro professore, chi più di lei ci può dire che cosa sta succedendo?
2: Innanzitutto buongiorno a tutti, ovviamente, ma secondo me sta succedendo, diciamo, qualche cosa che tra virgolette, diciamo, poteva essere anche atteso. Cioè, ormai in un mondo globalizzato, malattie che compaiono in qualche angolo della terra, ne abbiamo anche avuto modo di discutere nella vostra trasmissione, possono arrivare da noi. In questo caso sono arrivati all'interno di una nave, diciamo, quindi una persona che si è infettata in Argentina è salita su una nave e sulla nave ha creato un piccolo focolaio epidemico. Però la domanda principale è: quanto dobbiamo temere che si possa realizzare un'epidemia o addirittura una pandemia? Io direi massima tranquillità. Teniamo presente che nel 2025, quindi lo scorso anno, nel Sud America ci sono stati 229 casi di antivirus respiratorio con 59 morti. E se ci sono stati 229 casi e non si sono creati focolai epidemici importanti o addirittura eventi pandemici, evidentemente possiamo stare tranquilli, anche questa volta non succederà.
1: Ma ce lo spiega che cos'è esattamente l'antivirus e come funziona?
2: Ma l'antivirus sono dei virus zoonotici, cioè sono dei virus che colpiscono gli animali, in questo caso i piccoli roditori, e poi dai piccoli roditori, attraverso i fluidi biologici, quindi urine, saliva, feci, possono infettare l'uomo o per contatto diretto o anche quando questi liquidi biologici si seccano e quindi vaporizzano nell'aria, diciamo. In Europa abbiamo avuto più di 2000 casi negli ultimi anni, ma di una forma emorragica renale, che è una malattia importante ma non così grave come quella respiratoria polmonare, che invece esiste in Sud America, e soprattutto quella europea, quindi quella emorragica renale, non si trasmette da persona a persona, mentre quella respiratoria americana

0: sudamericana, raramente, con grande difficoltà, si riesce a trasmettere da persona a persona. Quindi alla sua domanda, sono virus che passano dall'animale all'uomo, ma che passano poco da uomo a uomo, quindi sono abbastanza contenute come epidemie normalmente.
1: E quindi diciamo, mentre la maggior parte degli antivirus non si trasmette tra persone, c'è questo virus Andes che rappresenta un'eccezione. Quali possono essere le condizioni che favoriscono questo passaggio?
0: Beh, questo passaggio, come spesso succede nelle malattie infettive, è favorito dallo stretto contatto tra persone. Quindi più le persone vivono in un ambiente limitato, chiuso e a stretto contatto, e più è possibile che ci sia il passaggio del virus. Sì. Però, come dicevamo prima, c'è una grande differenza tra i virus influenzali o tra il virus del Covid-19, che passano con grande facilità, quindi basta stare a contatto, ma anche per pochissimo tempo, e l'infezione viene presa. In questi casi servono contatti molto lunghi, molto ravvicinati e quant'altro. Quindi voglio dire, sono virus sì respiratori, ma che effettivamente poco danno eventi epidemici.
1: La verità è che siamo ancora turbati e spaventati, lo dimostra il fatto che di Covid non vogliamo più sentire parlare, però naturalmente alziamo le antenne quando ci sono delle situazioni che possono essere minimamente considerate a rischio. C'è un nostro ascoltatore che scrive: scendono da una nave con alcuni infettati e che fanno? Mandano tutti a casa con voli aerei. Il passato non ci ha insegnato nulla.
0: Ma guardi, innanzitutto voglio dire, molte di queste persone bisogna vedere se sono infettate, no? Nel tracciamento adesso parte questo meccanismo per cui qualsiasi persona che sia stata a contatto con una persona che era infetta o che presumibilmente potrebbe essere stata infettata viene in qualche modo seguita e tracciata. Certo, tenere bloccate delle persone per molte settimane all'interno di una nave comunque tecnicamente non è molto semplice, certo. Anche perché qui l'unico grande problema di questa malattia è che può avere un'incubazione molto lunga, quindi prima di dire che una persona che è stata a contatto con una persona infetta non si sia ammalata o infettata, bisogna aspettare 6-8 settimane, quindi la quarantena, cioè quel meccanismo di isolamento per osservare che succede, può essere molto molto molto lungo, diciamo. Ecco, questo comporta un po' di difficoltà, e poi per l'estrema cautela, diciamo, ecco, io traccio tutti, controllo tutti, e diciamo, e su questo, così come i quattro turisti che sono venuti in Italia, dice, li tengo sotto controllo in modo tale che posso tracciare eventuali casi secondari. Però le devo dire, io sarei veramente abbastanza tranquillo, diciamo, ecco.
1: Noi siamo molto contenti di queste parole, anche perché vengono da un esperto, quindi questo ci rasserena e ci rassicura. Grazie a Massimo Andreoni per essere stato in collegamento con noi. Noi ci fermiamo qui. Domani è la giornata internazionale degli infermieri e parleremo di questa figura centrale del sistema salute, e dopo tratteremo la fibromialgia nella giornata mondiale dedicata a questa patologia. Vi ricordiamo che per ascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi Sergio Salata. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
3: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
2: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. La guerra tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura della controproposta di Teheran da parte di Trump. Prime reazioni degli Ayatollah.
3: L'Iran cerca solo di assicurare i suoi diritti e di dare agli Stati Uniti suggerimenti generosi e responsabili, afferma il portavoce del ministro degli esteri di Teheran, Baghei, dopo la bocciatura da parte del presidente americano della controproposta di Teheran, inviata attraverso i mediatori di Islamabad. Tra i punti da negoziare subito, secondo il regime, la fine immediata della guerra, il pagamento dei danni del conflitto, il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz, attraversato ore fa da due petroliere con l'ok di Teheran. Escluso per ora il nucleare, sul programma di arricchimento dell'uranio si tratterà la fine del conflitto, suggerisce Teheran, che sarebbe pronta però a diluire parte dell'uranio e a consegnarlo ad un paese terzo, ma solo con la garanzia di restituzione in caso di fallimento dei negoziati. Intanto la Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata rilasciata su cauzione dalle autorità iraniane e trasferita a Teheran per ricevere cure mediche. Mohammadi, affetta da problemi cardiaci, era detenuta in carcere, dove negli ultimi 10 giorni si è aggravata. Claudia Stamerra, GR1.
2: E dopo il mancato accordo Stati Uniti-Iran, le borse europee inaugurano la prima seduta della settimana all'insegna della debolezza. Milano viaggia poco sopra la parità. In ordine sparso gli altri listini. Risale il prezzo del petrolio con il WTI scambiato a $99.77 e il Brent a $105.31. Il gas è a €44 a megawattora. La guerra in Ucraina. Mosca e Kiev continuano ad accusarsi reciprocamente di violazioni del breve cessate il fuoco che scade oggi. Dopo le apparenti aperture al dialogo di Putin, il ministro degli esteri ucraino Sibia parla di un possibile nuovo ruolo di Bruxelles, ma l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kallas, boccia il suggerimento arrivato dal Cremlino che a mediare sia l'ex cancelliere tedesco Schröder, vicino alla Russia. Antivirus, a buon punto le operazioni di sbarco della nave focolaio nel porto di Granadilla, Tenerife. Si concluderanno nel tardo pomeriggio. Un cittadino americano rimpatriato è risultato positivo. Una francese è in condizioni preoccupanti. Al momento stanno bene.

0: Quattro italiani venuti in contatto alcuni giorni fa in aereo con una delle vittime. Secondo l'OMS non c'è rischio epidemia, le misure di controllo funzionano. Lo ribadisce anche l'epidemiologo Giovanni Rezza. Sentiamolo.
1: Le misure non dovrebbero cambiare da uno stato all'altro. Le tradizionali misure

0: pericolo di una diffusione globale.
1: Il caso Garlasco, un biglietto con la scritta assassino e una serie di frasi sospette, è un altro degli elementi che la procura di Pavia ha contestato ad Andrea Sempio nell'interrogatorio del 6 maggio. I carabinieri lo hanno recuperato dall'immondizia nel febbraio dello scorso anno dopo che il 38enne lo aveva gettato via. Secondo i magistrati quella di Sempio è stata un'aggressione cieca e sproporzionata, il cui intento era quello di annientare ogni traccia di Chiara Poggi, che aveva rifiutato le sue avance. L'appunto era la scaletta per un evento a teatro, è la replica della difesa. Incidenti stradali, scontro fra moto con due vittime ieri sera a Roma, nei giorni precedenti altri episodi mortali. Sentiamo.
2: 10 morti in una settimana, più di uno al giorno nel Lazio, giovanissime le vittime. Ieri sera a Roma in uno scontro sono morti due centauri di 21 e 22 anni. Poche ore prima a Traiatella, nel comune di Fiumicino, aveva perso la vita Simone Contadellucci, anche lui motociclista, 35 anni. Nelle stesse ore nel Viterbese a perdere la vita un altro centauro, Riccardo Delle Monache, 42 anni. Per lui è stato fatale lo schianto contro il furgone che lo precedeva e non si ferma la strage sul grande raccordo anulare della capitale. Qui nel weekend ha perso la vita un 27enne originario della Sabina. A pochi chilometri di distanza, sempre sul Gra, il 4 maggio, Anthony Giasuè, guardia giurata di 35 anni, è stato travolto mentre cercava di soccorrere passeggeri intrappolati nella loro vettura. Roma, Francesco Rositano, GR1.
1: Meteo, Italia divisa in due, instabilità al centro-nord e tempo sereno al sud. Oggi allerta gialla della Protezione Civile per pioggia su Lombardia, Umbria, parte della Toscana. La variabilità durerà anche nei prossimi giorni con temperature comunque miti. Lo sport, tennis, a Roma tocca di nuovo a Sinner, non prima delle 15, contro l'australiano Popirin. Anche altri azzurri oggi, Cobolli, Pellegrino, Bellucci, il primo a scendere in campo alle 11, la sfida con lo spagnolo l'andaluse. Calcio, Serie A con Napoli-Bologna alle 20:45, con diretta come sempre qui su Radio 1, si chiude la 36esima giornata di Serie A. A due giornate dalla fine si riaccende la corsa Champions con la vittoria della Roma e la sconfitta del Milan, risultati che le appaiono al quarto posto, l'ultimo utile. Quinto il Como, sicuro di entrare in una Coppa Europea. Sono le 10:05, questa è Rai Radio 1, il GR torna alle 11:00.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 dell'11 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi l'onorevole Galeazzo Bignami, presidente del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati. Buongiorno presidente Bignami.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: E poi c'è con noi la firma del quotidiano Domani, Giulia Merlo. Buongiorno Giulia.
3: Buongiorno, buongiorno a te, chi ci ascolta.
1: Ecco presidente Bignami, partiamo dalla crisi iraniana, perché insomma è arrivata la risposta dell'Iran a quel piano in 14 punti declinato dalla Casa Bianca, che proponeva all'Iran per esempio la rimozione delle sanzioni economiche in cambio però di alcuni segni concreti, in particolare sul nucleare, quindi il trasferimento all'estero dei 450 kg di uranio arricchito al 60%, la rinuncia per almeno 15 anni a qualunque piano di arricchimento dell'uranio. L'Iran ha risposto che di piani nucleari si parlerà soltanto dopo il cessate il fuoco, e Donald Trump ha reagito dicendo è inaccettabile. Ora mercoledì e giovedì il presidente degli Stati Uniti sarà a Pechino, incontrerà giovedì il presidente cinese Xi Jinping. È chiaro che presidente Bignami, l'America, Donald Trump ha tutto l'interesse a chiudere questo conflitto, che si sta rivelando dannoso anche per ragioni di consenso interno. Però insomma il negoziato sembra in salita, gli ayatollah iraniani sono insomma tenaci e duri nella trattativa.
2: Sì, per poter dare una risposta compiuta alla sua domanda bisognerebbe avere contezza di quelle che sono le priorità che in questo momento hanno gli Stati Uniti. E, nella difficoltà di avere visibilità di ciò, noi possiamo partire da un dato credo abbastanza certo, visti gli ultimi 15 anni di dichiarazioni dei vari presidenti statunitensi che si sono susseguiti, ovvero che l'Iran non può dotarsi di una bomba atomica. Ricordo me stesso che lo disse Obama all'ONU nel 2012, lo ribadì nel luglio 2015 con una dichiarazione congiunta insieme al suo vice di allora Biden, lo disse anche Biden stesso successivamente. E se questa è la priorità, è evidente che l'assenza di aperture e di confronto e di dialogo tra le parti sulla vicenda del

0: nucleare costituisce un ostacolo, direi al momento, difficile da ignorare.
1: Che cosa farà l'Italia, presidente Bignami? Perché insomma la scorsa settimana qui a Roma c'è stato il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha incontrato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale insomma ha detto: il nostro dialogo franco con gli Stati Uniti e noi difendiamo l'interesse nazionale esattamente come fanno loro. Quale contributo può dare l'Italia in una fase così delicata, che poi incide anche sulle tasche degli italiani? Insomma, parlo di caro energetico, il tema dei fertilizzanti, il carburante, insomma.
0: Credo sia necessario muoversi su due livelli: un livello che riguarda evidentemente il conflitto in forma diretta e un livello che invece riguarda in forma indiretta gli effetti del conflitto. Su quest'ultimo l'impegno principale del governo è quello di mitigare per quanto possibile la crisi energetica, e in tal senso hanno lette le trasferte e le relazioni già in essere, ulteriormente sviluppate e potenziate con Algeria, Libia, paesi del Golfo, Azerbaigian, che stanno connotando le trasferte del Presidente del Consiglio, direi anche con risultati incoraggianti e positivi. E questo accompagnato da misure interne, che sono quelle dell'abbassamento del costo dei carburanti, che tuttavia hanno un peso sulle finanze italiane, già gravate da un debito pubblico, è bene ricordarlo, che comporta oltre 90 miliardi di pagamento di interessi l'anno per quanto avvenuto nei decenni scorsi, ahimè un super bonus che grava nell'ordine di diverse decine di miliardi. Gli spazi finanziari sono esigui. Sul piano invece delle relazioni dirette è evidente che l'Italia continuerà a fare quello che ha sempre fatto, cioè perseguire i propri interessi, affermarlo con franchezza e chiarezza nei confronti degli Stati Uniti, proseguendo tra l'altro in una linea che ci sembra abbia connotato la posizione dell'Italia non solo negli ultimi anni, ma direi dal dopoguerra in poi. Chiaramente bisogna essere molto fermi nella tutela degli interessi italiani, e in una guerra che l'Italia non ha voluto e spera cessi presto, questo è particolarmente importante.
1: Giulia Merlo, negli scorsi giorni lo ha ribadito anche il vice premier Antonio Tajani, no, che ha detto che gli Stati Uniti sono un alleato storico e solido dell'Italia, sia che la Casa Bianca ci sia Trump, Biden, Obama o chi altri arriverà. Tu hai visto un riposizionamento da parte del governo italiano, soprattutto dopo le parole forti usate da Trump, prima nei confronti del Papa, poi anche nei confronti della premier Meloni?
2: Un riposizionamento c'è stato necessariamente per la ragione che dicevi tu, e cioè gli attacchi di Donald Trump al governo Meloni sono stati talmente conclamati che era impossibile non reagire, e probabilmente ci ha messo del suo Donald Trump anche quando ha attaccato il pontefice, che certamente ha dovuto suscitare una replica da parte del governo. E quindi è giusto ma anche tra virgolette scontato ciò che dice Tajani, cioè il fatto che le alleanze internazionali non cambiano a seconda dei governi. C'è però un elemento, cioè che le alleanze internazionali sono più o meno strette a seconda di chi sono gli interpreti, e in questo momento mi sembra abbastanza evidente, anche al seguito di Rubio della settimana scorsa, che i rapporti tra Italia e Stati Uniti non sono più stretti come lo erano all'inizio dell'insediamento di Trump con il suo mandato.
1: Ecco, presidente Bignami, insomma c'è un riposizionamento anche perché Trump si è rivelato, come dire, un animale difficile da gestire.
0: Ma guarda, intanto parliamo di un presidente degli Stati Uniti che non ha una prospettiva di seconda elezione, già che, come voi mi insegnate, credo a memoria, il 22esimo emendamento della Costituzione vieta
1: il limite del doppio mandato, sì.
0: E quindi, se già aveva una postura abbastanza assertiva nel primo mandato, probabilmente questo aspetto l'ha ulteriormente accentuato. Però devo anche dire, e non a caso citavo prima i presidenti Obama, Biden, che non è cambiata molto il lessico, è cambiata certamente l'intensità del lessico, perché d'altronde lo stesso Obama, ricordo me stesso, in un'intervista all'Atlantica del marzo 2016 definì gli europei degli scrocconi fastidiosi, analoghe parole riservò ad altre nazioni nel Golfo. Questo per dire che c'è un'insofferenza antica degli Stati Uniti nei confronti dei popoli europei e per i costi che a loro giudizio implica il dispiegamento di forze nel vecchio continente, e credo tuttavia che questo sia un rapporto proficuo per entrambe le parti, perché anche operazioni come quelle in atto senza le basi che sono in dotazione in Europa, in particolare quella di Rammstein,

0: difficilmente si potrebbero svolgere.
1: Cioè lei dice: noi abbiamo bisogno di loro, ma anche loro hanno bisogno di noi.
0: Credo proprio di sì.
1: Senta, le voglio fare una domanda molto concreta, insomma, il caro benzina, il caro carburanti, perché il 22 maggio, quindi fra pochi giorni, termina la proroga dello sconto sulle accise previsto dal governo contro il caro energia. Insomma, sappiamo, lei lo ricordava, che i margini di finanza pubblica sono risicati. Il governo potrebbe chiedere al Parlamento di sforare il deficit al 3%?
0: La reputo un'ipotesi difficile, anche perché in fase di rinegoziazione e di rivalutazione del rapporto del 3,07 ci sono dei confronti che stanno dimostrando come forse quel tetto non sia stato superato, e andare a fare deficit e quindi stabilizzare oltre il 3% per il 2026, probabilmente anche con conseguenze per gli anni prossimi, difficilmente consentirebbe di mantenere gli impegni. Lo dico questo perché prima facevo accenno al fatto che noi paghiamo ogni anno circa 90 miliardi di interessi. Faccio presente sempre a me stesso che lo scorso anno l'Italia non ha contratto alcun debito pubblico ulteriore, e così negli anni prima, dimostrazione del fatto che questo governo non sta lasciando altri debiti oltre quelli già ingenti alle generazioni future. Non credo che sia un obiettivo da poco, anche coniugato al fatto che ogni anno abbiamo deciso di tagliare le tasse per oltre 21 miliardi, che quindi vengono lasciati nelle tasche degli italiani.
1: Senta, ma nell'interlocuzione con l'Europa, davanti a una crisi grave come questa energetica, che cosa sta ottenendo effettivamente il governo italiano? Glielo chiedo perché, insomma, in Europa avete proposto, dico come governo, la sospensione del patto di stabilità, lo scorporo delle spese energetiche, come accade per quelle della difesa, per il calcolo appunto dei parametri del patto di stabilità, la tassazione a livello europeo degli extraprofitti delle compagnie energetiche, ma sono arrivati una serie di no da parte dell'Europa. Questo governo effettivamente che cosa può ottenere da Bruxelles per affrontare le conseguenze economiche della chiusura dello stretto di Hormuz?
0: Non ci sorprende il no in sé, perché il nostro obiettivo in primo luogo è quello di aprire il tema per poter poi giungere con un obiettivo concreto in tempi relativamente stretti. Questo lo dico perché lei mi insegna che ci sono due norme, l'articolo 25 e l'articolo 26, che consentono, senza che questo implichi degli sforamenti significativi sul patto, anche di introdurre delle ulteriori spese, e a nostro giudizio l'argomentazione è abbastanza di buon senso, almeno credo. Così come è riconosciuto tramite degli strumenti, pensiamo al SAFE, di andare a contrarre debito pubblico che non viene computato nel patto di stabilità per spese militari che devono garantire la sicurezza, e oggi quello strumento è particolarmente utilizzato dalle nazioni dell'Oriente, dell'Europa, che si vedono minacciate dalla Russia. Analogamente, noi crediamo che altre forme di minacce, quelle che sono evidentemente la carenza energetica, soprattutto determinata da quello che è successo dal febbraio 2022 in poi, possa e debbano essere introdotte in quella medesima dimensione di elasticità. E questo soprattutto non va fatto quando le cose si sono già verificate, ma prima che si verifichino. Dobbiamo passare da un'impostazione di risoluzione dei problemi all'anticipazione dei problemi. A questo obiettivo stiamo lavorando, avremo un Consiglio europeo a metà di giugno e confidiamo che in quella sede, da un lato, il conflitto in Medio Oriente si sia risolto, ma che dall'altro lato l'Europa abbia preso coscienza fino in fondo delle conseguenze che questa situazione sta determinando.
1: Questo ce l'auguriamo tutti.
0: Vero che per l'Italia sono più severe, perché la dipendenza energetica, che purtroppo nei decenni passati non si è voluta risolvere, e penso soprattutto al tema dell'energia atomica, è particolarmente grave, ma vero anche che confidiamo, al di là di questa situazione contingente, di dare una risposta strutturale. Già sarebbe importante se l'Europa desse il via libera definitivo sulle misure che abbiamo avanzato nel decreto bollette, a partire dal disaccoppiamento del costo energia, dal costo dell'elettricità, dal costo del gas e lo scomputo degli ETS dal valore che oggi fissa purtroppo il mercato anche rispetto alle fonti rinnovabili.
1: Peraltro pochi minuti fa il ministro dell'energia Gilberto Pichetto Fratin a Milano ha detto che contiamo di arrivare già entro dicembre ai decreti attuativi per il nucleare. Però presidente Bignami, non è che tutto questo rigore fiscale, questa prudenza che lei ben declinava, rischiate poi di pagarla alle urne?

0: Perché insomma siamo in un anno preelettorale e ci sarà una manovra importante, quella di fine anno.
1: Guarda, se avessimo voluto fare scelte sulla base del consenso avremmo fatto il 110, avremmo fatto il reddito di cittadinanza, avremmo fatto i banchi a rotelle, avremmo elargito 1.250 milioni di euro ai fornitori di mascherine e poi rivelatesi marce, come purtroppo ha fatto chi è venuto prima di noi. Noi stiamo cercando di connotare con una credibilità, una coerenza e una serietà la nostra postura. Devo dire che rispetto ai governi che ci hanno preceduto, per carità i sondaggi contano per quel che contano, però mi sembra che ancora il consenso sia molto ampio e le ipotesi di una conferma del centrodestra siano ancora forti, anche se la sinistra evidentemente dice altro, ma non penso che la sinistra possa dire perderemo le elezioni, ma io non chiedo di credere a me e lascio le parole di Romano Prodi, che ha detto quello che è successo anche recentemente, tutto fuorché una vittoria politica, e il centro-sinistra ancora è ben lungi dall'essere credibile come ipotesi di governo.
0: Senta, oggi Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico, sulla stampa vi attacca sulla legge elettorale, dice che Giorgia Meloni tenta il colpo di mano perché ormai è disperata, non le è bastato lo schiaffo del referendum. Bonaccini dice che è surreale parlare di riforma del voto nel momento in cui il paese è in crisi, cioè insomma non vi occupate delle cose concrete e parlate invece di regole elettorali.
1: Ma mi sembra che sia più la centrosinistra afflitto da questo tema. Noi abbiamo fatto una proposta che è l'esame delle Camere, nel frattempo noi pensiamo e ci preoccupiamo di ben altro. Questo però ha creato scompiglio a sinistra per due ordini di ragioni. Primo, perché la sinistra non ha un leader, non ha un programma, non ha una coalizione, ed evidentemente una legge elettorale che fissa il principio che chi vince vince e chi perde perde è garanzia di stabilità per gli italiani e soprattutto costringe chi oggi non ha una coalizione, non ha un programma e non ha un leader quantomeno a metterci la testa. E quindi capisco la disperazione di Bonaccini, capisco lo sconcerto del centro-sinistra, perché continuano a sperare in un risultato delle urne in cui loro non vincono ma poi governano, come è sempre capitato.
0: Giulia Merlo, oggi ci sarà una riunione dei leader del centrodestra, oggi pomeriggio, proprio per parlare di legge elettorale. Insomma, esiste in Parlamento, Merlo, un partito del pareggio che vuole non modificare le regole per arrivare magari appunto al pareggio in una delle Camere e quindi allo stallo e all'ennesimo governo tecnico?
2: Ma io credo che la questione sia da porre in maniera un po' diversa, nel senso che se veramente fosse come ritiene l'onorevole Bignami, insomma in una vittoria quasi scontata del centrodestra, non si vede per quale ragione cambiare la legge elettorale. Il ragionamento fatto fin qui dai partiti di governo è stato proprio quello di dire: in questo momento l'esito più probabile è quello del pareggio e quindi dobbiamo cambiare le regole. Mi sembra che il punto che viene in questo momento rimarcato dal centro-sinistra è che non ci siano stati dei tavoli di confronto effettivi, se non diciamo quelli interni al centrodestra, e che questo non aiuti un dialogo rispetto alle controparti. È chiaro che davanti alla legge elettorale ogni partito si muove con i propri interessi, lo fa il centrodestra e lo fa il centrosinistra, che in questo momento probabilmente ha più interesse a lasciare che il centrodestra si carichi una partita come quella di riscrivere la legge elettorale, che non è una partita pagante dal punto di vista della valutazione dell'elettorato, perché questo governo rischia di chiudere la legislatura con un cambio, se riusciranno a farlo, di legge elettorale come unico provvedimento diciamo rilevante, e questo può diventare un'arma in campagna elettorale per il centro-sinistra.
0: Ecco, presidente Bignami, Merlo tocca un punto importante.
1: Dire che l'unico provvedimento rilevante in un governo che ha fatto nell'ultimo mese il piano casa, il salario giusto, la riforma del sistema dell'immigrazione, ha aumentato l'occupazione con numeri che credo, capisco che la sinistra abbia il suo mondo, poi ci sono i numeri che sono oggettivi.
2: No,
1: la loro crudezza,
2: io faccio la giornalista e cerco di leggere quelle che sono in questo momento le dinamiche. Per questo
0: questo è il parere di Giulia Merlo, sì.
2: In questo momento la cosa che è più discussa e su cui mi sembra che il centrodestra stia mettendo molta energia con molti vertici in queste settimane è la legge elettorale.
0: Sono casi, presidente Bignami,
2: sono piani nazionali a 10 anni.
1: Credo che presidente appunto Giulia Merlo sbagli, perché voi avete detto che il vertice è sulla legge elettorale, avete detto avrà oggetto la legge elettorale. A me risulta che abbia d'oggetto altri temi molto più significativi e importanti, che tra cui quello di cui appunto abbiamo parlato, del DDL sul nucleare, che necessita di un'accelerazione, perché il confronto che qualcuno spesso invoca, spesso utilizzato in realtà per buttare nella pastoia i temi, così come sul tema dell'immigrazione, visto che a giugno entrerà definitivamente in vigore il patto dell'immigrazione.

0: Grazione a Ville, quindi le procedure accelerate di frontiera consentiranno di poter ulteriormente aumentare il numero di espulsioni e di rimpatri, che sono già aumentati il 60%, mentre gli sbarchi sono crollati dell'80%, quei provvedimenti che sono immediatamente attuativi riguardanti il DL sicurezza. Poi è ovvio che se uno mi chiede la legge elettorale, io parlo a legge elettorale, ma dire che è la legge elettorale, sì, il tema che governa, probabilmente governa le preoccupazioni.
1: Le faccio un altro paio di domande.
0: No.
1: Sì, allora, sulla riforma della giustizia l'avevate portata insomma a casa, ma gli italiani hanno detto no. Sull'autonomia si va un po' a rilento, sul premierato dobbiamo aspettarci qualcosa da qui alla fine della legislatura?
0: Penso che essendo nel programma esattamente come l'autonomia e la riforma della giustizia, la approveremo alla Camera.
1: Senta, le voglio fare un'altra domanda, perché è un tema che oggi è su tutti i giornali. Che cosa succede al Ministero della Cultura? Perché insomma l'ennesimo colpo di scena dopo prima il forfè di Sgarbi, poi il caso San Giuliano, poi la Fenice con Beatrice Venezzi, poi la Biennale con Buttafuoco. Adesso il ministro Giuli licenzia due dirigenti e insomma questo ha generato, leggiamo dai giornali, le può dirci la verità, anche dei malumori dentro Fratelli d'Italia?
0: No, non ci sono malumori, fa un po' sorridere non la sua domanda ma ripercorrere i fatti. Sgarbi è stata richiesta che venisse allontanata dal centrosinistra e a seguito di un'incompatibilità presunta ha ritenuto di procedere in quella direzione. Venezzi, lasciamo stare gli scioperi, sempre anche quelli orchestrati, è il caso di dirlo, da certa sinistra, e anche quello, quindi diciamo che potremmo. San Giuliano, abbiamo poi visto i fatti, la sinistra ha fatto una gran cagnara, non mi viene un altro termine, e poi abbiamo visto chi era la vittima e chi era invece il responsabile di quello che è successo. E oggi io registro che il tema diventa che due dipendenti del ministero vengono rimossi. Non mi sembra, ecco, una cosa così enorme, poi magari sbaglio, io da viceministro ho sostituito il mio capo segreteria perché banalmente abbiamo ritenuto, tra l'altro l'intesa, di procedere in una certa direzione. Credo si possano contare numerosi casi di capi segreteria in tutti i ministeri che possono essere avvicendati in questo governo e nel precedente. Far diventare il punto, oggi ho aperto, no? Cioè, c'è un paginato intero sul fatto che ben due dipendenti del Ministero della Cultura sono stati allontanati. Beh, se sono questi i temi con cui la sinistra deve far polemica, vuol dire che il resto va abbastanza bene.
1: Però il capo della segreteria tecnica era anche una figura di peso proprio nel milieu culturale, no? Del centrodestra, è stato accusato di non aver informato il ministro sui mancati fondi al film su Regeni, no? Qualcuno ha detto ma quella commissione, no, come la commissione esaminatrice dei fondi, è una commissione autonoma, indipendente. E intorno al film su Regeni, insomma, la polemica, il ministro Giuli più volte è intervenuto anche pubblicamente. Secondo lei sono i giornali che speculano, strumentalizzano, mentalizzano, obiettivamente qualcosa poteva essere fatto meglio?
0: Guardi, sì, fatti, come ha detto giustamente lei, qualcuno accusa di non aver vigilato e i dati dicono che c'è una commissione che valuta. Probabilmente chi accusa viene da una cultura per la quale bisogna intervenire a gamba tesa sul lavoro delle commissioni autonome indipendenti, condizionale a indirizzare gli esiti della stessa. In effetti questo mi lascerebbe spiegare perché tanti soldi di tanti autori.
1: Gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, grazie a Giulia Merlo, firma del quotidiano Domani. In redazione ringrazio Roberta Genuini.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
4: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
5: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
6: Tra Lamborghini e Gabriele Corsi conducono l'Eurovision Song Contest. Sarà per sempre sì. Le semifinali domani e giovedì su Rai 2 e Rai Radio 2. Sabato la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
7: Propoli, pappa reale, polline e tanti mieli artigianali. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
8: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 10:29 minuti, andiamo in A13 Bologna-Padova, 3 km di code per un incidente, siamo tra Altedo e Bologna-Arcoveggio in direzione di Bologna. In autosole sul tratto Milano-Bologna vi segnaliamo anche qui un incidente con 3 km di code tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, 4 km di code nel tratto tra Lastra Assigna e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. In A25 al momento si segnalano 2 km di code a causa di un veicolo in fiamme tra Sulmona e Cuculo in direzione della Roma Teramo. Ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, 3 km di code al momento tra Fuorigrotta e Camaldoli in direzione della diramazione Capodichino. E in chiusura andiamo sulla dorsale adriatica in A14, 1 km di code per lavori al momento tra Grotta a Mare e Fermo in direzione di Ancona. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 12:25, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Pronto?
3: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Tutti in classe.
6: Le 10:30, Radio 1, tutti in classe, buongiorno, bentornati da Paola Guarnieri. È l'11 di maggio, oggi partiamo da una domanda che gira nell'aria da un po', che riguarda una disciplina, un mestiere e un insieme di competenze. Per anni, almeno dalla metà degli anni 90, abbiamo sentito esperti di ogni latitudine dire che il coding, letteralmente programmazione informatica, era il mestiere del futuro. Lo abbiamo insegnato nelle scuole come se fosse la nuova alfabetizzazione. In un attimo i developer, i programmatori, sono diventati artigiani d'oro, supereroi, richiestissimi, pagati bene, coccolati dalle aziende. E il coding è entrato nelle classi non solo come disciplina tecnica, ma come palestra del pensiero. Imparare a programmare, dicevamo, l'abbiamo detto anche noi, insegna a ragionare, a scomporre i problemi, a trovare soluzioni. Poi è arrivata l'intelligenza artificiale generativa, in pochi anni quel mondo ha cominciato a scricchiolare, forse anche sprofondare negli ultimi mesi. Oggi un agente autonomo che l'evoluzione dell'intelligenza artificiale conversazionale, scrive codice, lo corregge, lo ottimizza spesso meglio e più velocemente di un programmatore umano. Si parla di vibe coding in riferimento a un mestiere, quello del programmatore, che già si è profondamente trasformato, quello che tra poco siamo sicuri accadrà a molti altri mestieri. La domanda che ci facciamo oggi è: cosa resta del coding e dei programmatori? Subito i nostri recapiti, 335-699-2949 per scrivere sms WhatsApp, siamo su Rai Play Sound, trovate questa e le altre puntate, mi trovate su tutti i social e poi la mail per scriverci è tuttiinclasse@rai.it. Allora, per rispondere a questa domanda abbiamo invitato qui in studio una insegnante che di coding si occupa da diversi anni, da una decina d'anni, prima che entrasse e si diffondesse probabilmente nelle aule delle nostre scuole. Paola Mattioli, buongiorno, benvenuta.
7: Buongiorno, grazie.
6: Insegnante STEAM, in realtà l'acronimo STEM ha aggiunto da qualche anno anche la A di arte, ci spiegherà poi perché, è formatrice, ha contribuito a parlare di coding anche in ultime pubblicazioni, ne abbiamo parlato qualche settimana fa a proposito delle indicazioni nazionali, nel volume che ha curato Ericsson sulle indicazioni nazionali c'è proprio un capitolo dedicato al coding che entra anche nelle indicazioni nazionali dal prossimo anno per la scuola primaria e secondaria di primo grado che lei ha curato. Allora, Paola Mattioli, cominciamo a capire, intanto breve riassunto degli ultimi 30 anni circa, no? Io dicevo dalla metà degli anni 90 di coding si è cominciato a parlare come la vera disciplina, la disciplina importante quanto le lingue, quanto era il latino dei nostri padri per formare le menti degli studenti grandi e piccoli. Da dove è partita quest'onda e come è arrivata a noi in Italia?
2: Come hai detto, io insegno a scuola, insegno ai bambini dai 5 ai 10 anni. Sono oltre 10 anni che mi occupo di coding e di nuove tecnologie sotto il profilo della didattica. Io personalmente mi sono avvicinata al mondo del coding in seguito al grande evento che Obama fece negli Stati Uniti per invitare tutti i ragazzi a...
6: Era il 2013, se non sbaglio.
2: Sì, esatto, nel 2013 invitò tutti i ragazzi non a giocare in maniera passiva ma a costruire il loro gioco. A me è sempre piaciuto questo aspetto internazionale anche per la didattica e da lì ho iniziato a seguire questo grande filone del coding. Ovviamente il coding c'è da molto prima, possiamo parlare già dagli anni 60 con Papert in realtà, che aveva costruito il linguaggio di programmazione chiamato Logo, e quindi è proprio da tanto che c'è questo coding in giro.
6: Però con Obama poi ci si è messo Steve Jobs, Mark Zuckerberg, esperti che già con il loro lavoro avevano a che fare con la programmazione e che stavano costruendo una supremazia, potremmo dire, tecnologica, che adesso ci ha completamente invaso con aspetti positivi e negativi. Nacque negli Stati Uniti l'ora di coding, esatto. No? Hour of Code, in tutte le scuole doveva entrare il coding. Noi in Italia ci siamo arrivati nel 2022, è diventato obbligatorio, il ministro era Patrizio Bianchi, anche se già nel piano nazionale scuola digitale si parlava di coding, era però una suggestione, non era ancora obbligatorio. Entra nelle indicazioni nazionali con il ministro Valditara quest'anno, con la commissione che le ha elaborate, da settembre obbligatorio nelle scuole elementari e medie. Ci aiuti, Paola, a capire che cosa vuol dire insegnare a bambini, anche piccoli, tu lo fai alle elementari, il linguaggio computazionale, il linguaggio informatico?
2: Io penso che dobbiamo togliere dalla testa il fatto che fare coding sia far crescere dei piccoli programmatori. Per noi insegnanti il coding è un linguaggio di programmazione che permette ai bambini di approcciare il pensiero computazionale, che vuol dire che i bambini imparano come affrontare un grande problema spezzettandolo in problemi più piccoli. In questa maniera i bambini riescono a pensare in maniera algoritmica, e questo pensiero computazionale non ha a che fare soltanto con la matematica o con le scienze, con quello che riguarda l'aspetto appunto scientifico, ma va bene per tutti, perché è un approccio ad un pensiero che tu puoi sfruttare in qualsiasi disciplina, ma soprattutto negli aspetti della vita quotidiana.
6: Imparano però anche a scrivere gli elementi fondamentali del codice, le stringhe.
2: I bambini piccoli soprattutto utilizzano il codice a blocchi. Però se noi approfondiamo questo tipo di linguaggio già nella scuola media, potremmo iniziare a parlare di un linguaggio chiamato Python. Dipende sempre dal percorso che fanno i bambini. Se da piccola ha imparato già il codice a blocchi con Scratch Junior, Scratch ed altre piattaforme che comunque sia si rifanno a Scratch, man mano che cresci puoi approfondire le tue competenze. Poi ovvio, se il bambino è interessato, quando sarà più grande potrà anche lavorare nel linguaggio, nel campo informatico.
6: Ma non è questo l'obiettivo, no? Anche nelle indicazioni nazionali, tu l'hai specificato anche nell'ultima intervista quando ci siamo sentite, non vuol dire insegnare coding che io sto immaginando per te, bambino, ragazzo, una carriera di ingegnere, di programmatore. Che cosa ha di così universale per il cervello studiare coding?
2: Nelle indicazioni nazionali, secondo me, rispecchiano molto quello che era il pensiero di Obama, perché il coding, la programmazione, viene resa come un qualcosa che tu devi fare, devi costruire. Proprio come diceva Obama, no? Costruisci.
6: Ha a che fare con il risolvere problemi.
2: Devi risolvere delle situazioni problematiche e soprattutto abitua i bambini a vedere l'errore non in maniera negativa, ma qualcosa che è spunto per costruire nuovi percorsi. E secondo me, soprattutto nella società che viviamo oggi, è importantissimo che i bambini sin da piccoli imparino ad affrontare l'errore.
6: È un linguaggio che integra tante discipline, tant'è che dicevo all'inizio, tu che rientri nella categoria, ti presenti come insegnante nell'area STEM, STEM è l'acronimo per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, ad un certo punto hai sentito la necessità di inserire la A di arte, STEAM. Perché? E come lo hai fatto? E come lo fai anche a scuola con i tuoi bambini?
2: Nella mia scuola da circa 2 anni io ho costruito un curriculum che si basa sull'arte, quindi noi abbiamo avuto l'opportunità di inserire questo STEAM come disciplina e noi facciamo percorsi scientifici, tecnologici a partire dalla presentazione di un artista. Io mi ritrovo molto in

0: Questo anche per la mia partecipazione ad una conferenza negli Stati Uniti, il cui tema era proprio l'integrazione tra arte e STEM. Quindi vuol dire che è qualcosa che si può fare.
1: Per esempio, quale artista?
0: Ad esempio, uno dei miei artisti preferiti è Alexander Calder. E, i bambini.
1: Quello dei mobile.
0: Esatto, i bambini hanno costruito questi mobile con i quali hanno provato a capire l'oscillazione, il moto. Poi, ovvio, io insegno nella scuola primaria, quindi ho chiesto l'aiuto di una collega che insegna nel liceo della nostra scuola. E i bambini hanno quindi appreso dei contenuti facendo con le mani. Così l'esperienza didattica, secondo me, diventa memorabile.
1: Hai riscontrato, visto che lo usi da tanti anni, dei miglioramenti, dei risultati in quello che i bambini imparano, nel loro atteggiamento?
0: Secondo me la cosa più positiva che io ho visto, che loro hanno sviluppato, è la tenacia. Perché quando loro costruiscono qualcosa, magari al primo tentativo non viene, al secondo neanche, ma loro non buttano tutto all'aria, continuano perché vogliono vedere quella cosa fatta proprio con le loro mani.
1: Che è una lezione fondamentale poi anche per andare avanti nella vita, affrontare mille tipi di sfide. Questo per quanto riguarda le aule scolastiche. Dicevo però all'inizio che parlare di programmazione oggi vuol dire fare riferimento anche ad un'ampissima categoria professionale che nel passato è stata molto celebrata, è stata molto coccolata e che adesso sente scricchiolare letteralmente il terreno sotto i piedi. Parlo naturalmente dei programmatori. La data, anche qui abbiamo una data d'inizio, che a fine di novembre, il 30 novembre 2022, quando tutti noi abbiamo visto arrivare l'intelligenza artificiale generativa conversazionale come ChatGPT, Gemini, insomma poi gli strumenti si sono moltiplicati e che ha impattato in maniera forte in questi 3 anni su alcuni mestieri prima di altri. Ci sono stati traduttori, lo abbiamo raccontato anche a tutti in classe. In questo momento la categoria dei programmatori è fortemente messa in pericolo, comunque disorientata, mettiamola così. Quello che ci racconta un programmatore che noi abbiamo intervistato, Piero Savastano, è stato ricercatore all'Università La Sapienza, al CNR da anni, divulga i linguaggi della programmazione e studia l'intelligenza artificiale. Bene, noi gli abbiamo chiesto com'è in questo momento il suo umore, la sua professione, sentite cosa ci ha raccontato.
2: Se ne parla tantissimo e si avvistano i primi grandi impatti, in particolare nella giornata del programmatore, che prima era una giornata passata a scrivere codice, adesso è una giornata passata a vedere una macchina che scrive codice mentre tu la controlli, cioè tu dal tuo computer chattando dici ai tuoi agenti di coding come Cloud Code, Codex e altri, insomma tu gli dici cosa fare, lui lo fa è diventato più un lavoro di monitoraggio di cosa fanno questi qui piuttosto che di scrivere veramente il codice in sé. Si cominciano a vedere meno annunci di lavoro per i junior, questo è tutto il mondo, e poiché la cosa sta cambiando molto velocemente e se ne parla tantissimo, siamo molto in subbuglio.
1: Tu stai vivendo sulla tua pelle questa trasformazione. Che cosa vuol dire per un programmatore aggiornarsi, trasformarsi con l'arrivo dell'intelligenza artificiale generativa?
2: Non è una semplice un nuovo strumento per creare codice, per creare applicazioni, per fare cose. È proprio un modo diverso di lavorare ed è un modo che mina le fondamenta a determinate abitudini, minaccia anche un po' il lavoro, più che altro il modo in cui si lavora, se non vogliamo concedere che minaccia il lavoro tutto quanto. Ci tengo a dire che questa cosa arriva per prima adesso ai programmatori, ma c'è stata per i traduttori e arriverà per tutti gli altri. Insomma, questa qui è una cosa che riguarda tutti i colletti bianchi cosiddetti.
1: Al centro di questa trasformazione ci sono gli agenti autonomi, evoluzione delle chat di intelligenza artificiale generativa, sistemi, programmi che prendono decisioni e agiscono autonomamente partendo da un input che noi gli diamo, ma senza bisogno di ricevere istruzioni passo passo. Tu li usi, ci fai capire come?
2: Immagina di fare un lavoro magari di segreteria, magari più vicino all'organizzare, ne so, appuntamenti di calendario, oppure fare preventivi, insomma tante cose tipiche dell'ufficio, ma anche insomma trovare un po' le fonti per fare un pezzo di giornale. Sei abituato a fare cosa? A prendere il computer, cercare attivamente le cose, te le scrivi, te le organizzi. Adesso si tratta più di dire a una specie di esecutore costantemente a tua disposizione cosa deve fare e guardarlo mentre lo fa, monitorarlo. Se devo

0: fare una ricerca su che cosa è successo in Ecuador. Io non mi metto a cercare direttamente io sui siti ecuadoregni oppure a fare la rassegna di diverse fonti. Io dico al mio agente, cioè alla mia intelligenza artificiale, di fare questa ricerca riportando le fonti e leggo direttamente il report e poi gli dico organizza questa cosa in un articolo fatto così così e colà e mi leggo l'articolo prima di pubblicarlo. Cioè diventa un lavoro di monitoraggio più che di ricerca e scrittura.
1: È una fase che non si può saltare, non si può evitare, non si può negare. Tu dicevi è come andare a cavallo quando arriva l'automobile.
0: Tu sei libero o libera di scegliere no, questa cosa non la uso, però succede che se non la usi mentre tutti gli altri lo fanno rimani un po' a un vecchio modo di fare le cose, diventi un po' un artigiano di quelli che fanno le cose a mano mentre il mondo poi anda davanti.
1: Come si fa a convincere i lavoratori che questa è una trasformazione che porta anche dei benefici?
0: Secondo me con il gioco, con un avvicinamento graduale, facendo rete con i propri colleghi, si riesce un po' a intravedere le possibilità che sono enormi, ma richiedono appunto di cambiare parecchie abitudini, ignorare tante delle competenze acquisite in decenni di lavoro, ad esempio programmare come si fa, come funziona la tecnologia, questo vale sempre ovviamente, ma vale sempre meno la capacità di scrivere codice, vale sempre di più la capacità di disegnarlo ad alto livello e monitorare il tuo agente di coding mentre lo scrive. E ripeto, questa qui è arrivata per i programmatori adesso, ma è un'ondata che sta per arrivare su tutti i lavori di ufficio, tutti, nessuno escluso.
1: Che tipo di ricchezza, se di ricchezza possiamo parlare, ha portato questo confrontarti con una nuova dimensione del lavoro di programmatore?
0: Si aprono delle possibilità prima inesistenti, sia in termini di esplorazione, di creatività, la possibilità di finalmente delegare cose che non ti va di fare, che sono molto ripetitive, delegarle alla macchina, far partire dei progetti che non avresti mai fatto partire perché magari sarebbero stati molto più impegnativi. Quindi in realtà è uno strumento potentissimo.
1: Piero Savastano, programmatore divulgatore, che ci ha confessato anche il disorientamento, lo scoramento che coinvolge tanti programmatori come lui in questo momento di grande trasformazione in cui si parla di vibe coding, cioè approccio diverso in cui non è più il programmatore che scrive proprio la sintassi che produce, no, il linguaggio informatico, ma guida un computer, un agente autonomo che lo fa, e questo comporta una grande trasformazione che a partire dai programmatori, noi lo diciamo spesso a tutti in classe, coinvolgerà in realtà tutti gli altri mestieri. Paola Mattioli, tu non programmi in realtà, cioè non nasci come programmatrice, sei laureata in lingue orientali, però ti sei avvicinata al coding, quindi i primi rudimenti della programmazione ce li hai e hai sfruttato anche l'intelligenza artificiale per migliorare un po' questa tua competenza, per accedere più facilmente ad un'area professionale che non è la tua.
2: Sì, ho avuto l'opportunità di partecipare ad una summer school per docenti col professor Redaelli e mi sono portata a casa tantissime nozioni da questa summer school, dove ad esempio tra le tante ho imparato a realizzare presentazioni con ChatGPT e a importare il codice di quella presentazione dentro Google Presentazioni e trovarmi il lavoro già fatto. Quindi uso l'intelligenza artificiale per semplificare il mio lavoro.
1: Questo che in realtà riguarda molti lavori, ecco, è un esempio perfetto di che cosa vuol dire usare gli strumenti per semplificare, in alcuni casi per trasformare completamente il proprio lavoro. Un ascoltatore ci scrive: insegno da oltre 10 anni coding nelle scuole in progetti gratuiti per conto di una multinazionale. Attualmente i problemi sono legati alla scarsa formazione degli insegnanti, che spessissimo confondono il coding come qualcosa di precostituito e la vedono come programmazione. Tu sei formatrice, ti riconosci, lo vivi anche tu questo problema?
2: Sì, diciamo che questa ascoltatrice dice il vero. Il problema di fondo è vedere il coding come qualcosa a parte che esula tutto il resto. Sicuramente se riusciamo a vedere il coding come uno strumento per la didattica, come può essere la calcolatrice, la penna, l'approccio cambia. Quindi molti insegnanti non riescono a avere questa visione. L'unica soluzione è il contagio positivo, che quelli che sono dentro diventino dei buoni stalker per la didattica.
1: Degli ambasciatori.
2: Esatto.
1: A proposito di ambasciatori e di grandi istituzioni e di grandi movimenti internazionali, ci colleghiamo, mantenendo sempre il tema di cui parliamo, a quello che succederà alla stretta attualità, diciamo così, perché tra un paio di giorni la principessa del Galles, Kate Middleton, Catherine, sarà a Reggio Emilia, lo ha abbondantemente annunciato, perché vuole andare a vedere cosa succede di straordinario negli asili di Reggio Emilia, grazie ad una reputazione che gli asili di Reggio Emilia con il Reggio Approccio si sono guadagnati da anni e che intorno agli anni 90 è arrivata anche in tutto il mondo grazie ad una famosa copertina di Newsweek in cui si elogiavano gli asili di Reggio Emilia come gli asili più belli, più innovativi. Kate Middleton ci andrà mercoledì e giovedì, andrà a visitare la fondazione Loris Malaguzzi, che è il pedagogista che ha reso, almeno il primo che ha reso solido il metodo di Reggio Children. Barbara Donnici, che è collegata con noi. Barbara, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: È una ricercatrice al Centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, Fondazione Reggio Children. Prima di andare a capire come il coding è entrato, perché lei studia questo come ricercatrice, negli approcci anche più tradizionali per trasformarlo e per arricchirlo, come ci ha raccontato Paola Mattioli, Barbara Donnici ci racconta brevemente per quale motivo Kate Middleton viene a Reggio Emilia, che cos'è che di straordinario succede negli asili di Reggio e al Centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, visto che lì ci lavora da tempo.
3: Sì, grazie per questa opportunità, buongiorno a tutti. Ma allora, quello che lei troverà sicuramente diciamo è un approccio educativo che si è sviluppato nel corso di molti anni, fin dal secondo dopoguerra, che dal nostro punto di vista rimane molto attuale, perché ci sono alcuni elementi, diciamo, che lo caratterizzano e che oggi sembrano più importanti che mai. C'è un tema diciamo fondamentale, che è quello della pensare all'educazione come un processo democratico e partecipativo, e quindi l'idea che tutti possano contribuire a quello che succede dentro le scuole e che le scuole possano contribuire a quello che succede in città. E questo parte un po' dall'idea di bambino come cittadino fin dalla nascita. C'è questa, a Reggio Emilia si porta avanti questa idea, insieme alla idea che i bambini fin da piccolissimi siano competenti ad apprendere e che abbiano delle potenzialità che si devono sviluppare, che devono grazie al supporto degli adulti.
1: Questo arriva
3: adulti che accompagnano, non insegnano.
1: Sì, esatto, è fondamentale. Si parla di dialogo, il maestro sì. Non è chi parla e chi trasmette, ma è chi costruisce insieme al bambino, perché il bambino, come lei ci dice, Barbara Donnici, ha in sé grandi potenzialità, una creatività che va guidata, ma non va né censurata né limitata, ma va coltivata. In questo approccio, come si inserisce il coding, che è la disciplina che lei come ricercatrice ha portato avanti con un approccio specifico?
3: Sì, infatti l'altra caratteristica di Reggio Emilia è questa voler promuovere quelli che vengono definiti 100 linguaggi dei bambini, cioè tutte le possibilità che noi abbiamo, non solo i bambini, in realtà tutti gli esseri umani, di apprendere e di esprimerci, che vanno al di là di quelle classiche tradizionali, ce ne sono tantissime. E il coding può essere considerato uno di questi. Noi abbiamo negli anni sviluppato come Fondazione Reggio Children, la nostra fondazione è una fondazione di ricerca. Quello su cui abbiamo lavorato è stato l'idea di combinare l'approccio di Reggio Emilia, quindi con i suoi valori, e insieme a alcune ricerche che vanno avanti anche in questo caso da anni, legate all'idea della relazione tra gioco e apprendimento.
1: Si parla di approccio playful, che è una parola playful, esatto. Intraducibile in italiano, perché è proprio piena di gioco, no?
3: Esatto, sì, infatti noi parliamo di approccio playful all'apprendimento, non avendo trovato, diciamo, un termine che renda proprio questa pienezza di gioco che è nella parola playful.
1: Che vuol dire?
3: Per esempio,
1: in concreto, ecco, come lo fate concretamente?
3: Concretamente lo facciamo intanto lavorando molto sulla relazione e sull'ascolto dei bambini. Spesso parlando con le insegnanti si dice noi ascoltiamo i bambini e tutte dicono certo che li ascoltiamo, poi quando lavoriamo insieme invece ci si stupisce dello spazio grande che diamo ai bambini, perché in realtà i bambini anche piccoli arrivano già con delle loro competenze, quindi possono già portare un contributo a quello che si fa insieme. E noi abbiamo fatto lo scorso anno, lo ripeteremo quest'anno, un'esperienza di Summer School nell'ambito della collaborazione che abbiamo con la Fondazione Lego. Abbiamo alcuni progetti di ricerca che portiamo avanti insieme a loro e lì per esempio abbiamo fatto una prima sperimentazione con l'intelligenza artificiale e mi fa piacere, ho ritrovato sia in quello che diceva la dottoressa Mattioli, Paola, che il programmatore, ho ritrovato molte cose nel senso il tema è fondamentale capire come funzionano le tecnologie.
1: Esatto. Tra l'altro, Paola Mattioli mi diceva che lei è stata nel suo percorso di aggiornamento, di formazione, lei gira anche molto oltre l'Italia, è stata anche da voi a Reggio e voi avete presentato proprio qualche giorno fa all'Università di Modena e Reggio Emilia un documento, un rapporto, una ricerca sull'intelligenza artificiale.
3: Sì, infatti su come i bambini abbiano lavorato nella fase, diciamo, quella preliminare all'intelligenza generativa, e sicuramente Paola conosce questo strumento che abbiamo utilizzato che si chiama Teachable Machine, che è, di fatto è una piattaforma web per addestrare la macchina dove non serve il codice. Okay. Quindi abbiamo già superato quella fase lì, ma i bambini in questo caso dovevano insegnare delle cose al computer, cioè individuare dei campioni e fornire dei dati al computer perché i computer potessero poi interagire, nel nostro caso riconoscendo cose diverse. Le faccio un esempio, partendo dalla stessa proposta, alcuni bambini hanno lavorato sulla richiedere al computer di riconoscere delle pose yoga.
1: Ok.
3: È una cosa abbastanza inusuale che non ci aspettavamo, per esempio, ma che è venuta dai bambini, perché nel piccolo gruppo in cui lavoravano una di loro era appassionata di yoga e quindi hanno proposto di mostrare al computer diverse pose e poi chiedere al computer, una volta addestrato, di riconoscere le diverse pose.
1: È un esempio di come, partendo senza mettere in discussione un approccio positivo, utile come quello e funzionante, efficace come quello che a Reggio ha portato avanti, in realtà i nuovi linguaggi, intelligenza artificiale, il coding, possono essere inseriti come strumento, come ci diceva anche Paola Mattioli. Ci avviciniamo alla chiusura, in poche parole, Paola Mattioli, è una evoluzione che migliora il modo di insegnare e di apprendere.
2: Sì, secondo me questo approccio può migliorare tutta l'attività didattica, ma bisogna fare attenzione a farla entrare in maniera trasversale e non come qualcosa in più da fare a scuola.
1: E questo è fondamentale, lo abbiamo raccontato oggi con Paola Mattioli. Io ringrazio Paola Mattioli, Barbara Donnici e Piero Savastani, i nostri ospiti, Ludovico Suppa alla regia, alla parte tecnica Alessandro Adreani, da Paola Guarnieri, buon lunedì.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa.

0: casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
2: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
3: Noi spesso raccontiamo di sogni.
4: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
2: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi, delizie dal sole, a un euro.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Stati Uniti-Iran, sembra essersi arenato di nuovo il negoziato ed entrambi i governi addossano il fallimento dell'ultimo tentativo di compromesso all'altra parte.
3: Teheran respinge al mittente le parole di Trump, che ha bollato come inaccettabile la proposta di accordo della Repubblica Islamica. Il portavoce Baghaei, che definisce al contrario ragionevoli le proposte presentate a Washington tramite i mediatori pakistani, accusa anzi la Casa Bianca di agire in modo irresponsabile. Contemporaneamente l'agenzia Tasnim, vicino ai pass d'Aran, fa sapere che una petroliera che trasportava greggio iracheno ha passato nelle scorse ore lo stretto di Hormuz, seguendo indicazioni delle forze armate di Teheran. Non è l'unica ad aver effettuato l'attraversamento negli ultimi giorni, ma rivendicare un ruolo nell'accaduto è per gli iraniani un modo di riaffermare il controllo sullo strategico passaggio, uno dei nodi delle trattative con Washington, insieme al programma nucleare iraniano, vera e propria linea rossa per Trump. Va smantellato, ribadisce alla statunitense CBS anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui la guerra non è finita e il regime degli Ayatollah può ancora cadere. Regime che, se da un lato scarcera su cauzione la premio Nobel Mohammadi, in precarie condizioni di salute e ora ricoverata, dall'altro annuncia l'ennesima esecuzione di una presunta spia. Davide Maggiore, GR1.
2: Altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. Dopo le apparenti aperture al dialogo di Putin, il ministro degli esteri di Kiev parla di un possibile nuovo ruolo dell'Unione Europea. Ma l'alta rappresentante di Bruxelles per la politica estera, Kallas, boccia il suggerimento arrivato dal Cremlino che a mediare sia l'ex cancelliere tedesco Schröder, vicino alla Russia. Intanto Mosca e Kiev continuano ad accusarsi reciprocamente di violazioni durante il breve cessate il fuoco che scade oggi. Antivirus, continuano alle Canarie i rimpatri dalla nave Ondius. Il livello di allerta nel nostro paese resta basso, ma in giornata sarà diramata una circolare per regioni e uffici di frontiera. Gli aggiornamenti in diretta con Sonia Filippazzi.
4: Nessun allarme in Italia, dice il Ministero della Salute. Se il rischio aumenta, alzeremo le misure. Stanno bene in isolamento precauzionale le 4 persone che erano sul volo, su cui è salita per poco la donna poi deceduta andata via dalla nave Ondius, su cui era già morto il marito, la prima vittima del contagio, circa un mese fa. Ad oggi i decessi tra i croceristi sono 3, una decina i contagi tra i passeggeri sulla nave o già rimpatriati. Ricoverata da ieri una francese, nella notte peggiorata, 2 americani risultano, uno senza sintomi ma positivo, l'altro con lievi sintomi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda stretta adesione alle procedure del caso, isolamento, monitoraggio, tracciamento di possibili contatti.

moglie incinta. L'uomo ha chiesto asilo politico dopo essere sbarcato a Milano Malpensa perché teme la pena di morte prevista nel suo stato. Il processo era fissato per il 5 giugno ed è attesa una richiesta di estradizione, ma il nostro ordinamento la vieta verso paesi in cui l'imputato rischia la pena capitale. L'opposizione dei governi alle fusioni bancarie frena il mercato unico, e quanto ha detto il vicepresidente della BCE Louis de Guindos in un'intervista al Financial Times in merito alle dichiarazioni del governo tedesco, che si è detto contrario al tentativo di scalata di Commerzbank da parte di Unicredit. Il problema principale di questi messaggi nazionali, ha spiegato, è che minano la credibilità dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Il presidente Mattarella è a Milano in questi minuti in visita alla Fondazione Renzo Piano. Tra un'ora è atteso alla Scala per il concerto diretto da Riccardo Scilli, che celebra la rinascita del teatro l'11 maggio 1946, dopo la guerra. Nella Scala, ridotta in macerie dai bombardamenti e ricostruita a furor di popolo, tornò la vita della musica. È stata ascoltando proprio l'esecuzione di quel giorno e la bacchetta di Arturo Toscanini, rientrato 79enne a Milano dopo l'esilio volontario. Come 80 anni fa risuonava il Va Pensiero, il canto degli ebrei del Nabucco di Verdi, musica oltre la musica, con il coro allora diretto da Vittore Veneziani, allontanato nel 38 per le leggi razziali. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea a Indipendentemente, prossimo giornale radio alle 12.

0: RAI Radio 1, programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E quando sono le 11.06 e 12 secondi in questo istante, il buongiorno vi viene da Maddalena Lubini che vi parla in diretta dallo studio 5 della sede RAI del Friuli Venezia Giulia in onda sulle frequenze di Radio 1. Un buongiorno anche da Riccardo Stoic che oggi cura la parte tecnica e come al solito a quest'ora diamo assieme un'occhiata al nostro palinsesto in programma per oggi. Fra qualche minuto WF Velindì farà un resoconto del Salone del Mobile di Milano che ha visto la partecipazione di alcune aziende friulane. Ospite Giusto Maurig, vicepresidente di Confartigianato Udine. A seguire alle 11.20 ci sarò io con pillole di salute. Inizieremo con Pneumo Trieste 2026, il congresso nazionale dedicato alle malattie respiratorie che inizia fra qualche ora, organizzato dalla pneumologia dell'ospedale di Catinara e dall'Università degli Studi di Trieste. Una 3 giorni che porterà in città oltre 600 professionisti da tutta Italia con la partecipazione di relatori nazionali e internazionali. Ospite il professor Marco Confalonieri, direttore della struttura complessa di pneumologia. Ci trasferiremo poi a Udine per presentare prima un servizio innovativo che si pone come ponte fra la neuropsichiatria infantile e la psichiatria dell'adulto con l'obiettivo di garantire continuità di cura e intervento precoce. Ospite sarà il professor Marco Colizzi, direttore della clinica psichiatrica di ASUFC. E concluderemo la puntata con la parte dedicata alle pratiche dolci che possono accompagnare un percorso terapeutico e oggi parleremo di meditazione che è sempre più utilizzata anche in ambito clinico. Con noi Renzo Maggiore, formatore e saggista. A seguire a mezzogiorno, ma come parli, prontuario per il linguaggio della generazione Z, sempre più adolescenti. Oggi costruiscono il proprio immaginario affettivo e sessuale attraverso il web, spesso senza strumenti adeguati. Secondo Save the Children e Ipsos, meno della metà dei ragazzi italiani riceve un'educazione sessuale a scuola. Ne parleremo con Alessandra Cugnala, assistente sanitaria impegnata nelle scuole del Friuli Venezia Giulia. E arriveremo così alle 12.30 quando la linea passerà al giornale radio. Sentiamo qualche anticipazione dai colleghi della redazione.
2: Ancora nessuna notizia della donna di 49.

0: anni, sparita insieme ai due figli adolescenti e a quattro cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Piacenza diretti in Friuli, dove è stata trovata la loro auto. Anche oggi proseguono le ricerche, ne parleremo nel giornale radio delle 12.30. A Trieste, lavoratori della Startech in presidio dopo che l'8 maggio non sono stati versati gli stipendi come promesso. A Udine e CISL, associazioni datoriali assieme contro il dumping contrattuale, mentre a Pordenone continuano le iniziative per ricordare i 50 anni dal terremoto, in questo caso con una mostra. Infine, un'ampia pagina dedicata allo sport, si comincia con il volley e comprata in festa per lo storico traguardo per i gialloblu e per tutta la regione. Per la prima volta, infatti, una squadra maschile di volley del Friuli Venezia Giulia approda al campionato nazionale più importante. A seguire il basket, sconfitte Udine e Trieste, mentre Cividale vince a Rieti e prepara la gara 3.
1: Queste le principali notizie del giornale radio, mentre le nostre trasmissioni riprenderanno alle 13.30 circa con Finché Food, che dedicherà la puntata alla corretta alimentazione. Che deve essere dolce o salata? Sempre più studi evidenziano i benefici di una colazione equilibrata e meno ricca di zuccheri semplici. E con il nutrizionista Stefano Vendrame parleremo di abitudini alimentari, falsi miti e delle basi scientifiche della colazione salata, senza rinunciare al gusto. A seguire lo spazio con la grande musica di Mi chiamano Mimì, l'argomento di questa settimana, Shakespeare in musica, da Verdi a Tchaikovsky, passando per Rossini, Bellini e Gounod. Il teatro del Bardo continua a ispirare compositori di ogni epoca. E in questa puntata parleremo del legame fra letteratura e musica, degli appuntamenti da non perdere in regione e di Romeo e Giulietta di Charles Gounod in scena al Teatro Verdi. E concludiamo la nostra programmazione di oggi alle 15.15 con WFV Lindy. Ci trasferiremo a Remanzacco per l'omaggio nel centenario della morte a uno dei suoi figli più illustri, Giuseppe Missio. Molte le iniziative promosse da un comitato dedicato e sostenuto dall'amministrazione comunale, e fra i momenti principali la pubblicazione del volume A testa alta, Giuseppe Missio, cattolico popolare, spirito libero fra le contraddizioni del primo Novecento in Friuli, scritto da Stefano Gasti e pubblicato da Olmis Editore. Questa dunque la programmazione di oggi. Un buon ascolto in nostra compagnia da Maddalena Lubini.
2: Uè, o Fevelin di un programma di attualità, costume, culture e società.
3: A son lazzo ne vore pos americans, ma è stata una presenza dall'Orient di Miec e parfin dall'Ucraina, dulla che a dispiede sguari sin corse, le aziende stan considerando di tornare a scominciare il più di corse possibile a lavorare e a vendere. La partecipazione non era un evorone, ma di alte qualità. I stands erano in plens di visitatori che volevano comprare, non dome per curiosità. Questa è la visione dei fieri dal mobile di Milano portate a chiase des imprese furlanis che a partecipare a dispiede crisi. Ho vinto là in devanta il messaggio che questa edizione è adatta e con questo messaggio sono tornati in Friul che sono stati là a mostrare i loro lavori. Di questo fevelare in voi su Radio Rai 1, saluti Antonella Lanfrit con Giacomo Plotner e Righie, e ti apparì in l'occasione anche per capire con che castagne in prime linee c'è mut che va tanta consums dai privati e anche c'è mut che va a far sui marchiati, stando la situazione volubile a livello internazionale. E dopo che sono passate qualche giornata dal salone, con no, per tutto questo, il vicepresidente di Confartesanà di Udin, Giusto Mauric. Buondì e grazie per essere con noi.
4: Buondì a tutti, buondì a te e buondì a tutti gli ascoltatori.
3: In allora, questo salone non gli era facile, però tutto caso un troppo di aziende artesane hanno deciso di là di stesse e lui all'era con loro. C'è situazione veso chiatata, intanto dal punto di vista dei espositors. E ci hanno questi espositors in queste place internazionali rispetto alle aziende furlanes?
4: Allora, sicuramente sono là a scontare in dubbio, perché considerando la situazione internazionale che poi tra conoscenze è stata una scommessa. Ma una scommessa perché appunto sia voi di là in davanti non ti fermasse. ponderato e dopo per l'ultimo sono stato anche con te, perché se come che le statite prima è stato manco lento, però più interessate con delle prospettive anche qui. Il problema è che sono lì che hanno, siccome io ne ho l'attività dei marchiati, da notizie economiche, che ogni vita cambia una, che sono lì che pronto a partire, ma non arrivi mai a fare scatti, ecco.
3: E rispetto a cercare esponuto, quali sono gli aspetti di competitività più alte capodinvela le aziende furlane, che scaringa lì, insomma, che artesane in particolare?
4: Beh, sicuramente rispetto ai grandi gruppi che sono più strutturati, noi siamo più dinamici, più veloci, possiamo cambiare i modelli, possiamo disegnare i modelli più facilmente e più velocemente a quelli che sono resistenti dal cliente. E anche se tu che pensi magari che come le aziende grandi si facevano il design, invece per design lo fanno anche le aziende piccole, perché viene la manualità e per fortuna viene anche in offering che si porta una rete sul territorio di affidanza, appunto, che non sono da me che esponi, ma sono anche che sono da Urda poco, che danno una mano e contribuiscono, e naturalmente si arriva a sedi competitivi in un mercato che non è fatto.
3: Sicuro, e dopo è un'originalità proprio, no? Cioè la creatività e la sidesa sono da perdute, non come delle grandi strutture.
4: Assolutamente, immagino perché non vengono una flessibilità, tutto di pensare che le aziende grandi che chiappe magari l'hotel o il contractor internazionale che dà di fare in chiamare, però dopo ha di fare l'angolar, e l'angolar fatto misura lo fa l'azienda più piccola che non fa da volte quotidiane, perché loro mettono in rente tutti lo stock standard che io hanno, però sono standard, quanti anni fa dopo le robe particolari difficilmente rivengono a farlo all'interno dell'azienda grande.
3: In conti invece dal gusto, disegno, no? In un salone in tunete di crisi, c'è gusto che l'ha proponuto, essenziale, poi ricerchiato, color scurs, clars, c'è linee?
4: Sicuramente chi sta disegno si lava più sull'essenziale. Io vi do distante tavole scure cui qui bianchi in marmo, qui bianchi in pietra, qui bianchi in grass, quindi se, dopo naturalmente a seconda di tutto che vengono, dopo anche le qualche donna è un po' più disin, trasgressivo, anche per farci per salon, tu metti anche le robe che abiti al volo, quindi anche le robe un po' appariscente. Sicuramente tocchi a 360 gradi è il discorso della sostenibilità, insomma, con sostenibilità, della sostenibilità per riuso e tutto quello che sia.
3: E questa era dal punto di vista dell'azienda, e qui si arriva per comprare o per vegus di comprare, vi dite che era qualche americano, ma sicuramente non era la presince.
4: No, che boss, si sono maravigliati perché se più di qualche stand mi hanno detto, ma sono arrivati anche russi piuttosto che ucraino, perché stanno aspettando di vedere se l'Europa si ferma, ci siete pronti per ripartire, insomma, ecco. Io personalmente in coerenza lì con i ravi ho veduto un lavoro di aziende anche italiane che vi ho dato in attività, quindi anche il mercato interno, diciamo, ecco. Con tutte le difficoltà che sono, però il giro si muove.
3: E il Medio Oriente?
4: Allora, il Medio Oriente, non tantissimo, dipende da zone, insomma, di chi le guerre, naturalmente no. E ieri dai contractor, dai paesi, che come hanno un po', cioè, di Dubai, di chi bandi sì. Perché che, di ciò che mi hanno detto, visto che è un periodo di calma, tra virgolette, per questioni, insomma, contingenti, e stanno vedendo di approfittare per ristrutturare granchi albergo se per mettere a posto il mucchio quando torna a viaggio se ti sei pronto.
3: A qualche settimana di distanza dal salone, purtroppo queste volatilità internazionali, queste incertezze noi passate, c'è mica si fa sa fa imprese in queste situazioni? Proprio quando tutti vorressing, però magari non firming il contratto.
4: Non è facile, infatti è un po' anche la discussione di tra noi imprenditori e artigiani, le difficoltà di fare una programmazione, perché è tutto, tutti ti domandano dalle banche ai commercialisti fare una programmazione annuale, biennale, triennale, il business plan e tutti i robe lì. Ma quando tu hai qualcuno che le mattine dopo, da sera alle mattine ti dice aumenti il 25% di dazio, dopo sì. Un mi fermi. No, dopo ho fatto un'altra roba, sicuramente è difficile. Le fa imprese in questo momento le tante difficili.
3: E proprio te in 30 secondi, il marchiato di Sintalian e anche Furlan, può di aliesi un, non dico una sicurezza, ma insomma il marchiato di prossimità, come hai al. Forse anche un po' più valore?
4: Allora, sicuramente in casa è più facile vendere, però anche nella situazione economica non è facile, perché sì. Qui che lei vede in un momento di difficoltà così che non la prospettiva non io spento, e qui che noi uguali i banchi noi danno perché non tu sai se un domani tu hai lavoro o no, quindi io nella situazione bisogna che anche di male male. Sicuramente anche noi, visto che il turismo che lo lì, anche che l'interno sta crescendo, perché se non tu vassi all'estero tu ti muovi internamente, sicuramente un vendita che possiede, no, sicuramente il le sostituzioni di tutto il mercato, ma un aiuto sicuro a un rinnovamento a nostre strutture ripetibili, sì. Effettivamente se tu vassi a vedere
3: Hanno bisogno. Sicuro. Grazie un grum allora al vicepresidente di Confartigianato di Udine, Giusto Mauric, per essere stato con noi. Un saluto a lui e a tutti di Antonella Lanfrit con Andrea Fontanota e Partecniche. No, si torna a sentire domani.

0: cure di salute. Consigli pratici per vivere meglio.
1: E un buongiorno, buongiorno da Maddalena Lubini e ben ritrovati sulle frequenze di Radio 1 Rai, pronti a iniziare una nuova settimana di programmazione in nostra compagnia. Un buongiorno anche da Paolo Cassano che oggi cura la parte tecnica. E quindi pillole di salute, come ogni lunedì, uno spazio dedicato all'informazione medica e scientifica e raccontata, speriamo, in modo chiaro e accessibile, perché la salute riguarda tutti noi ogni giorno nelle scelte che facciamo, negli stili di vita, nella prevenzione, ma anche nella capacità di orientarci fra notizie, innovazioni e falsi miti. E in ogni puntata cerchiamo di capire meglio il nostro corpo, la medicina che cambia e le sfide della sanità contemporanea, insieme ai nostri ospiti che sono medici, ricercatori e professionisti della salute. E oggi partiamo da Trieste, che si prepara a diventare per 3 giorni la capitale italiana della pneumologia. Da oggi, infatti, fino a mercoledì, torna a Pneumo Trieste 2026 il congresso nazionale dedicato alle malattie respiratorie promosso dalla pneumologia dell'ospedale di Catinara Asugi, dall'Università di Trieste, sotto il coordinamento scientifico del professor Marco Confalonieri. Oltre 600 specialisti provenienti da tutta Italia, insieme a esperti internazionali, si confronteranno sulle più recenti innovazioni nella diagnosi e nella cura delle patologie respiratorie, temi altamente specifici ma che riguardano sempre più da vicino anche la vita quotidiana dei cittadini, soprattutto in un'epoca in cui la qualità dell'aria, invecchiamento della popolazione e nuove fragilità respiratorie stanno cambiando il panorama sanitario. E ne parliamo questa mattina proprio con il professor Marco Confalonieri, direttore della struttura complessa di pneumologia di Asugi. Buongiorno professore, ben arrivato.
2: Buongiorno, grazie.
1: Allora, impegnatissimo perché sta per iniziare questa 3 giorni, quindi l'abbiamo catturata al volo. Allora, professore, partiamo da una fotografia generale. Quanto pesano oggi le malattie respiratorie sul sistema sanitario e perché vengono considerate una delle grandi sfide della medicina contemporanea?
2: Le malattie respiratorie, l'abbiamo capito bene, nel momento drammatico della pandemia sono importanti. Sono importanti perché dal punto di vista della malattia cronica respiratoria colpiscono in una città come Trieste all'incirca almeno 20-25 mila persone con un grado diverso di disabilità, quindi di ostacolo alla propria vita quotidiana per i sintomi respiratori tipici che sono la fatica a respirare piuttosto che la tosse e altre problematiche connesse. E quindi, oltre ad avere un importante impatto per il paziente acuto con la mortalità, c'è questo impatto anche nella vita quotidiana di quei soggetti, soprattutto che hanno malattie avanzate e che hanno necessità, per esempio, di ventiloterapia domiciliare piuttosto che di ossigeno a domicilio.
1: Ecco, voi in questi 3 giorni affronterete molte tematiche, dall'asma alla broncopneumopatia cronica ostruttiva, insufficienza respiratoria. Ecco, perché, professore, la diagnosi per quanto riguarda le malattie respiratorie arriva tardi? C'è ancora, come dire, una sottovalutazione dei sintomi respiratori?
2: Ma i sintomi respiratori sono comuni un po' tutti nella vita, l'abbiamo provati, può essere un episodio breve di raffreddamento, può essere un'abitudine sbagliata come il fumo, possono essere tanti i motivi per cui abbastanza frequentemente quasi tutti hanno provato sintomi respiratori, quindi questo può anche far sottovalutare l'importanza quando poi insorge una malattia che se non studiata dal punto di vista funzionale, dal punto di vista delle immagini radiologiche piuttosto che con la visita appropriata, noi possiamo anche non accorgersene subito e quindi pensiamo, come abbiamo fatto dei grossi progressi nel campo della diagnosi precoce del tumore polmonare, ma ancora c'è molto da fare perché dobbiamo arrivare il più precocemente possibile anche in questa particolare e complessa patologia.
1: In Pneumo Trieste 2026, leggendo il programma, convivono temi molto diversi. Quali sono, secondo lei, oggi le aree in cui la pneumologia sta cambiando davvero passo?
2: Ma la pneumologia negli ultimi anni ha sempre più cercato delle terapie personalizzate che si rivolgono quindi alla situazione molecolare dei singoli pazienti in base a quelle che sono delle caratteristiche che all'interno della stessa malattia sono condivise da un sottogruppo di persone. Quindi, per essere più precisi, nel campo dell'asma si è visto che c'è una maggioranza di pazienti che ha un determinato tipo di infiammazione delle vie aeree. L'asma è notoriamente una malattia infiammatoria, ma oggi possiamo, in base al sottotipo di infiammazione, poter curare in modo più preciso soprattutto quelle persone che hanno delle forme più gravi e più difficili da controllare di asma bronchiale.
1: La pneumologia di Catinara, che lei dirige, è centro di riferimento regionale per la diagnosi e la cura delle malattie respiratorie acute e croniche, più anche scuola di specializzazione. Ecco, in un centro universitario di riferimento regionale come Trieste, quanto è difficile mantenere alta specializzazione, presa in carico globale del paziente e continuità assistenziale?
2: Ma la risposta dovrebbe essere molto difficile, ma di fatto ce la facciamo. Nel 2025 abbiamo avuto, solo per dare dei numeri che forse non so cosa possono dire alla popolazione, ma non sono pochi, 50.068 prestazioni ambulatoriali, quindi per pazienti esterni. E non sono pochi, tenendo presente che ci sono anche ovviamente in questo un numero significativo di pazienti che vengono da fuori regione piuttosto che da altre province della nostra regione. E anche dal punto di vista dei ricoveri abbiamo avuto più di 1.100 ricoveri, assommando i ricoveri ordinari in terapia semi-intensiva e quelli in day hospital. Day hospital ha un indice di attrazione da fuori regione del 36%.

0: appunto, e in altre parole è anche la specialità che ha meno fughe dal punto di vista specialistico, appunto, da fuori regione e da fuori Trieste.
1: Ecco, oggi il paziente respiratorio è spesso fragile, anziano e con molte comorbidità. Quanto cambia la pneumologia quando si passa dalla gestione della singola malattia alla gestione della complessità clinica?
0: Beh, noi abbiamo sicuramente dato delle risposte negli ultimi anni che sono importanti, con l'aiuto della regione e dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Giuntina è stato creato un dipartimento di medicine specialistiche territoriali in cui c'è anche una struttura di malattie respiratorie che è diretta tra l'altro dal dottor Trevisan, che prima lavorava nella nostra struttura ed è in connessione con la nostra struttura, ma insieme a cardiologi, diabetologi, nefrologi, quindi specialisti di varie discipline, gestiscono e cercano di aiutare e di fare da interfaccia con i medici di famiglia nella gestione delle patologie, appunto potrei chiamarla comorbidità, che possono avere diverse complessità, e quindi mettersi insieme sul territorio un modello che Trieste ha iniziato prima di altre zone in Italia e che sta già dando dei risultati positivi.
1: Ecco, arriviamo a questa 3 giorni di Pneumo Trieste 2026, 600 colleghi più relatori da varie parti del mondo. Ecco, cosa accadrà in questi 3 giorni?
0: Beh, in questi 3 giorni ci sono diversi momenti. C'è un inizio che noi chiamiamo medicina respiratoria traslazionale, è una traduzione italiana dall'inglese che vuol dire mettere insieme i risultati della ricerca di base portati al letto del malato. In questa prima parte, sono orgoglioso di poter dire, ci sarà anche un giovane ricercatore triestino, il dottor Luca Braga di ICGB in area di ricerca, che collabora con noi da diversi anni e che porterà i risultati di una terapia con oligonucleotidi antisenso, quindi un farmaco molto innovativo che sta promettendo di poter anche ringiovenire il polmone che per la patologia è diventato precocemente più vecchio. Poi ci sono anche tutti i temi che diceva lei, e quindi più professionalizzanti e più vicini alla pratica clinica quotidiana. Quindi ci sono dei corsi sulla ventilazione non invasiva e sulla terapia semi-intensiva e respiratoria, degli altri su malattie rare di vario tipo, oltre a confronti con esperti sia stranieri che italiani sulle patologie respiratorie croniche più comuni, dalla BPCO all'asma bronchiale a anche le malattie allergiche.
1: Ecco, voi farete anche un focus sulla qualità dell'aria e inquinamento indoor.
0: Sì, questo.
1: Ecco, quanto incide davvero poi sugli ambienti in cui viviamo, case, uffici, scuola, proprio sulla salute dei polmoni?
0: Beh, incide senz'altro, incide soprattutto su alcune patologie di tipo come l'asma, delle vie aeree, ma anche su alcune patologie del polmone, come alcune forme di malattie interstiziali. Di questo ne parlerà la dottoressa Kodrich, che è un'esperta del nostro team ed è un oggetto, un argomento che nei convegni medici forse è stato ultimamente un po' sottovalutato, ma è importante da analizzare. Vediamo tanto spesso delle patologie che sono proprio legate a problematiche che insorgono all'interno della casa per tutta una serie di fattori, magari presi singolarmente sono rari, ma poi se studiati in modo approfondito sono meno inconsueti di quanto si pensa.
1: Bene, io ringrazio il professor Marco Confalonieri, direttore della struttura complessa di pneumologia di Asugi. Professore, grazie, buon lavoro, e finita questa 3 giorni l'aspettiamo per fare un po' il riassunto di quanto accadrà da oggi fino a mercoledì prossimo.
0: Grazie a lei per l'attenzione, buona giornata.
2: Pillole di salute.
1: C'è una fase della vita che spesso sfugge alle categorie tradizionali della medicina, non più adolescenza ma nemmeno piena età adulta. E proprio in questa zona di passaggio fragile ma cruciale

0: che si concentra oggi una delle sfide più importanti per la salute mentale. Parliamo di giovanissimi e giovani fra i 16 e i 35 anni, un'età secondo la letteratura scientifica si manifesta la maggior parte dei disturbi psichiatrici, ma in cui il rischio più grande resta spesso quello di non essere intercettati in tempo. E nasce da qui l'ambulatorio Prima, un servizio innovativo che si pone come ponte fra la neuropsichiatria infantile e la psichiatria dell'adulto, con l'obiettivo di garantire continuità di cura e intervento precoce. Un modello che ha ricevuto anche un importante riconoscimento internazionale proprio per la sua capacità di leggere e accompagnare questo delicato passaggio. E ne parliamo questa mattina con il professor Marco Colizzi, direttore della clinica psichiatrica dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Buongiorno professore, ben arrivato.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Allora professore, partiamo da un punto chiave. Perché questa fascia di età fra adolescenza, abbiamo detto, e prima età adulta rappresenta oggi un momento così critico per la salute mentale?
1: È un dato in realtà storico. Come dico spesso anche agli studenti, la psichiatria è una branca dei giovani. I disturbi mentali hanno un picco di esordio tra l'adolescenza e la prima età adulta. Fino ad un giovane su 5 potrebbe sviluppare difficoltà di salute mentale che vanno intercettate precocemente per evitare la cronicizzazione. Il sistema italiano è costruito in un modo particolare, con una divisione tra la neuropsichiatria infantile, che si occupa di bambini e adolescenti, e la psichiatria dell'adulto. Quindi è fondamentale garantire questa continuità tra i due tipi di servizi, perché la durata di malattia non trattata resta ancora il principale fattore prognostico negativo. Ovvero più tardi noi intercettiamo un problema di questo tipo, maggiore e il rischio di non offrire un intervento efficace.
0: Diceva appunto questa frattura fra servizi per minori e servizi per adulti. Ecco, che cosa succede concretamente in questo passaggio e perché tanti ragazzi rischiano di perdersi proprio lì?
1: Concretamente accade che, a seconda del tipo di problema, ipotizziamo un disturbo alimentare o un disturbo dello spettro autistico, è necessario effettuare un passaggio preciso sui bisogni del ragazzo o della ragazza dai servizi per minori ai servizi per adulti. Le difficoltà sono molteplici, spesso i ragazzi e le loro famiglie devono raccontare nuovamente la loro storia a nuovi operatori, occorre creare una nuova alleanza terapeutica con nuovi professionisti della salute, può esserci anche un rischio di tipo burocratico, di passaggio di informazioni, quindi una fase già gravata da difficoltà per quello di cui parlavamo prima, ovvero della massima esposizione a rischi per la salute mentale, oltre alle difficoltà appunto di traghettare il paziente, la paziente, con tutte le informazioni e con tutti i suoi bisogni da un servizio all'altro.
0: Ecco, dai dati emerge che molti pazienti arrivano per la prima volta a un servizio per adulti proprio attraverso questo ambulatorio. Possiamo dire che esista ancora forse una difficoltà culturale, oltre che sanitaria, nell'avvicinarsi alla psichiatria?
1: I due tipi di servizi spesso parlano linguaggi differenti, ma non è una colpa o un limite, semplicemente i bisogni cambiano anche nel tempo, dalla neuropsichiatria infantile alla psichiatria dell'adulto, e quindi rischia di esserci un gap, un vuoto intermedio circa le necessità di questa utenza. Il servizio nasce proprio con questa idea di riempire questo vuoto in mezzo come fase di transizione da un servizio all'altro. Infatti un dato molto interessante è che la epidemiologia dell'utenza, quindi le caratteristiche dei pazienti, dei giovani che afferiscono a questo ambulatorio, è diversa sia dall'utenza dei servizi per minori che da quella per adulti. Abbiamo una maggiore presenza di alcuni tipi di condizioni che sembrano essere invece meno presenti nella psichiatria dell'adulto.
0: Il post-Covid, sappiamo che dalla pandemia in poi c'è stato un aumento con numeri in alcuni casi davvero drammatici per quanto riguarda disturbi legati a disturbi dell'alimentazione, a depressioni, tentativi di suicidio, autolesionismo. Ecco, la pandemia è stato, come dire, un acceleratore dei problemi, a un qualcosa che era da anni che covava sotto le ceneri?
1: La ringrazio moltissimo per questa domanda. Spesso noi non vogliamo più parlare della pandemia anche per l'effetto traumatico che ha avuto su tutti noi e vogliamo andare oltre, ma è importante ricordare alcuni dati che si sono consolidati nella ricerca effettuata durante la pandemia, a cui anche noi abbiamo contribuito a livello locale, a livello nazionale, a livello internazionale.

0: La pandemia è stato forse un acceleratore di alcune problematiche che erano già presenti e in crescita da prima. Un dato importante che può spiegare i bisogni di questo ambulatorio è l'anticipazione dell'esordio di alcuni quadri. Anticipando di 2 o 3 anni l'esordio di alcune problematiche, queste vanno a ricadere in una fascia d'età minore. Quindi mi spiego meglio: se in passato una problematica aveva un esordio attorno ai 19-20 anni, il fatto che possa emergere tra i 16 e i 18 anni la fa ricadere nelle prerogative dei servizi per minori, che però magari tradizionalmente si occupavano di altri tipi di utenza e viceversa. Quindi è davvero importante lavorare insieme, quindi il servizio di transizione non è una semplice staffetta tra le due realtà, ma la risposta a un bisogno concreto di supportare le persone in questa fascia d'età molto delicata. È vero, i disturbi alimentari hanno avuto un aumento importante. Nell'azienda sanitaria universitaria della Croce Centrale ci sono 2 unità operative, una all'interno della neuropsichiatria infantile, una all'interno della clinica psichiatrica, che lavorano in maniera specifica e multidisciplinare su questi bisogni, e quindi nel loro caso la transizione avviene direttamente tra i 2 servizi.
1: Ecco, diceva il modello multidisciplinare che è il vostro e quindi centrato sulla persona. Cosa significa oggi in concreto prendersi cura di un giovane paziente andando oltre la sola diagnosi?
0: Esatto, l'intervento multidisciplinare prevede che il ragazzo o la ragazza possa avere bisogni multipli non strettamente o esclusivamente connessi alla salute mentale. Possono esserci bisogni fisici, ad esempio, quindi problemi di salute fisica, obesità, dismetabolismo, problemi di altro tipo. Possono esserci comorbidità organiche, patologie autoimmuni, patologie reumatologiche. Possono esserci problemi vocazionali, quindi il bisogno di essere supportati nelle proprie scelte scolastiche, accademiche, lavorative. Possono esserci necessità nella sfera sessuale, quindi aver bisogno di consigli, consulti da questo punto di vista. L'obiettivo di un servizio d'eccellenza è che risponda a tutti questi bisogni multipli che un giovane può avere in questa fase della sua vita.
1: L'ambulatorio ad oggi ha visto l'accesso di oltre 200 giovani.
0: Sì.
1: Colpisce l'alta presenza di disturbi del neurosviluppo come la ADHD, per esempio, lo spettro autistico. Stiamo assistendo a una maggiore capacità diagnostica o a un reale aumento dei casi, secondo lei?
0: Ne risponderò anche raccontando cosa è accaduto a questo ambulatorio. L'ambulatorio è stata una scommessa nel 2021, decidendo appunto di anticipare la presa in carico di queste persone aprendo questo ambulatorio. Ci siamo accorti che anticipando la presa in carico, quindi orientandoci a popolazioni più giovani, necessariamente l'ambulatorio vedeva la presenza di problematiche del neurosviluppo, che sono il pane quotidiano dei servizi di neuropsichiatria infantile. Non a caso poi abbiamo creato un ambulatorio a parte in cui sono confluite le esperienze che avevamo già in corso sull'autismo e sulla ADHD, quindi abbiamo un ambulatorio sulla neurodiversità in generale per tutte queste condizioni. L'aumento sembra in buona misura legato alla nostra migliore capacità diagnostica, ad una maggiore attenzione a queste tematiche, ad una lettura anche neuroevolutiva della psichiatria. Avendo detto in apertura che la psichiatria si occupa di problematiche dei giovani, il nostro cervello, il nostro neurosviluppo si completa oltre la maggiore età legalmente, così anagraficamente riconosciuta, verso i 25 anni, nei maschi anche più tardi. Quindi in tutta questa fase qualunque problematica biologica, psicologica, sociale possa verificarsi può andare a alterare in varia misura appunto il nostro neurosviluppo. E anche i criteri diagnostici si sono un po' rilassati per, come dire, accogliere un'utenza maggiore, che non significa creare nuove diagnosi, ma rispondere a bisogni che magari in passato erano meno accolti.
1: Ecco, ultima domanda, professore. Abbiamo detto che l'ambulatorio prima, che poi ricordiamo è l'acronimo di?
0: Precocità di intervento in medicina dell'adolescenza.
1: Ecco.
0: Ho voluto dare anche un nome appunto che non riguardasse solo la salute mentale, cercando di essere anche ponte con altre branche della medicina che rispondono ai bisogni degli adolescenti.
1: Ecco, abbiamo detto appunto che ha ricevuto un importante riconoscimento a livello europeo. Secondo lei è un punto di arrivo piuttosto un punto di partenza per ripensare l'intero sistema della salute mentale giovanile?
0: Io direi che

0: assolutamente un punto di partenza. Andando a vedere il report di questa task force europea che si è occupata di censire i servizi che si occupano di adolescenti, stupisce come ci siano poche esperienze certificate, riconosciute da questa task force in Italia, che non significa che non vi siano altri gruppi che fanno lavoro di questo tipo, ma significa che è necessario agire anche a livello regolatorio, politico, per offrire servizi di questo tipo o con modalità simili su tutto il territorio nazionale. La task force vede altri, siamo task force europea, vede altri paesi europei, penso ad esempio alla Francia, dove vengono riferiti 100 e più servizi di questo tipo. È evidente che non sono, come dire, esperienze spontanee di gruppi di lavoro in Francia, ma una decisione politica centrale di ritarare leggermente i servizi in modo da rispondere in maniera più efficace a questi bisogni. Quindi mi auguro che questo sia il punto di partenza per delle scelte anche regolatorie a livello nazionale per rispondere meglio ai bisogni nell'età della transizione, dove per transizione intendiamo appunto il passaggio dall'età minore all'età adulta.
1: Bene, io ringrazio il professor Marco Colizzi.
0: Io ringrazio voi.
1: Direttore della clinica psichiatrica dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Buon lavoro, professore, noi siamo a disposizione.
0: Grazie mille, a presto.
2: Pillole di salute olistiche.
1: Ed eccoci arrivati alla terza e ultima parte della trasmissione con le nostre pillole di salute olistiche, quella parte che va a integrare il concetto di medicina e salute a tutto tondo. E oggi vogliamo fare un focus sulla meditazione, che non è sicuramente una moda recente, ma una pratica millenaria che affonda le sue radici nelle tradizioni orientali, dove nasce come strumento di osservazione della mente e di consapevolezza. Negli ultimi decenni però è anche entrata nel mondo della scienza con appunto le neuroscienze, la psicologia e la medicina, perché hanno iniziato a studiarne gli effetti evidenziando cambiamenti misurabili nella gestione dello stress, nell'attenzione e persino nella struttura e funzionalità del cervello. E oggi la meditazione è sempre più utilizzata anche in ambito clinico, basti pensare ai protocolli per esempio della mindfulness come supporto nella gestione dell'ansia, nella depressione o disturbi legati allo stress. E in questo equilibrio fra tradizione e ricerca si inserisce anche il lavoro di Renzo Maggiore, che propone una visione della meditazione come pratica quotidiana per ritrovare equilibrio e consapevolezza in una società sempre più frammentata e iperstimolata. E quindi un buongiorno a Renzo e benvenuto.
3: Buongiorno Maddalena, grazie per l'invito.
1: Allora, partiamo da un suo libro, che è un saggio, che parla proprio di meditazione. Il titolo è Vuoto, integrazione e amore. Si usa spesso il termine in maniera generica, no, di meditazione, ma cosa significa davvero meditare al di là delle semplificazioni, diciamo, più diffuse?
3: Io parto sempre, come sai, dall'etimologia delle parole, anche nei corsi di comunicazione, intelligenza emotiva, ecco. E meditazione è la stessa radice, guarda un po', di medicina, che è il verbo latino medere, vuol dire cura, rimediare, curare, no? Quindi la meditazione non si cura dell'attenzione al corpo, ma dell'attenzione sul momento, meditazione, agire stando attenti al momento. Quindi la parola chiave nella vita, non solo nella meditazione, è l'attenzione.
1: Lei parla spesso di mente sovraccarica e dispersa.
3: Sì.
1: Le neuroscienze oggi confermano che viviamo in uno stato di stimolazione continua, no? La meditazione agisce più come una pausa o come un vero e proprio allenamento cognitivo?
3: La meditazione come tecnica, perché molti la conoscono in questa maniera qua, no? Fiori di loto, la posizione, il respiro, va benissimo. Quella può essere anche una pausa, no? Per staccare da questa vita frenetica, diciamo così, e dal pensiero compulsivo. Ma in realtà la meditazione la vivo come pratica quotidiana, perché ogni cosa che fai, stando attento al momento presente, mediti. Quindi l'obiettivo non è la tecnica, ma vivere meditando. Cosa vuol dire? Mentre tu lavi i piatti, può capitare che pensi ad altro.
1: Certo.
3: E in quel momento, tac, ti cade la pentola. No? Quindi anche sui corsi della sicurezza si sta

0: molto puntando su questo, non tanto sulla parola zen, che è una parola di moda, no? Ma sull'attenzione, perché è stato dimostrato che una percentuale molto alta di incidenti sia sul lavoro che in casa che per strada derivano dalla distrazione. Questo ormai lo dicono anche i vigili urbani quando entrano nelle scuole a insegnare ai ragazzi, no? L'educazione stradale.
1: Ecco, quindi diciamo la meditazione è essere presenti all'attimo.
0: Sì, il famoso qui e ora, ne parliamo da millenni. Si parla da millenni, però ancora si pratica poco, perché tutti, specialmente questa società nostra, questa cultura diciamo occidentale, ci porta a pensare troppo. E il segreto è proprio quel vuoto integrazione amore. Vuoto significa essere capaci di svuotarsi. Quando è arrivato il momento di svuotarsi, che ti accorgi di essere troppo teso, in stress. Ecco, la parola
1: quanti
0: stress.
1: Sono i pensieri disturbanti che noi abbiamo quotidianamente, che ci disturbano?
0: Infiniti, nel senso che infiniti. I pensieri sono come, scusate, tra parentesi, oggetti che girano nell'etere, no? E ci arrivano. Il segreto non è tanto combattere i pensieri, è lasciarli andare. Quindi nello Zen si dice vivi in maniera sciolta e naturale, questa è la chiave, no? Integrazione è interessante perché riguarda proprio le neuroscienze, sai che mi sono occupato di questo per anni, PNL. E integrazione vuol dire far lavorare insieme i due emisferi cerebrali, quindi non eccedere con la razionalità ma nemmeno con l'emotività, trovare il tuo equilibrio.
1: Uno dei benefici più citati è proprio la capacità di osservare i pensieri senza esserne travolti. Dal punto di vista anche psicologico, cosa cambia concretamente in chi pratica con continuità?
0: Come diceva un personaggio da poco, Albert Einstein, bisogna tornare a far sì che la mente sia un servo, non un sovrano. E questa è la tecnica migliore. Il focus, osservarti dall'alto, come dicono tanti maestri peraltro, osservare questi pensieri e non fissarsi sul pensiero. Quindi psicologicamente parlando, psiche, logos vuol dire studio dell'anima, come prima etimologia, no? Arrivi all'amore, no? ricrei il vuoto, perché noi nasciamo dal vuoto, integri gli emisferi cerebrali e arrivi all'amore, ma l'amore è vero. Quindi la psicologia centrata sullo zen, chiamiamolo così, diventa una scorciatoia, cioè io lo chiamo lo zen, la scorciatoia per il benessere. Che puoi studiare tantissimo, analizzare i processi, i pensieri, le convinzioni, i valori, però se tu riesci con la pratica a svuotarti in questo momento, sei già dentro il benessere.
1: Queste sono parole che possono essere misurate, perché in questi ultimi anni ci sono stati decine e decine di studi scientifici, per esempio mi viene così in mente alcuni studi condotti con risonanza magnetica, sì. Anche proprio su monaci.
0: Citiamo Richard Davidson, che è uno che ha studiato con i monaci tibetani, e poi Andrew Newberg, che ha usato lo SPECT. Lo SPECT è praticamente la tecnologia di Imagine, che verifica quello che succede nel tuo cervello mentre mediti o mentre fai altre cose della vita. Quindi si sanno queste cose e i benefici sono ormai riconosciuti. Vi invito intanto a ricercare quello che ha fatto l'Università di Harvard e di Yale, perché hanno dimostrato che la meditazione riduce per prima cosa l'ansia e lo stress, lavora sulla pressione sanguigna e sull'ormone dello stress, quindi prima cosa lo stress si riduce abbondantemente.
1: Quindi il cortisolo si abbassa?
0: Si abbassa, e ovviamente sull'attenzione, come si diceva prima, sulla gentilezza, cioè le persone che meditano sono generalmente più gentili, e non è poco in questa società dell'attacco continuo anche sui social. Poi c'è una cosa curiosa che si chiama DMN, Default Mode Network, che significa praticamente vagabondaggio mentale, lo chiamano, no? Scientificamente. Cioè pensare troppo, no? Pensare compulsivi, e quindi la meditazione interviene sulla riduzione di questo vagabondaggio, quindi favorisce, come si diceva prima, il vuoto, oltre al sistema immunitario, le difese naturali, l'abbassamento della percezione del dolore, anche la riduzione delle dipendenze, e migliora il sonno. Perché non dormi? Perché pensi troppo? Quindi sono solo alcuni dei benefici. Voi avete parlato qui in trasmissione anche del nervo vago, e anche questo, una delle tecniche per stimolare questo nervo vago è riconosciuto, è la meditazione e lo yoga.
1: Ecco, ma allora chi dice che non medita perché è difficile, perché non riesce a calmare la mente, perché non riesce a stare sul proprio respiro in maniera continuativa? Cosa possiamo dire? In realtà
0: anch'io quando iniziavo a giocare a tennis prendevo le mosche con la racchetta. Poi sono diventato quasi un maestro, per cui come tutte le cose va allenata. Il vantaggio che abbiamo

0: è, come dicevo prima, che noi nasciamo da questo vuoto, chiamatelo come volete, no? E quindi sappiamo cos'è. Il problema è che, essendo molto razionali, molto mentali, ce lo siamo dimenticati. Quindi la parola, il verbo chiave è ricordare, che non a caso vuol dire tornare al cuore.
1: C'è secondo lei un rischio che forse oggi la meditazione, visto che sta andando tanto di moda queste cose, come dire, alternative, che alternative
0: sì,
1: non
0: olistica.
1: Sono perché hanno migliaia e sì. migliaia di anni alle spalle, diciamo, no? Che la meditazione venga un po' banalizzata, semplificata, trasformata magari in una soluzione rapida al disagio, una sorta di tecnica... usa e getta, no? Sto male, respiro e ciao, no? Invece che diventare proprio una pratica quotidiana per mettere in moto dei cambiamenti al proprio interno.
0: Sì, anche lo zen come parola, no? Sta diventando una,
1: anche là,
0: una
1: molto abusata,
0: marchio,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Però va bene, nel senso che se è una cosa che funziona, che tu la usi, dipende da te, se tu la usi nel momento di pausa del lavoro, no? Per rilassarti, oppure se la usi come pratica quotidiana, secondo me va bene comunque, chiaro. Più fai le cose, più costante sei e più funziona, questo è evidente, no? Però già se lo fai per moda mi sta anche bene,
1: certo, sì, perché basta iniziare,
0: avrai dei vantaggi.
1: Basta iniziare, no?
0: Poi,
1: giustamente
0: dipende come lo fai, no? Perché anche in questa cosa qua uno pensa magari di meditare o di vivere meditando, invece alla testa che viaggia,
1: certo.
0: Di continuo, no?
1: Allora, noi possiamo dare alcuni consigli,
0: sì.
1: Intanto per chi volesse iniziare adesso.
0: Allora, come tutte le cose, che vale per il canto, vale per la recitazione e per la meditazione, si comincia dal respiro, che è il mantra fisico, lo chiamo così, no? Quindi tre respiri profondi, più si va in basso meglio è, si parla di diaframma ma anche oltre, quindi bisogna riempire la pancia mentre si ispira, fare tre respiri di questo tipo sempre più profondi. E poi, quando si è presa consapevolezza del processo respiratorio e anche della ritenzione, che è una fase molto importante che si dimentica, no? Quindi quando io inspiro è importante tenere per un po', perché in quella ritenzione c'è il cambio vero di ossigeno e anidride carbonica nelle cellule, quindi non dimenticarsi la ritenzione.
1: Quindi inspiro. Un paio di secondi?
0: Sì, più riesci a prolungare questo periodo meglio è.
1: Ah.
0: No? Ci sono proprio anche delle tecniche che si usano in molti paesi, cito il metodo Buteyko, per esempio in Russia, che si usa fin dall'asilo, e quindi ci sono delle persone che riescono a trattenere moltissimo questo respiro. Poi, quando si è preso coscienza di questo e si fa un po' di esercizio, questo puoi farlo anche mentre lavori, non,
1: certo.
0: Nessuno ti nota mentre tu
1: respiri
0: di pancia, senza mai alzare le spalle, perché sono basi comunicanti, non è uno sforzo la respirazione, deve essere naturale. A quel punto, una cosa interessante da fare, quando puoi, è abbinare un suono. Suono vuol dire una vocale, magari può essere anche l'om, puoi aggiungere una m, no? Ma se tu riesci in fase di espirazione a utilizzare un suono, anche qui puntando sempre più basso, lì già sentirai dei benefici immediati, perché interviene proprio il nervo vago.
1: Cioè, che noi lo calmiamo.
0: Sì, che va dappertutto, perché il nervo vago va in tutto il corpo.
1: E allora, chi ha voglia di conoscere, approfondire ulteriormente e anche sperimentare,
0: sì.
1: Perché c'è questa possibilità, ci sono alcuni incontri gratuiti,
0: sì.
1: Che Renzo Maggiore mette a disposizione. Per esempio, dove e quando?
0: Uno l'abbiamo appena fatto a Muggia, il prossimo sempre nella mia Muggia, perché io abito lì, sarà il giorno 19, che è un martedì, alle ore 17, presso una nuova associazione molto carina, che si chiama A360 gradi, che è in via Frosin 1 Barà. E poi sarò a Trieste il giorno 29, che è un venerdì, alle ore 19, presso la Società Teosofica, che è una società che ha 150 anni di storia.
1: Ecco, e poi so che fai anche, oltre che Trieste, vai anche spesso in regione, e chi ha piacere può seguire.
0: Sì, c'è un sito renzen.it, mi trovate comunque dappertutto,
1: ecco.
0: Sono molto social, anche se ecco. Non ho gruppo di zen.
1: Sono incontri per approfondire, gratuiti, alla portata di tutti.
0: Sì,
1: per...
0: io spiego la filosofia, tenete conto che ho una carriera di formatore, per cui ho anche una parte di sistemica, una parte anche molto scientifica, razionale, no? Quindi abbino, no, l'analisi dei processi mentali e relazionali con la parte più filosofica e spirituale.
1: Beh, quindi diciamo che è perfetto per la nostra trasmissione Pillole di Salute.
0: Secondo
1: che siamo
0: me,
1: rigorosamente
0: sì.
1: scientifici,
0: sì.
1: Con uno sguardo sulle terapie e sulle pratiche dolci che vanno a integrare la parte, diciamo, razionale, scientifica.
0: Avevo segnato una frase che voglio dirvi: un cuore debole non va sottoposto ad eccessi fisici ed emotivi. Siccome so che intervengono molti cardiologi,

0: Sì. Già questo, se tu sei tranquillo, non sei sotto stress, si riduce di molto la possibilità di quello che purtroppo sappiamo essere una delle cause principali, no? Di morte.
1: Con queste parole noi ci fermiamo qui, grazie a Renzo Maggiore.
0: Grazie a voi.
1: E Maddalena Lubini ringrazia Paolo Cassano, la parte tecnica. Se avete piacere potete riascoltare questa trasmissione andando sulla piattaforma Rai Play Sound, e noi invece ci sentiamo la prossima settimana, lunedì prossimo. Ciao!

0: Ma come parli?
1: Prontuario per il linguaggio della generazione Z.
2: Ben ritrovati, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, per questa nuova puntata in cui ovviamente affronteremo un altro degli aspetti che caratterizzano il mondo dell'adolescenza in una contemporaneità dove è necessario accendere delle luci. Ovviamente prima di presentarvi gli ospiti non posso non ringraziare anche oggi chi dall'altra parte del vetro ci permette di andare in onda, un sorridentissimo con noi oggi Marco Rasi e Giacomo Plotzner alla regia, che vediamo cosa ci proporrà poi come commento musicale con la sua grandissima attenzione alle scelte dei brani. Allora, non mi resta che presentarvi chi è con me in studio oggi. Sono molto contenta di avere due ospiti che ci permettono non solo di approfondire un tema collegato al nostro, diciamo così, percorso di conoscenza dell'adolescenza, ma che ci permettono anche di presentare in modo un pochino più analitico una figura professionale che non sempre siamo abituati a conoscere, ma che svolge un ruolo fondamentale all'interno del contesto sociale, che è quella degli assistenti sanitari. E lo facciamo con Alessandra Cunial, che è incaricato di funzione organizzativa dell'area delle malattie infettive sessualmente trasmesse della medicina sociale del Dipartimento di Prevenzione di ASUFC, e con Valeria Martini, che invece con una, diciamo, presentazione più breve si occupa all'interno proprio del Dipartimento di Prevenzione sempre di ASUFC di promozione della salute. Buongiorno a voi.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Allora, parlavamo appunto di una figura professionale che non è molto conosciuta, che però proprio nei confronti dell'adolescenza svolge un ruolo fondamentale. Partiamo però da raccontare chi è l'assistente familiare. Alessandra Cunial.
3: Allora, l'assistente sanitario, se dovessi dare una definizione social, direi che siamo una sorta di health coach del sistema pubblico. Spesso i ragazzi ci scambiano per infermieri o per medici, ma il nostro lavoro è diverso. Noi non interveniamo quando sei già malato per darti una medicina o farti un prelievo. Noi siamo quelli che trovi prima, siamo i professionisti che ti aiutano a fare un po' il vibe check della tua salute. Il nostro obiettivo è darti gli strumenti giusti per gestire il tuo benessere a 360 gradi, senza ansie e in totale controllo.
2: Quindi potremmo dire che è quella figura che permette di dare significato a quello che è il tema della cultura della salute.
3: Sì, siamo un po' i fat checkers della tua salute. Se vedi un video su TikTok che ti dice che per dimagrire devi mangiare solo aria, o se hai un dubbio o una red flag in una relazione, siamo quelli a cui tu puoi chiedere: è vero? Questa cosa è vera? È falsa? Ti diamo le basi, la famosa health literacy, non per farti fregare dalle bufole che leggi o che vedi online. Siamo i tuoi alleati nei momenti imbarazzanti, hai dubbi sul sesso oppure hai paura di aver contratto un'infezione. Invece che andare nel panico e cercare su Google, puoi venire da noi all'ambulatorio MST del Dipartimento di Prevenzione.
2: Allora avremo modo, no, di capire meglio come tutto questo si svolge con una quotidianità che è fatta di una serie di attività multiple che hanno a che fare appunto con dei luoghi fisici dove le persone possono rivolgersi, in questo caso i nostri adolescenti, ma non solo, anche i familiari, i genitori o le figure di riferimento che ruotano attorno all'adolescenza, ma poi anche con incontri in presenza in cui entrate direttamente in contatto nella, diciamo così, nella zona comfort più dei ragazzi, in cui avere la possibilità appunto di toccare tematiche che sono non sempre facili da affrontare.

0: il cambio generazionale che si è realizzato all'interno della vostra professione abbia accorciato le distanze generazionali, è così?
1: Giusto, è vero. L'assistente sanitario è una figura oggi molto giovane. Abbiamo vissuto un lungo periodo negli anni 90 in cui c'è stato un vuoto formativo. La scuola per assistenti sanitari ha chiuso e ha atteso parecchi anni prima di essere riattivata come corso di laurea. Questo buco generazionale ha fatto sì che oggi nelle ASL, negli ambulatori, ci sia un ricambio generazionale fortissimo. Molti dei miei colleghi che oggi entrano nelle scuole o che hanno a che fare con gli adolescenti sono persone giovani, hanno 25, 30, 35 anni. Sono persone che appartengono alla stessa cultura digitale dei ragazzi o che comunque parlano lo stesso codice. Non siamo figure che facciamo lezioni frontali dall'alto di una cattedra, siamo, non dico coetanei, ma siamo molto vicini alla generazione adolescenti. Usiamo anche la peer education per accorciare appunto le distanze con i ragazzi. L'obiettivo non è quello di dare una lezione dalla cattedra, ma è rendere la popolazione, gli adolescenti, consapevoli di quella che è l'health literacy,
0: l'alfabetizzazione
1: sanitaria. Grazie.
0: Allora, una domanda che mi viene in mente. Ovviamente il fatto di essere degli adulti di riferimento ci richiama a tutte quelle che sono le altre figure adulte che stanno attorno ai ragazzi, che sono in primis i genitori, i familiari, poi ci sono gli insegnanti, ci sono gli allenatori, ci sono figure che entrano nel mondo dell'adolescenza a seconda di un ruolo. Il vostro ruolo invece è molto diverso e vi permette forse di avere uno sguardo sull'adolescenza che non altre figure o altri punti di osservazione possono restituirci. Che adolescenza vedete oggi?
1: No,
0: prego, prego.
1: Vogliamo essere quella figura professionale che davanti al dubbio dell'adolescente possa dare una risposta che è quanto più vicina possibile appunto al ragazzo. Essere giovani professionisti ci aiuta a essere percepiti non come l'autorità che giudica, ma come l'esperto più grande a cui tu puoi chiedere tutto senza vergogna.
0: Questo è, no? Un modo di accorciare le distanze e anche di abbattere i muri. Anche tu, Valeria Martini, sei molto giovane. E come vieni percepita quando hai la possibilità di trovare i ragazzi e ti metti in relazione con loro?
2: Ovviamente c'è la percezione che sei l'azienda sanitaria, quindi hai un ruolo. Però dipende anche come ti poni nei loro confronti, quindi una delle cose che diciamo anche quando entriamo in classe, facciamo le attività, è sentitevi liberi di darci del tu, ad esempio, o cioè di avere un rapporto molto aperto, nel senso non siamo qua per giudicare, non vi diamo voti, anzi siamo qua per rispondere ai vostri bisogni. Quindi anche se ci sono delle domande che magari escono un po' dal contesto, magari cerchiamo di indirizzarvi verso chi può darvi quella risposta. E quindi ovviamente è un percorso, io parlo anche della peer education, quindi un percorso più lungo dove si crea un rapporto e dove i ragazzi si sentono anche di avere un adulto di riferimento in più oltre l'insegnante e dove possono liberi anche di parlare no?
0: Anche di tematiche che non è sempre facile affrontare, ma su questo torneremo dopo perché faremo un focus proprio su quella che è l'attività e la formazione che voi fate all'interno dei contesti scolastici proprio per dare informazioni e aiutare i ragazzi a orientarsi poi in autonomia sulle scelte personali che hanno a che fare anche con la propria intimità. Invece Alessandra Cuniala, allora la figura dell'assistente sanitario ovviamente ha una storia lunga, esiste un percorso di laurea che ovviamente permette di dare un titolo anche alla formazione, al percorso che viene fatto, un percorso formativo dove si affrontano materie molto diverse tra loro. Come si fa poi, una volta usciti dal percorso formativo, a inserirsi nel mondo del lavoro?
1: Allora, l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale collabora storicamente da tempo con l'Università degli Studi di Padova, garantendo percorsi di tirocinio agli studenti dell'Ateneo Patavino. A questo asse storico abbiamo da poco, da circa 5 anni, affiancato il corso internateneo dell'Università degli Studi di Trieste con l'Università degli Studi di Udine. È strutturato questo corso di laurea stabilmente presso il polo universitario della sede

0: dell'Università a Gorizia. Ogni anno in azienda accogliamo tirocini curricolari dei corsi di laurea in assistenza sanitaria del primo, del secondo e del terzo anno. Proprio in questo periodo adesso stiamo ospitando studenti del secondo anno e del terzo, garantendo appunto un percorso ricco di contenuti pratici e una solida crescita professionale sul campo. L'azienda investe fortemente sulla figura dell'assistente sanitario come pilastro della prevenzione.
1: Ma e che cosa fa materialmente l'assistente sanitario? Perché se devo, nell'immaginario collettivo, è quella figura che si trova di solito alle vaccinazioni.
0: Esattamente.
1: Ma in realtà però mi pare di comprendere che la mole, no, di attività e la possibilità di effettivamente incrociare questa figura vada dal mondo del lavoro alle attività della scuola, quindi un ventaglio di opportunità, di conoscenza di questa figura e del contributo che questa figura professionale può dare al contesto sociale molto più ampio.
0: Sì,
1: dove state fisicamente?
0: L'assistente sanitario per definizione è il professionista della prevenzione e della promozione della salute. Non curiamo la malattia, ma curiamo la salute, passami questo termine, prima che la salute si perde. I ragazzi li incontriamo proprio dove vivono, a scuola, nei consultori, nei centri di aggregazione, ma la nostra figura interessa un po' tutte le fasi della vita, come dicevi tu prima, dalla vaccinazione dell'infanzia alla terza età con la prevenzione terziaria. Quindi ci occupiamo un po' di tutto quello che è l'aspetto preventivo in tutto l'arco della vita della persona.
1: Ed è interessante questo, perché siamo abituati a immaginare che la salute si faccia o comunque venga portata avanti da figure come sono quella del medico, dell'infermiere. In realtà sapere che c'è un'altra figura che ha un ruolo diverso, no? Quello del prendersi cura dell'educazione alla salute, degli stili di vita sani, e quindi in realtà una figura forse che è più facile incontrare proprio perché non è necessario ammalarsi per incontrarla, no? Anzi, è proprio il fatto di poter mantenere stili di vita sani che fa sì che la malattia, diciamo così, possa essere gestita in modo più consapevole. Ovviamente non abbiamo l'ardire di poter dire che incontrando voi la persona non si ammali, sarebbe bellissimo, ma avreste dei poteri magici che ancora mi pare non siano alla vostra portata. Però sapere come ci si può comportare, come si può intraprendere dei percorsi che non mettano a rischio la propria salute, forse è il messaggio più importante che possiamo dare per dare così una piccola definizione del vostro ruolo. Ovviamente tanto più è importante quanto più immaginiamo di leggere alcuni dati che hanno a che fare con l'attenzione all'adolescenza. E interessante è proprio quello che è il report che è stato fatto lo scorso anno da Save the Children e Ipsos, il cui titolo era "L'educazione affettiva e sessuale in adolescenza, a che punto siamo?", che ha più o meno un anno di tempo perché la pubblicazione è stata fatta nel febbraio del 25, e che è una ricerca che ha coinvolto oltre 800 adolescenti italiani tra i 14 e i 18 anni, ma anche 400 genitori di figli adolescenti. E' interessante perché ha coperto tendenzialmente quasi tutta la nostra penisola e ha evidenziato alcuni aspetti salienti, su cui poi è importante riflettere per capire come potersi mettere in contatto in modo corretto e adeguato nell'adolescenza. Innanzitutto, uno dei dati più forti è che il web è il primo educatore che viene riconosciuto dai ragazzi come fonte, no, attendibile per tutto quello che riguarda le scelte che riguardano un po' l'affettività e la sessualità. E anche se in realtà i ragazzi affermano nell'82% delle persone che hanno partecipato ai percorsi formativi su temi che sono legati alla sessualità e all'affettività, che hanno dichiarato che questi percorsi sono effettivamente utili. Quindi, al di là di quello che può essere un po' un pregiudizio anche di noi adulti, che forse immaginiamo i ragazzi non in grado di entrare, no, con tutta quella onestà, tra virgolette, no, in incontri in cui si parla di tematiche così delicate che hanno a che fare ovviamente con la vita intima. In realtà, come abbiamo più volte anche ribadito da questi microfoni, quando i ragazzi vengono

0: sono messi nella condizione di poter parlare liberamente, lo fanno e si aprono, anzi sono quelli che maggiormente richiedono un'attenzione all'ascolto che molto spesso a loro è negata. Purtroppo però questi percorsi che vengono fatti di educazione all'affettività e alla sessualità riguardano neanche la metà della popolazione di riferimento, per cui forse su questo sarebbe necessario intervenire. Allora, al di là, diciamo, di tutta una serie poi di indicatori che questo report ha portato avanti e ha evidenziato tutta una serie di relazioni che ci sono tra gli stereotipi e i pregiudizi che ovviamente ammantano anche l'adolescenza, però l'elemento importante è proprio quello del ricevere queste attività formative e informative con grande entusiasmo. Allora, parlateci un po' di quello che viene fatto anche dall'azienda sanitaria Friuli Centrale, che però poi rientra in una progettazione regionale.
1: Sì, come Dipartimento di Prevenzione e come assistenti sanitari ci vediamo impegnati in due grossi progetti di educazione all'affettività e al benessere relazionale. E il primo è il progetto storico di educazione all'affettività e sessualità del Comune di Udine, sviluppato in collaborazione con la rete OMS Città Sane, e punta a promuovere il benessere emotivo, relazionale e sociale degli adolescenti e a prevenire le infezioni sessualmente trasmissibili nei ragazzi delle scuole secondarie. Questa è un'iniziativa che si realizza grazie a questa forte sinergia istituzionale che unisce sia l'ufficio Città Sane del Comune, l'Università degli Studi di Udine e i professionisti dell'azienda sanitaria che siamo noi, assistenti sanitari e ostetriche. In questo contesto gli assistenti sanitari svolgono un ruolo fondamentale, entrano direttamente nelle classi per guidare i focus group, per decostituire falsi miti, per fornire informazioni corrette e scientifiche e potenziare quella che è la health literacy dei giovani, offrendo loro un punto di riferimento qualificato per una crescita consapevole e sicura. Le tematiche affrontate dai professionisti sono all'interno di questi percorsi scolastici e abbracciano la salute dei giovani in modo multidisciplinare. Gli incontri sono strutturati e parlano al punto di fornire competenze scientifiche, emotive e relazionali sulle tre macro aree che sono la salute biologica e riproduttiva, la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse e lo sviluppo emotivo e affettivo.
0: Quindi sono tematiche tutte davvero rilevanti e importanti. Ovviamente ci sono modi, no, diversi di entrare in relazione con i ragazzi e vedremo un pochino di approfondire questo tema. Facciamo però prima un ascolto musicale e vediamo che cosa Giacomo Plozzano ci propone oggi.

0: torniamo in studio dopo aver ascoltato La Niña con un pezzo che è una sorta di attualizzazione, potremmo dire così, del Soldato Innamorato, e in cui si parla ancora di tormenti delle relazioni amorose che nel nostro caso raccontano di un'adolescenza contemporanea. Allora, proprio su questo io chiederei adesso a Valeria Martini di raccontarci un po' come si realizzano i percorsi di educazione all'affettività, ma proprio dalla fase in cui si interpella la scuola, si cerca di entrare in rapporto per una co-costruzione di un percorso.
1: Allora, a livello regionale c'è un tavolo, un gruppo di lavoro interaziendale, quindi che coinvolge non solo l'azienda sanitaria Friuli Centrale, ma anche l'azienda di Trieste, l'azienda di Pordenone, quindi ASUGI e ASFO, e coordinata dalla Direzione Centrale Salute. Quindi questi tavoli valutano delle progettualità che si chiamano buone pratiche, che sono dei progetti che devono essere sostenibili, quindi che valorizzano le risorse interne alla scuola, sono efficaci, sono basati su studi di efficacia che ne dimostrano la validità scientifica, quindi ci sono degli studi che li dimostrano, e sono trasferibili, quindi con diciamo un protocollo, una scaletta, una struttura, può essere replicato in qualsiasi contesto, ovviamente adattandolo un po' a quello che è l'esigenza della scuola, però la struttura rimane la stessa. E questo si chiama documento regionale di buone pratiche, questa raccolta di queste progettualità, all'interno del quale c'è proprio il progetto anche di peer education sul tema dell'educazione affettivo-sessuale.
0: Diamo una definizione, perché non tutti siamo, diciamo così, avvezzi all'utilizzo di questa locuzione. Che cos'è la peer education?
1: Una metodologia basata sul rapporto tra i pari, ovvero formiamo dei ragazzi sulle tematiche e sono loro i diffusori, i moltiplicatori di conoscenza all'interno della scuola e della classe. Quindi questi ragazzi volontari delle terze, delle secondarie di secondo grado si offrono volontari per fare un percorso anche impegnativo, sono insomma un bel po' di ore, diversi pomeriggi nei quali loro vengono di loro spontanea volontà e affrontiamo diverse tematiche, quindi legate alle malattie sessualmente trasmissibili, con la collaborazione dell'ambulatorio delle malattie sessualmente trasmissibili, quindi i nostri colleghi assistenti sanitari. Poi abbiamo le ostetriche dei vecchi consultori, quindi della nuova area minori e famiglie, che parlano invece delle tematiche legate all'aspetto dell'anatomia, della fisiologia, della contraccezione. Quindi abbiamo un approccio multidisciplinare e multiprofessionale proprio per dare ai ragazzi delle conoscenze, ma soprattutto una voce che sia informata, sicura e capace di fare la differenza con i loro compagni, perché sono loro poi che parlano con i loro compagni, con gli altri ragazzi, e quindi sanno come parlare con i propri compagni.
0: È interessantissimo questo, perché effettivamente, soprattutto quando si parla di tematiche che hanno a che fare, no, quella sfera in cui l'adulto non dovrebbe entrare, dare l'opportunità di avere dei punti di riferimento tra i compagni di scuola, tra le persone che si conoscono a livello, no, di condivisione anche anagrafica, diventa importante, perché le informazioni che vengono veicolate siano effettivamente basate su non si dice, si racconta, ho letto, ho visto su TikTok, ma che effettivamente siano frutto di un percorso formativo. E come reagiscono, diciamo, poi i fruitori di queste attività di moltiplicazione della conoscenza?
1: Allora, è stato accolto molto bene il progetto, soprattutto nelle classi in cui i ragazzi poi hanno fatto questa restituzione, questa presentazione, perché vengono riconosciuti come dei compagni che hanno dato il loro tempo per formarsi, per poi portare avanti la conoscenza e per portarla a loro soprattutto. Quindi anche, diciamo, i peer educator, quindi i ragazzi volontari, erano molto spaventati all'inizio di, specie in alcune classi, di non riuscire a parlare, perché le classi sono magari con gli insegnanti molto turbolente, diciamo. E invece sono stati sorpresi loro stessi, perché i ragazzi in classe erano molto attenti e anzi hanno riconosciuto l'importanza di quello che hanno fatto e del tempo che loro hanno dedicato. Quindi sono diventati un po' il punto di riferimento non solo della classe, ma poi questa cosa si diffonde anche all'interno dell'istituto. Abbiamo avuto degli

0: esempi molto belli anche all'interno di assemblee di istituto, no? Quindi i ragazzi si sono resi disponibili per tutti i loro compagni. E questo sempre un po' con il nostro supporto, no? Quindi noi non li lasciamo a loro stessi, ma anzi loro possono contattarci e in un certo senso progettiamo, coprogettiamo insieme a loro le attività e anche un po' su quali tematiche approfondire, quindi ad esempio anche l'aspetto dell'on-life, quindi vita reale, vita online, certo. Oppure anche si riflette su quelle che sono le relazioni sane, il consenso, che non è una tematica così scontata, anzi, e poi anche un po' su quella che è la finzione della pornografia e come ci sono anche determinati stereotipi su questi aspetti, quindi diventa anche un momento di riflessione su tematiche molto attuali, oltre ovviamente a dare delle informazioni scientifiche su tutta quella che è la prevenzione e l'avere anche dei rapporti e vivere la sessualità e l'affettività in maniera sicura.
1: Certamente, perché il fatto di parlare, no, di educazione all'affettività, sessualità, pornografia, sono tematiche che attivano, soprattutto, no, negli adulti di riferimento, un'attenzione particolare. È vero che purtroppo per certi punti di vista il fatto di avere un accesso continuo e costante all'online fa sì che i ragazzi si facciano poi una propria idea di quello che è anche il rapporto dell'intimità con l'altro. E questo l'abbiamo un pochino anche indagato in qualche puntata fa con uno psicoterapeuta, che ci faceva notare come questo crei anche delle ansie da prestazione proprio. E molti giovani che magari sono in una fase di crescita in cui ancora l'affermazione di sé non è ancora completa, indietreggiano e fanno sempre più fatica a entrare in relazione con gli altri. Per cui il fatto di sentire che esiste una modalità che può essere cucita su se stessi, che non esiste il modo giusto di fare le cose, penso che restituisca ai ragazzi anche quella fiducia in sé che permetterà poi di entrare piano piano, no, nel mondo delle relazioni, che poi potranno essere quelle, no, di costruzione di un futuro o anche quelle che aiutano a crescere. È così?
0: Sì, assolutamente. È fondamentale ed è una delle cose anche che ci chiedono i ragazzi quando a fine, diciamo, dei percorsi chiediamo loro un feedback. Diciamo, le tematiche ovviamente più calde sono quelle delle malattie sessualmente trasmissibili, della contraccezione, però anche come rapportarsi con l'altro, perché è una cosa che molto spesso adesso iniziamo un po' a delegare all'online, no? E quindi anche il mettersi in confronto con gli altri e stare nella relazione con gli altri, nella comunicazione stessa. Quindi anche queste sono tematiche che su cui i ragazzi non avevano riflettuto, ma alla fine del percorso hanno riportato che sono molto interessanti, e soprattutto l'insieme è stato molto molto utile. E quindi
1: diamo Alessandra Cugnal qualche informazione su come possono fare i ragazzi per trovarvi, dove devono andare se vogliono avere informazioni e magari non intercettano percorsi scolastici in cui voi andate a fare progettualità dedicate.
2: È importante sapere che a Udine, presso il Dipartimento di Prevenzione in via Chiusaforte numero 2, esiste un ambulatorio dedicato alle infezioni sessualmente trasmesse. Proprio come dicevamo prima, c'è questo grande paradosso: i ragazzi hanno accesso a infinite informazioni, ma paradossalmente sono poco consapevoli dei rischi reali che corrono. Questo spazio è pensato proprio per loro, per offrire risposte rapide ma soprattutto competenti. E cosa facciamo concretamente? Non è solo un posto dove vai a fare il test o a fare gli esami. Come assistenti sanitari accogliamo la persona e i ragazzi con un colloquio pre-test di counseling, valutiamo insieme i rischi e spieghiamo quali sono i test davvero necessari che forniamo in maniera gratuita, anonima e senza impegnativa del medico. È un momento di ascolto dove nessuna domanda è stupida o fuori luogo e dove sentirsi accolti e a trovare le risposte.
1: Ecco, penso che allora questo sia davvero importante, quindi un elemento da tenere presente, da comunicare ai nostri ragazzi. Allora vi ringraziamo molto per essere state con noi oggi e per aver dato queste informazioni che speriamo possano essere utili. Ricordiamo che è attivo il nostro numero fisso 0432 522 920 a cui potete chiamare per darci darci spunti su quelli che possono essere i temi da trattare insieme o degli approfondimenti eventualmente da poter costruire insieme, potete anche scrivere sulla nostra pagina Facebook Rai FVG. Non mi resta che ringraziarvi.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Scomparsi nel nulla da 3 settimane Sonia Bottacchiari e i 2 figli, oggi il vertice decisivo tra procura, carabinieri e soccorritori per stabilire il futuro delle ricerche tra Friuli e Slovenia dopo il ritrovamento dell'auto a Tarcento e senza ancora alcuna traccia della famiglia e dei 4 cani.
2: StarTech di Trieste qualcosa, forse, si muove. Nelle tasche dei 320 dipendenti è arrivato un anticipo dello stipendio di aprile, 850 euro. Sarebbe in arrivo la rata a saldo. Stamattina manifestazione di protesta davanti alla fabbrica.
1: Contratti con meno tutele, straordinari dimezzati e stipendi più leggeri. Anche in Friuli Venezia Giulia avanza il fenomeno del dumping salariale, con oltre 1.400 lavoratori coinvolti. Per contrastare i contratti pirata, la CISL ha firmato un accordo con associazioni datoriali e imprese del territorio contro il lavoro sottopagato e la perdita di diritti.
2: Crisi del jet fuel, cioè la possibile carenza di carburante per gli aerei. I sindacati dei trasporti temono ripercussioni anche sul Trieste Airport e chiedono che eventuali tagli o rallentamenti non ricadano sui lavoratori dello scalo di Ronchi dei Legionari, indicato come modello nazionale di intermodalità in vista del nuovo piano aeroporti 2035.
1: La Tinet Prata travolge Pineto anche in gara 3 e conquista la storica promozione in Superlega di Volley, firmata dal muro decisivo di Catalan e dagli attacchi di gamba, riportando il Friuli Venezia Giulia nella massima serie 23 anni dopo Trieste e coronando un percorso playoff perfetto con 7 vittorie su 7.
2: A 1 di basket, giornata da dimenticare per entrambe le regionali, sconfitte sia Udine che Trieste. I friulani escono sconfitti per 98-71 dal campo di Napoli. Trieste al Palarubini ha chiuso una stagione amara, l'ultima probabilmente in città, battuta da Cremona per 89-94. Nel GR sentiremo Adriano Vertemati, coach di APU.
1: L'unica buona notizia di pallacanestro arriva da Cividale. In A2 i Ducali hanno vinto 79-73 contro Rieti. Mercoledì gara 3, venerdì gara 4, poi eventuale bella in Friuli lunedì prossimo per il passaggio del turno in semifinale promozione. Nel GR il commento di Lucio Redivo.
2: Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Lara Zani e Antonio Cagliazza. A 3 settimane dalla scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei 2 figli in Friuli, le autorità valutano se sospendere o rimodulare le ricerche fra Tarcento, le valli del Torre e il territorio sloveno. La decisione sarà presa oggi dalla prefettura di Udine dopo un vertice fra Udine e Piacenza con procure, carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza, mentre del nucleo familiare dei 4 cani non esiste ancora alcuna traccia.
3: Sospendere le ricerche, allargarne il perimetro, ripiegare su un'attività informativa, sotto traccia e di controllo del territorio. Le 3 ipotesi verranno valutate entro oggi in una serie di riunioni tra Procura di Piacenza, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Sarà poi la Prefettura di Udine a prendere la decisione finale sul dispositivo delle ricerche. A 3 settimane dalla scomparsa, ancora nessuna traccia di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei 2 figli, Nishanta e Joshua, e dei 4 cani partiti dalla provincia di Piacenza il 20 aprile per una vacanza in Friuli, o almeno così avevano detto. Al posto di comando avanzato allestito dal 6 maggio accanto al palazzetto dello sport di Tarcento è sempre più ridotta la presenza di personale interforze. La locale squadra di protezione civile, ad esempio, è stata liberata sabato sera, ma resta a disposizione per ogni eventualità, dice il sindaco Mauro Steccati. La denuncia ai carabinieri da parte della famiglia dell'ex marito Yuri risale al 27 aprile. Proprio da quella data, da alcuni sindaci del territorio è stata richiesta collaborazione. I primi cittadini hanno iniziato

0: via social a diffondere appelli alla popolazione, contattare i gestori di baite, rifugi, condiviso le foto degli scomparsi. I controlli su target e le camere di sorveglianza sotto traccia si sono protratti fino al 6 maggio, quando con il ritrovamento dell'auto di Sonia è stato allestito a Tarcento il campo base delle ricerche, proprio nei pressi del luogo dove è stata agganciata l'ultima cella telefonica. Ricerche con squadre a piedi hanno interessato non solo le località più remote dei comuni di Lusevera, Tepane e Resia, ma anche il territorio sloveno. Tarcento, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Crisi Startec, i 320 dipendenti hanno ricevuto un anticipo sullo stipendio di aprile. Stamattina si è tenuto un presidio dinanzi allo stabilimento.
2: Dopo due settimane di attesa, i 320 dipendenti della Startec hanno ricevuto questa mattina un anticipo dello stipendio di aprile pari a 850 euro. Rimane l'incognita del secondo bonifico a conguaglio dell'intera busta paga. Questa mattina un presidio organizzato da FIOM CGL, UILM, FIM, CISL e UGL che denunciano di non avere notizie sull'arrivo di nuovi investitori e chiedono chiarezza. Antonio Rodà, segretario UILM.
3: L'ultimo incontro che abbiamo fatto con il socio unico di fatto ci ha annunciato sì che sta lavorando a portare nuovi investitori, nuovi clienti dopo l'uscita di quelli che erano i due asset societari che garantivano il piano industriale, quindi di fatto oggi è un piano industriale spoglio di quelli che erano gli investitori che dovevano garantire diciamo lo sviluppo del tutto.
2: L'amministratore unico Novica Mardovic Vianello, da noi contattato, garantisce che oggi da un altro conto corrente i lavoratori riceveranno anche il conguaglio, quindi l'intero stipendio. Aggiunge che nuovi investitori ci sono sia a breve sia a lungo termine e che giovedì all'incontro con le istituzioni il MIMIT comunicherà i nomi e i sindacati chiedono di essere presenti all'incontro. Chiara Lucchetta, segretaria FIOM.
4: Giovedì noi chiediamo che all'incontro che il Ministero ha chiamato, presente Confindustria, presente la Regione, l'azienda, siano presenti anche le organizzazioni sindacali a nome dei lavoratori e delle lavoratrici che devono avere certezza rispetto a quello che succede.
2: Enzo Esposito, UGL.
5: Chiediamo la verità. Chiediamo tutto quello che è stato detto fino adesso da questa persona e chiediamo soprattutto che ci sia una trasparenza nelle sue dichiarazioni.
2: Si ricorda il passo indietro di due dei principali investitori che avrebbero dovuto sostenere il progetto, il fondo Mountain X e l'israeliana New Photonics. Trieste, Barbara Ferluga, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: In Friuli Venezia Giulia cresce l'allarme per il dumping salariale. Stipendi più bassi, meno tutele e contributi ridotti producono un buco retributivo da oltre 1.200.000 euro. La CISL sigla un patto con associazioni datoriali e imprese contro i contratti pirata, che in alcuni casi possono costare ai lavoratori fino a 2.700 euro lordi all'anno.
7: Salari più bassi e condizioni lavorative che non rispettano i contratti collettivi, con l'obiettivo di ridurre i costi e ottenere vantaggi competitivi. È il dumping salariale che in Italia sta prendendo piede, mentre in Friuli Venezia Giulia i datori applicano poco, circa 1.100 addetti nel settore commercio terziario e 300 metalmeccanici. La perdita di salario si riflette naturalmente sui contributi versati. In regione la cifra ammonta a circa 1.200.000 euro di buco retributivo. La CISL stringe un patto con le associazioni datoriali contro i contratti pirata, Confindustria Alto Adriatico, Confindustria e Confcommercio Udine, Confartigianato CNA e Confapi Friuli Venezia Giulia. La paga, ad esempio, di un addetto alle vendite specializzato messa a confronto appare simile, ma già la mancanza della 14ª mensilità nei contratti ANPIT, Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario, produce un buco di quasi 1.900 euro lordi l'anno per il lavoratore. Le voci come lavoro straordinario, notturno e domenicale, che viene dimezzato, e l'erosione delle tutele che vanno dalla malattia ai permessi retribuiti fanno aumentare fino a quasi 2.700 euro l'anno la cifra tagliata. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Le segreterie regionali di FILT CGL, FIT CISL e UIL Trasporti con una nota esprimono preoccupazione per le possibili ripercussioni della crisi petrolifera sul trasporto aereo e sul personale del settore. Le sigle sono intervenute dopo le dichiarazioni del presidente Massimiliano Fedriga sulla crisi del jet fuel, nelle quali non aveva escluso il rischio che anche al Trieste Airport possano saltare dei voli. Tutto questo, dicono i sindacati di settore aderenti a CGL e CISL e UIL, rappresenta un monito sulla fragilità logistica globale ed è un segnale d'allarme che deve spingere a una gestione preventiva del problema. Saremo vigili affinché eventuali rallentamenti operativi momentanei non diventino un pretesto per scaricare inefficienze sistemiche

0: dichiarano le segreterie. I lavoratori di Trieste Airport non possono essere l'unico ammortizzatore di criticità esterne allo scalo. D'altro lato, in vista della presentazione del Piano Nazionale degli Aeroporti 2035, fissata per martedì 12 maggio a Roma alla presenza del ministro Matteo Salvini, i sindacati sottolineano come, grazie agli investimenti sull'intermodalità già realizzati con l'integrazione aereo-ferro-gomma, lo scalo di Ronchi dei Legionari sia già un modello di eccellenza nazionale che il nuovo piano deve valorizzare e consolidare.
1: Una recentissima analisi del centro studi FIAIP, la Federazione degli Agenti Immobiliari, ha analizzato l'impatto della situazione internazionale sull'andamento del mercato delle case, dalla quale emerge che il 100% degli intervistati si aspetta un ribasso dei prezzi di vendita. Nel servizio l'analisi del presidente della Federazione Agenti Immobiliari Professionali, Stefano Nursi.
2: Rendere disponibili in 10 anni 100.000 case popolari o a canone calmierato è l'obiettivo del nuovo piano casa pubblicato venerdì in Gazzetta Ufficiale. Il costo della vita aumenta e aumenta anche il costo del denaro. Nel piano non c'è la nuova procedura sugli sfratti che entrerà in un disegno di legge e rassicurerà i proprietari che temono l'inquilino che non paga e che preferiscono non affittare o, come succede nelle città turistiche, scegliere le locazioni brevi, cosa che non sempre conviene. Stefano Nursi, presidente FIAIP.
3: Chi affitta locazione breve d'uso turistico lo fa in primis perché è sicuro che non ci sarà morosità, viene pagato prima. Il secondo motivo è che è sicuro di poter avere la disponibilità del bene quando vuole. L'ultimo motivo è quello della redditività. Considerate che fatto 100, l'affitto turistico 20 va direttamente, 21% esattamente in tasse, il 20% va ai portali, dal 20 al 30% va al gestore che si occupa del check-in, check-out, cambio lenzuola, quindi resta non tantissimo.
2: Nel frattempo, anche chi ha intenzione di comprare casa lo fa con molta cautela, valutando, oltre che l'aumento dei tassi di interesse previsti per giugno e settembre, anche altri elementi.
3: È molto più attento anche alla qualità degli immobili e all'efficienza energetica degli immobili, forse perché sta vedendo e già sa che nei prossimi anni, anche a seguito delle direttive europee, c'è la volontà di efficientare gli immobili in classe energetica molto bassa e quindi di dover investire dei soldi, e quindi si sta orientando agli acquisti di immobili più efficienti.
2: Il mercato immobiliare del Friuli Venezia Giulia è più stabile e meno soggetto ai fenomeni speculativi rispetto all'Italia.
3: L'altro anno si è chiuso con un più 5% di compravendite e un più 2-3% per quanto riguarda i valori. Il trend attuale è che i valori si sono stabilizzati, ci potrebbe essere un leggero calo nel numero di compravendite proprio a seguito dei fattori che dicevamo poc'anzi.
2: Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Ora uno sguardo al tempo: cielo da nuvoloso a coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 15,5 gradi, a Udine Pordenone 16,5 gradi, a Gorizia 17 gradi. A Sappada e Piancavallo 10 gradi, a Forni di Sopra 12,5, a Tarvisio 13 gradi, a Tolmezzo 15, sul Monte Zoncolan 5 gradi, sul Monte Lussari 6, a Grado e Lignano 16 gradi.
1: Su tutta la regione sono previsti rovesci e temporali diffusi che localmente potrebbero essere più forti. Nell'arco della giornata le piogge saranno da abbondanti e intense, specie sulle zone orientali, dove non sono escluse localmente piogge molto intense. Sulla costa soffierà vento moderato da sud, Olibeccio.
0: 1976-2026 Pordenone ricorda è il titolo di una mostra fotografica che focalizza l'obiettivo sulla città e la provincia di Pordenone. Già nel manifesto l'immagine delle impalcature erette attorno al Duomo. L'esposizione è stata promossa dalla Pro Pordenone e sarà visitabile fino al 7 giugno.
4: Si intitola Pordenone ricorda, la mostra fotografica visitabile nella sala conferenze della Pro Pordenone in Viale Cossetti 20, dedicata al terremoto visto da Pordenone e dal Friuli occidentale. È aperta tutti i giorni, la mattina dalle 9 alle 12, il pomeriggio dalle 15 alle 18, ingresso libero. Con il presidente Giuseppe Pedicini, che cosa avete voluto raccontare con questa esposizione?
5: Abbiamo voluto raccontare la nostra storia, la storia di 50 anni fa del Friuli occidentale e della provincia di Pordenone e della città di Pordenone. È stato un momento molto particolare perché, oltre ai danni che abbiamo subito in quei momenti, c'è stato anche un grande movimento di solidarietà e noi abbiamo voluto metterlo in risalto e farlo conoscere a tutti, perché anche 50 anni dopo anche le giovani generazioni sappiano del grande momento importante di solidarietà.

0: collettivo che c'è stato.
1: In particolare abbiamo visto la presenza, l'intervento dell'Ariete, dei bersaglieri.
0: Sì, abbiamo voluto ricordare anche il loro intervento, che è stato un intervento prezioso, perché vorrei ricordarlo, sono stati coloro che sono intervenuti nel primo momento proprio per togliere le persone dalle macerie. Hanno fatto un grande lavoro i giovani dell'Ariete e dei bersaglieri, e quindi era bene ricordarli in questa mostra.
1: Una particolarità anche che parte proprio qui da Pordenone, la salvaguardia delle opere artistiche.
0: Sì, le opere artistiche maggiori del nostro territorio sono degli affreschi, e devo dire che attraverso l'opera del professor Magri è stato fatto proprio un'azione di recupero e di salvaguardia, soprattutto perché durante il terremoto sono stati messi in sicurezza, dopo il terremoto del 6 giugno, gli affreschi delle nostre cattedrali, delle nostre chiese, ma poi dopo questo intervento è stato molto utile durante le scosse di settembre.
1: Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: JIT, Grado Impianti Turistici, lancia un nuovo servizio di power bank sharing, i caricabatterie condivisi, per garantire la connettività continua anche in spiaggia. Il progetto è attivo da alcune settimane, i visitatori possono noleggiare un power bank e utilizzarlo liberamente durante la permanenza a Grado. Le stazioni sono distribuite nei principali punti dello stabilimento: biglietteria, area medica, spa, parco acquatico e chioschi numero 1 e antiche terme.
3: Lo sport con il volley: la Tinet Prata conquista l'accesso alla Serie 1 2026-2027 dopo aver vinto i primi due incontri con Pineto, domina anche gara 3 della finale dei playoff di A2 con un perentorio 3-0 che blinda la promozione in Superlega.
4: È il primo tempo di Catalan, messo a terra dopo che un'altra azione dello stesso centrale era stata salvata dalla difesa, a sancire la promozione del Prata in Superlega di pallavolo. La massima serie del volley nazionale torna in Friuli Venezia Giulia 23 anni dopo l'esperienza dell'Adria Volley Trieste. La finale contro Pineto è stata a senso unico e gara 3 ha confermato la supremazia dei pordenonesi. Gli abruzzesi, privi di Allic, hanno provato a schierare il bomber Krawczuk in precarie condizioni, ma il match è stato a senso unico. Vantaggio netto già dal primo set, il margine è stato conservato fino alla parte conclusiva, 25-17 il punteggio. I teramani hanno avuto un sussulto all'inizio del secondo set, 8-2 a loro favore, respinti dalla battuta di Ernastovic che ha contribuito al parziale di 7-0. Nella seconda metà del set ulteriore parziale di più 5, la buona continuità nel cambio palla ha consentito ai gialloblu di chiudere il conto sul 25-20. E nel terzo set, dopo un inizio abbastanza equilibrato, il Prata ha preso il volo in maniera inarrestabile fino all'epilogo 25-17, e la festa è iniziata per i tifosi in trasferta in Abruzzo e per quelli rimasti al Palaprata per vedere la partita sui maxi schermi. Decisivi gli attacchi di gamba, 14 punti, e la prontezza a muro di Catalan, uno dei regionali di questa compagine. La squadra di Di Pietro è stata praticamente perfetta nei playoff, 7 vittorie su altrettanti incontri, dando il meglio nel momento decisivo della stagione. Grande merito va dato al direttore sportivo Luciano Stura, ma allenatore di lungo corso, che ha saputo allestire una formazione competitiva in modo equilibrato e sostenibile. La Superlega sarà un'altra cosa in termini di costi, senza toccare la questione del palasport dove si giocherà, ma il dato di fatto è che la squadra da più tempo presente nel volley maschile, e grande merito per questo va attribuito a Francesco Buongiorno, che è la storia del volley Prata, è approdata nella massima serie. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Siamo al basket in A1, la Pallacanestro Trieste chiude la regular season con una sconfitta davanti al pubblico di casa. La Banoli Cremona si impone per 94-89 e si chiude con una sconfitta anche la stagione di APU Old Wild West Udine, finisce 98-71 a Napoli. Ecco il commento del coach Adriano Vertemati.
5: Complimenti a Napoli perché ha giocato una partita per 40 minuti con intensità, con energia, nonostante il nostro buon avvio non sia disunita, ha trovato la chiave per rientrare e poi non ha smesso mai di spingere sull'acceleratore. Per quanto ci riguarda sono dispiaciuto perché è stato molto ingeneroso per noi un finale di questo tipo, però purtroppo ci sono delle ragioni: senza l'energia dei piccoli non si riesce a giocare a pallacanestro. Alibegovic era out, Cristian è stato male prima della partita e poi ha voluto fare uno sforzo, ma chiaramente non era lui. Icangi ha avuto un problema al flessore, non ha dovuto chiedere il cambio, quindi siamo andati avanti penso fino al 25esimo, a metà del terzo quarto sul 49 pari, poi appena Napoli ha fatto uno sforzo maggiore noi abbiamo completamente finito le energie sia fisiche che mentali, quindi un ingeneroso per noi dopo una stagione in cui abbiamo giocato sempre, siamo sempre stati competitivi, però purtroppo questo è lo sport, ci sarebbe piaciuto finire in modo diverso per tutti, però purtroppo non è stato possibile.
3: In A2 la Gesteco si impone in gara 2 contro Rieti per 79-70.

0: 43, trascinati da Redivo, autore di 36 punti, i gialloblu vanno al Palace Sojourner sull'1 pari. Sentiamo Redivo.
1: Lucio, cos'è cambiato rispetto a gara 1 e con che spirito andate a Rieti?
2: Sempre con lo spirito di vincere, credo che gara 1 loro in un momento importante durante l'ultimo quarto hanno segnato un paio di triple difficili che credo che abbiamo difeso bene, però bueno, hanno segnato una triple importante con Tabella e credo che chissà oggi subiamo un po' più concentrati in difesa e credo che dobbiamo migliorare ancora lo liberi, perché soprattutto queste partite, che ogni partita è una finale, ogni punto è importante.
3: E siamo al baseball, nella sesta giornata di campionato di Serie A Silver Gruppo B, l'Alfa Sistemi Buttrio costringe al pareggio la capolista Verona. Successo friulano 9-7 in rimonta in gara 1 e vittoria veronese 3-2 in gara 2 grazie al walk-off double di Bonamini. Nella sfida ai piani alti del raggruppamento, il Gerion Engineering Ronchi dei Legionari supera due volte la Cresi San Bonifacese e sale al secondo posto, trascinata dai lanci di Dalla Silvestra e dall'attacco di Furlani. Pari anche tra Junior Alpina e Padova, Trieste vince una combattuta gara 1 al decimo inning per 13-12, mentre Padova si impone 2-0 nella seconda sfida con un'ottima prova di Martinez Torres.
0: La rassegna cinematografica Omero Antonutti, Una vita fra teatro e cinema, promossa dall'Associazione Casa del Cinema di Trieste, approda anche nelle sale di Cinema Zero di Pordenone e del Visionario di Udine, con una selezione di opere che ripercorrono alcune delle interpretazioni più intense e memorabili dell'attore friulano. Ad aprire il percorso sarà Padre Padrone di Paolo e Vittorio Taviani, in programma oggi a Cinema Zero alle 20.45 e il 27 maggio al Visionario. Daniele Terzoli, coordinatore delle rassegne per la Casa del Cinema di Trieste, ci ha presentato la rassegna.
4: È un omaggio che abbiamo iniziato l'anno scorso come Casa del Cinema di Trieste in occasione del 90° anniversario della nascita di Omero Antonutti, questo grandissimo attore friulano d'origine, triestino d'adozione, forse il più importante attore che sia nato e si sia formato nel Friuli di Venezia Giulia. È un omaggio che è proseguito appunto con una rassegna cinematografica, con una selezione dei tantissimi film ai quali ha partecipato nell'arco di una carriera che al cinema è iniziata alla metà degli anni 60 e poi è esplosa dopo il grande successo di Padre Padrone, e questa è l'occasione per portare anche nelle sale cinematografiche del Friuli Venezia Giulia alcuni dei titoli di questa rassegna cinematografica, alcune edizioni anche restaurate con il Centro Sperimentale di Cinematografia e Cinecittà Luce.
0: Sono opere diverse, come sono state selezionate e cosa raccontano insieme dell'evoluzione di Antonutti?
4: Il primo film è Padre Padrone, il film che ha segnato una svolta nella carriera di Antonutti e una svolta nella carriera dei fratelli Taviani, Palma d'Oro al Festival di Cannes nell'anno in cui la giuria era presieduta da Rossellini, consacrando così i fratelli Taviani e rivelando anche al pubblico cinematografico la grande intensità di Omero Antonutti come attore. La notte di San Lorenzo è l'altro titolo dei Taviani che sta in questa rassegna, un film anche un po' autobiografico, nel senso che racconta un drammatico episodio della resistenza in Toscana avvenuto a San Miniato. Ci sono poi altri due titoli che sono un po' esemplificativi di altri percorsi nella filmografia di Omero Antonutti. Uno è quello del cinema civile, quello del Borghese di Michele Placido, film che ricostruisce la storia di Giorgio Ambrosoli. L'ultimo film è La frontiera di Franco Giraldi, un film che guarda il tema dell'identità di confine nelle terre segnate dalla storia.
3: Sono le 12:53 minuti e 34 secondi, grazie a Riccardo Stoic e a Mauro Ciccarelli per l'assistenza tecnica, a Samantha Gon per la collaborazione in redazione e a tutti voi per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rete alle 14 e poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Da Lara Zani e da Antonio Cagliazza l'augurio di un buon pomeriggio e a risentirci.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: Dal momento che ho studiato

0: pubblicato a cavallo tra il 1993 e 1996. Mi chiedo se è possibile richiedere il riscatto di laurea agevolato o se in questa particolare condizione, ci dice la nostra ascoltatrice, mi è precluso.
1: Anche qui è un po' complesso, una situazione a cavallo. Abbiamo ricordato in più occasioni che per natura il riscatto agevolato spetta a coloro che hanno studiato dopo il 1995, perché sono gli anni di competenza del metodo contributivo che sono stati eletti come positivamente per il riscatto agevolato al decreto legge 4/2019. Tuttavia nel 2021 l'INPS ha chiarito definitivamente con una circolare che anche coloro che hanno studiato prima del 1996 hanno diritto a richiedere il riscatto agevolato. Per loro, come nel caso dell'ascoltatore, è però necessario fare la cosiddetta opzione telematica sul portale Web IMSS per l'opzione per il metodo contributivo. Quindi lui prima farà l'opzione, mentre i periodi post 95 del riscatto della laurea li può chiedere da subito perché non hanno bisogno di nulla, in quanto si collocano appunto dopo il 95. Per i periodi ante 96 deve fare l'opzione telematica, e qui torniamo al nostro mantra: facesse le adeguate verifiche, perché ovviamente con questa opzione si scatenano tutta una serie di conseguenze. La pensione potrebbe scendere di valore perché magari lui ha qualche contributo già accantonato prima del 96 e quindi dovrà farsi i suoi bei conticini, perché l'opzione si fa una volta nella vita ma è irrevocabile una volta che paga la prima rata di riscatto agevolato. Quindi attenzione, attenzione, consapevolezza, come sempre li spingiamo i nostri ascoltatori durante le nostre puntate.
0: Certo, grazie Antonello Orlando, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, ci sentiamo lunedì prossimo e Sportello Italia, torniamo domani da Milano e poi da Roma. Filippo Mosticone, Alessandro Pazienza e me, Paola Bonanni, vi salutano. A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
5: Welcome to the European Southern Observatory.
4: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
2: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app.
6: Ulisse, ho voglia di navigare.
7: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
6: No, voglio navigare con il gigante.
7: Ah!
8: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
13: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
14: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
15: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Antivirus positivo, un passeggero americano, grave una cittadina francese, asintomatici 4 italiani sotto sorveglianza. OMS, Ministero della Salute, rischi bassi per l'Europa e no ad allarmismi. Stati Uniti, Iran, muro contro muro, Teheran respinge il piano USA ma apre i negoziati, Trump controproposta, inaccettabile, il petrolio torna a salire. Garlasco negli audio di Sempio, nuovi riferimenti al delitto per Alberto Stasi, Chiara Poggi non parlò mai di approcci dell'indagato. Riaperta l'inchiesta sulla morte di Luana D'Orazio, intrappolata nell'orditoio dell'azienda, magistrati alla ricerca di altri responsabili. Il presidente Mattarella agli studenti del Politecnico di Milano, l'errore è prezioso, coltivate il dubbio. Festival di Cannes, issato il maxi poster con l'omaggio a Thelma e Louise, il racconto della nostra inviata alla vigilia dell'apertura. Tennis, l'ora di Jannik, nel pomeriggio Sinner affronta Popirin per il terzo turno degli internazionali d'Italia. Calcio, la crisi del Milan, club senza identità e guidato da incompetenti. Al GR1 parla il grande ex rossonero Marco Simone. Buongiorno da Alice Andreoli, subito il punto sull'antivirus. È previsto in giornata il completamento delle operazioni di rimpatrio da Tenerife di tutti i passeggeri della nave dove è stato riscontrato il focolaio e la Commissione europea, che sta coordinando la risposta dell'Unione, sottolinea che il rischio resta attualmente basso.
3: Il rischio per i cittadini europei è molto basso, lo ha confermato stamattina la portavoce dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sta coordinando i rimpatri della nave Ondius. Anche il nostro Ministero della Salute sottolinea che non c'è allarme, in attesa di diffondere in giornata la circolare con le indicazioni operative in caso di contagio. Stanno bene e sono in isolamento fiduciario i 4 italiani che avevano viaggiato sullo stesso volo di una donna deceduta per aver contratto l'antivirus. In Francia sono peggiorate nella notte le condizioni della passeggera della nave focolaio, che aveva avvertito i primi sintomi dell'infezione durante il rientro in patria. Negli Stati Uniti un crocerista rimpatriato presenta sintomi lievi, mentre un altro è positivo ma asintomatico. Finora tutte le persone rimpatriate nei vari paesi vengono controllate nelle apposite strutture per la quarantena. Il rimpatrio di tutti coloro che viaggiavano sulla nave dovrebbe completarsi in serata. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran è un passo sui negoziati, nessun passo avanti, accuse reciproche sulla responsabilità del fallimento delle proposte di intesa.
4: Da una parte Washington, con Donald Trump che boccia la risposta iraniana alla sua proposta di accordo e accusa l'Iran ci prende in giro, ma presto non rideranno più. Dall'altra Teheran, che dice di voler negoziare con dignità e che per bocca del portavoce del Ministero degli Esteri Baghei sostiene le nostre proposte sono ragionevoli, è Washington ad essere irresponsabile. È il muro contro muro di fronte alla controproposta della Repubblica Islamica, che pretende la fine delle sanzioni e del blocco navale americano, il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz e poi il rinvio ad un secondo momento della questione nucleare, richieste inaccettabili, dice Trump, che mercoledì è atteso in Cina, l'alleato di Teheran che gli iraniani auspicano faccia da garante di un accordo. Nello stretto intanto transitata un'altra petroliera, trasportava greggio iracheno e ha seguito le indicazioni delle forze armate di Teheran per evitare le mine, lo fa sapere l'agenzia Tasnim vicina ai Pasdaran, che così riaffermano implicitamente il controllo iraniano sullo strategico passaggio. In Iran e non solo, sollievo infine per la premio Nobel per la pace Mohammadi, scarcerata su cauzione e ora ricoverata per le sue gravi condizioni cardiache. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Israele segue con attenzione botta e risposta tra

0: Stati Uniti e Iran, il premier Netanyahu ribadisce che la capacità nucleare iraniana è la linea rossa. La corrispondente.
1: Abbiamo raggiunto risultati importanti, ma ancora non è finita. Bisogna far uscire l'uranio arricchito dall'Iran. Il premier israeliano Netanyahu, durante una lunga intervista concessa alla trasmissione 60 Minutes della CBS, traccia quella che per lui è la linea rossa invalicabile.

0: ora la missione potrà ritenersi compiuta. Chiede anche che Teheran non sia più lo sponsor di gruppi terroristici come Hezbollah, che minacciano costantemente Israele. Oggi intanto il premier terrà un incontro con i vertici della sicurezza per decidere le prossime mosse dopo la risposta iraniana al negoziato. Intanto, sempre oggi alla Knesset, il Parlamento israeliano voterà la legge per istituire il Tribunale Militare Speciale che giudicherà le centinaia di terroristi di Hamas catturati durante la guerra, responsabili dei massacri del 7 di ottobre di 3 anni fa. Tribunale che con molte probabilità condannerà alla pena di morte gli imputati. Il messaggio che Israele vuole mandare al mondo è chiaro, fanno sapere tutti i partiti. Non rimarremo a guardare e non dimenticheremo quanto accaduto. I responsabili verranno puniti con le pene più severe. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Ed è stallo dei negoziati anche sul fronte ucraino per tentare di imprimere una svolta a breve nuova missione a Mosca degli inviati di Trump, la corrispondente.
2: Tra accuse reciproche di violazioni della tregua si riprende a combattere. Il Cremlino ha escluso al momento un'estensione del cessate il fuoco, parla di una vittoria in Ucraina che arriverà, ma sul campo non si registrano successi. Presto torneranno a Mosca gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner per riavviare i negoziati dopo mesi di stallo. La posizione russa non è cambiata, ha fatto sapere il consigliere presidenziale Ushakov. Kiev, prima o poi, ha detto, dovrà lasciare il Donbass. Dopo le celebrazioni sottotono del giorno della vittoria che hanno messo in luce la vulnerabilità del paese, Putin aveva annunciato che il conflitto in Ucraina si sta avviando verso una conclusione, dicendosi pronto a incontrare Zelensky quando ci sarà un accordo di pace da firmare e disponibile a riprendere il dialogo con l'Europa, suggerendo l'ex cancelliere tedesco Schröder come possibile interlocutore. Intanto l'unica forma di collaborazione tra Mosca e Kiev rimane quella umanitaria. A breve ci sarà lo scambio di 1000 prigionieri per parte mediato da Trump. Kiev ieri sera ha consegnato la sua lista con i nomi. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: La Russia non ha diritto di scegliere il negoziatore per l'Europa. Gerhard Schröder è stato un lobbista per le aziende russe. Sarebbe come se sedesse a entrambi i lati del tavolo. Così la numero uno della diplomazia europea, Kaja Kallas, ha commentato la proposta di Putin sull'ex cancelliere tedesco come mediatore nei negoziati sull'Ucraina. Il Consiglio dei Ministri degli Esteri UE si discute anche un possibile accordo sulle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze contro i palestinesi nei territori occupati. Lo stallo delle trattative tra Teheran e Washington, il perdurare della guerra in Ucraina fanno esitare i mercati finanziari. In rimonta il petrolio e la Banca Centrale Europea torna a mettere in guardia sui rischi per l'inflazione e le prospettive di crescita.
3: Sui mercati torna l'incertezza dopo il recente passo indietro nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Il petrolio sale di oltre il 2% con il Brent che si porta a $104 al barile, mentre il WTI si attesta sui $95. A Piazza Affari il rally del greggio fa salire i titoli dell'energia. Milano è in progresso mentre Francoforte e Parigi procedono con il segno meno. La Banca Centrale Europea torna a mettere in guardia sugli effetti della crisi. In un'anticipazione del bollettino mensile l'istituto sottolinea che i rincari rischiano di erodere il reddito reale delle famiglie, effetto che si tradurrebbe in una contrazione dei consumi alimentata anche dal clima di generale instabilità. Secondo quanto riporta l'analisi, l'impatto sarebbe particolarmente evidente sulle famiglie più fragili che, non disponendo di grandi riserve di liquidità, non potrebbero attutire le perdite di reddito. I rischi per l'inflazione restano alti e le prospettive per la crescita a ribasso, come nel biennio 2022-2023, avverte la BCE, ma sui tassi di interesse prevale ancora un atteggiamento prudente. Prima di prendere una decisione, abbiamo bisogno di maggiore chiarezza sul conflitto, ha fatto sapere il vicepresidente De Guindos. Francesca Capannolo, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 13:08, siamo alla cronaca con tutte le novità sul delitto di Garlasco. Nell'inchiesta della Procura di Pavia ricostruiti al computer gli spostamenti del nuovo indagato, Andrea Sempio.
4: Un avatar per simulare i movimenti del killer, una ricostruzione al computer basata sulla posizione delle tracce di sangue in casa Poggi e sulla consulenza dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo. Secondo la procura di Pavia, Chiara avrebbe aperto al suo assassino poco dopo le 9 e avrebbe rifiutato un suo approccio sessuale. Per questo sarebbe stata aggredita con una violenza cieca e spropositata, come se l'omicida cercasse un annientamento furioso della vittima che lo aveva respinto. Per gli inquirenti, l'assassino è il nuovo indagato, Andrea Sempio, che, intercettato nel 2017 mentre parla tra sé, accennerebbe all'orario del delitto, le 9:30 del mattino. Prima di scappare avrebbe ripulito l'arma, mai ritrovata,

0: nascondendola in un asciugamano e portandola con sé. Una ricostruzione respinta dai suoi avvocati, che danno ai soliloqui tutt'altra spiegazione. Chiara non mi parlò mai di approcci da parte di Sempio, ha affermato Alberto Stasi, che spera ora in una revisione del processo. Ma per l'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizioni, nella nuova inchiesta non ci sono elementi in grado di scardinare le sentenze che hanno condannato Stasi.
1: È molto rafforzata l'idea che non ci sia spazio perché venga concessa una revisione.
0: Simone Zazzera, GR1.
2: La morte di Luana D'Orazio. La procura di Prato riapre le indagini sull'incidente di 5 anni fa in cui perse la vita la giovane operaia che lavorava al macchinario di un'azienda tessile di Montemurlo.
3: Rileggere le carte d'indagine per individuare eventuali nuove responsabilità. Questo è l'obiettivo del procuratore Luca Tescaroli, che ha predisposto ulteriori accertamenti affidati agli specialisti dell'unità prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro della ASL. Potrebbero essere ascoltati altri testimoni tra gli ex colleghi della vittima per ricostruire quanto accadde il 3 maggio 2021 nell'azienda tessile dove Luana D'Orazio lavorava come operaia quando finì in un macchinario perdendo la vita. Una perizia stabilì che l'orditorio era stato privato delle protezioni di legge e che la 22enne era rimasta impigliata con i vestiti ed intrappolata negli ingranaggi. Daniela Fontaneto è l'avvocata della famiglia della vittima.
4: La prima indagine si è conclusa con 2 sentenze di patteggiamento da parte del datore di lavoro di diritto e datore di lavoro di fatto, con una condanna rispettivamente a 2 anni, 1 anno e 6 mesi. Abbiamo la terza posizione invece del manutentore, che è ancora sub iudice perché la sentenza di assoluzione è stata appellata e quindi siamo in attesa che la Corte d'Appello dissi udienza di discussione.
3: Arianna Di Giorgio, GR1.
2: È ricercato in tutta Italia l'uomo di 42 anni di origine marocchina che a Stroncone, vicino a Terni, ha aggredito la moglie prendendola a martellate su un bus. È incensurato e ha ottenuto da poco il permesso di soggiorno. Lo scorso aprile i carabinieri lo avevano fermato per maltrattamenti e lesioni personali ai danni della moglie, che versa in condizioni gravissime all'ospedale. La visita a Milano del Presidente della Repubblica, poco fa l'arrivo al Teatro alla Scala, dove Sergio Mattarella è stato accolto da una standing ovation. Questa mattina l'intervento alla Fondazione Renzo Piano presso il Politecnico.
5: L'invito ai giovani è ad avere coraggio e a coltivare il valore del dubbio e dell'arte dell'ascolto. Conversando con Renzo Piano di fronte agli studenti del Politecnico, il presidente Mattarella sottolinea la capacità creativa e la passione delle nuove generazioni, purché però, avverte, non ci si chiuda in se stessi, come spesso succede sui social.
6: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento, è una cosa indispensabile, è la strada per la pace, perché è quello di ascoltarsi. Dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più avremmo un grande vantaggio.
5: Le strade sono vostre, non fatevele dire da noi vecchi, prosegue il capo dello Stato. Noi dobbiamo trasmettere i valori della convivenza, non pretendere modelli di comportamento. Altro consiglio, non abbiate paura di sbagliare, mettetevi sempre in gioco.
6: Quello di sottoporsi al beneficio del dubbio è una cosa che costantemente aiuta a trovare la strada migliore, a capire i possibili errori. Non c'è peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa. Il dubbio, tra l'altro, è anche uno degli ingredienti fondamentali della democrazia.
5: Con Massimo Vasciaveo, Valentino Russo, GR1.
2: Al centro del confronto politico il caso dei licenziamenti al Ministero della Cultura, su cui attaccano le opposizioni, e la legge elettorale con la maggioranza decisa ad andare avanti.
7: Abbiamo presentato un testo che è migliorabile e ne discuteremo anche con le opposizioni, afferma Antonio Tajani arrivando alla riunione del Consiglio Affari Esteri Europeo e in vista del vertice di maggioranza di stasera. E Fratelli d'Italia con Galeazzo Bignami, oggi è ping pong.
8: La sinistra non ha un leader, non ha un programma, non ha una coalizione ed evidentemente una legge elettorale che fissa il principio che chi vince vince e chi perde perde costringe chi oggi non ha una coalizione, non ha un programma e non ha un leader a metterci la testa.
7: Partito della Premier che circoscrive il caso dei licenziamenti al Ministero della Cultura, creato sul nulla, tagliacorto Arianna Meloni, stessa linea di Forza Italia che assicura un problema di staff ma l'esecutivo è stabile. Dalla Premier un autogol al giorno, replica Italia Viva. Giulia è ministro dell'arroganza e si deve dimettere perché il suo dicastero sta facendo una fine ingloriosa, dice Matteo Renzi. I 5 Stelle insistono, è un regolamento di conti nella maggioranza. Alessandra Maiorino.
9: E non è soltanto il dato di Giulia che sì, licenzia 2 collaboratori, non erano 2 collaboratori qualunque, intanto erano 2 collaboratori che erano stati imposti dal partito.
7: Opposizione che vanno all'attacco sulla legge elettorale. Non è una priorità, Giorgia Meloni tenta il colpo di mano perché ormai è disperata l'affondo del PD.

0: Le regole del gioco, dice il presidente Dem Stefano Bonaccini, non possono essere scritte ad uso e consumo di chi le vuole cambiare per paura di perdere. Filippa Misano, GR1.
1: Disagi per chi viaggia in aereo per lo sciopero fino alle 18 dei controllori di volo di Roma e Napoli e dei dipendenti di EasyJet. Agitazioni anche nei servizi di terra di alcuni aeroporti. Sentiamo com'è la situazione nel principale scalo campano.
2: L'immagine del disagio all'aeroporto di Capodichino è una hall senza code per tutta la mattinata. Non coglie di sorpresa i viaggiatori il doppio sciopero di 8 ore dalle 10 alle 18. Uno dei controllori di volo dell'ENAV, l'ente nazionale di aviazione civile, l'altro di piloti e assistenti di volo di EasyJet. Le compagnie avvertono prima in caso di cancellazione del volo, offrendo riprotezione o rimborso del viaggio, così i clienti restano a casa sapendo di non poter partire.
3: Il volo di mio figlio dovrebbe partire, quello di Malta.
4: Sapevate che c'era sciopero?
5: In realtà no.
2: 22 i voli cancellati da Napoli, circa il 15%, altrettanti quelli per Napoli. Chi ha dovuto rinunciare alle vacanze sarà rimasto deluso, ma è anche per loro, al di là di rivendicazioni salariali, se i lavoratori oggi hanno incrociato le braccia. Marino Augusto, Dipartimento Regionale Trasporto Aereo, Will Campania.
6: Qui su Napoli il servizio meteorologico con personale che è andato via non è stato reintegrato, quindi si crea una situazione pure alquanto preoccupante.
2: Napoli, Ivan Palumbo, GR1.
1: E a proposito di velivoli, il dirigibile italiano Norg 100 anni fa fece il primo sorvolo del Polo Nord.
7: Ingegnere italiano il primo, esploratore norvegese il secondo. Umberto Nobile e Roald Amundsen, la strana coppia che in un colpo solo, 100 anni fa, cambiò storia e geografia. Furono i primi a conquistare il Polo Nord, chiudendo secoli di speculazioni su continenti artici immaginari. Una conquista resa possibile da un dirigibile, il Norge, consegnato da allora alla leggenda.
8: L'11 maggio 1926 il Norge lasciava la Baia del Re nelle isole Svalbard per il grande volo sul Polo Nord, proseguendo fino all'Alaska.
7: Le cronache riportano della bizzarra reazione delle popolazioni locali che, osservando l'ignoto dirigibile, pensarono ad una mostruosa foca o a una balena volante. Al ritorno emerse anche la rivalità, la più classica delle contrapposizioni tra approccio tecnico e spirito avventuriero. Ma tutti i dissapori svanirono nel 1928, quando Amundsen non esitò a partire in cerca di Nobile, disperso con il dirigibile Italia nell'Artico, trovando in quella missione di soccorso persino la morte. Un secolo dopo resta intatta la dimensione epocale della prima impresa, il momento esatto in cui l'umanità cancella l'ultimo grande segreto geografico del pianeta.
8: La perdita d'occhio, la pianura di ghiaccio, il deserto di neve, la desolazione.
7: Mauro Zanda, GR1.
1: E ora a Cannes, dove domani sera prenderà il via la 79esima edizione del Festival del Cinema, tra arrivi dei giornalisti da tutto il mondo e la prima conferenza stampa del direttore Frémaux.
9: Il tappeto rosso non è stato ancora srotolato sulla Monte des Marches, ovunque operai al lavoro, al Palazzo del Cinema, sulla spiaggia della Croisette, anche in quel breve tratto che nei prossimi giorni sarà intitolato a Brigitte Bardot, ovunque l'immagine di Thelma e Louise, il poster di quest'anno, perché a Cannes è la vigilia del 79esimo festival.
10: Antoine?
11: Ah?
9: Che aprirà con questi suoni, quelli di La Venus Électrique, commedia romantica francese in costume che Thierry Frémaux ha scelto per l'apertura. Frémaux che nel pomeriggio incontrerà la stampa in questa vigilia di festival senza italiani in concorso, anche se in queste due settimane in realtà les italiens ci saranno. Oggi l'arrivo della giuria con Demi Moore, il presidente Park Chan-wook, Laura Samani è in quella di Answer the Regard e arriva anche Peter Jackson. Domani sera sarà per lui la prima palma d'onore. Da Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: Dopo l'ultimo posto a Sanremo e la pubblicazione dell'album Amarsi è la rivoluzione, Eddie Brock riparte da Bel Venerdì, il suo nuovo single.
12: Come le cose che hai lasciato fuori posto e questo vino a terra che...
1: Un brano malinconico sulla fine di un amore, le incomprensioni, la solitudine e l'incomunicabilità. L'unica via d'uscita è lasciare andare, canta Eddie Brock, che ha annunciato il ritorno sul palco in autunno. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Fabio Cardinali e Fernando Conti. Ora c'è lo sport, da Alice Andreoli l'augurio di una buona giornata.
13: Spesa
4: online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5.

0: Solfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
1: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
0: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
1: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
0: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
1: Terme dell'Emilia Romagna.
0: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
2: Ulisse, ho voglia di navigare.
3: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
2: No, voglio navigare con il gigante.
3: Ah!
4: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
5: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
9: euro. La spesa intelligente.
10: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
11: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
12: GR1 Sport.
13: In studio Francesco Albanese, in primo piano il tennis. Questo pomeriggio toccherà di nuovo a Sinner scendere in campo sul centrale del Foro Italico per il terzo turno degli internazionali di Roma.
14: A caccia del 30 e lode della 30ª vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000, Jannik Sinner, come le 30 vittorie di fila di Novak Djokovic. Oggi comincia la settimana numero 71 sul trono della classifica mondiale per il barone rosso della racchetta, che ama la carbonara e vuole sempre migliorarsi. Sinner:
15: la perfezione non esiste, stiamo cercando su tutti i colpi di migliorare delle piccole cose, piccoli dettagli, però ad alto livello fanno tanta differenza. Il servizio stiamo provando a stabilire, su terra battuta è un pochettino più difficile perché serve in modo diverso, più lavorato, però è sicuramente il colpo dove sto provando a dare più focus, no? Anche in allenamento.
14: Tra poco, non prima delle 15, sul centrale Jannik se la vedrà contro l'australiano Alexei Popirin. Radiocronaca diretta su Radio 1 Sport. L'australiano numero 60 è stato anche top 20, è un gran ribattitore, ha sconfitto Berrettini e Mensik. Il ceco, l'ultimo tennista ad aver battuto Jannik Sinner a Doha a febbraio. Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
13: E nel frattempo il programma va avanti, sempre in campo tennistico. Lo spagnolo Landalusi ha battuto l'italiano Bellucci in 2 set. Da poco è cominciata la sfida tra il nostro Pellegrino e Tiafo. Siamo ancora al primo game della partita, mentre alle 19 toccherà a Flavio Cobolli sfidare l'argentino Tirante. Ora il calcio con Napoli-Bologna alle 20.45 con diretta su questa rete. Chiuderà il 36esimo turno della Serie A, dove si fa sempre più serrata la lotta per un posto in Champions. Gli azzurri con una vittoria sarebbero matematicamente qualificati. Alle loro spalle è lotta tra Juventus, Roma, Milan e Como, racchiuse nello spazio di 3 punti. A far rumore in particolare la crisi del Milan, sulla quale abbiamo sentito il parere di un grande ex.
16: Appena 2 mesi fa il derby vinto, ambizioni di rincorsa scudetto, soprattutto +9 il vantaggio in ottica Champions. Bottino ora

0: completamente dilapidato. Cosa manca al Milan di questi anni?
1: Società e giocatori da Milan. Sono le due cose fondamentali. Il Milan deve avere giocatori di carisma, il blasone. Non lo si sente più in campo. Non ha alcuna identità oggi. Troppi presidenti assenti o direttori assenti.
0: Crisi tecnica e confusione societaria, secondo Marco Simone, che di certo non usa giri di parole.
1: L'ultima persona che è riuscita a dare entità in questi anni è stato Paolo Maldini, perché incarna il Milan. E il Milan ha vinto 7 Coppe dei Campioni e grazie alla famiglia Maldini. È stato un grandissimo errore non dare continuità al progetto dove Paolo Maldini aveva cominciato. E io divento matto, gli incompetenti continuano a comandare anche le squadre di calcio come il Milan, e questa è una cosa assurda.
0: Da giocatore, prima dei fasti rossoneri, il debutto nel calcio dei grandi in un Como di fine anni 80, ai tempi dalle sponde del lago di certo non si scorgeva l'Europa, oggi invece splendida realtà.
1: Per la qualità di gioco e soprattutto per il progetto che sostengono tuttora, potevano fare ancora di più quest'anno a livello di investimenti, invece hanno investito in maniera equilibrata rispettando quello che è il Como, con un progetto che è chiaro.
0: Guido Ardone, GR1.
2: Torna a Roma la grande atletica leggera che sbarcherà allo Stadio Olimpico il prossimo 4 giugno. Tra i protagonisti del Golden Gala più attesi c'è Marcel Jacobs, che abbiamo intervistato.
3: Guarda, i test che abbiamo fatto in allenamento sono molto buoni, però non penso di dovermi sbilanciare in questo momento. Credo che il mio focus sia correre bene più che cercare un tempo. Cerco di andare in pista utilizzando una tecnica che si chiama ABC, quindi pensare alle cose basi che devo fare. Poi se so che riesco a mettere insieme quelle, il tempo verrà. Quindi l'obiettivo è correre bene, correre facile, riuscire a usare tutte le mie capacità e le mie doti per poter correre tecnicamente bene, e poi so che il tempo potrà uscire, quindi non voglio sbilanciarmi troppo. Penso che per me sia importante fare il tempo punti, non tanto la prima gara. Vediamo, step by step.
4: La strada per Los Angeles di Marcella Jacobs com'è?
3: Beh, sicuramente quest'anno è un anno molto importante, sarà quello in cui mettiamo veramente le basi per poi lavorare per i prossimi due. Io non sono una persona che si pone dei limiti, quindi io finché il mio corpo mi sostiene e continua a farmi correre forte, io cercherò di farlo andare. Saranno anni importanti, c'è un mondiale prima, c'è l'Olimpiade piedi dopo e niente, sogniamo in grande.
5: Daniele Fortuna, GR1.
2: Ciclismo, giornata di riposo al Giro d'Italia, domani si riparte con la Catanzaro Cosenza, in maglia rosa c'è l'uruguaiano Silva, ed è tutto per lo sport.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata piovaschi al nord e sull'Appennino centrale, specie su quello tosco-emiliano, con cielo parzialmente coperto. Ampi spazi di sereno al sud, con piovaschi attesi sulla Campania. Per domani, martedì 12 maggio, residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Finché food.
1: Finché food.
0: Storie di cibo.
1: Sul cibo.
0: Con il cibo.
1: Per il cibo.
0: Dal cibo.
1: Storie di cibo.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui sulle frequenze di Radio 1 Rai per il Friuli Venezia Giulia. Si riparte dunque, si riparte con le trasmissioni pomeridiane della rete e si riparte con Finca e Food. Come ogni lunedì alle 13.30 vi parlerò di cibo e di scienza dell'alimentazione. Come sempre ad accompagnarvi in questo percorso tra sapori e benessere a tavola ci sono io, Silvia Rossetto al microfono, e alla console oggi, al di là del vetro, c'è Marco Ferrito che vi saluta insieme a me e mi permette di raggiungervi. La domanda da cui partirò oggi mi è sorta qualche giorno fa, ma dopo il riposo notturno, al risveglio, le nostre giornate iniziano davvero col piede giusto anche a tavola? O forse no? Me lo sono chiesta, direte voi, ma per quale motivo si fa queste domande? Beh, me lo sono chiesta una mattina nei giorni scorsi, guardando mia figlia adolescente che scappava a prendere il bus in tutta fretta per andare a scuola, senza aver addentato o bevuto alcunché per via della fretta. E chiunque abbia figli effettivamente ci si può riconoscere in questo quadretto mattutino, perché le nostre giornate effettivamente sono caratterizzate sempre un po' troppo dalla fretta. Ovviamente l'ho rincorsa per le scale per darle velocemente qualcosa, ma poi rientrando in casa ho riflettuto e mi sono chiesta: ma com'è possibile, soprattutto in piena età della crescita, in piena età dello sviluppo, affrontare una giornata fitta di impegni scolastici, quindi mentali, fisici, sportivi, senza nutrirsi sin dal mattino in modo adeguato? Tra l'altro, in questa stagione, soprattutto nei weekend, ci sono tantissimi eventi un po' in tutta Italia. Per quanto riguarda questa regione, il Friuli Venezia Giulia, ci sono tantissime escursioni, camminate accompagnate, le prime nuotate in mare qui a Trieste, il lungomare di Barcola pullulava di bagnanti, poi c'è stata un po' di instabilità, però ormai la stagione, diciamo, è in piena. Si può partecipare a gare podistiche, c'era la Trieste Spring Run domenica 3 maggio scorso, anche a giugno ce ne sarà un'altra a Grado. Insomma, ho dato un'occhiata e effettivamente tra maggio e giugno, se si vuole correre e bruciare calorie e passare un po' di tempo all'aria aperta senza essere sportivi professionisti, in Friuli Venezia Giulia c'è effettivamente un programma zeppo di appuntamenti. Tutte queste bellissime occasioni per mettersi alla prova e per uscire mi fanno pensare però una volta di più all'importanza di nutrirsi adeguatamente, e l'alimentazione corretta forse parte proprio dal mattino con la colazione. Diciamo che userei il condizionale, perché non sappiamo se poi effettivamente sia proprio così. Il proverbio recita: colazione da re, pranzo da principi e cena da poveri. Ma la saggezza popolare ha davvero ragione? Bene, lo chiedo direttamente al nostro ospite di oggi. Vi ho portato un ospite autorevole, un nutrizionista che è anche un affermato divulgatore, ha studiato tanti anni in America. Proprio per questo, nel fuori onda, mi ha detto che preferisce se gli do del tu. Per cui ho il piacere di dare il buongiorno e il benvenuto al dottor Stefano Vendrame. Buongiorno Stefano.
1: Ciao a tutti, grazie dell'invito.
0: Bene, ti ho presentato bene, dai, ti ho lanciato bene. Allora, mi confermi che
1: responsabilità.
0: Mi confermi che ci daremo del tu come usanza americana vuole, visto che hai vissuto lì per tanti anni, e io pure, ti dico la verità, preferisco. Allora, Stefano o dottor Vendrame, innanzitutto è vero quel che dice il proverbio che la colazione è il pasto forse più importante della giornata e dovrebbe fornirci sin da subito i nutrienti giusti, nelle giuste quantità?
1: Sì, assolutamente, il proverbio è assolutamente saggio, come del resto è molto spesso il caso. Diciamo che forse è un proverbio che si riferisce a stili di vita che non sono necessariamente più i nostri, nel senso la colazione da re è importante soprattutto se appunto o dobbiamo fare sport o maratone oppure lavorare nei campi tutto il giorno, se poi dobbiamo invece stare seduti dietro una scrivania in ufficio non è così fondamentale avere tutta questa energia, e soprattutto, diciamo, io sono un po' meno fiscale su questo aspetto dell'assoluta necessità della colazione, soprattutto della colazione abbondante, anche perché dobbiamo anzitutto considerare che appunto ci sono dei ritmi di vita con esigenze diverse. Per esempio il pranzo da principe è poco compatibile con il lavorare tutto il giorno, dove uno magari ha poco tempo, deve consumare il pranzo fuori casa, una pausa pranzo limitata, quindi molto spesso viene spostata l'assunzione di cibo più importante della giornata sulla cena, che quindi non diventa più da povero. A quel punto quello che interessa di più a me è che ci sia almeno un certo periodo di digiuno ogni giorno, diciamo di solito almeno 12 ore di completa astensione dal cibo, per dare modo al nostro stomaco, al nostro tratto digerente, di fare una sorta di reset. A questo punto, se ceniamo tardi e poi a colazione non abbiamo fame,

0: per quanto mi riguarda possiamo anche saltarla o rimandarla se questo non ci crea problemi nell'arrivare fino a pranzo. Ci sono persone molto diverse, ognuno di noi ha esigenze diverse, ci sono i cosiddetti cronotipi, per cui la mia regola fondamentale è: se uno non ha fame non deve forzarsi a mangiare per forza, perché gli hanno detto che è fondamentale fare colazione. Ecco, con tutte queste premesse, per cui diciamo non ci dobbiamo flagellare se proprio non ci viene perché non abbiamo fame. Altra questione invece se non lo facciamo perché non abbiamo tempo o siamo di fretta, questo invece è qualcosa che non va bene. A quel punto dovremmo certamente cercare magari di alzarci un po' prima o di diciamo organizzare i nostri impegni per ritagliarci quel minimo di tempo necessario per fare una buona colazione, perché se invece al mattino abbiamo appetito e voglia di fare colazione, come è il caso della maggior parte delle persone se proprio non sono stressate di fretta, allora certamente diventa un pasto molto importante.
1: Perfetto, è tutto vero, sai Stefano, si è spostato tutto in avanti, quindi la cena e anche il momento del ricongiungimento familiare dopo gli impegni della giornata. È molto più facile, come dicevi giustamente tu, saltare la colazione o fare un pranzo molto veloce piuttosto che saltare la cena. Effettivamente è cambiata la società. Ho fatto una ricerca e la società effettivamente è cambiata davvero tanto negli ultimi 60 anni, perché ho scoperto che fino alla metà del Novecento in realtà la colazione era per lo più salata o comunque si basava sugli avanzi salati della sera prima. Spesso poteva essere anche a base di pane raffermo che veniva poi rinvenuto nel latte e veniva appunto in questo modo reso di nuovo commestibile. Quindi c'era tutta un'altra mentalità e un altro stile di vita. Mio nonno e anche il tuo, presumo, comunque i nonni di tanti nostri ascoltatori, sicuramente facevano una vita estremamente attiva, andavano in campagna, lavoravano per tante ore a livello fisico e quindi giustamente avevano anche modo di bruciare molto di più le calorie eventualmente ingerite a colazione. Invece poi a partire dagli anni 60 siamo diventati tutti più sedentari, sono iniziati i lavori d'ufficio, i lavori dietro la scrivania e la colazione paradossalmente è diventata dolcissima, complice il boom economico, il benessere raggiunto dalle famiglie italiane e la disponibilità, forse anche eccessiva, di prodotti da forno dolci, confezionati, che ormai li produceva non più la nonna ma appunto l'azienda. Quindi si è creato un po' questo paradosso negli ultimi 60 anni, vero Stefano?
0: Sì, esatto. Userei tra l'altro i cereali da prima colazione, il famigerata scatola di cereali da prima colazione, che suona molto bene di nome perché cereali sembra salutare. In realtà molto spesso questi prodotti sono molto molto zuccherati, una volta lo erano ancora di più, quindi erano glassati ma anche nello stesso impasto fatti con molto zucchero, quindi alla fine era la stessa cosa che mangiare appunto i dolci o i biscotti. E certo, la colazione da allora è diventata appunto associata al fatto di mangiare qualcosa di dolce. Non è così però in tutte le culture, anzi nella maggior parte delle altre culture del mondo ancora oggi la colazione è salata. Da noi invece c'è proprio questa idea che la colazione deve essere dolce. Io racconto spesso un aneddoto di una volta che consigliavo appunto a una signora in treno che mi parlava del fatto che a lei non piace molto mangiare le cose dolci e per cui non fa colazione. Io le dicevo: perché allora non fa una colazione salata? E lei mi disse: ma perché si può, nel senso non concepiva proprio il fatto che la colazione si potesse mangiare qualcosa di salato. In realtà la colazione è un pasto come tutti gli altri, quindi non ha nessun requisito particolare, deve essere equilibrata nei nutrienti, ma al di là di quello io posso anche mangiare il branzino con le patate, cioè non è che ci sia un particolare certo. Divieto. Poi chiaramente magari non ne ho voglia, però gli avanzi della sera prima sono certamente ancora oggi un'ottima idea, in primo luogo perché sono comodi. Uno spesso dice: non ho tempo di preparare la colazione salata. Beh, lì è già pronta. Se mi è avanzata un po' di zuppa di lenticchie o di riso e piselli o di frittata, di pasta e fagioli, qualunque cosa dalla sera prima, posso mangiarne un po' a colazione e va benissimo. Una colazione equilibrata ai nutrienti e se ne ho voglia, è certamente un'ottima idea per cominciare la giornata.
1: Però si potrebbe obiettare, Stefano, che la colazione salata è difficile da fare, mi devo mettere a spadellare. Tu parlavi di riciclare gli avanzi, però magari qualcuno potrebbe obiettare: ma non sono così buoni, li ho già mangiati la sera prima, poi non mi va di rimangiarli di nuovo anche al mattino successivo. Allora, secondo te, possiamo pensare di preparare una colazione salata veloce che sia anche gratificante? Perché sai, la colazione dolce tipica italiana viene associata al piacere, viene associata alla gratificazione, alla coccola. E possiamo invece pensare che anche la colazione salata possa essere un piacere, una coccola, e da fare in maniera veloce?
0: Beh, da fare in maniera veloce, io penso, mi viene in mente così subito l'uovo, per esempio. Un uovo bollito richiede 2 minuti, non è che ci vuole così tanto, poi

0: penso al pane di segale, che io trovo sempre un ottimo alimento. È già pronto, ci spalmo sopra un formaggino fresco, della ricotta, magari qualche fettina di cetriolo, pomodorini. Sono preparazioni veramente veloci, dell'avocado, una caprese, mozzarella e pomodoro. Sono tutte cose che si preparano molto velocemente. Quanto ai gusti, quelli chiaramente sono personali, non è neanche obbligatorio che sia solo salata, possiamo anche fare un mix, quindi possiamo magari mangiare lo yogurt o il kefir con della frutta fresca, quella diciamo è la componente più dolce, e poi la parte salata. In questo caso è sempre meglio cominciare col salato o comunque con la componente con più fibra, quindi la verdura o la frutta, in modo che poi gli zuccheri arrivino dopo e si assorbono più lentamente, quindi durano di più nel tempo. Perché uno dei problemi della colazione dolce è questa, che perché diciamo consideriamo quella salata? Perché il problema di quella dolce è che soprattutto se è soprattutto zuccheri e poche fibre, grassi e proteine, questi zuccheri si assorbono molto velocemente, per cui ci causano al solito picco di glicemia con rilascio di insulina, per cui abbiamo sonnolenza nelle ore successive, e poi il calo della glicemia, per cui si torna fame dopo poco tempo, per cui ci troviamo a metà mattina che paradossalmente abbiamo più fame che se non avessimo mangiato nulla. Questo è l'effetto appunto dell'insulina, e quindi siamo portati a mangiare cosa? Quello che troviamo più facilmente, che di solito è sempre il biscottino, il cioccolatino, quindi altri zuccheri, e quindi diciamo questa spirale della fame senza fine si trascina per tutto il giorno. Ecco, la colazione salata, o quantomeno un equilibrio tra dolce e salato, avendo una maggiore ripartizione tra i nutrienti, ci permette di evitare questa trappola.
1: E così arriviamo anche abbastanza sazi all'ora di pranzo, senza certo dover andare a mangiucchiare la prima cosa che capita sotto mano, e quindi di nuovo, come dicevi tu, cadere nella spirale del picco glicemico, che poi a lungo andare può causare seri problemi alla salute. Questo è bene ribadirlo sempre, perché sai Stefano, nella scorsa edizione di Think Food abbiamo un po' sfatato la leggenda che vuole i grassi pericolosi. Dipende, ci sono i grassi buoni che non certo lo sono, e i grassi cattivi che invece vanno tenuti a bada, mentre gli zuccheri vengono spesso sottovalutati, no, nel loro impatto sull'organismo. Invece è esattamente il contrario, bisogna stare attenti agli zuccheri semplici, come giustamente facevi notare tu. È un po' un passaggio culturale, un cambiamento culturale quello che dobbiamo un po' affrontare, ma se proprio volessimo rimanere sul dolciastro, sul dolce, okay, e magari la domenica mattina siamo tutti lì, tutta la famiglia si ritrova attorno al tavolo senza la fretta degli altri giorni, e magari si può pensare di aver preparato il giorno prima tutto il necessario per una colazione dolce che sia sana, quindi magari ritornare ai fornelli quando si ha un po' di tempo, senza mangiare la crostatina acquistata o il biscotto acquistato, ma magari lo fa la mamma, lo fa il papà, lo fanno i bambini insieme alla mamma e al papà, e preparano, per dirti, una semplicissima sbriciolata di mele, come ho fatto io pochi giorni fa. Ho preparato in 5 minuti una sbriciolata, una frolla semplicissima, con farina di grani antichi, farine non raffinate, sempre per il discorso degli amidi e per evitare i picchi glicemici, e alla fine un po' di mele spadellate, assembli tutto e metti in forno e hai il dolce goloso per la domenica mattina. Che ne pensi, Stefano?
0: Assolutamente sì, tra l'altro non vorrei che avessimo dato l'impressione che diciamo, la colazione dolce sia da condannare senza appello, va benissimo anche quella, e sicuramente qualunque cosa preparata in casa è meglio di una cosa preparata dall'industria, semplicemente perché gli ingredienti che usiamo sono meno, sono più sani, ne abbiamo più controllo, e quantomeno diamo cosa e quanto ne abbiamo usato, mentre spesso quando acquistiamo qualcosa di già preparato non ci rendiamo neanche bene conto di quanto zucchero c'è finito dentro, quanti additivi eccetera. E poi sì, non è necessario anche qui perdere troppo tempo. Se vogliamo optare per una colazione dolce, il mio consiglio è comunque di abbinarla con qualcosa di fibroso e con qualcosa di acido, perché queste due componenti rallentano di nuovo l'assorbimento degli zuccheri, quindi ci tengono sazi più a lungo e evitano questi picchi glicemici. Quindi per l'acido lo yogurt o il kefir, quindi un latte fermentato, è sicuramente la scelta più facile e diciamo compatibile con le nostre abitudini. E quindi sicuramente lo consiglio di nuovo che sia bianco naturale, quindi non uno yogurt zuccherato e aromatizzato, ma uno yogurt bianco o il kefir bianco, a cui semmai aggiungiamo noi qualcosa per addolcirlo. E poi per la fibra un frutto o un pezzo di frutto, quindi mezza banana o se non vogliamo mangiarla tutta, dico, perché spesso quando dico una banana o una mela mi dicono ah ma è troppo, ma ne mangi mezza banana, mezza mela, kiwi va bene, quindi con la fibra e l'acido abbiamo tenuto a bada questa cosa, e poi ci

0: mangiamo la nostra torta fatta in casa, il nostro dolce o il nostro muesli preparato magari con i fiocchi d'avena e poi delle scaglie di cioccolato, le uvette, del miele, dello sciroppo d'acero, quello insomma per addolcirlo, ma sempre fatto da noi in modo che abbiamo il controllo sugli ingredienti.
1: E sui dolcificanti, sai Stefano, nominavi appunto quelli tradizionali. Io tendo a consigliare o comunque a introdurre all'interno di questa trasmissione anche sempre un po' di innovazione. Quindi potremmo introdurre un termine che non deve spaventare nessuno, ne abbiamo già parlato in altre puntate di Finché Food, è bene cominciare ad abituarci anche a termini nuovi, lo sciroppo di yacon, che è una radice peruviana ricca di frutto oligosaccaridi che assomiglia molto al miele o al caramello, può sostituire lo sciroppo d'acero e ha il vantaggio enorme che essendo composta per lo più da fibre prebiotiche, quindi da frutto oligosaccaridi come dicevo prima, che arrivano indigeriti all'interno dell'intestino, va pure ad effettuare un'azione prebiotica e quindi benefica. Tu mi insegni che sicuramente il benessere intestinale non è mai da sottovalutare perché è un po' alla base del benessere totale dell'organismo.
0: I prebiotici sono molto importanti, bisogna avere già l'intestino abbastanza abituato a questo tipo di fibre perché non creino problema, perché questi stessi FOS sono da altri chiamati FODMAPs, nel senso che ha una connotazione più negativa perché appunto possono generare disturbi intestinali nelle persone che non sono abituati a consumarlo, quindi il consumo deve essere graduale, inizio con un po' e poi via via l'aumento.
1: Perfetto.
0: E velocemente a questo proposito mi viene anche da dire che in alcune colazioni tradizionali, penso alla bellissima secondo me colazione giapponese, quella con la zuppetta di miso, che dentro anche un po' di alga, che noi ne mangiamo sempre non abbastanza, la ciotolina di riso, un po' di pesce, c'è anche sempre una verdura fermentata e questa è direttamente probiotica, cioè contiene direttamente microorganismi buoni che vanno ad aiutare la salute del nostro microbiota intestinale.
1: Cade veramente ad hoc questa tua citazione del fermentato, che è utilizzatissimo nella cultura orientale, nella cultura giapponese, perché devi sapere che la scorsa settimana siamo andati in onda proprio con una puntata integralmente dedicata ai fermentati. Siamo circondati da alimenti fermentati, lo yogurt, il kefir che nominavi tu, ma anche salumi, alcuni affettati, le verdure.
0: Voi avete le rape, no? Che sono tradizionali.
1: Bravissimo, sì, parlavamo proprio della rapa viola della Valcellina, cioè il pestito a cui è stata dedicata una festa proprio ad aprile scorso. Benissimo, chiudiamo questa parentesi e torniamo alla nostra mitica colazione. Allora, ognuno la sua colazione, Stefano, anche a seconda di eventuali allergie e intolleranze. Io ho oggi un tecnico, Marco, che prima di entrare in regia appunto mi ha detto: guarda, io sono intollerante al lattosio, visto che parlerai di colazione, con che cosa posso alternare il classico latte delattosato che a volte insomma mi stufa e vorrei avere altre alternative? Che cosa gli possiamo suggerire, Stefano?
0: Allora, dipende dal grado di intolleranza. In Italia è molto diffusa, in realtà in tutto il mondo occidentale è abbastanza diffusa l'intolleranza al lattosio, e questo per una ragione abbastanza storica, cioè che il latte, anche se ci suona come alimento abbastanza tradizionale, in realtà come bevanda non è mai stato consumato nel corso della nostra storia in modo molto abbondante, per la semplice ragione che non c'era il frigorifero in casa, non c'era la catena del freddo, non c'era la pastorizzazione, per cui si poteva bere un po' in campagna dopo la mongitura, poi però andava male, per cui bisognava subito trasformarlo. Quando lo trasformiamo per farne yogurt o kefir o formaggi, gran parte se non tutto del lattosio viene convertito appunto dalle nostre fermentazioni di cui dicevamo prima. Quindi molto spesso le persone che sono un po' intolleranti al lattosio non possono bere il latte, però lo yogurt o i latti fermentati o il formaggio stagionato non hanno problemi, quindi questa può essere una soluzione. Viceversa, se invece l'intolleranza è più seria e quindi anche lo yogurt ci dà fastidio, beh, allora abbiamo certamente a disposizione tutta una batteria di bevande vegetali che sostituiscono il latte, come il latte di mandorla, di avena, di riso, di soia, e con questi si possono anche fare per esempio degli yogurt, quindi possiamo utilizzarli come tali oppure anche trasformati. E vanno benissimo, anche perché in genere sono addizionati addirittura di quelle vitamine che servono, perché ovviamente non è che sono sostituti perfetti del latte, anche se noi li chiamiamo così, commercialmente non si può, però colloquialmente diciamo il latte di soia. Quindi per fare in modo che quantomeno le vitamine e i minerali fondamentali arrivino lo stesso, ci vengono aggiunti artificialmente per assicurarsi che l'apporto sia comparabile.
1: Ma ci sono differenze di fabbisogno nutrizionale nelle varie età umane? La colazione ideale per un bambino delle elementari è differente da quella

0: deve essere differente da quella di un adolescente, e così come da quella di un adulto che fa una vita mediamente attiva, così come da quella di un anziano, oppure in realtà le differenze non sono così macroscopiche nei loro fabbisogni?
1: No, da questo punto di vista le differenze non sono macroscopiche. Diciamo, dai 3 anni in poi le esigenze per quasi tutti i nutrienti, a parte le calorie chiaramente, diciamo, l'energia è commisurata al peso e alla dimensione corporea. È chiaro che un bambino di 4 anni non ha bisogno delle stesse calorie di un adulto, ma come ripartizione di nutrienti è sostanzialmente la stessa. Aumentano un po' in condizioni particolari come la gravidanza, l'allattamento, ma senza grandi differenze. Quindi diciamo la composizione della colazione sostanzialmente può essere la stessa per un bambino come per un adulto. Cambiano ovviamente i gusti personali, ma al di là di quello non c'è ragione perché la colazione di un bambino sia diversa da quella di un adulto. E a questo aggiungerei anche che non mi piace stressare troppo appunto i bambini e gli adolescenti con l'alimentazione sana, perché sennò poi finiamo per far loro venire in odio l'alimentazione sana. Quindi l'importante è dare il buon esempio, le informazioni e le opzioni per poter mangiare sano, però non insisterei troppo con il forzare a fare cose che non hanno voglia.
0: Hai perfettamente ragione, perché poi nell'età adulta avranno tutto il tempo necessario, se vorranno, per informarsi e per modificare tutta una serie di abitudini magari non corrette. Volevo ricordare ai nostri radioascoltatori che abbiamo parlato chiaramente di popolazione normale. Per la specifica colazione di atleti o sportivi o persone che fanno sforzi fisici molto più intensi, se hanno piacere, possono andare a ripescarsi su Rai Play Sound la puntata del 9 ottobre scorso di Finché Food, che abbiamo messo in onda da Piazza Unità d'Italia qui a Trieste, proprio a ridosso della Barcolana, in cui scoprivamo cosa e quanto mangiare in vista di allenamenti e gare sportive di una certa importanza, come era stata appunto la Barcolana stessa. Perfetto Stefano, io credo che per oggi abbiamo dato un po' di input, abbiamo dato un po' di informazioni utili, che poi torneremo sicuramente ad approfondire. Il tempo a nostra disposizione però purtroppo è davvero terminato, quindi saluto e ringrazio il dottor Stefano Vendrame, nutrizionista, scrittore e divulgatore, per le sue preziose spiegazioni che ci permetteranno quindi di partire veramente col piede giusto. Allora grazie Stefano di essere stato con noi.
1: Grazie e buona giornata.
0: Ringrazio la parte tecnica Marco Ferrito e soprattutto ringrazio tutti voi all'ascolto. Finché Food quindi si ferma qui, un buon proseguimento d'ascolto da Silvia Rossetto e come sempre buon appetito!

0: Shall we break it down? Do you mind? You want to? So.
1: Tra i protagonisti del nostro viaggio nella musica non poteva mancare uno dei più grandi interpreti della storia della letteratura e della drammaturgia mondiale. Parliamo di William Shakespeare, che forse più di chiunque altro ha saputo cogliere e trasporre nelle proprie opere il profondo intimo rapporto fra il ritmo della parola scritta e la dimensione dell'ascolto. Già nella Notte densa va in scena la perfidia di Iago e la gelosia di Otello. Otello, penultima opera di Giuseppe Verdi, compendio della somma arte verdiana. Come un pittore, il maestro usa tutta la tavolozza dei suoi colori per dipingere, sin dall'incipit dell'opera, la tempesta dell'anima che scuote i personaggi e li conduce al dramma. Quasi ottantenne, il Cigno di Busseto, ancora innamorato del teatro di Shakespeare, amò Otello per lo stesso motivo per cui lo amò il bardo di Stratford-on-Avon, perché esprimeva il teatro

e poi Macbeth. In Macbeth Verdi distilla quello che c'è in Shakespeare, è un'opera shakespeariana a tutto tondo e arriva ad un tale livello di intensità, di espressività, di andare oltre la parola scritta. Shakespeare ispira tanto Verdi da fargli toccare vertici inusitati nella scrittura musicale. Il suono esalta la parola, il perfetto accordo fra musica e parola.

0: Ben arrivati cari ascoltatori di Mi chiamano Mimì, ben arrivato a Gianni Gori.
1: Ben ritrovati a tutti i nostri amici ascoltatori.
0: E ben ritrovato ad Alessandro Taverna.
2: Buongiorno a tutti e buongiorno a te, Assunta e a Gianni.
0: La musica e la letteratura, un matrimonio che dura da tempo immemorabile. E noi oggi abbiamo voluto iniziare ricordando il più grande commediografo e autore teatrale di tutti i tempi, che ha ispirato menti eccelse come quelle di Rossini, di Bellini, di Giuseppe Verdi, di Tchaikovsky e di Gounod, per arrivare all'oggi, alla contemporaneità di quello che accade nei nostri teatri. Shakespeare, eccelso, grandissimo per quella, dicevamo, quella sua capacità di leggere gli stati d'animo e di raccontare storie che ancora oggi, dopo più di 400 anni, sono ancora vive.
1: Non esisterebbe forse il nostro mondo musicale e culturale senza Shakespeare. Shakespeare è stato un tutto così grande, un bardo così grande della commedia umana, che per molto tempo si è creduto che non esistesse nemmeno come singolo individuo, ma che esistesse un insieme, un gruppo di poeti illuminati che scrivessero tutto questo universo della commedia umana, che ha investito poi tutti, anche il teatro musicale, come dicevi, e Verdi naturalmente è il primo di tutti.
0: E Alessandro, Shakespeare ha saputo fare del mondo un teatro grazie alla sua straordinaria forza poetica, dando vita ad un gioco di contrasti tra amore e odio, prepotenza e sacrificio, realtà, immaginazione, follia e saggezza. E con la sua poesia Shakespeare ha veramente rinnovato il linguaggio, ha inventato una lingua nuova per ogni personaggio, per ogni stato d'animo, una lingua immediata e concreta come il linguaggio della musica.
2: E così non dobbiamo pensare che l'influenza di Shakespeare, se noi lo pensiamo nel teatro musicale del XIX secolo, possa essere ridotta soltanto a una questione di trasposizione librettistica, perché per la generazione romantica, un po' come è stato Goethe, Shakespeare è non solo un serbatoio di soggetti, ma è lo scopritore di una verità drammatica che in qualche modo ha dettato il superamento di convenzioni, per esempio di matrici belcantistiche, se pensiamo a Rossini. E dobbiamo guardare poi alla ricezione che di Shakespeare è stata fatta come non tanto a un fenomeno isolato, ma anche grazie alla mediazione poi di figure come Victor Hugo e Stendhal, come a un fenomeno che ha interessato una vera generazione. Shakespeare come categoria del mondo moderno. Abbiamo citato il teatro, ma tanto potremmo dire anche della musica sinfonica. Io penso anche a Mendelssohn, al rapporto che c'è tra Mendelssohn e Shakespeare. È come parlare di un matrimonio perfetto tra letteratura e musica.
0: I colori di Shakespeare, Gianni, incontrano i colori di Giuseppe Verdi. Cosa accade?
1: Accade una alchimia, o un'alchimia, come si dovrebbe dire, straordinaria. Perché Shakespeare ha in sé il colore corrusco, profondo, cupo, nero della tragedia, e anche

0: La luminosità nel suo tempo, la gioia, la brillantezza, la leggerezza del sogno di mezz'estate. E c'è tutto in questo universo, in questa grande commedia umana, come si diceva, e soprattutto c'è quel capitolo più cospicuo, fondamentale per la letteratura inglese, che è lo Shakespeare storico, cioè con la vicenda che attraversa la storia dell'Inghilterra attraverso soprattutto Enrico, insomma, da Enrico poi emanano altri personaggi che altre a loro volta investiranno il mondo della musica come Falstaff, no? E quindi c'è una contiguità assoluta in verbo shakespeariano.
1: E Verdi, Alessandro, vede in Shakespeare un alleato?
2: Certamente è così. In qualche modo Verdi in Otello e anche in Macbeth cerca in Shakespeare la forza dirompente, tellurica del contrasto. Però non sarebbe corretto pensare soltanto a Verdi come il campione della rappresentazione shakespeariana, perché dobbiamo ricordare anche Bellini in Capuleti e Montecchi,
1: sì,
2: che invece aveva forse raccolto la purezza elegiaca, in qualche modo anche ignorando alcuni aspetti della fonte originale, e poi Gounod, che ha forse il merito di aver ritrovato quella via dell'ombra, del nascondimento, del silenzio. Shakespeare è tutto questo, perché è talmente, come diceva Gianni, anche eterogeneo, che è difficile forse raccogliere la sua lezione per intero. È necessario scegliere una via. Ecco, se pensiamo a Gounod, per esempio, Gounod ha dimostrato che la musica può essere shakespeariana perché sposa l'inquietudine strutturale. E poi vorrei tornare sull'aspetto anche dei colori che bene avete messo in evidenza. Quando in musica si parla di atmosfera shakespeariana, spesso rappresentiamo con questo aggettivo l'irrazionale, il sogno, la follia, la velocità. Sempre rimanendo nell'ambito operistico, pensiamo alla ballata della regina Mab, che è affidata a Mercuzio. Gounod scrive uno scherzo in 6 ottavi, ma così Mendelssohn anche, quando scrive il famoso scherzo del sogno di una notte di mezz'estate. Il colore è lo stesso, la scrittura è leggerissima, staccata. Ancora una volta si capisce che per rendere drammatico, nel senso di teatrale, il senso della tragedia anche più profonda, è necessario illuminarla con l'ironia, con questa ironia spettrale che è una delle cifre di Shakespeare in musica.

0: Le luci dei nostri teatri si accendono adesso, Gianni, per gli eventi di questa settimana. Cosa consigliamo ai nostri ascoltatori?
1: Cose molto belle. Cominciare da questa inaugurazione, che durerà per qualche tempo, del Beethoven Fest a Muggia, ricordando ancora, sottolineando che Muggia ha sede una straordinaria raccolta beethoveniana, che forse è unica in Europa, raccolta che è stata il frutto della passione di una famiglia illustre a Trieste, che ha dedicato quest'anno anche una manifestazione di grande spessore culturale e musicale. Gli appuntamenti poi seguiranno dal 15 al 24 di maggio. E poi ci sono gli appuntamenti concertistici abituali. Io ne segnalerei almeno due. Mercoledì 13 maggio, per le serie Cromatismi della Chamber Music a Trieste, al Teatro Miele, sempre ore 20:30, il duo Andrea Oliva, flauto, e Giampaolo Bandini, chitarra, quindi una scelta anche piuttosto raffinata e non frequente. Sempre nello stesso mercoledì a Udine, sempre di sera, è un appuntamento veramente di grande rilievo, di quelli che potremmo dire fanno un po' epoca, ecco, fanno sensazione, perché torna sulle scene, diciamo, uno dei miti del pianoforte, che è Ivo Pogarelic. Ora il tempo è passato in fretta, ma chi ricorda gli anni Ottanta sa che Ivo Pogarelic

è stato uno dei più grandi interpreti dei originali, eccentrici, trasgressivi, discussi, contestati anche del pianoforte, e insomma una personalità che ha investito il mondo della musica, tanto che chi lo criticava, come un critico illustre, sosteneva che Pogorelic si ritenesse il Glenn Gould del pianismo romantico. Comunque Pogorelic oggi fa ancora musica insieme alla

0: si esibirà mercoledì 13 appunto al Teatro Giovanni da Udine con il concerto numero 2, opera 21 di Beethoven e con la Sinfonia Italiana di Mendelssohn. E poi naturalmente, Trieste, a Teatro Verdi, Romeo e Giulietta, che continuerà con le sue repliche ad affascinare certamente il pubblico.
1: E allora adesso noi, con una delle voci più grandi del teatro italiano, entriamo nel Teatro Verdi di Trieste. Ascolterete il grande Umberto Orsini che legge il prologo di Romeo e Giulietta di William Shakespeare.
2: Two households, both alike in dignity, in fair Verona where we lay our scene, from ancient grudge break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean.
3: Nella bella Verona, dov'è la nostra scena, due famiglie di pari nobiltà per antichi rancori s'affrontano a nuove risse e fraterne mani escono macchiate di fraterno sangue. Dai lombi fatali di quei mortali nemici discende una coppia di giovani amanti nati sotto maligna stella e tra sventurate vicende e casi miserandi venuti a morte si portan sotto terra l'odio di chi li ha generati. La vicenda terribile del loro amore segnato dalla morte e il tenace rancore dei padri loro che nulla estinguerà prima della morte dei figli, per brevi ore argomento saranno del nostro dire. E se paziente orecchio volete prestare alle parole nostre, con grande zelo emenderem, se non vi stanca, con la nostra fatica quanto all'opera manca.
1: Ed eccoci dentro la barcaccia del Teatro Verdi di Trieste per la sera della Generale di Romeo e Giulietta di Charles Gounod. Che capolavoro, Gianni!
0: E il capolavoro anche a sorpresa per chi conosceva o ritiene che Gounod sia legato soltanto al Faust. Faust è un operone popolarissimo naturalmente che rappresenta quasi in tutto Gounod per la gran parte del pubblico, ma Romeo e Giulietta non è da meno, è di una ricchezza inventiva, di formale straordinaria. E per capire forse la personalità e la fortuna di Gounod, e niente di meglio, abbiamo parlato prima di Verdi, niente di meglio che Verdi, perché c'è un giudizio di Verdi famosissimo che parla di Gounod come un grandissimo musicista, esprime una grandissima ammirazione, meraviglioso per i dettagli, per l'espressione sulla parola, dice sulla parola ma non sulla situazione, e quindi non con quella forza drammatica che Shakespeare stesso impone nei suoi drammi. E quindi questo è il carattere e la personalità di uno che esercita un fascino straordinario come compositore, ma qualche volta rispecchiando il gusto francese di fine secolo che già stava mutando e subiva una transizione verso un qualche cosa di diverso sul piano post-romantico.
1: E caro Gianni, tu mi hai preceduto perché adesso ci stanno per raggiungere due ospiti d'onore qui in barcaccia, il direttore artistico del Teatro Verdi di Trieste, Valerio Vicari, e il direttore d'orchestra di questo allestimento al Verdi di Romeo e Giulietta di Gounod, Leonardo Sini. E parleremo di Giuseppe Verdi ancora.
4: Ed io vi accompagno sulla strada che ci porta al Teatro Verdi per ascoltare questa pagina shakespeariana. E con questo mi congedo dai nostri radioascoltatori al termine della prima parte della nostra trasmissione. Ringrazio Samuel Montalto che oggi ci ha assistiti alla console. Ricordo a tutti che, come sempre, la puntata di oggi è disponibile in podcast in Rai Play Sound. L'appuntamento è a lunedì prossimo.
1: Mentre guardavo le prove di Romeo e Giulietta di Charles Gounod, pensavo quanto sia ancora vivo, sempre nuovo, il teatro di William Shakespeare. La regia di Paolo Valerio manteneva la freschezza ad una storia immortale, quella dei giovani innamorati di Verona, grande senso del teatro, tensione drammatica, senza mai

0: cadere nel puro gioco didascalico, imprimendo anzi all'allestimento un preciso carattere. E poi la musica di Gounod, con le sue successioni armoniche sofisticate. Sin dalle prime note un suono smagliante, pieno di trasparenze e profondità. Il discorso sinfonico serpeggiava già a sinistro, tagliato dalle lame luminose degli ottoni e dai passaggi degli archi. Un connubio di forza e dolcezza e di esattezza governato dalla bacchetta di Leonardo Sini. E l'immagine di Verona sembrava aleggiare sullo sfondo interiore del paesaggio sonoro. E questa, secondo me, la cifra caratterizzante di questa partitura ricca di screziature di colori diversi. Ed eccoci qua, siamo nella barcaccia del Teatro Verdi di Trieste e vicino a me c'è, ben arrivato, anzi io sono ospite in casa tua, carissimo Valerio Vicari, direttore artistico del Teatro Verdi di Trieste, ben arrivato.
1: Grazie, magari fosse casa mia, la casa degli italiani, dai, dei triestini.
0: E abbiamo l'onore oggi di avere qui in barcaccia il direttore e maestro concertatore di quest'opera così sofisticata, così passionale, così bella, il maestro Leonardo Sini. Ben arrivato.
2: Grazie mille, un gran piacere.
0: Un giovane maestro, ma una bacchetta già luminosa, eccellente.
1: Assolutamente sì, ma infatti questo conferma che non bisogna tante volte aspettare troppo per coinvolgere anche giovani direttori d'orchestra nella programmazione sinfonica ma anche lirica. Leonardo Sini in questi giorni ha dimostrato ampiamente di essere più che competente nel repertorio, di saper guidare con passione, cuore, ma anche cervello e chiarezza di idee l'orchestra nelle varie prove musicali, nelle italiane, gli assieme, quindi il lavoro è stato assolutamente proficuo, utile e credo che anche il risultato musicale confidiamo che sarà accolto con piacere dagli ascoltatori del Verdi.
0: Maestro Sini, è l'opera più ispirata, più completa e matura, sorprendente, dico no, proprio per quelle screziature di colori di cui io parlavo all'inizio e che mi catturano da qualche parte qua e là. C'è Giuseppe Verdi, non so, maestro, se me lo può confermare o può smentirmi.
2: Ma intanto sì, assolutamente quest'opera è una meraviglia musicale, nel senso che noi veramente abbiamo messo tutta la nostra passione per tirare fuori questi colori straordinari che questo stile, questa scrittura ci richiede. Sì, interessante il suo parallelismo con Giuseppe Verdi, perché diciamo che Giuseppe Verdi si è espresso su quest'opera in maniera abbastanza contrastante, possiamo dire, nel senso che aveva sicuramente colto quella che è l'anima di quest'opera, ossia le tinte molto tenui, questa tavolozza molto pastello, no, delle sonorità che Gounod chiede, ma essendo lui uomo profondamente di teatro e soprattutto grandissimo conoscitore di William Shakespeare, era stato anche abbastanza critico su come Gounod aveva messo in musica il Romeo e Juliette, nel senso che noi oggi godiamo di questa musica estremamente raffinata ed elegante. E lui ci vedeva in questo un po' una sorta di mancanza verso la grande tragicità e drammaticità di cui la tragedia di Shakespeare è pervasa, e diceva un po' questo stile così elegante, e lui usava questo termine decorativo, viene un po' a scapito appunto, della drammaticità e della tragedia di Shakespeare, che effettivamente è così, nel senso che la tragedia vera e propria in quest'opera è solamente ai margini. Quello che viene messo al centro è la grande relazione d'amore fra i due giovani amanti, Romeo e Giulietta, e questo è, direi, il focus principale di quest'opera, e la loro relazione, questi ben quattro duetti d'amore che abbiamo in tutta l'opera, ne sono appunto la prova, no? Questa musica straordinaria che evolve dal primo duetto dell'incontro fino all'ultimo.
1: Se posso, su questo, quello che ha detto il maestro è assolutamente corretto, nel senso, ma mi viene da pensare che forse oggi abbiamo la maturità di poter apprezzare un'opera come Romeo e Giulietta nella sua specificità e con la sua bellezza. È un'opera, appunto, onestamente romantica, che non cerca di essere un dramma politico. Allora è chiaro che nell'Ottocento, che è stato un secolo di grandi passioni, qui c'era il grande desiderio di dare sempre un messaggio in tutto. Oggi possiamo anche godere di un'opera che non ha un messaggio, che vuole essere, o ce l'ha, nel senso di dare grande musica, di restituire una storia nota, ma restituirla appunto con le

0: l'eleganza della scrittura, anche senza dover per forza sottolineare troppo l'aspetto, diciamo, politico del testo shakespeariano. Detto questo, però, sul dato è stato citato Verdi, va anche detto che la scrittura sì è romantica, ma non è leggera in alcun modo. E per esempio, non faccio fatica a dire che il grande concertato che segue ad esempio la morte di Tebaldo nell'atto terzo è una pagina di incredibile densità musicale,
1: bellezza, bellezza
0: che personalmente mi sento di accostare al grande coro Patria Oppressa di Macbeth, quindi so che questo farà accapponare la pelle forse, ma io ce la trovo una assonanza, che posso dire, culturale tra i due cori.
1: E adesso la nostra conversazione forse sta andando su strade diverse da quelle che inizialmente pensavo. Anche i suoni taglienti delle trombe nel prologo, sentivo le trombe della Ida da qualche parte.
2: Beh, sicuramente le trombe fanno sempre un effetto, io lo dico da trombettista, quindi sono un po' tirato in causa su questo.
1: Ma, bene. Effettivamente, la invito a nozze, allora ecco, invito a nozze.
2: No, effettivamente le trombe sono sempre nei momenti più, un pochino più, come dire, marcati, no? di una storia, quindi o il trionfo o la tragedia, come
1: esatto,
2: in questo caso.
1: Esatto. Allora, una partitura, un melos caldo e generoso allo stesso tempo, no? Una genesi articolata, molto articolata, di quest'opera maestro.
2: Sicuramente una genesi, diciamo così, abbastanza travagliata, nel senso che per 20 anni questa partitura ha avuto un rimaneggiamento continuo. Diciamo, inizialmente questa partitura aveva inserito una serie di recitativi che poi successivamente sono stati, diciamo così, un po' rimaneggiati, nel senso per andare verso un senso un pochino più lirico, diciamo così, e quindi anche i recitativi che oggi sentiamo in questa partitura sono dei recitativi molto melodici, molto più cantati rispetto a quello che era inizialmente. È interessante anche così sapere che questa partitura, questa scrittura di quest'opera nasce un po' come ispirazione dai Capuletti e Montecchi di Bellini, perché Gounod appunto tra l'altro si trovava a Roma, perché in quel periodo, insomma, dopo la vincita dal concorso del Prix de Rome, famosissimo concorso, e quindi si trovava a Roma e proprio sul libretto di Felice Romani, lo stesso del Capuletti e Montecchi di Bellini, cominciò a scrivere la musica. Quindi in un certo senso c'è anche questa comunanza con noi italiani, no? Non solo la storia di Romeo e Giulietta a Verona, ma anche un po' l'origine della musica che è nata a Roma.
1: Però c'è questo innamoramento di Shakespeare.
2: C'è una fedeltà alla drammaturgia generale, ovviamente, ma con grandi differenze, oserei dire, nel senso che, e questo secondo me è proprio la parte più interessante, anzi adesso che proprio qui a Trieste, al Verdi, c'è questa possibilità di vedere entrambe le versioni, quelle originali e qui in prosa, nella versione musicale dell'opera lirica possiamo trovare, come dicevo, delle differenze sostanziali. Per esempio, intanto c'è un personaggio in più, che è quello di Stefano. Che è un personaggio, un travestì, un mezzo soprano, che fa la parte di un ragazzo, un paggio, con una scrittura molto, anche in un certo senso, virtuosistica, no? Un po' Spavaldo. Un'altra differenza che secondo me è importante, ci fa capire quanto i due protagonisti erano, come dire, il nucleo della storia, è che il matrimonio fra Romeo e Giulietta in Gounod viene celebrato sul palcoscenico, cioè noi vediamo effettivamente il matrimonio dei due giovani, mentre in Shakespeare è solamente descritto, non viene mai veramente vissuto, è solamente dietro le quinte. Ma direi probabilmente la differenza più importante è il finale, che in Shakespeare, come sappiamo, Romeo si avvelena, non fa in tempo a ricongiungersi con la Giulietta, perché muore pure prima del suo risveglio. In Gounod invece riesce a incontrare Giulietta, e per fortuna, perché Gounod inserisce, secondo me, una delle pagine più belle di tutta l'opera, questo duetto finale che dura ben 15 minuti, in cui veramente troviamo una musica ispiratissima. Quindi ci sono delle differenze importanti, e credo che questo sia anche un certo senso un appunto di forza, no? Di riuscire a vedere un capolavoro del teatro sotto un'angolazione diversa. Questo sicuramente ne risalta, secondo me, per lo spettatore ancora di più, questa sua grande forza drammatica, drammaturgica.
0: Volevo giusto aggiungere su questo che in realtà è vero, questa differenza è clamorosa, no? Nel finale con rispetto al testo originario shakespeariano, però documentandomi in queste settimane, in questo periodo di Romeo e Giulietta, ho trovato traccia che nel XVIII secolo era anche una prassi nella prosa di cambiare il finale, quindi in qualche modo questa tensione

0: attrazione verso l'incontro era qualcosa che non apparteneva solo alla, si potrebbe vedere appunto come una forzatura romantica, no? Di voler mettere per forza questo momento sdolcinato, ma non è proprio così appunto, perché in realtà c'era anche una qual tradizione drammatica su questo. E però anche su, diceva giustamente il maestro, queste sono le differenze, ma interessanti sono anche le similitudini, ovvero come chi conosce il testo shakespeariano nell'ascolto dell'opera e nella lettura appunto dei versi che cantano i cantanti troverà tante frasi.
1: Romeo e Giulietta sono giovani e noi abbiamo in scena delle voci giovani, è un cast veramente d'eccellenza.
0: È un cast assolutamente di eccellenza, ma va detto che non è soltanto sui ruoli principali, eh? Questa è un'opera, non dimentichiamo, abbiamo detto che è un'opera che è andata al Grand Opéra, no? A Parigi.
1: Sì.
0: E quindi al Grand Opéra andava il meglio della tradizione lirica del XIX secolo, dunque si richiedeva il meglio a tutti i partecipanti, quindi in realtà al di là dei ruoli di Romeo e Giulietta, che sono ovviamente dei ruoli lunghi, complessi, ma anche quasi tutti
1: i comprimari.
0: Esatto, arriverei a dire che quasi tutti i comprimari non sono, cioè sono comprimari di nome ma non di fatto, perché comunque sia quasi tutti hanno o una loro aria o comunque delle scene vocalmente non indifferenti. Prendiamo due ruoli che possono apparire ad esempio minori nella storia, può essere frate Lorenzo o il padre di Giulietta, comunque sono tutt'altro che banali vocalmente, tutt'altro che banali, quindi davvero è richiesto al cast uno sforzo importante e credo che qui al Verdi abbiamo fatto del nostro meglio per tirare fuori un cast all'altezza di questo compito.
1: Maestro Sini, le faccio una domanda finale. Se non avesse incontrato la musica?
2: Bella domanda. Crescendo sono sempre stato molto appassionato e intrigato dalla scienza, quindi direi se non avessi fatto il musicista probabilmente sarei andato verso un'area un po' scientifica, forse chimica, chi lo sa.
1: La coppia di Gounod, Romeo e Giulietta di Gounod, dividono il palco con il dramma di Shakespeare e quindi c'è una doppia rappresentazione per il Teatro Verdi.
0: Sì, questa è la grande forza di questa produzione, che appunto è una produzione non solo del Teatro Verdi ma anche del Poliziotto Rossetti, quindi noi avremo la fortuna in questi giorni di ascoltare alternativamente l'opera di Gounod e il dramma shakespeariano in questo nuovo allestimento del Rossetti, che ha sempre la regia di Paolo Valerio, che è appunto regista di entrambi gli spettacoli. E posso dire che anche lo spettacolo teatrale è davvero molto bello, e mentre l'opera è ambientata nel periodo diciamo intorno alla prima guerra mondiale, il dramma teatrale è ambientato negli ultimi anni delle guerre balcaniche della ex Jugoslavia e quindi ha un po' il sapore, il colore dei film di Goran Bregovic, di un po' Gatto bianco, gatto nero, godibilissimo, con delle musiche originali suonate dal vivo dall'orchestra del Verdi, con un cast di attori giovani, frizzanti, salterini in senso non metaforico del termine, e quindi davvero consiglio fortemente il pubblico di non mancare la visione di entrambi gli appuntamenti, sia l'opera lirica che il testo teatrale.
1: Bene, allora io vi ringrazio moltissimo, noi invitiamo i nostri ascoltatori come ogni settimana a sedersi comodamente nel divano di casa loro, di chiudere gli occhi ed entrare dentro la barcaccia del Teatro Verdi per un nuovo viaggio sonoro, questa volta insieme a Romeo e Giulietta, una coppia immortale, una storia che ancora oggi fa presa sui giovani, vero Valerio?
0: Assolutamente sì, a parte che è una storia che di quelle che tutti conoscono, lo potrei definire un archetipo dei nostri tempi, cioè Romeo e Giulietta sono chiaramente una figura archetipica e quindi questa storia di Romeo perché sei tu Romeo, insomma è qualcosa che è dentro di noi, quindi certo è una di quelle grandi storie che ha senso, avrà sempre senso riraccontarci. In questa volta c'è anche il plus, non indifferente, di poter ascoltare e sentire questa storia con l'accompagnamento di questa musica romantica, così onestamente, che non chiede scusa di essere così romantica e che ce la godiamo tutta, una musica talmente bella che dà solo che un valore aggiunto rispetto al testo shakespeariano.
1: Grazie e buon ascolto.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Romeo e Juliette, musica di Charles Gounod, libretto di Jules Barbier e Michel Carré, tratto da Romeo e Giulietta di William Shakespeare. Prima rappresentazione Parigi, Théâtre Lyrique, 27 aprile 1867.

d'arte. Un'opera in cinque atti che merita di comparire sulle scene di questo teatro, colma com'è di duetti trascinanti, di lampi che squarciano il buio di questa tragedia secondo la logica dell'amore. E allora entriamo nel primo atto, entriamo nel palazzo dei nobili Capulet a Verona, dove si sta tenendo una festa in maschera. Tra gli invitati si aggirano Tybalt, cugino di Juliette, e Paris, promesso sposo della fanciulla. Arriva il padrone di casa che presenta la figlia Juliette ai suoi ospiti e giunge alla festa in incognito un altro gruppo di giovani. Tra di essi vi è Roméo, della famiglia rivale dei Montegus, e con lui il suo amico Mercuzio. Roméo, oppresso da tristi sogni premonitori, è incerto se rimanere in quel luogo pericoloso. Mercuzio lo deride garbatamente e gli ricorda la natura fallace e menzognera di Mab, regina dei sogni. Ed ecco che appena vede Juliette, Roméo se ne innamora perdutamente. La nutrice Gertrude vanta a Juliette le doti di Paris, ma la giovane non si sente pronta per il matrimonio e teme di soffrire per amore. Rimasto solo con lei, Roméo le manifesta la sua intensa emozione, ma la sua identità è scoperta da Tybalt. Roméo si allontana trascinato da Mercuzio, mentre il padre di Juliette placa Tybalt, che esorta i suoi invitati a continuare le danze. Come dicevamo, un cast eccellente, tra cui spiccano i protagonisti Juliette e Nina Minasian, Roméo Galeano Salas, Frère Laurent Alessandro Abis, Mercuzio Christian Federici, Stefano Nina Van Essen, Capulet Luca Dall'Amico, Tybalt Ghislain Munguia, Gertrude Caterina Dell'Aere, Le Duc de Verona Fulvio Valenti, Paris Jorge Martinez, Benvolio Enrico Eviglia, Gregorio Nicolò Lauteri, maestro del coro Paolo Longo, orchestra, coro e tecnici della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Ricordiamo, sul podio c'è il maestro Leonardo Sini, la regia di Paolo Valerio, le scene di Francesca Tummo, i costumi di Stefano Nicolao, le luci di Claudio Schmid, videomaker Alessandro Papa, coreografie di Daniela Schiavone. Allora tutto è pronto, Mimì, Alessa Assunta Canatà, vi ringrazio ancora per essere stati con noi e per voi, Roméo e Juliette di Charles Gounod.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: GR delle 15, buon pomeriggio da Andrea Vardanega. Continuano a Tarcento le ricerche della donna scomparsa con i figli, ricerche ancora inutili, con le autorità che stanno pensando ad una nuova strategia da mettere a punto in un vertice tra le procure competenti in programma per oggi. Parleremo anche di sindacato con il presidio alla StarTech di Trieste, dove manca ancora chiarezza sul futuro dell'azienda, anche se una parte dei soldi e degli stipendi è arrivata. Sempre a proposito di lavoro, oggi la sigla di un accordo fra la CISL e le organizzazioni datoriali contro i contratti pirata. Le autorità stanno dunque valutando l'opportunità di sospendere o almeno rimodulare le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli in corso da 5 giorni tra Tarcento e le Valli del Torre e il territorio slovacco.

0: Sloveno. Oggi un vertice a distanza fra tutti gli attori coinvolti tra Udine e Piacenza. La decisione spetta alla prefettura del capoluogo friulano.
1: Allargare il perimetro delle ricerche o sospenderle ripiegando su un'attività informativa sotto traccia di controllo del territorio. Le ipotesi verranno valutate entro oggi in una serie di riunioni tra Procura di Piacenza, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza. Sul dispositivo delle ricerche, la decisione finale spetta alla Prefettura di Udine. A 3 settimane dalla scomparsa, ancora nessuna traccia di Sonia Bottacchiari, 49 anni, dei 2 figli, Nishanta e Joshua, e dei 4 cani, partiti dalla provincia di Piacenza il 20 aprile per una vacanza in Friuli, o almeno così avevano detto. Al posto di comando avanzato, allestito accanto al palazzetto dello sport di Tercento, è sempre più ridotta la presenza di personale interforze. Mauro Steccati, sindaco di Tercento.
2: La nostra squadra di protezione civile, come sabato sera, è stata, come dire, liberata, però ovviamente siamo pronti, se dovesse servire, se ci fosse qualche altra condizione, a ripartire a dare una mano.
1: La denuncia ai carabinieri da parte della famiglia dell'ex marito, Yuri, risale al 27 aprile. Proprio da quella data, da alcuni sindaci del territorio, è stata richiesta collaborazione. I primi cittadini hanno iniziato, via social, a diffondere appelli alla popolazione, contattare i gestori di baite e rifugi, condividere le foto degli scomparsi. Su richiesta del comune di Resia, si è attivato il municipio di Bovec, in Slovenia. Controlli alla frontiera della polizia di Tolmino, ma la macchina segnalata non aveva passato il confine. Attivati anche ispettori comunali per verifiche nei campeggi. Con il ritrovamento dell'auto di Sonia il 6 maggio è stato allestito a Tercento il campo base delle ricerche.
2: Siamo tutti solidali, sono tutti solidali con la famiglia per questo dramma che stanno vivendo in questo momento.
1: Informato il Centro Internazionale Interforze tra Austria, Slovenia e Italia. La polizia slovena però al momento non ha avviato ricerche strutturate come in Italia perché non vi è la certezza che si trovino in territorio sloveno, potenziati tuttavia i controlli regolari sulle strade. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Personalmente non sapevo della presenza nel mio comune di Pietro Gugliotta, mi sono anzi sorpreso che nessuno avesse pensato di informarmi come responsabile locale della pubblica sicurezza, considerati i suoi trascorsi. Lo ha detto all'ANSA Franco Miracolino Lai, sindaco di Arba, il comune che comprende anche la frazione di Colle, dove nel gennaio scorso si era tolto la vita Pietro Gugliotta, uno dei gregari della banda della Uno Bianca. Tuttavia Gugliotta, aggiunto a sindaco, aveva pagato il suo debito con la giustizia e la sua presenza da noi era stata assolutamente invisibile. Un presidio oggi davanti allo stabilimento di Trieste della Startech, l'azienda ad alta tecnologia già nota con i nomi di Flextronics e Adriatronics, che sembra non trovare pace dopo una lunga serie di crisi e avvicendamenti nella proprietà. Una parte dello stipendio di aprile è stato accreditato, ma le prospettive rimangono incerte.
3: Dopo 2 settimane di attesa, i 320 dipendenti della Startech hanno ricevuto questa mattina un anticipo dello stipendio di aprile pari a 850 euro. Rimane l'incognita del secondo bonifico a conguaglio dell'intera busta paga. Questa mattina un presidio organizzato da FIOM CGL, UILM, FIM, CISL e UGL che denunciano di non avere notizie sull'arrivo di nuovi investitori e chiedono chiarezza. Antonio Rodà, segretario UILM.
4: L'ultimo incontro che abbiamo fatto con il socio unico di fatto ci ha annunciato sì che sta lavorando a portare nuovi investitori, nuovi clienti dopo l'uscita di quelli che erano i 2 asset societari che garantivano il piano industriale, quindi di fatto oggi è un piano industriale spoglio di quelli che erano gli investitori che dovevano garantire diciamo lo sviluppo del tutto.
3: L'amministratore unico Novica Mrdović Vianello, da noi contattato, garantisce che oggi da un altro conto corrente i lavoratori riceveranno anche il conguaglio, quindi l'intero stipendio. Aggiunge che nuovi investitori ci sono sia a breve sia a lungo termine e che giovedì all'incontro con le istituzioni il MIMIT comunicherà i nomi e i sindacati chiedono di essere presenti all'incontro. Chiara Lucchetta, segretaria FIOM.
5: Giovedì noi chiediamo che all'incontro che il Ministero ha chiamato presente Confindustria, presente la Regione, l'azienda, siano presenti anche le organizzazioni sindacali a nome dei lavoratori e delle lavoratrici che devono avere certezza rispetto a quello che succede.
3: Enzo Esposito, UGL.
6: Chiediamo la verità. Chiediamo tutto quello che è stato detto fino adesso da questa persona e chiediamo soprattutto che ci sia una trasparenza nelle sue dichiarazioni.
3: Si ricorda il passo indietro di 2 dei principali investitori che avrebbero dovuto sostenere il progetto, il fondo Mautan X e l'israeliana New Photonics.

0: 11 miliardi. Il risultato prima delle imposte, delle tasse e degli ammortamenti, l'EBITDA, vale 159 milioni rispetto ai 154 del primo trimestre del 2025. Ancora economia, ancora lavoro, un patto contro il cosiddetto dumping salariale, cioè contro i contratti collettivi di lavoro siglati da organizzazioni sindacali scarsamente rappresentative che vengono applicati per erogare stipendi più bassi e contributi ridotti garantendo meno tutele. Lo hanno siglato oggi a Udine la CISL e diverse organizzazioni dei datori di lavoro.
1: Salari più bassi e condizioni lavorative che non rispettano i contratti collettivi, con l'obiettivo di ridurre i costi e ottenere vantaggi competitivi. È il dumping salariale che in Italia sta prendendo piede, mentre in Friuli Venezia Giulia i datori applicano ancora poco, circa 1.100 addetti nel settore commercio terziario e 300 i metalmeccanici coinvolti. La perdita di salario si riflette naturalmente sui contributi versati. In regione la cifra ammonta a circa 1.200.000 euro di buco retributivo. La CISL stringe un patto con le associazioni datoriali contro i contratti pirata, Confindustria Alto Adriatico, Confindustria e Confcommercio Udine, Confartigianato CNA e Confapi Friuli Venezia Giulia. Sentiamo Cristiano Pizzo, CISL.
2: Faremo gratuitamente dei controlli alle buste paghe dei lavoratori per quanto riguarda il contratto applicato. Se ci accorgeremo che verranno applicati ai lavoratori contratti che applicano il dumping salariale, e quindi non sono i contratti maggiormente rappresentativi, noi avvieremo una serie di vertenze.
1: La paga, ad esempio, di un addetto alle vendite specializzato, messa a confronto appare simile, ma già la mancanza della 14ª mensilità nei contratti AMPIT, Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario, produce un buco di quasi 1.900 euro lordi l'anno per il lavoratore. Le voci, come lavoro straordinario, notturno e domenicale che viene dimezzato e l'erosione delle tutele che vanno dalla malattia ai permessi retribuiti, fanno aumentare fino a quasi 2.700 euro l'anno la cifra tagliata. Lorenzo Mazzolini, direttore generale Confcommercio Udine.
3: Io scoraggio assolutamente e cerco di prevenire l'imprenditore di non fare scelte sbagliate, perché dopo si trova con l'ispettorato a casa e non è una cosa bella risolverlo.
1: Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Il cielo ad annuvoloso coperto sulla regione, le temperature registrate alle 14, Trieste, Gorizia 18 gradi e mezzo, Udine, Pordenone 16 e mezzo, a Tarvisio 15, a Tolmezzo 14 e mezzo, a Forni di Sopra 12, a Sappada 9 e mezzo, sul Piancavallo 9 gradi, sull'Ossari 7 e sullo Zoncolan 5 e mezzo. Tornando sulla costa, a Legnano abbiamo 19 gradi e mezzo e a Grado 18 gradi. Nelle prossime rada nuvoloso coperto, con rovesci e temporali diffusi su tutta la regione che localmente potrebbero essere più forti e non sono escluse, specie sulle zone orientali, piogge localmente molto intense sulla costa, vento moderato da sud o libeccio. Le segreterie regionali di FILT, CGL, FICISL e WIL Trasporti con una nota esprimono preoccupazione per le possibili ripercussioni della crisi petrolifera sul trasporto aereo e sul personale del settore. Le sigle sono intervenute dopo le dichiarazioni del presidente Fedriga sulla crisi del jet fuel, in cui il presidente non aveva escluso il rischio che anche Trieste Airport possa subire dei tagli di voli. Una recentissima analisi del centro studi FIAIP, la Federazione degli Agenti Immobiliari, ha analizzato l'impatto della situazione internazionale sull'andamento del mercato delle case, dalla quale emerge che il 100% degli intervistati si aspetta un ribasso dei prezzi di vendita. Nel servizio l'analisi del presidente della Federazione Agenti Immobiliari Professionali, Stefano Nursi.
4: Rendere disponibili in 10 anni 100.000 case popolari o a canone calmierato è l'obiettivo del nuovo piano casa pubblicato venerdì in Gazzetta Ufficiale. Il costo della vita aumenta e aumenta anche il costo del denaro. Nel piano non c'è la nuova procedura sugli sfratti che entrerà in un disegno di legge e rassicurerà i proprietari che temono l'inquilino che non paga e che preferiscono non affittare o, come succede nelle città turistiche, scegliere le locazioni brevi, cosa che non sempre conviene. Stefano Nursi, presidente FIAIP.
5: Chi affitta locazione breve d'uso turistico lo fa in primis perché è sicuro che non ci sarà morosità, viene pagato prima. Il secondo motivo è che è sicuro di poter avere la disponibilità del bene quando vuole. L'ultimo motivo è quello della redditività. Considerate che fatto 100, l'affitto turistico 20 va direttamente, 21% esattamente in tasse, il 20% va ai portali, dal 20 al 30% va al gestore che si occupa del check-in, check-out, cambio lenzuola, quindi resta non tantissimo.
4: Nel frattempo, anche chi ha intenzione di comprare casa lo fa con molta cautela, valutando

0: Oltre che l'aumento dei tassi di interesse previsti per giugno e settembre, anche altri elementi.
1: È molto più attento anche alla qualità degli immobili e all'efficienza energetica degli immobili, forse perché sta vedendo e già sa che nei prossimi anni, anche a seguito delle direttive europee, c'è la volontà di efficientare gli immobili in classe energetica molto bassa e quindi di dover investire dei soldi, e quindi si sta orientando agli acquisti di immobili più efficienti.
0: Il mercato immobiliare del Friuli Venezia Giulia è più stabile e meno soggetto ai fenomeni speculativi rispetto all'Italia.
1: L'altro anno si è chiuso con un più 5% di compravendite e un più 2-3% per quanto riguarda i valori. Il trend attuale è che i valori si sono stabilizzati, ci potrebbe essere un leggero calo nel numero di compravendite proprio a seguito dei fattori che dicevamo poc'anzi.
0: Trieste, Vaciucchi, GR, Friuli Venezia Giulia.
2: Le impalcature erette attorno al Duomo di Pordenone dopo il terremoto campeggiano programmaticamente sul manifesto della mostra fotografica dedicata al sisma del 76 visto dalle località del Friuli Occidentale, che pur più lontane dall'epicentro vennero comunque danneggiate. L'esposizione è stata organizzata dalla Pro Pordenone e sarà visitabile fino al 7 di giugno.
3: Dall'immagine emblematica dei danni al municipio di Pordenone alle tendopoli allestite a Parco Galvani e poi la devastazione a Vitto d'Asio, Pinzano, Clauzetto, la mostra allestita nella sala espositiva della Pro Pordenone nella sua sede di Viale Cossetti racconta il terremoto del Friuli a Pordenone e provincia. Giuseppe Pedicini, presidente della Pro Pordenone.
4: Voglio ricordare che è stato per la città, anche se non abbiamo avuto dei danni particolarmente grossi, però abbiamo avuto tantissimi disagi e tutta la popolazione è stata poi, si è riversata sulle strade e ha dovuto poi trovare alloggio anche nei parchi cittadini. Vorrei ricordare i comuni della provincia di Pordenone, tutta la zona pedemontana che hanno avuto grossi danni durante il terremoto del 76. Ecco, noi abbiamo voluto focalizzare la nostra attenzione sulla destra Tagliamento, su questa parte della regione che ha vissuto quei giorni veramente con ansia. Però abbiamo voluto anche sottolineare il fatto che abbiamo avuto un grande movimento di solidarietà proprio anche da partito dalla provincia di Pordenone verso le zone terremotate della Carnia.
3: Dal ruolo della divisione Ariete dei bersaglieri di Pordenone al salvataggio degli affreschi ad opera di Giancarlo Magri.
4: Noi siamo stati un po' anche la scuola per tutta la regione, perché dopo il sisma del 6 maggio sono state messe in sicurezza molti affreschi di queste opere d'arte nelle chiese, che poi si sono salvate durante le scosse di settembre, dell'11 e del 15 settembre. Questo è stato un po' una scuola che è servita poi anche per il resto della nostra regione. Quindi questo è un po' anche un motivo di orgoglio.
3: La mostra, che comprende anche un programma di conferenze, un numero monografico della rivista La Loggia, è visitabile tutti i giorni a ingresso gratuito fino al 7 giugno. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Questa edizione del nostro giornale radio è stata redatta da Andrea Vardanega, che l'ha anche condotta in studio. La parte tecnica è stata assicurata da Roberto Cavallari e Paolo Cassano. In redazione ha collaborato Samantha Gonci. Ci risentiamo alle 18.30. Buon pomeriggio.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
1: Rimanzas all'onore tal centenari de muart un dai sei fis plu innomenas Giuseppe Missio, cunt una schirie di iniziativis promovudis di un comitat dedicat e sostenudis di amministrazione comunale. Tre moments principali, la pubblicazione dal volume A testa alta, Giuseppe Missio, cattolico, popolare, spirito libero tra le contraddizioni del primo Novecento in Friuli, scritta di Stefano Gasti e datfur di Olmis Editore. Bon dopo misdì a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltadors de bande di Erika Dami, tai studi Rai di Udin per queste nuove puntate di Vue o Fevelindì, che può ascoltare anche in streaming su sede fvg.rai.it e torna a ascoltare su Rai Play Sound. O do il benchiatate ai nostri sospis in studi, oven Stefano Gasti, autore de biografie su Giuseppe Missio, e Rosetta Gasparini, componente dal comitato promotore desse iniziativi spariguardà e valorizzà la figura di Missio. Benti a tas, buon dia a tutti doi.
2: Buon dì e grazie per venire su invitato.
1: Stefano Gasti, tacchin di lui, qui eri all'intanta Giuseppe Missio.
3: Beh, pensi un nome dismenteato, ma sicuramente

0: Le penne torna a scuviargilu. All'era un uomo che aveva veduto il mondo come che in quei anni, all'era nascuto dal 1882, purtroppo è morto giovane, disin dal 1926. In quel momento all'era sicuramente un uomo innovador per tanti robis che ha spinduto la sua vita per che altri.
1: Pudino tracciare i momenti salienti di queste vite, no? Un innovatore.
0: Una persona ne vuole siore di esperienze, perché è l'estate prima in seminari che ha un po' dato la sua base, del suo fondo di valori. Dopo all'elate, dopo il servizio militare in Africa, 3 anni a fare il funzionario del re del Belgique Leopold, senza entrare bene dal meccanismo di re Leopold, che era una roba terribile, forse non l'ha capito bene, perché ti ha reso conto lui al chiacare poi dall'ambiente de savane, dal flume, dai nemai. Dopo il torna qui, al fas un po' il giornalista, dopo al mette in pins un'impresa edile che non va bene, allora all'emigre in America del Nord, prima in Canada, dopo a San Francisco. In tal frattempo la guerra qui, allora lui si sente in dove, anche se al di questa infame guerra, e al ben chi al va dritto prima sul Podgora a Gurisse, arreste ferite anche un evore seriamente, dopo le undicesime battaglie dal 1917 prima di Tiauret al secondo me si stufa di quel massalissi lì, di che carneficine al disvonde, e ven accusato di Nandal Nemi di insubordinazione, al va in prigione a Savona, e arresta 2 anni lì, torna dal 19 in paese e diventa sindic. Diventa sindic, ma il suo sforzo, il suo impegno da lavoro, di stare de bande dai puers, non l'ha successo, anche perché ha una forte resistenza sia di istituzioni, in quel caso la prefettura, che mette i bastoni, sia che lo bastoni proprio quel che sta nascendo come fascismo. E allora lui all'emigre va in Belgio sperando di avere un'echiarte perché aveva servito il Belgio e al Mur in una maniera che non si è ben
1: chiara. Dal 26. Un omp che ha cambiato più alcune volte, no? Potrebbe dire, tante svitis in tune. Ho citato storico Walter Tomada che ti prefazione dal libri al Fevele di Missio, tanto un perdente di successo.
0: È una bella definizione,
1: no? Una frase definizione, sì. Di Umberto Eco, di Avade di Onda e Sei Romance, Mancun Les, numero 0. In pratica, tante conoscenze che però forse non arriva a mettere a Prochist.
0: Ma
1: Giuseppe
0: Mizzi, che a un secolo di distanza il fatto di presentare queste figure, secondo me, al di là dell'interesse storico, al po' chiacchierà anche al nostro tempo.
1: In che maniera?
0: Ma se di testimonianze di essere stato coerente e di non aver servito il podema, di aver servito i suoi ideali, se di pal fatto che l'ha lasciato scritto un libro, avonde difficile anche di lei, che si chiama Mammona e Dio, dove che dice non si può servire al chiappe fur dal Vangeli, non si può servire due parons. E se chiappe un po' con la Glesia, ma in realtà con l'usura, con quel che in team di voi sarebbe il lavoro fatto sul lavoro di Keiatri, cioè l'intermediazione finanziaria. E chi sta al venga essi di attualità?
1: In che ambiente si è cresciuta e si è formata, Missio?

0: rimangia serie, Fierin che volte.
1: Beh, lei è un rimangiasse, certamente contadin puer, che l'aveva a Cividat, che aveva il problema de pellagre, la malattia del timp, che non aveva anche noi i servizi conosciuti come aghe, elettricità, che tante gente emigrava. Che la unica maniera un po' innovativa era la fornace, che era a Cerneglons, e che in quel momento lì, con le iniziative dal paese, dal Plevan, nel sud della casa rurale, il for, quindi la pelagre, lui all'era. Tirato su, perciò suo padre le manchiate che aveva 16 anni, tirato su dal barbe capellan, che era musicista e maestro di paese.
0: C'è una figura così originale, libera e non è conosciuta, no? E si è conosciuta cent'anni, no? De muerte per là in sotto, da questa
1: Beh,
0: figura.
1: io sono un 15 anni con sgarfi per Ciri e l'antindenanza, l'altinfur, sempre novità. Sono ridotta l'ultimo, vi chiatta, grazie anche agli amici, a Rosetta, chiatta tal sulla fine, e forse salterà fuori anche di poi, se si va in denanza a sgarfare su Cemucca, le morte, per esempio, non si sa lì che lo hanno sepolito, per esempio. E non si sa bene, non viene un certificato di morte attendibile, viene un nome, una dichiarazione tramite il consolato, una storia strana. E secondo me, proprio al merito, sono contento di essere arrivato in Somp, anche grazie agli amici. Che mi hanno aiutato, perché io mi ero anche rinduto, perché le case editorie che erano interessate dicevano che ha un interesse nome locale.
0: Local.
1: Per me non è esattamente interesse nome locale, è una figura che merita di essere conosciuta.
0: Ecco, tornare in su questa dopo di una polsa musicale.

Se si ascolta di voi o fa velindite, studi sarai di Udin, Erika Dami, che us fa vele, e con me in studi Stefano Gasti, autore di biografie di Giuseppe Missio, e Rosetta Gasparini, componente dal comitato promotor des iniziativi che sono finalizzate proprio a riguardare. Torna a scuvierge, no, di Sares, Stefano Gasti, queste figure. Torni a chiappare un momento il concetto che stavi esprimendo prima, appunto, di fermarsi per ascoltare un po' di musica. Una figura che non

0: ha un interesse d'ome locale, no? Ma che merete con il sud perché che può insegnare e gli di esempi anche per un contesto più ampli. Perché questa?
1: Steve Nassint, dopo che i cattolici avevano messo in bande l'impegno sociale e politico, Steve Nassint il Partito Popolare. Il Partito Popolare, dal momento di nascita del fascismo, il Partito Popolare che è il disturzo, nasce anche in Friul, in che ha in Salì, dal primo dopo le guerre, 1919, lui è diventato popolare. Ecco, poi è interessante capire come i cattolici si impegnassero in politica in quel momento lì, in tal momento che una diestra sta nascente, sta chiappando Pete, c'è molto che i cattolici si impegnassero in politica. Hanno mollato e lasciato spazi in quel caso lì c'erano di entrare dal fascismo che stava nascente e di modificarlo di dentro. Mi si olere contrari.
0: Allora, Rosetta Gasparini, c'è molto veso deciduto come comitata di ricordare Giuseppe Missio, di là dal libri che è stata presentata di Resint.
2: Sì, beh, una figura così importante, mertave, non solo un evento, ma tutte una schiera di iniziative che le dindenano tutta l'anno. Ecco. Allora, le prime robe, queste presentazioni del libro, erano le robe principali, diciamo. Ma dopo vi metto ad un progetto che è stato poato dal Comune di Remangias, che ha partecipato a un band regionale, che speri in Calè di Bonfin, naturalmente, poi finanziamenti. Ma intanto vi pensate di fare in giugno una serata di poesie dedicate ai poeti magnifici perdenti, perché che l'autore, Gasti l'hanno citato, l'ha definito, disimmissio, come il magnifico perdente, no? Allora, le poesie sono tanti, i poeti che si puedin, ecco,
0: riconosci questa definizione.
2: Proprio così. Dopo, andiamo in autunno, fare una mostra dedicata a Missio e il suo tempo. Quindi non solo alle figure di Missio, ma anche al contesto storico, dove che l'ha vissuto, dove che l'ha vivuto, e con fotografie dell'epoca, quindi sarà una roba interessante, sperando dopo che resti anche permanente le biblioteche. Perché prima sarà esponuta le gallerie comunali, ma dopo le biblioteche, che è già intitolate a Missio.
0: Sì.
2: Allora sperin che resti così anche per sempre, disegno. Un po' dopo ho pensato a un concerto spettacolo con i Free Voices, mio fratello che guarda il mondo, su queste viaggiature che tal monte che aveva in Missio, e in quintris a carattere storico e economico, etico economico, sempre collegato con le tematiche portate in denante da vite di Missio in un certo senso. Poi dopo, anche per ultimo, ma no, manco l'importante, ho pensato a interviste scuole. Di trasmetti queste figure di Missio ai Frus, ai Fantas, ma non d'ome come una figura del passato, ma come che diceva Stefano prima, di attualizzare queste figure. Allora, per gli Smedis ho pensato a un graphic novel, ho visto i giovani che stanno lavorando su questo, e per gli superiors presentare le figure collegate a tanti possibili approfondimenti che si possono fare. Per esempio, Gasti prima fevelava di Missio in Congo. Allora, fevelinda anche del colonialismo in Congo, dal secolo passato, e con mo e il new colonialismo. Cioè, per fare risonare sui frus, ecco, anche scuviargi anche tanti srubi che magari per solita a scuola non si studiano. Oppure, un'altra tematica, appunto, i beautiful losers, i magnifici perdenti, tal'art, te letterature, te storie. Un'altra tematica potrebbe essere dell'etica, l'economia etica, la finanza etica, collegata con Mammone e Dio, che si vede. Sì.
0: Dice che la vita di riflessione sono tanti.
2: Sono tanti. Se l'importante, penso in noi, è che il trasmetti un messaggio ai giovani, no? Che queste vite che non sa lasciate, c'è non sai lasciate, Missio. Appunto, le coerenze ideali che lui aveva, la pagliata con le sue vite, perché queste, ma anche l'impegno politico, civile, perché tornò di guerra si è messo a disposizione per la sua comunità. E queste sono belle testimonianze che penso che siano importanti, per Duchi, ma anche soprattutto per i giovani.
0: Mi pare un messaggio anche di grande attualità, tal tempo che vive in proprio, no? Di insegnamento.
2: esempi.
0: Di esempi, no? Proprio per queste parole importanti. Di questo format, che è scomitato, promotore, c'è molto si se sommi tu?
2: No, una roba semplice, amici di Stefano, non sa dite che aveva di voi di presentare.

0: Queste libri che vedremo ormai pronte, ma appunto l'idea era di fare no, domen libri, ecco, che fosse una roba che durasse tutta l'anno, no, domen un libri, no? E così feve l'altra di no, semplicemente un aveva un'idea, un che l'altro, un conosceva questo, un che l'altro, e aveva messo ad un che sproghietta che non sa tanta appassionata, anche insomma, sperin che poi coinvolgi tante inte.
1: Dunque, se qualcheduno è interessato, non sta ascoltando, al può portare il
0: Assolutamente.
1: suo contributo.
0: Assolutamente, benvenuta, sì.
1: Allora, ci si fa anche a mettersi in contatto con Waltres, no? E anche du là che ha tal libri, che è la domanda a Stefano Gasti.
2: L'editore è Olmis, che è una piccola chiesa editoria di Osof, e sul suo sito si può chiattarlo per corrispondenze. La distribuzione non è gran importante, ma te dico, le dire mangiare sarà. E speriamo anche di fare qualche iniziativa, dall'invio le nostre iniziative sarà disponibile. O pensi anche che il Comune abbia sedita i suoi canali social la possibilità di arrivare e sedi che vedi qualche copia se qualcuno le domande.
1: Alle interessate, quindi sul sito dal Comune di Remangiassa si chiatteranno anche le informazioni rispetto alle iniziative che vigneranno, che andiamo calendarizzati. Una roba ecco, che volevo marcare rispetto a questi libri anche il materiale fotografico, no? Perché dentro sono anche delle fotografie, no? D'epoche di là vengono fuori e faranno parte di queste mostre anche che avessi in cantiere.
2: È un archivio che sta curando Sergio Masetti, un appassionato, e un altro giovane, Simone Mei, sono archivi personali, e una gran parte è in una galleria tal si dal Comune di Remangiasse. Dopo è un appassionato di Orcian, che si chiama Cosmar Giuliano, che ha una grande raccolta di cartolini originals, e lui ha a disposizione le sue immagini.
1: Benon, allora, grazie di cura a Stefano Gasti e Rosetta Gasparini, pari essi stas con noi, parvenus contat, fa scuviarci questa figura di Giuseppe Missio, un'evora attuale, come covessi in tutta. Che se puntate di Vue o Fevelindì le potete tornare ad ascoltare su Rai Play Sound. Un saluto de bande di Erika Dami, dotun con Giacomo Plotzner ai regie e Ugo Nicoletti ai part tecniche. Con voi o Fevelindì, si tornano a sentire domande dopo misdè, sempre essere un quarto, mandi ad utis e ad occhi.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Semplicemente terminato le superiori e poi si sono dedicati semplicemente al lavoro. E poi noi cerchiamo anche di selezionare i partecipanti in base un po' alla personalità, in modo che quando si vanno poi a creare i gruppi che strutturano in diversi progetti con aziende e realtà partner, ci siano tutte le competenze e all'interno del gruppo per rispondere ai diversi bisogni che vengono identificati.
2: Ecco, che cosa offre ai giovani questo progetto? Dicevo, in questi giorni, in questo fine settimana c'è stato l'evento conclusivo. Ecco, che cosa è stato realizzato in questi mesi?
1: Mi può ripetere la domanda? Se non ho
2: Dicevo, che cosa offre ai giovani questo percorso? Cioè, che cosa è stato fatto in questi mesi con loro?
1: Diciamo, che cosa offre? La caratteristica peculiare è che questo progetto è un po' un laboratorio, nel senso offriamo tutta una serie di competenze a livello di formazione che riguardano un po' come negoziare con la controparte, come impostare una comunicazione efficace per quanto riguarda comunicare un territorio, e poi si studiano un po' tutte le varie fasi progettuali, quindi come

0: come si crea un'analisi di contesto per partire dal progetto, quali sono gli stakeholder e partner da coinvolgere, come impostare un'intervista se si vuole coinvolgere la comunità, per esempio. E poi il bello, che è un po' la caratteristica più peculiare di tutte, è che i giovani partecipanti poi hanno l'opportunità di passare 2 giorni interi all'interno di aziende o realtà con le quali poi devono sviluppare i progetti. Quindi, per esempio, quest'anno avevamo coinvolto un caseificio e un birrificio del comune di Sutri e di Paluzza, e i ragazzi in quei 2 giorni sono proprio entrati nella realtà, hanno avuto banalmente la possibilità di mangiare una mozzarella appena fatta e vederla produrre, che diciamo è un'opportunità quella di entrare nelle aziende che non si ha spesso. E soprattutto hanno l'opportunità di proprio mettersi in gioco su quello che riguarda la progettazione, come fossero un vero e proprio team di consulenti, che quindi è un po' un test di quello che è poi la vita professionale di chi decide a dedicarsi a questo ambito.
1: Prima di passare di parlare con 2 dei 28 partecipanti di questa edizione, volevo chiederti: tu hai fatto parte della prima edizione, quindi, e poi sei rimasto in questo progetto nel quale, appunto, immagino credi molto e hai trovato una realizzazione. Qual è stata la tua motivazione? Qual era il tuo obiettivo che ti ha spinto a partecipare e che cosa hai trovato?
0: Beh, diciamo, una storia particolare, nel senso che io ho sempre impostato la mia carriera accademica e anche l'inizio della carriera professionale per lavorare in cooperazione internazionale. Io sono sempre stato molto appassionato alla lingua spagnola e soprattutto al continente sudamericano, quindi mi sono sempre immaginato lì. Però poi è arrivato il Covid, quindi mi sono dovuto un po' reinventare. Ho detto: bene, se non posso andare nei posti più reconditi della terra, me ne vado in montagna. E quindi da lì mi è capitata l'occasione di questo progetto, e sono sempre stato appassionato un po' dei territori montani, e siccome anche sono sempre stato fuori regione, sono friulano, dopo la fine delle superiori sono stato parecchio in giro, e questa è stata un po' l'occasione per ricordarsi, per ritornare sia in regione e sia approfondire tematiche relative alle aree montane, aree interne,
1: e poi sei rimasto lì, diciamo, forza maggiore.
0: Ho anche la mia ragazza che mi ha portato a tornare anche in regione, quindi anche quello è stato un
1: il destino, forza maggiore, esatto. Complice il Covid, però poi ecco, hai trovato la tua strada non tanto lontano, insomma, ma anzi,
0: esatto,
1: più vicino possibile a casa. Allora, saluto Silvia Tami, ciao Silvia.
2: Buon pomeriggio a tutte e tutti.
1: 29 anni, e saluto anche Raffaele Scauzillo, anche lui 29 anni. Ciao Raffaele.
3: Ciao a tutti, ciao.
1: Allora, partiamo da Silvia, laureata in antropologia di Udine, anche tu insomma sei del territorio del Friuli Venezia Giulia, lavori nella comunicazione di progetti del terzo settore. Ecco, raccontaci un po' quello che è stato il tuo percorso spericolato.
2: Ma allora, innanzitutto è stato un po' esattamente cause di forza maggiore, no? Cioè il mio percorso personale, professionale ha coinciso appunto con il trovamento di questo bando che mi ha portato poi a diventare spericolata. È stato molto bello. Io appunto ho studiato fuori, poi ho vissuto un anno in Slovenia, e anche io ho studiato, quindi come Giulia, un po' i temi dell'antropologia, della cooperazione, no, del mondo, e quando sono ritornata a casa dopo l'università mi sono resa conto che conoscevo pochissimo il mio territorio. Allora ho iniziato un percorso appunto anche di letture, andare ad eventi, no? E quando inizi a vedere un po' le vulnerabilità, le criticità, inizi anche a chiederti cosa posso fare io per contribuire, ecco, al mio territorio. E con Spericolati è stato un percorso per imparare a farlo, poi appunto con giovani da tutta Italia, che quindi ognuno porta la sua esperienza, vissuto, le sue energie, e poi appunto questi giorni insieme di chiusura, anche di scontro poi con le comunità e le aziende con cui abbiamo lavorato, è stato bellissimo e preziosissimo.
1: Quindi insomma anche tu

0: avevi uno sguardo più internazionale, uno sguardo lontano, poi invece hai rivolto quello sguardo al tuo territorio, alle criticità del tuo territorio, hai detto ma perché non cercare di fare qualcosa qui? Quindi quali sono ora il tuo progetto, che cosa vuoi fare, il progetto insomma al quale anche hai lavorato in questo percorso che hai fatto con questa edizione, insomma con Percorsi Spericolati?
1: Allora, il mio gruppo, appunto, come diceva Giulio, siamo stati fortunati che hanno potuto assaggiare la mozzarella così in diretta, e noi abbiamo appunto incontrato questa realtà che rappresenta un po' la filiera casearia della montagna friulana, no? Sia tutta la parte positiva della passione, della competenza, dei saperi davvero secolari, che anche le sfide, quindi appunto le piccole e medie imprese che fanno fatica, l'ambiente che cambia, eccetera. E quello che loro di fatto ci hanno chiesto è stato un aiuto come valorizzare proprio la filiera e farla apprezzare da chi consuma, ma anche in generale dalle comunità, no? Cercare di far trasparire il lavoro che c'è dietro. E quindi noi abbiamo prodotto una prima di una mappa delle malghe della Val Butt, dove appunto si trovano questi comuni in Carnia, in Friuli, ed è venuto fuori un bellissimo lavoro, perché tiene insieme tutta la parte appunto naturalistica, ma anche un po' di appunto del mestiere, e questa malga che abbiamo scelto di usare come metafora della produzione della filiera è gestita da un giovanissimo ragazzo friulano che ha deciso di rimanere sul territorio. Lui non ha mai pensato di andarsene o di fare un altro mestiere, e di gestire con la sua famiglia una malga che oggi appunto è un presidio di cura territoriale e della produzione. E noi abbiamo avuto anche modo di parlare con lui, di conoscere da vicino, ecco, quella realtà lì, e adesso cioè proprio è stato prezioso e bello, e adesso apprezzo ancora di più il formaggio quando lo mangio.
0: Ecco, la tua prospettiva quindi è cambiata tra il partire, andare, insomma la tua esperienza anche fuori, e il tornare, restare?
1: Sì, ma sicuramente già nei mesi in cui mi ero candidata a Percorsi Spericolati io già avevo sentito l'esigenza di restare. Questo è stato uno strumento in più, una chiave di lettura in più per il territorio, e quindi diciamo un'altra radice, ecco, un altro legame col territorio, e quindi sì, penso che sarò qui.
0: E che questo sarà il tuo futuro, poi chissà, sei giovane. Raffaele Scauzillo, raccontaci invece il tuo di percorso. Laureato in ingegneria gestionale all'Università di Salerno, di Marcianise, presidente di un'associazione risvegli culturali e provincia di Caserta. Quindi insomma tu vieni da un altro territorio, Raffaele.
2: Sì, io vengo dal Caro Sud, quindi diciamo una testimonianza anche diversa da quella di Silvia, che insomma vive in provincia ad Udine, e quindi ha avuto modo anche di conoscere più da vicino dei territori e le aree interne. Io di aree interne non ne avevo mai sentito parlare, e quindi mi entusiasmava tanto l'idea che tanti giovani da tutta Italia fossero quasi chiamati ad una missione, quella di andare in un angolo della terra un pochino trascurato, dimenticato.
3: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
4: Buongiorno da Daniele Lettigi, in diretta da Trieste per il giornale radio dell'ora della Venezia Giulia di lunedì 11 maggio 2026. Oggi ci occuperemo della famiglia scomparsa e ricercata tra Friuli e Slovenia, della vertenza della StarTech di Trieste con i dipendenti ancora in attesa dello stipendio di aprile, e della sconfitta della Pallacanestro Trieste. A tre settimane dalla scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei due figli in Friuli, le autorità valutano se sospendere o rimodulare le ricerche fra Tarcento, le Valli del Torre e il territorio sloveno. La decisione sarà presa oggi dalla prefettura di Udine dopo un vertice fra Udine e Piacenza con procura, carabinieri, vigili del fuoco e guardia di finanza, mentre del nucleo familiare dei quattro cani non esiste ancora alcuna traccia.
5: Allargare il perimetro delle ricerche o sospenderle ripiegando su un'attività informativa, sotto traccia, di controllo del territorio. Le ipotesi verranno valutate entro oggi in una serie di riunioni tra Procura di Piacenza, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza. Sul dispositivo delle ricerche, la

0: Decisione finale spetta alla prefettura di Udine. A 3 settimane dalla scomparsa, ancora nessuna traccia di Sonia Bottacchiari, 49 anni, dei 2 figli, Nishanta e Joshua, e dei 4 cani, partiti dalla provincia di Piacenza il 20 aprile per una vacanza in Friuli, o almeno così avevano detto. Al posto di comando avanzato, allestito accanto al palazzetto dello sport di Tercento, è sempre più ridotta la presenza di personale interforze. Mauro Steccati, sindaco di Tercento.
1: La nostra squadra di protezione civile, con sabato sera, è stata, come dire, liberata, però ovviamente siamo pronti, se dovesse servire, se ci fosse qualche altra condizione, a ripartire a dare la mano.
0: La denuncia ai carabinieri da parte della famiglia dell'ex marito, Yuri, risale al 27 aprile. Proprio da quella data, da alcuni sindaci del territorio, è stata richiesta collaborazione. I primi cittadini hanno iniziato, via social, a diffondere appelli alla popolazione, contattare i gestori di baite e rifugi, condividere le foto degli scomparsi. Su richiesta del comune di Resia, si è attivato il municipio di Bovec, in Slovenia. Controlli alla frontiera della polizia di Tolmino, ma la macchina segnalata non aveva passato il confine. Attivati anche ispettori comunali per verifica nei campeggi. Con il ritrovamento dell'auto di Sonia il 6 maggio è stato allestito a Tercento il campo base delle ricerche.
1: Siamo tutti solidali, sono tutti solidali con la famiglia per questo dramma che stanno vivendo in questo momento.
0: Informato il Centro Internazionale Interforze tra Austria, Slovenia e Italia. La polizia slovena però al momento non ha avviato ricerche strutturate come in Italia perché non vi è la certezza che si trovino in territorio sloveno, potenziati tuttavia i controlli regolari sulle strade. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: L'avvertenza StarTech, la ex Flextronics di Trieste. Questa mattina i dipendenti hanno ricevuto un acconto degli stipendi dovuti per la mensilità di aprile. Nel pomeriggio si attende il conguaglio e sempre stamattina si è tenuto un presidio davanti allo stabilimento.
3: Dopo 2 settimane di attesa, i 320 dipendenti della StarTech hanno ricevuto questa mattina un anticipo dello stipendio di aprile pari a 850 euro. Rimane l'incognita del secondo bonifico a conguaglio dell'intera busta paga. Questa mattina un presidio organizzato da FIOM CGL, UILM, FIM, CISL e UGL che denunciano di non avere notizie sull'arrivo di nuovi investitori e chiedono chiarezza. Antonio Rodà, segretario UILM.
4: L'ultimo incontro che abbiamo fatto con il socio unico di fatto ci ha annunciato sì che sta lavorando a portare nuovi investitori, nuovi clienti dopo l'uscita di quelli che erano i 2 asset societari che garantivano il piano industriale, quindi di fatto oggi è un piano industriale spoglio di quelli che erano gli investitori che dovevano garantire diciamo lo sviluppo del tutto.
3: L'amministratore unico Novica Mrdović Vianello, da noi contattato, garantisce che oggi da un altro conto corrente i lavoratori riceveranno anche il conguaglio, quindi l'intero stipendio. Aggiunge che nuovi investitori ci sono sia a breve sia a lungo termine e che giovedì all'incontro con le istituzioni il MIMIT comunicherà i nomi e i sindacati chiedono di essere presenti all'incontro. Chiara Lucchetta, segretaria FIOM.
5: Giovedì noi chiediamo che all'incontro che il Ministero ha chiamato presente Confindustria, presente la Regione, l'azienda, siano presenti anche le organizzazioni sindacali a nome dei lavoratori e delle lavoratrici che devono avere certezza rispetto a quello che succede.
3: Enzo Esposito, UGL.
6: Chiediamo la verità. Chiediamo tutto quello che è stato detto fino adesso da questa persona e chiediamo soprattutto che ci sia una trasparenza nelle sue dichiarazioni.
3: Si ricorda il passo indietro di 2 dei principali investitori che avrebbero dovuto sostenere il progetto, il fondo Mountain X e l'israeliana New Photonics. Trieste, Barbara Ferluga, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Le segreterie regionali di FILT CGL, FIT CISL e UIL Trasporti con una nota esprimono preoccupazioni per le possibili ripercussioni della crisi petrolifera sul trasporto aereo e sul personale del settore. Le sigle sono intervenute dopo le dichiarazioni del presidente Fedriga sulla crisi del jet fuel, in cui non aveva escluso il rischio che anche a Trieste, all'aeroporto di Trieste, potranno saltare dei voli. Tutto questo, dicono i sindacati dei settori aderenti a CGL, CISL e UIL, rappresenta un monito sulla fragilità logistica globale. Ed è un segnale d'allarme che deve spingere a una gestione preventiva del problema. Saremo vigili affinché eventuali rallentamenti operativi momentanei non diventino un pretesto per scaricare inefficienze sistemiche sul personale, dichiarano le segreterie. I lavoratori del Trieste Airport non possono essere l'unico ammortizzatore di criticità esterne allo scalo. D'altro lato, in vista della presentazione del Piano Nazionale degli Aeroporti 2035 fissata per martedì, domani, a Roma, alla presenza del ministro Salvini, i sindacati sottolineano come, grazie agli investimenti sull'intermodalità già realizzati, lo scalo di Ronchi dei Legionari sia un modello di eccellenza nazionale che il nuovo piano deve valorizzare e consolidare. possono costare al singolo lavoratore fino a 2.700 euro lordi all'anno in meno, tra busta paga e permessi non riconosciuti, i cosiddetti contratti.

0: contratti pirata, che prevedono condizioni peggiorative rispetto ai contratti collettivi nazionali di lavoro. Un fenomeno chiamato dumping salariale che la CISL regionale vuole combattere con un patto sottoscritto con le principali associazioni dei datori di lavoro.
1: Salari più bassi e condizioni lavorative che non rispettano i contratti collettivi, con l'obiettivo di ridurre i costi e ottenere vantaggi competitivi. È il dumping salariale che in Italia sta prendendo piede, mentre in Friuli Venezia Giulia i datori applicano ancora poco, circa 1.100 addetti nel settore commercio terziario e 300 i metalmeccanici coinvolti. La perdita di salario si riflette naturalmente sui contributi versati. In regione la cifra ammonta a circa 1.200.000 euro di buco retributivo. La CISL stringe un patto con le associazioni datoriali contro i contratti pirata: Confindustria Alto Adriatico, Confindustria e Confcommercio Udine, Confartigianato CNA e Confapi Friuli Venezia Giulia. Sentiamo Cristiano Pizzo, CISL.
2: Faremo gratuitamente dei controlli alle buste paghe dei lavoratori per quanto riguarda il contratto applicato. Se ci accorgeremo che verranno applicati ai lavoratori contratti che applicano il dumping salariale, e quindi non sono i contratti maggiormente rappresentativi, noi avvieremo una serie di vertenze.
1: La paga, ad esempio, di un addetto alle vendite specializzato, messa a confronto appare simile, ma già la mancanza della 14ª mensilità nei contratti AMPIT, Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario, produce un buco di quasi 1.900 euro lordi l'anno per il lavoratore. Le voci, come lavoro straordinario, notturno e domenicale che viene dimezzato e l'erosione delle tutele che vanno dalla malattia ai permessi retribuiti, fanno aumentare fino a quasi 2.700 euro l'anno la cifra tagliata. Lorenzo Mazzolini, direttore generale Confcommercio Udine.
3: Io scoraggio assolutamente e cerco di prevenire l'imprenditore di non fare scelte sbagliate, perché dopo si trova con l'ispettorato a casa e non è una cosa bella risolverlo.
1: Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Aveva chiuso il suo storico ambulatorio a San Giovanni a Trieste il 1 maggio scorso Francesco Franzin, deceduto la notte scorsa a causa di una malattia. Avrebbe compiuto 63 anni tra pochi giorni, lascia moglie e due figlie. Segretario triestino della FIMG, sigla di rappresentanza dei medici di medicina generale, da molti anni è tuttora in carica. Per due mandati è stato anche presidente del tennis club di Padriciano fino al 2022. Franzin è stato uno sportivo appassionato, atleta a sua volta. Una perdita grave sia dal punto di vista umano che sindacale, ha commentato il segretario regionale della FIMG, Ferdinando Agrusti. Ultima giornata ieri a Trieste per il festival Scienza e Virgola, che ha posto l'accento sulla fiducia nella scienza, sulla difesa della sanità pubblica e anche su guerre e femminicidi.
4: Le cure e la sanità, la salute mentale, i conflitti, le relazioni sono alcuni dei temi trattati nella giornata conclusiva della 10ª edizione del Festival Scienza e Virgola a Trieste, organizzato dalla Sissa. L'autrice del libro Vertigine, Beatrice Mautino, ha spiegato perché affidarsi alla scienza può essere fondamentale anche quando facciamo fatica ad accettare cure complesse e lunghe, perché spesso ci aspettiamo risposte immediate e positive.
5: Ha dei metodi che magari non ci piacciono, che sono lenti, rigorosi, che applicano tanti controlli e però servono per avere delle risposte che siano utili, e quello è l'unico modo per avere delle risposte utili.
4: La fiducia nella scienza come motore di progresso, ma anche l'affidamento al servizio sanitario pubblico che, nonostante tutti i problemi noti, resta un valore essenziale. Ne parla l'infermiera Martina Benedetti nel suo libro La salute in un angolo. I cittadini non dovrebbero mai rinunciare alle cure, evidenzia Benedetti, e le soluzioni sarebbero finanziamenti, riforme e percorsi di cura omogenei.
6: Investire sulla cura è comunque una risposta a breve termine. Invece investire sulla prevenzione, ok, non vedremo oggi frutti, però li vedremo domani, e con l'invecchiamento demografico della popolazione e la situazione, insomma, attuale sul suolo italiano, è necessario investire in prevenzione.
4: Tema centrale del festival di quest'anno, l'umano, con una 60ina di eventi e 90 voci tra scrittori, divulgatori scientifici e ricercatori. Trieste, Barbara Ferluga, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: I spettacoli, la rassegna cinematografica Omero Antonutti, una verità fra teatro e cinema, promossa dall'Associazione Casa del Cinema di Trieste, approda nelle sale di Cinema Zero a Pordenone del Visionario di Udine, con una selezione di opere che ripercorrono alcune delle interpretazioni più intense dell'attore friulano. Ad aprire il percorso sarà Padre Padrone di Paolo e Vittorio Taviani, in programma oggi a Cinema Zero. Daniele Terzoli, coordinatore della rassegna per la Casa del Cinema di Trieste, ce l'ha presentata.
7: È un omaggio che abbiamo iniziato l'anno scorso come Casa del Cinema di Trieste in occasione del 90° anniversario della nascita di Omero Antonutti, questo grandissimo attore

0: l'anno d'origine, il triestino d'adozione, forse il più importante attore che sia nato e si sia formato nel Friuli Venezia Giulia. È un omaggio che è proseguito appunto con una rassegna cinematografica, con una selezione dei tantissimi film ai quali ha partecipato nell'arco di una carriera che al cinema è iniziata alla metà degli anni 60 e poi è esplosa dopo il grande successo di Padre Padrone, e questa è l'occasione per portare anche nelle sale cinematografiche del Friuli Venezia Giulia alcuni dei titoli di questa rassegna cinematografica, alcune edizioni anche restaurate con il Centro Sperimentale di Cinematografia e Cinecittà Luce.
1: Sono opere diverse, come sono state selezionate e cosa raccontano insieme dell'evoluzione di Antonutti?
0: Il primo film è Padre Padrone, il film che ha segnato una svolta nella carriera di Antonutti e una svolta nella carriera dei fratelli Taviani, Palma d'Oro al Festival di Cannes nell'anno in cui la giuria era presieduta da Rossellini, consacrando così i fratelli Taviani e rivelando anche al pubblico cinematografico la grande intensità di Omero Antonutti come attore. La notte di San Lorenzo è l'altro titolo dei Taviani che sta in questa rassegna, un film anche un po' autobiografico, nel senso che racconta un drammatico episodio della resistenza in Toscana avvenuto a San Miniatolo. Ci sono poi altri due titoli che sono un po' esemplificativi di altri percorsi nella filmografia di Omero Antonutti. Uno è quello del cinema civile, qui rappresentato da Un eroe borghese di Michele Placido, film che ricostruisce la storia di Giorgio Ambrosoli. L'ultimo film è La frontiera di Franco Giraldi, un film che guarda il tema dell'identità di confine nelle terre segnate dalla storia.
1: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Chiudiamo con il basket. In Serie A 1 Trieste perde l'ultimo match in casa contro Cremona, ma accederà comunque ai play-off, dove sarà impegnata contro Brescia. Al termine del servizio la linea andrà a sconfinamenti. Nella puntata di oggi il libro di Mario Ravalico, Francesco Bonifacio, Vita e martirio di un uomo di Dio, nel corso del quale l'autore prosegue la sua ricerca della verità sulla vicenda del sacerdote istriano ucciso nel 1946 a Crassizza. Da Daniele Lettigi, che ha redatto e condotto in studio con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano, grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.
3: Una chiusura di stagione regolare da dimenticare. I giuliani, che prenderanno parte ai playoff da settimi nonostante una stagione sotto le attese, incassano il quarto KO di fila da Cremona, 89-94 al Palarumidi. Nell'ultimo match di sempre Cremona vende cara la pelle. I lombardi si trasferiranno certamente a Roma, Trieste chissà, e rimane in attesa delle scelte del proprietario Matiasic. Clima freddino nonostante gli oltre 5.000. I biancorossi difendono poco e senza voglia e perdono tutti i primi tre quarti. Non basta un discreto Ross e il solito Ramsey da 30 punti. Senza difesa però la post-season biancorossa durerà poco. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno. Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Paolo Cassano alla console, un contenitore di storia, di culture, di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questi sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Oggi parliamo del libro di su Francesco Bonifacio, Vita e martirio di un uomo di Dio, con il suo autore Mario Ravalico, che ha ripercorso appunto la vita di Don Francesco Bonifacio, nato a Pirano nel 1912 e morto a Grisignana in Odium Fidei nel 1946. Egli visse tutti i terribili drammi del Novecento che sconvolsero l'Istria e la Venezia Giulia: la guerra, l'armistizio, l'annessione al Terzo Reich, la liberazione dal nazifascismo e la presa del comando in Istria da parte dei cosiddetti poteri popolari, i comunisti della nuova Jugoslavia. Figura esemplare di sacerdote e pastore, Don Francesco Bonifacio è rimasto tra la sua gente sempre, fino alla fine, testimoniando la sua fede limpida fino alla sua crudele sparizione avvenuta l'11 settembre 1946. Il 3 luglio 2008 Papa Benedetto XVI ha riconosciuto il suo come un vero martirio in Odium Fidei e il 4 ottobre 2008 Don Francesco Bonifacio è stato proclamato beato. Di tutto questo, ma soprattutto del modo in cui Don Francesco Bonifacio è sparito, è stato ucciso ed è dove potrebbe essere trovarsi il suo corpo, ne ha parlato appunto Mario Ravalico in questo libro. Un libro che è già stato presentato nei mesi scorsi da Massimo Gobessi, ma di cui oggi vorremmo soprattutto focalizzarci sul fatto che questo volume è stato presentato nelle comunità italiane dell'Istria. E abbiamo qui con noi Mario Ravalico, benvenuto.
1: Grazie, buonasera.
0: E partirei appunto con l'episodio più recente, diciamo così, rispetto appunto al libro, le varie presentazioni che sono state fatte in Italia, Trieste, ma anche altrove, ma appunto le presentazioni, come è stato recepito questo libro?
1: Ecco, il libro è stato presentato il 19 settembre dello scorso anno a Trieste all'IRCI è coautore, coeditore insieme a Ares, casa editrice di Milano, e via via dopo quella data, soprattutto nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, lo abbiamo presentato in diverse parti, qui a Trieste e in regione, ma anche in Istria, e altre presentazioni sono ancora in programma. Allora, c'è da dire innanzitutto che la prima volta che io ho presentato un libro era il 2015, il primo libro su Bonifacio, intitolato Verso Crassica, più che altro racconta l'ipotesi di quello che è avvenuto durante il suo arresto, e quindi era una ricerca che poi si trasformò in una pubblicazione. In quell'occasione andai a presentarlo in Istria, Buie, Crassica, Citanova, Umago, ecco, quella zona lì,
0: certo,
1: e nelle comunità istriane. Quest'anno, poi ci sono state altre presentazioni di altri volumi, quest'anno abbiamo voluto fare un salto. Ci siamo posti un problema: uno, questo non può non interessare anche terre fuori, luoghi fuori l'ambito, la zona, il buiese, il distretto
0: sì,
1: di Buie. Secondo, perché solo nelle comunità istriane? Abbiamo fatto uno sforzo che non è stata una cosa da poco, e per la prima volta in tutte queste occasioni, la prima presentazione a Capodistria il 12 di gennaio, la seconda presentazione, parlo dell'Istria perché poi Trieste, certo, si intersecano, sì, il 12 febbraio, due giorni dopo il giorno del ricordo, a Crassica, si giocava in casa,
0: certo,
1: il 3, se non sbaglio, di il 3

a Pola, e l'ultima tappa è stata, ma non sarà l'ultima, il 28 di questo del mese scorso a Cittanova. La novità è stata questa. Uno, andare

0: Ma la seconda cosa, io volevo coinvolgere anche i rappresentanti delle chiese locali, quindi i vescovi di Fiume, l'arcivescovo Mate Usinic e di Parenzo Pola, Monsignor Iva Stironia, o i paroci a seconda di come, ma anche coinvolgere per raccontare la storia, il contesto storico anche degli storici croati, con tutti i rischi, perché ecco. E allora si è verificato che in tutti questi luoghi c'era la presenza o del parroco o del vescovo. È stato preziosissimo la presenza del vescovo a Fiume e a Pola, a Krasic c'era il vescovo con un seguito notevole, a Krasic erano più di 80 persone, insomma. C'era la presenza, il vicepresidente della regione dell'Istriana,
1: la Jessica,
0: insomma, è una marea di gente. A Capodistria non c'era il vescovo perché era impegnato a Roma, un impegno serio, ma era un suo rappresentante insieme al parroco. E tra l'altro a Capodistria c'era anche la Consul Generale d'Italia a Capodistria. E, ecco, e poi ha avuto questa idea, che non è stata facile, ripeto, ma di coinvolgere degli storici. Per cui a Fiume c'era un giovane storico della Chiesa in Istria particolarmente, Marco Medved, e a Pola c'era lo storico Stipan Troglic, che è uno nato in Bosnia-Herzegovina, sul confine con la Croazia, ma ha sempre vissuto in Croazia, insegnato all'università, ecco, con tutte le difficoltà, ecco, e questa è stata una scommessa che abbiamo vinto, ecco, sotto la gente era contenta, da quelli che ti venivano a chiedere, ma finalmente, perché abbiamo aspettato tanti anni prima di queste cose, ecco, in modo magari un po' sommesso, no, ecco, ma comunque siamo stati accolti bene, ecco, io vado in genere in giro con un amico che è, oltre che con mia moglie, con il nipote del beato Francesco Bonifacio, che fa una sua testimonianza anche importante sulla famiglia, come ha vissuto questa vicenda, ecco, quindi accolti bene, non che prima non si era accolti bene, ma questa volta si è allargato l'ambito, si è allargato anche la presenza, quindi anche di rappresentanti delle chiese locali, ma anche la presenza di alcuni storici croati, perché non mi pareva corretto portare lo storico da Trieste, lì abbiamo anche degli storici italiani molto bravi che l'hanno già fatto la loro parte, Denis Visitin, Christian Kness, Rino Cigui, eccetera, eccetera, eccetera. Però c'è stata questa scommessa, ed è stata una scommessa vinta, la gente l'ha accettata, mi pare un buon risultato.
1: Meno diffidenza, si può anche dire così, magari c'era ancora 10 anni fa un velo di diffidenza.
0: Ecco, io credo che 10 anni fa io non avrei avuto il coraggio di fare, ma probabilmente nemmeno sarebbe stato accettato. Okay. Oggi un clima, molte volte mi sento chiedere, ma come sono di là, no? Come se sto di qua, di là, no? C'è più il confine, ma sono di qua,
2: è rimasto nell'immaginario questo modo di
0: qua,
2: dire,
0: di là, no? Di là, noi certo, e loro,
2: certo,
0: no?
2: Certo, certo.
0: Però io dico, se non si conosce, non ci si rende conto.
2: No, vero,
0: dico una cosa all'inizio, avrei dovuto dirla alla fine, ma la dico adesso, proprio con mia moglie si ragionava, se non ci fosse stato il fatto di non avere il luogo in cui fosse stato messo il corpo di Don Bonifacio, non si andava in giro, non si andava a cercare, non c'erano rapporti, non nascevano rapporti di conoscenza, di stima, di amicizia, che in questi 15 anni sono nati, per cui abbiamo cercato nel nostro piccolissimo di buttare ponti, e ponti sono stati accettati e altri li hanno buttati, per cui c'è un rapporto normale, ecco, la gente ci accoglie bene, non c'è assolutamente nessun tipo di diffidenza,
2: anzi, ritrosia, anzi, okay. Anzi. Anche perché appunto lei è andato a Fiume, è andato a Pola, parlando con la presenza dei vescovi della città quarnerina, del capoluogo dell'Istria, perché è un tema in Croazia molto forte, quello dei sacerdoti scomparsi, non solo quegli italiani, ma no, si legge del suo libro, e vince molto chiaramente, tutti i religiosi scomparsi tra il 43 e il 49, lei parla di 16 religiosi scomparsi tra il 43 e il 49, senza considerare la provincia di Gorizia, canonici sloveni fatti sparire dai titini un'altra dozzina, a prescindere che fossero italiani, sloveni o croati, no?
0: Sì, questo si inserisce nel tema della persecuzione religiosa, c'è un libro, un robusto libro, oltre 1000 pagine, un tomo scritto da un sacerdote croato, Ante Bagetic mi pare, il quale ha fatto 7 o 8 anni di ricerche per scrivere questo libro, è un prete che è nato nel 37 e morto negli anni 70, metà degli anni 70, si è fatto 2 volte il carcere, la prima volta da seminarista a Niš, che era uno dei carceri più duri, 7 anni.
2: Serbia, no?
0: Niš è in Serbia, sì, quasi al confine con

0: Kosovo. Oh. E poi si è fatto da prete altri 15 anni di carcere, di vari carceri, Stara Gradiska, Lepoglava e altri. Ecco, e ha raccolto poi, una volta che è venuto fuori, finito anche la Jugoslavia, ha raccolto una serie di documenti su questo, scrivendo questo libro che praticamente certifica 643, se forse sbaglio qualche unità, mm-hmm. preti, frati religiosi, anche seminaristi, uccisi dai partigiani titini. Questo è un capitolo enorme, anche perché di questi una buona parte, un po' meno della metà, non si è mai saputo dove sono andati a finire. Tra questi c'è questa figura, Bonifacio, italiano, ma che comunque si inserisce, l'unico in Istria prete di cui non si sa. Ecco, ma io voglio ricordare quello che citavi adesso, che nella diocesi di Trieste, capodistria di allora, quindi vuol dire Porte di Fiume fino a metà Istria, e il resto Parenzopoli, ci sono 19 tra preti religiosi e seminaristi uccisi, 4 dai nazisti e gli altri dei partigiani di Tito. E quello che fa specie, si va dal primo, che è Don Angelo Tarticchio, che purtroppo è molto noto del suo martirio, ma si va all'ultimo, il primo nel 43, l'ultimo nel 1949, quindi a guerra benché finita, Don Latko Lakoseljas, che muore in ospedale, adesso non voglio spiegarlo, in modo tragico, perché viene praticamente ucciso, ci sono testimonianze molto concrete. Ecco, c'è una, così, senza contare, come si diceva, quelli di Gorizia, senza contare Fiume, perché ci sono anche, senza contare Zara, ecco, c'è tutto questo. Ecco. Quindi questa storia non è unica, si inserisce in questo contesto.
1: Appunto.
0: A questo va anche unito il parallelo, 11 mesi dopo di Don Francesco, l'altro prete, questa volta croato, istriano sempre, esatto. Don Miroslav Bulesic, che viene ucciso a 27 anni a lanischie con delle coltellate alla gola.
1: Là appunto è stato ucciso, si è trovato il corpo, una cosa molto più chiara da un certo punto di vista.
0: Sì.
1: E in tutto questo clima, diciamo così, si può supporre una certa continuità fra l'episodio dell'uccisione, la sparizione ufficialmente di Don Bonifacio e l'assalto al vescovo Santin a Capodistria in occasione delle cresime avvenuto nel giugno del 47? Il contesto è lo stesso?
0: Contesto è lo stesso, bisogna tenere conto che delle minacce lui le aveva avute, minacce concrete a Sesana l'anno prima, quindi 46, quando va a fare le cresime, viene impedito, eccetera. Ma io lo metto in relazione alla vicenda di Don Bonifacio per queste ragioni. Don Bonifacio viene ucciso nel settembre 46. Fine luglio lui viene a Trieste, da Krasica, Villa Gardossi allora, dal vescovo a dire sta succedendo questo. Mi minacciano, mi tagliano le corde delle campane, vengono in chiesa a spiarmi, qualcuno ha detto a mio fratello di che scappi via perché lo vogliono far fuori, eccetera, eccetera, e ripone la domanda, io cosa devo fare? E il vescovo non gli dice cosa deve fare, dice, gli risponde con un'altra domanda, e tu cosa vorresti fare? Io vorrei rimanere con la mia gente. Lui 2 anni prima l'aveva scritto anche nel testamento questo, e il vescovo dice allora rimani tra la tua gente. Siamo in un periodo in cui diversi preti erano già dovuti scappare via, quindi Crisignana, c'era un parroco storico che è stato tantissimi anni un veneto, Don Giovanni Golfetto, che proprio a 40, aprile o maggio, non vorrei sbagliare, del 46, si accorge con un trucco, con un tranello, scappa via. Ecco, però lui voglio rimanere. E convinto, lui sapeva quello a cui andava incontro, non è che fosse uno sprovveduto, però lui continuava a sostenere anche lo stesso fratello, io non ho fatto niente di male, ho aiutato tutti quelli che potevo aiutare, perciò io resto. Ecco.
1: La sua era una missione, alla fine, quindi... Allora io direi di fare una prima pausa e poi continuare parlando del libro di Mario Lavalico su Francesco Bonifacio, Vita e Martirio di un uomo di Dio.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, dedicata quest'oggi al libro di Mario Ravalico, Francesco Bonifacio, Vita e martirio di un uomo di Dio, un libro con l'introduzione di Roberto Spazzali ed edito dall'IRCI, Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata. Veniamo proprio nel merito di questo libro. Lei, Ravalico, a un certo punto scrive, ormai dettaglia per filo e per segno, l'intera giornata, l'ultimo giorno di Don Francesco Bonifacio. Riassumendolo così brevemente, gli è stato teso un agguato a un certo punto. Si capisce questo da quello?
1: Direi di sì. Ecco. Lui doveva recarsi da Krasica a questo villaggetto Peroi, che quattro case, erano 100 abitanti in tutto, alle porte di Grisignana, una piccola frazione, per ordinare della legna a un signore, la famiglia Crevatin, che era quello che aveva per la gente questo compito, vino e legna, vendeva, eccetera. Va, in realtà doveva andare anche a Grisignana a incontrare il suo confratello Don Giuseppe Rocco, che è arrivato lì esattamente da 11 giorni. Il parroco precedente, lo dicevo prima, ha dovuto scappare, e il primo di settembre è arrivato Don Giuseppe Rocco, un partino giovane, che appena arrivato ha ricevuto già le sue belle minacce, quindi era un po'. E allora Don Francesco va, non trova questo signore per la legna, prosegue, tornerò nel ritorno, e prosegue, va avanti, va in canonica, si incontra con Don Rocco, si scambiano le loro riflessioni, si raccomandano vicendevolmente prudenza, ma insomma, essendo 10 anni più vecchio Don Francesco, ma anche più esperto, era lì già da qualche anno, no? Da 9 anni, da 7 anni.
0: Però stiamo parlando sempre di una persona di 34 anni.
1: Ecco, e così si raccontano un po', alla fine si fermano qualche tempo in chiesa in adorazione del Santissimo, poi Don Francesco chiede di essere confessato. E poi ormai era diventato buio, 7:30 di sera, siamo nel tempo della vendemmia, e decide di tornare a casa. Anche Don Rocco dice, ma no, fermati qua, perché insomma ormai è buio, è pericoloso, i sentieri, non c'erano strade, erano sentieri, bisognava attraversare il bosco dei Ciucchetti, fare un sentiero che sbocca poi in un altro sentiero, oggi asfaltato, ma allora anche poco frequentato. E lui dice, no, grazie, ma io devo tornare a casa, perché c'era mia mamma e mia sorella e mio fratello che mi aspettano, tant'è che camminano insieme, vanno un po' di strada, fanno insieme fino al piccolo cimitero di San Vito, che allora serviva per i defunti nelle frazioni fuori Grisignana, e lì si salutano, si raccomandano un'altra volta, uno ritorna a Grisignana e l'altro prosegue per la strada. In quel momento Don Francesco si accorge, ma se ne accorge anche Don Rocco, perché lo dirà in una sua testimonianza, che escono dal cimitero, quindi erano dentro, nascosti, a fare che cosa? E dopo torniamo su questo discorso. Due militi, perché avevano la divisa, e uno viene riconosciuto, ecco. Era uno che abitava proprio nel paese di Peroi, fra l'altro vicino alla casa di Crevati, dove andava a prendere la legna Don Bonifacio. Percorre il sentiero ancora verso casa, e dopo in un certo punto dove ci incrociano due sentieri, quello che viene da Peroi con altri due, una piccola frazione, Danieli

0: e un'altra alla Danici, e in quel punto viene allora arrestato. Lui capiva che erano dietro. Questa è l'unica certezza che si ha. Si ha questa certezza perché in quel momento, in quel punto, viene visto da quattro persone. Due signori che tornano dai lavori della campagna, era il tempo della vendemmia, e altre due persone che, anche queste autonomamente, si accorgono. Uno di questi due va vicino alla guardia, erano due militi appunto che lo fiancheggiavano, dice: ma guardi che questo, quasi a dire, insomma, no? È il mio parroco. E questo
1: viene fatto tacere.
0: Viene fatto via immediatamente. Ma c'è una signora con una figlia di 16 anni e mezzo, poi la signora era morta, chiaramente non l'ho conosciuta, ma la figlia di 16 anni e mezzo, che oggi avrà 90 anni, io l'ho incontrata due volte negli anni 2015, 16, 13, in quel tempo due o tre volte, e lei appunto tornava a casa con la mamma, con le pecore che erano portate al pascolo, e la mamma non dice niente, ma guarda, come dire, cosa sta succedendo. Questi si accorgono e la minaccia, dice: va dritta in casa. Però la figlia mi dice: mia mamma con la coda dell'occhio ha visto chi era e ha riconosciuto uno dei due. Ecco, da quel momento lui sparisce, non si sa. La notte stessa, dopo che non ritorna a casa, il fratello Giovanni va con un suo amico, Domenico Dionis, a cercarlo nei boschi, li percorre la strada che avrebbe dovuto fare, non trova nessun segno, ormai si fa buio, torna a casa. Il mattino dopo, con altri tre amici, percorrono varie stradine, campagne, eccetera, e vanno anche al comando di Grisignana prima, e trovano un milite e dice: dov'è il comandante? È fuori a finire un lavoro che aveva iniziato ieri sera. Punto e domanda. Va, il giorno dopo andrà al comando della polizia politica, l'OSNA di Buie, e viene arrestato lui e un suo amico, perché stanno facendo propaganda, secondo. Voglio far notare una cosa, che sui crocicchi ce ne sono tre, io ho percorso quel sentiero, sui crocicchi avevano messo una persona a vigilare che nessuno passasse in quel momento, e non doveva passare nessuno, in realtà questi sono passati perché avevano le campagne, e infatti quando questi due insieme, saranno i tre, poi più altri due magari ne parliamo dopo, che vengono arrestati, non subito ma qualche giorno dopo, verranno interrogati e verranno immediatamente rilasciati i due militi della difesa popolare, perché la motivazione: hanno semplicemente obbedito agli ordini superiori che dell'uccisione, ma dovevano garantire che non ci fosse persona, tant'è che prima, quando in macchina c'è il guidatore, che era il sottufficiale della polizia politica, l'OSNA, che in gergo allora si chiamava segretario degli affari interni del distretto di Buie, era un'espressione per non dire chi era, e non viene mai detto il suo nome perché i sottoposti non potevano dirlo, però in un appunto molto dettagliato che lascia il parroco di Grisignana, Don Irenco Gallo, nelle carte, nel cartaceo di una cartella intitolata Don Francesco Bonifacio, nell'ufficio parrocchiale, lui in un colloquio, siamo ormai negli anni, fine anni 80, 87, che ha con quella che era allora la moglie di questo sottufficiale, lei aveva saputo tutta la storia, quindi lui la scrive e sappiamo nome, cognome, chi era, che fine farà, eccetera, eccetera. Allora, lì non doveva vedere nessuno, in realtà qualcuno ha visto.
1: Esatto.
0: Però c'è anche da dire che anche l'uccisione avviene senza testimoni, perché i testimoni sono quei tre e basta, i quali non parleranno, tranne uno che parlerà 20 anni dopo.
1: E quelle persone a cui c'era prima, faceva riferimento, quelli che erano in cimitero?
0: Ecco, questi due escono, ma devono raggiungere una macchina, la macchina dell'OSNA, che le persone con cui mi sono incontrato, incontrato tra le altre anche due ex comandanti della difesa popolare in pensione, molto avanti con gli anni, ma che hanno parlato, ho le testimonianze scritte e qualcuna anche registrata. E la chiamavano la macchina senza targa, e con le tendine interne, perché non si doveva vedere quello che doveva succedere dentro, no? Ecco, ma c'è una seconda macchina, a Buie in quel tempo sarà stata l'unica macchina, questa prima era quella dell'OSLA, ma c'è una seconda macchina che viene da Fiume, perché a Fiume, o meglio ad Abazia, era il comando dell'esercito popolare jugoslavo che governava la zona B, come la zona era governata dal governo militare alleato, e con questa macchina due ufficiali dell'OSLA vennero da Fiume a Grisignana per arrestarlo, e si misero uno Grisignana, dove c'è il resto, quello che si vede dell'allora stazione ferroviaria, a Stanica stazione vuol dire, e lì in

0: parco di erbe, di alberi, di arbusti, nascondono la macchina, e dall'altra parte, che non era percorribile con una macchina, era dall'altra parte di Grisignana, sopra Crassita, diciamo così, c'era l'altra macchina, questa di Buie. E allora, ecco, sono in cinque, poi due ufficiali vengono condannati, non si sa dove vanno a finire, perché questo prete, Don Enrico Gallo, di loro non riesce a trovare indizi, notizie, ma sui tre è molto preciso.
1: La macchina senza targa, un indizio che ritorna in più dittature, perché ricordo che anche durante la dittatura dei generali e dei colonnelli in Argentina, certo, leggevo su un libro che c'era sta macchina senza targa, quando si scorgeva questa macchina senza targa nel rione di Buenos Aires, dove fosse, gente cominciava a avere i brividi, perché
0: certo,
1: c'era un motivo. E due domande in una: perché faceva tanta paura all'Osna Don Francesco Bonifacio, e se qualcuno di questi protagonisti della sua sparizione, della sua uccisione, ha avuto poi un giudizio, per quanto parziale o di parte, o una condanna, oppure no?
0: Allora, il perché è abbastanza semplice. Questo prete, che era un pretino neanche tanto alto, statura media, medio-bassa, media diciamo, ecco, molto umile, molto tranquillo, ma che aveva un coraggio enorme, che gli proveniva certamente dalla sua fede, non da altro, e aveva una capacità di relazionarsi con la gente, di entrare nei loro problemi, di, quando lui andava a visitare le case, non gli chiedeva, non gli parlava del Vangelo, della Bibbia o della parola di Dio, lui chiedeva come stanno, gli chiedeva, certo, come vanno i lavori nei campi, come è andato il raccolto quest'anno. Tutto questo gli permetteva di entrare veramente nel cuore della gente, la gente lo amava, e lui piano piano, da questi 12 piccoli villaggi e tante case sparse che formano il territorio di Crassita Villa Gardossi, riesce a fare una vera comunità. Questo dava fastidio, ma ancora di più il fatto che i giovani lo seguivano tutti, ed è bellissimo leggere in uno degli articoli che compone la petizione che fa il postulatore al Papa Benedetto XVI per la beatificazione, che dice: tutti i giovani della curazia, capellania, erano con Don Francesco. E questo, aggiunge, dava molto fastidio a questi, perché loro organizzavano le attività per i giovani con l'organismo del Partito Comunista, che le iniziali sono SKO, i lungo SCOI, ma non erano partecipate. Ma non perché lui li impedisse, perché loro non andavano.
1: Non andavano.
0: E questo era uno dei motivi per cui doveva essere fatto fuori. Tant'è che in una riunione del Comitato Popolare Locale, che era l'organismo che comandava quando si insediano questi nuovi organismi, decidono, di fronte a questo fatto, la gente non ci segue, noi siamo buggerati, cosa facciamo? Questo comitato era formato da 7 persone che hanno nome e cognome precisissimo, tutti italiani, tutti istriani. E dico, qua, bisogna far fuori sta roba. E allora c'è questa frase che esce: bisogna colpire il pastore, perché così il gregge si disperderà, anche perché poi il gregge invece non si disperde.
1: Non si è disperso.
0: E la seconda domanda è i protagonisti. Nessuno venne condannato, tranne due, ma non per questo delitto. Un anno dopo, esattamente un anno dopo, l'8 settembre 47, quindi l'anniversario del ribaltone, dell'armistizio, due di questi signori, allora diciamo solo i nomi, non i cognomi, Giordano e Anton, vanno a Buie con una terza persona, che però non c'entra con Don Bonifacio, uno di Castelvenere, e praticamente beccano due giovani, uno di Petrovia e uno di Merischia, che è un buco fuori Momiano, proprio,
1: certo,
0: all'interno, e li uccidono uno alla volta con delle coltellate. Cosa succede? Che passa un ufficiale a Buie davanti a una fontanella, dove trova questi due che si lavano le mani e lavano il coltello. Questo ufficiale dell'esercito non può che arrestarli, e quindi li denuncia, eccetera. Si faranno, allora, vengono condannati all'ergastolo, trasformato in 20 anni, non faranno se non forse scarsi 5 anni, e di questo si approva, perché questo avviene quel giorno, in quella data. 5 anni dopo il fratello Don Bonifacio va a Cittanova, a casa di questo signor Giordano, e quindi era già ritornato. Di recente ho trovato un documento nell'archivio di Zagabria che racconta di questo secondo signore, Anton, di cui nei documenti della posizione si sa poco. Lo si chiama il Dalmatinsky, cioè quello della Dalmazia, l'unico diciamo,

0: non locale e non italiano. E questo qui viene arrestato nel 52 per tutt'altra ragione, perché era una conformista.
1: Viene, ah, come formista, sì.
0: Quando viene la divisione, la separazione tra Tito e Stalin, lui si mette da parte di Stalin, come tanta altra gente, e qualcuno, qualche amico suo, lui abitava un mago, fa la spia e fanno sapere che a casa sua ha delle fotografie di Stalin sulle pareti. Fanno un'irruzione nel gennaio del 52, tolgono via dei quadri e trovano sotto dei quadri di Stalin. Viene arrestato, io ho visto gli atti del processo, della denuncia che lui sottoscrive peraltro, e la motivazione perché faceva attività anti-jugoslava. Lui dice due volte a quello che lo sta interrogando: io però ho ucciso un prete. Questo passano sopra, non interessa assolutamente.
1: In quel momento interessava.
0: Quindi viene messo in prigione, lui starà un po' di più, ma per quel motivo lì.
1: Don Bonifacio sparisce l'11 settembre, iniziano le ricerche, passano qualche giorno, la notizia inizia a trapelare non solo nella zona B, arriva nella zona A, arriva anche in Italia. Quello che mi ha colpito leggendo il suo libro è, da giornalista soprattutto, il fatto come la stampa sia nella zona A che anche in Italia non ne parlò molto fin da subito. Mi ha lasciato un po' perplessa questa cosa qua. Come mai?
0: Allora, c'è da dire che in Istria non se ne poteva parlare. Chi parlava era minacciato di morte. Io racconto sempre un fatto, perché mi è stato raccontato da un testimone. Questo prete che accennavo prima, parroco di Grisignana e di Crassia, è stato 40 anni parroco, morto il 7 aprile del 2007, aveva la casa sua, la canonica, a Grisignana, vigilata giorno e notte da un agente dell'OSNA, polizia segreta, in borghese. E quelli che andavano a casa sua per mille e una ragione, io ho incontrato un suo compaesano, anche se più giovane di lui, che andava ogni tanto a trovarlo, un prete molto vecchio, chi andava a visitarlo veniva fermato, interrogato, perché vai lì, cosa vai a fare, cosa avete detto, guarda di non venire un'altra volta, eccetera, eccetera. Ecco, e quindi di là non si poteva proprio. Se ne parlò appena esattamente 50 anni dopo, il 15 settembre 1996, quindi finita la Jugoslavia, quando il parroco, questo parroco che dicevo prima, insieme con il suo vescovo,
1: Don Enrico Gallo,
0: decidono di fare una celebrazione all'aperto davanti alla chiesa del Crassica. La chiesa era piccolina, non si poteva far dentro, vi partecipano quasi 2000 persone, della diocesi di Trieste, di Capodistria, di Parenzo Pola, con i vescovi rispettivi, eccetera, eccetera. Ecco, da quel momento è liberalizzato ufficialmente, se ne può parlare, non si rischia, anche se i nervi rimangono scoperti. C'è un mio amico che è giornalista della Voce del Popolo, che più di una volta mi ha raccontato che appena laureatosi a Trieste ha cominciato a scrivere varie cose sulla Voce del Popolo e incominciò a scrivere anche di questo. E gli arrivano le telefonate, è meglio che tu la smetta, ecco, per dire. A Trieste perché? A Trieste eravamo liberi, si poteva. Ecco, si pensi che il giornale ufficiale della Chiesa di Trieste, della Voce di Trieste, Vita Nuova, scrisse di questo fatto appena 10 anni dopo. Perché? Sarebbe interessante scandagliare. Non c'è nemmeno una notiziola, niente, dopo 10 anni. Bisogna ricordarci che c'è la rottura delle relazioni diplomatiche della Jugoslavia con la Santa Sede. C'è il cambio dei confini ecclesiastici, perché la presa del potere da parte della Jugoslavia non permette più a Vescovo Santin di andare, devono nominare un nuovo amministratore apostolico, ridisegnano i confini delle diocesi. Poi quando si vuole mettere in moto c'è la ripresa timidissima dei rapporti diplomatici tra Santa Sede e Jugoslavia, e la Santa Sede scrive al Vescovo Santin: sii prudente nel fare le ricerche, falle sottotono, perché non vorremmo si disturbassero queste cose. Ecco, per cui era tutto appena molto dopo, cioè erano tanti fattori esterni e poi tanta paura che permane ancora oggi.
1: Ma neanche Radio Venezia Giulia, penso alla radio di 48 Gambini che trasmetteva da Venezia in quel periodo, ne face cenno, ne parlò qualcosa?
0: Sì. Ecco, i primi che ne parlarono furono Radio Venezia Giulia, che prendeva le notizie attraverso dei emissari clandestini
1: sul luogo, vero, sì,
0: che servivano anche per il giornale Grido dell'Istria. E infatti Grido dell'Istria e la Radio Venezia Giulia dopo tre giorni ne danno notizia, solo loro. Un già po' imprecise, perché la voce, il grido di rischio dice, l'ho messo anche nel libro, è stato rapito a casa sua quella notte, non era così. Dopo due giorni si correggono, chiaramente bisogna pensare che chi dava le notizie erano imperfetti, no, imprecisi, chiaro, certo. Però con grande coraggio. Ecco. Questi sono gli unici due organi che parlano.
1: Ci stiamo avviando alla fine, abbiamo agli ultimi tre minuti. Arriviamo alla definizione, alla summa del suo racconto. E dove è sepolto oggi Don Francesco Bonifacio?
0: Allora, è difficile dirlo. Nei documenti che prepara il postulatore, le testimonianze raccolte, ci sono molti che dicono la foiba dei Martinesi. Lo dicono, aggiungo io, senza...
1: Che si trova?
0: Si trova un po' fuori Grisignana, un chilometro forse, okay. Forse un chilometro e mezzo. È una foiba di 120 metri, tra l'altro con una conformità morfologica molto particolare, perché ha gradoni, quindi è difficile anche andarci, però ci sono state delle visite, delle calate di recente, una ne ho fatto fare io nel 2014, non si trovarono cose che riguardassero lui, però si sono fatte le fotografie dei resti.
1: C'è il resto di una donna, poi è venuto fuori.
0: Allora, qui ci sono varie cose che si sovrappongono, i militi della milizia di Salò che vengono uccisi, lì è buttato in foiba, poi due o tre civili, certamente il panettiere, il capo dell'ufficio postale, una terza persona, e poi nel 45 una ragazza di 18 anni, ecco. Se lui fosse stato buttato sarebbe stato sopra, non certamente sotto. Comunque, altra cosa che dicevano, nel bosco di Levade, dove ci sono i tartufi, sotto il bosco di San Marco, un'area particolare, una zona che si chiama Lug, dove molti sono stati uccisi, lì trucidati, anche un seminarista della diocesi di Trieste. E poi molti altri, diciamo a parità, parlano del cimitero di San Vito, quello cui facevo cenno prima. Il punto che riguarda tutti e tre è che nessuno, oltre i tre, erano presenti, nessuno ha potuto vedere niente, perché il sistema era parcellizzato, chi faceva una parte non faceva quella dopo, e quella dopo ancora facevano altri. Alcune testimonianze recentissime, una in particolare, uscita nel settembre del 24, quindi qualche tempo fa, parla del cimitero di San Vito, anche indica la strada che fa Don Bonifacio dopo l'arresto e corrisponderebbe un po' anche agli altri indizi, certo. E viene portato lì, eccetera. Dice come viene nascosto il cimitero, ma non dice esattamente il punto del cimitero. È un piccolo cimitero, ma non si può pensare di buttare.
1: Non si può pensare appunto di mettere sotto sopra.
0: Insieme a quello, andandomi a rileggere testimonianze vecchie, ho trovato che altre due testimonianze da fonti diverse parlano di quel cimitero, e ne ho trovata una ancora di recente. Tutte queste cose hanno fatto sì che la polizia, ecco una premessa, dimenticavo, nel 2011 il Parlamento croato vota una legge che impone al governo la ricerca di tutti coloro che sono stati uccisi e fatti sparire a causa dei crimini commessi dal regime comunista jugoslavo. Questo è il titolo della legge. In base a questo, nel 2014 sono iniziate le prime ricerche di contatti con persone, cartacee, archivi, quello che hanno potuto. Ho avuto anch'io un'intervista molto lunga. E alla fine si sono concentrati sulla foiba, perché era quella che più in qualche modo emergeva, e hanno recuperato delle ossa, fatto tutti gli esami che dovevano essere fatti i confronti del DNA con i parenti, e non hanno trovato corrispondenza, anche perché, come dicevo prima, quello che hanno trovato appartenevano a persone di sesso femminile, quindi ecco, potrebbe essere quella ragazza. Adesso si stanno concentrando sul cimitero. A metà di ottobre, il 16-17 ottobre, c'è stato il primo scavo in un punto preciso che aveva anche un significato del cimitero, con tutte le persone responsabili di questo, provenienti da Zagabria, compresa una antropologa forense che sul posto stabiliva man mano che scavavano l'età delle ossa ritrovate, e queste non sono compatibili. Per cui adesso c'è questo punto di domanda: quando potrà andare avanti, come andranno avanti, però non è chiuso punto è ancora quello.
1: Si procede ancora nella ricerca. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata, ringraziamo Mario Lavalico per essere stato con noi e per aver parlato appunto del suo libro Francesco Bonifacio, Vita e martirio di un uomo di Dio. E siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Paolo Cassano, la console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.
0: Grazie e arrivederci.

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Avventura pazza di Sanremo, e come dici tu è passato un po' di tempo, però l'effetto sembra anche un po' ieri, perché comunque è stata un'esperienza
2: molto
1: potente
2: forte.
1: Quindi giustamente hai bisogno di tempo poi per elaborarla, diciamo così, e anche per recuperare un po' psicologicamente e fisicamente. Però sì, c'è stata quell'avventura, poi abbiamo fatto ovviamente tante attività di promo, abbiamo fatto le prove per il tour che insomma stiamo per cominciare.
2: Ci siamo.
1: Esatto, e quindi sì, dai, tante cose.
3: E tante cose succederanno, spero.
1: Speriamo.
2: E altre ne cerchiamo e speriamo che accadano, cerchiamo di fare in modo che accadano. Il punto però è che mi ricordo una frase, mi viene in mente quando si parla di perfezione, una frase di Sting di qualche tempo fa, anche questa hai citato, Pet Sounds, io ci

0: Nothing Like the Sun di Sting, okay, in cui una canzone a un certo punto dice: ma cercare la perfezione su questa terra significa vivere su questa terra nell'inferno, per cui questa perfezione può essere anche una dannazione. Ma voi l'avete applicato, cioè nel senso felicemente imperfetti in questo luna
1: diciamo
0: di miele?
1: Ognuno cerca sempre, quando fa le sue cose, no, di farle nel migliore modo possibile, quindi punta alla perfezione,
0: certo,
1: con la consapevolezza che sarà molto difficile raggiungerla, diciamo. E poi non lo so, io penso che quando, se mai uno facesse una cosa perfetta, allora a quel punto smetterebbe di fare quella cosa. Cioè, se uno scrive il romanzo perfetto, dice: vabbè, l'ho scritto.
0: Anche perché quando poi,
1: cosa fare,
0: quando lo riscrivi
1: ora?
0: Più
1: cosa fare
0: o una canzone perfetta,
1: quindi non lo so, forse non vuoi neanche fare una cosa perfetta perché ti piace fare questa cosa, quindi vuoi continuare a farla e quindi sbagli.
2: È bello il viaggio, non il punto d'arrivo, no, alla, ecco, fine, cioè,
0: è un po' consolatorio, però questa
2: sì, è consolatorio, però ti mette sempre alla ricerca di qualcosa del sacro graal, no, quindi è quello che,
0: certo,
2: è interessante, no?
0: Il fatto di avere comunque avuto, prima di Luna di Miele, prima della vostra storia musicale e non soltanto musicale, aver avuto una storia per certi versi parallela, per certi versi dissonante, possiamo dire, come normale che sia, vi ha fatto arrivare a questo Luna di Miele, quindi a lavorare insieme in quale maniera? Cioè, con un passato che va cercato, va coniugato, va rispettato, cosa?
2: Ma il passato ovviamente va sempre considerato e rispettato, no? Luna di Miele alla fine è nato per questo rispetto per il passato passato insieme, mm-hmm, nella musica, ma anche no. E questa cosa ha fatto sì che volessimo celebrare un po' tutta questa, questo percorso fatto fino adesso, e quindi abbiamo detto: ma senti, ma perché non scriviamo un disco insieme? E da lì abbiamo ritrovato, insomma, delle vecchie cose che avevamo registrato i primi giorni che ci eravamo conosciuti e l'abbiamo
0: completate. Quindi eravate già partiti con il piede giusto, insomma,
2: paradossalmente sì, anche perché stare tanto tempo con una persona per due pepati un po' così come noi, insomma, se non ci fosse un territorio in comune non sarebbe semplice.
0: Sarebbe, ma scrivere, lavorare, vivere, amare insieme, mm-hmm, è poi difficile o è uno stimolo?
2: È uno stimolo delirante.
1: Sicuramente l'abbiamo fatto anche perché dopo 15 anni comunque di vita condivisa e musica condivisa, perché ovviamente nel momento in cui io facevo i miei dischi lui c'era e quindi a volte li produceva o a volte comunque io mi confrontavo
2: e per me
1: poi
2: uguale,
1: andavamo a,
2: certo,
1: suonare insieme, insomma. Diciamo che dopo 15 anni di questo tipo di esperienza sapevo dentro di me che sarebbe stata comunque un'esperienza bella e diciamo che era una sfida ovviamente, uno stimolo eccetera, però di fatto sarebbe stata un'esperienza comunque al 99% bella, altrimenti non l'avrei affrontata, diciamo, sicuramente. Quindi avevamo degli indizi per sapere che sarebbe andata comunque bene, ci saremmo divertiti, ecco, nel farlo.
0: Divertito. Il divertimento quanto conta nel fare musica?
1: Tutto, per me è il 100%. Nel momento in cui, non lo so, in passato nella mia esperienza ci sono stati dei momenti in cui era molto difficile per me divertirmi nel fare questa cosa e la prendevo un po' troppo seriamente, non so come,
0: e quindi causa di stress per
1: e sentire. Quindi era diventato, sì, un motivo un po' di sofferenza, no? Mm. E quando durante un tour complice una band, insomma, in cui c'era un equilibrio molto bello, io ho ritrovato proprio il divertimento di giocare ed era tutto un gioco. Ovviamente è un lavoro, certo, però, certo, era tutto un gioco, e in quel tipo di libertà ho ritrovato proprio la gioia di fare questa cosa, ed è la ragione principale per me per farla. Nel momento in cui questa cosa non mi dà più gioia e mi dà un altro tipo di sentimento, allora per me non vale più la pena, e quindi per me è tutto il divertimento.
2: Sono d'accordo.
0: Poi arriva il tour a un certo punto
2: e lì si gioca.
0: Che succede?
2: Lì si gioca.
0: Lì si gioca seriamente.
2: Lì si gioca, e anche lì, no, e alla fine Il punto di arrivo di quello che tu magari hai maturato nel corso di magari un paio d'anni che ci hai messo per scrivere un disco, per registrarlo, per arrangiarlo, eccetera eccetera, e finalmente c'è quello che la musica secondo me dovrebbe avere come fine ultimo, cioè il senso di comunità, l'incontro con le persone,
0: cioè
2: che
0: senso di comunità
2: seguono.
0: Dici, quando c'è un concerto c'è, cioè, tra, sì, i musicisti sul palco e con i musicisti e con coloro che sono venuti,
2: sì,
0: a sentire.
2: Sì, esatto, c'è, questo penso che sia la cosa fondamentale, questo scambio, no? Perché a volte si pensa alla musica come un atto solipsistico, che tu stai da solo a creare, eccetera, eccetera. Invece penso che dopo aver fatto quel tipo

0: di percorso là è bello andare a largo nel mare, no? Quindi bagnarsi con le persone, cioè nel senso comunque vivere una cosa insieme per quella durata del concerto, con quello che è una serata che accade in quel momento e magari no, mai più, cioè nel senso
1: sul è un mai più infatti, sì, perché, ogni cosa è a sé, no? Cioè, vive in quel momento.
0: Sì, ed è bello appunto anche lì con un po' di esperienza andare a portare magari uno spettacolo che sia speciale, perché noi siamo fan, no? di band, di musicisti, di cantautori incredibili che in quella serata particolare creano qualcosa che succede solo lì. Ed è lì il senso di comunità, quando si partecipa a qualcosa che accade in quel momento, e quello è fondamentale.
1: È fondamentale, questa è l'esperienza live che porta appunto queste cose, sì, nel caso specifico, sì, e particolare. Il fatto di arrivarci comunque dopo aver fatto, perché voi ce l'avete un bel passato, quella che chiamano gavetta, no? Al confronto di tante altre cose, penso a tanti altri musicisti, o al fatto di essere fan di altri musicisti, quindi di aver assorbito quelle che sono le vibrazioni di questa cosa, aiuta da un confronto troppo alto, oppure cos'è che si muove dentro di voi?
0: Beh, sicuramente aiuta tantissimo, perché nell'esperienza più recente, quando suoni in quel palco, no? A Sanremo, all'Ariston, eccetera, eccetera, ovviamente mi sono reso conto di quanti chilometri con le mie scarpe, con le nostre scarpe abbiamo fatto, no? Quindi poi scendere quelle scale, sì, certo, sono, no, momenti comunque anche di tensione, eccetera, eccetera. Però comunque alla fine i tuoi piedi ti raccontano che di cose un po' ne hai calpestate, quindi dici ok, cioè è un bel teatro, ho già suonato altre volte in un teatro e quindi portiamo quello che siamo qui sopra. E se magari non avessimo avuto magari tutto un percorso lungo fatto di posticini piccoli, sempre più grandi, eccetera, eccetera, nei club molto belli, sicuramente sarebbe stato più difficile, perché ti ritrovi là e dici, oddio, adesso cos'è sta cosa? Poi se cominci a pensare alle persone che sono a casa, che ti guardano, sei spacciato.
1: Allora ti si paralizza completamente il tutto. Parlavate prima della creazione delle canzoni che sono nate subito, e anche del fatto di aver ritrovato per esempio Felicità e Basta, ma di averla composta in cucina, come ho letto. Quindi non c'è un posto magico dove la canzone arriva, cioè può arrivare in qualsiasi momento, per quello che è la vostra esperienza.
0: Più che il luogo sono le persone, quando stai con,
2: sì,
0: una persona che non ti senti giudicato, ti senti comunque capito, che puoi essere te stesso al 100%, può essere sia un parcheggio assolato con una ruota bucata o
1: Abbey Road, non ti gira particolarmente bene,
0: esatto, o Abbey Road o la cucina di casa, ecco, però se quindi, sei con la persona giusta, certe cose che sono nell'aria magari puoi essere più facilitato a catturarle.
1: Luna di miele, come dicevo, è il vostro album che porterete in giro, l'avete già iniziato, ma Luna di miele, titolo ironico, come Maria Antonietta teneva a specificare, anche perché altrimenti l'aspettativa è già altissima, già uno si brucia prima ancora di iniziare. Però tutto questo è come diceva anche dopo Stenga, citiamo Claudio Baglioni, è strada facendo, cioè nel senso le cose si formano, si spostano, si riequilibrano mano a mano, nel vostro caso?
2: Ma sicuramente il processo di scrittura di questo disco è stato un processo lunghissimo, se ci pensi, no? Perché appunto le prime bozze risalgono a 15 anni fa, ovviamente inconsapevolmente, però...
1: dove non c'era neanche magari il progetto di
2: assolutamente, non c'era neanche l'idea di magari passare tutto questo tempo insieme, o non c'era neanche la certezza di fare questa attività dopo,
1: certo,
2: tutti questi anni, insomma... Quindi semplicemente anche lì stai in una dimensione di gioco che abbiamo scritte, no? E per me sempre quando vince quella dimensione lì le cose sono sempre un po' più vere, perché no, non c'è la dimensione della strategia, della progettualità, che sono tutte dimensioni...
1: Un calcolo
2: sacre,
1: matematico.
2: Per carità, cioè nel senso... Però nella creatività, secondo me... tendono a essere più un limite che un aiuto, e invece quando nella creatività prevale, no, una logica, una dinamica di gioco, di solito quello che accade è più valido,
0: spontaneo,
2: è più vero, è
0: più
2: forte poi in definitiva.
1: E allora Maria Antonietta e Colombre qui al pomeriggio di Radio 1, vi auguriamo di continuare a giocare un bel po' e ci sentiamo da Luna di Miele per chiudere questo nostro incontro. Gomma Americana, avete qualcosa di specifico da raccontare? Questa non è nata in cucina?
2: No. Questa no, era una di quelle antiche bozze.
1: Ah, quindi questa viene da tempi non sospetti.
2: Che poi, proprio per rendere giustizia a questo lungo processo di, come dice

0: dici tu, anche di continuo aggiustamento e metamorfosi. In realtà c'è stato anche un passaggio a Palermo dalla rappresentante di lista. E sono andata a trovare i ragazzi e abbiamo messo altri tasselli su questo brano, e poi dopo l'abbiamo chiusa insieme, quindi
1: poi ritornata in cucina
0: e poi ritornata in cucina. Certo,
2: la cucina mi sembra un luogo chiave,
0: certo, perché è l'unica stanza della nostra casa in cui c'è abbastanza spazio
2: per cucinare e suonare, magari a volte allo stesso tempo. Allora, voi siete Colombre, Maria Antonietta, insieme a noi qui al pomeriggio di Radio 1. Grazie per essere stati qui con noi. Questa si chiama Gomma Americana.

0: E allora Maria Antonietta e Colombre sono stati qui con noi al pomeriggio di Radio 1, sono le 59.30, è il momento a secondi del GR1, poi torniamo ancora qua, saremo pronti per voi.
1: Ci costa molto esistere.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buon pomeriggio. Antivirus in apertura, disposta la quarantena obbligatoria per due marittimi italiani. Fanno parte del gruppo dei quattro passeggeri che erano a bordo del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti la donna sudafricana infetta, poi deceduta. Si tratta di un 24enne di Torre del Greco e di un 25enne di Villa San Giovanni in provincia di Reggio Calabria. La decisione è stata presa dai sindaci delle due località che hanno firmato un'ordinanza che stabilisce un isolamento di 45 giorni. È risultato positivo intanto anche un passeggero americano, mentre si sono aggravate le condizioni di una donna francese. Il conflitto fra Stati Uniti e Iran non si sblocca, lo stallo sui negoziati dopo il no di Teheran al piano americano.
3: Donald Trump, infuriato, definisce inaccettabile e inadeguata la risposta di Teheran alla proposta americana per chiudere il conflitto. Il presidente Pezeshkian, dialogante, afferma che il negoziato è possibile. Il portavoce della diplomazia Baghei giudica generosa e razionale l'offerta del suo governo, che comprende lo stop alle ostilità in tutta la regione, la fine del blocco navale americano, lo sblocco dei beni iraniani congelati e il controllo iraniano sullo stretto di Hormuz. I falchi Pasdaran invece attaccano Trump. Non ha importanza che al presidente americano non piaccia la nostra proposta. Intanto l'Iran continua a tessere la tela diplomatica con una nuova telefonata tra il ministro degli esteri Araghchi e il saudita Bin Farhan. Mentre si guarda alla visita di Trump in

0: Cina mercoledì come possibile punto di svolta. L'ambasciatore iraniano a Pechino afferma: sosteniamo il piano di pace in 4 punti presentato dalla Cina. Intanto lo stretto di Hormuz resta bloccato. Secondo una stima dell'Associazione dei Porti Italiani, nel Golfo Persico restano ferme quasi 1000 navi per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci. Francesco Mincone, GR1.
1: Torniamo in Italia con la cronaca e la strage di Fidene confermata. In appello la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, che durante una riunione di condominio uccise 4 donne. Era l'11 dicembre 2022. Gli stessi giudici della Corte d'Appello di Roma hanno confermato anche la condanna a 3 mesi nei confronti dell'ex presidente della sezione tiro a segno nazionale della capitale. L'uomo era accusato di omessa custodia dell'arma. Il diletto di Garlasco, legali al lavoro su documenti e perizie depositate dalla Procura di Pavia che riscrivono l'omicidio del 2007.
2: Un nuovo soliloquio emerge dalle carte della Procura di Pavia, in cui Sempio, intercettato nel 2017 ai tempi della prima inchiesta, dice: è successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa, e dopo qualche frase incomprensibile alle 9:30. Non è certo che si riferisca a Chiara Poggi, che la mattina del 13 agosto del 2007 disattivò l'allarme alle 9:12. In base alla consulenza della professoressa Cattaneo, i PM ipotizzano che la morte possa essere avvenuta dopo le 9:45, un orario che escluderebbe dalla scena del delitto Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, condannato a 16 anni di carcere. La procura di Pavia, convinta della sua innocenza e della colpevolezza di Sempio, rilegge negli atti gli elementi che portarono alla sentenza del 2015. Impianto accusatorio respinto dal legale della famiglia Poggi, che dopo aver studiato nuove consulenze e conclusioni dice: non vedo spazio per una revisione della sentenza Stasi. Un anno fa Alberto Stasi disse agli inquirenti: Chiara non mi parlò mai di Andrea Sempio né di possibili avance, quello che per i magistrati sarebbe il movente del delitto. Milano, Camilla Manconi, GR1.
1: Il colosso svedese degli elettrodomestici Electrolux ha annunciato 1700 esuberi su un totale nazionale di circa 4000 addetti, lo riferiscono fonti sindacali. Nessuno stabilimento in Italia sarà escluso dalla riduzione di personale, in particolare è stata annunciata la chiusura dell'impianto di Cerreto d'Esi in provincia d'Anconi, in cui operano 170 lavoratori. E siamo agli internazionali di tennis di Roma. In campo Jannik Sinner contro l'australiano Alexei Popirin. In diretta per noi Emilio Mancuso.
3: Buon pomeriggio dal Foro Italico. 6-2, 5-0, tutto per Jannik Sinner contro l'australiano Alexei Popirin. 15-0 adesso per Sinner al servizio, serve per il match, un match durato finora poco più di un'ora, 1 ora e 3 minuti esatti per la precisione, con Sinner che ha dominato questa partita dall'inizio alla fine. Un primo set assolutamente tranquillo, dominato, come detto, è il secondo ancora di più, perché non ha concesso nemmeno un game finora all'australiano, che le ha provate tutte, ma c'è una differenza, c'è una forbice enorme tra questi due giocatori, tra Sinner e Popirin. Sinner al servizio 15-0, 15 pari adesso, serve per il match Jannik Sinner. Naturalmente continueremo alla fine del GR il nostro racconto su Radio 1 Sport di questa sfida tra Sinner e Popirin, con il vincente di questa partita che poi affronterà negli ottavi di finale domani un altro azzurro, Andrea Pellegrino, uno dei grandi protagonisti di questo torneo, che è stato capace di battere in 2 set l'americano Francis Tiafo. Siamo 30-15 adesso sul servizio di Jannik Sinner. Chiedo allo studio se abbiamo ancora qualche secondo.
1: Sì, seguiamo gli ultimi scambi, Emilio, fino al match point.
3: Benissimo, benissimo. Allora, 30-15 sul servizio di Jannik Sinner, a due punti dal match, Jannik il conquistatore, così abbiamo deciso di chiamarlo in queste giornate romane, perché vuole conquistare davvero tutto, vuole fare il Rafa Nadal sulla terra battuta. 40-15 con il dritto incrociato e l'errore di Popirin, a sua volta sempre con il dritto in corsa, e dunque 40-15 per Jannik Sinner, ad un solo punto dalla vittoria, ad un solo punto dagli ottavi di finale, come detto, in un derby tutto azzurro con Andrea Pellegrino. Risponde quasi attaccato ai tabelloni pubblicitari l'australiano contro il servizio di Jannik Sinner, servizio ad uscire con il rovescio, sa

Saltellando ancora così il numero uno del mondo, il tentativo di palla corta da parte di Popirin e il recupero vincente con il rovescio da parte di Jannik Sinner, che dunque chiude così questa sfida contro Alexei Popirin. La stretta di mano tra i due giocatori, sono 30 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000 per il numero uno del mondo come Novak Djokovic.

0: E lei qui al pomeriggio di Radio 1 è Ricky Lee Jones, una figura di culto della musica americana. Questo è il suo più grande successo, 1979, si chiamava Chuck in's Love. Piccola, breve storia ma estremamente significativa. Allora, Chuck E. Weiss, la canzone è dedicata proprio a lui, era una figura di culto del sottobosco di Los Angeles di quei tempi. Grande amico di Tom Waits, che con Ricky Lee Jones e Rafael Anouilh ha avuto una lunga e complicata storia d'amore. Bene, Weiss lavorava come lavapiatti al Troubadour di Los Angeles, che è uno dei locali storici della musica americana, e dove proprio Ricky Lee Jones suonava. Bene, a un certo punto poi Ricky Lee Jones conobbe proprio Tom Waits, l'amico di Weiss e quello che sarebbe stato il suo futuro e lungo fidanzato, nel parcheggio del locale Troubadour, e loro insieme giravano con questa Cadillac del 49, perché Tom Waits ce l'aveva costantemente parcheggiata là, cioè era praticamente la sua casa, e divennero una coppia leggendaria, una coppia più bella e più fragile della controcultura americana proprio di quei tempi, perché sia Tom Waits che Ricky Lee Jones erano abbastanza ai margini di quella che era l'industria discografica.
1: Icone dell'underground.
0: Icone tutte e due dell'underground. Questa si chiamava Chuck E's Love perché a un certo punto il loro amico Chuck E. Weiss si innamorò e lei si scrisse una canzone.
1: Noi però dall'underground passiamo a, come dire,
0: all'overground,
1: ai piani alti perché abbiamo la nostra mezz'ora dedicata ai territori e partiamo da Mantova, dove abbiamo in linea il direttore scientifico del Food and Science Festival, Alberto Agliotti. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Preciso, non sono il direttore, sono uno dei curatori.
1: Uno della direzione. Beh, con Food
2: and... Faccio parte.
1: Bene. Food and Science. Beh, allora, 120 ospiti, 150 incontri, 8 palchi. Che cosa accade? Diciamo le date, si comincia venerdì e per tutto il weekend. 17 maggio.
2: 15-17 maggio, con un'anteprima il giovedì sera al chiostro del convento dei frati di Mantova. Ci teniamo anche a raccontare questa anteprima, certo, con una cena dedicata allo spreco, cioè a come evitare lo spreco sostanzialmente, e poi si entra nel vivo del programma con quei numeri che stavi raccontando. Sì, Mantova è una città bellissima, si presta molto a queste iniziative, e noi da 10 anni ormai abbiamo pensato di popolarle in questi giorni per raccontare un po' la scienza e la tecnologia che stanno dietro alla produzione del cibo, alla produzione, al consumo, insomma tutto quello che sta intorno al cibo e che ha

0: molto di scientifico, anche se uno magari non ci pensa sempre.
1: Allora, come la scienza riscrive le regole della tavola?
0: In tanti modi lo fa prima ancora della tavola, lo fa già dal campo, diciamo, da dove nascono i cibi, quindi dall'agricoltura, e lo fa da sempre, perché l'agricoltura, che nasce insomma intorno ai 10-12 mila anni fa, è da subito pratica scientifica, magari all'inizio un po' rudimentale, però è scienza applicata proprio. Si provano a fare delle cose, si vede come reagisce il terreno, si cerca di selezionare le piante e di avere sempre le colture che servono e sempre migliori. Negli ultimi secoli, e ovviamente nell'ultimo secolo in particolare, negli ultimi decenni, questa scienza è diventata qualcosa di molto più preciso, raffinato, e ci permette di avere un controllo molto più efficace sulla produzione del nostro cibo, e ci permette di avere cibo più buono, migliore e per più persone, insomma per tutti. Quindi c'è la scienza, dalla genetica alla chimica, c'è l'agronomico ovviamente, c'è tutta la tecnologia che si usa in agricoltura, e poi c'è in tavola, c'è la nutrizione, c'è la logistica dei trasporti e c'è anche l'antropologia, perché il cibo è anche un fatto culturale ovviamente.
2: C'è anche la politica, tra crisi climatiche e conflitti che mettono anche in discussione l'approvvigionamento anche delle merci.
0: Certamente, la politica ovviamente ha un ruolo, noi in questo, che è un festival di scienza, ma che poi allarga lo sguardo, gli orizzonti, lo diciamo sempre, che insomma la scienza fornisce le basi per prendere certe decisioni, diciamo, però poi queste decisioni riguardano anche altri settori, riguardano l'economia e devono passare dalla politica. La crisi climatica è un ottimo esempio, perché ci siamo immersi, l'agricoltura e la produzione di cibo in generale insomma sono responsabili di una fetta delle emissioni e quindi del problema, ma sono anche quelli che per primi sentono il problema, e la politica deve aiutarci a prendere le decisioni giuste, sia per mitigare il problema sia per adattarci, perché comunque col clima nuovo dobbiamo fare i conti.
1: Si parlerà anche di agricoltura spaziale nella Luna. Noi spesso l'abbiamo trattato come argomento qui al pomeriggio di Rai Radio 1.
0: Si parlerà di agricoltura spaziale, che è un'agricoltura molto italiana anche, e che insomma servirà per nutrire gli astronauti del futuro, perché come diciamo sempre è un po' difficile portarsi la borsa della spesa da terra tutte le volte che si va a un viaggio nello spazio, e quindi prima o poi per le colonie lunari future e per chissà magari i viaggi su Marte bisognerà essere in grado di produrre il cibo e sostanzialmente coltivare delle verdure, perché è da lì che si parte. Ma questo serve anche perché poi impariamo delle cose che sono utili a terra, cioè come usare al meglio tutti gli ingredienti, come usare al meglio le risorse, come non sprecare niente.
2: E tra gli appuntamenti previsti leggo anche di una cacio e pepe scientifica, però invito insomma gli ascoltatori ad andare a Mantova per scoprire di che si tratta. Intanto saluto tutta la direzione scientifica del festival. Alberto Agliotti, un abbraccio a voi del Festival di Mantova Food and Science, 15-17 maggio.
0: Un abbraccio a tutti voi, grazie dell'invito, e venite a Mantova, vi aspettiamo.
2: Però da Mantova scendiamo pure a Matera, adesso. Matteo Marchitelli.
3: Un'altra straordinaria città, tra l'altro.
2: Assolutamente. Comitato direttivo.
4: Buon pomeriggio.
2: Festa della Bruna. Marchitelli, benvenuto.
4: Buon pomeriggio.
2: Al pomeriggio di Radio 1. Ma prima di tutto.
4: Grazie mille.
2: Leggo il titolo di una notizia: all'Università di Harvard studia la festa della Madonna della Bruna come un modello globale?
4: Sì, questa è una notizia straordinaria, perché ci dà la possibilità di rafforzare e tutelare la storia della città dei Sassi. L'Università di Harvard quest'anno ha deciso di intervenire cercando di tutelare a 360 gradi l'evento più importante del territorio lucano, e questa è una notizia che sto dando in anteprima, quindi siete i primi a saperlo ad ottobre. Esatto, sì. Quindi è una esclusiva: ad ottobre andremo ad Harvard proprio a raccontare la festa della Bruna e far sì che diventi un case studies della medesima università. Quindi l'università più importante al mondo che studia una festa quasi millenaria che proviene da una delle città più antiche al mondo, che è appunto Matera.
2: Bellissimo.
1: È un legame tra l'altro fortissimo, sì, quello con la Bruna. Ecco, che cos'è la sua storia che rivive ogni anno, e soprattutto una preparazione che è lunga tutto l'anno, addirittura

0: leggevo che a dicembre era stato svelato il bozzetto del carro trionfale della festa della Bruna 2026, il tema biblico.
1: Sì, esatto. A dicembre abbiamo svelato il disegno preparatorio, il bozzetto del carro trionfale che viene realizzato da Francesca Cascione, un'artista materana, che poi sarà distrutto il 2 luglio al termine di una giornata straordinaria definita il Capodanno per i materani. La festa della Bruna è nata nel 1389, ma in realtà affonda le sue radici ben prima di questa data, e noi dell'associazione organizziamo l'evento più importante e più grande del Sud Italia. Lavoriamo 365 giorni l'anno, quindi non ci fermiamo mai, perché non lavoriamo solo per tutelare e valorizzare l'evento, appunto la festa della Bruna, ma lavoriamo affinché possa svolgersi e si svolga ovviamente nelle condizioni più favorevoli, affinché non ci sia nessun evento che possa renderla impraticabile.
2: Allora, la festa della Bruna, dedicata appunto alla Madonna Santissima della Bruna a Matera, in un momento in cui Matera sta vivendo, possiamo chiamarla una rinascita culturale, sono tante le cose che stanno succedendo, tra l'altro anche l'attenzione di set cinematografici prestigiosi, ma non solo, centro culturale, insomma davvero la riscoperta importante in una città straordinaria come Matera.
1: Sì, Matera è la roccaforte della storia umana, è una delle poche città al mondo in cui la vita non si è mai interrotta dal Paleolitico ad oggi. L'unico neo che abbiamo avuto è stato intorno agli anni 50, in cui è stata nominata vergogna nazionale, ma nel 93 è stata nominata patrimonio dell'UNESCO, nel 2019
2: è un bel salto, direi,
1: esatto. Ora è diventata l'orgoglio d'Italia, perché Matera ha saputo, appunto, come succede un po' per la festa della Bruna, morire e rinascere, e questa è una degli elementi più importanti che ci contraddistingue. E ora Matera è capitale nel 2026 mediterranea della cultura e del dialogo. E un altro elemento che rafforza la cultura e la storia della nostra città, oltre ovviamente a essere luogo in cui vengono girati tantissimi film internazionali.
3: No, ma infatti davvero anche queste occasioni possono favorire nuovi anche investimenti, no? Culturali e anche economici.
1: Certo, infatti la Bruna è proprio uno di questi, essendo appunto l'evento più importante per il territorio, si sta dando ancor più lustro non solo per le attività internazionali messe in campo come Harvard, ma anche per le attività territoriali che vengono svolte non solo appunto durante il periodo della festa, ma anche nei periodi che non sono coinvolti da questo grande evento.
3: Comunque la ringrazio, Matteo Marchitelli,
1: grazie a voi, grazie
3: del Comitato
1: a voi.
3: Direttivo Festa della Bruna, anche per la notizia che ci ha dato, quindi l'appuntamento
1: in anteprima
3: ad Harvard.
1: Ad ottobre.
3: Bene, magari vi richiamiamo per sapere com'è andata.
1: Certo, grazie mille.
2: Grazie. Allora, la festa della Bruna a Matera. Simona, siamo arrivati al momento dei saluti.
0: Pensa quando saremo anche noi patrimonio immateriale del pomeriggio di Radio 1, ti immagini?
2: Presto, allora, lo diventeremo.
0: Perché no? Allora, con questo sogno noi ci salutiamo tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1: Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami, e qui per la parte tecnica in Corso Sempione a Milano per la RAI, Alberto Gramegna,
2: Gianluca Liberati e Giovanni Leporare per la parte tecnica qui da Roma, e poi ovviamente Alex Messina alla regia.
3: E ovviamente sogni d'oro a Simona Rigoni, appuntamento a domani.
0: Guarda che poi si concretizzano, i sogni diventano realtà.
2: Bisogna stare anche attenti a quel che si sogna. Comunque ci salutiamo con, a proposito di sogni diventati realtà, con un brano dei Red Hot Chili Peppers, forse dal loro album di successo, ma anche più critico nei confronti dello stile di vita americano. Si chiamava Californication, l'anno era il 1999, questa critica soprattutto nei confronti di se stesso, visto che l'ha scritta Anthony Kiedis, che dei Red Hot Chili Peppers è il cantante.
3: Sogni psichedelici.
2: Sogni psichedelici, estremamente psichedelici. Ci risentiamo domani alle 16:05 qui su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
1: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
3: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
4: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
5: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
6: Coop, grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E passiamo alla pagina sportiva.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro

0: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
2: La spesa intelligente!
3: Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata piovaschi al nord e sull'Appennino centrale, specie su quello tosco-emiliano, con cielo parzialmente coperto. Ampi spazi di sereno al sud, con piovaschi attesi sulla Campania. Per domani, martedì 12 maggio, residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Oggi economia.
5: Bentrovati all'ascolto di Oggi Economia da Amalia Carosi. Oggi siamo dalla Fiera di Milano, tutto food, e il nostro tema è il futuro è bio. Ne parliamo in apertura con Nicoletta Maffini, presidente di Assobio. Buonasera.
6: Salve.
5: Allora, in Italia aumentano i consumi, il settore biologico vale 6,8 miliardi di euro di fatturato, il 3,8% della spesa italiana è bio, un tasso di crescita di quasi il 5% l'anno, che è molto più alto delle spese comuni. Come si spiega questo successo del bio?
6: Penso che sia dovuto alla consapevolezza dei cittadini che la salute passa dal piatto, quindi è fondamentale fare attenzione a cosa, come ci alimentiamo, con quali ingredienti mettiamo nel carrello, e ci sono anche delle ricerche che come associazione abbiamo promosso e contribuito a divulgare, che spiegano proprio come una dieta mediterranea biologica fa sì che il microbiota intestinale ha un effetto molto positivo, quindi questo aiuta a spegnere una serie di infiammazioni che nel tempo potrebbero poi degenerare, quindi c'è più consapevolezza.
5: C'è più consapevolezza, ma resta il gap del prezzo. Il differenziale di prezzo rispetto ai prodotti convenzionali è sceso molto in questi anni, fino a 10 anni fa era il 20%, ora è intorno all'8-7%, e questo quindi può avvicinare maggiori clienti. Lo chiedo a Federico Cappi, direttore marketing di Conserve Italia, che fa prodotti sia biologici che non biologici, quindi ha uno sguardo su tutti e due i campi.
7: Come Conserve Italia abbiamo il controllo della filiera agricola e quindi riusciamo ad avere delle coltivazioni sia convenzionali con produzione integrata sia biologiche. È chiaro che la coltivazione biologica che noi mettiamo sul mercato con i marchi Valfrutta, Cirio, ha sicuramente un costo di produzione più alto ed è molto variabile in funzione degli anni. Ci sono degli anni in cui il meteo e l'agricoltura è più semplice e quindi i costi di produzione sono più bassi, altre volte sono più alti. È chiaro che il gap dal punto di vista del consumatore ci deve essere, perché il prodotto è diverso, è di maggiore pregio, quello biologico. Quando il gap diventa troppo alto il consumatore si ritrae, quindi un giusto equilibrio intorno ai valori che ha detto, dal 10 al 15% sono dei valori che sono riconosciuti dal consumatore sia a livello italiano che a livello europeo e permettono lo sviluppo del consumo del prodotto biologico.
5: Il biologico si concentra come analisi di vendita su pochi prodotti, il 53% della spesa bio si focalizza su 15 categorie, i best seller sono le uova ad esempio e le gallette. Simona Fiorentini, che è la direttrice marketing di Fiorentini e fa gallette e snack, quali sono però i settori a cui si potrebbe allargare il discorso del bio, quali sono i mercati da conquistare?
8: Ma sicuramente il mercato dei sostitutivi del pane è un mercato veramente molto interessante. Noi come gallette già da principio

0: principio proponiamo un prodotto fatto con cereali biologici, dal momento che l'Italia è produttrice di tantissimi cereali bio come il riso, il mais, è molto più facile estendere questa categoria anche ad altri mercati, quali ad esempio quello degli snack salati. Quindi noi già da qualche anno promuoviamo il fatto di poter creare degli snack biologici da poter dare ad esempio ai bambini a scuola. Adesso stanno nascendo anche nuove tendenze, appunto fanno dei bandi di gara apposta per gli snack biologici nelle scuole, e quindi questo sicuramente è un fattore di grande ampliamento del mercato che prima non esisteva.
1: E questo si collega a quello che diceva prima Nicoletta Maffini, della presidente di Assobio, appunto un'educazione alimentare, un'educazione anche a quello che sono i valori nutritivi del bio. A Marcello Pennazzi invece voglio chiedere perché invece il bio nella pasta non decolla, perché solo l'1% delle vendite del bio riguarda la pasta.
2: È così, il dato è ancora più deficitario per quanto riguarda la pasta all'uovo, che è quella che noi produciamo.
1: Perché sia lei è amministratore secca, delegato di Luciana Mosconi, che ricordiamolo fa pasta all'uovo.
2: Sì, sì, come dicevo, il dato è anche più basso per la pasta all'uovo secca e anche fresca. Noi siamo stati, credo, tra i primi, forse la primissima azienda 30 anni fa a fare una linea biologica. Io ci credevo moltissimo. Ci credo tuttora per alcuni paesi magari un pochino più evoluti. Il nostro, il paese Italia, è un pochino reticente rispetto al prodotto bio nel settore della pasta. Ci siamo dati una spiegazione, forse il consumatore si sente comunque rassicurato su filiere tracciate, prodotto 100% italiano, su controlli di produzione continui, che sicuramente fanno anche gli altri colleghi su altre produzioni, però comunque su un prodotto che è molto genuino, soprattutto la pasta all'uovo secca e fresca, e che rassicura già forse il consumatore che non è disponibile a spendere, nel mio caso, un pochino di più, quasi il 20% in più, perché tra l'altro in questo momento le uova biologiche sono molto molto costose, c'è un forte gap rispetto, diciamo, a quelle tradizionali.
1: Nicoletta Maffini, oltre che presidente di Assobio, è anche direttore generale di CONAPI, il consorzio degli apicoltori. Il miele, per esempio, è uno di quei prodotti che uno dà per scontato che sia sempre biologico, ma non è così.
3: Esatto, ha detto bene, il consumatore, sbagliando in maniera importante, dice: ma come, il miele non è tutto bio? No, il miele non è tutto bio. Innanzitutto è molto importante la cura delle api, quindi le api si ammalano come tutti gli animali, come anche gli esseri umani, quindi vanno curate in questo caso con acidi naturali senza antibiotici, quindi questo è un aspetto molto molto importante. L'altro aspetto è quello che riguarda, diciamo, le fioriture, che devono essere biologiche, quindi è naturale che ci sono delle situazioni dove non c'è una certificazione, è sempre un cartellino, immaginiamo un bosco di acace nella zona prealpina, ecco, però se pensiamo a una coltivazione di agrumi in Calabria o in Sicilia, ecco, lì ci deve essere la certificazione biologica che, diciamo, garantisce che anche quella fioritura è stata curata con metodo biologico, quindi senza utilizzare chimica di sintesi.
1: Diceva prima Marcello Pennazzi che in Europa sono forse i mercati più adulti per quanto riguarda il biologico. In Europa ricordiamo che ogni secondo si spendono 2.000 euro in prodotti biologici, cioè, e vale 60 miliardi il mercato. Per voi può rappresentare un mercato di sbocco? Lo chiedo anche a Simona Fiorentini, sono mercati che possono rappresentare un'ulteriore chance per le vostre imprese?
0: Sì, assolutamente sì, tutti i mercati più evoluti sicuramente prestano più attenzione alla qualità degli ingredienti e quindi sono molto più ricettivi sul biologico.
1: Marcello Pennazzi, l'Europa è la vostra frontiera?
2: Ma allora, senza dubbio, io poi non vorrei mandare un messaggio sbagliato, cioè noi non molliamo, la nostra azienda continua a produrre una linea biologica, anzi facciamo un riposizionamento anche di pack, di immagine, per poterlo comunque proporre con maggiore forza ancora ai mercati italiani e ai mercati sicuramente internazionali più pronti a recepirlo.
1: A Federico Cappi di Conserve Italia, appunto, succhi di frutta e altre
4: conserve
1: cose
4: di pomodoro.
1: E conserve di pomodoro, chiedo, siccome vedo che dai dati si punta sempre di più su ristoranti e bar che utilizzano prodotti biologici, voi avete una richiesta in tal senso? Cioè la ristorazione vi chiede più biologico, oppure alla fine quando è processato va bene anche il prodotto convenzionale?
4: No, la ristorazione è un canale evoluto e chiede anche prodotti biologici, quindi abbiamo delle linee dedicate e biologiche per questo canale di distribuzione, quindi sia la parte di ristorazione e sia anche la parte di bevande biologiche. La

0: biologico rappresenta l'elite di determinati consumi e ci sono dei consumatori che sono estremamente attenti a quello che il ristoratore offre, quindi la possibilità di dare prodotti biologici diventa un'arma strategica anche per noi, per poter essere dei fornitori, diciamo, di grande valore per la ristorazione. E tutto ciò è ancora più valorizzato quando il biologico è italiano, che noi facciamo arrivare attraverso le nostre coltivazioni direttamente tramite i nostri soci agricoltori.
1: Sul biologico italiano c'è una certificazione in corso del MASAF, ma di questo parleremo un'altra volta. Alla nostra trasmissione Oggi Economia volge al termine. Io ringrazio i miei ospiti qui a Tutto Food a Milano: Nicoletta Maffini, presidente di Assobio, Federico Cappi di Conserve Italia, Simona Fiorentini di Fiorentini e Marcello Pennazzi di Luciana Mosconi. Ringrazio alla parte tecnica Emiliano Trocini e Roberto Lattanzi e Cristina Saccol. Oggi Economia, cura di Paola Bonanni, torna domani. No, scusate, questa settimana c'è il giro, torna direttamente lunedì della prossima settimana. Ringrazio a Roma Gianni Tola e vi ricordo la nostra mail economico@rai.it. Da Amalia Carosi, Tutto Food Milano, un cordiale proseguimento di buon ascolto sempre su Rai Radio 1.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantieri Italia, lunedì 11 maggio, apriamo alla grande anche quest'altra settimana insieme perché torniamo a parlare, ne abbiamo già parlato molto nei giorni scorsi, del costo sul piano economico del conflitto in Iran. E devo dire, è un conflitto che, ce lo scrivono anche i nostri ascoltatori, lungi dall'essere qualcosa di troppo distante da noi per interessarci, in realtà quello che sta accadendo tra Iran, Stati Uniti e Israele ha degli impatti molto concreti sulle nostre tasche e sull'economia delle famiglie italiane. E allora è tornato a trovarci Andrea Polo, economista, manager, che proprio in questi giorni ha pubblicato un report molto dettagliato a riguardo. Buon pomeriggio, dottor Polo, grazie di essere tornato con noi.
2: Buon pomeriggio.
1: Ci sono eventi che più di altri evidenziano come le economie di tutto il mondo siano strettamente connesse tra di loro. Purtroppo il conflitto a cui stiamo assistendo, diciamo dalla fine di febbraio, è uno di questi. Lei ha analizzato quale impatto sta avendo e quale potrebbe avere per le sole spese irrinunciabili sulle tasche delle famiglie italiane? Qual è l'aumento complessivo a cui dobbiamo prepararci per le sole spese irrinunciabili? Cosa avete calcolato? Prego.
2: Che purtroppo solo per quelli irrinunciabili andremo a spendere presumibilmente circa 950.000 euro in più all'anno. Ripeto, non si tratta di dire rinuncio ad andare al ristorante o faccio qualcos'altro, parliamo di bollette, mutui, tutte cose che purtroppo non possiamo mettere da parte.
1: Avete calcolato una cifra che non si distanzia molto da quella dell'ufficio studi di Confcommercio. Abbiamo avuto appunto la settimana scorsa ospite Mariano Bella, il direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, la pensa praticamente come voi. Torniamo alle spese irrinunciabili. Voi avete analizzato quella legata alla corrente elettrica. Cosa è emerso?
2: Beh, ad esempio qui si avevano delle previsioni prima del conflitto di circa 810 euro a famiglia, questi 810 sono già diventati 880, per ecco. Cui soltanto sull'energia
1: già stanno lievitando, certo.
2: Sì, parliamo di 70 euro che nell'ambito di un budget familiare possono essere delle cifre importanti, anche perché non sono le uniche, purtroppo, come dicevamo prima.
1: Certo, tra l'altro, visto che ci stiamo avvicinando al periodo meteorologicamente più caldo dell'anno, non possiamo non pensare e fare riferimento ad un grande protagonista delle estate italiane, sempre molto calde, il condizionatore. Quanto rischia di costarci in più nell'estate 2026?
2: Circa il 20% in più rispetto a quella precedente. Nel 25 abbiamo speso circa 120 euro a famiglia, adesso saranno più o meno 145 euro se lo useremo bene, se no ancora di più.
1: Ancora di più. Rimaniamo in ambito bollette e dopo l'energia elettrica parliamo del gas. Cosa dobbiamo aspettarci?
2: Purtroppo una brutta mazzata, perché rispetto alle previsioni pre-conflitto, quindi quelle di fine febbraio, che parlavano di circa 1.600 euro a famiglia, questa volta si arriva a sfiorare il 1.850, quindi veramente tanto tanto in più. Ma poi tra l'altro ricordiamoci che noi in Italia prevalentemente anche l'energia elettrica

0: elettrica la produciamo con il gas, quindi insomma è purtroppo un circolo vizioso.
1: Allora, mentre lei parlava io facevo i conti, speriamo di non averli fatti male, quindi tra luce e gas le bollette medie del 2026, secondo i miei calcoli, ammonterebbero a più di 2.700 euro, mi pare non poco. Intanto la cifra è corretta o no, dottor Poli?
0: È estremamente corretta, si parla di circa 2.711
1: tanto veramente,
0: euro.
1: Tanto,
0: sì, per amor di precisione 2.711 rispetto ai 2.420 più o meno spesi nel 2025, insomma di peso importante.
1: Un'altra spesa irrinunciabile per le famiglie italiane è quella del mutuo. Se chi ha già un mutuo a tasso fisso può dormire sonni tranquilli, beh, lo stesso non vale per chi il mutuo lo ha sottoscritto con tasso variabile. Cosa sta succedendo a coloro che hanno sottoscritto un tasso variabile per il mutuo?
0: Allora, chi già lo ha sottoscritto ha visto salire la rata, perché fondamentalmente l'Euribor, che è l'indice di riferimento per i finanziamenti a tasso variabile, è salito già anticipando probabilmente quelle che sono le mosse della Banca Centrale Europea. Fino all'ultima riunione siamo rimasti fermi, vedremo adesso che cosa accadrà, perché in realtà i futures e gli analisti sono quasi tutti concordi nel dire che probabilmente da giugno si ritornerà a far salire il costo del denaro, quindi tasse di interesse decise dalla Banca Centrale Europea, come tentativo di bloccare l'inflazione che ognuno di noi, facendo la spesa, ha scoperto e notato.
1: Certo, perché lo scopri dal carrello della spesa, esattamente, la filiera poi si scarica con quello che andiamo a comprare al supermercato, latte, pane e tutti gli altri, diciamo, elementi di cui abbiamo bisogno. Noi ci fermiamo, il tempo di ascoltare un brano musicale e poi torniamo a parlare di quanto costa a noi, famiglia Italia, il conflitto in Iran. A tra poco.

0: Bentornati a Cantieri Italia, bentornato all'economista Andrea Polo. Allora, lo abbiamo già visto, dottor Polo, nelle scorse vacanze pasquali, probabilmente è successo anche per il ponte della settimana scorsa, quello del 1° maggio. Chi ha scelto di muoversi in macchina ha dovuto fare i conti con costi del carburante, sia benzina che diesel, notevolmente maggiori. Se i prezzi rimanessero a questi livelli, quanto spenderebbero in più rispetto al 2025 le famiglie italiane nel 2026?
1: Allora, chi ha una macchina alimentata alla benzina circa 80 euro in più, peggio, molto peggio chi invece ha il diesel, perché per loro è atteso un incremento annuo di circa 250 euro, che vuol dire il 26% più di quanto non ha speso nell'anno 2025. Sono cifre che si commentano da sole, temo.
0: Assolutamente sì. Senta, molta parte, se non la quasi totalità del traffico commerciale italiano, lo sappiamo, è su ruota, su gomma. Questo vuol dire che l'aumento del costo del carburante, soprattutto del diesel, si riflette anche sul nostro carrello della spesa. Per quale ragione e come?
1: Esattamente per quello che diceva lei prima nella precedente interazione, diciamo così, perché la filiera poi si scarica lì, per cui se io spendo di più di benzina per trasportare le arance con il camion dalla Sicilia a Torino, poi tutto quanto quello che io ho speso in più chiaramente non è che lo regalo, ma lo ricarico sull'arancia che viene comprata nel supermercato di Torino. Per dare dei numeri, anche qua mediamente per un viaggio di 3.000 km prima un autotrasportatore spendeva circa 1.280 euro, adesso ne spende più di 1.600, quindi da dove si recupera questa differenza? Chiaramente dal carrello della spesa di ciascuno di noi consumatori.
0: E quindi cominciano le rinunce. Rinunce importanti, rinunciamo a questo, rinunciamo a quell'altro, ma ci sono i vostri calcoli sulle spese irrinunciabili. Tra poco ci torneremo, per chi si fosse messo all'ascolto solo ora. Intanto vorrei chiudere questo argomento, perché abbiamo già visto questa cosa accaduta nel conflitto russo-ucraino, cioè il perdurare della guerra produce effetti sull'inflazione a catena sui costi delle assicurazioni RC Auto. In quale misura accadrà anche nel caso del conflitto in Medio Oriente?
1: Allora, quando ci trovammo ad affrontare gli effetti del conflitto russo-ucraino, l'incremento fu di circa il 18%, vanno messi alcuni caveat, per cui lì si arrivava dal periodo post-pandemico, quindi con dei prezzi che erano molto più bassi, via dicendo, però diciamo che comunque è lecito attendersi un incremento di circa il 10-15%, quindi più o meno si arriverà sul premio medio italiano un incremento di una novantina di euro.
0: Certo. Senta, un qualche consiglio per risparmiare?
1: Beh, allora intanto come prima cosa guardiamoci intorno, diventiamo un po' noi protagonisti delle nostre scelte, confrontiamo quelle che sono le offerte che ci sono sul mercato per tutti i settori di cui abbiamo parlato, le bollette, le assicurazioni, i mutui, perché non è vero che è tutto uguale, tutto identico. Scegliamo e cerchiamo di preferire anche al supermercato il chilometro zero, o comunque il prodotto di prossimità, oltre che chiaramente quello di stagione, perché sono tutti costi che in qualche maniera vanno a togliersi dal portafogli complessivo che altrimenti ci servirebbe ben gonfio per arrivare alla fine del mese.
0: Altri consigli che possiamo dare a chi si fosse messo in ascolto ora?
1: Beh, un'altra delle cose, prima ad esempio parlavamo del condizionatore, per cui usiamo il buon senso, perché spesso e volentieri nella nostra bolletta elettrica sono inclusi dei costi altissimi di cattivo utilizzo, quindi lasciare sempre ad esempio lo stand by degli elettrodomestici, oppure, perché purtroppo credetemi anche questo avviene, aprire le finestre mentre si ha il condizionatore acceso è un'altra delle cattivissime abitudini che spesso si fanno. È un'altra delle cose che si può scegliere, è ad esempio su alcune tipologie di prodotto andare ad acquistare nelle scorte, quindi prodotti grandi quantità che non scadono, pensiamo al detersivi per dirne una su tutte, e questo permette chiaramente di risparmiare. C'è un piccolo fenomeno bello però che mi piace mettere in evidenza in questo modo: si sta riattivando qualcosa che in Italia era tipico negli anni 50, ovvero le economie di condominio, per cui si sta facendo gruppo con i nostri vicini di casa per fare letteralmente l'unione che fa la forza anche in termini economici.
0: Allora le chiedo, perché abbiamo veramente un minuto e una manciata di secondi, le chiedo io per capire, quando vado a fare la spesa, spesso per risparmiare compro a blocchi, cioè compro per esempio tutto il latte che è a lunga conservazione, varie confezioni, e le tengo a casa, lo scatolame, così, la stessa cosa per le conserve, tutto quello che è a lunga scadenza. Poi c'è un altro trucco che uso, mi dica se sono corrette queste due pratiche. Io non mi fermo mai al prezzo che vedo nel prodotto che è all'altezza dei miei occhi, ma vado sempre a guardare o in basso o in alto, perché spesso le offerte sono lì, è vero?
1: Esatto, è verissimo. Sappiate che spesso e volentieri le posizioni ad altezza occhio vengono pagate dal produttore, proprio perché si butta dentro il carrello e non guarda.
0: Quello,
1: e allora un altro piccolo consiglio: non guardiamo il prezzo grande nel cartellino, ma guardiamo il prezzo al chilo.
0: Il prezzo al chilo, che è importante. E poi concludiamo così: non portiamo i bambini, perché un altro consiglio per gli acquisti è quello di tenere a casa i figli, perché si mettono, specialmente quelli piccoli, nel carrello e prendono giù tutto, cioè cioccolate, merendine, tutto quello che poi non ci serve nemmeno. Grazie dottor Polo, grazie di cuore,
1: grazie,
0: spero di ritrovarla prestissimo. Grazie a Roberta Di Casimiro che firma la regia di Cantieri Italia, all'ottimo coordinamento tecnico di Federico Foroni. Vi ricordo che la puntata appena andata in onda è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Grazie di cuore da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
2: Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. Il conflitto Stati Uniti-Iran in apertura. Non si sblocca lo stallo sui negoziati dopo il no di Teheran al piano americano.
3: Furibondo per la risposta iraniana che giudica inaccettabile, Donald Trump, intervistato da Fox News, assicura che gli Stati Uniti continueranno a esercitare pressione su Teheran finché non si arriverà a un accordo. Il tycoon non esclude di ripristinare l'operazione Project Freedom, sospesa a solo 2 giorni dall'inizio. Dall'Iran, per i pasdaran intransigenti, non ha importanza che a Trump non piaccia la controproposta di Teheran. Più dialogante, il presidente Pezeshkian ritiene che il negoziato sia ancora possibile. Di fatto la Repubblica Islamica insiste a rivendicare la propria sovranità sullo stretto e reclama la fine delle ostilità sia in Iran sia in Libano. Mentre cresce l'attesa per la visita a Pechino del presidente Trump, che potrebbe diventare l'evento diplomatico più rilevante del decennio, l'ambasciatore iraniano in Cina afferma che Teheran è pronta a sostenere il piano di Xi Jinping in 4 punti per il Golfo. Intanto il segretario generale dell'ONU Guterres lancia l'allarme: a causa del blocco di Hormuz, diversi paesi rischiano già una crisi alimentare per la carenza di fertilizzanti, e invoca la riapertura del passaggio al più presto. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Via libera del Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti che attaccano i palestinesi in Cisgiordania, superato quindi il veto ungherese. Concordate inoltre nuove sanzioni contro figure di spicco di Hamas. Torniamo in Italia. Giorgia Meloni rinnova il sostegno al ministro Giuli in un rapporto cordiale e proficuo, lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi dopo l'incontro di oggi chiesto dallo stesso ministro per ribadire la piena sintonia all'interno della coalizione di governo all'indomani delle polemiche relative ai licenziamenti dei vertici del ministero, e relegandole così alla normale dialettica politica in un contesto reso particolarmente complesso dall'attuale scenario internazionale. Resta alta l'attenzione sul focolaio di hantavirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato 7 casi e 3 decessi, mentre gli esperti fanno sapere che non si tratta di una nuova variante. Il virus, infatti, è già noto in Sud America, senza prove di maggiore contagiosità. In Italia 4 persone restano sotto sorveglianza, tutte asintomatiche. 2 sono in quarantena obbligatoria a Torre del Greco e Villa San Giovanni. Una passeggera francese rimpatriata è in terapia intensiva. Il delitto di Garlasco, in un'intercettazione Andrea Sempio sembra far riferimento all'ora in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi. Il legale della famiglia intanto non risparmia critiche alla procura.
4: Quella che viene ora riletta a Pavia è un'intercettazione ambientale del 2017. Secondo i magistrati attuali, Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Nelle trascrizioni dell'audio si legge che il 38enne dice: «È successo qualcosa quel giorno. Era sempre lì a casa, però alle 9:30». Orario compatibile con l'attuale ricostruzione del delitto. Intanto il legale della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, si dice un po' sorpreso dalla mole di incontri e di interlocuzioni veramente molto frequenti fra inquirenti, procura di Pavia e la difesa di Alberto Stasi, che emergerebbero dagli atti dell'inchiesta. E aggiunge che la famiglia di Chiara è particolarmente dispiaciuta e demoralizzata nell'aver visto come questa inchiesta sia stata unidirezionale, volta sostanzialmente a sconfessare la responsabilità di Stasi.
5: Qua molti degli argomenti, quelli principali, sono stati bypassati. La bicicletta non va bene per la nuova ricostruzione, non ne parliamo. La camminata di Stasi è ricostruita con una perizia geomatica fatta da 10 computer che lo mette in maniera inequivocabile come falso scopritore, non va bene, non ne parliamo.
4: Claudio Pigolo, GR1.
2: Tennis internazionale di Roma, Jannik Sinner supera Alexei Popirin in 2-7 e si qualifica agli ottavi.
6: Alzi la mano chi alla vigilia del torneo pensava in un derby tutto azzurro agli ottavi di finale agli internazionali BNL d'Italia tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Eh sì, perché Andrea Pellegrino è la grande sorpresa di questa edizione. Il pugliese, che ha battuto in 2-7 l'americano Tiafo, affronterà dunque Jannik il conquistatore. Jannik il magnifico, che ha travolto 6-2 e 6-0 sul centrale l'australiano Alexei Popirin in 1 ora e 6 minuti di gioco. Non gli ha dato assolutamente scampo. campo. Vola dunque agli ottavi, trentesima vittoria consecutiva in un Masters 1000 come Novak Djokovic, tredicesima consecutiva sulla terra battuta. Il sogno continua, il sogno di riportare al trono un azzurro 50 anni dopo. Adriano Panatta è più vivo che mai e noi andiamo ad ascoltare Super Jannik Sinner.
0: Per noi italiani è un gran onore giocare sempre in Italia, è il torneo più grande che abbiamo e quindi siamo contenti. Più italiani siamo, meglio è. Tutti voi ci aiutate tantissimo e questo ci dà una grandissima spinta.
6: Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
2: Ora c'è il rosso e il nero, prossimo GR1 alle 19. Buon ascolto.
1: Il rosso e il nero.
7: Sono arrivata con un paio di occhiali da sole, bellissimi, bianco e nero, un po' a gatta, enormi, sembrano due schermi televisivi. Me li ha fatti togliere.
8: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
9: Mettetevi nei miei panni, quelli logori di un quasi settantenne, 67 anni,
7: che, direi quasi
9: che sperava arrivando alla RAI di vedere queste bellissime donne, questi occhiali che non si potevano guardare. Meno male che non abbiamo lo schermo, se no avremmo avuto lo scherno.
7: Come cantava Mal, i tuoi occhi sono fari abbaglianti e io ci sono davanti.
9: Sono i miei.
7: Dovevo inforcare degli occhiali da sole, capito, caro va Storace.
9: Bene, va bene.
7: Ah, che
9: una
7: abbagli.
9: Casetta in Canada.
7: Che abbagli, che abbagli. Luxuria Storace, il rosso e il nero fino alle 19. C'è anche un numero per commentare l'argomento odierno.
9: Mi pare che l'abbiamo cambiato, è diventato il 335-699-2949.
7: No, se lo dici così sembra davvero cambiato, invece dillo
9: 335-699-2949, ma che noiosa! Figurate un po' se uno se la sposa.
7: Sono noiosa io, pensavo.
9: A proposito, non ti permettere più di farti intervistare da Ora Borselli sul giornale a dire quelle cosacce.
7: No, allora, oggi è uscito un articolo sul giornale, una mia intervista che mi ha fatto Ora Borselli, che cominciava dicendo: tanti anni con Storace in radio, non è che mo mi diventi di destra? E io gli ho risposto: no, è più facile che Storace diventi gay.
9: Capito?
7: Ecco.
9: Capito? Capito?
7: Editoriale nero.
9: Io e gay, io e lei.
7: Editoriale nero del potenziale homo, Storace.
9: Che uomo. Il piano casa del governo punta a recuperare case già esistenti subito, costruirne di nuove a prezzi accessibili, attirare investimenti privati, abbassare il costo degli affitti per una parte più ampia della popolazione. È un grande passo in avanti di politica sociale. C'è chi protesta, che sono quelli che preferiscono legalizzare le occupazioni abusive o che

0: fragile, ma la casa è un bene che non è giusto farci maledire. È un diritto da garantire a chi non ce la fa più. Opporsi a questa misura sarebbe insensato. Editoriale rosso comunista di Vladimir Lucchini.
1: Casa dolce casa, home sweet home. È cominciata la campagna elettorale.
0: No, tra un anno e mezzo.
1: E visto che non possono dire meno tasse per tutti, perché le tasse sono aumentate e gli italiani se ne sono accorti, il nuovo slogan è più case per tutti. Allora, hanno promesso 100.000 case in 10 anni in tutta Italia. E i soldi? Beh, il governo stanzia 1.700.000 più 4,7 miliardi per la, tolti dalla rigenerazione urbana, 700 milioni tolti dal Fondo Sociale per il Clima e 970 milioni che stavano su un conto corrente infruttifero. Totale 6,3 miliardi. Poi se ci buttiamo dentro anche i fondi di coesione europea che dovrebbero aiutare persone in difficoltà, si arriva a 10 miliardi. Ma bastano per queste 100.000 case promesse? No, perché mancano ancora 15 miliardi. A meno che ti metti d'accordo con immobiliaristi privati e magari in cambio di prezzi calmierati si concedono permessi per costruire a go-go!
0: Allora, è il tempo delle querele. Io sto per querelare Giorgio da Corigliano Rossano.
1: Perché? Cosa ha scritto?
0: Perché ha detto: buonasera, Francesco ha censurato Luxuria, non si fa! Ti ho detto solo questi occhiali che non si possono guardare. Allora, chi ci abbiamo?
1: No,
0: qualche ospite oggi?
1: Un complimento,
0: oppure?
1: Perché tu mi hai detto che sono più bella senza occhiali quando
0: no,
1: mi copro
0: no,
1: di meno.
0: Mai, non ho mai pensato nemmeno. Guarda.
1: Abbiamo con noi, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Elisabetta Piccolotti. Benvenuta.
0: Eccola.
2: Salve, buonasera.
0: Eccola.
1: Le presento Francesco Storace.
2: Piacere, lo conosco.
0: Ah, ok. Michi da Barletta, ieri sera mi sembra di aver visto uno sfrenato tifoso che si faceva chiamare Francesco Storace, che impazzava per la strada per la vittoria della Roma e Luxuria lo inseguiva con un parmacotto.
1: Vabbè.
0: Allora,
1: andiamo all'argomento di oggi.
0: Onorevole, mi spiega una cosa, perché siete contrari al piano casa, se ho capito bene?
2: Ma allora adesso lo guarderemo nel dettaglio. A noi sarebbe piaciuto poter dire meglio di niente, ma in realtà non riusciamo a dire pare nemmeno questo, perché i numeri sono assolutamente insufficienti rispetto alle necessità. Voglio solo dare una scala di misura: nelle graduatorie per le case popolari dei comuni italiani ci sono iscritte 650.000 famiglie e questo piano promette 100.000 appartamenti in 10 anni, quindi siamo, diciamo, molto lontani dalle necessità, anche considerato il fatto che dovrebbero essere anche per la fascia grigia, cioè quelli che non sono abbastanza poveri per stare nelle graduatorie delle case popolari, non sono abbastanza ricchi per comprarsi una casa. E poi c'è questo problema delle norme che paiono favorire la speculazione edilizia dei privati, c'è questo
0: orrore, scambio
2: fra investimento e semplificazione. Allora, se la semplificazione è una colata di cemento nuova, diventa un problema e quindi bisogna ben capire che cosa prevedono le norme, anche perché pare che Salvini e Giuli abbiano addirittura litigato in Consiglio dei Ministri.
0: No, Giuli non litiga con nessuno, non cominciamo.
2: Certo. Questo non mi pare il giorno giusto per dirlo.
1: Esatto. Senta, oltre al fatto, diciamo, del pericolo di avere raccordi con immobiliaristi privati, chiudendo un occhio, forse tutti e
0: come
1: due.
0: Come pericolo? L'opportunità.
1: Vabbè, magari si chiude un occhio, forse tutti e due, sulle regole per costruire, che sarà mai. Però si prendono anche soldi dai fondi per il clima, perché pare che non sia più un pericolo anche l'emergenza climatica. Soldi dalla rigenerazione urbana, che erano già stati stanziati per fare altro.
2: Eh sì, questo è un bel problema. Io voglio ricordare, per esempio, perché non mettiamo mai a mente quando si fanno questi passaggi, hanno tolto 1,4 miliardi dal PNRR sulle comunità energetiche che servivano per l'appunto offrire le rinnovabili a interi quartieri, a piccole piazze di città. E li hanno spostati. Oggi quelle persone che avrebbero potuto pagare delle bollette più basse invece pagano l'inflazione derivante dalla guerra in Iran. Ogni volta che si tolgono fondi alla lotta al cambiamento climatico si fa anche un danno ai cittadini, perché si favorisce la speculazione che c'è intorno al gas, intorno al petrolio, e soprattutto a volte si dimentica di

0: proteggere i territori. Quando togli le risorse all'adattamento al cambiamento climatico, significa che al prossimo tifone, alla prossima tempesta, alla prossima
1: in attesa della pioggia, non è che voi avete ancora la patrimoniale nei vostri sogni nel cassetto?
0: Ma certo, perché basterebbe far pagare chi ha patrimoni sopra i 5 milioni di euro per aiutare chi una casa non ce l'ha.
1: E quanti sono?
0: Forse sarebbe un'operazione di giustizia. Sono, mi pare, il 3-4% della popolazione.
2: Tu sei compreso?
1: La Piccolotti ce l'ha con me.
2: Senta,
0: io sono compresa? No, chi è compreso? Fra noi tre non lo so, io francamente non ho 5 milioni di euro.
1: Perché ha speso troppi soldi per la Tesla.
2: Vabbè, ma devi fare la battuta. Senta, al di fuori di queste battute, è un piano realistico o, diciamoci la verità, è cominciata la campagna elettorale? Non si può dire meno tasse per tutti perché non aumentate, quindi più case per tutti.
0: Sì, soprattutto questo governo sta dicendo ci penserà il prossimo, perché quando si fa un piano così, parlando di un orizzonte temporale di 10 anni, si sta dicendo noi non risolveremo questo problema, non l'abbiamo risolto, la legislatura è finita, pazienza, mettetevi l'anima in pace, quindi toccherà al prossimo, quindi io penso che toccherà a noi, che dobbiamo mettere in campo una riflessione seria su come far scendere i prezzi degli affitti.
1: Diciamo che è meglio occuparle le case, come dice la Via Salis.
0: Ma guardi, le case le occupano perché sono vuote, sono sfitte e sono abbandonate. Ilaria Salis e tanti altri attivisti per la casa non hanno occupato la casa di qualche altro cittadino, hanno occupato dei palazzi abbandonati.
1: Beh, chi stava in graduatoria
0: dal pubblico. Allora le faccio, no, perché erano abbandonati, erano sfitti e non venivano assegnati, tanto che questo piano prova che la situazione è questa, perché Giorgia Meloni ha detto la prima cosa che faremo è rimettere a posto 60.000 case sfitte abbandonate del pubblico. Allora le faccio presente che la casa che fu occupata da Ilaria Salis 18 anni fa fu talmente abbandonata che per 18 anni i funzionari della regione Lombardia non andarono a verificare se era ancora occupata o no. E questo è proprio il segno di una mala gestione vergognosa.
2: Grazie,
1: mi raccomando, buona cena con la Meloni. Ho saputo che stasera va a cena con la Meloni.
2: Davvero?
1: Sì,
0: io vado a cena con la Meloni. No, sì. È una notizia falsa.
2: Fake.
1: Buona serata.
2: Grazie. Oh, ma si sono messe insieme.
1: Io so tutto, sai.
2: Sì, certo. Cioè.
1: Che c'è? Chi si è messo
2: Madonna insieme? Con Sabrina Carpenter hanno fatto un brano insieme, si chiama Bring Your Love.

Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, al rosso e il nero. Stiamo commentando Luxuria e Storace insieme ai nostri graditi ospiti, il piano casa.

0: del governo, lo continuiamo a fare con il senatore e sottosegretario alla presidenza del Consiglio della Lega, Alessandro Morelli, ben ritornato.
1: Però avresti dovuto ripetere Madonna Morelli.
0: Vabbè, no, Madonna era la cantante, dai.
2: Buonasera Vladi, buonasera.
0: E poi non è un'apparizione, almeno. Senta allora, senatore, per questo piano casa, 100.000 case in 10 anni in tutta Italia, togliete 4,7 miliardi ai fondi rigenerazione urbana, quindi niente riqualificazione aree degradate, creazione spazi verdi, efficientamento energetico per ridurre gli sprechi e i consumi, per esempio l'isolamento termico, le pompe di calore, il fotovoltaico, la sostituzione di infissi, cioè tolti questi soldi ai fondi rigenerazione urbana, poi come si fa?
2: Mi scusi Vladi, perché ma le case popolari non sono... nel caso vengano riqualificati una rigenerazione urbana, la inviterò con grande piacere, io sono milanese come sapete e sentite dal mio accento, in alcuni quartieri popolari anche della mia città, oltre che di tante altre grandi città italiane in particolare, dove purtroppo sono necessarie delle grandi rigenerazioni urbane che vedono protagoniste proprio quelle case popolari che purtroppo non avrebbero, i condomini non avrebbero i soldi sufficienti per rimetterle esattamente in ordine come lei giustamente mi ricordava.
1: Prendo atto,
2: infissi, cappotti e quant'altro.
1: Prendo atto che Morelli ha invitato Luxuria a Milano. Questo è una cosa, insomma, da diffondere.
2: Un bel risotto. L'avevo già invitata alla nostra manifestazione.
0: E non sono venuto.
1: Ah già, vero,
2: e
1: vero,
2: non l'ho
1: vero,
2: vista.
1: Cioè, ma in sostanza chi saranno quelli aiutati dal piano del governo?
2: Beh, chiaramente per quanto riguarda l'edilizia sociale stiamo parlando delle case popolari, ma anche attenzione per l'indicazione del governo va anche verso quelle famiglie, quelle cosiddette aree grigie della nostra società, per cui ci sono giovani coppie, persone separate che hanno un ISE che non gli permette di accedere potenzialmente alla casa popolare, ma dall'altra parte che non si possono permettere, soprattutto nelle grandi città, visti i costi di gestione degli immobili, di affittare casa o di comprarle. Quindi si rivolge, questo piano si rivolge anche in particolare a questa numerosa e importantissima fascia della nostra popolazione. Pensiamo alle giovani coppie, se noi vogliamo combattere l'inverno demografico che abbiamo e stiamo vivendo, evidentemente dobbiamo dare delle certezze alle giovani coppie, no? Ecco, la casa è una di queste.
0: Avete promesso 100.000 case in 10 anni, no? Uno si dice allora i soldi. Carlo Cottarelli, che è un esperto economista, dice perché per questo piano casa ci vorrebbero 25 miliardi, molti di più di quelli che ci mettete voi. Quindi sono solo case senza fondamenta e soprattutto senza fondi?
2: Ma allora, diciamo che innanzitutto si parte dalle 60.000 case a cui, per esempio, l'onorevole Piccolotti faceva riferimento, cioè quelle occupate abitualmente dalla Salis e compagni. Perché dovete, ora, diciamo che è abbastanza semplice dire si sono occupate delle case che non sono state assegnate, grazie, perché c'è qualche dirigente delle case popolari che è un pazzo, che ha delle case lì abbandonate e siccome vuole farsi stare antipatico ai suoi concittadini e agli amministratori che l'hanno messo lì, non dà le case, non le concede. Ora, le case popolari, dobbiamo sapere tutti noi cittadini, devono essere, quando sono assegnate, devono essere a norma e per questa ragione spesso, siccome mancano i fondi alle aziende di edilizia popolare, queste abitazioni rimangono vuote, sfitte. Ecco, il piano casa intende proprio recuperare, iniziare proprio da quelle, recuperando quelle che purtroppo oggi non sono ancora state assegnate per ragioni varie. Intorno ai 20.000 euro è stato calcolato la spesa media per ogni singola abitazione, stiamo parlando di 60.000.
1: Comunque la sinistra ha anche un'alternativa, l'avrà sentita proprio la Piccolotti, sulla patrimoniale per la casa, pensano a questo?
2: Sì, certo, la patrimoniale pensano di tassare i ricchi, poi parliamone di chi sono i ricchi, perché ognuno può pensare alla ricchezza altrui come se fosse la super ricchezza. Io ho sentito parlare di tasse che dovrebbero stare sulla testa di persone che guadagnano dai 2.500 euro al mese. Ora, in una grande città 2.500 euro è sicuramente uno stipendio importante, ma non stiamo sicuramente parlando di paperoni. Dall'altra parte, evidentemente

0: evidentemente noi dobbiamo comunque guardare a un ceto medio, quello delle giovani coppie, di queste persone che purtroppo si ritrovano escluse dalla possibilità di accedere all'edilizia, non per forza sempre popolare, ma anche convenzionata, proprio perché magari la famiglia è in possesso di altra abitazione, o comunque hanno un reddito, lavorano in due e hanno un reddito che purtroppo li esclude da questa opportunità, avvantaggiando sempre i soliti noti.
1: Si potevano chiedere dei soldi alle banche che hanno fatto tanti extra profitti per aiutare questi.
0: Noi l'abbiamo fatto Luxuria, grazie per il suggerimento, ma ecco, noi l'abbiamo già
2: però
0: fatto, lo rifaremo.
2: Una sola curiosità in un flash che fa uno, che ci mette un ascoltatore: ma queste case popolari andranno in maggioranza stranieri?
0: Appunto, è quello a cui facevo riferimento, ai famosi soliti noti, ed è proprio per questo che noi ci rivolgiamo anche alle famiglie, alle persone, dicevo prima, ai padri separati, a persone che magari sono in una difficoltà temporanea lavorativa e quant'altro, proprio per dare un'opportunità in più a queste persone, perché purtroppo in ogni grande città, quando ci sono le liste di assegnazione delle case popolari, vediamo che molto spesso gli italiani diciamo piuttosto indietro nel ranking.
1: Grazie di essere stato con noi, Alessandro Morelli della Lega. Buona serata. Tanti messaggi, li leggiamo dopo. Ci scrivono: con 140 miliardi del bonus 110%, quante case ai poveri si sarebbero potute fare?
2: Intanto c'è una vocina che vorrei ascoltare.
1: Ascoltiamo la voce misteriosa che dovete indovinare il nostro ospite nella seconda parte.
3: Ciao Vladimir, ciao Francesco.
2: Eccolo!
3: Come state? Sto arrivando da voi, siete pronti? Soprattutto avete capito chi sono?
2: Tutti e tutte.
1: Niente aiutini, capito Amedeo? Ah no, come ti chiami? Francesco. Allora, ci sentiamo dopo le informazioni regionali e dopo le informazioni sul traffico. Sul traffico, traffico.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana. Onda Verde, viaggiare informati.
5: 18:25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, code per temporali, ricordiamo di non superare i 110 km orari tra l'allacciamento A1-58 e Lodi, e anche sulla A4 Torino-Trieste, code per il traffico intenso tra Bivia 4 raccordo Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Ancora sulla A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, code a tratti e traffico intenso a Capriate e Bergamo. Per chi viene da Milano, di nuovo coda per il traffico intenso. Sulla A4 Venezia-Trieste le code sono per via delle forti grandinate tra Meolo Roncade e allacciamento A28 Porto Gruaro Pordenone, quindi sia verso Trieste ovviamente che verso Venezia. Adesso ci spostiamo sulla A8 Milano-Varese tra Cascina Merlata e Fiera Milano verso Varese, coda per traffico intenso, così tra Milano Nord e Legnano verso Varese. E ci spostiamo sulla A9 Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera, la coda è per incidente verso la Svizzera, anche operazioni doganali tra Como Montolimpino e Chiasso uscita merci. Buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS. Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà.

0: Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Ufficio cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
10: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
11: Electrolux annuncia 1700 esuberi a livello nazionale, chiusa una fabbrica nelle Marche, ancora da definire le ricadute su Porcia. Domani presidio davanti alla fabbrica, per i sindacati la decisione è inaccettabile.
12: Proseguono e anzi si allargano le ricerche della donna emiliana scomparsa con i due figli nel Tarcentino.
11: StarTech, arrivano i pagamenti, ma l'incertezza continua. Tra oggi e domani i dipendenti riceveranno il saldo degli stipendi di aprile, giovedì nuovo vertice al Ministero.
12: Fincantieri, primo trimestre di crescita, ha superato l'obiettivo di ordinativi previsto per l'intero anno, in leggero aumento il margine operativo lordo.
11: Un tunnel per Monte Croce Carnico è la soluzione prospettata dalle categorie produttive e dalle istituzioni per risolvere il problema del collegamento tra Carnia e Austria. 10 anni per realizzare il progetto.
12: Lignano, prenotazione in crescita, le incertezze internazionali inducono i turisti a rinunciare ai viaggi a largo raggio, favorendo il mare di casa nostra.
11: Prata di Pordenone, che la festa cominci, la città c'è a volo maschile che arriva in Serie A dopo aver vinto la serie con Pineto.
12: 18:31 minuti primi, 17 secondi in questo istante. Buonasera da Daniele Lettige e da Andrea Vardanega, che condurranno questa quarta edizione del giornale radio regionale. Electrolux si prepara dunque a tagliare 1700 posti a livello nazionale, il 40% della forza lavoro della multinazionale svedese nel nostro paese. La notizia arriva da Mestre, dove il piano di ristrutturazione è stato esposto ai sindacati.
13: La notizia, un fulmine a ciel sereno, è arrivata dal confronto di Mestre tra Electrolux e sindacati. 1700 esuberi negli stabilimenti italiani. Sicuramente Porcia sarà toccata dai tagli, in quanto l'azienda si concentrerà sulle lavatrici, cessando la produzione di lavasciuga, 80 addetti sulla linea di montaggio più le funzioni accessorie. Un prodotto questo che era considerato di punta perché ad alto valore aggiunto. E un'altra razionalizzazione annunciata riguarda il personale di staff ricerca e sviluppo. E anche in questo caso i tagli colpiranno Porcia. Le segreterie dei metalmeccanici di CGL, CISL e UIL hanno proclamato 8 ore di sciopero nazionale da declinare nei vari stabilimenti. Domattina a Porcia è in programma lo sciopero con assemblee. I sindacati chiedono al governo una convocazione urgente al Ministero dell'Industria, coinvolgendo nel contempo le istituzioni locali nella mobilitazione a difesa di posti di lavoro. Il ministro Ciriani ha ricordato che il governo sarà al fianco dei lavoratori per limitare al massimo le conseguenze degli esuberi dichiarati. L'intero settore degli elettrodomestici rischia di scomparire in pochi anni, ha dichiarato Gianluca Ficco, segretario nazionale di UILM e responsabile del settore elettrodomestico. Zami, pure lui della UILM, parla di una direzione chiara e il disimpegno di Electrolux. Anche Gianni Piccinin della FIM CISL sostiene che è in gioco il futuro dell'intero settore dell'elettrodomestico.

0: La nota di Electrolux parla di ottimizzazione dell'assetto organizzativo e produttivo in Italia, impegnandosi, si legge, a individuare tutte le misure disponibili per attenuare le ricadute sociali e sostenere i dipendenti coinvolti nel percorso di transizione. Più fattori incidono su questa decisione, soprattutto il livello dei costi, lavoro, energie e materie prime, la domanda debole e una maggiore pressione competitiva. La ripartizione degli esuberi non è stata ancora definita, a Porcia lavorano 1.500 addetti equamente suddivisi fra operai e impiegati. Dal 2020 ad oggi almeno 1.100 lavoratori se ne sono andati dallo stabilimento pordenonese di Electrolux. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: È una decisione irricevibile contro cui il governo deve mettere in atto subito ogni contromisura possibile per evitare o almeno ridurre al minimo gli effetti di questi tagli annunciati. Questo il primo commento dalla politica di Deborah Serracchiani, deputata del Partito Democratico. Chiediamo la più forte compattezza e mobilitazione da parte di tutti i vertici istituzionali, scrive ancora Serracchiani, e in particolare ci aspettiamo che il presidente del Friuli Venezia Giulia faccia valere il suo ruolo in difesa dello stabilimento di Porcia, vero motore industriale del territorio pordenonese.
2: Per il governo parla Luca Ciriano, il ministro per i rapporti con il Parlamento, anche lui pordenonese. La decisione di Electrolux, scrive Ciriani, di dichiarare un numero così alto di esuberi è fonte di enorme preoccupazione. Saremo a fianco dei lavoratori cercando di attutire e limitare al massimo le conseguenze. Ci auguriamo che l'azienda non si arrocchi su posizioni rigide e si renda disponibile ad un confronto e ad una trattativa.
1: Passiamo alla cronaca con le ricerche della donna emiliana scomparsa con i suoi due figli nella zona di Tarcento. Oggi è stato deciso di continuare le ricerche allargando il raggio a 20 km.
3: Due lettere diverse, non datate, una indirizzata ai figli, l'altra in cui Sonia Bottacchiari fa delle osservazioni sulla propria vita, ritrovate in casa del padre di lei, nonno dei ragazzi, Riccardo Bottacchiari. Fanno pensare a una volontà suicidaria. La circostanza è confermata dalla Procura di Piacenza, che ha acquisito i documenti. La procuratrice capo, Grazia Pradella, ci tiene a sottolineare l'estrema delicatezza di un momento in cui, aggiunge, è necessario mantenere il più assoluto riservo nel rispetto delle indagini in corso. L'ipotesi di reato al momento rimane identica, sottrazione di minori, la 49enne Sonia unica indagata. Potrebbe esserci una pista di indagine più concreta di altre, ma per ora bocche cucite da parte degli inquirenti. Bisogna distinguere gli aspetti di polizia giudiziaria dal piano della ricerca persone scomparse disposto dalla prefettura di Udine, sottolinea il prefetto Domenico Lione. Per un'altra settimana saranno passate al setaccio le montagne intorno a Tarcento. Le ricerche di Sonia, dei due figli e dei quattro cani infatti non si fermano ma continuano e anzi si allargano. Questa è la decisione presa dopo una riunione nel palazzo del governo di Udine. Domenico Lione, prefetto di Udine.
4: Il posto di ricerca avanzato rimane attivo almeno fino a lunedì prossimo. Probabilmente a metà settimana si farà un ulteriore briefing sull'esito delle ricerche.
3: Il raggio di azione delle ricerche sarà ampliato con utilizzo di personale specializzato in zone impervie e montane, cani da traccia addestrati in ricerca di persone vive, ma anche unità cinofile in grado di ritrovare cadaveri.
4: Non vengono escluse nessuna ipotesi.
3: Oltre al suo cellulare, Sonia Bottacchiari aveva con sé anche un telefono di lavoro. Entrambi i dispositivi, così come quelli dei figli, non risultano raggiungibili. Delle ricerche è stato informato il Centro Internazionale Interforze tra Austria, Slovenia e Italia, ma né la polizia slovena né quella austriaca al momento hanno avviato ricerche simili a quelle attivate in Italia. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Non presenta anomalie che facciano pensare ad un'ipotesi diversa dal gesto estremo la morte di Pietro Gugliotta, l'ex componente della banda della Uno Bianca, trovato senza vita nella sua casa di Arba lo scorso gennaio. Lo ha confermato il procuratore di Pordenone, Pietro Montrone. Vennero svolti tutti i rilievi che si impongono in simili situazioni, ha garantito il magistrato. Vi fu anche un'ispezione cadaverica da parte del medico legale, che certificò come la morte fosse intervenuta per un suicidio, escludendo completamente l'intervento di terzi. Montrone ha inoltre precisato che la richiesta attribuita ai colleghi di Bologna di voler acquisire le carte con gli accertamenti svolti giunge come un fulmine a ciel sereno, poiché, ha detto il magistrato, non abbiamo ricevuto alcun atto in tal senso. Se mai ci arrivasse, comunicheremo loro che la specifica indagine non presenta alcuna anomalia e giace in stato di richiesta di archiviazione.
2: Un presidio davanti allo stabilimento di Trieste della Startec, siamo tornati all'economia e al lavoro. Sembra non trovare pace questa azienda ad alta tecnologia dopo una lunga crisi e una lunga serie di crisi e avvicendamenti della proprietà, anche dopo l'arrivo dei pagamenti ai lavoratori. Le prospettive rimangono incerte.
5: Dopo due settimane di attesa, i 320 dipendenti della Startech hanno ricevuto questa mattina un anticipo dello stipendio di aprile, pari a 850 euro. Nel pomeriggio un'altra notizia positiva per l'80% dei lavoratori, che ha ricevuto anche il conguaglio, quindi l'intera busta paga. Il restante 20% lo riceverà domani. Questa mattina un presidio organizzato da FIOM CGL, UILM, FIM CISL e UGL, che denunciano di non avere notizie sull'arrivo di nuovi investitori dopo l'uscita dei due investitori che dovevano sostenere il progetto, il fondo Mountain X e l'israeliana New Photonics. Segretario UILM Trieste, Antonio Rodà.
6: L'ultimo incontro che abbiamo fatto con il socio unico di fatto ci ha annunciato, sì, che sta lavorando a portare nuovi investitori, nuovi clienti dopo l'uscita di quelli che erano i due asset societari che garantivano il piano industriale. Quindi di fatto oggi è un piano industriale spoglio di quelli che erano gli investitori che devono garantire lo sviluppo del tutto.
5: L'amministratore unico Novica Mardovic Vianello, da noi contattato, garantisce che nuovi investitori ci sono sia a breve sia a lungo termine e che giovedì il MIMIT comunicherà i nomi. I sindacati chiedono di essere presenti all'incontro. Segretario regionale FIM CISL Pasquale Stasio.
7: Doveva essere solamente tra Ministero, Regione e azienda. Noi come organizzazione invieremo una richiesta di allargamento del tavolo perché crediamo che i rappresentanti dei lavoratori debbano essere presenti.
5: Si evidenziano ancora tanti interrogativi. Segretaria FIOM Trieste, Chiara Lucchetta.
8: Per capire chi sostiene economicamente un progetto industriale se non ci sono i soldi neanche per pagare i lavoratori e le lavoratrici che in parte sono coinvolti dall'ammortizzatore sociale. Qua abbiamo lavoratori e lavoratrici che sono un giorno alla settimana a lavorare.
5: Segretario UGL Friuli Venezia Giulia, Enzo Esposito.
9: Chiediamo la verità. Chiediamo tutto quello che è stato detto fino adesso da questa persona e chiediamo soprattutto che ci sia una trasparenza nelle sue dichiarazioni.
5: Trieste, Barbara Ferluga, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: L'unica buona notizia piena della giornata economica arriva dalla trimestrale di Fincantieri. Al 31 marzo il carico di lavoro vale oltre 74 miliardi di euro, con consegne fino al 2039. Nuovi contratti già conclusi nel trimestre per un valore già superiore all'obiettivo fissato per l'intero anno, che era di 11 miliardi. Il risultato, prima di imposte, tasse e ammortamenti, vale 159 milioni rispetto ai 154 del primo trimestre del 2025.
2: Una galleria di 4 km e 100 metri è la soluzione condivisa in un incontro oggi a Udine dalle categorie produttive e dalle istituzioni per la viabilità di Passo Montecroce Carnico, un'infrastruttura considerata strategica non solo per la carnia ma per tutta l'economia regionale e per i collegamenti con l'Europa centrale, che dovrebbe incidere direttamente sui flussi turistici, sul sistema logistico e sulla competitività delle imprese. La linea verrà ribadita in un documento a supporto della lettera già inviata dall'assessore regionale alle infrastrutture Mirante al MIT, in cui si trasmette lo studio di fattibilità delle alternative all'attuale tracciato e si chiede l'inserimento del progetto Galleria in quota tra gli interventi strategici nazionali. Per realizzare la galleria ci vorranno una decina di anni. Intanto lunedì 18 maggio riaprirà la strada statale 52 bis, inizialmente a senso alternato e con il divieto per i mezzi pesanti. Da giugno è prevista la riapertura totale.
1: Aveva suscitato forti polemiche, trovando eco anche a livello nazionale, il manifesto che convocava un'assemblea contro i nuovi e vecchi fascismi per oggi nell'aula Baciocchi dell'Università di Trieste. Il manifesto recava la foto dei giornalisti Fausto Biloslavo e Gianni Michalessin e quella di Almerigo Grills, il reporter triestino morto in Mozambico, e quelle del parlamentare di Fratelli d'Italia Roberto Menia e dell'assessore regionale dello stesso partito Fabio Scoccimarro a testa in giù. Un chiaro riferimento all'esposizione dei cadaveri di Benito Mussolini, Claretta Petacci e altri gerarchi fascisti a Piazzale Loreto a Milano.
2: La foto era contenuta anche nella prima mail che annunciava l'evento, arrivata anche alla nostra redazione, firmata testualmente da alcune antifasciste dell'Alto Adriatico, con due logo riconducibili al movimento Antifa, la stella rossa con tre frecce nere e la doppia bandiera rossa e nera. Obiettivo polemico principale le iniziative in ricordo di Almerigo Grills, a partire dalle commemorazioni che ogni anno avvengono a Trieste il 19 maggio. Nel testo si specificava che l'assemblea dovrebbe servire alla costruzione di una risposta collettiva ed ampia contro i vecchi e i nuovi fascismi, contro un'operazione di revisionismo storico che unisce la riabilitazione del neofascismo del dopoguerra ai sedicenti postfascisti del potere.
1: Scocci Marro ha annunciato che sta valutando azioni legali contro gli organizzatori. Si può non condividere la nostra storia politica giovanile, si legge nella nota dell'assessore, come quella di tante figure nate nei difficili anni di piombo, ma deformare la biografia di Almerigo Grills, il primo giornalista italiano di guerra a cadere sul campo dal dopoguerra, con azioni propagandistiche, significa voler sostituire la storia con l'odio politico.
2: Una nuova mail degli organizzatori nella giornata di oggi ha annunciato che l'università ha revocato la concessione

0: dell'aula e l'università conferma la decisione. L'autorizzazione, spiega all'Ateneo, era stata concessa sulla base di una richiesta generica per circa 70 studenti e studentesse. L'utilizzo dello spazio era stato consentito come di consueto perché le informazioni, parziali e generiche, facevano riferimento ad attività ordinarie proprie delle liste delle associazioni studentesche. Successivamente è diventato chiaro, scrive ancora l'università, che l'utilizzo degli spazi dell'Ateneo avrebbe comportato una destinazione e dei contenuti differenti da quelli dichiarati nella richiesta originaria e incompatibili con il corretto uso degli spazi universitari. I regolamenti prediscono infatti le iniziative di tipo politico negli spazi dell'Ateneo, che ha quindi revocato l'autorizzazione, specifica la nota, senza alcun tipo di pressione o ingerenza esterna all'Ateneo.
1: Scocimarra, Fratelli d'Italia ordinano, l'Università di Trieste esegue, vietato parlare di antifascismo, scrivono invece gli organizzatori in un post che rilancia l'iniziativa, nel quale non compare più la foto a testa in giù, confermato comunque lo svolgimento dell'assemblea.
0: 18:44 minuti, siamo alla pagina del meteo, il cielo coperto sulla regione con piogge sparse, le temperature registrate alle 17, Trieste 17 gradi, Gorizia e Pordenone 15, Udine 14, a Tolmezzo 14 gradi, a Tarvisio 13, a Forni di Sopra 11 gradi e mezzo, a Sappada 9, a Piancavallo 8, sul Lussari 6 gradi, sullo Zoncolan 5, a Lignano 19 gradi e a Grado 18.
1: Le previsioni per domani: nella notte fino alla tarda mattinata ad ovest, primo pomeriggio ad est, coperto e probabili rovesci a temporali con piogge che potrebbero essere localmente intense. Quota neve inizialmente a circa 2300 metri, in rapido calo a circa 1000 metri sulle Giulie e circa 1200 metri altrove. Poi miglioramento da nord con cielo sereno o poco nuvoloso. Sulla costa nella notte soffierà vento da sud moderato, poi in mattinata vento sostenuto da nord sulla zona montana e in pianura e successivamente bora sostenuta sulla costa e sulle zone orientali, possibili qualche raffica più forte.
0: Attese positive per le prenotazioni della stagione estiva sul litorale di Lignano, riflesso anche dell'incertezza dello scenario internazionale che favorisce un turismo di prossimità. L'intervista di Livia Liberatore e Marco Andretta di Confcommercio Lignano.
2: Situazioni internazionali come quelle che si stanno verificando in questi mesi in qualche maniera limitano i viaggi a medio e lungo termine, di conseguenza quello che è il nostro mercato principale, ritrovandosi a rimanere in una zona in zona, chiaramente si riversa sulle prime spiagge, e le prime spiagge sono proprio quelle della nostra regione.
3: Sono turisti affezionati o nuove presenze?
2: Una buona parte sono turisti affezionati. Sicuramente la situazione internazionale farà ritornare da noi qualche turista che magari per qualche stagione si era allontanato in favore di mete più lontane.
3: E i prezzi sono aumentati con il caro dell'energia?
2: Nel caso delle strutture ricettive ce ne sono alcune che lavorano con listine, alcune che lavorano con prezzi variabili. Non posso escludere, visto l'aumento dei prezzi energetici, che qualcuno voglia ritoccare i prezzi verso l'alto. È chiaro che non si tratterà di aumenti che vadano in qualche maniera a scioccare il mercato.
3: Dunque il quadro è positivo.
2: Il trend delle prenotazioni sembra essere positivo. Abbiamo davanti a noi tutta una serie di eventi, quelli classici, l'ascensione Pentecoste, Corpus Domini, che normalmente portano turisti austriaci e tedeschi. A queste si vanno a sovrapporre anche altri eventi, il ritrovo dei bersaglieri, i concerti.
3: Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: È stata firmata a Udine la preintesa sul nuovo contratto integrativo decentrato del Comune. Prevede il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, il rafforzamento del welfare integrativo, l'incremento delle indennità legate alle condizioni di lavoro, alle mansioni e alle responsabilità. Soddisfatta la funzione pubblica della CGL, che parla di importante punto di partenza sia sul piano economico che su quello giuridico. L'intesa avrà durata triennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.
0: Professionisti da tutta Italia, con la partecipazione di relatori internazionali, si confrontano sul trattamento delle malattie respiratorie. Il convegno si chiama Pneumo Trieste e si è aperto oggi nel capoluogo regionale.
4: Sono più di 20 anni che organizziamo questo incontro, è un incontro scientifico e di aggiornamento per il medico e anche per altre figure professionali come infermieri, fisioterapisti e tecnici.
5: È lo stimato professor Marco Confalonieri, primario di pneumologia a Trieste, il padrone di casa di questa 3 giorni a cui partecipano una settantina di relatori da tutta Italia, ma anche Grecia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Canada. Anche a causa dello sciopero del trasporto

0: aereo non tutti i 300 medici invitati sono riusciti a raggiungere la città per partecipare al congresso. All'apertura hanno fatto un breve saluto il presidente regionale Fedriga e il direttore generale di Asugi, Poggiana. Entrambi hanno ribadito il ruolo di primo piano della pneumologia triestina nel panorama nazionale. Lo scopo del congresso è principalmente quello di coniugare gli ultimi sforzi della ricerca con la pratica clinica, sforzi che poi vanno letteralmente in fumo, ad esempio fumando sigarette o le nuove sigarette elettroniche, e già le conseguenze di queste si vedono in reparto.
1: Abbiamo avuto alcuni casi, soprattutto in persone giovani, che facevano un uso compulsivo di queste sigarette elettroniche, di danno acuto, quindi delle forme similpolmonitiche legate a questo uso fatto in modo eccessivo.
0: Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Prosegue il trasferimento di reparti verso il nuovo ospedale di Pordenone. Da domani apriranno nella nuova sede presso il corpo F, piastra ambulatoriale piano terra, gli ambulatori di medicina 1, medicina 2, reumatologia e la piastra ecografica per le specialità attive al piano. L'accettazione amministrativa si effettua tramite i totem automatici nell'atrio d'ingresso principale al piano terra, con la tessera sanitaria e il promemoria dell'appuntamento. Il numero rilasciato al momento dell'accettazione indirizzerà l'utente alla sala d'attesa corretta.
3: 18:49, siamo allo sport e cominciamo con la festa di Prata di Pordenone per la promozione della squadra della città della massima serie nel campionato regionale di pallavolo maschile.
4: Un sogno che si realizza, un'intera comunità che esulta. Chi ha seguito la finale dal maxischermo allestito al Pala Prata, chi al bar della piazza. Il giorno dopo il trionfo storico per Prata e il volley regionale, l'emozione è ancora calda. Il titolare del bar, Ennio Prissinotti.
5: Stamattina alle 4 c'erano già un centinaio di tifosi che aspettavano il pullman, quindi diciamo che non si è dormito. Va bene così, insomma, questa è l'atmosfera giusta, bella, e soprattutto il giusto premio per una società, l'associazione di un paese, insomma, che 8.000 anime, che è riuscita a fare un qualcosa di incredibile.
6: Sono contenta per loro, insomma, che hanno vinto bene.
4: No? Una grande soddisfazione sportiva per la comunità.
6: Per la comunità di Prata, benissimo.
7: Contento perché hanno fatto una grande cosa e una storia per il paese.
4: La festa dei tifosi in trasferta a Pineto e poi l'attesa in piazza nella notte per l'arrivo della squadra.
8: Siamo in ritardo questa mattina con il pullman dei tifosi.
4: A che ora?
8: Ma erano le 5:15 che siamo arrivati. Poi abbiamo aspettato i magici atleti che ci hanno dato questa vittoria.
4: Emozione?
8: Super!
4: Tra i tifosi anche il parroco, che per l'occasione ha suonato le campane a festa. Don Pasquale Rea, parroco di Prata di Pordenone.
9: A dire la verità me l'ero anche dimenticata, quindi ha suonato anche più del previsto, però la gioia della gente ha accolto ben volentieri questo suono delle campane. Non capita spesso, quindi ben venga che suonano a festa così.
4: Prata, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: La Commissione Tecnico-Sportiva dei Comitati Olimpici Europei ha visitato le strutture sportive e ricettive che ospiteranno l'anno prossimo a Lignano e in altre località della regione il Festival Olimpico della Gioventù Europea, dove concorreranno atleti tra i 14 e i 18 anni. Positivo il risultato dei sopralluoghi, con la Commissione che si è detta molto soddisfatta dell'impiantistica sportiva, del lavoro svolto fino ad oggi e dell'accoglienza ricevuta. Il Festival torna in regione dopo 22 anni e accoglierà migliaia di giovani da circa 50 paesi. La presentazione ufficiale della manifestazione avverrà a metà giugno a Budapest.
3: La palestra del complesso scolastico di Strada di Rozzolo è stata intitolata a Gianni Cernoia, indimenticato collega che per anni ha lavorato ai rapporti con la stampa del Comune di Trieste e che è morto 2 anni fa, a 61 anni. La cerimonia si è svolta stamattina alla presenza dell'assessora allo sport Elisa Lodi. Un professionista che si è sempre distinto per attenzione e scrupolo, ha detto Lodi, che ha anche ringraziato l'associazione Amici di Gianni per l'impegno profuso nel trovare un luogo che potesse conservarne e ricordarne la memoria.
2: 50 eventi con 90 studiosi, scienziati, divulgatori e artisti che hanno fatto registrare il tutto esaurito in 20 sedi, tra cui la Casa Circondariale, le RSA, il Burlo e il Teatro Miela. È il bilancio del Festival Scienza e Virgola, concluso ieri a Trieste. Coinvolti anche centinaia di studenti di tutta la regione nell'ambito del programma Scuola. ideato e realizzato dal laboratorio interdisciplinare della SISSA con la direzione artistica dello scrittore e fisico Paolo Giordano e la cura scientifica di Nico Pitrelli, Scienza Virgola ha festeggiato il primo decennale. Per Pitrelli, il festival ha confermato la capacità di affrontare, attraverso la scienza, i temi

0: della contemporaneità con un approccio che non si limita a divulgare contenuti scientifici, ma li propone come strumenti di interpretazione del presente. Il tema dell'edizione 2027 sarà quello della natura.
1: Annunciato invece il programma dell'edizione 2026 di Le Ali delle Notizie, il festival giornalistico di Ronchi dei Legionari, appuntamenti dal 9 al 14 giugno con le anteprime che scattano il 15 maggio con incontri itineranti in altri 10 comuni dell'Isontino. Il cuore del festival si sposta nel parco Excelsior di Via Roma, dove gli ospiti ritroveranno il palatenda, lo spazio autori e i vari stand che animeranno la manifestazione. Nel programma incontri pubblici ma anche mostre e spettacoli.
0: Tra i temi sotto la lente, le pagine di attualità internazionale, dal Medio Oriente agli Stati Uniti, passando per Russia, Europa, Cina e India, ma anche per l'Africa e i Balcani, la politica nazionale e le principali vicende che hanno catturato l'attenzione del pubblico, senza trascurare importanti anniversari a partire dai 50 anni del terremoto del Friuli, dagli 800 anni di San Francesco e dai 25 anni del G8 di Genova. Tra i protagonisti, Anna Zaffesova, Giuseppe Palmisano, Gianluca Di Feo e Vera Gheno.
1: Monfalcone invece si prepara ad ospitare il Festival della Scienza Under 18. Dal 14 maggio la città si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto, studenti protagonisti della divulgazione scientifica con exhibit, laboratori, spettacoli e premiazioni. Coinvolti gli allievi di una trentina di scuole negli spazi di Piazza Repubblica, del Palazzetto Veneto, dell'ex Pretura e del Teatro Comunale. Ed si chiude qui questa edizione del nostro giornale, che è stata redatta da Daniele Letti e Andrea Vardanega, che l'hanno anche condotta in studio. La parte tecnica è stata assicurata da Riccardo Stoici, ha collaborato in redazione Samantha Gon. L'informazione della RAI per il Friuli Venezia Giulia prosegue con il telegiornale in onda come di consueto su RAI 3 attorno alle 19.35, ma anche sulla nostra pagina web rainews.it/tgr/fvg e sui nostri profili social TGR RAI FVG. Ci risentiamo domattina alle 7.18. Buona serata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: E sulle note di Get Down arrivano, arriva l'ultimo.
1: Sono due. Ministro della cultura Giulio, un'ora a Palazzo Chigi dalla Meloni che non indossava le scarpe a punta della Salis.
0: No, vabbè.
1: Poi invece una preoccupante, antivirus, peggiora una donna francese, positivo un americano. Speriamo bene, mi raccomando, atteso lo sbarco di altri 28 passeggeri, due marittimi italiani in quarantena obbligatoria.
0: Non so se
1: adesso o la prossima settimana,
0: cioè, dobbiamo
1: questa
0: occupare,
1: cosa,
0: esatto.
1: Perché tu quanti anni hai?
0: Vabbè, salutiamo gli
1: sei
0: autori.
1: Sei un virus un po'.
0: Sì, ti contagio di allegria. Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi gli autori, Duccio Pasqua alla musica, la regia Ludovico Suppa
1: e la tecnico?
0: Tecnica Stefano Belli.
1: Oh, per la prima volta con noi?
0: No, è un veterano. A domani
1: mangiate bene questa sera, fate come me, no, perché mangio poco questo periodo.
0: A dieta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
2: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
1: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ulisse, ho voglia di navigare.
5: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
4: No, voglio navigare con il gigante.
5: Ah!

0: Al Gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: 19.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, Trump è pronto a trattare a oltranza per un accordo sul nucleare, ma avverte: il cessate il fuoco è in terapia intensiva. Avremo una vittoria totale. Medio Oriente, l'Unione Europea vota le sanzioni ai coloni israeliani per le violenze in Cisgiordania, l'Ungheria toglie il veto. NATO, Giorgia Meloni, l'alleanza deve rafforzarsi sul fianco sud. La Premier ribadisce il sostegno al ministro Giuli dopo un incontro a Palazzo Chigi stasera, vertice di maggioranza sulla legge elettorale. Antivirus, disposta la quarantena obbligatoria per due marittimi italiani. In gravi condizioni la donna francese contagiata sulla nave Ondius, positivo anche un cittadino americano. Garlasco, una nuova intercettazione di Sempio svelerebbe l'orario dell'aggressione. Quel giorno è successo qualcosa alle 9:30. Omaggio all'imperatore della moda. In arrivo una moneta celebrativa per lo stilista Valentino. Oggi avrebbe compiuto 94 anni. Cinema, la conferenza stampa del Festival di Cannes. Domani l'apertura. Nessun film italiano in concorso, ma diversi nostri artisti protagonisti sulla croisette. Tennis, Sinner rispetta il copione. Popirin sconfitto in poco più di un'ora negli ottavi, il derby tricolore con Andrea Pellegrino. Calcio, Napoli-Bologna chiude il turno di Serie A. Con una vittoria la squadra di Conte sarebbe certa della qualificazione in Champions. Buonasera da Nicola Tedeschini. Il conflitto in Medio Oriente in apertura, ancora braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran sui nodi da sciogliere nelle trattative. E poco fa è intervenuto il presidente Trump, la corrispondente da New York.
3: Quella iraniana è una proposta inaccettabile, stupida e spazzatura, lo ha detto Donald Trump nello studio Ovale. Dopo aver presentato un nuovo sito dell'amministrazione dedicato al sostegno alle madri, il presidente ha risposto alle domande dei giornalisti. Il mio piano è molto semplice: l'Iran non può avere l'arma nucleare e non l'avranno. Avevano acconsentito alla rimozione di tutto il loro uranio arricchito, ma hanno cambiato idea. Dicono che sono d'accordo con noi e poi si rimangiano tutto, ha sottolineato. Trump, che ha detto di essere atteso da un folto numero di generali proprio per un importante incontro sull'Iran, ha aggiunto che il cessate il fuoco è ancora in vigore, ma è incredibilmente debole. Lo ha definito in terapia intensiva, con l'1% di possibilità di resistere, ma ha anche detto di ritenere ancora possibile la soluzione diplomatica. La leadership di Teheran è indegna, ha aggiunto, è un terzo livello di leader, gli altri li abbiamo uccisi tutti. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E dopo il no di Trump alla risposta iraniana, il primo ministro israeliano Netanyahu sta

0: Tenendo una riunione sulla sicurezza nel suo ufficio a Gerusalemme, lo riferisce il Times of Israel. L'incontro si svolge anche in vista dei colloqui tra Tel Aviv e Libano che si terranno giovedì e venerdì a Washington. A Bruxelles il Consiglio Affari Esteri Europeo ha dato il via libera alle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania. Approvate anche nuove misure contro Hamas, la corrispondente.
1: Dopo l'uscita di scena di Orban, il nuovo governo ungherese ha tolto il veto. Era giunto il momento di passare dallo stallo ai fatti. Gli estremismi e la violenza comportano conseguenze, ha detto il capo della diplomazia europea Kaya Kallas. Un importante passo avanti per il ministro degli esteri Tajani.
2: Per quanto riguarda gli aspetti commerciali per sanzionare coloni più violenti attraverso un blocco doganale dei loro prodotti, si aspetta una proposta della Commissione.
1: Sul tavolo anche la ricerca di un possibile mediatore con la Russia sul conflitto in Ucraina. Bocciata la proposta di Putin, che ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder, troppo compromesso con gli affari russi. Kallas dice che Schröder sarebbe seduto su entrambi i lati del tavolo e si fanno i nomi dell'ex cancelliera tedesca Merkel e dell'ex premier Mario Draghi. Per Tajani il negoziatore lo sceglie l'Europa. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
0: Un'ora di colloquio a Palazzo Chigi per il ministro della Cultura Giuli dopo le polemiche sui licenziamenti al ministero. Da Giorgia Meloni, pieno sostegno a Giuli e al suo dicastero definito centrale per l'Italia.
3: Si conferma un rapporto cordiale e proficuo, in piena sintonia nell'azione di governo, spiegano fonti di Palazzo Chigi. Quello tra la presidente del Consiglio e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ha chiesto ed ottenuto un incontro servito anche a relegare le polemiche emerse nelle ultime settimane ad una normale dialettica politica in un contesto reso particolarmente complesso dall'attuale scenario internazionale, ricordato dalla Premier nel messaggio alla delegazione italiana all'Assemblea parlamentare della NATO. È un invito a rafforzare i partenariati a sud per garantire la difesa, quello della Presidente del Consiglio, in un contesto di incertezza ormai diventato normalità, spiega. Sicurezza energetica e resilienza delle infrastrutture critiche sono le priorità, sostiene Giorgia Meloni, che tra poco presiderà il vertice con i leader di maggioranza, il secondo in pochi giorni a Palazzo Chigi, sulla legge elettorale. E questa volta al tavolo siederà anche chi ha seguito dai partiti la stesura del testo. La Premier, che il 20 maggio riceverà il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha partecipato nel pomeriggio alla consegna dei collari d'oro del CONI. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR1.
0: In questi minuti il vertice di maggioranza sulla legge elettorale, ma il caso Giuli resta tra i temi principali della giornata politica.
4: Non c'è nessun caso Giuli, la maggioranza, a cominciare da Fratelli d'Italia, rilancia l'esito del colloquio di Palazzo Chigi dicendo governo stabile, massima fiducia in tutti i ministri. Altro fronte, quello economico, Augusta Montaruli.
5: Mentre la solita sinistra propone l'ennesima patrimoniale, il governo Meloni taglia le tasse e investe sul lavoro. Come confermano i 21 miliardi in più nelle tasche degli italiani e il record di occupazione.
4: Forza Italia rivendica il lavoro fatto con il decreto carburanti, necessario, affermano, contro speculazioni e rincari. Necessario un confronto con la Russia per cercare una tregua in Ucraina, insiste dalla Lega Matteo Salvini. Per l'opposizione, il Movimento 5 Stelle accusa sul caso Giuli c'è una guerra fratricida in corso e chiede chiarezza sull'incontro tra il ministro e la Premier. Parla di governo in confusione il Partito Democratico, Marco Sarracino.
6: Mentre il governo è nel caos e litiga su tutto, il costo della benzina è alle stelle, la povertà aumenta e i salari sono fermi. Il PD continuerà a battersi per il salario minimo perché è inaccettabile che 4 milioni di lavoratori vivano in condizioni di povertà.
4: Il governo è nel caos per Verdi Sinistra, poi l'accusa, la maggioranza pensa solo ad accaparrarsi poltrone. Alessandra Allegra, GR1.
0: E a proposito di crisi energetica e rincari dei carburanti, resta sempre critica la situazione nello stretto di Hormuz. Il passaggio di navi è crollato fino all'89% a causa delle tensioni geopolitiche.
7: Secondo uno studio di Assoporti sono oltre 1000 le navi ferme nel Golfo Persico e merci bloccate per un valore di oltre 23 miliardi di dollari. È una situazione delicatissima quella di Hormuz, è un'arteria vitale per l'economia del mondo. Da lì passa oltre un terzo del petrolio a livello globale e più di un quarto del gas liquefatto. Il mancato accordo tra Stati Uniti e Iran si riflette immediatamente sui mercati dell'energia. Il prezzo del petrolio torna ora sopra la soglia dei $100 al barile, con il Brent che si muove intorno ai $104. Ed è ancora più marcato l'impatto sul gas naturale. Oggi è stato quotato €46 al megawattora. Un mercato, quello del gas, che nella prima fase della crisi medio orientale è arrivato a superare anche i €60 al megawattora. Lorenzo Opice, GR1.
0: La visita del presidente Mattarella a Milano. Nella giornata del capo dello Stato, la partecipazione alla Scala, alle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della riapertura dopo i bombardamenti del 43, dove è stato accolto da una standing ovation. In precedenza l'intervento alla Fondazione Renzo Piano.
8: Ascoltate, dubitate, abbiate coraggio. Inviti che il presidente Mattarella insieme a Renzo Piano rivolge agli studenti del Politecnico

0: offre un po' di più, avremmo un grande vantaggio.
1: Architettura e politica non sono così distanti, ognuno costruisce a modo suo per gli altri. Mattarella si rivolge anche agli adulti, alla gente grande. Noi dobbiamo trasmettere i valori della convivenza, non pretendere modelli di comportamento, perché sono loro, i giovani, a doversi mettere in gioco, anche sbagliando, ma sempre con la mente aperta.
0: Quello di sottoporsi al beneficio del dubbio è una cosa che costantemente aiuta a trovare la strada migliore, a capire i possibili errori. Non c'è peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa.
1: Valentino Russo, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:09, parliamo dell'epidemia di antivirus a bordo della Ondius. 3 le vittime, 7 i casi confermati e per la nave da crociera un nuovo stop fuori programma.
3: Dovrà attraccare nel porto di Granadilla a Tenerife a causa delle condizioni meteo avverse. La nave Ondius, diretta nei Paesi Bassi, ospita adesso un equipaggio minimo. A bordo, in una cella frigorifera, anche il corpo di una delle vittime. L'attenzione adesso è tutta sui passeggeri a terra. Le condizioni più gravi, quelle di una donna francese rimpatriata, ora in terapia intensiva. 14 spagnoli evacuati sono ricoverati a Madrid, staranno in quarantena fino al 17 giugno. In Italia 4 persone sotto osservazione, 2 in quarantena obbligatoria a Torre del Greco e Villa San Giovanni. Sull'antivirus però il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fa sapere che non si tratta di una nuova variante, bensì di un ceppo già noto in Sud America, senza prove di maggiore contagiosità. Tutti i casi positivi avrebbero la stessa origine a bordo della nave, il virologo Fabrizio Pregliasco.
4: Spero che le cose possano andare per il meglio, sarà la collaborazione internazionale attraverso l'OMS a fare la differenza.
3: Federico Mello, GR1.
5: Caso Garlasco, in un'intercettazione Andrea Sempio sembra far riferimento all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima nell'agosto 2007.
6: È successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa, però alle 9:30. Parole pronunciate da Andrea Sempio nel 2017 mentre era intercettato nell'inchiesta precedente, frase che per i magistrati attuali sembra riferirsi all'orario in cui Sempio si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio, ora compatibile con l'attuale ricostruzione del delitto. Per Liborio Cataliotti, avvocato dell'indagato, anche se si relativizzasse la frase alle 9:30 è successo qualcosa, non sarebbe probante di nulla. Quanto alla parte scientifica delle indagini, esce di scena ignoto 2. Resta cioè senza nome la seconda traccia genetica rilevata sulle unghie della vittima, esclusa qualsiasi comparazione anche con la compagnia di amici di Marco Poggi. L'avvocato Gianluigi Tizzoni, legale della famiglia, dichiara critica intanto l'operato della procura di Pavia, che avrebbe puntato in maniera unidirezionale a sconfessare la responsabilità del condannato Alberto Stasi.
7: È molto rafforzata l'idea che non ci sia spazio perché venga concessa una revisione, perché la revisione deve basarsi non solo su elementi nuovi, ma con elementi che vadano a scardinare completamente l'impianto accusatorio che ha retto alle sentenze passate in giudicato.
6: Claudio Vigolo, GR1.
2: Proseguono e saranno ampliate le ricerche di Sonia Bottacchiari dei due figli adolescenti scomparsi in Friuli dal 20 aprile. Spuntano due lettere trovate nella casa del padre della donna, una rivolta ai ragazzi, l'altra con riflessioni sulla propria vita. Secondo la procura di Piacenza farebbero pensare a possibili intenzioni suicide. Gli investigatori confermano inoltre che 4 cellulari sarebbero stati spenti nello stesso momento. 5 anni dopo la morte di Luana D'Orazio, la procura di Prato riapre le indagini sulla scomparsa della giovane operaia in un'azienda tessile in provincia appunto di Prato. Soddisfazione della madre che ascoltiamo nel servizio.
8: Che vengano fuori queste responsabilità e chi è stato a manomettere il macchinario.
9: Una nuova speranza per Emma Marrazzo, la madre di Luana, la riapertura dell'inchiesta sulla morte di sua figlia. L'obiettivo della procura di Prato è rileggere l'intero dossier per individuare eventuali nuove responsabilità.
8: Voglio che mia figlia sia simbolo della giustizia.
9: Gli inquirenti hanno predisposto nuovi accertamenti affidati agli specialisti dell'unità prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro della ASL. Potrebbero essere ascoltati altri testimoni, tra cui gli ex colleghi di Luana D'Orazio, per ricostruire quanto accadde il 3 maggio 2021 nell'azienda tessile. La 22enne lavorava come operaia quando finì in un macchinario perdendo la vita. Una perizia stabilì che l'orditoio era stato privato delle protezioni di legge. 2 processi finora per omicidio colposo e rimozione di cautele antinfortunistiche. I due titolari della ditta hanno patteggiato pene per 2 anni e 1 anno e mezzo. Un tecnico manutentore assolto in primo grado attende la sentenza d'appello. Luana era mamma di un bambino che all'epoca aveva 5 anni.
8: Ieri la festa della mamma e qui c'è il mazzolino dei fiori del bambino. Ci si mettono veramente nei nostri panni come sopravviviamo.

0: Eleonora Fioretti, GR1.
1: Continuiamo a parlare di lavoro, ma sul fronte dell'occupazione. 8 ore di sciopero negli stabilimenti Electrolux dopo il piano di ristrutturazione presentato dall'azienda svedese. Prevista la chiusura della fabbrica di Cerreto Desi nelle Marche e 1700 esuberi. I sindacati chiedono l'intervento del governo e definiscono la proposta inaccettabile. Valentino, in arrivo una moneta celebrativa per l'imperatore della moda che oggi avrebbe compiuto 94 anni. A dedicargliela il Ministero dell'Economia e la Zecca dello Stato.
2: Pochi stilisti hanno incarnato l'eleganza italiana con l'autorevolezza di Valentino Garavani. La moneta celebrativa che porta il suo nome, coniata in oro e argento, rappresenta non solo l'omaggio del nostro paese all'artista morto a Roma lo scorso 19 gennaio, ma anche il simbolo tangibile di un'estetica che ha conquistato il mondo, dalle passerelle parigine ai salotti delle first ladies e delle dive hollywoodiane, e che è destinata a influenzare generazioni di designer della moda. È motivo di grande emozione vedere riconosciuto il contributo che Valentino ha dato allo stile, alla cultura e all'immagine dell'Italia nel mondo, ha dichiarato commosso Giancarlo Giammetti, suo storico compagno di vita e pilastro della Maison. A lui fa eco Michele Sciscioli, amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico. Con questa moneta, la sua arte, la sua visione, il suo stile, ancora una volta, eterni. Valentino Garavani entra così nella storia della Zecca di Stato e la sua leggenda continua a splendere. Eleonora Belviso, GR1.
1: Tra 24 ore si aprirà la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Aspettando i primi film, il direttore Frémaux ha incontrato la stampa. Si è parlato di intelligenza artificiale, nemica dichiarata di Hollywood, ma che sulla Croisette vedremo utilizzata sul grande schermo. Domani arriveranno anche le prime star internazionali, questa volta in carne e ossa.
3: È la voce di Thierry Frémaux, Deus ex machina del Festival di Cannes, che alla vigilia del BIA, nel pomeriggio, ha incontrato la stampa internazionale. Il cinema porta pace in tempi di guerra, ha detto, difendendo anche gli artisti contro l'uso dell'intelligenza artificiale, anche se proprio qui vedremo The Last Interview, in cui Soderbergh ricrea John Lennon virtualmente. Film che non è tra i 22 in concorso, dove non c'è Italia, e ci sarà meno Hollywood del solito, ma le star arriveranno, da Demi Moore nella giuria di Park Chan-wook ai tanti protagonisti dei film, da Scarlett Johansson a Vin Diesel, che arriva per festeggiare Fast and Furious, alla coppia Bardem-Cruz, Kate Blanchett, che incontrerà il pubblico, Barbara Streisand e Peter Jackson, palme d'onore, John Travolta al suo debutto alla regia, e poi l'arrivo in forze del cinema francese. Insomma, i cacciatori di selfie avranno da fare. Da Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: 50 anni di giornalismo intorno al mondo. Voce storica della RAI, inviato speciale, radiocronista dell'Allunaggio, Luca Liguori, classe 1934, racconta fatti e personaggi nel libro Ultimo whisky prima del tramonto. La nostra intervista.
4: Che cosa resta di questo viaggio meraviglioso?
5: Resta l'esperienza di un inviato speciale che ha vissuto e raccontato fatti e misfatti di un secolo che è stato pieno di episodi che hanno riempito le pagine di storia.
4: Qual è stato un incontro indimenticabile?
5: Ne posso citare 3 in tutto: Madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II e Sir Winston Churchill.
4: Pianeta Hollywood, ci sono tanti ritratti di divi del cinema in questo libro.
5: Tantissimi. Ho seguito i premi Oscar a Los Angeles per 10 anni e più. Dopo la cerimonia della consegna dei premi, di solito c'è la cena di gala, potevi capitare a tavola con Cary Grant, Jack Nicholson, persone come noi, con i loro difetti, le loro paure, però hanno amato fare il mestiere di grandi divi dello schermo.
4: Francesca Cosentino, GR1.
1: Torna in Italia Ricky Martin dopo 15 anni di assenza. L'artista ha scelto San Benedetto del Tronto nelle Marche per la sua unica data italiana del tour europeo 2026. Il 21 giugno il Sun Park Adriatic Live Arena ospiterà uno spettacolo a 360 gradi di musica, danza e performance che da sempre definiscono lo stile di Ricky Martin. Sul palco anche Sam

0: Ora IJ come open act a chiudere la notte, l'after show firmato Gabri Ponte. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, in regia Gianni Tola e Fabio Cardinali. Tra poco arriverà la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio di un buon proseguimento di serata.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Cosa fanno davvero là dentro?
5: Siamo solo appassionati di cinema.
6: Non può essere solo un film club.
7: Lei ha un ragazzo.
8: Wow!
9: Vediamo 3 volte lo stesso film.
10: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
11: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
12: Devo andare.
13: Qualcosa che non va, tesoro.
14: Forse dovremmo parlarne.
15: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
16: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
18: GR1 Sport.
19: Buonasera da Manuela Collazzo. L'apertura è dedicata al tennis, a un Sinner strepitoso che vola agli ottavi di finale degli internazionali. Sinner, ma non solo, perché ci sono diversi altri azzurri di cui dar conto. Italia protagonista al Foro Italico, dove per noi c'è Emilio Mancuso. Ciao Emilio.
20: Buonasera, buonasera a voi tutti. Sentite l'applauso del centrale. Calata la sera sul Foro, accesi i riflettori qui sul campo centrale, dove c'è Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante, 2-0 per l'argentino nel primo set, un tour de force in salsa tricolore. Non c'è davvero un attimo di pausa. Italia caput mundi. Ci risentiremo nella seconda parte di Zona Cesarini per parlare dei trionfi del tennis azzurro, per aggiornarvi su Cobolli. Quando si parla di trionfi non puoi non pensare a Jannik Sinner, il numero uno al mondo. Si è liberato 6-2-6-0 dell'australiano Popirin, vola agli ottavi. Lo aspetta domani un derby impensabile alla vigilia con Andrea Pellegrino, la favola del torneo. Dalle qualificazioni è arrivato a guadagnarsi il centrale contro il numero uno del mondo. Oggi ha battuto l'americano Tiafo. Sinner sui derby, lui di che di derby se ne intende, non ne perde nessuno. Andiamo ad ascoltarlo.
21: Quando entri in campo cerchi di fare solo il meglio. È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura.
20: Questi è Jannik Sinner, ci sarà tempo di riparlarne. Intanto confermiamo il parziale 2-0 per l'argentino Tirante su Flavio Cobolli all'inizio di questa sfida sul campo centrale. Linea allo studio grazie alla collaborazione tecnica di Federico Foroni.
19: Il calcio, Napoli-Bologna stasera, diretta sulla nostra rete, chiude il terzultimo turno di Serie A vincendo. Il Napoli avrebbe la certezza matematica della qualificazione in Champions League. Corsa Champions particolarmente accesa, Juventus, Milan, Roma e Como racchiuse in 3 punti. Ai nostri microfoni l'amministratore delegato della Lega di A, De Siervo, ha previsto che il derby di Roma si giocherà domenica alle 12.30 e con esso tutte le altre sfide delle squadre in lotta per l'Europa. Aspettiamo però domani per le notizie ufficiali. Verso la finale di Coppa Italia, dopo domani, Thuram a forte rischio, problemi muscolari per l'attaccante nerazzurro al termine dell'allenamento. Mercoledì, ospite della Lazio all'Olimpico, ci sarà anche Jordan Sachs, top manager di Nasdaq, che oggi ha visitato Formello, ricevuto dai vertici biancocelesti in un incontro che, fa sapere la società, rafforza le

0: relazioni internazionali tra la Lazio e Nasdaq. Dal calcio all'atletica, lo stadio olimpico sarà teatro il 4 giugno del Golden Gala, le attese degli azzurri.
1: L'Olimpico già prepara la scenografia per la finale di Coppa Italia. Fuori in migliaia affollano i campi da tennis degli internazionali. L'Atletica presenta la sua festa romana, il Golden Gala del 4 giugno. Partecipanti straordinari, 43 ori tra Olimpiadi e Mondiali. L'Italia felice in pista e in pedana. Marcel Jacobs debutterà a Savona il 20 maggio, poi sarà il Golden Gala a sfidare tra gli altri Noah Lyles.
2: La preparazione è andata veramente molto bene, sono contento. I test che abbiamo fatto in allenamento sono molto buoni, però non penso di dovermi sbilanciare in questo momento. Credo che il mio focus sia correre bene più che cercare un tempo.
1: Batocletti sui 5.000 per il record europeo, Fabbri nel peso, Furlani nel lungo contro rivali da finale olimpica. Gli europei di Birmingham in agosto sono il traguardo per tutti. Diaz nel triplo vuole inseguire anche il record del mondo.
3: Sì, penso di fare questo record del mondo, penso che arriverà pure presto, vai.
1: Fiducia e sorriso trascinanti come al solito, con ottimismo il presidente federale May guarda al Golden Gala, alla risposta del pubblico.
4: Sarà uno spettacolo straordinario e spero che il pubblico, gli sportivi che amano l'atletica, riempiano lo stadio. Io mi aspetto tra i 30 e i 40 mila.
1: Daniele Fortuna, GR1.
0: Le 19.25 con l'atletica chiudiamo ricordandovi l'appuntamento dalle 20.40 con Zona Cesarini. Grazie e buon ascolto su Rai Radio 1.
5: Radio 1. Un mondo da sentire.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Come passa l'estate a un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Onda Verde, viaggiare informati.
16: 19:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A4 Torino Trieste, tra Bivio A4, raccordo Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, coda a tratti e traffico intenso. Sulla A7 Milano Genova, tra Genova Ovest e Bivio A7 a 12 Genova Livorno verso Milano, coda a causa di un veicolo fermo. A8 Milano Varese, tra Cascina Merlata e Fiera Milano verso Varese, coda per traffico intenso, così come tra Milano Nord e Legnano ancora verso Varese. A10 Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e Bivio A17 verso Genova, la coda che si è formata è a causa di un veicolo fermo. Tra Bivio 10 a 26 Trafori e Arenzano verso Ventimiglia, la coda invece per incidente. Tra Spotorno e Bivio A10 fine Complanare Savona verso Genova, code a tratti. A22 Brennero Modena, tra Pegognaga e Reggiolo Rolo verso Modena, la coda è per incidente. Sulla A1 Milano Napoli, tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, traffico intenso e coda a tratti. Tra nodo A1, A24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli, la coda è invece per via di un veicolo in fiamme. E qui concludiamo. Buon viaggio.

0: www.rai.it/mobilità.
1: In collaborazione con il CIS. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi conducono l'Eurovision Song Contest. Sarà per sempre sì. Le semifinali domani e giovedì su Rai 2 e Rai Radio 2. Sabato la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
5: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
6: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
7: Il premier mette a punto in queste ore.
8: The president did what he always went.
9: The Afghan government says they're not surprised.
10: Zapping. Le 19.30, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 11 maggio 2026. Allora, in apertura vi racconto come sempre i temi che tratteremo in questa puntata e gli ospiti che saranno con noi. Parliamo di legge elettorale, se ne parla molto, è una delle poche, diciamo, questioni che in questo momento agitano la politica italiana. Noi oggi volgiamo quindi lo sguardo proprio al dibattito politico italiano. Qualche giorno fa parlammo di legge elettorale con un esponente di Forza Italia, presidente della Commissione Affari Costituzionali. Se ne parla perché quello che aleggia sui giornali, come sapete, è il famoso rischio pareggio. Sono molti ad osservare che se la legge elettorale rimanesse questa, con i sondaggi attuali e con il centro-sinistra, il campo largo come viene chiamato, unito, questa volta insomma il campo largo stesso avrebbe buona probabilità di aumentare le proprie, i propri voti e di arrivare al rischio pareggio, insomma in una situazione in cui né il centrodestra né il centrosinistra potrebbero avere una vittoria in grado di formare rapidamente un governo. E da qui si parte per immaginare alternative, modifiche, riforme alla legge elettorale, che però già agita, come sapete, il dibattito politico. Noi ne parleremo questa volta con un esponente dell'opposizione, il senatore Alessandro Alfieri, che è anche il responsabile riforme nella segreteria nazionale del Partito Democratico. Poi parleremo di giustizia. Il risultato del referendum ovviamente non ha cambiato i problemi della giustizia, che sono ancora spesso gli stessi di sempre, però succedono cose interessanti, diciamo, su quello che viene chiamato il pianeta giustizia. Ovviamente i magistrati adesso si sentono diciamo legittimati a prendere posizioni chiare, anche nei confronti, anche posizioni dure nei confronti del governo, e uno di questi casi è una lettera di cui si è molto discusso, scritta dal procuratore generale antimafia Melillo, in cui si faceva notare ai vertici istituzionali, al ministro della giustizia, al ministro dell'interno, che con il divieto di quella che viene chiamata la pesca a strascico delle intercettazioni si rischiava di mettere in pericolo, si stavano mettendo in pericolo importanti inchieste di mafia. Di che si tratta? Ne parleremo con Francesco Patrelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali. In sostanza è stato introdotto nel 2023 un divieto che impedisce di utilizzare delle intercettazioni al di fuori della cosiddetta inchiesta madre, al di fuori dunque dell'inchiesta per cui quelle intercettazioni sono state richieste e ottenute, anche se nell'ascolto si rivelassero altri reati connessi con altre vicende. Ne parleremo appunto con l'avvocato Petrelli. Poi andremo nel Regno Unito.

0: Veneto, come sapete ci sono state delle importanti, c'è stato un ciclo elettorale amministrativo nei comuni del Regno Unito molto importante, che ha mobilitato moltissimi elettori. Il Labour, si sapeva, il Labour del Premier Starmer, si sapeva che avrebbe avuto una sonora sconfitta, e in gran parte così è stato, anche se molti dicono meno grave di quello che ci si potesse aspettare, ma è stato anche un po' il trionfo di Farage, del suo nuovo partito Reform UK, che ha vinto molti seggi nei comuni inglesi. Starmer anche questa volta ha detto che non pensa di dimettersi, lo ha fatto anche quando il suo nome è stato in qualche modo coinvolto nella vicenda Epstein, con la nomina, a seguito della nomina d'ambasciatore negli Stati Uniti, insomma di un suo braccio destro come l'ambasciatore Mandelson, e anche in quel caso c'erano molte richieste di dimissioni da parte delle opposizioni, anche di qualcuno all'interno del Labour. Anche questa volta ovviamente Starm è sotto osservazione, ma lui in un discorso ha già detto di non volersi dimettere. Ne parleremo con Natalia Auges. Poi recupereremo Luigi Crespi, che normalmente è l'uomo del venerdì. Questa sera noi eravamo però a Venezia per una puntata speciale sulla Biennale. Questa sera torneremo con Luigi Crespi e ci racconterà che cosa ha messo sotto la sua lente. Bene, prima di cominciare i titoli del TG3 e poi andiamo avanti con la puntata.
1: Altavirus, si aggravano le condizioni della donna francese contagiata, positivo anche un americano, in quarantena obbligatoria due degli italiani sotto osservazione, scontro Salvini-Tajani sull'OMS. Il caso Giulio, un'ora di faccia

0: sosteniamo il piano di pace della Cina. Garlasco per i PM, un audio di Sempio indicherebbe l'orario in cui entrò in casa di Chiara Poggi, la famiglia accanimento per contestare le sentenze. Stasi, lei non mi parlò delle avanti di Andrea. Electrolux dimezza la produzione e annuncia 1700 esuberi in Italia. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Sindacati, intervenga il governo. Tennis, Sinner strapazza Popirin e va agli ottavi agli internazionali di Roma. Sarà un match tutto italiano, incontrerà la sorpresa Pellegrino. Già 4 gli azzurri al prossimo turno, gli anni più siamo e meglio è.
1: 19:36 minuti, questi i titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Parliamo di legge elettorale, di eventuale riforma della legge elettorale, è uno dei temi che in questo momento agitano la politica italiana, anche se per tanti versi, diciamo, la nostra attenzione è portata a guardare a quello che succede di drammatico fuori dal nostro paese. Ma diamo uno sguardo a questo tema e lo facciamo con Alessandro Alfieri del Partito Democratico, e che è appunto anche responsabile delle riforme del suo partito. Senatore, buonasera, bentornato a Zapping.
2: Eccoci, bentrovati.
1: Allora, parliamo di legge elettorale. Da un po' di tempo a questa parte c'è questa voce, i giornali ne parlano, c'è un fantasma nella stanza che è quello del pareggio, no? Si parla di un'eventualità di pareggio perché il campo largo, il centrosinistra, andando unito questa volta potrebbe, insomma, avere molti più voti che non nella precedente tornata elettorale. Questo rischia di non dare un risultato chiaro per la formazione di un governo, e questo ha fatto partire, diciamo, un po' la sarabanda della riforma elettorale. È così che stanno le cose? C'è questo rischio? È giusto cercare di evitarlo? Partiamo da qua, lei che ne pensa?
2: Ma guardi, per essere molto, molto chiaro, i sonni saranno agitati del centrodestra, perché per noi non è una priorità, tanto più che non penso che con queste regole andremo al pareggio. Tutte le
1: cioè, stime, pensate di vincere nettamente, questo
2: quelle
1: la cosa...
2: fatte bene, no, vincere nettamente no, però penso che siamo avanti, anche per una semplice questione. L'altra volta i risultati che ci sono stati frutti degli errori nostri che abbiamo fatto, che siamo andati di elezioni. Una parte che oggi fa parte della coalizione di centro-sinistra è andata col terzo polo, una parte del Movimento 5 Stelle è andata un'altra parte, e noi siamo andati da soli insieme ad allora VS. Quindi siamo andati sparpagliati per quello che hanno avuto il risultato che ha avuto il centrodestra. Questa volta andando insieme tutti

0: noi le stime dei collegi al centro-nord danno una tendenza verso il centro-sinistra abbastanza marcata nella maggior parte dei territori, ed è il motivo per cui il centrodestra è lì che pensa ogni giorno come fare a cambiare le regole, perché sennò perderebbero le elezioni. Questo è il tema di fondo.
1: Quindi diciamo, lei dice non c'è questa urgenza di cambiare la legge elettorale.
0: No, a nostro avviso non c'è, ma vediamo che però c'è una tendenza invece da parte della destra a fare delle forzature. Non è bastata la lezione, il messaggio arrivato dal referendum, quando si forzano le regole costituzionali o le regole del gioco democratico, il rischio di avere un rinculo da parte dell'opinione pubblica che non comprende, non capisce. Lo è stato sul versante della separazione delle magistrature, dove si è andato a incidere sull'equilibrio dei poteri sancito all'interno della Costituzione, lo sarebbe sulle regole democratiche, e tanto più che il ministro Ciriani addirittura ha detto rilanciamo sul premierato, che è un unicum al mondo che vorrebbero introdurre solo in Italia, ma ci sarà un motivo,
1: cioè
0: perché non c'è
1: l'indicazione, l'obbligo dell'indicazione del premier, del candidato premier.
0: Sì, no, rilanciano proprio anche la riforma costituzionale del premierato che si era arenata, l'hanno addirittura rilanciato. Beh, davanti a tutto questo come facciamo noi anche solo a pensare di sederci a un tavolo se pensano di continuare a fare forzature sul versante delle riforme istituzionali e sulle regole del gioco democratico, che andrebbero viste insieme perlomeno dopo un confronto?
1: Beh, se non vi sedete al tavolo è difficile vederle insieme, cioè c'è un po' una contraddizione in questo.
0: Questo è vero, ma se loro vogliono procedere a forzature partendo dalla, e non lo negano neanche, che hanno paura del risultato che potrebbe venire fuori con l'attuale legge, peraltro loro se ne sono avvantaggiati nell'ultima elezione, si può partire a discutere sull'esigenza che bisogna cambiare le regole perché hai paura di perdere. Mi sembra veramente un po' complicato. Dopodiché hanno messo dei premi così alti, noi li abbiamo definiti dei premi di onnipotenza, che in qualche modo rischiano di dare a chiunque vinca, centrodestra o centrosinistra, il 60% dei seggi, che vuol dire che uno si elegge da solo il Presidente della Repubblica, avvicina a eleggersi da solo comunque la maggior parte dei membri della Corte Costituzionale, insomma qualcosa che i padri costituenti insomma avevano evitato, e non erano dei capricci dei padri costituenti qua una garanzia, era che uscivano dal ventennio fascista e quindi avevano pensato di dover condividere le scelte sulle figure di garanzia, sulle figure più importanti che garantiscono equilibrio all'interno di una repubblica.
1: Eppure sui giornali si era detto che in fondo il Partito Democratico sì, mostrava il volto dell'arme, come si dice in questi casi, ma che in fondo una riforma elettorale che prevedesse un premio di maggioranza non l'avrebbe proprio disdegnato. Erano solo voci giornalistiche o c'è qualcosa?
0: Ma secondo me sono state un po' di forzature messe in giro anche dal centrodestra. Dopodiché che ci sia un tema di garantire rappresentanza e governabilità, noi lo sappiamo benissimo che le leggi elettorali devono garantire rappresentanza e governabilità, che il tema della stabilità è un tema sicuramente importante, ma così come l'hanno declinato loro mi sembra che ci sia una distorsione molto forte del principio di rappresentanza, perché in molti casi potrebbe uscire un risultato, ripeto, o a favore del centrodestra o del centrosinistra, che porta al 60% dei seggi. Facciamo un esempio: nel sistema che loro pensano, se finisce per una coalizione al 48% e con un'altra coalizione al 47,5%, tu rischi di avere il 60% di seggi alla coalizione vincente e all'altra coalizione meno del 40%. C'è o no una distorsione del principio di rappresentanza? E come se c'è?
1: Però si tratta, immagino, adesso io non sono sceso nei dettagli, non ho studiato la proposta sul tavolo, però si tratta, se è un fatto di, come dire, di numeri, si tratta di sedersi appunto a un tavolo e dire 60% no, ma 55% forse sì o 50%.
0: Allora, mentre noi parliamo c'è in corso una riunione del centrodestra, allora. Se la sono per ora suonata e cantata all'interno del loro campo. Non c'è mai stato formalmente un invito come c'era stato all'inizio, si ricorderà, sul premierato, in cui avevano invitato i leader dell'opposizione a un confronto con la Presidente del Consiglio. Tutto questo non è mai accaduto, e addirittura nell'ultima riunione è emerso va bene, sì, qualche piccolo aggiustamento, ma attenzione a mantenere l'equilibrio così come l'abbiamo costruito. Non vogliono abbassare i premi perché questo vuol dire un listone meno ampio e quindi un'assenza di compensazione per la Lega, perché perdendo i collegi nominali ha bisogno di recuperarli da qualche altra parte. Ecco, non si pasticcia così con le leggi elettorali, è evidente che non ci sono le condizioni per un dialogo serio.
1: Però è anche vero che l'idea di

0: arrivare alle elezioni con una situazione non chiara che non consente al Presidente della Repubblica di dare un incarico, diciamo, lampante rispetto al risultato, che apra la discussione e apra quella fase di incertezza in cui si può tornare a parlare di governi tecnici o di governi di unità nazionale o di governi chissà come. È una cosa che penso che tutti gli italiani vorrebbero non rivedere, no? Penso che sia una di quelle cose che un po' tutti tengono che sia chiaro chi ha vinto e chi ha perso.
1: Sì, infatti ripeto, noi sul tema di coniugare da principio di rappresentanza e di governabilità anche per garantire stabilità, un risultato certo, ci siamo su quel principio. Noi eravamo andati anche all'inizio della legislatura a confrontarci con la Presidente del Consiglio facendo una serie di proposte anche sul versante della stabilità. Avevamo proposto ad esempio il tema della sfiducia costruttiva che è mutuato dal modello tedesco, che è un elemento che sicuramente garantisce la stabilità degli esecutivi, e abbiamo fatto tantissime altre proposte nel confronto. Ad esempio sulla valorizzazione del Parlamento, sul superamento di questa decretazione d'urgenza esagerata, però non abbiamo avuto una risposta su un punto. Per quello, insomma, i precedenti non è che giocano a favore del centrodestra. Iniziassero ad abbassare i premi, diano l'esempio, tolgano il premierato dal tavolo, ma finora tutto questo non l'hanno fatto. Come possiamo fidarci?
0: L'altro giorno qui a Zapping, Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali, insomma, accusava abbastanza esplicitamente l'opposizione centrosinistra di fare ostruzionismo in commissione. Cioè, ci hanno invaso, ci hanno sommerso di audizioni, di esperti che insomma servono fino a un certo punto, le questioni aperte, i modelli elettorali li abbiamo tutti visti, studiati, approfonditi, e che serve chiedere 180, adesso non ricordo quanti, audizioni,
1: no.
0: Serve
1: alla
0: solo
1: fine sono stati 70, sono 70.
0: Beh, anche 70 esperti sono un po' tanti per farsi spiegare da parlamentari come funzionano le leggi elettorali. Cioè, c'è un intento, diciamo, di prendere un po' tempo, mi pare, questo lo si può dire.
1: Beh, noi diciamo le audizioni le abbiamo sempre chieste, sono state chieste da una parte e dall'altra, anche quando le abbiamo fatte noi le modifiche delle leggi elettorali, da parte della loro opposizione c'erano le richieste di fare le audizioni, sono sempre fatte, e peraltro stanno emergendo nella maggior parte dei casi delle preoccupazioni proprio sull'entità dei premi, sul fatto che possono esserci degli esiti difformi fra Camera e Senato, quindi non è che sono preoccupazioni solo
0: una sentenza della Corte Costituzionale, sì, sul fatto che il premio di maggioranza non possa superare una certa soglia, no? Se non ricordo.
1: Sì, beh, infatti giustamente alcuni dicono: guardate che siete a rischio di ricorso in Corte Costituzionale, di profili di incostituzionalità se esagerati con i premi. Però ripeto, ho l'impressione che tutto questo dibattito derivi dal fatto che la novità è che c'è una coalizione nel campo del centrosinistra e dei progressisti, e quella coalizione, quando si fanno le simulazioni, siccome le fanno anche loro e hanno anche dei bravi tecnici che gliele fanno, viene fuori che al centro-sud la coalizione centrosinistra e progressisti è molto più competitiva della volta precedente, quindi parte tutto da lì. Non mi sembra, diciamo, il modo migliore per avviare un confronto.
0: Vi accusano di essere, soprattutto vi accusano di essere, come dire, un po', mi permette di usare un termine un po' gergale, ringalluzziti dal risultato del referendum, che vedete come possibile proiezione anche in un, diciamo, in un agone elettorale per le politiche.
1: Sicuramente la spinta del referendum è stata positiva.
0: Siete ingalluzziti, è così.
1: No, beh, ma voglio dire, è stato sicuramente un risultato positivo che dà una spinta sicuramente utile a dover far meglio, ma sappiamo benissimo che i nostri problemi non sono risolti e dobbiamo costruire un'agenda condivisa tra le forze del centrosinistra e dei progressisti sui temi che interessano agli italiani, da come affrontiamo il taglio delle liste d'attesa sulla sanità a come garantiamo degli stipendi decenti che sono fra i più bassi d'Europa, come manteniamo il livello delle pensioni, affrontiamo il tema della casa. Su questi temi deve essere la nostra ossessione trovare dei punti condivisi che diventano la proposta che noi presentiamo agli italiani. Sappiamo che dobbiamo lavorare su questo, ma certamente il risultato del referendum ci dà una spinta positiva, anche perché ci dice guardate che ci sono una serie di persone che sono venute a votare, magari non hanno votato all'europea, alle elezioni politiche, e se si fanno delle battaglie comprensibili sono disposti a tornare a votare. Con questo sì, ci hanno dato una spinta positiva.

0: Sento, un'ultima questione, approfitto delle sue competenze anche, diciamo, in segreteria, perché tra poco, tra un mese, poco più, scade il famoso, il celeberrimo PNRR, quanto ne abbiamo parlato a lungo qui a Zapping, un po' ovunque, insomma tutti sanno che era la nostra più grande occasione, che mai e poi mai avremmo dovuto perderla, perché avrebbe portato il paese a una grande ondata di sviluppo. Questa cosa non è tanto successa. Dal suo punto di vista, lei di questo anche si occupa in segreteria, questo PNRR, insomma, che bilancio si può fare? Perché ormai appunto è finito, quello che si poteva fare si è fatto, si possono cominciare a fare dei conti.
1: Io direi luci e ombre. Cioè, è stato utile perché ha affermato l'idea del debito comune a livello europeo per affrontare una crisi che investiva tutti i paesi europei, e quindi investimenti importanti per affrontare alcuni nodi, non solo utili per superare la crisi del Covid, ma per affrontare alcune criticità di fondo anche della competitività italiana, anche sul tema della rigenerazione urbana, della trasformazione verso la transizione ecologica e digitale, che non è un pranzo di gala, va sostenuta da investimenti pubblici. In questo, diciamo, aiutato. Il governo ha fatto fatica negli ultimi anni in qualche modo a stare dietro il passo di investimenti importanti, e noi rischiamo su alcuni obiettivi, perché li ha sempre rinviati, di perdere una parte dei finanziamenti, la parte finale, perché c'è stata tutta l'attenzione su come andare a prendere le rate, celebrare le rate che arrivavano, ma si sono spostati avanti degli obiettivi perché non eravamo in grado di raggiungerli. Adesso i nodi vengono al pettine, perché col 30 giugno 2026 si finisce, e quindi ci sono alcuni progetti che rischiano di non essere portati a termine, alcuni progetti infrastrutturali importanti, e faremo i conti. A fine giugno faremo i conti, vedremo quante ne avevamo pensate di case comunità, di ospedali comunità, quanti posti negli asili nido, quanti posti negli studentati per gli studenti universitari, e lì vedremo che purtroppo il bilancio non è tutto positivo.
0: Però già si vede, no? Già si vede che le aspettative di crescita del paese, che Micali si disse devono essere del 3% del PIL, avrebbe costituito l'avvio del PNR.
1: Abbiamo avuto anche degli shock esterni, sì, tra la minaccia dei dazi, l'intervento dissennato di Trump e lo shock energetico. Sicuramente ci sono degli aspetti che non hanno giocato a nostro favore, però d'altra parte ci sono stati anche degli errori da parte del governo nel procrastinare alcuni obiettivi, nel diminuire alcuni investimenti importanti in aree strategiche. Citavo prima quello della sanità, ad esempio, dove è mancato il coraggio, e purtroppo, insomma, ne vediamo e ne vedremo purtroppo le conseguenze.
0: Ci fermiamo qui, grazie senatore Alfieri, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro. 19:51 minuti, abbiamo appena salutato Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico, responsabile riforme e PNRR nella segreteria nazionale del PD, che ci ha fatto un po' una panoramica delle posizioni del suo partito, in generale dell'opposizione, sulla fase politica che stiamo attraversando. Abbiamo accennato al referendum, abbiamo accennato ai problemi della giustizia, e di questo parleremo anche con il nostro prossimo ospite, che è l'avvocato Francesco Petrelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali. Buonasera, avvocato.
2: Buonasera a voi, grazie.
0: Buonasera, presidente, bentornato a Zapping. Allora, io volevo un po' affrontare con lei una questione che è stata molto discussa sui giornali, ancora se ne parla, qualche giorno fa. Gianni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, svolge questo lavoro anche con grandi risultati dal 2022, ha lanciato un allarme, ha mandato una lettera ai vertici politici del paese, Carlo Nordio, Matteo Pantedosi, ministro dell'Interno, ministro della Giustizia, anche alla presidente della Commissione parlamentare antimafia. Scrivendo, insomma, sostenendo che l'effetto della riforma del 2023, che aveva rivisto alcune condizioni che consentivano o non consentivano l'utilizzo delle intercettazioni, si chiamava disposizioni urgenti in materia di processo penale, ecco, questi aggiustamenti, queste nuove regole rischiavano di compromettere le indagini in materia di criminalità organizzata e terrorismo, e l'ho detto in maniera molto esplicita. Insomma, si è aperta anche un po' una polemica, qualcuno ha detto, ecco, i magistrati che dopo il risultato del referendum adesso si sentono un po' padroni del mondo, mi verrebbe da dire, ma insomma, ecco,

0: Volevo un po' sapere la sua opinione su questo e se è vero in tutto o in parte che quei limiti all'utilizzo delle intercettazioni compromettono alcuni tipi di indagine.
1: Diciamo subito di no, e diciamo anche che è sempre un errore mettere in tensione le capacità investigative, soprattutto in materia di mafia, con i diritti fondamentali che trovano piena tutela nella nostra Costituzione. Ora, la questione è una questione abbastanza tecnica, perché riguarda appunto le garanzie previste dalla legge in materia di intercettazioni. Però va chiarita una cosa che credo possa essere compresa agevolmente. Qui non ci troviamo di fronte ad una novità del legislatore, perché in realtà nel 2023 il legislatore non ha fatto altro che ribadire, scusate, un principio che sta scritto nell'articolo 270 del nostro codice di rito fin dal 1988, cioè dalla sua introduzione, dalla introduzione del codice Vassalli. E la regola è una regola molto semplice: poiché per andare oltre quelle che sono le tutele della inviolabilità e segretezza delle comunicazioni previste dall'articolo 15 della Costituzione, è necessario che il giudice provveda con un decreto motivato che indichi gli specifici gravi indizi di reato e la indispensabilità della intercettazione.
0: Sì.
1: Se poi nel corso di quella operazione di captazione emergono invece degli elementi che riguardano altre responsabilità, altri reati, altri fatti, altre vicende, capite bene che quella prova viene captata in assenza di quel decreto autorizzativo che è invece previsto dal nostro codice come evidente garanzia primaria che diciamo così sta tutta dentro i principi fondamentali di uno Stato.
0: Però
1: di
0: dice Melillo, noi siamo costretti a chiudere gli occhi davanti a reati che si squadernano davanti al nostro ascolto di quelle intercettazioni, e questo mette a rischio le indagini.
1: Ma sì. Guardate, anche questo non è vero, perché a ben vedere la norma dice che gli elementi acquisiti non possono essere utilizzate in un procedimento diverso. Ma per diverso sappiamo bene che la nostra giurisprudenza, ormai consolidata, ha stabilito da tempo che non si deve trattare semplicemente di un processo che prende un numero di registro differente, ma di un procedimento che riguarda fatti completamente diversi, non connessi in alcun modo con l'indagine principale, il che è un'ipotesi davvero estrema e remota, perché di solito quando si dispone una captazione con riferimento a uno specifico reato, fatti che vengono acquisiti, fatti diversi da quelli che erano oggetto della ricerca, nel 90%
0: sono collegati in qualche modo all'indagine madre,
1: probatoriamente collegati o comunque connessi con quelli che erano oggetto del procedimento dell'investigazione principale, di tal che il problema davvero si riduce a fattispecie processuali del tutto marginali.
0: Sono le famose intercettazioni a strascico, no? È di questo che parliamo.
1: Quello che va evitato è esattamente questo, anche perché bisogna ricordare

0: una cosa, che in materia di mafia quegli stessi limiti che io prima ricordavo relativi alla necessità di individuare i gravi indizi di reato, per i reati di mafia questo limite si abbassa, sono sufficienti generici indizi e quindi la garanzia è di gran lunga attenuata, il che consente di applicare le captazioni in condizioni di gran lunga meno garantite. Questo consentirebbe di acquisire un gran numero di dati a carico di un numero indeterminato di soggetti e di ipotesi di reato, con questo abbassamento di garanzie e con il cosiddetto effetto a strascico, perché poi nel momento in cui dovesse venir meno l'ipotesi di mafia che aveva giustificato quell'abbattimento di garanzie, quelle captazioni acquisite con quelle modalità meno garantite sarebbero comunque utilizzabili.
1: Quindi, però vedo, quindi, avvocato, che il ministro della giustizia Nordio in qualche modo mi sembra abbia preso sul serio, come d'altro canto vista la fonte autorevole, e ha detto che il governo procederà ad un adeguato approfondimento tecnico sul quale costruire un'ipotesi di affinamento della norma vigente. Quindi, diciamo, il governo intende muoversi nella direzione indicata dal procuratore generale antimafia.
0: Ma guardi, che ci possano essere necessità di correttivi relativi ad alcune discrasie, diciamo così, che riguardano specifiche contraddizioni della norma, delle quali francamente il nostro codice di procedura dopo mille riforme è fitto, può darci. Però qui bisogna essere come dire fermi su di un principio, perché non vi è dubbio che in questo momento la magistratura in questa fase post referendaria gode di una posizione egemonica, di talché si dà ascolto a qualsiasi richiesta, e questa retrocessione da parte della politica e del legislatore rispetto ad alcune pretese che, ripeto, non vanno ad incidere sui pilastri dello Stato di garanzia e quindi sulla lesione possibile di diritti inviolabili della persona, credo che debba essere oggetto di una riflessione, perché nessuna retrocessione deve essere consentita. Ripeto, non è una regola nuova improvvisata nel 2023, è una regola che sta scritta nel nostro codice perché corrisponde al buon senso e ai fondamenti dello Stato di diritto.
1: Quindi la sua lettura, avvocato, è che il risultato referendario abbia, insomma, dato alla magistratura, voglio essere prudente e scegliere le parole giuste, abbia dato alla magistratura un po' il senso di poter adesso, come dire, mostrare i muscoli e di chiedere quello che magari se avesse vinto il sì non avrebbe fatto. Cioè, questo secondo lei?
0: Devo dire che non è una novità, perché la subalternità della politica, la magistratura nel nostro paese ha assunto, diciamo così, una natura ed una caratteristica piuttosto endemica. Al contrario, e questo riguarda tutti i governi, di destra, di sinistra, di centrodestra, tecnici, è un fattore, diciamo, storico che, insomma, adesso sarebbe inopportuno è troppo lungo ricostruire, però è un dato di fatto e indubbiamente l'esito referendario, e neanche su questo credo che adesso ci possiamo troppo intrattenere, abbia consentito una sorta di ulteriore legittimazione politica della magistratura, quella che in passato era stata una legittimazione, penso ai tempi di Tangentopoli, piuttosto mediatica, dopo il referendum ha assunto lo spessore

0: di una legittimazione, non voglio dire elettorale, ma indubbiamente squisitamente politica, e questo secondo me è un rischio, ma è un rischio per gli equilibri democratici del paese, della separazione dei poteri, che è uno dei principi, vale la pena di ricordarlo, di ogni democrazia matura.
1: Ma lei ha l'impressione che effettivamente ci sia stata qualche inchiesta importante rallentata, zoppata o proprio bloccata dall'impossibilità di utilizzare un certo tipo di intercettazioni, diciamo, scoperto in altre inchieste? Cioè, c'è un'evidenza di questo problema?
0: Non è stata portata alcuna evidenza in proposito. Ripeto, forse qualche contraddizione interna al sistema, ma che processi di mafia non abbiano potuto procedere oltre, siano stati interrotti, impediti, dimezzati dall'articolo 270, per come correttamente inteso dalla giurisprudenza, io francamente non ho esperienza né personale né dalle cronache.
1: Avvocato, grazie per essere stato con noi, grazie davvero, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buonasera.
1: Era l'avvocato Francesco Petrelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Ci fermiamo un momento per le notizie del meteo, poi torniamo in diretta con la nostra puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. L'America, raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
3: Il tempo fugge. Accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
8: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti

0: chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo

0: quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, piovaschi al nord e sull'Appennino centrale, specie su quello tosco-emiliano, con cielo parzialmente coperto. Ampi spazi di sereno al sud, con piovaschi attesi sulla Campania. Per domani, martedì 12 maggio, residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Zapping. Le 20 e 10 minuti, prima di andare avanti, i titoli e le notizie dal TG1.
4: Antivirus tra gli sbarcati, positivo un cittadino americano, peggiorano le condizioni della francese. Il ministro Schillaci al TG1, non c'è pericolo in Italia. Trump, il cessate il fuoco è molto debole, la tregua con l'Iran è appesa ad un filo, da noi proposte ragionevoli, ribatte Teheran. Premier chiude caso Giuli, rapporto proficuo, vertice maggioranza su legge elettorale, opposizioni, governo nel caos, economia al collasso. Garlasco e PM, audio di Sempio svelerebbe l'ora del delitto e scontro tra legali, Stasi, acceleriamo su revisione, Poggi non ci sono elementi. A Taranto, bracciante aggredito e ucciso da una baby gang, fermati 4 sospettati, si cerca un minore, al TG1 il video degli ultimi istanti di vita. Il mistero di mamme e figli scomparsi, trovate a casa del nonno lettere della donna in cui esprime sofferenza, allargate le ricerche. Entro il 16 maggio tutti i monopattini elettrici dovranno avere la targa, si rischiano ritardi per boom di richieste e sanzioni fino a 400 euro. Tra un mese esatto mondiali di calcio al via, l'Iran conferma la sua partecipazione, sfumano le remote speranze di un ripescaggio per la nazionale. A rappresentare l'Italia ci saranno Ancelotti, Cannavaro e Montella che dice valorizziamo i giovani talenti azzurri per ripartire.

0: le 20 e 12 minuti e vi chiederete che c'entra Thriller a Zapping a quest'ora. E beh, la risposta non ve la do io, la risposta ve la faccio dare da Luigi Crespi, in via eccezionale, uomo del lunedì. Luigi, buonasera, bentornato a Zapping.
1: Stai ballando,
0: voglio sapere se stai ballando.
1: Guarda, non solo io, ma anche i 577 milioni di dollari che ha incassato in 3 weekend il film Michael, record assoluto per un biopic musicale, più di Elvis, più di Bohemian Rhapsody, più di qualsiasi altro film musicale, nonostante, dobbiamo dirlo Giancarlo, la critica feroce, negativissima, lo hanno definito patinato, agiografico, una playlist firmata, eppure la gente va, balla, si diverte e ha riempito le sale. La domanda è perché tutto questo successo? Perché solo nostalgia? È musica bellissima, è un'icona? La vera risposta è che secondo me in due fatti che ti voglio raccontare di Michael Jackson, sì, che rappresentano il grandissimo potere e che va oltre la capacità di

0: gli scandali, va oltre, è un brand che continua nel tempo nonostante siano passati, resiste alla sua morte, resiste persino alle cattive recensioni. Allora, il primo caso, la prima grande intuizione di questo uomo che ha fatto di sé un brand, ha fatto di sé,
1: si è trasformato in brand, sì,
0: in una funzione di comunicazione. Tu devi sapere che nell'83 Thriller, il pezzo che abbiamo ascoltato, stava scendendo nelle classifiche. Michael vuole fare un nuovo videoclip, costa $500,000, la casa discografica gliene dà solo 5 e lui inventa una cosa incredibile: vende il dietro le quinte a MTV, compra i diritti del documentario per fare un documentario su lui che fa questo video, e soprattutto con Vestrom paga più di $500,000 per le VHS. Ancora oggi è il VHS più venduto nella storia, 10 milioni di copie. L'album torna a essere il numero uno e diventa il più venduto di sempre. Che cosa aveva inventato per la prima volta Michael Jackson? Aveva inventato il content marketing, cioè aveva ottenuto un risultato con una sponsorizzazione variegata, era riuscito a ottenere un budget addirittura superiore ai costi, guadagnandoci e inventando per la prima volta la prima iniziativa di content marketing di cui poi siamo stati travolti. Storytelling di brand, qualcosa di incredibile. Ancora oggi quando sentiamo Thriller le immagini ci scorrono nella testa ed è veramente qualcosa dentro la nostra cultura. La seconda cosa incredibile che ha fatto, un'intuizione pazzesca, è quando è andato dalla Coca-Cola. La Coca-Cola le offre €1 milione per la sponsorizzazione, lui molla la Coca-Cola, va dalla Pepsi e firmano per €5 milioni. Che cosa fa lui? Fa di più di una sponsorizzazione, è un endorsement, è un advocacy, è qualcosa che va oltre. La Pepsi entra nel prodotto, entra nel concerto, i brani del concerto diventano i mini spot della Pepsi, ovunque ci sono i marchi della Pepsi. Lui cede la sua identità al prodotto, lui e la Pepsi hanno un'identità condivisa. Michael ottiene un risultato incredibile, più 7,7 miliardi di fatturato. Coca-Cola per la prima volta nella storia, è anche l'unica, in decenni perde quote di mercato per conto della Pepsi-Cola. Un'invenzione incredibile, un modo diverso di fare pubblicità, un'intuizione che ha cambiato poi una grande componente creativa che ha creato un ecosistema che poi è diventato un modo per comunicare per tutti. E chi lo sa, ed ecco perché questo successo non è perché le canzoni sono belle e perché Michael è simpatico o c'è nostalgia. 116 milioni di visualizzazioni in 24 ore ha fatto il trailer del film. È perché lui non è solo pubblicità, è cultura. C'è un'immagine ufficiale, poi c'è la storia di questo guanto bianco, però siamo arrivati alla fine del nostro tempo.
1: Raccontacelo la storia del guanto bianco, abbiamo ancora qualche minuto.
0: Guarda, il guanto bianco è una cosa semplice, lui va va al montaggio del suo documentario e c'è un montatore del documentario che ha un guanto bianco che serve per non sporcare ovviamente la pellicola. Lui lo vede, lo riempie di lumini, di brillantini, e il suo guanto bianco, che è stato venduto credo per quasi $400,000 all'asta recentemente, è una delle sue icone, cioè uno che entra nel mondo e diventa, diciamo, poi protagonista, fa diventare protagonista anche i dettagli più insignificanti, se toccati da lui diventano icone straordinarie. Quel guanto bianco in Thriller, quando si muove, è fissato nella nostra memoria ed è qualcosa di straordinario. Credo che nessuno abbia niente da ridire. Lui lo ha capito e ha cambiato non solo le regole della musica, ma le regole soprattutto della comunicazione e della pubblicità.
1: Ma tutto questo poi l'ha fatto praticamente da solo, non aveva giganteschi uffici marketing, consulenti, esperti, era tutta una sua intuizione.
0: Assolutamente.

0: Assolutamente, anzi contro gli uffici marketing, i pubblicitari, perché ovviamente sai che questo mondo è un mondo conservatore, no? E guai a Dio a fare qualcosa di troppo diverso, perché poi l'innovazione la paghi in prima persona. Quindi lui però, non essendo un pubblicitario, non ha avuto, non sapeva che certe cose non si potevano fare e quindi le ha fatte.
1: Ma la cosa veramente, tu l'hai raccontato, però ci vorrei un attimo riflettere di più. Lui si è inventato, ha scoperto, ha capito che il modo in cui nasce un successo, il modo in cui nasce un prodotto, il modo in cui nasce qualsiasi cosa può diventare più importante della cosa stessa. Ha inventato il dietro le quinte come prodotto di marketing, che ormai vediamo dappertutto, c'è cioè il dietro di quinte di una sfilata di moda, c'è cioè il dietro di quinte di un film, c'è cioè il dietro le quinte di una serie televisiva. E lui è stato il primo a pensare, vi faccio vedere come l'ho fatto.
0: Esatto, ha inventato un linguaggio, cioè non è un modo di fare comunicazione, è proprio un linguaggio. Noi ricordiamo sia il balletto degli zombie, ma anche tutto il trucco, non il trucco, sono veramente diventate immagini dentro, diciamo, la nostra cultura, perché era la prima volta e quindi quando eravamo ragazzini, io te, sicuramente tu amavi Michael Jackson, ne sono
1: Certo,
0: sicuro,
1: certo.
0: hai la faccia da chi amava Michael
1: Bill
0: Jackson,
1: Jean,
0: come lo
1: quante
0: amavo,
1: volte l'ho ballata?
0: come lo amavo io, perché ti sorprendeva, perché non era scontato, perché era veramente avvolgente e sembrava che ti conoscesse sostanzialmente, quando sentivi le sue canzoni, benché fossero assolutamente nuove, ti erano comunque familiari, non ti erano estranee. Un genio assoluto.
1: Senti, grazie, ma a te il film è piaciuto?
0: A me il film è piaciuto tantissimo, ma è vero, è una serie di brani musicali in termini
1: È
0: di
1: una
0: trama,
1: playlist, è una video
0: una
1: playlist.
0: playlist. Sì, in termini di trama è poco, però se ti piace Michael Jackson è un tuffo straordinario che non è da perdere, mica tutti i film devono per forza, diciamo, andare al Davide Donatello.
1: Va bene, grazie, grazie a Luigi
0: Ciao,
1: Crespi.
0: ciao a tutti, ciao.
1: Buonasera, buon lavoro. Non so se abbiamo Rai News 24. Allora, sentiamo Rai News 24 e poi chiuderemo la puntata con Natalia Augias e con i risultati del voto nel Regno Unito e anche, diciamo, con le conseguenze che Starmer ne ha tratto.
2: L'Iran respinge il piano americano ma apre a negoziati basati sulla dignità. Trump lascia solo flebili speranze per un accordo che prolunghi la tregua. Ci consegneranno l'uranio, ma dovremo andare noi a prenderlo, dice. Antivirus, ultimi sbarchi e rimpatri a Tenerife. Sintomatici, due americani e una francese che è peggiorata dopo il rientro. Il Ministero della Salute, rischio basso. Quarantena obbligatoria per due giovani, un campano e un calabrese. L'Unione Europea frena su Schröder negoziatore. Non lo decide Mosca. Tajani, la scelta è dei 27. Vediamo se Putin vuole la pace. Intanto confermati 9 miliardi a Kiev entro giugno. Proseguono in provincia di Udine le ricerche della 49enne originaria di Piacenza, scomparsa dal 20 aprile con i due figli minorenni. Trovate due lettere che confermerebbero l'ipotesi di un allontanamento volontario. La procura di Pavia sul caso Garlasco, da sempre un'aggressione cieca e sproporzionata a Chiara Poggi, un annientamento furioso della vittima. Nuove intercettazioni di Sempio potrebbero riguardare l'ora del delitto. Tutto pronto a Cannes per la 79esima edizione del Festival del Cinema che aprirà i battenti domani. Tanti maestri in concorso, da Pedro Almodóvar a Hirokazu Koreeda. Lunga anche la lista di volti noti.
1: Le 20 e 23 minuti, e abbiamo appena salutato Luigi Crespi e la sua analisi sulle capacità comunicative di Michael Jackson. Noi andiamo avanti, andiamo verso la fine di questa puntata che è più breve del solito per motivi calcistici. Lo facciamo con Natalia Augias, corrispondente del TG1 da Londra. Buonasera Natalia, bentornata a Zapping.
3: Buonasera a voi, è una serata di grande caos qui, grande caos politico,
1: Sta
3: perché
1: succedendo? Aggiornaci.
3: Come hai detto, la giornata si era aperta con il primo ministro Starmer che affrontava, diciamo, la catastrofe elettorale di giovedì scorso, dove il Labour ha perso moltissimi consigli comunali, ha perso il Parlamento del Galles. Insomma, è stata una vittoria molto pesante per il partito di governo. E lui dava il suo piano per recuperare, e ha promesso la nazionalizzazione dell'acciaio.

0: Taio ha attaccato direttamente Farage, ha detto l'Europa è al centro del nostro cuore e noi siamo al centro del suo, e quindi insomma di nuovo ha parlato di riavvicinamento. Si andava nelle ore subito successive al suo discorso a un tentativo di riconciliazione dentro al partito, poi tutto è precipitato, hanno cominciato a girare dichiarazioni pubbliche di deputati laburisti che chiedono le sue dimissioni, siamo arrivati a 55, la conta è in corso, si sono dimessi 3 deputati da assistenti parlamentari ministeriali per protesta, c'è chi prevede che domani mattina Starmer potrebbe essere costretto a dare le dimissioni, insomma ci sono naturalmente ancora tentativi di mediazione, però è un peggioramento improvviso che non ha a che fare con un piano studiato, diciamo.
1: Cioè non c'è nessuno che manovra dietro questa raccolta?
0: No, nessuno, non c'è il guidatore sull'autobus e quindi si sbanda, anche perché quello che auspicano anche quelli che vorrebbero vedere un cambio alla guida del governo e del partito è un percorso stabilito, un percorso a tappe, un percorso lungo anche, perché permetta al principale avversario di Starmer, che è Andy Burnham, sindaco di Manchester, di trovare un seggio dove essere rieletto, perché per partecipare alla sfida della leadership deve essere in Parlamento e questo richiede tempo, e quindi dopo settembre insomma, e adesso è tutto nel caos, quindi è una cosa che i giornalisti politici si divertono moltissimo, i politici molto meno, e insomma si divertono un po' i conservatori, anche se anche loro hanno subito delle fortissime perdite nelle elezioni di giovedì scorso, che hanno favorito invece Farage e hanno favorito i Verdi, quindi diciamo gli estremi del sistema, di un sistema politico che sostanzialmente guarda molto al centro, perché insomma si vince al centro, si dice qua, si dice anche da noi, quindi le estreme attraggono molto nelle campagne elettorali come opposizione, poi non arrivano al governo. Corbyn aveva grandissimo successo, poi fu schiantato nella competizione elettorale, e Farage secondo molti e secondo lo stesso Financial Times, che è diventato molto meno diplomatico nell'ultimo periodo, è un rischio per questo paese, è un rischio per i mercati, è un rischio per un paese che ha un centro finanziario così importante, che ha un commercio così importante, perché non è ritenuto affidabile.
1: Però lui continua a dire: io non mi dimetto perché comunque non vogliamo gettare il paese nel caos, e quindi la sua posizione mi sembra proprio essere quella di dire: questo paese è un paese chiave, un paese che ha tutte le cose che tu dicevi, non possiamo lasciarlo, diciamo, senza nocchiero.
0: Sì, lui ha questa posizione, però a un certo punto forse, se le cose vanno avanti così per le prossime 2 ore, dovrà fare un po' i conti, cercare di trattare, cioè ci saranno anche delle trattative immagino politiche, io sono in questo momento sono davanti a Westminster, ma non mi sono avvicinata a Capannelli, ce ne sono pochi fuori e credo molti dentro, però il problema è sempre quello, non c'è un guidatore, quindi non c'è un qualcuno che sta organizzando.
1: Ma avevo letto che c'erano dei parlamentari che stavano raccogliendo le firme per arrivare poi a chiedere la sfiducia.
0: Ieri sera erano 20, stasera sono 55, e quindi c'è un'irritazione forte, il discorso è stato considerato non abbastanza il cambiamento che lui ha promesso. Anche se diciamo è apparso uno Starmer diverso da quello che abbiamo visto in questi 2 anni di legislatura, cioè intanto molto più empatico, lui tende a essere un po' freddo, e poi si è spinto oltre quello che è il suo standard, quindi ha attaccato Farage direttamente, è andato molto stretto.
1: Ecco, sentiamolo la parte in cui ha attaccato Farage, perché è interessante, l'abbiamo presa in inglese ma poi tu ce lo riassumi, sentiamo.
2: Because I want to remind you what Nigel Farage said about Brexit. He said it would make us richer. Wrong. It made us poorer. He said it would reduce migration. Wrong. Migration went through the roof. He said it would make us more secure. Wrong again. It made us weaker. He took Britain for a ride, and unlike the Tories, actually, who at least had to face up to it, he just fled the scene. And now he'll talk about almost anything other than the consequences of the one policy he actually delivered. Because he's not just a grifter, he is a chancer.
1: Ecco, riraccontacelo un po',
0: applausi.
1: Natalia. Sì, applausi. Ma non abbastanza, forse.

0: No, ma c'erano gli applausi in quel passaggio lì, perché il nemico scalda sempre di più dei programmi. E ha detto, Farage aveva promesso che con la Brexit saremmo diventati più ricchi e non è successo. Aveva promesso meno immigrazione e non è successo. Aveva promesso che saremmo stati più stabili e non è successo. Infatti la politica risente moltissimo dall'epoca di Brexit. Se si cambiasse il primo ministro adesso sarebbero 7 da quando è stata. Insomma, un catastrofe, e non risponde di quello che ha fatto. Dice Starmer, ha detto Starmer nel suo discorso, non risponde. Cioè,
1: almeno il laburisti, parla di tutto, almeno, almeno i conservatori hanno dovuto affrontare il problema. Lui è scappato, no?
0: Sì, lui è scappato. He's a grifter and also a chancer, cioè è uno che, diciamo, vive a sbafo, ed è anche uno che non è affidabile, cioè che si affida al momento. Is a chancer. E quindi è la prima volta che è così esplicito e così duro. E parla dei populismi, perché nel discorso ha attaccato, anche se in misura diversa, anche Polanski, anche gli ecopopulisti verdi, che comunque anche loro un po' di male al partito laburista gliel'hanno fatto. E ha detto: questa è una battaglia che io non voglio abbandonare, perché siamo in un periodo molto nero, il periodo più duro e più pericoloso da quando sono al mondo. Quindi insomma,
1: però
0: lui
1: questa
0: di
1: cosa
0: pone
1: una domanda di fondo, nel senso, se non mi sbaglio, un po' tutti lo dicono, nel Regno Unito c'è una revisione della vicenda Brexit. Si dice nei sondaggi che la stragrande maggioranza, forse non la stragrande, ma la maggioranza degli inglesi forse vorrebbero tornare indietro, non voterebbero nello stesso modo se ci fosse un nuovo referendum. C'è una voglia di riavvicinarsi all'Europa, c'è il riconoscimento degli errori e delle catastrofi che in qualche modo Brexit ha prodotto. Eppure l'uomo che quella politica ha scelto, ha imposto, ha fatto vincere, continua a vincere su altri temi, non paga pegno. Come è possibile?
0: Non paga pegno perché è molto bravo a capitalizzare un populismo, un'insoddisfazione, una rabbia. Questo è un paese che ha delle zone di povertà vere, che aveva uno stato sociale e che adesso fa acqua da tutte le parti. È vero che ci sono delle comunità etniche, anche con passaporto, che però sono molto molto comunità a sé stanti e che non si mischiano, e che soprattutto nel nord dell'Inghilterra spaventano gli inglesi, a torto o a ragione, a volte anche a ragione. Cioè c'è una situazione di tensione in questo paese e di diciamo mancanza di speranza. Loro avevano promesso cambieremo le cose, sono passati 2 anni, alcune cose sono state cambiate, la sanità pubblica per esempio ha delle liste d'attesa molto più brevi, però non abbastanza, non visibilmente, e comunque nessuno guadagna di più, la disoccupazione ancora, quindi è una fase difficile. Farage promette molto e attira le folle, è la sua capacità.
1: Promette proprio molto, ma gli inglesi si sono dimenticati che non ha mantenuto.
0: No, ma non è vero, perché non va oltre. Io ho visto i flussi elettorali di queste elezioni che sono usciti tra ieri e stamattina, non va oltre quella soglia, cioè se lui avesse continuato a crescere come è cresciuto diciamo negli ultimi 5 anni, avrebbe dovuto prendere circa 1000 collegi comunali in più rispetto a quelli che ha preso, quindi la sua velocità di crescita nei consensi.
1: Lui pesca soltanto tra chi ha votato a favore di Brexit, è rimasto quello il suo bacino.
0: Sì, non riesce ad allargarlo, cioè si mangia un pezzo di partito conservatore che infatti ha avuto una botta tremenda, però non va oltre, sull'area centrista non arriva, e ha dovuto scegliere, lui non copre quella zona lì. E tanto è vero che si dice, poi bisognerà vedere se come ci arrivano, che il pensiero secondo alcuni è che il partito laburista potrebbe presentare alle prossime elezioni, come nel loro manifesto elettorale, come promessa, il rientro nell'Unione Europea, confidando appunto nel fatto che questi sondaggi continueranno a crescere, perché la Brexit costa, secondo i conti di una persona che lavora con il governo e fa questo di mestiere, l'8% di PIL all'anno, quindi un sacco di soldi, e chi fa business in questo paese lo sa. e quindi è un win-win situation, cioè se questa è la situazione

0: il populismo ha fatto il pieno a questo punto e invece la parte produttiva del paese ha capito
1: però
0: come
1: dai risultati sembra di capire che chi ha votato pro Brexit allora continua a votare Farage nonostante Brexit non abbia prodotto quei risultati che Farage prometteva, cioè questo anche.
0: Perché però è molto un invito alla RA, ecco, io, scusa, ti voglio dire, io c'ho la BBC accesa, adesso sono 57 i deputati che
1: quindi
0: chiedono
1: crescono
0: le
1: di minuto in minuto.
0: Crescono, noi non sappiamo a cosa andiamo.
1: Ma se domani
0: Starmer
1: si dimette, chi prende il suo posto? Non si capisce, non si sa.
0: No, non si sa, bisogna che si facciano avanti, devono avere anche degli sponsor politici, i nomi che si fanno, che sono in Parlamento adesso, perché per concorrere alla sfida per la leadership bisogna vedere in che tempi arriva, ma bisogna essere eletti, sono Wes Streeting, che è il ministro della sanità, e Angela Rayner, che è stata il vice primo ministro di Starmer, Angela La Rossa, molto più a sinistra come posizioni politiche, anche molto esibite, e quindi diciamo, sapendo che questo è un paese centrista, in tanti si domandano come possano pensare di, insomma, è una scommessa, ecco, è una brava politica, se n'è andata perché c'è stato uno scandalo su una questione di tasse che lei adesso ha chiarito. Però è una figura difficile per un paese che è andato, diciamo, che è andato molto a destra come politiche economiche, moltissimo, contratti a zero ore, insomma, è successo tanto in questi anni, per cui è veramente una scommessa.
1: Si decide tutto stanotte?
0: Sì, stanotte si capisce i tempi soprattutto, cioè se domani mattina succede qualche cosa, quindi ci
1: toccherà di sentirci. Qui ci dobbiamo fermare però per questa sera. Grazie ancora Natalia Augias in diretta da Londra. Noi chiudiamo qui questa puntata di Zapping, grazie a tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Paola De Gaudio, la nostra regista, dalla parte tecnica stasera ringraziamo Giovanni Leporale. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini con il posticipo di campionato di Serie A Napoli-Bologna. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping, intanto vi ricordo che questa potete risentirla su raiplaysound.it. Davvero tutto per questa sera, un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
4: Ragazzi, qua questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
0: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
8: In questo mese di maggio, mese mariano, vogliamo insieme a San Francesco pregare la Madre di Dio. Francesco ha composto, e tutti lo sanno, il cantico di Frate Sole, il cantico delle creature, che è alla base della nostra lingua italiana, ma ha anche composto preghiere straordinarie a Maria. Ad un certo punto, quando si fa sera, Francesco così pregava: Ave Signora Santa Regina, Santa Genitrice di Dio Maria,

0: che sei vergine fatta a chiesa. Ave suo palazzo, ave suo tabernacolo, ave sua casa, ave suo vestimento, ave sua ancella, ave sua madre. Sì, Maria è per San Francesco madre. E sull'esempio di Maria diceva: anche noi possiamo generare Gesù. Lo possiamo generare con le buone opere, lo possiamo generare con uno sguardo animato da bontà, lo possiamo generare con gesti che portano pace. Chissà se ognuno di noi ha fatto un fioretto durante questo mese, ma non ci scoraggiamo, ogni giorno è sempre una nuova opportunità. Anche questo l'aveva capito in maniera così straordinaria San Francesco, che non si scoraggiava mai. Sapeva che ogni giorno era l'inizio di una nuova opportunità e portava con sé quella parola che Gesù gli aveva consegnato: va e ripara la mia chiesa, va e ripara. Ecco, oggi vogliamo fare un gesto, vogliamo riparare qualche relazione, vogliamo riparare qualcosa che non va, e ci accompagna sempre Maria.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
13: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
14: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle

0: nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Zona Cesarini.
2: Amiche e amici sportivi, buonasera. Allo stadio Maradona è tutto pronto per la sfida fra Napoli e Bologna che chiude la 33esima giornata della Serie A e noi stiamo per dare la linea ai nostri radiocronisti Giuseppe Visantis e Piero Vitiello. Giusto il tempo di dirvi che si gioca anche in Premier League, nella Liga Spagnola, alle gare di posticipo e che torneremo al Foro Italico per la giornata degli internazionali d'Italia. Poco fa la sconfitta del nostro Flavio Cobolli con l'argentino Thiago Agustin Tirante per 6-3, 6-4. I commenti, gli approfondimenti nell'intervallo di Napoli-Bologna e nell'ultima parte di Zona Cesarini. Partiamo allora con il calcio, linea al Maradona per il posticipo della 36esima giornata di Serie A, Napoli-Bologna, la radiocronaca di Giuseppe Visantis e Piero Vitiello. Voi.
3: Buonasera, buonasera amici radioascoltatori, buonasera dallo stadio Diego Armando Maradona. Vi trasmettiamo con la collaborazione tecnica di Danilo Datri e Vincenzo Mercadante. Tutto pronto per il calcio d'avvio di Napoli-Bologna, la partita che chiude la 36esima giornata del campionato di Serie A, la terz'ultima. Tra l'altro poco fa è arrivata la proposta della Lega sulle partite della prossima settimana che interessano le squadre di Champions. 12:30, in attesa però del parere di questore prefetto, ovviamente il nodo riguarda il derby della capitale Roma-Lazio, ma il Napoli potrebbe non essere interessato da questo calendario, perché se oggi dovesse battere il Bologna, squadra che non ha più nulla da chiedere alla classifica, sarebbe aritmeticamente in Champions League. Saranno comunque discorsi che troveremo nel corso di questa partita che è pronta al calcio d'avvio con il Napoli in divisa tradizionale, la maglia azzurra, calzoncini bianchi, calzettoni azzurri, che parte con il tecnico Antonio Conte con un 3-4-2-1, Milinkovic-Savic in porta, torna dal primo minuto alla Maradona Di Lorenzo con Ramani e Buongiorno in difesa, Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez a centrocampo, Giovane e Alisson dietro l'unica punta che Højlund, proprio nei minuti della vigilia, gara che inizia in questo momento, ha dovuto dare forfè Kevin De Bruyne, che non figura neanche in panchina, per questo gioca Giovane. Napoli che attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, divisa da trasferta per il Bologna, maglia bianca con calzoncini blu scuri e calzettoni bianchi per Vincenzo Italiano, e un 4-2-3-1 con Pessina in porta, il giovane portiere del Bologna che ancora in due partite giocate non ha subito gol in Serie A. Davanti a lui João Mario, Elland, Lucumie, Miranda, centrocampo con Pobega e Freuler, tre quarti con Orsolini, Ferguson e Bernardeschi, l'unica punta è Castro, ovviamente una formazione di tutto rispetto, anche se il Bologna dopo l'eliminazione dall'Europa League con la Stone Villa ha un po' mollato. A Vincenzo Italiano e ai rossoblù bolognesi che oggi non hanno tifosi al seguito, visto che il questore di Napoli ha bloccato la trasferta per i residenti in Emilia Romagna, e visto anche che per il Bologna questa partita conta poco, nel settore ospiti non c'è nessuno, magari qualcuno sarà negli altri settori, tra l'altro tifosi del Napoli così come anche altri sostenitori di altre squadre che continuano a mandare striscioni sulle trasferte libere e insomma sulla la possibilità di poter seguire la propria squadra in trasferta, ovviamente senza problemi di ordine pubblico. Maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli per l'arbitro e i suoi collaboratori, Marco Piccinini di Forlì, il primo arbitro, Valerio Colarossi, Daisuke, Emanuele, Yoshikawa e due guardialine, Mario Perri il quarto ufficiale, Valerio Marini e Antonio Giua collegati alla VAR. La serata è piacevole a Napoli, siamo attorno ai 19 gradi, una buona cornice di pubblico anche se non c'è il tutto esaurito, partita direi quasi da fine stagione, anche se per il Napoli come dicevamo c'è la possibilità di consolidare il posto in Champions League. Prime battute di questa gara che raccontiamo insieme a Piero Vitiello, al quale do il benvenuto in Radio Cronaca.
4: Buonasera anche a te Giuseppe Visantis, buonasera a tutti i radioascoltatori, con delle cose da evidenziare che già hai evidenziato tu Giuseppe in sede di lettura delle formazioni, il ritorno di Di Lorenzo e poi la prima da titolare di Giovane in quella posizione, era già stato titolare una volta Giovane ma in quel caso mancava Højlund, dunque agì da attaccante centrale, questa volta invece agisce alle spalle del danese. Dall'altro lato invece l'altra curiosità è la presenza tra i pali di Pessina a cui facevi riferimento, due di quelle partite giocate da titolare in cui non ha subito gol, in una di quelle due era proprio

0: l'esordio assoluto contro il Napoli, o meglio no, non fu titolare in quel caso, ma subentrò dopo pochi minuti, ricorderai, a Skorupski per infortunio. Ravaglia era indisponibile in quella partita e Pessina fece il suo esordio comportandosi benissimo in una partita che il Bologna vinse 2-0.
1: Diciottenne, non subì gol in quello scampo di partita, non li ha subite contro Lecce 2-0 per il Bologna al Dall'Ara, e Cagliari l'ultima partita 0-0, quindi insomma è un portiere che è giovanissimo, può mantenere ancora questo record di una porta inviolata nel campionato di Serie A. Direi che queste prime battute sono con ritmo abbastanza di studio, direi che anche i tifosi che adesso si fanno sentire dalla curva alla nostra sinistra stanno seguendo le prime battute di questa partita con una certa tranquillità. Il Bologna che sta facendo possesso palla adesso con Lukumi che va allo scambio con Freuler, ancora Lukumi che va a largo a sinistra per Miranda, Miranda arriva sul pallone poi va a cercare di prima intenzione Ferguson che è il capitano del Bologna, il pallone che viene servito ancora centralmente per Bernardeschi che prova il tiro, pallone che termina altissimo sopra traversa, si prende i fischi l'ex giocatore della nazionale. E lo dicevamo andando a leggere le formazioni, anche se in panchina il Bologna Row sicuramente una formazione di tutto rispetto per il Bologna, però dopo l'annata scorsa con la vittoria della Coppa Italia, ricordiamo che questa partita si è giocata a gennaio in Arabia Saudita, è stata la finale di Supercoppa tra la vincente dello scorso scudetto il Napoli e la vincente della scorsa Coppa Italia il Bologna, è andata avanti fino ai quarti di finale di Europa League, attenzione a Højlund, però diciamo che rispetto alle ultime uscite del Bologna, alle ultime due stagioni, non si può definire deludente, però insomma forse le aspettative erano migliori. Commenteremo subito dopo questa azione di Alisson che entra nel rigore, lo frena e va a recuperare il pallone il norvegese Elland.
0: Sicuramente non è stata la miglior stagione, o meglio quella che si auguravano i tifosi del Bologna, probabilmente anche gli addetti ai lavori. L'anno scorso comunque finì al nono posto e dunque potrebbe ripetere quel piazzamento, anche se si augura di migliorarlo, lo ha detto Italiano, vorrebbe concludere all'ottavo posto, calendario permettendo, perché poi ci saranno anche delle sfide piuttosto complicate dopo questa contro Atalanta e Inter. Poi per ciò che riguarda invece il resto della stagione, sicuramente l'anno scorso ci fu a nobilitare quella stagione la vittoria della Coppa Italia, quest'anno invece fuori ai quarti sia in Europa League che in Coppa Italia. Poi se il Bologna dovesse anche vincere le restanti tre partite di campionato, comunque terminerebbe con diversi punti in meno rispetto ai 62 con cui chiuse la scorsa stagione, quindi sicuramente un segno negativo.
1: Napoli che giocherà le ultime tre partite per questa stagione con lo scudetto sul petto, scudetto come tutti sapete già assegnato all'Inter, cercherà ovviamente di onorare, di consolidare il secondo posto e di presentarsi alla prossima Champions League, magari cercando di fare più strada rispetto alla grande delusione di quest'anno quando il Napoli con lo scudetto sul petto è uscito nel mega girone. Adesso è la Bologna che prova l'azione, ma è Lobotka che intercetta il pallone messo dalla destra al centro dalla formazione felsina, prova a ripartire ancora il Napoli con questo tocco che va in cocciare proprio per Giovane che prova a mettersi in movimento, posizione centrale, lo scarico a sinistra dove arriva dalle retrovie Alisson Santos, palla sul destro, la conclusione rimpallata da Lukumi, ma insiste ancora il Napoli con questo contro cross da parte di Gutierrez, il pallone che viene allontanato dalla Bologna che riesce dunque a ripartire con questa azione di Castro che va a servire a sinistra ancora per Bernardeschi, il controllo del numero 10 del Bologna che poi si ferma anche perché c'era a terra un compagno, poi il pallone che viene servito ancora centralmente, poi il difensore Elland che si porta fino all'altezza della linea centrale del campo prima di scambiare con Ferguson va a dare il pallone ancora tutto a sinistra dove troviamo Bernardeschi, palla per Miranda, adesso il Bologna fa un possesso palla, Italiano davanti alla sua panchina da indicazioni, stessa cosa sta facendo Antonio Conte, tecnico della Napoli, poi ovviamente per quel che riguarda il Napoli raggiunge l'obiettivo che si è prefissato, sia quello di Champions, bisognerà ovviamente parlare del futuro a partire dalla panchina.
0: Certo, poi oltre a raggiungere la Champions il Napoli ci terrebbe in maniera particolare anche a concludere al secondo posto questa stagione, non solo per un fatto statistico ma anche in virtù del fatto che fino a prova contraria, cioè fino a quando non arriverà una comunicazione diversa, il secondo posto garantisce anche la qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana, e poi ci sono in palio dei soldi quindi diciamo circa 2 milioni in più e circa 4 milioni in più rispetto al terzo e al quarto posto in classifica. Dunque il Napoli, che è attento ai dettagli, proverà anche a raggiungere questa posizione.

0: chiaramente farebbe un passo decisivo in caso di vittoria questa sera.
1: Supercoppa di Lega che abbiamo detto prima, il Napoli ha vinto quest'anno e Antonio Conte lo ribadisce spesso nelle interviste, come a dire, sembra che vi siete dimenticati che un trofeo l'abbiamo portato a casa. Adesso c'è Alisson che punta l'area di rigore avversaria, arriva Gutierrez, trovazione, scivola il giocatore spagnolo che era arrivato di gran carriera sul pallone, forse dato troppo sotto, troppo tra i piedi, questo pallone credo che sia letteralmente incespicato, è caduto a terra e si è trascinato il pallone direttamente in fallo laterale. Un certo brusio da parte del pubblico per questa azione da parte del Napoli, con Gutierrez che però va a recuperare la posizione nella sua fascia di sinistra.
0: Gutierrez che anche oggi ha vinto la concorrenza su quella fascia a sinistra rispetto a Spinazzola. Il Napoli fino a questo momento ha provato tre volte l'azione offensiva, tutte e tre volte da questo lato, con Alisson che in un'occasione era riuscito anche a battere il raddoppio dei difensori del Bologna con quella conclusione poi deviata da Lukumi, in questo caso invece ha preferito premiare la sovrapposizione da parte del compagno di squadra.
1: Riparte il Bologna, Jomario, Pobega, Bernardeschi, posizione centrale, Bernardeschi si prende i fischi del pubblico, il suo passato bianco-nero probabilmente, ma attenzione in aria il tiro, gol! Strepitoso gol di Federico Bernardeschi al nono minuto, calcia con il sinistro, la mette nell'angolo opposto, neanche si muove il portiere Milinkovic Savic e il Bologna al nono minuto ha sbloccato la situazione al Maradona, una Maradona che ancora non è entrato in partita, silenzioso, certo il gesto tecnico è notevole, tra l'altro vediamo che c'è in campo un operatore televisivo che va adesso ad allontanarsi probabilmente per riprendere, direi gran gesto tecnico di Federico Bernardeschi, un tiro all'incrocio, questo è un talento che sembrava con il suo trasferimento in Canada aver un po' preso la carriera discendente. Io credo che un giocatore così con questi numeri farebbe comodo anche all'Azzurro.
0: Classe 94, 32 anni, è il terzo gol in Serie A per lui, che ne ha messi a segno anche 5 in Europa in 41 presenze stagionali. Sì, sicuramente un giocatore che ha ancora molto da dare al campionato italiano, chissà se anche alla maglia azzurra. Non è stato un caso la sua scelta di ritornare in un campionato che conta a livello internazionale rispetto a quello americano in cui si era andato un po' a confinare. Comunque ha ancora l'età e evidentemente anche la classe e il talento per riuscire a regalare alla propria squadra e ai propri tifosi numeri come questo. Non è un caso neanche questo tipo di gol, perché già in questi primi 10 minuti avevamo avuto modo di osservare, Giuseppe, che Bernardeschi non agisce soltanto sulla fascia sinistra, è andato a prendersi un paio di volte il pallone in posizione centrale e anche in questo caso è andato a prendere il pallone sulla tre quarti, se l'è portato in avanti, ha scambiato, è rimasto in posizione centrale, poi più o meno all'altezza dello spigolo sinistro dell'area di rigore è entrato dentro, ha preso la mira e con il sinistro l'ha messa sull'altro palo, una staffilata davvero all'incrocio su cui Milinkovic Savic non ha potuto fare niente.
1: E beh, quando provi una giocata simile vuol dire che sei in fiducia, davvero un tiro che ha lasciato tutti di stucco per la precisione, per la potenza, tutti immobili, e anche i tifosi del Napoli hanno dovuto masticare amaro e guardare il tabellone che dice Napoli 0, Bologna 1. C'è stato un velocissimo consulto VAR, ma non mi erano parse assolutamente irregolarità nell'azione. Poi l'arbitro è andato a consegnare il pallone al delegato della Lega Calcio a bordo campo, che lo ha insacchettato, pallone che poi verrà messo all'asta alla migliore offerente. Adesso è João Mario che va a recuperare il pallone per il Bologna, una Bologna che però devo dire aveva approcciato bene la partita con un lungo possesso palla, ci ha provato già Bernardeschi con un tiro che è terminato lontano, adesso ancora Orsolini che entra in area di rigore. Orsolini prova a svariare, sì, mette un po' da solo nei guai, conclusione traversa, clamorosa traversa da parte del Bologna con Milinkovic Savic allora immobili. Adesso sono i tifosi del Napoli che stanno provando a svegliare la formazione campione d'Italia in carica, perché qui la Bologna è andato vicinissimo al raddoppio ancora con una giocata, era stato Orsolini un po' a andare a sbattere contro la retroguardia del Napoli, è andato a recuperare il pallone per la conclusione ancora Federico Bernardeschi, se non ho visto male il
0: pallone. Penso che fosse
1: Miranda che era in una posizione addirittura di attaccante, di punta centrale, ma attenzione, siamo già dall'altra parte con il Napoli che entra in area di rigore, svaria, conclusione, e c'è Pessina che para in due tempi, partita che prende quota. E allora confermiamo che la traversa è stata colta da Miranda, mi ha un po' lasciato perplessa la posizione dello spagnolo che è un laterale sinistro, ma qui era proprio nel ruolo di centravanti.
0: Sì, perché il Bologna aveva seguito in massa questo attacco

0: sulla destra da parte di Orsolini, che sembrava aver perso il duello con il diretto marcatore, poi si è ritrovato il pallone tra i piedi ed è riuscito a servire a rimorchio Miranda, che era uno dei tanti giocatori del Bologna che avevano affollato l'area. Poi tra l'altro si è girato benissimo con il sinistro, la spedita oltre la testa di Lobotka, che intanto si era messo quasi sulla linea di porta, e ha avuto la sfortuna il giocatore del Bologna di impattare proprio sul legno. Comunque Bologna molto bene in questa fase iniziale della partita, poi la prima risposta del Napoli con Giovane e la parata di piede di Pessina. Ora c'è Alisson Santos.
1: Eh sì, in due tempi, ancora sul primo palo, Pessina la para sul primo palo, poi qua è fortunato perché l'intervento non era impeccabile, in quanto anziché bloccare il pallone lo ha rimesso dentro. Fortunato perché il primo ad arrivare è stato un difensore della Bologna, fosse arrivato un attaccante del Napoli, lì era porta vuota con il portiere a terra.
0: È vero anche che da una partita in cui il Bologna ha poco da, una partita a cui il Bologna ha poco da chiedere, in cui il Napoli deve comunque guadagnare quei tre punti che darebbero la certezza della Champions, ci aspettiamo anche un qualcosa di diverso rispetto ai primi 8-9 minuti in cui di conclusioni non ce n'erano state. Adesso è diventata sicuramente frizzante, un po' perché il Bologna si è tolto un po', no, Giuseppe, la scimmia di questo gol che non arrivava da tre giornate, e un po' perché il Napoli adesso deve sicuramente rispondere, e ha provato a farlo con le prime due conclusioni verso la porta dei suoi due attaccanti esterni, due brasiliani, Giovane e Alisson Santos.
1: Tra l'altro sulla traversa di Miranda istintivamente Lobotka stava andando con la mano a parare, e quindi sarebbe stato rigore ed espulsione. Devo dire che in questo caso a Napoli è andata bene. Intanto c'è un fallo ai danni di Højlund, fischia l'arbitro che è il signor Piccinini della sezione di Forlì, calcio di punizione per il Napoli dentro il cerchio di centrocampo, quindi davvero il Napoli ha rischiato qui, la fortuna è stata doppia: A, che il pallone di Miranda è andato a incocciare all'incrocio dei pali, e B, che nonostante il gesto istintivo di Lobotka, il centrocampista slovacco non ha toccato il pallone con la mano. Adesso è Di Lorenzo che va alla battuta di questo calcio di punizione, lo fa servendo lateralmente McTominay va ancora a sinistra dove c'è il controllo da parte di Gutierrez, che la mette in per Højlund, costretto a uscire Højlund, il tocco per Alisson, si accentra il brasiliano, pallone ancora per Lobotka che lo dà indietro per Buongiorno, litiga un po' con il pallone prima di servire ancora per Lobotka, ancora Buongiorno che però è costretto a retrocedere sul pallone di Gutierrez. Non ci sono maglie bianche del Bologna e quindi è il Napoli che può gestire il pallone, ancora con Rammani, poi il tocco all'indietro di McTominay per il portiere Milinkovic-Savic, completo arancione per lui. Nelle due occasioni clou finora di questa partita, che ha superato il primo quarto d'ora, è rimasto impassibile, perché ritengo imparabile il tiro di Bernardeschi e praticamente imparabile anche il tiro di Miranda, che è andato a schiantarsi sotto l'incrocio dei pali.
0: Sicuramente poi avremmo bisogno anche magari di vederla anche da un'angolazione diversa, no? Da dietro la porta magari ci renderemmo conto maggiormente se c'erano delle chance per Milinkovic-Savic di intervenire sul tiro di Bernardeschi. A me è sembrato francamente di no, così come nel caso della conclusione di Miranda, che era a giro sul palo lontano Milinkovic-Savic, nonostante l'altezza, l'ampia apertura alare, difficilmente ci sarebbe potuto arrivare, anzi sarebbe stato letteralmente impossibile.
1: Tanto il Bologna imposta male, perde il pallone che viene recuperato dalla Napoli, che si porta adesso all'altezza della linea centrale del campo, lo scambio ancora con Buongiorno che è il giocatore più arretrato in questo momento del Napoli, palla per Gutierrez, scatto di Vincenzo Italiano che lascia l'area tecnica per andare a richiamare la copertura da parte addirittura di Riccardo Orsolini, quindi uno dei giocatori più esperti di questo Bologna. Non voleva Italiano che i giocatori del Napoli fraseggiassero così facilmente all'altezza della linea del campo. Adesso c'è un duello spigoloso tra Lucumi e Højlund, alla meglio il colombiano del Bologna che con grande facilità va a prendere palla all'attaccante danese del Napoli e ripropone la manovra per la formazione del Bologna, ancora con il tocco di Freuler per Ferguson, il tocco poi all'indietro per Eland per Pobega, ancora per Freuler, anzi Bernardeschi l'autore del gol, che va lateralmente questa volta sì da Freuler, il pallone che arriva a Miranda ancora centralmente per Freuler è attaccato e quindi si libera della sfera per Eland per Pobega ancora mantiene il pallone, cerca una filtrante ma questa volta non si intende con Bernardeschi, recupera palla a Napoli, Pobega si va a riprendere il pallone intervenendo duro sì ma colpendo il pallone anche se rimane a terra McTominay, può ripartire ancora il Bologna con l'autore del gol Federico Bernardeschi resiste a una carica, resiste a una trattenuta, tocco per Pobega, poi lateralmente ancora per il tentativo di Ferguson, poi il tocco indietro per Lukumi, Lukumi ancora per Eggen, il

0: controllo del Elland, chiedo scusa, il giocatore norvegese. Eggen invece in panchina, il pallone che viene poi recuperato da McTominay ancora all'indietro per Di Lorenzo, che avanza a grandi falcate e si arrabbia ancora per questo pallone perso in costruzione italiano dalla Bologna. Palla per Politano punta il suo diretto avversario Miranda, va verso il centro, si accentra Politano, dà un pallone sbagliato che viene recuperato dal Bologna, che può ripartire. Adesso c'è un 3 contro 4, 3 quelli del Bologna, 4 quelli del Napoli. Ci prova ancora tenendo il pallone la Bologna con Bernardeschi, forse un po' troppo in questa circostanza, resiste a più cariche, però forse avrebbe potuto allargare il gioco dove si stavano proponendo Ferguson e Freuler dall'altra parte. Il Napoli nel frattempo ha recuperato, anche se il Bologna rimane in possesso palla, ancora con Freuler, lo scambio con Ferguson, poi il pallone che avviene ancora per Miranda, continua questo possesso palla del Bologna, tocca all'indietro per Lukumi ancora per Elland, il giocatore norvegese che va a servire Bernardeschi. Adesso il Napoli è abbastanza fermo su questo prolungato possesso palla del Bologna, anche se poco incisivo.
1: E mi piace sottolineare la posizione di Bernardeschi, che è tutt'altro ruolo rispetto a quello che sembrava potesse occupare all'inizio della partita, ossia largo a sinistra. Avevamo raccontato come anche in occasione del gol era andato a prendersi la palla al centrocampo, adesso addirittura si è spostato quasi a ridosso di Orsolini, e non c'è stato il cambio di fascia rispetto al compagno che prima, e che vediamo ancora qui sulla fascia destra nei pressi delle panchine. Dunque un Bernardeschi che come se gli fosse stato dato il compito di inventare, no? Farsi vedere in varie zone del campo senza rimanere lì a pestare i piedi sulla linea laterale lato sinistro.
0: E lo sta facendo bene, lui che decide la partita quando abbiamo superato il 19° minuto allo stadio Diego Armando Maradona. Napoli 0 Bologna 1, tra l'altro come di consueto con Vincenzo Italiano c'è l'alternanza in panchina con il vice Dario Niccolini, che adesso sta guidando le operazioni da bordo campo. Poco fa pallone perso malamente da Pobega, che ha regalato un fallo laterale al Bologna, mentre qui adesso è il Bologna che commette un fallo con richiamo da parte dell'arbitro Piccinini ai danni del giocatore del Bologna. Ancora una volta Pobega che ha commesso questo fallo, è rimasto a terra il giocatore delle Napoli, direi un fallo abbastanza gratuito visto che eravamo a centrocampo, non c'era un'azione di pericolo. Pobega è andato direttamente sulle gambe, insomma Piccinini lo ha richiamato, come a dire al prossimo scatta il giallo.
1: Sì, sta marcando un po' il territorio Pobega in quella zona del campo. Anche prima avevi raccontato dell'intervento duro ma pulito sicuramente su McTominay, ci vuole anche questo a centrocampo, un qualcuno che faccia legna, che in alcuni casi faccia anche un po' la voce grossa. In questo caso sta interpretando bene il ruolo Pobega.
0: Riecco Alisson Santos che prova ad andare via sulla sinistra, prova a rientrare, un rimpallo che al momento lo sfavorisce, infatti perde il pallone, può ripartire Orsolini per Castro, l'aggancio dell'argentino e il pallone che viene servito a sinistra ancora per lui Federico Bernardeschi, vero e proprio spauracchio in questa fase iniziale della partita per il Napoli. Tocco per Castro che è costretto a girarsi, pallone ancora al limite dell'area, qui la Napoli va a chiudere addirittura con McTominay che va a recuperare palla, se la porta a spasso e poi va in una zona proprio lontano dall'area di rigore, va a terra, per l'arbitro c'è fallo, calcio di punizione per il Napoli, minuti 21 al Maradona, Napoli 0 Bologna 1.
1: Con un duello che abbiamo visto un po' rusticano tra due però compagni di nazionale, sicuramente non c'era cattiveria nell'intervento di Ferguson ai danni del compagno di nazionale nella Scozia, Scott McTominay. Insieme si sono tolti una bella soddisfazione con la propria nazionale, quella di qualificarsi per il mondiale, beati loro che ci andranno. La Scozia è riuscita a vincere il girone con Danimarca, Grecia e Bielorussia.
0: C'è un retropassaggio per Milinkovic-Savic, noi siamo arrivati al 21° minuto, è il momento di fermarci per la pubblicità.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Si gioca da 22 minuti esatti qui allo stadio Diego Armando Maradona e 1-0 per il Bologna sul Napoli, che adesso ha ricominciato a premere sulla sinistra con Gutierrez ancora per Alisson Santos, si è tolto la giacca Antonio Conte. Non è una serata decisamente fredda, è una serata leggermente ventilata, anche se però dal clima primaverile, però adesso tensione a bordo campo per Antonio Conte. Questo è un primo match point per il Napoli per raggiungere l'obiettivo più volte dichiarato stagionale. È chiaro che il Napoli con lo scudetto sul petto obbligatoriamente avrebbe dovuto difendere lo scudetto, poi il campionato dice che vince una sola, quest'anno

l'Inter ha fatto più punti di tutti, ha meritato di passare, così come hanno confermato tutte le rivali. Però il Napoli adesso ha questa opportunità, la prossima poi ci sarà la trasferta in casa del Pisa, già retrocesso, però chiudere quanto prima il discorso.

0: Eccolo che arriva, attenzione, vanno a vuoto sia giocatori del Bologna sia giocatori del Napoli, e poi c'è Pessina completo scuro che si trova il pallone tra le mani. Certo, se il giovane Massimo Pessina dovesse mantenere anche oggi la porta inviolata per il Bologna, sarebbe il caso di portare a casa tre punti. Quindi insomma ci sono tante cose da valutare in questa partita. Un portiere giovanissimo che ancora non si è dovuto piegare nel campionato di Serie A, questa è la quarta presenza, due intere questa dal primo minuto. Poi come ricordavamo anche nella gara di andata, quello fu uno dei momenti più difficili del campionato del Napoli, ricorderete, dopo quella sconfitta, la fuga di Conte a Torino, quella specie di clausura di Conte, poi è ritornato più carico di prima e i risultati ci sono visti.
1: Sì, poi dopo quella partita ci fu anche il clamoroso sfogo in conferenza stampa con quella frase altrettanto diventata altrettanto famosa: non voglio accompagnare il morto. E poi sì, andò via, e al rientro in effetti il Napoli poi inanellò una serie di 5 vittorie consecutive tra campionato, Coppa Italia e Champions League, che fece pensare a tutti, vabbè, avrà fatto bene Conte a staccare la spina. Tornando al discorso di Pessina, che aveva fatto l'esordio nella gara di andata, in questo caso la scelta è abbastanza importante, quella di Italiano, perché in panchina leggiamo i nomi sia di Skorupski, che era stato infortunato fino a pochi giorni fa, sia di Ravaglia. Dunque sembra aver letteralmente scalato le gerarchie.
0: Eh sì, Skorupski si infortunò, attenzione a Højlund che va ad aprire a destra per il tentativo di inserimento di Giovane, che è colto uno poi in controtempo, tocca all'indietro per Politano per McTominay, che la mette rasoterra, spalla la porta, Højlund cerca una sponda, non la trova perché c'è il Bologna che riesce con Ferguson a recuperare il pallone, a provare a rilanciare, palla per Miranda, ancora per Ferguson. Adesso il Napoli sta provando ad aggredire il rilancio, il pallone che arriva a Castro che viene un po' spinto, però riesce il Bologna a mantenere palla, apertura di prima intenzione ancora a destra per Riccardo Orsolini, fronteggiato da Gutierrez, ancora Orsolini cerca il filtrante, palla che viene messa in fallo laterale. Ricordavo che Skorupski si infortunò nella partita di Reggio Emilia col Sassuolo, se non ricordo male, poi tra l'altro stoicamente, visto che il Bologna aveva esaurito i cambi, restò fino alla fine, riuscì a mantenere la porta inviolata, poi si diceva per lui stagione finita. Il fatto di rivederlo in panchina la terzultima è sicuramente una notizia positiva che ci fa piacere.
1: Sì, no, notizia positiva per lui, per il Bologna, non purtroppo per la nazionale polacca, visto che come l'Italia non parteciperà al mondiale. Comunque sempre buono rimarcare il fatto che il Bologna ha quasi tutti i giocatori a disposizione. Ricordiamo gli assenti: Casale, Cambiaghi e Vitic per i Felsini. Nel Napoli invece non c'è colui il quale aveva deciso con una doppietta la finale di Supercoppa, ossia David Neres. Per motivi totalmente diversi non c'è neanche Lukaku.
0: Eh no, quello è un discorso molto lungo. Poi abbiamo detto di De Bruyne che proprio nei minuti della vigilia ha dovuto dare forfè, non è neanche in panchina. Sta giocando Giovane in un ruolo forse più congeniale rispetto a quello in cui con il Milan era stato schierato da punta centrale, anche se lui ha detto sono al Napoli, per me è un grande onore, un grande orgoglio, giocherei in qualsiasi ruolo. E questa insomma è una dimostrazione di un ragazzo intelligente che ovviamente si affida a un tecnico preparato come Antonio Conte. Intanto Pessina va a effettuare un rilancio con le mani che addirittura va a scavalcare la centrale del campo, dimostrando di avere anche buone doti fisiche. C'è però un fischio dell'arbitro perché c'è stato uno scontro testa contro testa tra un giocatore del Napoli e un giocatore della Bologna. L'arbitro giustamente in questi casi interrompe il gioco per verificare le condizioni dei calciatori interessati da questo scontro. Quello del Bologna, che era Castro, si è già rialzato, quello del Napoli che è McTominay.
1: Buongiorno.
0: McTominay si è lì nei pressi, quindi buongiorno si rialza anche lui, non c'è bisogno di intervenire. L'arbitro, che ovviamente non aveva sanzionato il fallo, ha ripreso così da regolamento, consegnando il pallone alla squadra che ne era in possesso, esattamente a Ramani, che va allo scambio con Buongiorno, quindi sembra essersi ristabilito. Palla per Gutierrez ancora per Alisson Santos, riesce a superare in un primo momento Orsolini, ma poi si allunga il pallone, lo recupera il Bologna che con João Mario va davanti alla panchina di Vincenzo Italiano, che invita anche i giocatori della difesa a seguire, perché la squadra è un tutt'uno, dice se rimanete lì dietro abbiamo sicuramente l'inferiorità numerica e soprattutto c'è il rischio di essere colti in infilata qualora il Napoli dovesse riconquistare il pallone. Retropassaggio ancora per il portiere Pessina, che dalla mezzaluna antistante l'area di rigore tiene il pallone forse un po' troppo, si avvicina a Højlund, il rilancio, il pallone che viene recuperato subito da Di Lorenzo per il Napoli. fuori tocco

0: ancora per Giovane, Giovane per Politano, Politano che va contro Miranda, cerca di andare verso il fondo, Politano, Politano ancora quasi nella linea di fondo, effettua una cross, scavalcato Pessina e il Bologna deve rifugiarsi nel corner. Qui Pessina era forse fuori posizione e ancora una volta per sua fortuna dietro di lui non c'era un giocatore del Napoli ma uno del Bologna, Eghem, che ha messo il Elland, chiedo scusa, Eghem in panchina, li confonderò ancora, Elland che mette il pallone direttamente sul fondo per il secondo tiro dalla bandierina a zero in favore del Napoli. Questa volta la bandierina è quella di sinistra, il tocco per Allison che va a puntare a guadagnarsi, che quindi insomma poteva bagnare il suo rientro con un gol alla Di Lorenzo con i suoi inserimenti. La palla è uscita davvero di pochissimo,
1: davvero di pochissimo. Il Napoli sta provando a spingere un po' di più, lo sta facendo con i suoi esterni. Prima abbiamo visto cross, il cross di Politano con il destro che ha trovato un po' impreparata la difesa del Bologna, forse non si aspettava, la difesa del Bologna che Politano rientrasse sul suo piede per fare la giocata solita. Poi da quest'altro lato Allison, il Napoli che spinge, il Napoli che ci deve provare anche da queste palle inattive. In questo caso un duello vinto nel cuore dell'area di rigore, il Bologna che se l'è vista brutta.
0: Attenzione a Castro che va a insidiare Ramani che è costretto a liberare in modo abbastanza affrettato, tocco per Orsolini quasi al limite dell'area di rigore, palla all'indietro per Bernardeschi, questa volta la mette al centro, attenzione, buco della difesa del Napoli, atterra un giocatore del Bologna, l'arbitro allarga le braccia come a dire non c'è niente, si fermano però tutti, vedremo che decisione prende Piccinini, vanno tutti ad accerchiare il direttore di gara della sezione di Forlì. Una trattenuta mi è sembrata esserci, però andiamo a vedere se l'arbitro che lì per lì ha giudicato con i suoi occhi, visto che non era posizionato male, rimane a terra il giocatore del Bologna. C'era stato un buco della retroguardia della Napoli sul pallone ancora una volta di Bernardeschi, resta a terra il giocatore del Bologna, l'arbitro non ha assegnato il calcio di rigore, vedremo se dal VAR dove ci sono Marini e Giua ci sarà un richiamo.
1: Bisogna anche capire come il giocatore del Bologna si era aggiustato il pallone, perché sembrava anche poterci essere un tocco di mano, quindi verrà valutato anche questo. Poi l'intervento da parte del difensore del Napoli, probabilmente si trattava di Di Lorenzo in quella posizione di campo, che deve aver preso un po' tutto tra palla e piede, di fatto si sta toccando la caviglia, il giocatore del Bologna rimasto per terra. Bisognerà capire poi come si procederà, si dovrebbe trattare di Miranda, proprio Miranda ancora una volta in azione offensiva, probabilmente Lorenzo ha toccato il piede, bisognerà capire anche se si deciderà di intervenire dal VAR o meno, anche valutando l'eventuale entità del contatto.
0: Guarda, il fallo di mano lo escluderei perché Piccinini ha fatto il gesto allargando le braccia e dire non c'è niente, altrimenti avrebbe comandato il calcio di punizione. Il contatto potrebbe anche esserci, il check è in corso, ripetiamo, Valerio Marini di Roma e Antonio Giua di Olbia, gli addetti al VAR va a rivederla, e quando va a rivederla molto spesso la decisione del campo potrebbe cambiare. C'è stato un intervento, l'ha preso sul piede, e beh, forse una volta in uno sport di contatto come il calcio questo tipo di interventi non erano sanzionati, adesso ne abbiamo visti un po' peggio.
1: Eh sì, perché il contatto c'è e dunque probabilmente è il motivo per cui è stato richiamato al monitor, ed è probabilmente anche il motivo per cui potrebbe cambiare la sua decisione l'arbitro di campo. I gesti delle braccia erano eloquenti, non è successo niente, sì. Quindi vuol dire che lui il contatto non l'ha visto, non, ecco, è che l'abbia valutato.
0: Vediamo se
1: come
0: parlerà, vediamo
1: leggero.
0: Se riusciamo anche con i nostri Danilo Datri e Vincenzo Mercadante a captare le parole di Piccinini. È calcio di rigore. Calcio di rigore per il Bologna, molto bene Vincenzo Mercadante e Danilo Datri, perché abbiamo avuto modo di sentire in modo limpido le parole del direttore di gara Marco Piccinini di Forlì, che non aveva dato il fallo ancora su Miranda, che sta diventando quasi un fattore, ricordiamo l'incrocio dei pali, adesso si è procurato il rigore. E attenzione, perché al 33esimo minuto del primo tempo il Bologna ha la grandissima opportunità per portarsi sul 2-0. Di fronte c'è una para rigori come Milinkovic-Savic, vediamo chi va a posizionare il pallone sul dischetto, e Orsolini che insomma ultimamente non è stato impeccabile dal dischetto, se la sente ovviamente, prende una rincorsa spostata sulla destra, parte con il sinistro, tiro e segna, la intuisce Milinkovic-Savic che si dispera perché la tocca pure, ma la palla si insacca al 33esimo, raddoppio di Orsolini sul rigore, Napoli 0, Bologna.

0: 2.
1: E stavolta da un dispiacere ai tifosi del Napoli, Riccardo Orsolini, che era entrato un po' nell'iconografia, no, dello scudetto dell'anno scorso con quella rovesciata al 94esimo minuto contro l'Inter che aveva permesso al Napoli l'aggancio in classifica ai nerazzurri. Stavolta Orsolini è stato un fattore negativo per gli azzurri, perché si è presentato dal dischetto, ha incrociato con il sinistro e un bravo pararigori come Milinkovic-Savic anche stavolta aveva intuito, ma non è riuscito a trattenere perché la botta era davvero molto forte, e dunque il Bologna avanti dopo 35 minuti per 2-0.
2: Si è disperato Vanja Milinkovic-Savic perché il portiere serbo non solo aveva intuito ma c'era andato bene con le mani. In questi casi, se riesce a respingere con i pugni il pallone esce. Devo dire, grande personalità, ma stiamo parlando di un giocatore di grande esperienza, per Riccardo Rossolini, che aveva fallito in questo campionato dei rigori anche pesanti. Ricordo con la Lazio, quando sullo 0-0 fallì un calcio di rigore al Dallara, poi la Lazio andò a vincere quella partita, una delle tante partite negative in casa del Bologna, che ha un rendimento migliore in trasferta, e lo sta dimostrando in questa serata napoletana con il Napoli che è ancora in corsa per un obiettivo, il Bologna no, se non quello di onorare il campionato, e finora lo sta facendo buonissimo, perché la situazione è Napoli 0 Bologna 2. E c'è da dire, ecco, forse il doppio vantaggio è anche troppo, però insomma, per quello che si è visto c'è stato l'incrocio dei pali di Miranda, mentre per quel che riguarda il Napoli non interventi determinanti di Pessina, c'è stato il colpo di testa di Lorenzo fuori di un soffio, però il vantaggio del Bologna sicuramente ci sta,
1: anche perché il Bologna si è dimostrato sicuramente cinico con 3 conclusioni, 2 gol, un incrocio dei pali, un Bologna che sta interpretando benissimo questa partita perché non sta subendo il Napoli e lo sta pizzicando molto spesso in contropiede o anche con la gestione educatissima del pallone. Bene, benissimo possiamo dire Bernardeschi, perché tutte le azioni pericolose stanno partendo dal suo piede. È accaduto anche in questo caso perché è stato lui con un passaggio filtrante a mettere Miranda nelle condizioni poi di potersi guadagnare il fallo commesso da Di Lorenzo.
2: Il gol al 9, l'assist per Miranda poi toccato da Di Lorenzo, l'arbitro, ripeto, non lo aveva visto, poi però con il VAR c'è stato il richiamo, in effetti il contatto piede su piede c'era, e quindi in questo caso si dà. Una volta invece nell'era pre-VAR se ne vedevano tanti di questi contatti, quando insomma non erano determinanti, non era lo sgambetto, non era sbilanciare. Poi sì, Miranda è rimasto a terra a lungo, non credo che avesse questo dolore tremendo sul calcio che però c'è stato sul piede, quindi a termini di regolamento, di disposizioni arbitrali, questo rigore ci sta. Infatti le proteste del Napoli non sono state parecchio prolungate, anzi direi che non ci sono state, e quindi il calcio di rigore trasformato da Orsolini. Bernardeschi e Orsolini, due dei senatori del Bologna, stanno firmando finora questo grande inizio di partita da parte della formazione rosso-blu, quando siamo al 37esimo minuto e Napoli direi un po' imbambolato, ma direi dall'inizio della partita.
1: Sì, non è chiaramente rispetto a uno dei precedenti visti qui al Maradona, faccio riferimento alla partita con la Lazio, non è quel tipo di Napoli, un Napoli sicuramente più propositivo, però è vero anche che fino a questo momento non è la migliore versione.
2: Attenzione, perché adesso c'è una spallata e un fallo che l'arbitro sanziona per ora con un giallo, però quelli del Napoli chiedono la possibilità di un'espulsione, visto che poteva essere un fallo da ultimo uomo, e qui in questo caso non c'entra l'intensità del fallo, ma si ha ostacolato il giocatore, forse però non c'era la chiara occasione da gol perché il pallone era abbastanza alto, quindi non era proprio nella disponibilità, ecco, non era lanciato in porta il giocatore del Napoli, quindi solo cartellino giallo, credo per Elland, se non ho visto male, il difensore centrale del Bologna, che si è, forse Joe Mario, che è andato a dare una spallata al giocatore del Napoli, McTominay, che rimane a terra. Confermiamo che Joe Mario il giocatore ammonito, e dunque ci sarà un calcio di punizione in favore del Napoli da posizione centrale, anche se siamo a circa 24 metri dalla porta difesa da Pessina, che è già impegnato a posizionare la barriera. Qui Italiano però si è un po' arrabbiato perché il movimento difensivo del Bologna non era stato impeccabile, in quanto su un lancio senza troppe pretese i due centrali si erano allargati e è dovuto intervenire in diagonale João Mário, il difensore esterno destro portoghese arrivato a gennaio dalla Juventus, che è andato a commettere fallo. Non era comunque tra i diffidati, nel Bologna sono Cambiaghi, che come ricordava il nostro Piero Vitiello non c'è per infortunio, Lucumi che è in campo, Ravaglia che è in panchina, mentre nel Napoli l'unico diffidato è Politano. E sul pallone per il Napoli c'è Alisson Santos, vediamo se parte. parte lui, si ferma, è un tocco, la conclusione, barriera, deviazione, calcio d'angolo numero 4 in favore del Napoli, nessuno battuto dal Bologna, ma è la Bologna che conduce qui al Maradona per 2-0, bandiera di destra, porta la nostra sinistra, verso dove attacca il Napoli in questo secondo tempo, tocco indietro ancora per McTominay, il cross, Pessina questa volta, esce bene, va in presa, blocca e poi con un certo mestiere si lascia cadere anche per far scorrere il cronometro.
1: Se c'era una certezza su quel calcio di punizione che avrebbe tirato un brasiliano, perché c'era il destro di Alisson Santos che ha fatto la finta, ha scavalcato il pallone, l'ha messa di tacco per Giovane che di sinistro è andato con una conclusione radente che è riuscita, o meglio, sembrava essere ben indirizzata, però ha impattato contro le gambe di un difensore del Bologna ed è finita in calcio d'angolo. Bene ancora Pessina in uscita. In
2: comunque l'arbitro Piccinini l'ha un po' richiamato per dire guarda che ti ho visto che non c'era niente, quindi insomma buttarsi giù, sei giovane, non cominciamo con questi atteggiamenti, anche se poi è importante far scorrere il cronometro, cronometro che ci dice che siamo al 40esimo, Napoli 0 Bologna 2, è il momento del secondo messaggio pubblicitario.
0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: 40esimo superato da 30 secondi, ancora Pessina e la portiere che va a effettuare un rilancio che però viene agganciato dal Napoli, Politano, attenzione qui bisogna valutare la posizione di Giovane che infatti è di fuori gioco perché si alza la bandiera di Yoshikawa, guardialine della sezione di Roma, anche se insomma il nome tradisce chiarissime origini giapponesi, si tratta di Daisuke Emanuele Yoshikawa che ormai è uno dei guardialini più impegnati nel campionato di Serie A. Battuta la punizione per il Bologna, Pobega porta avanti palla, viene inseguito da Buongiorno che poi lo sbilancia con una spallata, si rialza l'ex centrocampista di Milan Torino, il pallone che arriva ancora a destra per Bernardeschi, il pallone che viene ancora servito per l'autore del secondo gol di Orsolini. Ecco cosa volevo dire, grande personalità per Orsolini che è andato dal dischetto nonostante le precedenti esecuzioni in un rigore davvero pesante, anche se il Bologna non ha molto da chiedere alla classifica, però insomma sei in casa della squadra campione d'Italia. Qui Pessina chiede scusa ai compagni perché stava per combinare un pasticcio, McTominay da 40 metri ha provato il pallonetto, non ha centrato la porta, ma qui davvero il Bologna ha rischiato di prendere il classico gol tra virgolette da polli.
1: Sì, l'idea era giusta di McTominay perché Pessina gli ha praticamente passato il pallone, chiaramente in maniera involontaria voleva servire un suo compagno di squadra, McTominay se l'è trovato in posizione centralissima da tre quarti campo, va detto, e ha tirato, non è riuscito a dare morbidezza a questo pallonetto che è terminato molto molto in alto.
2: Toccato Orsolini che resta a terra, ma l'azione Bologna prosegue con Bernardeschi, attenzione, colpo di testa, palla in corner, forse credo che due giocatori del Bologna fossero in fuorigioco, invece il guardialine questa volta, stiamo parlando di Colarossi, rimane con la bandierina giù, si rialza Orsolini che tra l'altro era vicino alla panchina, intanto Italiano sta gridando qualcosa a Pessina, beh insomma prendere un gol così davvero intanto c'è stato il primo angolo per il Bologna, battuto corto, ha urlato qualcosa, tant'è che il quarto ufficiale, ossia Mario Perri, anche lui della sezione di Roma, è andato a calmare un po' Italiano che era assolutamente inviperito con Pessina. Beata gioventù, ma la stava combinando grossa.
1: Eh sì, in questo caso Italiano gliel'ha fatto capire, non che ce ne fosse bisogno perché era evidente a tutti. Sottolineerei anche dall'altro lato un'ingenuità adesso di Milinkovic-Savic, perché su questo primo corner guadagnato dal Bologna Milinkovic-Savic dava l'impressione di poter intervenire, perché Lobotka era intervenuto con la testa a propria volta con una sorta di retropassaggio. Milinkovic-Savic, forse spaventato dall'accorrere dei due giocatori del Bologna, ha preferito non intervenire, non rischiare la presa, però lì mi sembrava una presa abbastanza comoda, mi sembra che abbia proprio regalato il calcio d'angolo al Bologna, buon per il Napoli che poi non abbia pagato dazi.
2: Guarda, io ho avuto l'impressione che i due del Bologna fossero entrambi in fuorigioco sul pallone di Bernardeschi, chissà, forse anche Milinkovic-Savic avrà valutato così, poi però abbiamo visto che la guardalina e Colarossi ha tenuto la bandierina bassa, quindi forse si sono inseriti da dietro, però il Bologna ha avuto anche l'opportunità per colpire ancora. Qua perde palla il Bologna, ma il Napoli non ne approfitta, beh ci vuole tutto un altro Napoli nell'intervallo, credo che Antonio Conte si farà sentire negli spogliatoi del Maradona.
1: Non bene ho il

0: in questa prima metà di gara, perché anche in questo caso Gutierrez aveva effettuato un buon anticipo e non è stato altrettanto scalzo, sveglio Højlund nel poi fornire la linea di passaggio giusta al compagno che l'aveva cercato, doveva sicuramente fare un passo verso il pallone l'attaccante danese, che fino a questo momento sta perdendo il duello con i due centrali del Bologna.
1: Ma gioca bene il Bologna, sventagliata per Orsolini che entra in area di rigore, poi vuole una, poi cedere nel dribbling, lamenta anche un tocco che non c'è. E beh, adesso la rovesciata che cui facevi riferimento tu relativa allo scorso campionato, Orsolini che più volte ha castigato l'Inter in carriera è dimenticata, perché oggi è un avversario Orsolini e si è preso i fischi da parte del pubblico del Maradona.
0: E in questo caso è stato fermato da Alisson Santos, che sta dimostrando anche una maturazione tattica, no? Un adeguamento al gioco di Antonio Conte, perché non è la prima volta che lo vediamo tornare indietro proprio in area di rigore, laddove viene superato Gutierrez arriva anche il raddoppio da parte del brasiliano, che è un grande fattore in attacco e vuole diventarlo anche in difesa.
1: Allora, forse avete captato la voce dello speaker che ha annunciato i 3 minuti di recupero, noi l'abbiamo visto dalla lavagnetta luminosa dell'arbitro in quarta, ossia il quarto ufficiale Mario Perri. 3 minuti di recupero ci possono stare per il consulto VAR in occasione del rigore di Orsolini, non ci sono stati infortuni e altre perdite di tempo, però insomma il VAR c'è stato il controllo, beh, potevano essere 2, potevano essere 3, questa comunque è la decisione che per quelle che riguarda il recupero è sempre a discrezione del primo arbitro. Questa è dunque la decisione presa dal signor Marco Piccinini, arbitro della sezione di Forlì. Cerca il Napoli quindi di trovare quel gol in questi 3 minuti di recupero, che cambierebbe completamente l'atteggiamento della squadra e forse anche della Bologna nella ripresa. Bologna che invece deve sperare di arrivare negli spogliatoi con la porta ancora inviolata e con questo doppio vantaggio, anche se il pallone arriva in aria, cerca di girarsi un rimpallo, favorisce questa volta, c'è il gol
0: di Lorenzo.
1: Del Napoli con Di Lorenzo che si trova il pallone sul piede destro, un rimpallo e questo che segnaliamo al 46esimo minuto, al primo di recupero. Ecco, Italiano non voleva assolutamente questo, grande gesto di stizza di Italiano, qui un po' fortunato il Napoli perché c'è stato un rimpallo, Giovanni Di Lorenzo è andato a calciare e questo adesso lo possiamo dire è il primo gol subito in Serie A da Massimo Pessina.
0: Mancava da oltre tre mesi dalla partita con la Fiorentina in cui subì un brutto infortunio Giovanni Di Lorenzo, protagonista a due facce in questo primo tempo, la prima con il fallo da rigore che ha permesso al Bologna di portarsi sul 2-0, adesso è stato bravo lui, si sveglio nell'approfittare in area di rigore della girata di Højlund che ha trovato l'opposizione del giocatore del Bologna. Sul rimpallo Di Lorenzo ha messo il pallone sotto la traversa, realizzando per la seconda stagione consecutiva un gol al Bologna. Era stato lui ad aprire le danze nel 3-0 con cui il Napoli l'anno scorso, alla seconda giornata di campionato, la prima qui al Maradona, aveva permesso a Conte di festeggiare la prima vittoria sulla panchina azzurra.
1: Højlund che spalla la porta, aveva provato a proteggere il pallone, sembrava averlo perso, poi è stato un rimpallo, la palla è terminata alle parti di Di Lorenzo, qualcuno ha chiesto un fuorigioco che non poteva esserci perché il pallone è arrivato da un giocatore del Bologna, ha calciato, la palla ha toccato la faccia interna del primo palo, poi si è insaccata per il gol che può cambiare anche l'atteggiamento del Napoli. Tra l'altro avete anche, eccolo il Napoli ancora in area di rigore, chiedono il fallo di mano e vediamo se lo ottengono, c'è stato un intervento in scivolata, credo che il giocatore del Bologna abbia toccato prima con il piede e poi con il braccio, protestano quelli del Napoli, qua Piccinini deciso va a indicare il calcio d'angolo, ma vediamo se anche in questo caso ci sarà il richiamo da parte degli addetti alla VAR, Marini e Giua.
0: No,
1: credo
0: fa
1: che
0: battere,
1: l'arbitro fa battere, perché credo che sull'intervento in scivolata di Elland la palla sia andata prima sul piede e poi sulla mano, quindi tanto l'angolo termina direttamente tra le braccia di Pessina che ha postato sul secondo palo, recupera il pallone. Tra l'altro finiscono i 3 minuti di recupero, Napoli 1 Bologna 2 e il Bologna era in avvantaggio per 2-0, poi al primo dei 3 minuti di recupero ha subito il gol di Giovanni Di Lorenzo che potrebbe rilanciare completamente il Napoli. Prima di restituire la linea Roma per la messa in onda del GR1 delle trasmissioni di servizio, il tabellino: Napoli 1 Bologna 2, vantaggio del Bologna con Bernardeschi al 9, il raddoppio del Bologna su calcio di rigore di Orsolini al 33esimo, rigore visto dalla VAR per un intervento falloso di Di Lorenzo su Miranda, lo stesso Di Lorenzo si riscatta al 46esimo segnando il gol dell'1-2, così è finito il primo tempo, Napoli 1 Bologna 2, linea Roma.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. In primo piano la cronaca con la svolta nelle indagini per l'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne ucciso all'alba di sabato scorso a Taranto. Fermati tre sospettati, di cui due minorenni, una quarta persona è in fuga.
3: Sono accusati di omicidio aggravato da futili motivi. In questura a Taranto sono entrati un 19enne e altri due giovanissimi di 15 e 16 anni, ma si cerca anche un altro ragazzo, anche lui minorenne. Tutti incensurati. Secondo chi indaga, sabato scorso all'alba il gruppo si trovava in Piazza Fontana, nella Città Vecchia, quando ha incrociato Bakary Sakho, che come ogni mattina lasciava qui la sua bicicletta prima di salire su un bus e andare a lavorare nei campi. Un video mostra gli ultimi istanti di vita dell'uomo. Bakary è in bicicletta, all'improvviso viene accerchiato e aggredito senza un apparente motivo. Calci e pugni, una violenza descritta come da arancia meccanica. La vittima sarebbe stata colpita con un oggetto contundente, forse un coltello, all'addome e al torace. Colpi risultati fatali, l'arma non è stata trovata. Il 35enne era in Italia da 10 anni, stava per diventare padre di 2 figli. Eleonora Fioretti, GR1.
2: E ora il caso Garlasco. Emergono altri dettagli dell'impianto accusatorio della procura di Pavia contro Andrea Sempio. Tra questi una vecchia intercettazione ambientale in cui l'indagato farebbe riferimento al possibile orario dell'aggressione mortale.
4: Per gli inquirenti le confessioni dell'assassino, per la sua difesa audio che non provano nulla. Sono i tanti soliloqui di Andrea Sempio, a cominciare da quello in cui sembra ricostruire le telefonate fatte a casa di Chiara alcuni giorni prima del delitto. Lei ha detto: non ci voglio parlare con te, e ancora il riferimento al video intimo tra la vittima e Stasi, che i PM ipotizzano essere l'innesco dell'omicidio. L'ho visto, ce l'ho dentro la penna, commentava un podcast, dicono i suoi legali. Il podcast in sottofondo c'è, lo conferma le trascrizioni, ma per gli investigatori i suoi discorsi non sarebbero collegati a quello. In una seconda intercettazione Sempio parla del sangue a terra sulla scena del delitto. In un'altra, risalente al 2017, anno della prima inchiesta, cita un orario, le 9:30, compatibile con il possibile ingresso nella villetta dei Poggi, ma non è chiaro a cosa si riferisca. Gli inquirenti ipotizzano che Chiara abbia aperto al suo assassino e che poco dopo sia cominciata l'aggressione. Il DNA maschile trovato su 2 unghie della vittima e l'impronta 33 sul muro delle scale per la procura di Pavia apparterebbero a Sempio. Da Milano, Camilla Manconi, GR1.
2: Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran. La tregua è appesa a un filo. Il presidente Trump liquida come inaccettabile la controproposta di Teheran e dichiara: il cessate il fuoco è debole, ma l'intesa è possibile. La corrispondente da New York.
5: La proposta iraniana è stupida e inaccettabile, è spazzatura, lo ha detto Donald Trump nello studio Vale. Il mio piano è molto semplice, l'Iran non può avere l'arma nucleare e non l'avranno. Avevano acconsentito alla rimozione di tutto il loro uranio arricchito, ma hanno cambiato idea. Dicono che sono d'accordo con noi, ma poi si rimangiano tutto, ha sottolineato. Trump, che ha detto di essere atteso da un folto numero di generali proprio per un importante incontro sull'Iran, ha aggiunto che il cessate il fuoco è ancora in vigore, ma è incredibilmente debole. Lo ha definito in terapia intensiva con l'1% di possibilità di resistere, ma ha detto di ritenere ancora possibile la soluzione diplomatica. La leadership di Teheran è indegna, è un terzo livello di leader, ha spiegato Trump. Gli altri li abbiamo uccisi tutti. Trump ha anche detto di essere disposto a prendersi una pallottola per gli Stati Uniti. Un'espressione poco felice, ha però ironizzato subito dopo, visti i 3 attentati. E ha parlato della sua imminente visita a Pechino. Un ottimo rapporto con Xi Jinping. Io rispetto lui, lui rispetta me. La linea torna a voi.
2: E dopo la risposta iraniana agli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha convocato una riunione sulla sicurezza. Il ministro Ben-Gvir attacca l'Unione Europea per le sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania, accusa Bruxelles di antisemitismo e assicura: continueremo a costruire e a difendere gli insediamenti. Il focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera Ondius. Terminata alle Canarie l'evacuazione dei passeggeri e di parte dell'equipaggio. Uno spagnolo in isolamento dopo essere risultato positivo. I 4 italiani

0: sbarcati sono asintomatici e sotto controllo sanitario. Il ministro Schillaci rassicura: nel nostro paese non c'è alcun pericolo. Diffusa una circolare con le indicazioni per il monitoraggio, una quarantena fiduciaria di 6 settimane per i contatti considerati a rischio. Infine, la musica. Nascerà a Londra una nuova esperienza immersiva dedicata ai Beatles, la storica sede di Savile Row, dove fu registrato Let It Be.
1: Let it be, let it be, let it be.
0: È proprio in questa sede, dove si tenne l'ultimo concerto sul tetto della band, sarà trasformato in uno spazio su 7 piani aperto ai fan. Previsti accesso agli studi, agli archivi storici e al celebre rooftop. È come tornare a casa, ha commentato Ringo Starr. Ci fermiamo qui, prossimo giornale alle 23, linea allo sport.
2: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
3: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche tip di troppo e ora so tutto.
4: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
5: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
11: Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Misantis e Piero Vittiello, l'assistenza tecnica è di Danilo Datri e Vincenzo Mercadante. Siamo nell'intervallo dell'ultima partita della 36esima e terz'ultima giornata del campionato di Serie A. Le squadre sono negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Napoli 1, Bologna 2. Vantaggio del Bologna dopo 9 minuti, grandissimo gol di Bernardeschi, il raddoppio del Bologna, calcio di rigore trasformato da Orsolini al 33esimo, uno contatto in aria di Di Lorenzo su Miranda visto dalla VAR e poi confermato dall'arbitro Piccinini. Nel primo dei 3 minuti di recupero, Di Lorenzo per il Napoli al suo ritorno da titolare qui alla Maradona ha ridotto le distanze. Tutto da vivere dunque il secondo tempo, ma c'è ancora possibilità di andare negli studi Zona Cesarini, Massimiliano Graziani, per tutte le altre notizie e approfondimenti di serata.
12: Bene, allora diamo un'occhiata in Europa perché si gioca anche in Premier League. 36esima giornata, Tottenham-Leeds, siamo al 44esimo sul parziale di 0-0. Nella Liga Spagnola il posticipo della 35esima giornata fra Rayo Vallecano e Girona, anche qui siamo sullo 0-0 al 43esimo. Per completezza di informazione, oggi c'era anche il posticipo della 33esima di Eredivisie con la vittoria del campionato olandese, con la vittoria del Breda sull'Herenveen per 2-0. Ma noi torniamo al Foro Italico perché dobbiamo commentare la giornata.

0: Giornata degli italiani, bene per Sinner, un po' meno per gli altri, ma sentiamo Emilio Mancuso.
1: Ancora buonasera, buonasera a voi tutti. Un flash in questo intervallo della sfida del Diego Armando Maradona qui dal Foro Italico. Ci risentiremo poi nella post partita per il quadro generale della giornata e torneremo naturalmente su Jannik Sinner, che scenderà in campo di nuovo domani nel derby tutto azzurro degli ottavi di finale contro la favola, la sorpresa Andrea Pellegrino. Vi dobbiamo invece della sconfitta di Flavio Cobolli, una sconfitta amara davanti alla sua gente, davanti ai suoi tifosi, 6-3, 6-4 per l'argentino Thiago Agustin Tirante, che è stato davvero implacabile nel match contro Cobolli, non gli ha lasciato alcuna chance di mettere in discussione questa partita. Troppo falloso soprattutto con il dritto Cobolli. Ancora un torneo di Roma negativo per lui, una sorta di tabù, una sorta di maledizione per l'azzurro, che vuole tanto entrare tra i primi 10 del mondo, ma naturalmente brucia e moltissimo questa eliminazione ai sedicesimi di finale. Degli altri azzurri è uscito anche Mattia Bellucci, battuto dallo spagnolo Lucky Loser, l'Andalus. Anche per Bellucci una sconfitta che fa male dopo le vittorie dei giorni scorsi, però consoliamoci, per così dire, ci consoliamo tanto con Jannik Sinner. Ci sono comunque tanti tanti azzurri agli ottavi di finale, ne parleremo, Massimiliano, poi con le voci dei protagonisti nel post partita.
0: Benissimo, grazie per il momento a Emilio Mancuso, che ritroveremo nel finale anche con la voce dei protagonisti, per cui Jannik Sinner intervistato da Mancuso. Io vi ricordo il numero degli sms, se volete intervenire nella parte finale, è il 335-699-2949. E prima che inizi il secondo tempo del posticipo di Serie A, posticipo della 36esima giornata di Serie A fra Napoli e Bologna, abbiamo il tempo di, prima di entrare direttamente in Radio Cronaca, abbiamo il tempo, credo, di tornare dai nostri inviati, dai nostri radiocronisti allo stadio Diego Armando Maradona per un commento su questo primo tempo. Giuseppe Bisantis e Piero Vitiello. Allora Giuseppe, un finale di stagione che ci sta facendo vedere delle partite mai come in questa fase, così praticamente tutte imprevedibili.
2: Ma guarda, meno male, perché quando nelle ultime giornate c'erano le partite scontate con la squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato, anzi addirittura c'è qualcuno che eccepisce se magari si impegna più di tanto, invece no, c'è un piazzamento di classifica da rispettare, c'è un campionato da rispettare, sono anche delle entrate a seconda del posizionamento di classifica, ma poi le partite vanno giocate. L'abbiamo vista ieri il Parma con la Roma, la settimana prima il Verona che ha bloccato la Juventus in casa, e poi il Bologna deve anche rispondere a chi sta dicendo che dopo l'eliminazione dall'Europa League opera dell'Aston Villa la squadra d'italiano sia già in vacanza. Beh, oggi non si direbbe, perché la partita è iniziata forse in modo un po' soft anche sugli spalti. Poi il Bologna ha preso coraggio, guidata da un Bernardeschi che al nono minuto ha realizzato un gol davvero strepitoso, una botta a incrociare di sinistra con la palla che si è insaccata sotto l'incrocio dei pali. Il Napoli ha provato a reagire, ma mai si è reso realmente pericoloso, tant'è che poi c'è stato un contatto in aria di Lorenzo su Miranda. L'arbitro Piccinini, che era ben posizionato, ha lasciato proseguire, poi dal VAR si è visto che il contatto piede contro piede c'era, dal dischetto Orsolini, nonostante l'intervento di Milinkovic-Savic. Importantissimo però per il Napoli il gol nei minuti di recupero di Lorenzo, che oggi rientra qui alla Maradona dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano per diverse settimane dal campo di gioco. E adesso ci aspettiamo tutto un altro secondo tempo, anche perché, e lo chiedo al nostro Piero Vitiello, il Napoli ha un obiettivo importante, quello di chiudere già stasera il discorso piazzamento Champions, il Bologna no. Certo, non vincere oggi sarebbe un passo falso, perché poi c'è un assembramento in zona Champions che coinvolge la Juventus, che coinvolge il Milan, la Roma e anche il Como, da non sottovalutare.
3: Eh sì, perché se il Napoli vincesse, lo ribadiamo, avrebbe chiuso il discorso per ciò che riguarda la propria qualificazione in Champions. Se così non fosse, anche il Como, come dicevi giustamente Giuseppe Bisantis, sarebbe ancora in gioco per teoricamente sorpassare gli azzurri, rimanendo a meno 5. Al momento la classifica dice Napoli, poi Juve a meno 2, Roma e Milan a meno 3, Como a meno 5, dunque con 6 punti ancora da assegnare ci sarebbe ancora la necessità, l'urgenza per il Napoli.

0: di mettere in classifica quei punti che sarebbero necessari poi per staccare il pass per una qualificazione Champions, che a questo punto è diventato l'obiettivo minimo già da un mesetto, anche da più di un mese per il Napoli, visto che l'Inter era scappata via. Sarebbe davvero clamoroso se il Napoli si facesse risucchiare in questa lotta. Ricordiamo anche le ultime due giornate degli azzurri, Napoli che andrà a giocare a Pisa contro un Pisa già retrocesso, poi giocherà qui contro l'Udinese che, come il Bologna, teoricamente non ha nulla da chiedere. Quindi, però abbiamo esordito in questo collegamento ricordando come sia bello che le squadre, e come sia giusto che le squadre diano tutto nonostante non abbiano più obiettivi alla portata, e dunque, non essendoci nulla di scontato, il Napoli i punti se li dovrà guadagnare.
1: È una riflessione, vi volevo dire, che abbiamo fatto spesso negli ultimi anni, questa delle squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato ad un certo punto, verso la fine, che non possono più, sono già attardate per l'Europa, ma non hanno neanche nulla da rischiare per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, tanto che si vagheggiava addirittura di un ritorno al campionato a 18, addirittura a 16 squadre per evitare questo inconveniente. Invece qui sembra che se la giochino tutte. Alla fine vedremo se sarà così anche nel secondo tempo con il Bologna opposto al Napoli, e vi lascio la linea con questo.
2: Ma direi che il Bologna ha fatto davvero il primo tempo meritatamente in vantaggio, tra l'altro per il discorso che faceva, rientra intanto il Bologna, il Napoli deve rientrare, ma signora Graziani, la notizia che abbiamo dato in apertura, ossia non si conosce ancora l'ufficialità delle date della penultima giornata, ossia quella di questa settimana, visto che da regolamento le ultime due giornate vanno giocate tutte in contemporanea o perlomeno a seconda degli obiettivi, e beh, la Lega ha fatto questa proposta delle partite 12:30 con tutte quelle coinvolte nella corsa Champions, quindi al momento anche il Napoli, ma la questione è il derby della capitale, Roma-Lazio, che si disputa al Foro Italico, dove, come tutti ci auguriamo, quel giorno ci potrà essere anche la finale di Yannick Sinner, quindi con un movimento di pubblico notevolissimo. C'è chi non vuole giocare 12:30, c'è l'ipotesi di spostare lunedì, parleranno il prefetto e il questore della capitale. In ogni caso il Napoli, se oggi non vince, sarà coinvolto, altrimenti Pisa-Napoli si giocherà alle 18, però chiaramente, Massimiliano, sono notizie che ancora non possiamo ufficializzare.
1: Eh sì, non abbiamo ancora la certezza, lo sapremo e organizzeremo anche in funzione di questo gli appuntamenti con tutto il calcio minuto per minuto. E sono tornate nel frattempo le squadre in campo, e quindi vi lascio la linea per il secondo tempo del posticipo di Serie A, posticipo della 36esima, Napoli-Bologna. Giuseppe Bisantis e Piero Vitiello, a voi.
2: Perfetto, e allora vi diamo intanto la notizia che non ci sono sostituzioni, quindi due tecnici, Conte e Italiano, decidono di non utilizzare la non finestra cambi, ossia nell'intervallo, le sostituzioni dell'intervallo non vengono contemplate nelle tre finestre cambi, quindi si resta con questi 22, forse, anche se poi se andiamo a vedere la panchina il Napoli altri attaccanti non ce l'ha. La prestazione di Højlund ha lasciato un po' a desiderare, anche se in qualche modo è entrato nell'azione del gol di Di Lorenzo. Mentre per quel che riguarda il Napoli, ma intanto non si parte perché forse l'arbitro sta attendendo, ecco, mancava un giocatore, infatti io vedevo che quelli del Napoli erano in 10, Rammani probabilmente era ancora negli spogliatoi e l'arbitro se ne è accorto, e quindi non fischia. Tra l'altro il Napoli, stile Paris Saint-Germain, batte il calcio d'avvio con tutti i giocatori in avanti, come ad aggredire e a caricare anche l'ambiente del Maradona.
0: C'è un cambio possibile, anche due per la verità, parlando degli attaccanti del Napoli, c'è Elmas che sicuramente potrebbe dare una spinta in più, c'è anche Vergara,
2: eccolo,
0: perché ricordiamo
2: che rientra dopo tanto tempo.
0: Esatto, insieme a Di Lorenzo è il grande ritorno del Napoli, Di Lorenzo da titolare, Vergara da possibile subentrante.
2: Ed eccolo il Napoli che prova l'azione, adesso limite dell'area di rigore, un rimpallo, beh, Napoli che prova subito a forzare il tocco per Politano, il cross, chiedono ancora un tocco di mano i giocatori del Napoli, ma sarà solo angolo che avviene dopo neanche un minuto della ripresa, primo angolo del secondo tempo, sesto complessivo in favore del Napoli contro uno battuto dalla Bologna in una occasione sullo 0-2 che il Bologna avrebbe pure potuto sfruttare su un cross l'ennesimo di Bernardeschi, due del Bologna, seppur da posizione decentrata, colpo di testa da parte del Napoli, ancora con Di Lorenzo che va ad agganciare il pallone, a metterlo alto. C'è da dire che Pessina, è chiaro che il fondamentale delle uscite si fa anche con l'esperienza, giocando sulle uscite non mi sembra che dia grandissime garanzie.
0: Qui però era stato bravo Di Lorenzo perché non aveva proprio permesso al pallone di arrivare nel cuore dell'area piccola, tagliando

0: sul primo palo in quella classica situazione che vede il giocatore fare aggirare, no, un po' tutta la difesa avversaria ed andare ad anticipare tutti gli altri. Ha sbagliato la mira davvero di pochissima il capitano del Napoli.
1: Il giocatore più pericoloso del Napoli è Di Lorenzo, perché ha segnato il gol dell'1-2, adesso colpisce di testa. Nel primo tempo vi abbiamo dato di un colpo di testa di Lorenzo che è terminato di un soffio al lato, mentre adesso si alza il cartellino giallo per il secondo giocatore del Bologna ammonito. Il primo era stato João Mario, questa volta il giocatore che si prende il cartellino, che comunque va a chiedere scusa e quindi senza protestare più di troppo, è proprio Federico Bernardeschi, il mattatore del primo tempo, quindi ammonito lui. Non era tra i diffidati, dicevamo, un colpo di testa di Lorenzo è uscito fuori, in realtà c'era un mucchio di giocatori del Napoli che hanno saltato, ma il colpo di testa, per correttezza dobbiamo dirlo, è stato di McTominay.
0: Esattamente, in una delle rare proiezioni offensive oggi di McTominay, un'altra che ricordiamo è stata quella che poi ha portato all'ammonizione di João Mario. Lì era stato bravo McTominay a fare quello che gli riesce meglio, ossia un inserimento a fari spenti da dietro tra le linee difensive del Bologna.
1: Insomma, ci aspettiamo un secondo tempo con il Napoli all'assalto. Højlund in area di rigore, il controllo, l'inserimento di Alisson, il pareggio della Napoli. Ancora una volta è Højlund che va a servire il pallone per Alisson, che arriva di gran carriera, ma in una zona dove maglie del Bologna non ce n'erano. Gran botta del brasiliano, niente da fare per Pessina, e situazione tornata in parità con Vincenzo Italiano, che insomma ha qualcosa da dire ai suoi, visto che c'era una parte della retroguardia assolutamente sguarnita.
0: Sì, è rimasto piuttosto disorientato il Bologna. Raccontiamo l'azione con Di Lorenzo, che ha fatto partire un lancio praticamente all'altezza della linea di centrocampo, uno spiovente che ha creato una sorta di 2 contro 2, perché c'erano Politano e Højlund e dall'altro lato i 2 centrali difensivi del Bologna. Il pallone è rimbalzato, i 2 centrali difensivi è come se non avessero intuito prima a chi fosse destinato quel pallone, hanno esitato. Politano ha lasciato il pallone a Højlund, che a quel punto è stato bravissimo a tenerlo a terra, a mettersi spalle alla porta, tenere la distanza, creare la separazione con il proprio difensore e allargare per la corrente Alisson, che ha vinto lo sprint da quel lato contro il diretto avversario ed ha incrociato benissimo con il piattone destro.
1: Partita vera, anche tensione, abbiamo visto Ramani andare a dire qualcosa in faccia a Castro, che stava per battere la ripresa del gioco. E beh, insomma, anche quando magari non sembra lucidissimo, però l'attaccante vero è in una squadra è fondamentale. Chiedete qualcosa al Milan, che in pratica in questo campionato non ha avuto attaccanti veri, e quelli che ci sono stati non hanno reso. Chiedete alla Juventus, che con David Openda non ha mai fatto quello che ha fatto nelle poche partite in cui c'è stato Dusan Vlahovic titolare, suo malgrado, perché è stato infortunato. E quindi stavamo dicendo che in panchina non ci sono altri attaccanti, però Conte si guarda bene da sostituire Højlund, perché se in occasione del gol di Lorenzo lui sì entra nell'azione, ma con un rimpallo, qui proprio è lui che vede con gli occhi sulla nuca l'inserimento di Alisson Santos, che scarica un sinistro imprendibile per Pessina 2-2.
0: Non si può assolutamente rimproverare nulla quest'anno a Rasmus Højlund, ha fatto reparto da solo, si è trovato a fine agosto tra le fila di una squadra che non conosceva, ma fin dall'inizio, ricorderai, sembrava che Lucca nelle primissime partite, visto che aveva fatto tutta la stagione, la prestagione con il Napoli, potesse almeno per qualche settimana stargli davanti alle gerarchie. Højlund si è preso subito la maglia da titolare, non l'ha mollata più, ha fatto una stagione davvero incredibile, tra l'altro impreziosita anche da 10 gol in campionato e 3 in Champions.
1: Adesso ci prova il Bologna con Castro, che serve Orsolini, arriva dalle retrovie per tenere il pallone Miranda, poi c'è il contrasto, chiedono un fallo di mano, che c'è, calcio di punizione in favore del Napoli, ma adesso attenzione, è tutto un altro secondo tempo. C'è da dire che quando le squadre, dopo il gol di Di Lorenzo nel recupero del primo tempo, raggiungevano gli spogliatoi, avevamo immaginato in questo tipo di ripresa col Napoli che ha subito aggredito il Bologna, ha avuto 2 palloni pericolosi in aria, ha avuto poi dopo neanche 3 minuti il gol del pari di Alisson Santos.
0: Ecco, se c'è qualcosa che il Bologna si può rimproverare forse nel primo tempo è stato proprio esclusivamente il fatto di non essere riuscito a portare il doppio vantaggio fino all'intervallo lungo.
1: è quello determinante. Se subisci gol nel recupero, insomma, si carica la squadra che segna, va in confusione la squadra che subisce, soprattutto quando, insomma, non sta attraversando un periodo dal punto di vista dei risultati particolarmente

0: positivo, e adesso il Napoli chiaramente non si accontenterà del 2-2, anche se chiaramente deve fare attenzione a una squadra che dimostra di avere dei numeri importanti, soprattutto dalla tre quarti in su, con giocatori come Orsolini, Bernardeschi, lo stesso Castro, inserimenti di Ferguson, e quindi è una Napoli che si deve attaccare, mentre Conte ha rindossato la giacca, la temperatura è sui 18 gradi, tra l'altro l'inizio qui Højlund forse in fuorigioco, però rimane per ora bassa la bandierina perché si attende la segnalazione che arriva in questo momento di Colarossi. Visto l'inizio sprint del secondo tempo, non abbiamo fatto in tempo a riepilogare le formazioni, lo facciamo adesso. Il Napoli, che è in divisa tradizionale, la maglia azzurra, calzoncini bianchi, calzettoni azzurri, e attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione in questo secondo tempo, in campo con Milinkovic-Savic in porta, Di Lorenzo, Lamani e Buongiorno in difesa, Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez a centrocampo, Giovane, Alisson dietro l'unica punta a Højlund, maglia bianca, calzoncini blu scuri, calzettoni bianchi per il Bologna di Vincenzo Italiano, che ha tra i pali Pessina, João Mario, Elland, Lucumi e Miranda in difesa, Pobega e Freuler a centrocampo, Orsolini, Ferguson e Bernardeschi sulla tre quarti, Castro unica punta, maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli per l'arbitro e i suoi collaboratori, primo arbitro Marco Piccinini di Forlì, Valerio Colarossi e dai su che Emanuele Yoshikawa, i due guardaline, Mario Perri il quarto uomo, Valerio Marini e Antonio Giual Var, Var che è stato determinante in occasione della concessione del rigore del 2-0 della Bologna per il fallo di Di Lorenzo su Miranda, rigore poi trasformato da Orsolini, determinante anche nel convalidare le decisioni di campo dell'arbitro Piccinini su un paio di episodi richiesti in area della Bologna dal Napoli, possibili tocchi di braccio che evidentemente non c'erano, e se c'erano non erano punibili. Gli ammoniti sono due entrambi nel Bologna per gioco falloso, João Mario per un fallo su McTominay, e poi poco fa a inizio ripresa Bernardeschi, proprio Bernardeschi che adesso è in possesso palla, va allo scarico per Freuler, Freuler ancora il pallone di ritorno, Bologna che adesso prova a riorganizzarsi, era avanti per 0-2 in casa della squadra che ancora detiene il titolo di campione d'Italia, e quindi prova a riportarsi avanti anche potendo giocare sul fatto che insomma non ha pressione di classifica, anche se gli ultimi risultati sono stati, come dicevamo, assolutamente negativi. 18 gradi di temperatura, lo stadio ha una buona cornice di pubblico, anche se non è tutto esaurito, non ci sono tifosi, perché la trasferta è stata vietata dal questore di Napoli per motivi di ordine pubblico, ma qui tutte le tifoserie di tutte le squadre di tutti i campionati sono concordi nel chiedere trasferte libere, ovviamente a patto che non ci siano problemi di ordine pubblico o incidenti. Intanto il Napoli prova a spingere con Napolitano che entra in aria all'esterno, in tuffo riesce a liberare, poi con l'aiuto di Lucumi spazza via il pallone, prova il Napoli a spingere, ma qui la Bologna riconquista palla caparbiamente ancora con Bernardeschi, che poi prova una giocata un po' troppo di fino, diciamo che si sgambetta da solo, se la prende con se stesso, forse anche col terreno, ma credo che qui in velocità ha cercato di fare una cosa quasi vertiginosa. Siamo già dall'altra parte, Alisson Santos tiro murato, allontana il Bologna, prova a ripartire la formazione rossoblu con Castro anticipato da Ramani, insiste ancora Alisson Santos, autore del gol del 2-2, il tocco ancora a sinistra, va a terra il giocatore del Bologna, per l'arbitro c'è carica, c'è il fallo, 10 nella ripresa, Napoli 2 Bologna 2.
1: È una partita che adesso è sicuramente molto molto intensa, possiamo dire che ci stiamo divertendo, Giuseppe, stasera, a parte quei 10 minuti iniziali, ma dal gol del Bologna, del vantaggio in poi, è stata una partita piena di capovolgimenti di fronte, ora ce ne sono stati un paio che abbiamo visto, con prima un errore di Giovane che si è allungato troppo il pallone favorendo il recupero di Lucumi, la ripartenza immediata del Bologna con Bernardeschi che ha sradicato i piedi dai piedi del compagno di squadra di nazionale con cui ha vinto gli europei Di Lorenzo, un pallone che poteva immediatamente trasformare in una ripartenza del Bologna, poi però è stato eccessivo nel tentativo di dribbling, e poi ancora una volta il Napoli davanti con il cross di Gutierrez. Bella partita.
0: Adesso il Bologna in avanti, pallone messo al centro, attraversa tutto lo specchio della porta di Milinkovic-Savic, viene poi raccolto dal Napoli che riesce a guadagnare un fallo laterale con questo intervento in fase difensiva da parte di Politano. Era stato rapido il Bologna a battere un calcio di punizione con il Napoli che non era ben posizionato, il cross dalla destra di Orsolini però non è stato raccolto da nessuno, visto che si stanno scaldando i componenti delle due panchine. Andiamo a vedere chi c'è in panchina. 11 nel Napoli con due portieri, Meret e Contini, poi Juan Jesus, si rivede anche lui dopo quell'episodio abbastanza misterioso con il difensore brasiliano che era sparito per una mezza giornata senza dare notizie di sé, poi è rientrato, ha chiesto scusa, evidentemente problemi personali che ovviamente non vogliamo addentrarci dentro i problemi di una persona, anche se è un personaggio pubblico come Juan Jesus. Poi Gilmour, Oliveira, Elmas, Vergara, Mazzocchi, Beuche, Maspinazzole e Anghissà. Per quel che riguarda il Bologna un in più 12, i portieri sono Skoruski e Ravaia, poi Moro, Rou, Eggen, Zortea, Odgaard, Lico Giannis, Somm, Dallinga, De Silvestri e Dominguez. Insomma, diciamo che come organico il Bologna non è una brutta squadra, tutt'altro.
1: Assolutamente no, e ha gli uomini che potrebbero comunque ravvivare un po' l'attacco del Bologna che sembra essersi spento tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo. Uomini come Rou è sicuramente il primo che mi viene in mente, attenzione anche a Dominguez che è uno di quelli che quest'anno hanno deluso, ma magari in questa coda di campionato vuole dimostrare di essere da Bologna, perché è un nome che si fa anche per il mercato in uscita.
0: 12 nella ripresa al Maradona, 2-2 tra Napoli e Bologna, con il Napoli che ha rimediato a un doppio svantaggio da 0-2 a 2-2. Ancora il Napoli che tiene il pallone con Ramani, che poi va a servire McTominay. McTominay tutta a sinistra per Alisson Santos. Azione qua, attenzione, c'è un intervento in netto ritardo che costerà un cartellino giallo al difensore del Bologna, Elland, e quindi è lui il giocatore che viene ammonito ed è il terzo ammonito per il Bologna, tutti per gioco falloso. Sono Mario, Elland e Bernardeschi, qua direi sacrosanto, perché il difensore norvegese del Bologna era stato letteralmente saltato.
1: È impressionante la progressione di McTominay, non solo palla al piede, in questo caso ha dato il pallone ad Alisson Santos e poi gli ha dettato il passaggio di ritorno lasciandosi indietro nel giro di 10 metri tre giocatori del Bologna. Alisson Santos è stato bravissimo a dargliela coi tempi giusti, poi ha messo il piedino McTominay per anticipare l'intervento in chiusura di Elland che gli è franato addosso.
0: Punizione per il Napoli, Politano non interviene perché c'è un intervento di testa di Miranda che lo anticipa, mette in fallo laterale. Politano si lamenta con il guardialine perché i componenti della panchina del Bologna che stanno facendo riscaldamento lo hanno, e credo che abbia ragione, lo hanno ostacolato in quanto si stanno riscaldando sì nel campo per destinazione ma praticamente sulla linea del fallo laterale.
1: Penso che tu abbia visto proprio bene, perché poi anche Di Lorenzo è andato a dire qualcosa all'assistente prima di battere il fallo laterale, mi sembra che abbia anche detto qualcosa proprio agli avversari chiedendogli di spostarsi un po'.
0: Eh sì, sono praticamente in campo, va bene quando la palla è da un'altra parte, però lì Politano si è visto marcato da giocatori che al momento non sono in campo. Intanto Lobotka rilancia per il Napoli che è un po' rischiato in questo movimento, palla per Di Lorenzo, il tacco tentato da Politano che incoccia nelle gambe di Miranda, palla che termina in fallo laterale davanti alla panchina di Antonio Conte, con il suo completo blu scuro va a dare indicazioni ai suoi giocatori, va a consegnare palla a Politano la mette centralmente per Lobotka per un McTominay che stiamo rivedendo a tutto campo, lo vediamo suggeritore delle punte, lo vediamo inserirsi, adesso addirittura rilancia l'azione da ultimo uomo.
1: Da quando Conte ha deciso di rinunciare ai cosiddetti Fab Four, di riportare McTominay sulla linea del centrocampo e non più alle spalle di Højlund, è un McTominay sicuramente diverso, quello è il suo habitat naturale, quello è il McTominay che abbiamo ammirato l'anno scorso e che è risultato il miglior giocatore del campionato.
0: Ora esatta di gioco, quarto d'ora della ripresa, più tre di recupero nel primo tempo, 63 minuti che Napoli e Bologna sono in campo, situazione di parità, ma già 4 gol messi a segno, 2-2, e la partita insomma promette ancora sviluppi, ancora il Napoli in avanti, il controllo da parte della formazione partenopea, il tocco a destra per Di Lorenzo, si fa vedere Politano sempre a destra e riceve, punta l'area di rigore, si accentra, prova un 1-2, Højlund questa volta non controlla bene, il Bologna riesce con Show Mario a rilanciare ma il pallone è catturato dal Napoli. Adesso si fa sentire anche lo stadio Maradona per incitare il Napoli, visto che il Bologna qui con Castro ha rinunciato a rincorrere questo pallone. Queste sono le cose che Italiano non sopporta, non mi sorprenderei se uno dei primi a uscire fosse proprio l'attaccante argentino del Bologna, Castro. Siamo al limite dell'area di rigore, ancora per il Napoli, Højlund, Alisson Santos, palla a sinistra, Gutierrez, Suarez, Pessina in tuffo a terra riesce ad allontanare il pallone e ancora una volta è fortunato perché nonostante la presenza di diversi giocatori del Napoli il pallone non termina nella disponibilità degli azzurri ma viene allontanato dal Bologna. Ma

0: Area di rigore dalla sinistra, lo fa in questo momento, tocco all'indietro, rimpallato, subentra Gutierrez, il cross, Pessina scavalcato, colpo di testa, Politano, lo stop non perfetto da parte di Politano, riesce a uscire la Bologna e poi è Lobotka che intercetta in fallo laterale. Quasi 17 minuti nella ripresa e 2-2, ma adesso il Bologna corre ai ripari, è pronto ad andare in campo Zortea.
1: Sì, si sta abbassando troppo il Bologna, deve averlo capito Vincenzo Italiano, ha bisogno di forze fresche, di qualcuno che provi a tenere il pallone o provi anche...
0: E anche Rowe.
1: Esatto, provi anche magari palla al piede a riportare un po' più avanti una squadra che ha abbassato troppo il baricentro. Il Napoli ha preso confidenza ormai con la tre quarti di campo avversaria, Napoli che sta premendo tantissimo, sempre a sinistra, sempre con Alisson, con Gutierrez anche che gli sta dando una buona mano, male Politano da questo lato in questa occasione perché... ha avuto un po' la tentazione su quello spiovente in aria di battere al volo, ci ha pensato un po' troppo, ha provato ad aggiustarsi il pallone e se l'è allungato.
0: Perde un po' tempo la panchina del Bologna nel doppio cambio e Piccinini dice alla prossima, si riprende a giocare e quindi il Bologna rimane con gli 11 di inizio partita almeno per ora, ma sono pronti Zortea e Rowe. Io credo che Castro uscirà, anche se Rowe non è proprio una punta centrale, potrebbe Bernardeschi andare a fare la punta a meno che non c'è qualcuno in difficoltà, mentre Zortea gioca a destra, potrebbe uscire Ciao Mario che è anche ammonito, vediamo. Adesso c'è Lucumi, il tocco per Freuler, il controllo del giocatore svizzero, l'apertura per Orsolini, gran lavoro di Orsolini che in pratica si fa far fallo, il guardaline che era vicinissimo, parliamo di Yoshikawa, è rimasto giù, poi l'arbitro era intenzionato a dar fallo al Bologna e allora Yoshikawa ha fatto la segnalazione. Allora Zortea va a prendere il posto di Ciao Mario, questa l'abbiamo presa ma non era particolarmente difficile,
1: tanto era anche ammonito Ciao Mario,
0: eh sì, era anche uno dei tre ammoniti e quindi Ciao Mario lascia il posto a Zortea, tra l'altro cambio ruolo per ruolo, mentre evidentemente Rowe non è ancora pronto, infatti indossa il fratino e quindi prima finestra cambio, un solo cambio, prima era in divisa da gioco Rowe, ma credo che Italiano abbia cambiato idea perché era pronto a entrare in campo con l'11, adesso lo vediamo continuare il riscaldamento con il fratino Fucsia e quindi un solo cambio, evidentemente ha preferito non toccare il fronte offensivo.
1: Sì, ha preferito tergiversare almeno per ora, anche Rowe penso che sia rimasto abbastanza stupito perché si guardava intorno prima di reindossare il fratino, probabilmente ci sarà spazio anche per lui nel corso di questo secondo tempo, ricordiamo in panchina comunque tra le soluzioni offensive nel caso in cui si dovesse optare per l'uscita di Castro, c'è anche Dallinga che è rientrato, c'è Odgaard, dunque diciamo che frecce al proprio arco Italiano sul fronte offensivo ne ha parecchi.
0: Eh sì, vedremo se oppure visto anche che ha speso molto è un po' con un atteggiamento che richiama Simone Inzaghi quando allenava in Italia, continua ad allenare in Arabia Saudita, appena uno veniva ammonito lo sostituiva.
1: Bernardeschi, stai per dire Bernardeschi.
0: Sto per dire Bernardeschi perché insomma l'altro poi giocatore ammonito è il centrale Elland che forse potrebbe essere sostituito da Egem che io confondo abbastanza spesso e quindi a quel punto magari avremmo uno e l'altro, sono entrambi difensori centrali. Qui sbaglia il Napoli in uscita, eccolo proprio Elland che recupera il pallone, lo va a scambiare con Pobega, Pobega ancora a sinistra per Miranda, Miranda ancora, mentre vediamo che Ciao Mario ha percorso il perimetro del campo quasi per metà, adesso passa davanti alla panchina del Napoli e quindi andrà, vedremo se a ricevere i complimenti ovviamente dei componenti della panchina, forse non d'Italiano, non perché non li meriti ma perché Italiano in questo momento è concentrato ai sviluppi del gioco, è proprio lui, è Ciao Mario che va da Italiano a dargli una pacca sulla spalla e dice guarda che sono qui, dammi la mano,
1: lo ha totalmente ignorato,
0: ignorato totalmente, ma credo che è la transagonistica, credo che chiunque possa toccare in questo momento Italiano non se ne sarebbe accorto. Vediamo Castro come combatte con questo pallone, c'è una trattenuta, c'è anche il 20° minuto e c'è anche il momento del terzo messaggio pubblicitario.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
0: Sono passati 21 minuti nel corso della ripresa allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e 2-2 tra Napoli e Bologna, c'è da dire che la grande spinta di inizio ripresa del Napoli in questo momento si è un po' affievolita, bisogna anche ragionare visto che la partita è ancora lunga e visto che il Bologna ha dimostrato di saper attaccare e creare problemi alla retroguardia partenopea.
1: Anche perché sembra che adesso il momento di

0: difficile sia alle spalle per il Bologna, che è riuscito a ricompattarsi. Adesso lo vediamo, in particolar modo sta provando a portare una pressione alta, se non altissima, con Ferguson che va ad attaccare il più arretrato del Napoli, ossia Lobotka.
1: Riparte ancora Lobotka, l'apertura poi a sinistra per Buongiorno. Buongiorno all'indietro per Milinkovic Savic, un po' beccato Buongiorno, diciamo che insomma in questa stagione non sempre è stato impeccabile l'ex difensore del Torino, acquisto e investimento importante per il Napoli. Ancora Højlund che combatte con Lukumi. Højlund porta spasso
0: bene in questo
1: pallone.
0: Secondo tempo Højlund.
1: Sì, cresciuto, perché nel primo tempo un po' aveva lasciato a desiderare, insomma si è preso sulle spalle il peso dell'attacco. Finora è entrato nell'azione dei due gol del Napoli, anche se non lo ha siglato il gol, però è sempre lì in agguato, e adesso i due centrali Elland e Lukumi stanno un po' soffrendo sull'attaccante danese. È il Napoli che riparte con Ramani, il tocco all'indietro per Milinkovic Savic. Insomma, la partita di Milinkovic Savic, diciamo che ha preso un gol sul rigore che ha quasi parato e un tiro imparabile di Bernardeschi su un altro traversa, anzi incrocio dei pali di Miranda. Direi quelle partite in cui il portiere magari fa poco, però sono tiri tutti o imprendibili, in cui c'è davvero poco da fare, anzi sul rigore l'aveva quasi presa.
0: Lo stanno coinvolgendo molto di più coi piedi, adesso però sono i suoi compagni di squadra, perché ora che il Bologna ha deciso di ritornare con un baricentro un po' più alto, un paio di occasioni il Napoli è andato dal proprio portiere per i lanci lunghi.
1: Tanto Miranda qui forse trattenuto per l'arbitro irregolare, Lukumi si fa prendere il pallone, a terra Højlund, fallo, calcio di punizione, ma quelli del e c'è anche giallo per Lukumi. Quelli del Bologna dicono: ma guarda che c'è fallo prima, e forse non avevano tutti i torti, perché una trattenuta ai danni del difensore del Bologna Miranda c'è stato. Lukumi poi è intervenuto in modo scomposto, calcio di punizione, quasi siamo dal limite dell'area, però siamo spostati sulla destra.
0: Sì, lì questa è la mattonella di un giocatore che da queste parti era una sentenza, il giocatore più grande di tutti, ecco, per far capire non c'è neanche bisogno di spiegare dove è il pallone, lo avranno capito tutti. Da
1: Napoli-Juventus 1-0
0: è leggermente più dietro, perché siamo fuori area, però
1: sì, lì era una punizione a due, esatto, tacconi esatto. In porta Eraldo Pecci sul pallone, che gli dice: Diego, guarda che qua non si vede, poi però gli ha detto: tu sei Maradona, e Maradona segna un gol che è nella storia del calcio, e ovviamente questo è il dio del calcio, e qui a Napoli particolarmente avete sentito anche durante i gol che parte una canzone proprio che è dedicata a Diego. Vediamo che succede.
0: Ci
1: qua
0: sono due mancini, c'è quello di Politano e c'è quello di Giovane,
1: però
0: forse
1: si allontana,
0: si sposta adesso,
1: e
0: Giovane.
1: Quindi c'è Politano che potrebbe calciare. Tre del Napoli in barriera a provare a coprire la visuale di Pessina. La rincorsa di Politano non è particolare, infatti non sembrava un tiro in porta. Palla per McTominay, direi soluzione su questa punizione da rivedere.
0: Sì, perché ci ha provato Politano a diciamo innescare un effetto sorpresa, ha messo il pallone orizzontale per McTominay, che di destra non ha trovato l'impatto col pallone, non ci ha fatto una buona figura qui lo scozzese. Chiaramente non è che gli si possa rimproverare chissà quanto, visto che è sempre uno dei migliori, e anche in questo secondo tempo è uno dei migliori del Napoli. Stavolta però non ha trovato l'impatto e il Bologna è riuscito parzialmente a ripartire, perché poi l'azione è stata fermata.
1: Sale quindi a 4 il numero degli ammoniti del Bologna, uno però è stato sostituito, João Mario, adesso anche Lukumi, i due centrali, cosa sempre molto pericolosa quando i due centrali di difesa Elland e Lukumi sono ammoniti, l'altro è Bernardeschi, e appunto João Mario è stato poco fa sostituito da Zortea, che adesso proprio tocca uno dei primi palloni della sua partita. Ancora il tocco per Elland arriva fino alla linea centrale del campo, si libera della sfera ancora per Zortea prova ad accentrarsi, poi da 40 metri chiama in causa il portiere Pessina, completo nero per lui, il pallone servito poi a Lukumi, lo prova a pressare Højlund, tocco per Castro, l'apertura di Castro è buona, tutta a destra dove c'è il controllo da parte di Zortea, che poi lascia Orsolini, ancora Zortea prova a contrastare il Napoli e fa molto bene, perché gli va a prendere il pallone, la formazione azzurra può ripartire ancora con l'autore del gol del 2-2 Alisson Santos, tocco per Scott McTominay, l'apertura calibratissima per Politano, il tocco per Giovane, ancora per Politano che rientra sul sinistro, recupera la retroguardia del Bologna, mentre Rowe è ancora lì, sembra dire: insomma mister, due ore che devo entrare in campo, fammi entrare, c'è il team manager lì vicino, ancora il fratino Rowe, ma insomma toccherebbe a lui, ecco, infatti si toglie Rowe, che tra l'altro essendo un giocatore molto veloce

0: importante, contropiedista, buon controllo palla. In questa circostanza col Napoli anche proteso in avanti a cercare il gol del pari, potrebbe essere un'arma importante per il Bologna. La commenteremo subito dopo questa azione, quando presumibilmente al termine dell'azione verrà, comunque vada, effettuato il secondo cambio nella Bologna. Palla che arriva per la conclusione da fuori, tentata da Ramani, con il pallone che termina non di molto al lato, alla destra del portiere Pezzini.
1: Eh sì, è una soluzione questa che non avevamo ancora visto questa sera, ma che è logica conseguenza di un Bologna schiacciato, e in questo caso il pallone è uscito per vie centrali e Rachmani ha visto un angolo di porta, ha provato a coglierlo, e male per lui che sia il pallone sia sibilato alla destra del palo della porta difesa da Pessina.
0: Allora, ecco, ricordavamo si esce Bernardesi, quindi adesso gli ammoniti in campo sono due e sono i due centrali. Secondo cambio, Rowe ovviamente entra, seconda finestra, quindi se vuole arrivare a 5 italiano dovrà effettuare un triplo cambio, mentre Conte è ancora a zero e i giocatori che si stanno scaldando non mi sembrano pronti a entrare.
1: No, anche perché sarebbe anche difficile trovare qualcuno del Napoli che meriti la sostituzione in questo momento. Il Napoli che sta spingendo, il Napoli che sicuramente sta giocando meglio del Bologna in questo secondo tempo. Spendiamo anche un'altra parolina per Bernardeschi, perché questo secondo tempo, sicuramente sottotono e calato anche fisicamente, non può assolutamente offuscare un primo tempo da maestro.
0: Beccato dal pubblico, probabilmente il suo lungo passato nella Juventus, però confermo e concordo sul fatto che nel secondo tempo era calato come gran parte del Bologna, però un primo tempo spumeggiante, un gol davvero da rivedere perché è bellissimo, un gesto tecnico bellissimo, un assist in occasione del fallo da rigore che poi ha portato il Bologna sullo 0-2, un pericolo costante, ammonito, è uscito, ma oltre all'ammonizione credo che possa contare la condizione fisica, e poi non stravolgere, non mettendo un finto centravanti. Castro rimane il centravanti, avanti, gli altri li citavi tu in panchina sono Dallinga, il quale non ha mai convinto, e Odegaard poco meglio, e quindi Castro rimane anche perché fa movimento, Orsolini rimane, Rowe è a sinistra, quindi diciamo cambiano gli uomini ma non cambia l'assetto di italiano.
1: Bisognerà vedere quale sarà l'atteggiamento di Rowe, che magari non ha la qualità di Bernardeschi. Bernardeschi, ricordiamo, era stato capace in diversi momenti della partita di andarsi a prendere il pallone in zone di campo molto diverse rispetto alla zona di competenza. Per ora Rowe è lì sul largo, sulla sinistra, e ce lo aspettiamo lì.
0: Elmas e Gilmour saranno i primi giocatori del Napoli a entrare, e a questo punto, visto che ricordavi che ci sono due nazionali scozzesi in campo, uno per parte McTominay e Ferguson, e col terzo io posso dire che il commissario tecnico della Scozia, al quale facciamo i complimenti perché lui la Scozia ai mondiali l'ha portata, può vedere tre suoi titolari in campo in questa sfida della nostra Serie A.
1: Tutti i centrocampisti, possiamo sicuramente dire, visto che li vediamo ogni domenica in campo, che il centrocampo della Scozia sarà sicuramente un centrocampo molto molto competitivo.
0: E allora Gilmour ed Elmas, vediamo Stellini, il vice di Conte, che sta dando indicazioni a Elmas, che insomma molto spesso viene inserito a partita in corsa perché non è proprio un attaccante, è un giocatore molto duttile, può giocare sulla fascia, può giocare dietro le punte, buon tiro, buone doti tecniche. E allora la doppia sostituzione: Gilmour va a prendere il posto di Lobotka, e questa la notiamo alla mezz'ora,
1: e poi fuori Giovane.
0: E poi Giovane, quindi Gilmour per Lobotka, Elmas per Giovane, e quindi questo cambio Gilmour Lobotka, diciamo ruolo per ruolo. Quando Lobotka era infortunato ha giocato Gilmour, poi si è infortunato anche Gilmour. Giovane, Elmas, caratteristiche un po' diverse, però insomma forse fresche.
1: Sicuramente Giovane, diciamo, a Giovane forse è mancato il guizzo, lui che ancora non ha segnato con la maglia del Napoli da quando è arrivato. Questa sera sicuramente la sufficienza la raggiunge, forse però non riesce ancora, come invece l'altro brasiliano Alisson, ad essere decisivo in fase realizzativa. Vedremo se Elmas, che pure lui ha segnato pochissimo quest'anno, un solo gol contro il Torino, riuscirà a farsi apprezzare nella, diciamo, nella zona avanzata del campo.
0: Un quarto d'ora, anzi 14 minuti per l'esattezza, e poi sarà recupero. Napoli 2, Bologna 2, ma c'è il Bologna con Ferguson che prova a insidiare, carica là destro, però il tiro, insomma, dopo questo tiro ci rimangiamo un po' qualcosa sugli scozzesi, anche se resta un ottimo centrocampista Ferguson. Questo è un tiro, come si dice, senza pretese, sembra quei tiri che fai al 95esimo quando devi far scorrere il cronometro, lo metti in curva. Qui insomma la preparazione

0: metteva meglio palla in curva.
1: Sembrava un po' l'atteggiamento che hanno i difensori del basket quando sanno che c'è un tiratore fuori dall'arco, o meglio un non tiratore fuori dall'arco, che lo lasciano, lo invitano a tirare. E è così ha fatto Rachmani, ha palesemente ignorato Ferguson, ha detto quasi quasi ci provo, ha avuto ragione Rachmani.
0: Ed è proprio lui che invece poco fa ha fatto un tiro ben più insidioso di questo, una pallone che è terminato di poco al lato con Pessina che forse non l'ha visto partire, si è tuffato, non lo ha raggiunto, ma per sua fortuna e per fortuna del Bologna il pallone non era nello specchio. Chiusura di Miranda, retropassaggio, qui Højlund forse stava un po' rifiatando e non interviene su un retropassaggio abbastanza ardito di Pobega, il pallone che arriva a Lokoumi, Lokoumi per Zortea, lo stop di coscia dell'ex giocatore del Cagliari, il pallone che va in fallo laterale, ultimo tocco da parte di Gutierrez, la rimessa dunque in favore della formazione rossoblu che ripetiamo questa sera gioca con un completo da trasferta bianco con calzoncini blu e calzettoni bianchi. Il rilancio da parte del Bologna, ma l'arbitro dice che non era pronto
1: perché era calcio di punizione, non
0: era punizione, quindi si batte con un calcio di punizione, quindi sono due cambi a testa, due finestre però per il Bologna, una per il Napoli, quindi ancora tre giocatori per parte che possono entrare in campo. Il controllo da parte di Ferguson che adesso protegge il pallone, il tocco per Miranda, Miranda ancora all'indietro per il portiere Pessina che insomma prima o poi doveva succedere, perché il portiere che non subisce mai gol non può esistere, altrimenti insomma giocherebbe in qualsiasi squadra e vincerebbe lo scudetto. Ha subito i suoi primi gol, è un giovane, grande promessa, molto promettente il Bologna, chiaramente può investire su questo ragazzo, anche se ha ricevuto una strigliata da italiano quando nel primo tempo ha fatto un rinvio tanto sufficiente e poteva costargli un gol di McTominay che da 40 metri con il portiere fuori dai pali non ha centrato la porta. Riparte Castro per il Bologna, palla per Rowe, primo pallone toccato dall'inglese, Rowe punta di Lorenzo però aspetta che qualche compagno lo segua, c'è solo Castro, Rowe calcia, il pallone termina alto sopra traversa, però insomma ha fatto vedere, infatti dalla panchina lo applaudono i suoi numeri.
1: Una gran bella azione in questo caso di Rowe, è stato bravo anche Ferguson a trovarlo isolato, no? Sulla sinistra, e ha lasciato un uno contro uno con Di Lorenzo che sapendo di perdere il duello in velocità ha cominciato ad arretrare, Rowe si è accentrato e con il destro prima che arrivasse il raddoppio ha fatto partire un tiro davvero molto interessante, peccato per lui che sia finito piuttosto largo dalla porta di Milinkovic-Savic, ma la scelta era sicuramente quella giusta.
0: Movimenti sulla panchina del Bologna, ripetiamo, ha una sola finestra a disposizione italiano, quindi ho due o tre cambi, difficile che sia uno, infatti ne vedo due pronti a entrare in campo, vediamo se si aggiungerà un terzo. Ma intanto c'è Politano che prova a spingere sulla destra, inseguito da Miranda, e l'attaglio di Politano, Lokoumi riesce a spazzare visto che è colto in controtempo proprio il nuovo entrato Elmas. I giocatori che stanno per entrare nel Bologna sono con la maglia numero 23 Somm, ex giocatore del Parma, e con la maglia numero 6 Nicola Moro, giocatore croato, centrocampista di contenimento, e quindi insomma è chiaro l'intento d'italiano di puntellare anche il centrocampo. Era 0-2, ingolosito il Bologna di un possibile successo in casa dei campioni d'Italia, ma ovviamente il 2-2 non è da buttare via. Ma intanto c'è il Napoli che prova a spingere con Elmas, Alisson Santos sta per entrare di rigore dalla sinistra, si ferma, tocco ancora messo al centro, Lokoumi di testa che svetta su Højlund, recupera palla ancora il Napoli con il controllo da parte di Gilmour, il tocco poi a sinistra ancora per Alisson Santos, recupera bene su di lui Zortea, Pobega, ancora Zortea che recupera il pallone, poi la battuta lunga ma un po' sbilenca, il pallone che termina direttamente dalle parti di Rahmani. E allora saranno tre i cambi perché adesso si è aggiunto anche il numero 14 Eghem. Allora sicuramente uno dei due centrali esce, anche perché sono gli ultimi ammoniti rimasti in campo, c'è Højlund in fuorigioco di rientro. Allora il triplo cambio si fa in questo momento a 10 dal 90esimo e sono, allora entra, allora Ferguson esce per Somm e quindi Somm va a prendere il posto di Ferguson che quindi lascerà la fascia di capitano a Freuler, esce poi Pobega ed entra con il numero 6 Moro, e quindi Moro per Pobega, e vediamo adesso Eghem che va a prendere il posto di Elland, e quindi via Elland, dentro Eghem. Questo è il cambio numero 5, il Bologna a 10 dal 90 a 9 dal 90esimo ha esaurito i campi.
1: Praticamente non cambia nulla dal punto di vista tattico, perché in pratica ognuno prende il posto del suo tra virgolette

0: gemello, no? Visto che nelle coppie con cui si creano le squadre, ognuno è entrato al posto di chi occupava lo stesso ruolo, dunque l'atteggiamento tattico rimane sempre lo stesso, 4-3-3. Mi sembra di aver visto anche Spinazzola che si stesse per togliere il fratino, forse però deve averlo reindossato, e staremo a vedere se quello sarà il successivo cambio del Napoli, se ce ne sarà.
1: E degli ammoniti adesso in campo c'è solo Lucumi, però credo che in questo caso per un difensore della sua statura, della sua personalità, anche se ha ammonito, insomma, l'italiano si guarda bene dal sostituirlo, perché insomma è il leader della retroguardia della Bologna. Adesso non più Elland al suo fianco, bensì Eggem, ma c'è Rowe per il Bologna che prova a creare occasioni nella metà campo del Napoli. Eccolo, tocca il primo pallone della sua partita, Eggem entrato in campo con la maglia numero 14, tocca l'indietro per Lucumi, cerchio di centrocampo, l'apertura è ancora a destra, quindi tutta la partita per Orsolini che tocca il pallone. Repetito passaggio ancora per Somme, entra in partita anche il giocatore svizzero, il tocco per Rowe che prova ad accentrarsi, provano a contrastarlo Di Lorenzo, Rowe tiene il pallone, lì vicino c'è Miranda ma Rowe lo ignora, fa da solo e poi lo vede Miranda, Conte è lì addirittura a marcare, siamo nel lato corto dell'area di rigore, Conte è lì a dare indicazioni praticamente da pochi metri ai suoi difensori, non vuole che il Bologna tenga il pallone così a lungo nella metà campo del Napoli. Eccolo Eggem, prova il pressing, Eggem rischia tantissimo, riesce all'ultimo momento a allungare il piede e a evitare che su questo pallone subentri Alisson Santos, trattenuta, è evidente, l'arbitro fischia calcio di punizione, qui ha rischiato si è preso anche il giallo e quindi c'è il primo ammonito della partita anche per il Napoli, si tratta di Matteo Politano.
0: E adesso Conte chiama subito Spinazzola, perché secondo me questo giallo potrebbe rischiare Politano anche l'uscita dal campo. Politano che l'ha fatto troppo evidente perché l'arbitro non se ne accorgesse, furbo il giocatore del Bologna a fermarsi, perché è automatico lì, se tu continui, e poteva continuare il giocatore del Bologna, non succede nulla, l'arbitro non fischia, se fischia automaticamente deve tirar fuori il cartellino giallo, perché la trattenuta della maglia era evidentissima. E allora, Politano esce,
1: lo notavi tu, entra Spinazzola, esce Politano, tra l'altro è il primo ammonito del Napoli, ma ammonizione pesante perché era l'unico diffidato, e quindi per Politano niente visita alla Torre di Pisa, che sta praticamente a poche centinaia di metri dall'Arena Garibaldi, e quindi non ci sarà per Pisa-Napoli del prossimo turno, orario ancora da definire.
0: Francamente, se Politano potesse ritornare indietro probabilmente non spenderebbe un fallo così inutile, sì, guadagnandosi poi un giusto cartellino giallo sapendo di essere diffidato. Veramente una sciocchezza.
1: A termine del regolamento ci sta tutto, lui ha avuto un gesto di stizza un po' mandato a quel paese l'arbitro, però ripeto, a termine di regolamento la trattenuta per la maglietta è sempre
0: sapeva benissimo di aver fatto una sciocchezza
1: e quindi salterà la prossima partita, magari rifiaterà, si augura, mancano poco più di 5 minuti al 90esimo, che la sua presenza non sia necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo. Ciò significa che il Napoli potrà portarsi a casa questa partita, che dopo l'assedio iniziale del secondo tempo del Napoli, che ha portato al giusto e meritato pareggio per gli azzurri, adesso ha ritrovato un certo equilibrio. Anzi, ti dirò una cosa, la mia impressione, dal punto di vista fisico forse il Bologna ha qualcosa di più del Napoli in questo momento.
0: Sì, anche perché adesso si sono rimescolate un po' le carte, no? con le sostituzioni, e dunque forze fresche ce ne sono in campo, e il Bologna sicuramente non soffre più come a inizio di questo secondo tempo. Ultima notazione su Politano, un dato puramente statistico: oggi ha giocato la partita numero 276 con la maglia del Napoli, ha superato al 14° posto degli azzurri con maggiori presenze del Napoli Bruno Gramaglia, centrocampista degli anni 50, al 14° posto.
1: Seguiamo questa azione del Bologna che termina con un tiraccio da parte di Castro altissimo, e stavo dicendo, seguiamo questa azione, poi andiamo in pubblicità, ultimo messaggio pubblicitario, linea Roma.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
1: Napoli in avanti proprio col nuovo entrato Spinazzola, il cross si coordina per colpire di testa e colpisce McTominay, ma il pallone termina lontano, tra l'altro non colpisce con grande potenza lo scozzese, calato anche lui, insomma è strano dirlo perché noi lo vediamo come un Highlander, ossia un fisico strepitoso e una forza fisica notevolissima. Intanto esce Gutierrez e al suo posto entra Mazzocchi, se non ho visto male, quindi con la maglia numero 30 Mazzocchi al posto di Gutierrez, questa la sostituzione. Confermiamo Mazzocchi per Gutierrez, questo al minuto numero 41. E beh, insomma, Mazzocchi che non è certo uno dei titolarissimi del Napoli, però è molto apprezzato qui alla Maradona perché c'è stato un bel applauso alla notizia dello speaker sul suo ingresso in campo.
0: Ed è anche molto apprezzato da Antonio Conte, che diverse volte gli ha dato minuti in campo. Mazzocchi, ricordiamo, insieme a Vergara, l'unico napoletano, lui che è del quartiere Barra, l'unico napoletano in forza agli azzurri. Adesso vediamo che Spinazzola però si è spostato sulla sinistra al posto di Gutierrez, mentre Mazzocchi agisce dove fino a pochi secondi fa agiva Spinazzola e dove fino a un paio di minuti fa agiva Politano.
1: Allora, è stata una precisa scelta di Antonio Conte di fermarsi a quattro cambi, perché altrimenti, visto la vicinanza del cambio di Spinazzola su Politano e quello adesso di Mazzocchi su Gutierrez, li avrebbe fatti insieme. Invece così ha esaurito le tre finestre, si ferma a quattro. In panchina c'era anche Olivera, che spesso ha giocato su quella fascia. Vergara forse non è ancora al meglio, Beuk e Maex, lo stesso Anghissà se in panchina non è al meglio, perché è un altro di quei giocatori che se in forma gioca sempre.
0: Eh sì, ha scelto di sostituire Lobotka con Gilmour, scelta precisa dunque di Anghissà, ha deciso di fare a meno.
1: Al lancio lungo Bologna che si riesce a rifugiare con un intelligente colpo di testa di Miranda, direi ottima partita di Miranda, ricordiamo nel primo tempo quell'incrocio dei pali clamoroso sullo 0-1, ma devo dire che questo spagnolo, che bravo in fase propositiva, conclude, qua è stato molto bravo in disimpegno, non era facile gestire questo pallone, direi positiva la prestazione di Miranda.
0: Sicuramente positiva, anche perché da questo lato del campo è riuscito anche a limitare abbastanza sia Giovane che Politano, e il Napoli le azioni più pericolose le ha create dall'altro lato con il solito Alisson Santos.
1: E allora siamo arrivati a un minuto e mezzo dal novantesimo e 2-2 tra Napoli e Bologna. Napoli un po' stanco ma ci proverà ancora, esauriti i cambi che possiamo riepilogare, 4 nel Napoli, Gilmar, Elmas, Spinazzola e Mazzocchi rispettivamente per Lobotka, Giovane, Politano e Gutierrez, nel Bologna dentro Zortea, Rowe, Som, Moro e Eghem, fuori João Mario, Bernardeschi, Ferguson, Pobega e Delland. Non ci saranno più sostituzioni, cartello, cambi esauriti, un minuto al novantesimo, poi sarà recupero. Nel primo tempo sono stati 3 i minuti di recupero, qui ci sono stati cambi, anche in questo secondo tempo diciamo non ci sono state grosse interruzioni, a differenza del primo tempo non ci sono stati interventi VAR, che è stato determinante invece nella concessione del calcio di rigore alla Bologna, il rigore poi trasformato da Orsolini per fallo, ecco dimenticavo, di Lorenzo su Miranda, quindi Miranda si è pure procurato il rigore, quindi il 7 questa sera a Miranda non glielo toglie nessuno.
0: Assolutamente no, molto bene soprattutto dal punto di vista propositivo nel primo tempo, nel secondo ha aiutato la squadra a diciamo abbassare i ritmi del Napoli.
1: E adesso va a sradicare un pallone dai piedi proprio di Mazzocchi, che provava a entrare in partita anche lui, adesso è proprio Miranda che spinge sulla sinistra, finta il cross, va verso il fondo, lo mette al centro, c'è Di Lorenzo di testa che allontana. Fra pochissimo conosceremo l'entità del recupero, perché il quarto uomo, ossia il signor Mario Perri, arbitro della sezione di Roma, ha ricevuto l'indicazione del primo arbitro Marco Piccinini, 4 minuti di recupero, direi che è quello che ci aspettavamo, 3 nel primo tempo, quindi se non ci saranno ulteriori prolungamenti Napoli-Bologna si giocherà per 97 minuti, ma insomma mai darlo per certo, perché basta niente per allungare il recupero. Rowe, gran lavoro, protegge palla, limite dell'area, ci entra, il tocco per Castro che però è costretto a uscire, ancora Miranda che ne ha forza, conclude, ci deve mettere le mani, rovesciata, gol! Rowe, un gol spettacolare al novantesimo, dopo un'incursione ancora di Miranda che sale a 8 adesso nel voto, la parata, mani aperte di Milinkovic-Savic, si è coordinato Rowe, che è andato in girata a 10 metri e ha segnato il gol del vantaggio del Bologna al 90° minuto.
0: È stato bravissimo il Bologna a continuare a spingere in questo secondo tempo, quando ha visto che il Napoli non riusciva a trovare quello sforzo finale conclusivo per completare la rimonta, non ha rinunciato ad attaccare e nella azione, l'ultima azione probabilmente d'attacco di questa partita, ha trovato con il suo migliore in campo Miranda un tiro che ha chiamato alla risposta Milinkovic-Savic nel cuore dell'area, quasi un po' più avanti del dischetto. Si è coordinato benissimo Rowe, che ha realizzato il suo 8° gol stagionale in 41 presenze tra campionato e coppe per l'ex Norwich e Marsiglia, la conferma di un'ottima stagione. Era partito male quest'anno Rowe, aveva avuto bisogno di un po' di ambientamento, poi però è stato sicuramente un fattore in questo Bologna.
1: E guarda, mandiamo a Piero Vitiello una fotografia, i nostri ascoltatori stanno andando via dal Maradona, non ci credono, nonostante ci siano ancora da giocare 4 minuti, sarebbero 3, però è chiaro che c'è stata l'esultanza, quindi credo che i 5 minuti di recupero saranno allungati perlomeno di un minuto da parte dell'arbitro Piccinini. Bologna 3, insomma, è una sconfitta che sta maturando, non preventivata, anche se ancora non è terminata, visto che il Napoli adesso si rovescia in avanti, sta per guadagnare un angolo, Zortea riesce a evitare il corner ma non il fallo laterale, rimessa con le mani per il Napoli, sarà un assedio col Napoli che potrebbe scoprirsi, braccia concerte per Antonio Conte che però ci crede ancora e invita i suoi a portarsi in avanti, a cercare il gol del nuovo pareggio, e 3-2 per il Bologna. A sorpresa però avevamo visto ancora Pessina in uscita, non perfetto, rientra Pessina, il tocco ancora da parte del Napoli con Mazzocchi che si va a guadagnare, calcio d'angolo, 7-1 il conto dei corner per il Napoli, ma non conta, conta il punteggio che dice Napoli 2 Bologna 3. Dalla bandierina di destra porta la nostra destra Mazzocchi, tutti avanti quelli del Napoli, c'è ancora un cross, non esce il portiere, colpo di testa alla parata e quindi c'è il parata a terra da parte del portiere del Bologna Pessina, non difficile perché il colpo di testa era abbastanza telefonato, sciarpata però nella curva alla nostra sinistra dove c'è il tifo caldo del Napoli, evidentemente non, se dovesse arrivare questa sconfitta non pregiudica la possibilità di piazzamento Champions, certo c'è adesso un bel raggruppamento, insomma in questa terz'ultima giornata sono andate bene le cose a Juventus come Roma, sono andate male le cose a Milan e per ora al Napoli.
0: Eh sì, anche se bisogna sempre ricordare che il Napoli mantiene quei 2 punti di vantaggio sulla Juventus, 3 sulla Roma e sul Milan, se così dovesse finire, che consentono agli azzurri ancora di guardare tutti, tranne l'Inter ovviamente, dall'alto verso il basso, con la possibilità di chiudere comunque i discorsi. Quello di stasera era sicuramente un match point, ne avrà degli altri il Napoli, se così dovesse finire, sembra che così si avvii a finire, un'occasione sprecata però sicuramente non in maniera tale da meritarsi i fischi del Maradona, secondo me, perché il Napoli la sua partita l'ha fatta.
1: E allora mancherebbero 50 secondi al 95esimo, credo che l'arbitro qualcosa prolungherà perché c'è stata l'esultanza per il gran gol di Rowe, ma come l'ha voluto il Bologna con Miranda che è andato a calciare il primo vero intervento tra i pali di Milinkovic-Savic un po' a mani aperte, ma non era facile per Rowe coordinarsi su un pallone che evidentemente non era proprio dritto per dritto servito per lui, era effettato per la respinta del portiere serbo, coordinarsi, calciare al volo, metterla in porta centralmente, ma a quel punto Milinkovic-Savic era fuori dai pali e quindi gran gol, gran gesto tecnico di Rowe. Beh, abbiamo visto 2 gran gol, quello di Bernardeschi e quello di Rowe, poi uno è stato un rigore di Orsolini. Per quel che riguarda il Napoli, il gol di Lorenzo su un rimpallo e il pareggio di Alisson Santos, molto meglio perché è stata una bella azione corale del Napoli con un passaggio quasi con gli occhi dietro la nuca di Højlund per Alisson e una bomba imprendibile per il portiere Pessina. Dopo quel gol ci immaginavamo, anche se però seguendo il calcio ormai da diversi anni non ci stupiamo più di niente, finisce qui e quindi solo 20 secondi né più più di recupero. Immaginavamo dopo il 2-2 un Napoli alla rincorsa e con tutti i mezzi per ribaltarla. Al 90esimo è arrivato il gol di Rowe, vittoria del Bologna, commento di Piero Vitiello.
0: Avrebbe fatto comodo al Napoli anche un punto per come si era messa la partita e per come il Napoli era riuscito a pareggiarla dopo il doppio vantaggio del Bologna. Poi però per quel splendido gioco che è il calcio, che non impone nulla di scontato, il Bologna all'ultimo attacco in un secondo tempo in cui raramente si era affacciato, anzi quasi mai, dalle parti di Milinkovic-Savic è riuscito a trovare il gol del nuovo sorpasso, dando un senso sicuramente alla finire di un campionato in cui non ci sono obiettivi da raggiungere, ma comunque il Bologna voleva dopo un punto nelle ultime tre partite salvare la faccia e lo ha fatto alla grande. Dall'altro lato il Napoli, che mantiene 2 punti di vantaggio sulla Juve, 3 sul Milan e sulla Roma, può ancora chiaramente giocarsi le proprie chance per la qualificazione in Champions.

0: contro il Pisa e poi qui al Maradona nell'ultima contro l'Udinese nulla è perduto, tutt'altro, però questa sera rimane un pizzico di rammarico per una qualificazione Champions che per ora non è aritmetica, anzi bisognerà sudarsela sul campo.
1: Sì, no, niente, è compromesso, anche se, ripeto, adesso dietro l'Inter può esserci uno stravolgimento. Pensate, la Juventus fino a qualche settimana fa pensava che il quarto posto sarebbe stato davvero un'impresa quasi miracolosa, adesso può puntare addirittura al secondo posto. Comunque siamo sempre con voi, lo sentite anche voi, questo, i tifosi della curva A del Napoli, stessa cosa per quel che riguarda la curva B, stanno dicendo ai giocatori di Antonio Conte. Il Bologna torna al successo, peccato che nessun tifoso organizzato abbia potuto vedere dal vivo questo successo perché la trasferta è stata vietata. Speriamo con la nuova stagione che insomma si possa riempire gli stadi, ovviamente senza nessun tipo di incidente, nessun tipo di violenza. Andiamo col tabellino prima di restituire la linea agli studi di Zona Cesarini a Massimiliano Graziani. Si è conclusa la 36esima giornata del campionato di Serie A con la vittoria della Bologna sul Napoli per 3-2. Bologna in avvantaggio nel primo tempo con Bernardeschi al nono e la raddoppio al 33esimo su calcio di rigore con Orsolini. Nel primo minuto di recupero del primo tempo al 46esimo Di Lorenzo ha ridotto le distanze, pronti via, e al terzo della ripresa Alisson Santos segna il gol del 2-2, ma al 90esimo una mezza girata di Rowe ha riportato il Bologna avanti e il successo alla Bologna è finita 3-2 per il Bologna sulla Napoli. Abbiamo raccontato questa partita con Piero Vitiello e con l'assistenza tecnica di Vincenzo Mercadante e Danilo Datri. Adesso andremo a realizzare le interviste che ascolterete nei prossimi appuntamenti sportivi del giornale radio. Intanto dallo stadio Diego Armando Maradona, Giuseppe Bisanti si ricorda il finale, Napoli 2 Bologna 3, vi auguro una buona serata sulle onde di Radio 1 fino alle 23. C'è Zona Cesarini, linea Massimiliano Graziani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
3: E allora il verdetto dello stadio Maradona nel posticipo della 36esima giornata: il Bologna ha vinto in casa del Napoli per 3-2, rendendo ancora più appassionante la lotta a Champions che avrà un epilogo nelle ultime due giornate. Un'occhiata in giro per l'Europa, perché si gioca in Premier League. Tottenham e Leeds all'87esimo sono sull'1-1, il posticipo della 36esima giornata. Tottenham che era andato in vantaggio con il francese Matis al quinto del secondo tempo, poi è arrivato il pareggio su calcio di rigore assegnato al VAR per il Leeds con Calvert-Lewin al 74esimo. Nella Liga Spagnola, posticipo della 35esima, il Rayo Vallecano conduce sul Girona per 1-0, la rete l'ha segnata poco fa all'86esimo Alemão. Adesso siamo all'89esimo, ci fermiamo un attimo e poi torniamo e andiamo al Foro Italico per parlare degli internazionali d'Italia con Emilio Mancuso.

0: Nella Liga Spagnola è arrivato il pareggio del Girona al 90esimo con Stuani, quindi Rayo Vallecano e Girona sono sull'1-1, siamo al 92esimo, ma ora noi torniamo al Foro Italico per il riepilogo di giornata agli Internazionali d'Italia con Emilio Mancuso. Ciao Emilio, buonasera.
1: Ciao Massimiliano, buonasera a voi tutti. Dal Foro Italico vi parliamo con la collaborazione tecnica di Federico Foroni. È stata un'altra lunghissima giornata qui al Foro, piena, densa di emozioni. Partiamo naturalmente da Jannik Sinner, che il suo l'ha fatto, ha vinto nettamente 6-2-6-0 contro l'australiano Alexei Popirin, dunque volato agli ottavi di finale, dove domani pomeriggio ci aspetta un derby con Andrea Pellegrino, la favola del torneo, che dalle qualificazioni è arrivato a guadagnarsi il palcoscenico più importante contro il giocatore più forte del mondo sul centrale del Foro Italico. Oggi ha battuto Tiafoe e dunque è davvero la favola, come detto, di Andrea Pellegrino, che andiamo proprio ad ascoltare.
2: Buono spirito tutte le partite, nel senso di andare in campo, dare il massimo. Ovviamente è un avversario diverso rispetto a tutti gli altri, perché è una categoria superiore in questo momento, però cercherò di andare in campo, di fare il mio massimo e soprattutto di godermi l'atmosfera che ci sarà in campo. Tocca giocare con Jannik, veramente il giocatore più difficile da incontrare, però da una parte uno sa che è un'impresa molto complicata, però dall'altra comunque sarà, credo, un'esperienza incredibile che poi ti rimane per tutta la vita.
1: E di sicuro questo derby in salsa tutta azzurra, come dire, sarà il tema pulsante, l'argomento centrale poi della giornata di domani. Jannik e Andrea si sono affrontati nel lontano 2019 nell'ultimo atto del torneo di Santa Margherita di Pula. Era un torneo da $25,000, capite la differenza rispetto ai tornei di oggi. All'epoca Sinner, 18enne, si impose con il risultato di 6-1 6-1, conquistando poi i punti che gli permisero di portarsi a ridosso del numero 300 del mondo. Un'altra era geologica, però si ritrovano dunque a distanza di tanti anni sul centrale del Foro Italico, come ho detto, in un ottavo di finale davvero davvero tutto da gustare. Domani nel pomeriggio Jannik Sinner contro Andrea Pellegrino. Abbiamo vari estratti di Jannik oggi, che naturalmente ha cercato, come detto, di chiudere il suo match il più velocemente possibile. È durato poco più di un'ora contro Alexei Popirin, battuto, come ricordato, testé nettamente con il punteggio di 6-2 6-0, trentesima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000 come Novak Djokovic, che ha il record assoluto di 31 vittorie. Dunque se domani Sinner batte, come è normale che sia, Pellegrino raggiunge Djokovic a 31 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, il record assoluto della storia, e naturalmente andando avanti può stabilire un altro record dei tantissimi record che sta ottenendo Jannik Sinner, tra l'altro 13esima vittoria consecutiva sulla terra battuta. E oggi nel corso della lunga diretta nel pomeriggio con Radio 1 Sport, durante la partita contro Popirin, ci siamo permessi di sottolineare che insomma questo Sinner davvero sta dominando, sta letteralmente fagocitando tutto, il contrario di tutto, è un po' una versione di Nadal, quindi Sinner come Nadal sulla terra battuta. Andiamo ad ascoltare Jannik Sinner. Jannik Sinner, complimenti. Quest'altra vittoria, Jannik, importante per il cammino di questo torneo, entusiasmo alle stelle, ci avviciniamo verso un traguardo davvero straordinario.
3: No, sai, alla fine andiamo giorno dopo giorno, è un torneo importante per tutti noi italiani, oggi è stata una giornata positiva, ovviamente domani è già di nuovo un'altra partita, quindi cerchiamo di prepararla al meglio, il pubblico mi sta aiutando tanto, quindi cerchiamo di...

0: di andare avanti.
1: E il fattore pubblico sarà un fattore molto importante al di là della sfida di domani per quello che poi succederà nei prossimi giorni verso la grande finale attesissima che tutti vogliamo vedere di domenica prossima di Jannik Sinner. Preparare ogni partita, ogni singola partita è un lavoro davvero duro, certosino, con tanta applicazione dietro. Andiamo ad ascoltare ancora Jannik Sinner.
0: No, onestamente sto soltanto attento alle scelte che faccio in campo e poi il risultato è una conseguenza. Sto cercando di controllare quello che posso controllare e il resto cerco di adattarmi, no? E alla fine ogni giorno è differente, ogni giocatore gioca in modo diverso, devi preparare per bene la partita mentalmente, devi essere sul pezzo, perché se non sei sul pezzo poi fai fatica ad uscirne. Sto solo cercando di guardare più sulla mia parte e basta. Poi ripeto, appena c'hai un attimo di crisi tra virgolette in campo, poi non esci più, no? Quindi sto cercando di evitare.
1: Oggi 61% di prima in campo per Jannik Sinner, ha portato a casa il 78% dei punti, anche un'ottima percentuale con la seconda, 73% di punti portati in cascina con la seconda di servizio, con quella seconda lavorata in kick, che insomma costituisce una delle grandi novità di questa nuova versione di Sinner, che cerca la perfezione, che sappiamo è impossibile, ma lui lavora ogni giorno, ogni minuto per migliorarsi sempre. Ha salvato l'unica palla break concessa in un'ora e 5 minuti di partita al suo avversario Alexei Popirin. Dunque Jannik Sinner con il vento in poppa, ottavo di finale domani, molto molto interessante con Andrea Pellegrino, l'ennesimo derby per Jannik Sinner, lui che i derby li vince praticamente tutti e di conseguenza naturalmente è il grande favorito della sfida di domani. Ricordiamo il quadro degli ottavi di finale del singolare maschile: Musetti contro Rud sarà il primo incontro domani sul centrale, una sfida davvero intrigante contro Casper Rud, 3 volte semifinalista in questo torneo. Poi Rafa Odar contro Lerna Tien, anche questa una grandissima partita. Poi Sinner Pellegrino, l'abbiamo detto, Mejedovic contro il prediletto di Novak Djokovic, contro lo spagnolo lucky loser Martin Landaluse. Poi Kachanov contro Prizmic, Prizmic il croato che ha battuto, sappiamo, nel turno d'esordio Novak Djokovic. Un'altra partita che ci riguarda da vicino: Luciano Darderi contro Sasha Zverev, anche qui davvero molto molto interessante. Vediamo qual è il livello che Luciano Darderi davvero ha raggiunto, perché giocare contro Zverev in questo momento significa giocare contro il primo dei secondi, per così dire, dopo Sinner e Alcaraz. Poi abbiamo Rublev, il russo, anche lui da tenere d'occhio, contro il georgiano Bashirashvili. E poi l'ultimo dei quarti degli ottavi di finale, dove non c'è per noi era attesissimo davanti al suo pubblico Flavio Cobolli, eliminato dall'argentino Tirante, che invece affronterà il russo Daniil Medvedev. Sentiamo la musichina di sottofondo, vi salutiamo dal Foro Italico insieme a Federico Foroni, una buona serata a voi tutti, ci sentiamo domani.
2: Grazie Emilio Mancuso. Nel frattempo è finita nella Liga fra Rayo Vallecano e Girona 1-1, mentre si gioca ancora fra Tottenham e Leeds sul parziale di 1-1. Il Bologna ha battuto il Napoli per 3-2 nel posticipo di Serie A, e con questo vi salutiamo. Grazie a Umberto Conti in regia, a Toni Tisi in redazione, Gianluca Liberati per l'assistenza tecnica. Grazie a tutti voi per l'attenzione, rimanete con noi perché ora c'è il GR1. Buonanotte.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, Medio Oriente, in Iran tregua, pesa un filo per il muro contro muro tra Teheran e gli Stati Uniti sui negoziati.
3: Per Donald Trump il cessate il fuoco è debolissimo, attaccato alle macchine per

0: sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato. La bocciatura a Teheran è netta, il presidente americano bolla come indegna la leadership della Repubblica Islamica e valuta la ripresa dell'operazione Project Freedom Hormuz, ma ritiene ancora molto possibile la soluzione diplomatica. Giovedì Trump incontrerà in Cina Xi Jinping faccia a faccia, che secondo la CNN segnerà la svolta anche nei colloqui medio orientali. Tramite il suo ambasciatore a Pechino, Teheran gioca d'anticipo dicendosi pronto a sostenere il piano di pace in 4 punti presentato il mese scorso proprio dal Dragone. Sulla proposta statunitense invece i Pasdaran chiudono. Lo speaker del Parlamento Ghali Baf promette di rispondere con forza a qualsiasi aggressione, ma il presidente Pezeshkian giudica ancora possibili i negoziati. Ferme le richieste iraniane, sovranità su Hormuz, riparazioni di guerra, stop ai combattimenti anche in Libano, mentre l'Organizzazione per l'Energia Atomica Iraniana definisce non negoziabile la capacità di arricchimento dell'uranio. Valentina Isa, GR1.
1: Arriverà a Rotterdam domenica sera la nave da crociera Ondius, dove è scoppiato un focolaio di antivirus. L'imbarcazione è ripartita da Tenerife dopo lo sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio. Un cittadino spagnolo è risultato positivo e messo in isolamento. 4 italiani sono asintomatici e restano sotto osservazione. Il ministro Schillaci rassicura: nel nostro paese non c'è pericolo. Diffusa intanto una circolare che prevede il monitoraggio e 6 settimane di quarantena fiduciaria per i contatti a rischio. Rinnovo contrattuale per i dirigenti dell'area istruzione per il triennio passato 2022-2024. Rinnovo sottoscritto in meno di 2 mesi di trattative dall'ARAN e dai sindacati. Interessa 360 figure apicali delle università e degli enti di ricerca e oltre 7.500 del mondo scolastico, a partire dai presidi. L'accordo riconosce incrementi medi di 500 euro al mese e gli arretrati dal 1 gennaio 2024. La cronaca: primi fermi per l'omicidio del 35enne del Mali, Bakary Sakho, assassinato 2 giorni fa nel centro di Taranto.
2: Ucciso a sangue freddo da un gruppo di ragazzini mentre stava andando a prendere un caffè prima di andare a lavorare. Sarebbero stati 4 minorenni tra i 15 e i 17 anni e un 21enne a uccidere con un oggetto acuminato sabato scorso il 35enne originario del Mali, Bakary Sakho, nella città vecchia del capoluogo ionico. Per loro l'accusa è omicidio aggravato dai futili motivi. La svolta nelle indagini, grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. In uno di questi video mostrato in anteprima dal TG1 si vede Bakary Sakho arrivare in bicicletta in piazza Fontana subito prima dell'aggressione. I 5 lo avrebbero prima accerchiato e poi inseguito prima di sferrargli 3 colpi, 2 al torace e 1 all'addome. In mattinata era arrivato a Taranto Suleiman, il fratello minore della vittima, per occuparsi del rimpatrio della salma, le cui spese saranno sostenute da una ONG. Sakho era arrivato a Taranto nel 2022 e lascia in patria 2 mogli, entrambe incinte. Da Bari, Andrea Tedeschi, GR1.
1: Sono ormai 3 settimane che non si hanno più notizie della 49enne piacentina Sonia Bottecchiari e dei 2 figli di 14 e 16 anni. La loro auto è stata rintracciata il 6 maggio a Tarcento, sulle montagne del Friuli. Oggi poi è emersa un'altra importante novità.
3: 2 lettere diverse, non datate, una indirizzata ai figli, l'altra in cui Sonia Bottacchiari fa delle osservazioni sulla propria vita. Ritrovate in casa del padre di lei, non dei ragazzi, potrebbero far pensare a uno stato di sofferenza, ma gli inquirenti stanno effettuando verifiche sulle missive. La circostanza è confermata dalla procura di Piacenza, che ha acquisito i documenti. La procuratrice capo, Grazia Pradella, ci tiene a sottolineare l'estrema delicatezza di un momento in cui, aggiunge, è necessario mantenere il più assoluto riservo nel rispetto delle indagini in corso. L'ipotesi di reato al momento rimane identica: sottrazione di minori. La 49enne Sonia, unica indagata. Bisogna distinguere gli aspetti di polizia giudiziaria dal piano della ricerca persone scomparse disposto dalla prefettura di Udine, sottolinea il prefetto Domenico Lione. Per un'altra settimana saranno passate al setaccio le montagne intorno a Tarcento. Le ricerche di Sonia, dei 2 figli e dei 4 cani infatti continuano e anzi si allargano. Questa è la decisione presa dopo una riunione nel palazzo del governo di Udine.
4: Udine, Lillo Montalto Monella.
1: Notizia dell'ultima ora dal Regno Unito: anche il vice premier David Lammy chiede al primo ministro Starmer di fissare una roadmap per dimettersi, lo dice la televisione ITV. Starmer è da mesi sotto accusa per la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli Stati Uniti, nonostante il coinvolgimento nel caso Epstein. E così è tutto, prossimo giornale radio alle 24.
5: Quiet please, in exactly 15 seconds we'll be on the air.
6: On air, podcast.

0: Allora tu da Roma ti sei fatto trasferire qua.
1: Ghiaccio, neve, tormenta. La scuola non deve chiudere mai.
2: La scuola non deve chiudere mai era un mondo a parte, un bel film di un paio di anni fa. Ci sono effettivamente scuole di frontiera che fanno davvero fatica a restare aperte. Benvenute e benvenuti all'ascolto di On Air Podcast. Io sono Carla Manzocchi, saremo insieme fino alla mezzanotte. Parleremo appunto di bambini e di lezioni che si riescono a fare con tanta determinazione e anche tanta fantasia. Nella prima parte una storia dolorosa, sempre legata alla giovinezza, perché comincia quando Laura, la nostra protagonista, ha 13 anni. Tra pochissimo adesso c'è Prince con With This Tear.

0: Il Danno è un podcast original Rai Radio 1 online su Rai Play Sound da pochissimi giorni ed è con me negli studi qui di Saxa Rubra l'autrice Silvia Ferreri. Ciao Silvia e benvenuta.
1: Ciao Carla e buonasera a chi ci ascolta.
0: Allora Silvia, è un agosto di parecchi anni fa, una ragazzina tredicenne è al mare in un campeggio se non sbaglio con la famiglia e i parenti. Che cosa succede?
1: Allora sì, in realtà sono un agriturismo, insomma, però poco cambia, però per dire che sono in un luogo dove ci sono delle case, delle abitazioni. È una vacanza di famiglia, Laura, la protagonista, ha 13 anni, appunto.

appunto in vacanza con la sua famiglia, ci sono degli zii, ci sono insomma vari nuclei familiari, e un pomeriggio, mentre gli altri adulti dormono, lei si ritrova seduta al tavolo dopo il pranzo con

0: come succede spesso per gli abusatori, soprattutto se sono familiari, conquistano la fiducia delle vittime e insomma abusa di lei. E lei ovviamente subisce un trauma che però non riesce a raccontare subito. Il giorno dopo, in un'altra situazione familiare in cui lei di nuovo per caso si trova sulle scale di questo edificio da sola, lo zio di nuovo la blocca contro il muro e fa un altro abuso. E passano 5 anni.
1: Siamo entrati subito nella storia. Aspetta un attimo per dirci cosa succede dopo 5 anni, perché ascoltiamo una prima clip del tuo podcast.
2: Mi ricordo che ero gelata, mi ricordo che ero immobile, aspettavo che passasse. Quando poi è passata, che ha finito, mi ricordo che sono andata via. Mi ricordo la sera che sono andata nel letto e mi ricordo bene che mi ero girata verso il muro. E pensavo anche, se dico qualcosa, cosa dico? Dico una cosa così e gli altri cosa pensano? Cosa capiscono perché sto così male? O in fin dei conti non è successo nulla di così grave. E mi ricordo che cercavo di capire se valesse la pena, diciamo, fare tanto casino per una cosa che forse l'ho percepita peggio di quella che in realtà era. Penso che in qualche modo io non riconoscessi completamente la gravità di quello che era successo, nel senso che in qualche modo cercavo di forse dare la colpa a me, che era sporco, lo sentivo. Non sapevo se potevo dirlo, se parlandone avrebbero detto vabbè, madonna, tutto sto casino per una cosa... non è così grave. Per me lo era, perché mi faceva stare male, quindi per me lo era.
0: Laura, che più di tutto amava la danza, smette di danzare. Abbandona l'accademia inventando un dolore al ginocchio. Abbandona gli amici, smette di andare a scuola e trasforma la sua vita in un inferno e getta rabbia contro tutti, ma soprattutto contro sua madre Loredana.
3: In casa non si poteva respirare. Lei scappava, prendeva le chiavi di casa, voleva sempre scappare, andare via, ma non parlava, non mi diceva il perché. E ha fatto in questo modo per 5 anni. 5 anni continuamente insultarmi, mi insultava dalla mattina alla sera, non tanto a suo papà, ma a me.
1: Silvia Ferrari, nella prima parte della clip Laura dice più volte: avevo paura che gli altri non capissero. È uno, diciamo, dei sentimenti frequenti di chi subisce violenza, la paura di non essere credute o creduti.
0: Sì, la paura di non essere creduti, sicuramente. La paura di avere in qualche modo anche sopravvalutato gli eventi. E questo è un punto importantissimo, perché riconoscere la violenza, darle un nome, chiamarla per nome violenza, è qualcosa che noi impariamo in qualche modo anche molto tardi, anche come donne, non soltanto come bambine. Qualsiasi tipo di violenza essa sia, questa è una violenza molto riconoscibile perché è un abuso sessuale, ma il chiamare la violenza con il suo nome la mette sul piano in cui deve essere. Laura non riesce a fare questo processo perché ovviamente è una bambina e il trauma l'ha bloccata e non riesce a riconoscere se quel dolore che prova lei e quel sentimento che vuole in qualche modo, che la porta a voler smettere di vivere, sia qualcosa di suo, di personale, ossia qualcosa che evidentemente è legato alla violenza e a cui gli altri adulti crederebbero. Quindi assolutamente un processo molto naturale nella vittima, soprattutto se bambina.
1: Sempre a commento di quello che abbiamo sentito, naturalmente è difficile capire i propri sentimenti, figuriamoci quelli degli altri, ma da quanto hai capito tu, perché Laura gettava rabbia più sulla madre che sul padre?
0: Ma perché la madre era una figura molto, molto presente, è una figura molto presente, anche il padre lo è, ma la madre aveva un legame particolare con Laura, e forse perché Laura sentiva in qualche modo di più di non essere stata protetta da lei, cioè quello era un momento in cui lei avrebbe voluto

0: e avrebbe, ovviamente avrebbe avuto bisogno della protezione della madre, e in quel momento la madre non c'era, quindi questo la porta ovviamente ad avere più rabbia nei confronti della madre. Ma poi, insomma, credo anche per un, non lo so, un sentimento forse anche legato alla violenza, a qualcosa del femminile, suppongo che ci sia anche questo in mezzo. Peraltro l'abusatore era un parente del padre, e quindi lì subentra anche per Laura una grande paura nel raccontare questa cosa. Per questo appunto dicevo, ci mette 5 anni prima di raccontarla, per la, non solo per la paura che non le credano, per la paura che in qualche modo minimizzino quello che è accaduto, ma anche per la grande paura che il padre venga allontanato dalla sua famiglia. E certo, questa è una cosa che poi accade,
1: accadrà,
0: e che accadrà, e che ovviamente Laura soffrirà, per il quale Laura soffrirà moltissimo.
1: Allora, dicevi, passano 5 anni e un giorno la madre di Laura decide che così non si può andare avanti. Ascoltiamo.
2: Mi sono alzata dal divano e ho detto: io devo fare qualcosa. L'ho portata in camera da letto, mi sono chiusa dentro con lei. Mi ricordo che Laura era in fondo alla finestra e io ero proprio davanti alla porta, e gli ho chiesto: Laura, adesso basta, tu non esci di qua se non mi dici che cosa è successo, perché non è più possibile. E lei, come al solito, si è chiusa, non voleva parlare, vai via. Poi forse probabilmente si è trovata alle strette, proprio non, gli ho detto: io non esco di qua. E ho iniziato a chiedergli se gli avessero fatto del male. E lei mi ha detto: ma non hai ancora capito. E dentro mi sono sentita il cuore che si stava aprendo. Proprio, sai, quella sensazione di sentire il cuore che si spacca, non lo so, si lacera. Perché sapevo che mi doveva dire qualcosa, ma avevo paura anche di sentire le mie orecchie e non volevano ascoltare. Io ho iniziato a chiedergli chi le aveva fatto del male, ho iniziato a fargli le domande su ogni nome maschile che io conoscevo. Quindi ho detto tutti i nomi di parenti, di amici. L'ultimo nome che ho fatto, perché non mi era neanche venuto in mente, era stato di questa persona. E quando gliel'ho detto, lei è scoppiata a piangere e ci siamo abbracciati. Proprio io in quel momento lì ho ritrovato mia figlia, ho sentito le sue lacrime dentro di me. Io stavo male, mi si era spezzato il cuore, però ci eravamo ritrovate.
1: Silvia Ferrari, la madre di Laura aveva percepito a un certo punto dei segnali, come aveva fatto?
0: Allora, Loredana, quando mi ha raccontato questa storia, la storia di sua figlia, la prima volta che ci siamo incontrate, lei mi ha parlato appunto di questo abuso che aveva subito Laura. Ora, Laura ha 35 anni oggi, diciamolo, ha una famiglia meravigliosa, ha 3 bambini, e quindi Loredana mi raccontava di questo abuso che aveva subito sua figlia, e dicendomelo a un certo punto mi dice: e io, sai come me ne sono accorta? Io me ne sono accorta perché a un certo punto Laura comincia ad avere delle fobie e dei controlli, e faceva delle cose che erano le stesse cose che facevo io. E quella per me è stata una rivelazione su questa storia incredibile. Cioè, Loredana, la madre di Laura, a sua volta aveva subito un abuso sessuale da bambina quando aveva 9 anni, e riconosce i segni del dolore e i segnali del malessere di Laura in lei, perché erano, e qui appunto il danno, cioè quanto dura il danno, a quanto ammonta il danno, era esattamente lo stesso danno che si era portata lei per anni, che ancora si portava.
1: Allora, dopo aver detto della violenza subita alla madre, Laura però sta ancora male, molto male. Sentiamo un altro passaggio dal podcast Il Danno.
3: Avevo questo forte senso di colpa, mi nascondevo, volevo stare a letto, non volevo svegliarmi, stavo a letto al buio, non volevo vedere.

0: Non volevo sentire nessuno, volevo solo dormire e aspettare che passasse il tempo, passassero le giornate. Non avevo voglia di fare nulla, ero completamente apatica.
1: Inizia a non voler più mangiare, non vuole più alzarsi dal letto, rimane giornate intere senza alzarsi, senza lavarsi. Mi ricordo addirittura che una volta mio marito ha dovuto chiudere il negozio ed è corso a casa, ha dovuto buttare giù la porta perché lei non voleva più aprire. Quando abbiamo aperto la porta era in un angolino per terra, disperata, perché aveva paura. Ormai aveva detto tutto e si sentiva responsabile di quello che appunto succedeva dalla famiglia.
2: I genitori cercano aiuto all'ospedale San Raffaele. Un'equipe di specialisti la vede due volte a settimana. Comincia il percorso degli psicofarmaci. I giorni passano, i mesi passano, eppure niente sembra funzionare.
1: Mi vedo Laura nel letto per mesi e mesi, nello sporco, perché voleva. Lei si sentiva sporca, quindi doveva vivere nello sporco. Se non eravamo noi a tirarla giù dal letto, lavarla, lei non l'avrebbe fatto. Poi non voleva neanche mangiare, non voleva bere, si sentiva sporca dalle mani dello zio, dai peli dello zio. E quindi o non si voleva lavare o si lavava troppo, quindi stava sotto l'acqua calda bollente, si strovinava con la spugna abrasiva per pulirsi.
3: Silvia, come dicevi prima, Laura adesso ha una famiglia, tre bambini. Tra l'altro la voce della piccolina si sente
2: Sì,
3: nell'intervista.
2: era con noi.
3: Sì. Superare, diciamo, è una parola grossa, però è corretto dire che adesso Laura vive serenamente, più serenamente?
2: Allora, Laura ha ancora un equilibrio che si regge, e ancora avrà per sempre un equilibrio che si regge moltissimo sulla sua forza di volontà, sulle cure, ovviamente sull'amore per i suoi figli, per la sua famiglia, ma soprattutto l'equilibrio di Laura, oggi deriva dal fatto che è stata emessa una sentenza di condanna. E quindi quella ricerca della verità per la vittima è fondamentale.
3: Infatti stavamo arrivando proprio a questo nel racconto, perché dopo anni bruttissimi, intanto arriva la denuncia penale, ma non
2: Sì.
3: la sporge la famiglia, fa denuncia a un medico psichiatra che ha in cura Laura. Nel 2011 si apre il processo contro lo zio, processo che è pesantissimo per Laura, perché la difesa, come accade spesso purtroppo, prova senza riuscirci a metterla in cattiva luce. Addirittura cerca di far pesare il fatto che Laura era in costume da bagno, ma essendo agosto e erano al mare, era abbastanza naturale, erano tutti in costume. Allora sentiamo un altro passaggio.
0: Io ero una bambina e facevo danza, quindi ero molto magra, ancora appunto non avevo seno, nulla, e mi ricordo che chiaramente la difesa aveva messo in dubbio il fatto che potessi essere desiderabile, come se questa cosa c'entrasse realmente con quello che era accaduto.
2: Che cosa affronta un bambino quando è vittima di violenza? E cosa affrontano le persone che lo amano, che gli stanno intorno? A quanto ammonta il danno?
1: Sono sempre stata da bambina, sempre un po' di più del normo peso. Col processo mi sono proprio uccisa.
4: Quanto gli è arrivata a pesare durante il processo?
1: 120 kg. Avevo il mio dolore e il dolore di Laura. Se calcoli sono due persone. Di me ho sempre nascosto il mio corpo perché non potevo essere piacevole a nessuno. Di Laura non accettavo il fatto che lei volesse lasciarmi, e quindi lei non mangiava e io avevo lei abbuffate. Mangiavo da farmi male.
3: Silvia Ferrari, lo dicevi, arriva la condanna dello zio violentatore, no? Dopo un lungo processo durato, mi pare, 6 anni.
5: Sì, arriva la condanna, lui fa appello, arriva prima una condanna a 5 anni e 3 mesi, ridotta poi a 3 anni in appello e confermato poi dalla Cassazione, sconterà poi alla fine soltanto 1 anno di carcere, quindi 6 anni lunghissimi, che Loredana nel loro lessico familiare chiama gli anni della nostra guerra. Ed è una guerra che è soprattutto una guerra a madre e figlia. Laura tra l'altro non viene mai sentita in aula, i verbali della polizia giudiziaria bastano, ci sono le consulenze tecniche, quindi non viene sottoposta a interrogatorio in aula, ma Loredana sì, e viene massacrata, perché in qualche modo qualsiasi cosa passa attraverso di lei. A lei viene data la colpa del fatto che Laura fosse in costume, a lei viene data la colpa del temperamento di Laura, a lei viene data la colpa di non aver insegnato a sua figlia a non sedersi sulle gambe degli zii, e questo per Loredana è un massacro, perché non solo Loredana si porta una violenza a sua volta addosso, una violenza che però non ha avuto la verità processuale, quindi una violenza che lei non è mai riuscita a superare, come dice Laura, è una parola grossa, ma a vivere in equilibrio, ma si porta anche il grande senso di colpa di non aver visto la violenza di sua figlia e di non averla saputa proteggere. Quindi quel processo per Loredana è un massacro, lo dice: ero arrivata a pesare 120 kg, mi portavo il dolore di 2 persone. E Laura, a un certo punto, Laura che ha un rapporto straordinario con la madre, ma anche molto, molto forte col padre, nonostante questo, Laura lucidamente dice: chissà perché nessuno ha fatto le stesse domande a mio padre, cioè al processo processavano la madre di Laura.
3: Un'ultimissima osservazione, un passaggio importante, insomma, del tuo podcast: il danno è stato valutato come irreparabile.
5: Sì. Sì, e questa è una cosa che io ci tenevo a dire, perché poi nella sentenza di primo grado la CTU valuta.
3: La CTU che cos'è?
5: Scusate, la consulenza tecnica di ufficio del tribunale, quindi valuta la psicologa che visita Laura per conto del tribunale, per capire qual è il danno di Laura, per capire che cosa abbia subito, per capire anche se dice la verità, perché a un certo punto viene anche messo in dubbio il fatto che Laura abbia detto la verità, e quindi se sia attendibile, oltre ad aver detto la verità, ma che se sia appunto attendibile, quindi anche Laura viene sottoposta a visite psicologiche eccetera da parte del tribunale, e valuta come irreparabile allo Stato il danno psicologico e sessuale della parte offesa.
3: Benissimo, abbiamo parlato con Silvia Ferrari del podcast Rai Radio 1, Il Danno, montaggio e mix di Massimo Verolini, 2 puntate, cercatelo se volete, è su Rai Play Sound. E adesso c'è Lisa con Broken, poi le previsioni meteo e poi ritorniamo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella notte ancora piogge attese sul nord-est e sull'Appennino tosco-emiliano, localmente nella forma di rovesci e temporali. Al centro-sud, nubi basse tra Lazio e Campania, con possibili piovaschi. Per domani, martedì 12 maggio, residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
0: On Air Podcast.
2: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Le 23.36 era Cesare Cremonini e noi riprendiamo la nostra diretta parlando di scuola, come anticipato. Ci sono istituti di montagna che combattono per non essere chiusi, proprio come nel film Un mondo a parte. Succede, per esempio, nel comune di Oltre il Colle, in provincia di Bergamo.
1: Quando al mattino suona la campanella nella scuola di Oltre il Colle, la sveglia per buona parte dei bambini è suonata già da ore.
2: Ci svegliamo alle 6:30, è stato un attimo all'inizio, comunque svegliarsi presto, prendere questa routine, ma adesso che siamo partiti il bambino è contentissimo, gli piace, anche perché comunque sul pulmino sono diversi bambini, si divertono.
3: Ma è bello andare a scuola così o?
4: È bello perché si sta con i compagni e si diverte.

0: vita di una scuola tra le montagne della Bergamasca. Siamo sulle Orobie, in Alta Val Serina. Oltre il colle ha un migliaio di abitanti e tre frazioni: Zorzone, Zambla Alta e Zambla Bassa. A dividerle ci sono alcuni chilometri di tornanti ricoperti da neve e ghiaccio quando l'inverno si fa sentire. Il bello però è che da tutte le finestre della scuola si vedono le montagne attraversare le stagioni.
1: Tra il bosco e i prati possiamo vedere benissimo i caprioli, potremmo vedere benissimo alcuni cervi, ho incontrato anche dei cervi. Poi ultimamente sono arrivati i cinghiali e qui dietro, proprio alle spalle della scuola, in autunno, i bambini proprio nel prato vicino alla scuola possono ammirare i camosci.
0: Maddalena Scolari è una delle insegnanti della scuola che fa parte dell'Istituto Comprensivo della Valle Serina. Ci incontriamo all'ingresso ed è lì che ci fermiamo a parlare.
2: Qui 17 bambini sono tutti bambini della scuola. Milano 17 è una sezione. Come lavorate voi con così pochi bambini e di età diverse?
1: Il nostro lavoro è sviluppato in modo verticale, perché essendo delle pluriclassi partiamo magari con un piccolo argomento che sviluppiamo sui singoli alunni in base all'età e poi si lavora sempre quasi in gruppo.
3: Dai ragazzi!
0: Salgo le scale della scuola e insieme a me ci sono due bambine che si tengono per mano.
2: Tu quanti anni hai?
4: 11.
2: E tu?
5: 7.
2: E voi siete nella stessa classe, andate a scuola insieme?
4: Sì.
2: E tu la fai un po' da mamma?
4: Sì.
6: Nella Bergamasca 40 paesi su 240 non hanno più la scuola primaria, praticamente uno su sei. Nel comune di Oltre il Colle, lo sentivamo, la scuola primaria è organizzata in una pluriclasse. Ci sono 17 bambini di età diverse e si lotta davvero per tenerla aperta, perché la sopravvivenza della scuola è davvero la sopravvivenza del paese stesso. Questo è il podcast della TGR Rai, Scuole di Frontiera, l'episodio su Oltre il Colle è curato da Roberta Di Matteo. Del quartiere Giambellino di Milano, invece, alunni di 7 anni di una scuola primaria, grazie a una raccolta fondi online, sono andati in gita per 3 giorni a Collodi, in Toscana.
7: Ciao a tutti i frutti! Ciao l'erba!
8: È il 17 aprile e il bambino che guarda la campagna toscana dal finestrino del pullman saluta gli alberi e l'erba. I suoi compagni, 15 alunni della seconda D della scuola elementare Nazario Sauro, elencano tutto quello di cui avranno nostalgia al loro ritorno a Milano.
9: A voce alta che non vi sentiamo.
8: I video me li ha mandati su WhatsApp la loro maestra di matematica, Antonella De Fonso. Con lei ci sono altre 3 insegnanti. Loro l'idea di organizzare un viaggio in Toscana, a Vinci e a Collodi. Non è frequente che alunni così piccoli, hanno solo 7 anni, vadano in gita fuori casa per 3 giorni.
10: Mi è piaciuto il parco di Pinocchio e ho provato un'emozione bellissima. Gioia, felice, sorpresa, ansia, tutte le emozioni tranne triste e rabbia.
11: La città era stupenda, vorrei rimanere fino a Vinci, fino all'802 anni.
12: Mi è piaciuto tutto.
2: Che cosa ti è piaciuto? Racconta.
12: Tutto.
8: I bambini della seconda D li ho conosciuti un mese fa. Sapevo che in una scuola di periferia di Milano, quartiere Giambellino, una classe stava organizzando una gita grazie a una raccolta fondi online. Quando siamo arrivati con la troupe, i bambini stavano disegnando i costumi per lo spettacolo di teatro su Pinocchio, in programma per fine maggio.
13: Andiamo nello spettacolo che noi ci costumeremo.
2: Tu che costume hai disegnato?
13: Geppetto. Pinocchio è diventato un bambino vero.
6: Molto tenere queste vocette infantili. Il racconto sul Giambellino è firmato da Laura Troia. Un altro giornalista della TGR Rai, Maurizio Di Lucchio, ha preso invece una nave ed è sbarcato nell'isola più grande delle Eolie.
14: Oh!
4: mare sta sopra, domina la scuola in tutti i sensi, vive in essa in tutte le pieghe.
5: Il mare alle isole Eolie scandisce i ritmi, decide se si fa lezione e quando. Nell'unica scuola superiore dell'arcipelago lo sanno tutti, il preside Gianfranco Rosso che abbiamo appena sentito, gli insegnanti e soprattutto gli studenti. L'istituto si chiama Isa Conti e si trova nell'isola più grande.
14: Siamo in arrivo a Lipari, ripeto, Lipari, scalo di Lipari.
5: Gli alunni sono 400, in maggioranza di Lipari, come Celeste.
15: È un'esperienza bellissima proprio perché siamo a contatto col mare e con la natura, una cosa che magari non può essere in una città o comunque in un luogo più grande.
5: 50 studenti invece arrivano da altre parti dell'arcipelago, come queste ragazze che vivono a Salina e ogni giorno in aliscafo fanno avanti e indietro dai borghi dell'isola fino a scuola.
16: Prego, a bordo!
17: Io mi sveglio alle 5:30, mi preparo, alle 6:40 ho il bus, arrivo a Rinello, a Santa Marina. Aspetto l'aliscafo, prendo l'aliscafo, nel frattempo sull'aliscafo ripasso
18: e arriviamo qua alle 8.
17: Quando c'è maltempo dobbiamo rimanere a casa anche perché poi rischiamo di non riuscire a ritornare, non abbiamo dove dormire.
5: È un pendolare anche Giacomo Montecristo, il prof di matematica.
19: Qualche volta mi è capitato anche di dover risolvere esercizi sull'aliscafo perché ci conosciamo, Salina è una piccola isola, magari i ragazzi si avvicinano, chiedono.
5: L'isola più lontana dell'arcipelago è Stromboli. Per raggiungere Lipari se ne va quasi un'ora e mezza. E c'è chi, come Salvatore, non se la sente di fare viaggi così lunghi tra le onde.
20: Di pomeriggio l'unico aliscafo per tornare, soprattutto d'inverno, è alle 3 da Lipari e arriva a Stromboli alle 4:30 e quindi perderei, diciamo, molto tempo, quindi viene molto più comoda come soluzione avere una casa qui a Lipari. Di base c'è mia mamma che fa invece lei avanti e indietro da Stromboli perché ancora non ho le capacità di vivere da solo in autonomia.
6: Insomma, la mamma italiana si conferma essere una risorsa sempre. Risaliamo verso il nord, ci spostiamo in Campania. Ci sono barriere non soltanto fisiche, come può essere il mare alto. Francesca Ghidini è andata a Ponticelli, periferia est di Napoli.
21: Alle 8 del mattino il suono della campanella rompe il silenzio di un quartiere ferito dalla violenza. Aule, palestre, laboratori di robotica, chimica, meccanica, quasi 1000 alunni all'istituto Marie Curie di Ponticelli. Nella zona agguati sparatorie, esplosioni di ordigni, scontri tra clan per il controllo delle piazze di spaccio e del racket. A farne le spese anche vittime innocenti come Fabio Ascione, che avrà 20 anni per sempre. Tornava dal lavoro, è stato ucciso per errore. Gli studenti parlano di lui, dell'arroganza della camorra, della scuola che salva. Chiara, come si fa a conciliare la scuola con un mondo esterno che è spietato?
22: È complicato, molto complicato, specialmente per i professori, perché comunque devono

0: devono pesare le persone che hanno davanti, devono anche loro avere paura, anche noi compagni non sappiamo chi possiamo trovare nei corridoi oppure diciamo all'uscita della scuola. Negli anni abbiamo imparato con le guerre, con gli insegnamenti che la scuola ci dà, che combattere un'altra persona oppure diciamo fargli del male porterà solamente al male sia a noi stessi sia all'ambiente che ci circonda.
1: Cira Bianco, docente.
2: Costruiamo innanzitutto una relazione di cura con i ragazzi, quindi talvolta sono cupi, talvolta sono malinconici e lì poi ci rendiamo conto che c'è stato probabilmente un qualcosa che li ha resi così.
1: E a quel punto cosa dite?
2: Allora noi cerchiamo come scuola, cerchiamo di offrire la possibilità di vivere esperienze significative anche extrascolastiche, quindi vivere momenti di socialità con ragazzi, momenti nei quali si possono sentire liberi dei pensieri negativi e vivere occasioni importanti di crescita.
1: Quando a morire sono ragazzi dell'età dei vostri alunni, come intervenite?
2: Intanto attraverso la scrittura. Talvolta i ragazzi si sentono più liberi di esprimersi negli elaborati scritti. È lì che raccontano. Non è omertà, è paura.
1: Raffaele frequenta il quarto anno. Il padre è stato ucciso perché si era ribellato contro la camorra. Studia, lavora nella panetteria di famiglia e sogna di aprire un bar tutto suo.
3: E a Ponticelli purtroppo come prima cosa è facile reperire un'arma. Cioè per i ragazzi è facilissimo, sanno dove possono acquistare un'arma e sanno che è facile averla.
1: I ragazzi perché scelgono la criminalità?
3: È perché è il modo più facile per fare soldi, denaro, senza che lavori, è il modo più facile per loro.
4: Questo è il podcast Scuole di Frontiera, cercatelo come sempre su Rai Play Sound. Ci fermiamo per qualche minuto e ci ascoltiamo insieme un bellissimo brano dell'87 degli U2, With or Without You.

0: Abbiamo parlato prima del Giambellino, il quartiere di Milano dove c'era la scuola primaria che ha portato i bambini in gita a Collodi, il paese di Pinocchio. Proprio al Giambellino si è fermata Margherita Schirmacher con il suo camper dei libri. Lì ha incontrato la scrittrice Francesca Crescentini e insieme parlano di un altro grande classico, anzi un classicone, come dicono loro.
1: Allora, mi sono mossa per venire qui. Siamo più o meno, immagino, in un quartiere che tu abiti, che tu conosci, e probabilmente è anche il quartiere che fa un po' da scenario al tuo romanzo d'esordio. La vendetta è un ballo in maschera, un anno con il conte di Montecristo. Questo libro è entrato a bordo, mi sono procurata il libro che racconta un anno appunto da lettrice, in cui si intrecciano le storie del romanzo del conte di Montecristo, quelle del suo autore e quelle della tua famiglia, e sta accompagnando di fatto il mio viaggio adesso questo romanzo, che sta diventando un capitolo al giorno, lo sto portando avanti mentre viaggio. È un romanzo che si apre con un viaggio in realtà, perché tu ti sposti varie volte in questo romanzo per entrare proprio nella storia. Il primo biglietto che prenoti è un traghetto per l'Isola d'Elba.
2: Sì, diciamo che sia grazie al grande prolifico autore, che era mobilissimo, non stava mai fermo, aveva una grande passione anche per la navigazione ed è stato anche un grande innovatore, diciamo, della narrativa di viaggio, di come si parlava di spostamenti in un momento in cui ci si stava inventando un modo nuovo di concepire il turismo, passami il termine. Ma poi chiaramente tutti i personaggi del Montecristo anche sono mobilissimi. C'è un lungo periodo in cui Dantès rimane confinato, chiuso e imprigionato, però poi ha parecchio tempo e parecchie occasioni per liberarsi di questa costrizione spaziale, e quindi in giro ci vanno tutti parecchio, e mi è sembrato abbastanza inevitabile andare in giro anch'io, quindi ho seguito in realtà l'esempio delle mie due grandi guide, che sono il protagonista del Montecristo e anche Alexandre Dumas, quindi di giretti ne facciamo. All'Elba sono capitata, diciamo, assecondando un po' quello che mi sembrava che il libro stesse cominciando a darmi. È stato un po' un caso fortuito, e poi ti domandi sempre se è proprio un caso o se sei tu che stai assecondando in maniera estremamente attiva quello che ti sta arrivando dal libro che io ho messo al centro di questo mio esperimento. All'Elba ci va anche Dumas, e non va mai sull'isola di Montecristo in realtà.
0: Questo è il camper dei libri e noi siamo in chiusura. In regia Leonardo Patanè, alla console Giovanni Leporale, per la scelta musicale Andrea Cacciagrano e Corinna De Laurentiis. Carla Manzocchi al microfono. Vi lascio con Achille Lauro in viaggio verso il paradiso, che ci porterà fino al GR della mezzanotte.
3: Amore mio, non piangere.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: La guerra in Iran, tregua appesa a un filo, Trump attacca da Teheran una proposta spazzatura ma non rinuncia alla soluzione diplomatica attesa per il vertice in Cina con Xi Jinping. Bruxelles contro Israele, via libera alle sanzioni ai coloni violenti, ira di Netanyahu, bancarotta morale, Ben-Gvir, Europa antisemita. Antivirus, tutti sbarcati dalla Ondius, Schillaci rassicura, in Italia nessun rischio ma massima cautela, due marittimi in quarantena obbligatoria, controlli rafforzati in porti e aeroporti. Faccia a faccia Meloni Giuli, la Premier chiude il caso, sostegno al Ministro della Cultura, vertice sulla legge elettorale, la maggioranza apre alle opposizioni che bocciano il testo. Il bracciante, vittima del branco a Taranto, fermati in 5, 4 sono minorenni, l'accusa omicidio aggravato dai futili motivi, a sferrare il colpo mortale sarebbe

0: sarebbe stato un quindicenne. Dallo schermo al libro, la Svezia dice addio a tablet e cellulari, a scuola tornano carta, penna e manuali, obiettivo stimolare concentrazione, memoria e apprendimento profondo. Si alza il sipario del Festival di Cannes, stasera la cerimonia di apertura, palma d'oro alla carriera Peter Jackson, Deus Ex Machina del Signore degli Anelli. Si parte con l'Avenue Electrique di Salvadori. Tennis, derby italiano sulla terra rossa di Roma, Sinner demolisce Popirine e affronterà Pellegrino, vincitore a sorpresa su Tiafoe, eliminati Cobolli e Bellucci. Calcio, colpo del Bologna al Maradona, sconfigge 3-2 il Napoli. Buonasera da Massimo Cecchini. Tregua sempre più a rischio e colloquio in stallo tra Stati Uniti e Iran. Teheran ribadisce la sovranità sullo stretto di Hormuz e definisce non negoziabile l'arricchimento dell'uranio. I Pasdaran respingono la proposta americana, più prudente il presidente Pezeshkian, che lascia aperta la strada al dialogo. Per Donald Trump una soluzione diplomatica è ancora possibile. Sentiamo la corrispondente da New York.
1: Il cessate il fuoco con l'Iran è incredibilmente fragile, come un paziente in terapia intensiva che ha l'1% di possibilità di sopravvivere, lo dice Donald Trump nello studio Vale, dopo aver definito la risposta di Teheran stupida e inaccettabile, da buttare nella spazzatura. Ma il presidente assicura che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Il mio piano è molto semplice, Teheran non può avere l'arma nucleare e non l'avrà. Avevano acconsentito alla rimozione di tutto il loro uranio arricchito, ma hanno cambiato idea, sottolinea Trump. Dicono che sono d'accordo e poi si tirano indietro. Uno stallo che ormai sembra destinato a durare almeno fino alla visita di Trump a Pechino, dopo la quale i negoziati potrebbero forse subire un'accelerazione per il ruolo che potrà avere la Cina, e Trump dovrà probabilmente scendere a compromessi con Xi Jinping per assicurarsene il sostegno. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: E nello stretto di Hormuz cresce l'allarme per le conseguenze della crisi geopolitica. Secondo Assoporti, circa 1000 navi sono bloccate nel Golfo, con merci ferme per oltre 23 miliardi di dollari. I transiti giornalieri sono crollati fino all'89% e per la compagnia saudita di idrocarburi un ritorno alla normalità nell'area è improbabile fino alla fine del prossimo anno. Via libera dal Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania, colpiti anche alcuni esponenti di Hamas, la corrispondente da Bruxelles.
2: Una decisione attesa da mesi, determinante l'uscita di scena di Orban. Il nuovo governo ungherese ha tolto il veto. Dallo stallo ai fatti, ha detto l'alto rappresentante Kaja Kallas, commentando l'intesa raggiunta dai 27. Gli estremismi e la violenza hanno delle conseguenze, ha aggiunto. Le sanzioni ai coloni violenti sono un importante passo avanti per il ministro degli esteri Antonio Tajani.
3: Per quanto riguarda gli aspetti commerciali per sanzionare i coloni più violenti, attraverso un blocco doganale dei loro prodotti, e si aspetta una proposta della Commissione.
2: Sul tavolo anche la ricerca di un possibile mediatore con la Russia sul conflitto in Ucraina. Bocciata la proposta di Putin, che ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder, troppo compromesso con gli affari russi. E si fanno i nomi dell'ex cancelliera tedesca Merkel, dell'ex premier Mario Draghi. Per Tajani, il negoziatore lo sceglie l'Europa. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
0: Durissime le reazioni da Israele alla decisione di Bruxelles di sanzionare i coloni, a cominciare da quella del premier Netanyahu.
4: Mentre Israele e Stati Uniti stanno facendo il lavoro sporco dell'Europa, combattendo per la civiltà contro i pazzi jihadisti in Iran e altrove, l'Unione Europea ha messo a nudo il suo fallimento morale, equiparando falsamente i cittadini israeliani ai terroristi di Hamas. Parole di fuoco di Netanyahu, secondo il quale sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile, dice, indicando la Cisgiordania con il nome ebraico. Contro l'Europa tuona anche il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, che definisce l'Unione antisemita e assicura che la costruzione degli insediamenti non si fermerà. L'ipocrisia europea sta raggiungendo livelli inauditi. Nessuno costringerà Israele ad adottare una politica di suicidio nazionale, dichiara l'altro ministro di estrema destra Smotrich, che in risposta alla decisione europea chiede l'annessione di aree strategiche della Cisgiordania. Intanto, alla luce dello stallo diplomatico sulla guerra guerra in Iran, Netanyahu ha tenuto una riunione sulla sicurezza, anche in vista dei colloqui dei prossimi giorni sul Libano a Washington. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: E tornando alla guerra tra Russia e Ucraina, attesa a Mosca la visita degli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, anche se manca ancora una data ufficiale. Volodymyr Zelensky assicura che i canali diplomatici con Washington sono aperti e accusa il Cremlino di violare la tregua annunciata. Kiev si dice poi pronta a un nuovo vertice con Mosca, ma solo se ci sarà una reale volontà di negoziare. In Gran Bretagna si moltiplica il pressing all'interno del Labour per le dimissioni del primo ministro Keir Starmer dopo la pesante sconfitta alle amministrative del 7 maggio. Oltre un quarto dei deputati laburisti, ora anche quattro ministri, compreso il vice premier Lemmy, chiedono all'inquilino di Down Street di stabilire una tempistica per il passo indietro. Starmer ha però escluso la possibilità di lasciare l'incarico, promettendo di riportare il paese al centro dell'Europa. Il focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera Ondius, terminato lo sbarco dei passeggeri alle Canarie, prosegue la navigazione verso l'Olanda. E in Italia il Ministero della Salute pubblica la circolare con le linee guida che prevede 6 settimane di quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio, come i 2 marittimi in isolamento obbligatorio, rafforzati controlli in porti e aeroporti.
5: Nel rispetto della massima sicurezza, ma sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
6: È sereno il ministro della Salute Orazio Schillaci in un'intervista rilasciata al TG1. Nelle scorse ore ha firmato la circolare che prevede 6 settimane di quarantena fiduciaria per chi ha avuto contatti ad alto rischio con persone presenti sulla nave del focolaio, anche se la situazione è molto diversa rispetto a quella del Covid.
5: È un virus molto diverso, conosciuto da tanti anni, che ha una bassa contagiosità e quindi siamo assolutamente tranquilli, ci siamo attivati subito.
6: Intanto, mentre a Tenerife si è conclusa l'evacuazione della nave, 4 italiani sotto sorveglianza, tutti asintomatici. Nei Paesi Bassi, invece, in quarantena il personale di un ospedale che aveva trattato un paziente infetto, una precauzione necessaria, visti alcuni errori procedurali. Federico Mello, GR1.
0: La visita del Presidente della Repubblica a Milano, Sergio Mattarella, è intervenuto alla Fondazione Renzo Piano, al Politecnico, assistendo a una lezione con gli studenti. Serve il coraggio di sbagliare, ha detto il Capo dello Stato, ricordando che molte grandi scoperte sono nate da errori e percorsi inattesi. Un richiamo anche al valore del confronto.
7: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento, è una cosa indispensabile. È la strada per la pace, perché è quella di ascoltarsi. A dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più, avremmo un grande vantaggio.
0: Prima il faccia a faccia con il ministro Giuli, poi il vertice con i leader della maggioranza. La premier Meloni accelera sulla riforma della legge elettorale e apre al dialogo con le opposizioni.
8: Determinati a proseguire il percorso sulla nuova legge elettorale che garantisca governabilità e stabilità, avviando da subito un confronto con le opposizioni. È questa la linea tracciata nel secondo vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni ed esteso anche agli esperti di partito. Nelle prossime ore i capigruppo di centrodestra alla Camera contatteranno quelli dell'opposizione per verificare se esiste una convergenza sulla stabilità. Obiettivo principale questo per la premier, che ha ricevuto il ministro della cultura Alessandro Giuli, un'ora di colloquio circa, per ribadire il cordiale e proficuo rapporto esistente in sintonia col governo, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, e per eliminare ricostruzioni prive di fondamento su presunte divergenze. Il riferimento alla revoca di 2 incarichi fatta dal ministro nel suo staff, ma ha ribadito pieno sostegno ad un dicastero centrale per l'Italia, la presidente del Consiglio, che guarda avanti a mercoledì prossimo, quando al Premier Time in Senato risponderà in aula su fisco, lavoro, piano casa e soprattutto su crisi in Medio Oriente con gli sviluppi sullo stretto di Hormuz. Carla Macrellino, GR1.
0: Legge elettorale, crisi internazionale, caso Giuli sono i temi al centro del confronto tra i partiti.
9: Per Fratelli d'Italia la priorità rimane una legge elettorale che permetta a chi vince di governare e conferma Maurizio Lupi nei moderati massima disponibilità ad aprire un dialogo con le opposizioni. Sul fronte economico Forza Italia rivendica il lavoro fatto con il decreto carburanti. La Lega torna a rimarcare il necessario confronto con la Russia per cercare una tregua in Ucraina che riapra anche il tema energia. Matteo Salvini.
10: Sediamoci subito a un tavolo, poi ognuno farà le sue riflessioni. Se dici no, non mi siedo neanche al tavolo, è chiaro che non dimostri gran voglia di pace.
9: Giuli, caso chiuso per per la maggioranza, ma i 5 Stelle rilanciano: c'è una guerra fratricida in corso. Si faccia chiarezza sull'incontro tra il ministro e la premier. Parla di governo in confusione il Partito Democratico e da Verdi Sinistra Angelo Bonelli accusa.
11: Ci troviamo di fronte a una destra che non ha governato in nome dell'interesse pubblico, ha occupato ogni spazio di potere per gli amici e gli amici dei loro amici.
9: Sulla legge elettorale le prime risposte delle opposizioni sono di forte scetticismo. La sfida al governo, tra gli altri di Maggi più Europa, è ritirino il testo e ascoltino i 120 costituzionalisti che hanno firmato un documento.

0: documento nel quale si esprime forte preoccupazione per la democrazia rappresentativa. Alessandra Allegra, GR1.
1: Rai Radio 1, 12:11. La cronaca a Taranto, svolta nelle indagini sulla morte di

0: di zona. L'uomo in sella alla sua bicicletta mentre si dirige verso Piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. Come ogni giorno l'avrebbe lasciata lì per salire su un bus e andare al lavoro nei campi. All'improvviso viene accerchiato da 5 ragazzi, poi l'aggressione. Sono 3 i colpi fatali, all'addome e al torace, inferti forse con un cacciavite. L'arma non è stata ancora trovata. Un 20enne e 4 minori incensurati sono stati fermati e interrogati in questura a Taranto. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato un 15enne a sferrare i colpi mortali. Tutti devono rispondere di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Bakary Sakho era arrivato in Italia nel 2022. Gli amici lo descrivono come una persona tranquilla e mite. Aveva lavorato come cameriere per alcuni anni. Attualmente faceva il bracciante agricolo, un contratto regolare. Stava per diventare padre. Parte del guadagno lo spediva in Mali alla sua famiglia. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Il caso Garlasco in giornata, riferisce il sito del quotidiano Il Messaggero. Andrea Sempio è stato a Roma per sottoporsi a una perizia psicologica. Dalla nuova inchiesta di Pavia emerge intanto un'altra intercettazione considerata rilevante dall'accusa.
2: È successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa. Io non so se lei ha detto che lavorava alle 9:30. Parole di Andrea Sempio in un'intercettazione ambientale del febbraio 2017 durante la precedente inchiesta. Ora i magistrati di Pavia rileggono la frase e per loro sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio, come scrivono nei corposi fascicoli che accompagnano la chiusura della nuova indagine. Per gli inquirenti Sempio sarebbe entrato nella casa verso le 9:30. Alle 9:58 telefona un amico. L'omicidio per l'accusa sarebbe avvenuto in quella mezz'ora. Inoltre, per chi indaga, nella serata precedente il delitto non sarebbe accaduto niente che potesse sconvolgere Chiara nel suo rapporto col fidanzato Alberto Stasi. Per la consulenza informatica, lei ha semplicemente aperto la cartella immagini del suo computer scaricando foto del loro soggiorno a Londra e ha anche contribuito a scrivere parti della tesi di lui. Parallelamente parla l'ex PM di Pavia Giulia Pezzino, che coordinò la prima indagine su Andrea Sempio archiviata nel 2017. All'epoca mi avevano detto che dalle intercettazioni non era emerso nulla di rilevante. Non avevo idea che tale lavoro fosse stato trascurato. Per me era centrale. Claudio Vigolo, GR1.
1: Continuano le indagini sulla sparizione della 49enne piacentina Sonia Bottacchiari e dei due figli di 14 e 16 anni. Ritrovate 2 lettere della donna.
3: 2 fogli scritti a mano senza data, trovati per caso nell'abitazione del padre di Sonia Bottacchiari da un cronista che era andato ad intervistare l'uomo. Una lettera è indirizzata ai due figli della donna, 14 e 16 anni, scomparsi nel nulla assieme alla 49enne e ai loro 4 cani da ormai 3 settimane. L'altra conterrebbe invece riflessioni personali della donna che descrivono uno stato di profonda sofferenza, inquietudine e sconforto. Le lettere sono state acquisite dagli inquirenti mentre la procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella, parla di momento estremamente delicato nel quale è necessario, sottolinea, mantenere il più stretto riserbo. Ora si indaga per capire di più su quei testi, mentre le ricerche vanno avanti. Il campo base delle operazioni è a Tarcento, provincia di Udine, dove la scorsa settimana è stata trovata l'auto con la quale mamma e figli si erano messi in viaggio lo scorso 20 aprile. Domenico Lione è il prefetto di Udine.
4: Ora cominceremo ad allargare le ricerche su un raggio più ampio, una ventina di chilometri.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
1: La procura di Prato riapre le indagini sulla vicenda di Luana D'Orazio. Nel 2021, a soli 22 anni, morì risucchiata dall'orditoio di un'azienda tessile di Montemurlo. 2 i processi finora, i titolari della ditta hanno patteggiato pene per 2 anni e 1 anno e mezzo, un manutentore assolto in primo grado attende l'appello. Ora l'obiettivo è individuare eventuali altre responsabilità. Non è mai troppo tardi per la verità, dice la mamma della giovane Emma Marrazzo, che ascoltiamo.
5: Che vengano fuori queste responsabilità e chi è stato a manomettere il macchinario. Mi rivolgo a loro che dicano veramente la verità, perché cioè, lavorare lì, in quella macchina dove è morta mia figlia, io non so ancora con che coraggio ci lavorano. Voglio che mia figlia sia simbolo della giustizia e che questa bandiera sia sventolata per tutta l'Italia.
1: Electrolux, colosso svedese degli elettrodomestici, vara un maxipiano di esuberi e decide di chiudere un sito produttivo in provincia di Ancona, immediata la mobilitazione dei sindacati.
6: Tutti i 5 stabilimenti italiani saranno coinvolti dai 1700 esuberi annunciati da Electrolux, un ridimensionamento di oltre un terzo della forza lavoro da effettuare in un arco di tempo definito breve, probabilmente nel giro di un anno. Verrà chiuso l'impianto di Cerreto d'Esi, dove si producono cappe aspiranti. L'azienda parla di un'ottimizzazione mirata delle attività e assicura che l'Italia resta un paese strategico per il gruppo.

0: ma i sindacati insorgono. FIM, FIOM e UILM hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente e 8 ore di sciopero nazionale. Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM.
1: Chiediamo al governo italiano di schierarsi al nostro fianco per respingere questo piano industriale e chiediamo di intervenire con azioni di sistema per scongiurare quella che appare una vera e propria crisi sistemica del settore degli elettrodomestici.
0: Il Ministero delle Imprese ha fatto sapere che seguirà da subito con la massima attenzione la situazione, con l'obiettivo di favorire soluzioni condivise assicurando tutela dell'occupazione e continuità produttiva. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E parliamo di scuola. In Svezia arriva la controrivoluzione. Dopo anni di forte spinta sul digitale, nelle aule tornano carta, penna e libri di testo.
3: Nel 2019 il governo svedese aveva introdotto i tablet persino negli asili, scelta che pareva quasi obbligata in uno dei paesi europei più avanzati tecnologicamente. Ma ora, visto il calo dei livelli di apprendimento dei quindicenni evidenziato dai test internazionali PISA, il nuovo mantra in Svezia è dallo schermo al libro. Dunque via cellulare, tablet, si torna a carta, penna e manuali. I ricercatori del Karolinska Institutet spiegano che senza schermi aumentano concentrazione, memoria, apprendimento profondo e i primi riscontri degli insegnanti sembrano dargli ragione. Mario Rusconi, presidente Associazione Nazionali Presidi di Roma.
4: Quello che sta facendo la Svezia è presente pure nel nostro paese. È fondamentale per recuperare la manualità dello scrivere. Da sempre dico agli studenti, cominciate a farvi i vostri diari.
3: Scrivendo a mano si attivano più regioni cerebrali di quelle stimolate dalla digitazione su tastiera. Sarà per questo che in un mondo iperdigitalizzato Stoccolma scommette sulla
2: in gara. In conferenza stampa il direttore della rassegna Fremo ha però difeso la selezione di quest'anno respingendo l'idea delle quote di genere. L'inviata.
5: Je pense qu'en termes d'émotion, ça va être...
6: Lei è Ye Aydara, l'attrice di origini maliane scelta come conduttrice della cerimonia di apertura che alle 19 darà il via alla 79esima edizione del Festival di Cannes. Cuore della cerimonia sarà la consegna della Palma d'Oro alla carriera a Peter Jackson, l'uomo che al cinema ha portato l'universo del Signore degli Anelli. E prima di vedere il film di apertura, la Venus Electrique, ascolteremo il Carnevale degli Animali di Saint-Saëns, che precede tutte le proiezioni dei film. Vedremo tanto cinema d'autore, le star sul tappeto rosso che verrà srotolato questa mattina alle 10:30 e sul concorso Senza Italiani. Thierry Frémaux ha scherzato. Quest'anno l'Italia neanche ai mondiali, sono doppiamente dispiaciuto, ha detto. Molti non erano pronti, succede.
7: Città di Pianura.
6: Ricordando che le città di Pianura, titolo Piglia tutto ai David di Donatello, l'anno scorso era in Croisette. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: E chiudiamo con la musica. Un messaggio di amore, di unione e di pace per i bambini di tutto il mondo è Children, il nuovo singolo di Clementino. Nato dalla collaborazione tra il rapper showman napoletano e l'artista senegalese Laye Ba, Children unisce hip hop, melodia napoletana e ritmi afrobeat. Presto anche il tour estivo che porterà proprio Clementino in tour in oltre 40 piazze italiane. E termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Gianni Tola e Max Gambino. La linea va ora al GR1 Sport. Da tutti noi buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
8: GR1 Sport.
9: Mezzanotte e 20, un cordiale saluto da Giorgio Germanò. Iniziamo con il tennis, tutte le notizie dagli internazionali d'Italia, dove oggi si disputerà un derby azzurro.
10: 6-2, 6-0 all'australiano Alexei Popperin. Yannick Sinner vola agli ottavi di finale. Sinner.
11: Quest'altra vittoria di Yannick importante per il cammino di questo torneo. Entusiasmo alle stelle, ci avviciniamo verso un traguardo davvero straordinario.
12: Sai, alla fine andiamo giorno dopo giorno, è un torneo importante per tutti noi italiani. È stata una giornata positiva, il pubblico mi sta aiutando tanto, cerchiamo di andare avanti.
10: Oggi pomeriggio sarà derby tricolore sulla centrale del Foro Italico tra Yannick e Andrea Pellegrino. La favola del del torneo. Ancora Sinner.
12: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto

0: molto dura.
1: E poi Pellegrino.
2: È un avversario diverso rispetto a tutti gli altri perché è una categoria superiore in questo momento, però cercherò di andare in campo, di fare il mio massimo e soprattutto di godermi l'atmosfera che ci sarà in campo.
1: 30 vittorie consecutive nei Masters 1000 come Djokovic, 13 di fila sulla terra, Super Sinner che non perde un derby dal 2020 contro Salvatore Caruso. Lasciano invece gli internazionali BNL d'Italia Cobolli e Bellucci, oggi anche Musetti Rud e Darderi Zverev. Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
3: Il calcio con un colpo esterno si chiude la 36esima giornata in Serie A.
4: Il Napoli fallisce un match point, con una vittoria sul Bologna sarebbe arrivata la certezza del piazzamento Champions, invece quello che non ti aspetti al Maradona ha vinto il Bologna. Bologna che da qualche settimana si diceva fosse in vacanza dopo l'eliminazione in Europa League, invece ha sfoderato una gran prestazione, soprattutto nel primo tempo, illuminata da un gol di Bernardeschi dopo 9 minuti. Bologna che poi sfiora il raddoppio con una traversa di Miranda che si rivelerà essere forse il migliore in campo, ma al 33esimo contatto di Lorenzo Miranda l'arbitro Piccinini lascia proseguire, richiamato alla VAR, c'è il rigore, trasforma Orsolini. Il Napoli però con il rientrante di Lorenzo segna il gol dell'1-2 nel primo dei 3 minuti di recupero. L'inizio ripresa è tutto del Napoli e Alisson Santos segna il gol del 2-2 con un gran sinistro su assist di Højlund. La spinta del Napoli tramonta, il Bologna cresce nel finale proprio al 90esimo, un tiro di Miranda respinto a mani parte da Milinkovic-Savic viene girato in porta da una spettacolare mezza rovesciata di Rowe. Vince il Bologna, assistenza tecnica Danilo Datri, Napoli, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: E intanto la Lega Calcio ha diffuso il programma della 37esima giornata, penultima di campionato. Si giocheranno alle 12:30 le partite delle squadre impegnate nella corsa verso la qualificazione alle competizioni europee, quindi Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Roma Lazio e Pisa Napoli. Poi Inter Verona alle 15, Atalanta Bologna alle 18, Cagliari Torino, Sassuolo Lecce e Udinese Cremonese alle 20:45. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buonanotte.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
6: Mezzanotte, 24 minuti, traffico regolare in autostrada, anzi arriva in questo momento la notizia di incidente sulla Complanare di Bologna, tra uscita 1 Vivio Complanare, Bologna Bazzanese e Bologna Casalecchio in direzione della Milano-Napoli. Sulla Complanare a 24, tra inizio Complanare Bivio Grande Raccordo Anulare in direzione del Grande Raccordo, invece la presenza di pedoni, prudenza a chilometro 7 e 100. Adesso diamo delle chiusure dovute alla presenza di lavori a 32 Torino Bardonecchia, entrata chiusa a Rivoli Rosta in direzione di Bardonecchia, tratto chiuso tra Rivoli Rosta e Avigliana Est in direzione di Bardonecchia, in tutti e due i casi fino alle 4. A 21 Torino Brescia, uscita chiusa per lavori all'allacciamento A26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione di Brescia e in direzione di Torino fino alle 5. Concludiamo con la 1 Milano Bologna, uscita chiusa di nuovo per lavori all'allacciamento Fiorenzuola in uscita da Milano fino alle 5. Ed è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
5: In collaborazione con il CIS. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
7: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: La nota del giorno dopo.
9: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma, cioè Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci

ascolta in diretta sulla Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Apriamo la porta, come faremo anche nei prossimi giorni, come abbiamo fatto, su uno dei 16 finalisti della edizione, di questa edizione Musicultura, la 37esima, è di scena oggi per Giove con Ora che scende la notte.

Ora che scende la notte per Giove, una vera e propria band nata nel 2018 che attraverso canzoni come questa esplora un po' se stessa, la sua generazione, le incertezze e soprattutto cerca di staccarsi un po' da quello che è il flusso della musica oggi. Attraversa diverse situazioni, La voce per San Marino dove arriva terza, il Cantagiro, Sanremo Rock, ma al di là di questo poi i Per Giove hanno aperto anche a soggetti artistici rilevanti come Caparezza, Banda Bardot, Zucchero, Vasco Rossi, Elite Fiba. Comunque la pensiate, fanno parte della 37esima edizione di Musicultura. Quelli che stiamo ascoltando giorno dopo giorno sono i 16 finalisti, diventeranno 8 vincitori, li terremo a battesimo anche in una serata di giugno qui a Saxa Rubra, qui a Rai Radio 1 con il sottoscritto Marcella Sulle e Duccio Pasqua, e poi andranno all'Arena Sferisterio di Macerata per quella settimana, la terza di giugno, in cui Musicultura riempie le piazze e lo Sferisterio di quella città, e dove i vincitori

elettori avranno poi un'ulteriore così diciamo scrematura, o meglio uno di loro vincerà il premio assoluto, 20.000 euro che saranno assegnati non più sulla base di un giudizio degli esperti, addetti ai lavori, ma invece da parte di un giudizio dato da coloro che andranno a sentirli all'Arena Sferisterio di Macerata, quindi il pubblico che è il vero editore della musica. Del resto Musicultura fa della canzone aperta come elemento culturale e anche di proprietà il suo cavallo di battaglia, per questo Rai Radio 1 è la sua radio ufficiale. Non sarebbe lontano, secondo me, da quelli che sono un po' i dettami, le prerogative di Musicultura, anche il lavoro di un personaggio che ha attraversato il mondo del pop con un'eleganza e una riconoscibilità che è di pochissimi. Nato a Kansas City il 12 maggio del 1928, scomparso a Los Angeles, quasi centenario, l'8 febbraio 2023, mentre si teneva in scena il Festival di Sanremo, l'abbiamo ricordato con commozione, Bart Freeman Bacharach è stato un grande scrittore di canzoni, un pianista, un compositore, un produttore discografico che soprattutto tra il 62 e il 69, grazie alla sua collaborazione con un paroliere come Al David, firma alcuni dei suoi più grandi successi, successi che sono legati anche a una voce, a un artista che interpreta le canzoni, ma che poi diventano patrimonio comune non solo del pop ma anche del rock, con cui Bacharach ha qualcosa a che spartire, o comunque di quel pop raffinato, se pensiamo alla collaborazione per esempio in una fase tarda della sua vita artistica con Elvis Costello. Comunque la pensiate, credo che canzoni a proposito di voci come Walk On By, che viene pubblicata originariamente per il canto di John Warwick nel 1964, lascino poco spazio a parole in eccesso. È il pop che sostiene se stesso sulla base di una melodia e un arrangiamento sempre riconoscibili, apparentemente semplici nel modo in cui vengono ascoltati, formidabili invece nel modo in cui sono stati pensati e anche tirati fuori, non senza una non condivisa difficoltà.

Welcome By, più di quello che vi abbiamo raccontato, dice qual è la specchiata originalità di Bacharach, che è quella di lavorare con la melodia e con gli arrangiamenti. Dicevamo la difficoltà, in realtà per noi che ascoltiamo queste canzoni non ce n'è assolutamente nessuna, ma la storia di Bacharach è la storia anche di uno che ha lavorato duramente sulle canzoni ed è riuscito ad arrivare a soggetti artistici come questo. Welcome By, per esempio, ricorda Bacharach che è stata la prima volta in cui ha messo assieme due pianoforti a coda nello stesso studio e improvvisamente è venuta fuori quella che avete sentito, l'armonia del pezzo. Un pezzo che inizialmente era addirittura il lato B di Any Old Time of Day, che in realtà non ebbe lo stesso successo di questo brano. È una delle prime canzoni pop a mettere il narratore nell'imbarazzo di dover vedere l'ex in mezzo alla strada, e il testo è proprio quello: alla fine, se mi capita di vederti, ho un sussulto nel cuore e comunque mi nascondo da qualche parte e mi metto a piangere. È una importante diciamo così dimostrazione di arte e di leggerezza nello stesso tempo del pop. Bart Bacharach è stato importante per, anche dicevamo, il pop, per coloro che hanno fatto un po' la scelta di andare da quella parte. Dicevamo prima che le canzoni che abbiamo sentito tante volte, anche La Nota del Giorno Dopo, insomma, di Bacharach, sono patrimonio comune, e quindi ne vorrei condividere un'altra che ha, rispetto a Welcome By, invece un'energia più positiva. Si chiama I Say a Little Prayer e noi la scegliamo con la voce impagabile di Aretha Franklin.

I Say a Little Prayer è un'altra collaborazione tra Al David e Burt Bacharach. Le voci sono state quelle di John Warwick, che la registra il 9 aprile del 66, e poi però la versione che è quella di Aretha Franklin che abbiamo sentito, sono entrambe due versioni straordinarie. Abbiamo scelto Aretha Franklin per differenziare un po' le voci che hanno avvicinato le canzoni di Bacharach, che è una delle chiavi della canzone, che non è molto conosciuta, è che Al David ha scritto questo testo pensando a una donna preoccupata per il fidanzato, il compagno che è in Vietnam, e quindi quotidianamente quando si sveglia, quando si pettina, quando prende l'autobus, durante la pausa del caffè, pensa a lui e gli dedica una piccola preghiera apparentemente spensierata, come può essere il pop, in realtà ha una forza appunto emotiva notevole anche nel modo in cui viene messa assieme. Ancora una volta c'è un fraintendimento: Burt Bacharach viene preso per uno che scrive canzoni facili, ma se andiamo ad attraversarle, sia il pezzo che abbiamo sentito, sia questa Walk On By, sia questa I Say a Little Prayer, ha un, per esempio, un movimento metrico che è tutt'altro che facile, confortante. Si passa dai 4/4 a 10/4, a un finale in 4/4, a un ritornello che è in 11/4. Gary Chester, che era il session man, il batterista delle sessioni di registrazioni per Warwick, fece una certa fatica a stare dietro a questa complessità ritmica. Quello che poi noi, come invece ascoltatori, riusciamo a percepire è la grande fluidità della canzone. È una caratteristica di Bacharach che lo accompagna in tutta la sua vita. Ricordiamoci anche che la sua formazione è legata, per esempio, a un personaggio come Marlene Dietrich, che accompagnò tra il 1958 e il 1964, fino a quando poi, in questa palestra che gli insegna a scrivere per una voce, a dirigere un'orchestra, a stare sul palco, si avvicina alla conoscenza con Al David. Non sempre applaudito in questo periodo, nel periodo in cui scrive queste canzoni, più che una rivalutazione postuma, Burt Bacharach è uno scrittore di canzoni in cui i veri appassionati credono da sempre. Ci sono stati poi dei momenti di grande rifiuto, potremmo dire, più che rifiuto, diciamo, di grande opacità, non della creatività di Bacharach, ma dell'attenzione del pubblico e magari anche della sua vita personale, per esempio la separazione con Al David. Ricordiamoci però sempre, e ne parleremo, ne abbiamo parlato tante volte, che le canzoni di Bacharach sono gemme anche per le voci. Abbiamo sentito la voce di Aretha Franklin, la voce di John Warwick, e forse Warwick più di tutte la voce di quel periodo di Bacharach, ma non dimentichiamo la voce di una delle più grandi cantanti britanniche negli anni 60, siamo ancora nel 1967, questo è il modo in cui Dusty Springfield attraversa The Look of Love.

Il pop che vola alto di Burt Bacharach con questo pezzo e con gli altri che abbiamo sentito, vogliamo accostarlo per celebrare una band molto, direi, più temibile di Bacharach, ma di grandissima presa e soprattutto di grande, enorme longevità. Vogliamo festeggiare l'annuncio di un nuovo disco dei Rolling Stones a luglio, ne abbiamo già parlato in una delle scorse puntate della Nota del Giorno Dopo. Oggi approfittiamo del fatto che il 12 maggio in Inghilterra e il 22 maggio del 1972 negli Stati Uniti viene pubblicato Exile on Main Street. Il titolo dell'album fa riferimento a un vero e proprio esilio fiscale. Nella primavera del 71 i Rolling Stones, presi di mira dal fisco britannico, lasciano l'Inghilterra prima che il governo li condanni per evasione fiscale. Mick Jagger va a Parigi con Bianca, che ha appena sposato, mentre Keith Richards affitta una villa lussuosa in stile Belle Époque a Villefranche-sur-Mer, vicino a Nizza. Parlavamo di Sticky Fingers qualche tempo fa, che è l'album in cui i Rolling Stones affrontano il nuovo decennio senza la creatività di Brian Jones, con la chitarra di Mick Taylor. Exile on Main Street è una specie di prolungamento dove si trovano affiancati il blues, il country, addirittura il gospel. Le canzoni sono canzoni magnetiche che in qualche modo fanno il canone degli anni 70 degli Stones, prima che arrivi il funk e anche un po' di disco music. Sono canzoni che rotolano ancora una volta, così come i dadi di questa Tumbling Dice.

Tumbling Dice, i Rolling Stones, per un disco che noi vogliamo sentire per celebrarli ancora una volta, celebrare l'inizio di un decennio. Questi pezzi vengono incisi tra il 69 e il 71 agli Olympic Studios nella casa di campagna di Jagger, e poi vengono ripresi tra l'estate e l'autunno del 71 nel Côte in Francia, appunto, dove c'è la celebre Rolling Stones Mobile parcheggiata fuori, ma soprattutto la band che lavora ogni notte dalle 8 di sera alle 3 del mattino, e poi a Los Angeles dove vengono rifiniti. E le canzoni sono canzoni di grande presa, vanno appunto da quelle che abbiamo sentito, Tumbling Dice, a canzoni veri e propri gospel, compreso quello che avete sentito con questo coro che accompagna il pezzo, e poi anche con momenti più dolenti come questa, Let It Loose.

0: Lady Blues, un altro frammento di un doppio disco, Exile on Main Street, che all'epoca non piacque a tutti. Lester Banks lo stroncò e altri, agli NK parlò di un disco che era un passo falso. Tutti quanti si dovettero ricredere nel corso del tempo. Secondo alcuni, anni dopo, Exile on Main Street è il miglior album che abbiano mai fatto gli Stones negli anni 70 almeno. Sta di fatto che finisce nella 14ª posizione della classifica dei 500 migliori album di tutti i tempi, secondo una rivista che si chiama un po' come la band, Rolling Stone. È un album sporco, diretto, pieno di alti e di qualche basso emotivo, però non artistico, che abbiamo voluto condividere con voi. Adesso la linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1. Gian Vignola a tutti, una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pier Francesco Pensosi. La guerra in Iran, tregua sempre più a rischio e colloqui in stallo tra Stati Uniti e Iran. Teheran ribadisce la sovranità sullo stretto di Hormuz e definisce non negoziabile l'arricchimento dell'uranio. Pur prudente il presidente Pezeshkian, che lascia comunque aperta la strada al dialogo. Per Donald Trump una soluzione diplomatica è ancora possibile, attesa per il vertice in Cina con Xi Jinping. Contro Israele, via libera dal Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania. Colpiti anche alcuni esponenti di Hamas. Ira di Netanyahu che parla di bancarotta morale e di Ben-Gvir che accusa l'Europa di essere antisemita. Antivirus, tutti sbarcati dalla Ondius che prosegue la navigazione verso l'Olanda. In Italia il Ministero della Salute pubblica circolare con le linee guida che prevede 6 settimane di quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio come 2 marittimi in isolamento obbligatorio. Rafforzati i controlli in porti e aeroporti. Schillaci rassicura, in Italia nessun rischio ma massima cautela. E a Taranto, svolta nelle indagini sulla morte di Bakary Sakho, il bracciante 35enne ucciso all'alba di sabato scorso. Fermati in 5, 4 sono minorenni. L'accusa, omicidio aggravato da futili motivi, a sferare il colpo mortale sarebbe stato un 15enne. E chiudiamo con lo sport. Tennis, derby italiano sulla terra rossa di Roma. Sirne demolisce Popirin, affronterà Pellegrino, vincitore a sorpresa di Tiafoe e ottavi anche per gli altri due italiani, Musetti e Darderi. Fuori Cobolli e Bellucci, avanti Pavassori e Bolelli nel doppio. Calcio, finisce 3-2 per il Bologna.

il posticipo della 36esima giornata di Serie A con i rossoblù che battono al 91esimo il Napoli al Maradona. Ed è tutto, prossimo appuntamento notizia alle 2 ore, vi lascio alla notte di Radio 1 con Pamela D'Amico.

0: La notte di Radio 1.
1: Puntualissimi, dopo il GR arriva un'altra puntata della notte di Radio 1. La voce che sentite scoppiettante, allegra e attenta e contenta e felice di essere con voi è quella di Pamela D'Amico. Come sempre in regia Edi Brundo, ovviamente vi do il benvenuto a tutti quanti voi. Non so che cosa state facendo in questa notte magica, ma sicuramente se starete con noi la vivrete alla grande, un'ora fino alle due, piena di musica, di ospiti e racconti e ovviamente la vostra presenza. Cominciamo subito con Mannarino, per un po' d'amore.

0: Amici della notte di Radio 1, una graditissima ospite questa notte con noi. Lei si chiama Alice e il suo cognome è De André. Alice, buonanotte e benvenuta.
1: Buonanotte, grazie mille.
0: Che bella voce squillante, allegra e giovanile, perché tu sei giovanissima. Allora, ovviamente questo cognome è un cognome importante che conosciamo tutti. Sei la figlia di Cristiano e la nipote del grandissimo Fabrizio e porti in scena uno spettacolo molto particolare che si chiama Alice non canta De André. Ce lo racconti e ce lo spieghi soprattutto perché questo titolo?
1: E questo titolo nasce dal fatto che io ho scelto un altro tipo di carriera rispetto a quella di famiglia, perché sono un'innamorata appassionata del teatro sin da piccola.
0: Bene.
1: E faccio l'attrice. Crescendo, insomma, mi sono dovuta interfacciare con le varie aspettative che comunque questo cognome bellissimo comporta e il fatto che tutti appunto pensino che sia una sorta di tradizione di famiglia cantare.
0: Infatti,
1: no?
0: E tutti sicuramente ti chiedono: ah, ma cosa canti? Cosa
1: sì, ma,
0: cioè,
1: esatto,
0: vanno sul sicuro proprio.
1: Esatto, sì, quindi canti anche tu. Mi è capitato anche a provini in cui appunto ero lì per lavorare.
0: Certo.
1: E dopo il provino: ma scusa, ma perché non canti? Ma
0: no, vabbè.
1: Non
0: ci credo.
1: E quindi all'inizio questa cosa mi feriva molto e poi ho detto ma invece fa molto ridere, quindi è nato
0: sì,
1: questo spettacolo
0: sì, vero.
1: In cui ironizzo un po'.
0: Vero, ti hanno mai detto scusa ma Alice perdonami dov'è la chitarra? Tipo.
1: Esatto, perché non hai portato il mandolino?
0: Esatto,
1: e quindi insomma ho deciso
0: di
1: imparare a riderci sopra.
0: Riderci sopra, quindi questo spettacolo raccontamelo un pochino, com'è, come si sviluppa.

0: da lui, perché certo, pensare di portare un cognome del genere, di fingere che non esista, è assolutamente ridicolo, no?
1: Certo.
0: E credo anche un po' stupido.
1: Ma certo.
0: E quindi
1: certo,
0: è un mio modo di portarlo nel mio mondo, quindi al di là della musica. È un monologo in cui io, è diviso in varie fasi, in cui io appunto mi interfaccio anche un po' con lui, cerco di capirlo, di conoscerlo.
1: Dialoghi in scena con tuo nonno, questa frase mi ha molto colpito, no? Dialogo in scena con mio nonno Fabrizio per fare pace con il mio cognome. Bellissimo, geniale, anche
0: intelligente. Poi è un dialogo molto reale, nel senso che la risposta che io ricevo è la musica. Sono in scena con una violoncellista, quindi lei risponde solo ed esclusivamente con la musica, che è appunto l'unico modo in cui mio nonno risponde a me, perché non l'ho mai conosciuto io.
1: Ah, infatti.
0: È stato uno scambio.
1: Vero.
0: Lui è mancato a gennaio, io sono nata a maggio. E quindi sì, è questo viaggio in cui vado alla scoperta di questo nonno, e alterna momenti molto ironici a momenti invece più intimi, più emotivi, in cui si parla molto di Genova, della Sardegna, di questa terra che ci ha legati tutti, no? Che lui ha scelto come casa, nella quale io sono nata, nella quale
1: certo,
0: vive
1: a Tempio, mio papà. A Tempio sei nata.
0: A Tempio, sì. Sì, esatto.
1: La Sardegna per te è una terra magica? Ti dà una forza, ti dà un'energia, come insomma anche a tutti i sardi, ma anche a chi non è sardo, la Sardegna è un'isola meravigliosa. Cosa ti dà
0: sì,
1: a te?
0: La Sardegna per me, io lo dico sempre, un piccolo mal d'Africa, dopo un po' si sente proprio la necessità di tornare.
1: È vero.
0: È una terra che è estremamente vera e quindi ti mette molto in contatto con te stesso, con quelle parti che magari tendi a voler nascondere, a non voler vedere. Che in città è una cosa facilissima, no? Perché ci sono un sacco di stimoli per cui puoi evadere e non affrontarti. Invece la Sardegna ti mette davanti a te stesso, la lente di ingrandimento. Se
1: certo,
0: impari a stare bene in Sardegna, riesci a stare bene dappertutto. Questa cosa mi piace molto.
1: Cioè, senti, posso farti un complimento, oltre a essere una bravissima attrice, perché comunque io ti seguo anche sui social, anzi consiglio ai nostri amici di seguirti, perché agio giovane, fresco, rapido, veloce per i social, molto interessante, e quindi su Instagram intrattieni molto bene, però ti faccio un complimento, ci stai bene al pianoforte, ho visto questo video di te al pianoforte bianco, cioè anche se non canti, anche se non suoni, ce l'hai nelle vene. A proposito di musica e a proposito di Alice, di questo cognome meraviglioso che porti, un omaggio, voglio fare un omaggio musicale noi di Radio 1 al grandissimo Fabrizio De André con la sua Dolce Nera. Resta con noi Alice, che chiacchieriamo ancora un po' tra poco. Amico.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, e il tumulto del cielo ha sbagliato.

fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti.

0: Dolce Nera, Fabrizio De André qui alla notte di Radio 1 e siamo al telefono con la sua nipote Alice De André che ci sta raccontando questo spettacolo Alice non canta De André. Allora, tu ironizzi molto sul fatto ovviamente di non cantare e soprattutto di aver scelto un'altra strada, una strada artistica. Senti, da piccola hai sentito questo desiderio di voler recitare?
1: Sì, da subito, devo dire da quando ne ho memoria. In realtà è nato tutto da un saggio di danza perché mia mamma è ballerina e voleva, no, l'unica figlia femmina ballerina anche lei, invece io mi sono piantata in mezzo al palco e ho fatto il mio show.
0: Ah, sì.
1: Tenendo il pubblico, ciao Milano, ciao mamma, ciao papà. A quel punto mi hanno iscritta a teatro e da lì me ne sono follemente innamorata.
0: Sì,
1: quindi ho continuato a studiare, poi mi sono iscritta in accademia dopo il liceo e continuo a viverlo sia come attrice che come regista che come educatrice teatrale, quindi mi interessa proprio tutto quello che ha a che fare col mondo del teatro, anche non come solo protagonista ma anche a livello pedagogico, che lo trovo veramente
0: interessante
1: una forma
0: questo. Spiegami meglio questo punto di vista pedagogico del teatro.
1: Io insegno teatro in una fondazione che si chiama Fondazione Un Futuro per l'Asperger a ragazzi nello spettro autistico.
0: Sì, questo l'ho letto, infatti.
1: E da quando abbiamo iniziato, ormai 4 anni fa, ho visto veramente dei miglioramenti nei ragazzi impressionanti, proprio da che non riuscivano a parlare a vederli su un palco a fare monologhi da 4 minuti, non temendo più il contatto visivo, non temendo più il giudizio degli altri. E quindi questo mi ha dato anche una grande forza e mi ha fatto appunto rendere conto di quanto il teatro possa essere salvifico, perché ti mette in contatto con te stesso e ha questo potere di farti voler bene, no?
0: Sì, sì. Beh, questa sindrome di Asperger, insomma, si sa che a parte che fa parte dello spettro autistico, quindi comunque la prima difficoltà è quella nell'interazione sociale proprio, quindi
1: esatto.
0: Non riuscire semplicemente ad esprimere se stessi, che poi è la nostra base per la felicità, essere, trovare la propria strada, poter raccontare quello che uno ha dentro. Quindi il teatro serve molto a risolvere se stessi, a conoscersi e a essere felici, secondo te?
1: Serve perché è uno spazio sicuro in cui ancora ci viene dato tempo. E

0: Nel mondo in cui viviamo, nella società in cui viviamo, non c'è tempo, dobbiamo essere performanti, sempre all'altezza, sempre sul pezzo, e invece quello è uno spazio sicuro in cui c'è ancora margine d'errore, puoi ancora sbagliare, perché solo dall'errore tu puoi capire, no? Come andare avanti.
1: Assolutamente.
0: E quindi questi ragazzi si sentono appunto al sicuro e si sentono liberi di poter sperimentare, di potersi mettere in gioco, e quindi gli vengono dati degli strumenti che poi loro utilizzano nel loro quotidiano. Credo sia molto importante per tutti sapersi prendere uno spazio, un respiro, un tempo per riflettere, no? Per coccolarsi anche, conoscersi.
1: Certo, questa è una parte molto bella del conoscere se stessi attraverso la parola, attraverso la recitazione e il teatro. Senti, il cinema ti interessa?
0: Il cinema mi interessa, ho avuto due esperienze, una come dialogue coach su un set di una serie,
1: sì.
0: E ho partecipato come attrice nel film, nel biopic su Paolo Villaggio con Enzo Paci, quello mi è piaciuto moltissimo, mi piacerebbe riprendere, poi adesso ho talmente tante cose in ballo per cui devo anche trovare il tempo di incastrare quello, anche perché è veramente un lavoro anche mettersi a fare provini eccetera.
1: Certo.
0: Però di base comunque amo di più il teatro per la rapidità insomma della risposta.
1: Certo.
0: Io caratterialmente sono una abbastanza impaziente, quindi voglio vedere subito il risultato. E il
1: che segno sei zodiacale?
0: Toro.
1: Ascendente
0: cancro.
1: Ascendente cancro.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, comunque già si sente che sei una tosta. Alice, resta con noi ancora, ascoltiamo un po' di musica e poi rientriamo, chiacchieriamo ancora un po' e ci salutiamo, ok?
0: Benissimo.
1: Malika Yan, una

Malika Ayane, una ragazza, qui la notte di Radio 1, saremo insieme fino alle 2, la voce che sentite di Pamela D'Amico, ma all'altra parte del microfono abbiamo un artista veramente che ci sta facendo un regalo, perché una chiacchierata con una ragazza intelligente che porta un nome importante, lei si chiama Alice De André ed è la nipote del grande Fabrizio. Allora Alice, intanto questo spettacolo bellissimo che stiamo raccontando, però prima di finire di raccontarci quali sono le date anche ovviamente del tuo spettacolo, volevo chiederti Tempio Pausania, già ti ho chiesto un ricordo di questo luogo.

0: Come mai nonno Fabrizio aveva scelto questo luogo, cioè la Sardegna, come condorighezzi per vivere, secondo te?
1: Allora, lui la prima casa in realtà l'ha costruita a Portobello di Gallura, però era la casa di villeggiatura sul mare. Sì. Poi anche in un po' di interviste ne ha parlato come la necessità di iniziare un periodo più consapevole per lui, e quindi ha scelto la campagna. È sempre stato legato alla campagna perché anche negli anni di guerra è cresciuto in campagna vicino a Genova.
0: Sì.
1: È innamorato della Sardegna, penso un po' anche per i miei stessi motivi, per la veracità di quella terra e la sua anche spietatezza da certi punti di vista.
0: Mm-hmm.
1: E poi amava i sardi, si trovava benissimo con loro.
0: Beh, un popolo meraviglioso.
1: A tempo è stato bello fare lo spettacolo perché mi hanno salutato un sacco di persone che alla fine erano suoi amici.
0: Bellissimo.
1: Quindi è stato veramente emozionante, un bellissimo passaggio.
0: Bellissimo, bellissimo. Anzi, continuiamo a raccontare proprio di questo spettacolo, ovviamente le date, perché hai fatto questo spettacolo già a Tempio, poi a Genova, continuerai alla grande ancora, dove? Quando?
1: Sì, adesso ho le ultime due date del tour primaverile, che sono Roma il 15 maggio al Teatro Hof, che è una chicca bellissima in Via Giulia, e poi concludiamo il 27 maggio a Torino al Teatro Gioiello, e poi ripartiremo in autunno. Adesso stiamo fissando altre date.
0: Senti, in scena siete tu con una violoncellista. Beh, brava.
1: Giulia Monti.
0: Beh, è tosta stare in teatro in due. Cioè, quanto dura lo spettacolo?
1: 1 ora e 20 circa.
0: È tosta.
1: Però devo dire che sì, anche perché comunque c'è tanto sul piatto, nel senso si parla molto di famiglia, di ricordi, quindi per me è molto impegnativo a livello emotivo, no? Però finisco che sono proprio piena, la risposta è bellissima, c'è un grande coinvolgimento, quindi anche 1 ora e 20 devo dire per me vola via. Mi rendo conto ogni volta che scendo dal palco che ne vale sempre la pena e che è un privilegio poter vivere di questo.
0: Guarda, le varie forme d'arte ci aiutano a liberarci, ad esorcizzare le nostre paure, a mettere in mano anche le nostre debolezze in mano agli altri, perché stare davanti a un pubblico e raccontarsi non è da tutti, è qualcosa di molto coraggioso, è un talento ed è una forza con la quale si nasce, sicuramente è un talento è una forza con la quale tu sei nata, cioè proprio io consiglio a tutti Alice non canta De André, questo spettacolo. Ovviamente noi ci vedremo prestissimo, ti verrò ad applaudire a Roma magari, e ti ringrazio Alice del tuo tempo.
1: Grazie a te, grazie davvero, grazie per questo spazio, e a presto. Allora
0: a presto, buonanotte, ciao.
1: Buonanotte, ciao.

Sophie Ellis Bextor, Get Over You e The Colors, Rolling Stones. Questa è la notte di Radio 1 e ancora saremo insieme fino alle 2, tanta musica ma anche le uscite cinematografiche come sempre. Il regista Gianpaolo Morelli ci dice che l'amore sta bene su tutto, ma sarà vero? Beh, basta vedere il film e rendersi conto se è così, perché tre storie di personaggi di età ed esperienze molto diverse si intersecano per capire e studiare l'amore in tutte le sue forme. E poi si sa, l'amore sorprende, guarisce e trasforma per chi lo sa cogliere. È un bel film da andare a godersi al cinema. Continuiamo con gli amanti della musica, ma soprattutto di lei, Billie Eilish. Questo è un documentario che possiamo goderci nelle sale cinematografiche dal 7 maggio ed è stato registrato durante il suo tour mondiale. Andando avanti, sempre

dal 7 c'è una nuova versione di Dracula. Questo un po' mi spaventa, ma in realtà quello che mi spaventa non è il film, ma il fatto che il regista Radu Jude si confronta con una finta intelligenza artificiale. Voi mi direte: e cos'è? È una cosa molto particolare da vedere, perché lui gioca molto mettendo alla prova la propria immaginazione. È un regista giovane e curioso da tenere, secondo me, in attenzione, e quindi andiamo a vedere anche questo film, sempre dal 7, ma continuiamo con la grande musica di Radio 1, e allora arriva Lauryn Hill, Doo Wop.

Loro sono i BTS con Swim qui alla notte di Radio 1, ovviamente una band molto interessante della Corea del Sud che conosciamo. Loro sono in totale 7 giovanissimi e si stanno facendo conoscere anche in Italia. Molto interessante gli argomenti che trattano, molto interessanti perché parlano di pregiudizi della società nei confronti dei giovani. Loro infatti sono giovanissimi. Diciamo che la loro musica, soprannominata K-pop, viene ispirata dall'hip hop, ma soprattutto sono molto molto legati anche a temi differenti quale salute mentale, amor proprio, e sono molto forti su internet, ovviamente hanno introdotto questo genere nel mercato mainstream statunitense. E possiamo anche raccontare brevemente, ma questo si sa, che la Corea del Sud ama molto la musica italiana e anche soprattutto la musica classica. Ci sono degli artisti coreani che interpretano la musica italiana, la musica classica, a volte anche meglio di italiani, diciamo così, e quindi siamo molto amati anche in questo popolo. E quindi evviva la musica. E a proposito di giovani e giovanissimi, adesso lo è un po' meno, però ci ha fatto sempre innamorare. Lui è Justin Bieber, Daisies.

Justin Bieber qui alla notte di Radio 1, una manciata di secondi per salutarci e darci appuntamento, se vorrete, alla prossima puntata della notte di Radio 1. Vi ricordo che su Rai Play Sound potete andare a riascoltare tutti gli episodi con le playlist, le nostre chiacchierate e gli interventi ovviamente degli ospiti. Molto piacevole passare quest'oretta insieme e ovviamente vi ricordo che vi aspetto sui miei social per comunicare come sempre fate. E vi lascio in compagnia di Fabri Fibra con Tiziano Ferro, Stavo pensando a te, poi il GR1 e mi raccomando restate sempre sulle frequenze di Radio 1. Buonanotte da Pamela D'Amico e da Edi Brundo in regia. Ciao!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
3: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
4: Noi spesso raccontiamo di sogni.
5: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
3: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Nella notte la riunione tra Trump e i vertici della sicurezza e delle forze armate americane per discutere delle future strategie in Medio Oriente, inclusa la possibilità di un nuovo attacco contro l'Iran. Intanto le trattative tra i due paesi sono ancora in stallo. Teheran ribadisce la sovranità su Hormuz e definisce non negoziabile l'arricchimento dell'uranio, anche se il presidente Pezeshkian lascia aperta la strada al dialogo. E anche per i leader statunitense c'è ancora speranza per un accordo. La corrispondente.
3: Il cessate il fuoco con l'Iran è incredibilmente fragile, come un paziente in terapia intensiva che ha l'1% di possibilità di sopravvivere, lo dice Donald Trump nello studio Vale, dopo aver definito la risposta di Teheran stupida e inaccettabile, da buttare nella spazzatura. Ma il presidente assicura che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Il mio piano è molto semplice: Teheran non può avere l'arma nucleare e non l'avrà. Avevano acconsentito alla rimozione di tutto il loro uranio arricchito, ma hanno cambiato idea, sottolinea Trump. Dicono che sono d'accordo e poi si tirano indietro. Uno stallo che ormai sembra destinato a durare almeno fino alla visita di Trump a Pechino, dopo la quale i negoziati potrebbero forse subire un'accelerazione per il ruolo che potrà avere la Cina, e Trump dovrà probabilmente scendere a compromessi con Xi Jinping per assicurarsene il sostegno. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Le conseguenze della guerra sull'economia. Secondo Assoporti, circa 1000 navi sono bloccate a causa della chiusura dello stretto di Hormuz, con merci ferme per oltre 23 miliardi di dollari. I transiti giornalieri sono crollati fino all'89%. Bruxelles contro Israele, via libera dal Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni per i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania, colpiti anche alcuni esponenti di Hamas. Ira di Netanyahu.